0: Buongiorno e benvenuti a tutti i tifosi collegati. Siamo in compagnia di mister Rastelli per analizzare la sfida di domani contro il Barletta. Prego, Maurizio Spaccavento, Telenorba, prego.
1: Buongiorno mister, domanda a freddo. Dopo due vittorie consecutive il Bari si ritrova a giocare questa partita, la prima trasferta. Due vittorie che però hanno evidenziato una crescita, ma non ancora un raggiungimento di una condizione, di una situazione ottimale. Che cosa rappresenta questa partita di Barletta? Quanto potrà essere rispetto alle altre partite più probante?
2: Sì, come hai detto tu, è la prima trasferta stagionale e il primo derby stagionale. Una gara naturalmente sentita molto da parte naturalmente delle tifoserie e di conseguenza è chiaro che sono molto curioso di vedere quale sarà l'impatto della squadra per la prima volta in questa stagione con uno stadio pieno, e quindi anche gli aspetti emotivi saranno fondamentali, anche perché affrontiamo una squadra che dopo tanti anni è ritornata in Serie C, hanno grandissimo entusiasmo, hanno recuperato una gara a Caserta essendo sotto inizialmente di 2 gol, poi sono riusciti a pareggiare, sono andati sotto 3-2, ma nel finale sono riusciti a ancora una volta a recuperare, significa che è una squadra che non molla mai. E di conseguenza, come sempre, noi abbiamo massimo rispetto e sappiamo che sarà domani un'altra battaglia, quindi è chiaro che sono molto curioso di vedere come i miei ragazzi insomma rispondono a questo tipo di esame.
0: Prego Michele Carofiglio.
3: Sì, buon pomeriggio.
2: Ciao Michele.
3: Le chiedo se in questi giorni lei si è soffermato molto di più in allenamento sulla fase difensiva, perché è stato un po' il tallone d'Achille della sua squadra in queste ultime due uscite. È vero che nel post partita della scorsa lei ha detto anche che può essere un problema di condizione fisica, però concedere molto agli avversari, lei lo sa meglio di me, insomma è un qualcosa che si dovrebbe comunque evitare.
2: No, io assolutamente non parlerei di una difficoltà della fase difensiva, perché ci sono state situazioni dove abbiamo gestito male la palla, quindi io pongo più l'attenzione sulla fase offensiva, quindi sulla qualità e sulla precisione del palleggio, e invece siamo stati leziosi in alcune circostanze, abbiamo permesso poi agli avversari sia al Casarano che alla Gavese di ripartirci, e quando poi perdi palla e ci sono le transizioni capisci che lì può succedere di tutto. Fortunatamente qualche volta ha rimediato un difensore, qualche volta ha rimediato un centrocampista, qualche volta, più di una volta, ha rimediato il nostro portiere, però ripeto, non punterei l'attenzione su un reparto, perché non è così. Se andiamo a rivedere le occasioni che abbiamo concesso sono tutte su ripartenze.
4: Sì, salve mister, ben ritrovato.
2: Ciao.
4: Se possiamo fare il punto un po' sull'infermeria, Celli in particolar modo dovrebbe aver lavorato in gruppo, quindi le chiedo se può essere una risorsa già dal primo minuto, in generale se ci sono poi dei forfè. Grazie.
2: Sì, Celli è recuperato, si è allenato regolarmente tutta la settimana, quindi adesso faremo la rifinitura e se non ci sono problematiche particolari naturalmente sarà convocato. Fuori rimane Vicari che ancora sta recuperando e abbiamo avuto un problemino con Faggi a metà settimana, quindi in questo momento sono i due ragazzi che sicuramente non faranno parte della trasferta di Barletta.
0: Antonello Raimondo.
5: Mister, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Mister, siamo ad agosto, ovviamente la condizione della squadra non può essere al massimo, a maggior ragione per lei che deve gestire una rosa profondamente rinnovata. Nelle scelte, voi allenatori dite sempre che le partite si vincono anche con i cambi, a maggior ragione ora che la squadra magari nessuno l'ha tenuta, quanto nelle scelte lei le fa immaginando anche di poter incidere con un cambio? Non so, magari tenersi un giocatore che lei ritiene in grado di spaccare entrando a partita in corso.
2: Sì, no, giustissima la tua domanda. Fortunatamente in queste due gare siamo riusciti a dare un bel minutaggio a gran parte dell'organico. Avete visto anche voi che nel momento in cui ci sono stati comunque delle sostituzioni, i ragazzi che sono stati chiamati in causa hanno fatto la differenza. E questo è importante, vuol dire che comunque si sentono tutti partecipi, sanno che con i 5 cambi si cambia gran parte dei giocatori di movimento e quanto è fondamentale, insomma, entrare con la mentalità giusta. È chiaro che io nel preparare le gare, nel presentare i primi 11 in campo, vado a valutare naturalmente la condizione generale di ogni singolo calciatore che ho a disposizione e mi vado naturalmente a preparare gli eventuali cambi che ho, sempre pensando di far scendere in campo inizialmente quelli che reputo i migliori profili per iniziare la partita, sempre in virtù di tutte le cose che ho appena detto e conservandomi qualche cambio che so che magari entra subito in partita.
6: Io mi auguro che ti diano un po' più di cambi, però, perché ce n'hai pochi. Tolto Faggi sono rimasti 4 al di là dei ragazzi della primavera, questo a voler essere proprio precisi, Poi se sei contento va bene, ma io non sarei molto tranquillo da questo punto di vista, perché il campionato è lungo e la C è difficile, come abbiamo visto. Come si supera la differenza sostanziale che c'è tra una squadra che ha tutto da guadagnare, il Barletta, e una che ha tutto da perdere, il Bari? Perché qui le situazioni sono diametralmente opposte: entusiasmo da una parte, la matricola, torna in Serie C dopo una vita, il Bari che invece la vede come una diminuzione nella sua storia, è l'opposto, sono due squadre opposte. Come la supera un allenatore per dire ai suoi giocatori: ragazzi, siamo come loro, oppure giochiamolo in un modo, giochiamolo in un altro? Che vestito deve mettere il Bari domani?
2: Ma per quanto riguarda la prima domanda, è chiaro che come passano i giorni, passano le settimane, giocando io ho la possibilità poi gara dopo gara di reperire quante più risorse per poter gestire poi una partita di calcio. E quindi l'arrivo di Mogos, che comunque si è allenato regolarmente in questi 10 giorni, come ho detto il minutaggio che è cresciuto di quelli che sono arrivati un po' più a precampionato in corso, quindi da questo punto di vista rispetto a 15-20 giorni fa ho un ventaglio di scelte sicuramente maggiore. Per quanto riguarda la seconda domanda, è una domanda giustissima, ma è quello a cui siamo preparati dal primo giorno. Noi sappiamo che contro di noi tutte cercheranno di fare la partita della vita, è chiaro che sono tutte squadre che vorranno fare risultato, ma nello stesso tempo avranno quella leggerezza di sapere che magari contro il Bari si può anche perdere e quindi non avranno quella pressione che abbiamo noi. Però se noi siamo qui, siamo a Bari, siamo tesserati del Bari perché siamo deputati a reggere queste pressioni e dobbiamo essere bravi a sopportarle, a gestirle, perché ci sono, è inutile nasconderlo, però credo che dobbiamo fare anche questo tipo di crescita, cioè gestire gli aspetti emotivi, perché sappiamo che contro di noi troveremo squadre sbarazzine, squadre che giocheranno con grande leggerezza, che hanno qualità, perché sono tantissime squadre che hanno tanti ragazzi di grandissima qualità che magari non si conoscono, non sono di grandissimo nome, ma che ti mettono in difficoltà. Abbiamo visto col Casarano, abbiamo visto con la Cavese e lo vedremo anche col Barletta, perché il Barletta ha tanti ragazzi molto molto interessanti.
7: Buongiorno mister. Buongiorno. Studiando un po' i numeri della Serie C, del girone C, le squadre che vincono a fine anno sono quelle che solitamente hanno il miglior rendimento in trasferta e soprattutto hanno la miglior difesa anche in trasferta. Lei che ha vinto i campionati, è d'accordo con questa analisi? Per poter primeggiare bisogna fare il salto di qualità in trasferta?
2: Ma io credo che una squadra che è costruita per vincere debba mettere in campo la stessa mentalità sia che giochi in casa che fuori casa, e poi il calcio ci ha insegnato che avere comunque un reparto difensivo ermetico o comunque poco perforabile alla lunga paga. È chiaro che tu devi, per vincere le gare, devi cercare di far gol e fare un gol più dell'avversario, quindi credo che la cosa fondamentale è fare sempre un gol più dell'avversario, anche se poi ne puoi prendere qualcuno in più, però se tu hai quella mentalità di andare sempre a essere propositivo, sempre cercando di, ogni volta che hai palla, il tuo primo obiettivo è quello comunque di andare a segnare, credo che questa sia la giusta mentalità per cercare di portare a casa quanto più vittorie possibili, perché sono quelle che poi ti permettono di, attraverso tanti tre punti, di poter naturalmente metterti là davanti e cercare poi alla fine di arrivare primi.
8: Ben ritrovato mister, una domanda su Vicari, perché l'ha nominato spesso out per problemi fisici.

0: Seconda parte di A tutta C, una puntata quella di oggi, iniziata in maniera insolita. Abbiamo voluto iniziare con le dichiarazioni di uno dei tecnici attesi questa sera ad aprire le danze per la seconda giornata di campionato, Massimo Rastelli, inizio che ha sconvolto un po' di solito quella che è la nostra tradizione, quindi cerchiamo di riannodare un attimo le fila per chi si sarebbe, per chi si può essere perso in questi primi minuti del nostro appuntamento. Tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, il canale 61 del digitale terrestre, queste le vie da percorrere per seguirci, il 331 8200213 è invece il numero a vostra disposizione per i messaggi WhatsApp. Quindi abbiamo rimesso in ordine la tavola, è apparecchiata. Risaluto Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, ma saluto anche, dovremmo esserci con il nostro prossimo ospite, ovvero un amico a tutti gli effetti di tutto mercato web e di TMVRA, personale mio che mi ha sopportato nei secoli dei secoli. Amen. Luca Chiarini, giornale di Brescia. Ciao Luca, buongiorno.
1: Sono sempre ricordi meravigliosi, Luca, buongiorno a te.
0: Buongiorno e grazie due volte oggi perché ti ho contattato in extremis, essendo oramai anziano e completamente arteriosclerotico, a volte faccio dei disastri. Luke, si arriva alla seconda giornata di campionato, ma c'è ancora il mercato per un Brescia atteso protagonista assoluto del girone A. Il mercato chiude il 1° di settembre, quindi manca veramente pochissimi giorni, alle ore 20. Ti chiedo, e inizio da qui, cosa ti aspetti in entrata e se c'è qualcosa in uscita che può anche eventualmente sbloccare un arrivo. Mi viene in mente il fronte attaccanti.
1: Sì, è centrato il punto. In questo momento ruota tutto attorno a Luca Vido, che è il vero esubero dell'attacco. Il Brescia vorrebbe fare ancora qualcosina in quella zona, ma prima sarebbe necessario, ecco, liberarsi di Vido, che è un giocatore sulle cui qualità tecniche nessuno nutre dubbi a Brescia, ma che di fatto l'ultima stagione l'ha trascorsa in infermeria per problemi fisici ricorrenti. A questo aspetto sono legate le perplessità di Corini e del suo staff, e quindi proprio per questo si sta cercando una sistemazione. L'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c'era in piedi l'ipotesi di uno scambio con il Vicenza. Brescia sarebbe arrivato della morte, non si sono verificate le condizioni perché si andasse a Dama, quindi in questo momento si sta cercando di trovare un'altra sistemazione a Vido. Non è detto la si troverà, perché legittimamente Vido, che ha un curriculum importante, ha anche ambizioni di un certo tipo, non accetta qualsiasi offerta giunga sul suo tavolo, ma vuole un progetto importante, e per questo non escludo a questo punto la possibilità che il Brescia faccia sì un colpo, ma non in attacco. Andrebbe a quel punto a completare la mediana con un nuovo acquisto, quindi con un giocatore con caratteristiche meno offensive e più magari di palleggio o di contenimento. Perché? Perché ha un jolly Eugenio Corini, che è Alessandro Lamesta, giocatore che può giocare in mezzo ma può giocare anche sulla tre quarti. A quel punto Lamesta andrebbe a completare il pacchetto dei giocatori offensivi, e in mezzo il Brescia andrebbe a prendere, come detto, un centrocampista. Ecco, sono queste le due variabili che governano le dinamiche di mercato del Brescia. Vedremo cosa succederà, però per rispondere alla tua domanda mi aspetto ancora qualcosa, e accadrà verosimilmente negli ultimissimi giorni, se non nelle ultimissime ore.
0: Giusto per rendere il nostro lavoro sicuramente più semplice e agevolare le ultime ore di calciomercato, che sono tendenzialmente, il buon Luca lo sa benissimo, una gioia da vivere sotto tutti i punti di vista.
1: Esattamente.
0: Quindi, esatto, perché a noi ci piace soffrire, se no avremmo fatto un altro lavoro. Nei giorni scorsi Mauro Pederzoli, direttore dell'area tecnica dell'Union Brescia, ha risposto quasi, ti voglio dire, l'ho percepito un po' di stizza nelle sue parole quando ai microfoni di Teletutto, se non erro, ha iniziato a parlare ha risposto alle domande sui rinnovi di contratto in punta di Penasso. assolutamente ragione, perché parlava di falso problema, dei giocatori che sono contrattualizzati, che non cambia niente rinnovare ora o rinnovare tra qualche settimana o qualche mese. Però sappiamo che il nostro è un paese strano, nel calcio ancora di più, quindi forse un po' questa esigenza su qualche elemento c'è, si percepisce secondo te?
1: Allora, il tema dei rinnovi è complicato. Allora, è condivisibile il discorso fatto da Pederzoli, anche che peraltro arriva alle spalle un'esperienza in moltissimi paesi all'estero e quindi ha respirato anche culture diverse dalla nostra, ed è vero che altrove questo è un tema che tante volte non si pone, che da noi è molto più sentito. Però è vero che tantissimi giocatori sono in scadenza tra un anno, e questo non è un aspetto trascurabile, almeno giornalisticamente, ecco. Però il club si è dato una linea ed continua ad essere coerente da questo punto di vista. Va considerato che chiaramente quest'anno il progetto è a salire, no? L'obiettivo dichiarato assoluto è quello di andare in Serie B, di andarci dalla porta principale, non dai playoff, e quindi insomma, se tutto dovesse andare come previsto dal club, ci sarebbe anche da rivoluzionare in maniera importante la squadra. Per questo, insomma, si ragionerà più avanti su quali saranno i giocatori da blindare, a prescindere da quello che sarà l'esito sportivo di questa stagione, e su quali altri fronti invece converrà temporeggiare un pochettino di più e muoversi in maniera diversa, anche con giocatori molto importanti. Posso dirti, ad esempio, che Rizzo, che non è uno dei nomi di punta di questa squadra, ma lo è di fatto, perché è un giocatore che per il quale Corini stravede molto utile nella difesa 3 da braccetto. Ecco, con l'agente l'appuntamento preso mesi fa è quello di sentirsi a settembre, di sedersi ad un tavolo e di ragionare sul rinnovo di contratto. Ecco, ti faccio un esempio per dirti che anche comunque i nomi importanti della rosa in questo momento sono in stand-by, pur essendo in scadenza il prossimo anno. Questo non significa che non è un argomento che verrà affrontato, ma lo si farà a tempo debito. Non è questo il momento, dal punto di vista del club, lo ripeto, che si sta concentrando esclusivamente sul mercato. Però ecco, ti do questa spiegazione perché i ragionamenti che fa la società non sono a prioristici, ma hanno una visione. Il prossimo anno l'obiettivo è giocare in Serie B, e quindi temporeggiamo un attimo per capire come muoverci e su quali profili conviene davvero puntare, quali altri invece vanno un attimo lasciati più in ghiaccio.
0: Assolutamente comprensibile come ragionamento, ma lo dimostra anche l'attualità delle squadre che hanno già fatto il salto in Serie B: Ascoli, Arezzo, Benevento e Vicenza. Insomma, hanno lasciato partire elementi, giocatori che sono stati centrali nel percorso in Serie C. Quando poi si arriva in Serie B, chiaramente si alza il livello, cambiano le dinamiche, cambiano le necessità sia tecniche, tattiche che societarie ed economiche. Quindi questo ragionamento è comprensibile, ovviamente, giustamente come dicevi tu, per il Brescia, ma in generale per tutte le squadre che hanno una proiezione a medio termine che comprende un salto di categoria. Luca, prima di salutarti, che ti ho già rubato tempo a sufficienza, una domanda te la volevo fare non tanto sull'impegno del weekend con la Pergolettese, perché non ce ne voglia la Pergolettese, ma più o meno. Almeno una quindicina di squadre di questo girone sulla carta, occorre essere sinceri e oggettivi, sono al di sotto dell'Union Brescia di tanto. Anche le restanti, sicuramente sul piano tecnico, sono inferiori in questo momento alla Leonessa. Ma più in generale ti chiedo: è vero, sono passati 90 minuti di campionato, solo 90 minuti di campionato, c'è stata la Coppa Italia in precedenza. Ti chiedo se ti sei fatto un'idea tu o se hai percepito, insomma, anche parlando con la società, con i giocatori, con l'allenatore, con i dirigenti, ovviamente fuori dai microfoni, se c'è la percezione di una squadra che il Brescia tiene un po' più sott'occhio rispetto alle altre, e qual è la tua, tra virgolette, squadra da etichettare come pericolo pubblico numero uno?
1: Diciamo che sulla carta, però ovviamente lei è la premessa giusta, quella che hai fatto, è prematuro, però diciamo che Lecco e Cittadella vengono considerate le due principali antagoniste in questo momento. Poi si vedrà, c'è il Trento che comunque è una squadra interessante con grande ambizione che va tenuta in considerazione. Diciamo che Lecco e Cittadella al momento sono considerate le due avversarie sulla carta più temibili, però c'è la convinzione chiaramente che non può essere esplicitata in maniera troppo diretta dal club, però che quest'anno davvero sempre sulla carta non ci debba essere confronto, perché la squadra è stata potenziata rispetto allo scorso anno, non c'è un Vicenza che come dire ti fa concorrenza. E quindi tu
0: Certo.
1: hai il dovere di non dico di stravincere questo campionato, però di vincerlo con una certa serenità. Poi sappiamo bene quali siano le insidie di questa categoria, soliti discorsi, però invece quest'anno sa di avere questo tipo di obbligo, individua in queste due società le principali antagoniste, ma non le teme, ecco, poi parlerà al campo.
0: Oggettivamente, iniziando proprio da questo weekend, dal secondo turno con la sfida in casa della Pergolettese. Io ti dico la mia: a me stuzzica tantissimo il Trento e sono curioso di vedere quanto la formazione di Sabbiani riuscirà a tenere botta. Più dell'Ecco, più del Cittadella, più di tutti, secondo me il Trento ha quell'occasione, non lo so, ecco, è una sensazione a pelle, parlando anche con i dirigenti, con gli addetti ai lavori. Sicuramente mi stuzzica, ecco. Poi sai, da anziano queste sensazioni a volte vanno nel muro, ma va bene anche così. Luca, grazie mille, 10 volte grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie mille a te Luca, un grande abbraccio.
0: Salutiamo Luca Chiarini, giornale di Brescia, una delle firme che ha spiccato il volo partendo proprio da tuttomercatoweb.com e da TMV Radio, quindi è anche un piacere dargli spazio in ogni momento possibile per parlare nel particolare del Brescia, dell'Union Brescia, del presidente Pasini e di Eugenio Corini, chiamato a tentare il ritorno in Serie B. Mi relaziono col buon Costantino, perché dall'altra parte del vetro Costantino Fazzari, il nostro imperatore del mixer, perché abbiamo iniziato con Rastelli, ma direi che siccome apre il girone C questa seconda giornata, sono le gare di questa sera, che tra l'altro non abbiamo neanche ricordato in apertura per qualche contrattempo di natura tecnica, quindi facciamolo velocemente. La seconda giornata di Serie C, che parte con 5 gare alle ore 21, una per il girone B che è Pianese Vado, e 4 per il girone C: Barletta, Bari, Casarano, Giuliano, Cavese, Audace Cerignola e Scafatese Picerno, tutte con fischio d'inizio alle ore 21. Abbiamo sentito Rastelli per il Bari, che andrà a far visita al Barletta. Io direi di rimanere in una delle gare in programma, sempre in Puglia, in casa del Casarano. Si presenterà Raffaele Di Napoli con il suo Giuliano. E allora sentiamoci le parole di Raffaele Di Napoli e poi torniamo prima del prossimo, della prossima sosta, della prossima pausa.
2: Buonasera, buonasera. Passiamo
3: alle domande dei colleghi che ci sono state inviate. Paolo Bonanno, internapoli.it. Giuliano dovrà aspettarsi un Casarano ancora più arrabbiato e determinato dopo la pesante sconfitta di Potenza?
2: Il Giuliano deve aspettarsi un Casarano forte, un Casarano che è stato costruito per cercare di migliorare la classifica dell'anno scorso. Hanno confermato la maggior parte dei calciatori, si sono migliorati. La sconfitta di Potenza sicuramente non era nelle loro previsioni. Troveremo una squadra che cercherà di fare la partita, che è la prima partita che fanno in casa, e cercheranno di fare un'ottima prestazione davanti al loro pubblico. Noi sappiamo questo e cercheremo di presentarci bene col nostro sempre solito spirito battagliero.
3: Gregorio Morrone, Teleclub Italia. Mister, prima trasferta in campionato a Casarano, campo impegnativo e squadra reduce da una batosta alla prima. Ma pure Giuliano ha la bocca amara per la vittoria sfumata per la Scafarese. Sarà dunque una partita tra deluse? Che partita dobbiamo aspettarci?
2: Sicuramente è una bella partita, perché sono d'accordo in parte sulla delusione. Delusione del risultato sicuramente da parte nostra. Da parte loro hanno preso una sonora sconfitta, però a me piace guardare in casa mia, quindi posso dire che analizzando la partita con i ragazzi nello spogliatoio c'è il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti. La prestazione ci ha soddisfatto, ci permette di lavorare con serenità. Ho la fortuna di avere un gran gruppo di ragazzi che sono sempre volenterosi. Quindi andremo a fare la partita nostra a Casarano.
3: Il Giuliano, formato trasferta, avrà lo stesso vestito tattico e lo stesso 11 dell'esordio, o sta pensando a dei cambiamenti in formazione, a mio modo di vedere, soprattutto in difesa?
2: Io penso che un allenatore, fino a poche ore prima della gara, sta sempre con dei dubbi, anche se abbiamo le idee molto chiare. Cercheremo di mettere in campo la squadra che sta meglio a livello sia mentale che a livello fisico. Ripeto, ho un gruppo di ragazzi, come ho sempre detto, che sui 26 ragazzi, che io lavoro sempre su tutti e 26. Cercheremo di fare la nostra partita e mettere in campo i primi 11 che scenderanno, i più idonei, ma sono sicuro che la partita verrà svolta anche sui cambi, quindi siamo fiduciosi.
3: Emanuele Arinelli, il Napoli Online. Se dovessi indicare una cosa che l'ha soddisfatta e una che l'ha preoccupata della prima giornata, quale sceglierebbe?
2: Quello che mi ha soddisfatto. Preoccupazioni non ne ho, non ho avuto preoccupazioni. Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Quindi valorizzerei molto l'aspetto tattico e tecnico. Poi dopo il calcio è bello, perché ci sono a volte delle varianti che ci mettono davanti a delle realtà, e cercheremo di migliorare quello che c'è da migliorare.
3: Cosa deve cambiare quest'anno per migliorare il rendimento in trasferta?
2: Dobbiamo essere consapevoli di che siamo una buona squadra e che dobbiamo cercare di concretizzare. Dobbiamo essere più cinici, più consapevoli, più forti di quello che magari l'ultimo anno. Ieri i ragazzi dicevo che non, io con loro non vinco una partita fuori casa da tantissimo tempo, e negli anni precedenti, di quando sono stato qua a Giuliano, abbiamo vinto diverse volte fuori casa. E niente, di continuare a lavorare. Io voglio una squadra che è serena, una squadra che è tranquilla, che ha grande determinazione, quello sì, grande voglia di fare il risultato, ma siamo su un cammino giusto, secondo me, perché, ripeto, stiamo lavorando bene. Io sono molto soddisfatto di questi ragazzi.
3: Francesco Fedele, Pianeta Serie B. Mister, contro la Scafarese abbiamo visto brillare il talento di Esposito, un calciatore su cui la società ha dimostrato di credere già dalla scorsa stagione. Può descriverci le sue sensazioni e le sue idee tecnico-tattiche su questo ragazzo?
2: Sensazioni del ragazzo: ha fatto una buona partita, la squadra l'ha messo in condizione di lavorare bene. Da lui mi aspetto continuità, mi aspetto, al di là dell'aspetto tecnico, che è un giocatore con delle qualità, ma mi aspetto anche una crescita a livello mentale, perché saper gestire più partite e crescere anche sotto l'aspetto di gestione della gara è importante. Oggi il ragazzo, secondo me, ha fatto una buonissima partita sabato, venerdì quando abbiamo giocato, è passato, il presente è domani, e se sarà chiamato in causa deve dare una continuità a quello che sta facendo.
3: La partita contro la Scafarese ha offerto tantissimi spunti, probabilmente è presto per dirlo, ma si ha la sensazione che il Giuliano di questa stagione difficilmente proverà ad inventare le partite, dato che per caratteristiche dei calciatori e principi di gioco l'intensità non dovrà mai venire meno. Quando crede che vedremo tutta la rosa al 100% della condizione per poter reggere questo tipo di calcio per 90 minuti?
2: Ma stiamo lavorando per quello. Noi è dal 15 di luglio che stiamo lavorando per cercare di portare a un livello, allo stesso livello, un po' tutti i calciatori. è un lavoro che stiamo facendo con grande dedizione, grande partecipazione da parte dei ragazzi. Non ci dimentichiamo che abbiamo 4-5 ragazzi che l'anno scorso sono stati fermi, quindi hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di tempo per cercare di trovare proprio continuità nelle partite, perché hanno avuto infortuni seri, però loro ci stanno mettendo di tutto per cercare di arrivare il prima possibile a questo livello che possiamo mantenere, livello alto. Noi staff, io sto cercando di dare delle certezze a questi ragazzi, però la cosa che mi è piaciuto moltissimo è che sicuramente non saremo una squadra che è dominatrice durante le partite, ma una squadra che strategicamente prepara le partite, le sviluppa in una certa maniera. Sono convinto che questi ragazzi qua hanno queste caratteristiche qua, quindi ci arriveremo piano piano, anche se quando ci sono le partite che ci sono i 3 punti, se noi avessimo vinto venerdì avremmo parlato di tutte altre cose, magari di una squadra già in forma campionato, già siamo... Il risultato in questo momento qua comporta molti giudizi sulla prestazione, però come ho detto dopo la partita bisogna essere equilibrati e sono sicuro che noi ci toglieremo delle soddisfazioni perché abbiamo una buona squadra.
3: GBT Carmine Amarante. Salve mister, dopo l'arrivo di Umberto Galletta dalla Casertana ci si aspetta ancora qualcos'altro dal calciomercato in questa finale di tempo di mercato?
2: Ma io alleno quello che arriva, è arrivato Galletta, un giocatore under, un giocatore interessante, un giocatore che si deve mettersi a disposizione della squadra. Poi questa è una domanda che va fatta alla dirigenza, ai direttori sportivi, ma io alleno quello che mi viene messo a disposizione.
3: Ringraziamo i colleghi che ci hanno inviato le domande, grazie,
2: in bocca al lupo. Vive il lupo, grazie.

0: Ultima parte dell'appuntamento odierno con A Tutta 5, su venerdì 28 agosto 2026. Luca Vargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, in una puntata che abbiamo ribaltato completamente, l'abbiamo messa a testa all'ingiù. Ci colleghiamo con la redazione di TuttoC.com, dove troviamo il buon Nino Sergi. Ciao Nino, ben ritrovato.
1: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
0: Allora, stasera inizia la seconda giornata di campionato. Abbiamo sentito le parole di Rastelli, le parole di Napoli. Abbiamo avuto nel mezzo il collegamento anche con una tua vecchia conoscenza, il buon Luca Chiarini, oggi al giornale di Brescia, ma vecchio componente, vecchia colonna portante anche del Fronte Live, quando eravamo giovani e belli un po' tutti e tre, voi di sicuro più di me. Dicevamo, seconda giornata, si parte col girone C, si parte con un Bari che alla prima uscita ha fatto bene, ha messo un po' di cose in chiaro. Adesso lo attende un derby abbastanza particolare da affrontare per i Galletti nel calcio professionistico, con il Barletta in casa del Barletta. Ci sono anche Casarano Giuliano, Cavese, Audace Cerignola e Scafatese Picerno, Pianese Vado invece per il girone B. Riprendiamo una vecchia tradizione anche della passata stagione: i consigli per la visione di Nino Sergi, qual è la gara da seguire di questi cinque appuntamenti alle ore 21. Iniziamo da qui.
1: Beh, sì, sicuramente la partita del derby tra Barletta e Bari sarà una partita molto seguita, una partita sicuramente da seguire, anche perché il Bari, nonostante un San Nicola deserto, comunque ha fatto benissimo alla prima di campionato, ma aveva già fatto bene in Coppa Italia. C'è la curiosità per vedere se questa squadra si confermerà, perché la Salernitana è partita male, il Catania è partito anche con una sconfitta, nonostante ora l'arrivo di Massimo Coda, di Fabrizio Caligare, sono due nomi di assoluto livello per la Serie C. Comunque ci aspettiamo magari una conferma dal Bari, anche se il Barletta si è dimostrato già la prima giornata una squadra difficile da affrontare, perché sembrava quasi sconfitta con la Casertana, invece ha pescato un paio di soluzioni importanti per il 3-3 contro la Casertana. E poi c'è questo Matheus da Silva, che è l'attaccante che un po' è stato corteggiato da tutti i club che vogliono vincere la
0: Vero.
1: Serie D in questa stagione, che il presidente ha voluto trattenere e ha già lasciato il segno nella prima giornata. Ma sono curioso anche del Casarano, vedremo perché deve riscattarsi dopo la prima sconfitta nell'esordio stagionale. Comunque ha messo a segno un colpo importantissimo, forse uno dei più importanti dopo Coda di questo calciomercato, che è Cosimo Patierno. Vedremo se riuscirà a reagire dopo una prima giornata in chiaroscuro.
0: Ecco, entrando nel tema mercato, calciomercato, hai parlato di Paterna, hai parlato di Coda. Secondo, sono due giocatori che hanno vissuto la Serie B, Coda la Serie C non la frequenta da qualche anno. Ti chiedo quale dei due, secondo te, potrebbe essere decisivo in maniera più veloce per le sorti delle due squadre.
1: Probabilmente per conoscenza del campionato, sicuramente Cosimo Patierno, perché Patierno tra Serie D e Serie C comunque ha sempre fatto la differenza. Coda è sempre rimasto a livelli più alti ultimamente, però sicuramente non dobbiamo nascondere che Coda, se in forma e se ben aiutato dalla squadra, comunque è un colpo da 90, un giocatore che può permettere al Catania di fare quel definitivo salto di qualità. Sicuramente deve essere accompagnato tutto il resto del gruppo, perché abbiamo visto un Catania che non ha pienamente convinto. Mi aveva più convinto nella sconfitta per 2-0 al Tardini col Parma in Coppa Italia rispetto
0: Sì,
1: alla prima giornata
0: giusto.
1: di campionato. Nonostante le due categorie di differenza, comunque il Catania ha giocato una buona gara rispetto all'esordio con l'Inter del 23. Sicuramente Patierno, in questo momento, recuperando la condizione fisica, può già essere decisivo, ma secondo me Coda, con i giusti rifornimenti, può raggiungere tranquillamente la doppia cifra in Serie C.
0: Allora, tanto mercato, tante notizie, tante indiscrezioni che si trovano su tuttoc.com, così come su tuttomercatoweb.com. Nino, il Città probabilmente riabbraccia una sua vecchia conoscenza, e il Lecco sta per portare a termine un colpo importante per il proprio roster. Il Foggia continua a lavorare. Insomma, ti chiedo un po' di fare il punto della situazione con le notizie di tuttoc.com.
1: Sì, sicuramente il Cittadella può chiudere in queste ore per Mirko Antonucci, è un ritorno importante quello del trequartista scuola Roma che aveva già giocato 2 stagioni in Serie B con la maglia del Cittadella, è rimasto svincolato dopo un paio di stagioni sicuramente ben al di sotto delle aspettative, perché proprio quelle di 3 anni fa con il Cittadella sembrava la stagione che poteva lanciare definitivamente il trequartista, ha segnato 11 gol e comunque era stato decisivo in tantissime gare. Poi lo scorso anno è arrivato l'offerta, cioè, è arrivata prima la prima parte di stagione al Bari dove non ha convinto, poi a Salerno non ha trovato da gennaio in poi la giusta continuità, se non sbaglio solo 4-5 partite, anzi spezzone di partite giocati per un giocatore che deve rilanciarsi, secondo me Cittadella può essere, conoscendo già l'ambiente, può essere la piazza giusta per farlo. A Lecco si muovono sicuramente gli attaccanti, perché poco fa è stato annunciato Alexander Murillo, questo attaccante spagnolo giovane attaccante spagnolo dal Salisburgo, ma potrebbe lasciare Sion Parker, che era arrivato lo scorso anno dalla Pergolettese, cioè il Sorrento, che la squadra che proverà a chiudere in queste ore, e il Lecco ha praticamente chiuso per Andrea Magrassi, che aveva lasciato il Cittadella lo scorso gennaio, 2 anni fa, per il Milan Futuro. Lo scorso anno è
0: Vero.
1: rimasto in D ai rossoneri, per un attaccante sicuramente di categoria e un attaccante importante da inserire per la squadra di Valente. Hai detto anche tu di Berra, che da tempo era finito nel mirino del Foggia, quindi lascia la Salernitana dove non ha giocato le due gare tra Coppa Italia e campionato, e a provare al Foggia di Gautieri e di Auteri, scusa, no, Gautieri. E poi ci sono tanti altri movimenti, anche perché il Cosenza dovrebbe chiudere per Dow dello Spezia, perché il Cosenza, per parlare lo stesso Coppa Italia nella conferenza stampa prima della sfida con il Potenza, si aspetta almeno 2 o 3 giocatori anche prima della partita di
0: Certo.
1: domani. Vedremo se oltre Ndoh arriverà a qualche altro elemento. Nella giornata di ieri, infatti, è stato annunciato Energe dal Crotone. Comunque, adesso sicuramente in questo weekend il mercato subirà leggermente una pressione per via delle partite, ma sono tante le operazioni ancora da concludere, tante le squadre che ancora si devono completare. Sicuramente si farà quasi tutto tra lunedì e martedì, negli ultimi 2 giorni.
0: E così a te dico, così come ho detto al buon Luca Chiarini prima, per la nostra gioia e la nostra salute mentale. Giornata che comunque vede completarsi anche un colpo importante per il Catania. Il terzo colpo di fila mi viene in mente perché abbiamo citato Massimo Coda, ma è arrivato anche Torrasi dalla Juve Stabia e è arrivato anche Fabrizio Caligara dal Sassuolo, un centrocampista che lo scorso anno, nelle difficoltà del Pescara in Serie B, era stato prestato appunto dagli Emiliani al Delfino. Si è comunque ritagliato il suo spazio e credo che nella mediana del Catania possa dire tranquillamente la sua. Un giocatore di categoria superiore, così come lo è Massimo Coda, così come anche Torrasi, che è arrivato dalla Juve Stabia, purché insomma con un pedigree, diciamo con un curriculum leggermente diverso rispetto ai primi due. Ti convince Caligara, conoscendo anche la tipologia di gioco che propone Mister Longo?
1: Sì, assolutamente mi convince, anche perché se ti ricordi a inizio calciomercato, cioè verso nel mese di luglio, si parlava di Diego Demme come possibile rinforzo per il
0: Sì.
1: Catania, ma sicuramente in questo momento andare a inserire, preferisco inserire due giocatori come Torrasi e Caligara rispetto a Demme, non ha mai affrontato il campionato di Serie C, e comunque parliamo di Caligara che è un calciatore di assoluto livello, l'ho dimostrato in Serie B, l'ho dimostrato anni fa in C, comunque può fare la differenza e mi convince nel gioco di Longo perché Longo a livello l'ho dimostrato in Serie B, l'ho dimostrato anni fa in C, comunque può fare la differenza e mi convince nel gioco di

0: comunque la squadra che il direttore Varrà sembra aver completato, qualcosa si potrebbe muovere in avanti. Vedremo poi il futuro di Caturano alla fine, se lascerà o meno il Catania. Ha altre, se non sbaglio, 5 giornate di squalifica da scontare. Poi, con l'arrivo di Massimo Coda, può essere definitivamente chiuso lo spazio per l'ex capitano del Cosenza. Si sta parlando anche delle possibili cessioni di Brunetta, che è stata una delle chiavi comunque del Catania di Toscano. E poi c'è sempre Bruzzaniti, che doveva essere il colpo dello scorso gennaio per sostituire l'infortunio di Cicerelli, che alla fine
1: Cicerelli.
0: non ha convinto non ha convinto. Sono tante squadre su Bruzzaniti, vedremo se andrà a trovare spazio altrove. Ma sicuramente con Gimenez, con Torrasi, con Caligara, è un centrocampo di assoluto livello per una squadra che lotterà sicuramente per vincere il campionato.
1: Nino, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com e siamo arrivati in conclusione dell'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C, la rubrica di approfondimento di TV Radio dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Vi ricordo di non mollare neanche un secondo tutto il palinsesto, il restante palinsesto di TV Radio, perché c'è da parlare dei sorteggi di Champions, ci sono quelli di Europa League e Conference League, c'è il campionato, c'è il calciomercato, ci sono le partite dei campionati esteri, c'è veramente di tutto. Con A Tutta C invece ci ritroviamo nella giornata di lunedì, veramente a ridosso della chiusura della deadline del calciomercato, con il campionato che avrà già mandato in archivio anche la sua seconda giornata. Ci aspettano ore, giorni decisamente, decisamente intensi, e per la Serie C l'appuntamento da non mancare è qui con noi, è qui su TMV Radio. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: Stiamo sottovalutando quello che a Roma sta costruendo Claudio Lotito per la Lazio. E parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati, ben ritrovati. Da Marco Conterio. Stiamo sottovalutando la Lazio e questa è la domanda che ci stiamo facendo in queste ore dopo aver visto il debutto della formazione biancoceleste. Sarà l'ultima grande possibilità per Gennaro Gattuso, che è un grande valore, noi auguriamo il meglio, un grande valore umano, un grande valore d'allenatore, tante cose positive, è vero, però dovrà dimostrare di essere all'altezza di una grande squadra, perché altrimenti dopo la nazionale, dopo com'è finita col Milan, dopo l'esperienza all'estero, ripartire per lui rischierebbe di essere difficile a livello di percezione della credibilità, non tanto del valore assoluto, cioè il percepito, c'è cioè il valore assoluto. Ed è questo il bivio che poi dovrà affrontare nel caso in cui Gattuso. Ma tanti auguri e in bocca al lupo. Lui è una Lazio che, alziamo subito le mani, non stiamo mettendo in ballo in questo discorso il rapporto che c'è tra la curva e Claudio Lotito, gli acquisti che devono far riappacificare, eccetera, eccetera. No, fotografiamo soltanto quello che è il valore tecnico della Lazio che sta nascendo. E la Lazio sta facendo un grande mercato. Perché a saldo zero, errore della Lazio, errore di chi amministra economicamente la Lazio. Comunque i biancocelesti stanno tirando fuori delle soluzioni che vanno a pescare tra scontenti, occasioni, opportunità delle squadre importanti. Però la Lazio ha fatto una grande squadra. Dietro ha preso Šutalo, che è un centrale difensivo che probabilmente nella Juventus, nel Milan, potrebbe starci tranquillamente. Come terzino destro ha preso Alfonso Pedrasa, è la Juve che cerca un terzino sinistro. Facciamo un po' di esempi, è la Fiorentina. È un giocatore dove potrebbe starci senza alcun problema. Ha un centrocampo con Rovella, Kenneth Taylor e Davide Frattesi. Ingresso, esordio, gol decisivo, 3 punti per la Lazio. Quella di Frattesi probabilmente lo definirebbero al draft dell'NBA il steal of the draft, cioè il colpo per spesa resa potenzialmente più conveniente dell'intero mercato. Ah, non ci siamo dimenticati anche Danilo Döki, dietro, uno che insomma ha già esperienza internazionale. E poi davanti la Lazio aveva questo grande problema di aver preso Ratkov, sul quale francamente speravamo, pensavamo, credevamo, auspicavamo, ma che invece non si è rivelato all'altezza delle aspettative, per Maurizio Sarri e per la Lazio, e allora è andato a prendere il miglior attaccante italiano per gol.

0: dell'ultimo campionato, Andrea Pinamonti. Ecco, il grande problema della Lazio è di avere una profondità di rosa non risicata, peggio, alternative che non esistono, soprattutto a centrocampo, la fragilità delle Bashiru, ricambi che in pratica non ci sono, soprattutto là in mezzo al campo, ma anche sugli esterni d'attacco, perché se dovessero partire altri calciatori, ecco che sarebbe veramente un attacco scevro di nomi, poi altri giocatori che non hanno convinto nel corso di questi anni, ma è l'unico piccolo grandissimo problema. Però l'11 titolare forse nel calcio di oggi non basta, ma fa della Lazio una squadra che probabilmente anche a livello mediatico stiamo sottovalutando, ma che Claudio Lotito va costruendo zitto zitto con i suoi errori sui conti come un'ottima squadra.
1: Tutto mercato web in podcast. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
2: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: E così l'Atalanta vince sia sul campo che vince ancora una volta fuori, modello ormai di club che dal punto di vista tecnico ed economico è riuscito a trovare un bilancio davvero straordinario, davvero unico, non solo in Italia ma direi anche a livello internazionale. Vince sul campo perché ieri conquista questa qualificazione comunque ad un'altra stagione europea, e l'Atalanta negli ultimi anni ha praticamente sempre partecipato all'Europa tra Champions, Europa League, Conference, la possibilità di vincere anche un trofeo come quello di Dublino, ma vince soprattutto fuori dal campo. Oggi l'Atalanta incasserà un altro bonifico da 50 milioni lordi, 48 più la percentuale di solidarietà che va ai club che hanno formato il giocatore in questione. Il giocatore in questione è Onest Anaor. Non mi sorprende che Onest Anaor sia finito in un grande club, in un top club come il Chelsea, perché ricordo all'epoca quando fu trasferito dal Genoa all'Atalanta, già allora per una cifra molto alta, perché ricordo intorno ai 22 milioni più bonus, insomma 25 milioni per un ragazzo che non aveva giocato tanto nel Genoa. Ricordo che all'epoca Simone Tognon, che lavorava e lavora ancora adesso nel Genoa, mi disse: Onest Anaor è un giocatore da Real Madrid, è un giocatore che arriverà sicuramente a livelli Huijsen, perché il paragone che mi fu fatto come caratteristica, come potenziale, era quello relativo a Huijsen, che poi a Real Madrid c'era appunto finito davvero. Onest Anaor quindi è un altro predestinato del nostro calcio, ed è un altro giocatore che finisce in Premier League, tra l'altro nella stessa estate che ha visto sempre il Chelsea comprare dall'Atalanta palestra per 55 milioni più bonus, eccetera eccetera. Quindi siamo a oltre 110 milioni che finiscono nelle casse dell'Atalanta, tutti dal Chelsea. Chelsea che evidentemente ha capito come in Italia oggi soprattutto i giovani siano attaccabili con cifre importanti, ma perché le squadre italiane non hanno oggi la forza di poter andare a fare operazioni del genere. Quindi se da un lato vanno fatti i complimenti all'Atalanta per come riesce ogni anno a fare cessioni ed essere poi pronta anche per fare operazioni di entrata, perché l'Atalanta è una delle squadre più veloci nel fare le operazioni. Ricordo quando si infortunò Scamacca qualche anno fa, dopo due giorni l'Atalanta prese Retegui dal Genoa per 22 milioni di euro, quindi in 48 ore c'è una grande forza economica da parte della famiglia Percassi. Ma l'Atalanta riesce ogni anno comunque a far quadrare il bilancio con cessioni di livello assoluto. Pensate che quest'anno era stato anche venduto Ederson al Manchester United, poi l'operazione è saltata, altrimenti l'Atalanta avrebbe venduto per 150 milioni in un'estate dove le squadre italiane non riescono a vendere, perché il Milan sta vendendo Leao adesso, la Juventus non è riuscita a vendere nessun giocatore né tra gli esuberi né tra quelli importanti, e deve fare delle plusvalenze, deve fare delle cessioni per l'accordo con l'UEFA importanti nel giro di 3 anni. La Roma non ha venduto nessuno dei giocatori che avrebbe dovuto per il fair play finanziario e rischia in questo caso delle sanzioni, poi vedremo quali. Il Napoli non è riuscito a vendere quei giocatori tranne Lukaku che avrebbe voluto vendere. Insomma, le difficoltà a vendere sono sempre tante, a comprare è molto più facile. L'Atalanta riesce in questo binomio di vendere tanto, di comprare comunque bene, di essere pronta oggi per esempio a fare l'operazione Rowe da 40 milioni, perché evidentemente negli anni il suo serbatoio economico, oltre che la spinta della famiglia per Cassi, garantiscono davvero un futuro solido. Poi lo stadio che è stato completamente rinnovato, il centro sportivo che continua sempre ad essere migliorato, insomma l'Atalanta davvero è lo specchio più bello del calcio italiano su tutti i punti di vista. Dall'altra parte il calcio italiano invece si specchia in quelle che sono le nostre difficoltà nel trattenere i nostri talenti, che continuano a strizzare l'occhio e l'occhiolino alla Premier League, e adesso anche Onesta Naor da oggi sarà un giocatore italiano in Premier League per quasi 50 milioni di euro.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
5: Tutto Juve in podcast.
6: Nel mondo del calcio la sfortuna di un giocatore a volte è diventata opportunità per una riserva. Vedi Altafini Pelé ai mondiali del 58. Potrebbe accadere nella Juve tra il Diz Alaibegovic. Il talento turco la prossima settimana si sottoporrà ad intervento chirurgico per la frattura al piede sinistro. Tradotto, almeno 3 mesi out. Una tegola pesante per Spalletti, che dovrà rinunciare al suo leader tecnico, il giocatore più talentuoso della truppa. L'allenatore bianconero sta studiando come sopperire a questa defezione e sulla carta Alaibegovic si gioca il posto con Boga. Se non nella sfida contro il Parma, nell'arco del tempo in cui il Diz sarà convalescente, il bosniaco, 19 anni, il 21 settembre, avrà l'occasione per mettersi in mostra e convincere Lucio a dargli una maglia da titolare. Significherebbe aver dimostrato di essere da Juve, malgrado la giovane età. Nella Juve di Spalletti, Alaibegovic può giocare in più ruoli, non solo al posto di il Diz a sinistra, ma anche al centro della tre quarti, dietro la punta. Al momento però c'è la possibilità di essere schierato nella sua zolla preferita. La decisione spetta all'allenatore toscano. Averlo tenuto in panchina a Frosinone fa pensare ad un impiego graduale, ma con i giovani serve anche coraggio. Se vengono ritenuti all'altezza, vanno schierati e guai a crocifiggerli nel caso in cui andasse male la prima. Per la partita contro il Parma, probabile Lucio abbia già le idee chiare, o magari aspetta fino all'ultimo per decidere la squadra. Alaibegovic può fare la differenza anche da subentrante. Spalletti ha detto: è quel giocatore in grado di dare lo shock temporale. Kerim intanto si scalda a fare
7: quando c'erano i calcio d'angolo, punizione. No? Ecco, per esempio, io quando mi ha detto vuoi Maldini, Van Basten, ho scelto Maldini, ma non il terzo, perché Van Basten era troppo agile per me, Gullit era troppo potente, con Maldini, ma dire Maldini come terzo, dire che non era scarso, mi viene da ridere, no, però era il meno
8: chiaro,
7: peggio, no?
8: Meno peggio era, insomma,
7: il meno peggio. Però il giocatore più forte, non so, diciamo centrocampo, così è chiaro che...
9: La seconda giornata della Serie A, e dunque analizzeremo le varie partite, ma naturalmente daremo uno sguardo approfondito anche al mercato, perché manca sempre meno alla conclusione della sessione estiva delle trattative. E dunque andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Eugenio Ascari, agente di grande esperienza. Ciao Eugenio, ben ritrovato.
8: Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.
9: Parliamo inizialmente dei sorteggi Champions, Inter, Roma, Napoli e Como. A chi è andata meglio secondo te?
8: Ma secondo me all'Inter è andata abbastanza bene, a parte la presenza del Real Madrid, però è un girone accessibile, un girone che può permettere all'Inter di spingersi oltre. Napoli è un attimino, incontrandosi Arsenal, anche Manchester City, non ha un girone facilissimo, perché a queste due big del calcio inglese deve aggiungere anche il Bruges, che in campo europeo riesce sempre a esprimersi al meglio, il Porto, che è una squadra collaudata. E quindi credo che il sorteggio migliore sia riso all'Inter. Il Napoli ha più difficoltà e il girone di Roma è Como, un girone difficile ma non impossibile.
9: Senti, a proposito della Roma, questa squadra con Dybala e Malen in questa condizione può puntare allo scudetto?
8: Ma credo che sia prematuro parlarne ora. È chiaro che se Malen dovesse continuare con questo rendimento, una tripletta partita, e Dybala dovesse mantenere questa condizione fisica e non dovesse avere intoppi di natura fisica, veramente alla Roma potrebbe non essere precluso nessun obiettivo. Però chiaramente la concorrenza è strenua, soprattutto l'Inter credo che si confermerà come la squadra da battere. Il Napoli dispone di un tecnico che ha nel suo DNA proprio i connotati del vincente e ha una buona squadra, e quindi credo il Milan e la Juventus ad oggi li vedo leggermente indietro rispetto all'Inter, che è la favorita su tutte, e al Napoli e alla Roma, che a mio giudizio sono le prime dirette inseguitrici.
9: Tra l'altro la Roma non è che abbia fatto questo mercato sfavillante, tanti obiettivi non sono stati raggiunti, però comunque resta una squadra collaudata, con Gasperini che, avendo alle spalle un anno di lavoro con la sua squadra, può comunque incidere ancora di più.
8: Indubbiamente sì, aveva inseguito dei calciatori che poi non è riuscita a mettere sotto contratto, però comunque è riuscita ad accaparrarsi il terzino destro nazionale argentina dell'Atletico Madrid e Molina, che rappresenta un ottimo cambio rispetto al Seri, che è passato a scadenza di contratto alla Juventus. Di Mora, di questo esterno alto portoghese, se ne parla benissimo. Castro rappresenta veramente un'alternativa straordinaria a Malen. Dietro gli attaccanti sono rimasti comunque oltre Dybala anche Sulé, a cui si aggiungerà a breve Pellegrini, non appena avrà recuperato dall'intervento che ha subito al tendine d'Achille. Quindi le conferme di Cristante, Pellegrini, Mancini, Dybala, Sulé e Malen, che è stato riscattato, credo che rappresenti veramente un punto di partenza straordinario. Se poi gli inserimenti di Molina e di Mora dovessero produrre gli effetti che tutti ci aspettiamo, e se a questi due acquisti, oltre a Castro, dovesse aggiungersi anche Kessié, per il quale sembra che la Roma stia battagliando con la Juventus per riuscire a accaparrarsi le prestazioni dell'Ivoriano, ex Atalanta e Milan, io credo che la Roma avrebbe tutte le carte in regola per poter competere fino in fondo. Se tutti questi elementi, soprattutto ci aggiungiamo anche la presenza di un portiere, Svilar, che forse è fra i più affidabili del nostro campionato.
9: Ecco, ma oggi che sì, che giocatore è sullo stesso livello di quello che abbiamo lasciato al Milan quando appunto abbandonò il campionato italiano?
8: Questo è un bel punto interrogativo. È vero che dal Milan poi si trasferì al Barcellona, quindi sì, mantenne alta la linea di galleggiamento, e poi si tratta di capire se le stagioni trascorse in Arabia abbiano un attimino allentato la sua forza agonistica, il suo strapotere fisico, che rappresentava un po' le sue peculiarità. Ecco, probabilmente io non credo che in Arabia si giochi ai ritmi del campionato italiano, spagnolo, per non dire quello inglese, quindi probabilmente il punto interrogativo più pregnante riguarda proprio questo fatto qui, se che sì abbia mantenuto le caratteristiche che aveva quando ha lasciato il nostro campionato.
9: Lunedì scorso Fiorentina all'Olimpico, troppo brutta per essere vera, una batosta anche inaspettata, francamente.
8: Onestamente, in questi termini sì, una squadra che non ha posto la minima resistenza, che non ha dimostrato cattiveria agonistica, che probabilmente non è stata schierata neppure nella maniera migliore da parte del tecnico, a parte l'esclusione di Ken, che poi ha avuto una motivazione che è trasparsa in maniera chiara di lì a qualche giorno attraverso la sua cessione al Como. Di conseguenza probabilmente Grosso aveva già annusato questo sentore, no? Di un calciatore che si stava staccando e distaccando dal gruppo, però l'impiego di João Mario come esterno basso sinistro penso che abbia lasciato tutti molto perplessi. E poi probabilmente anche lo stesso Attà non attraversa ancora un periodo, non ha ancora raggiunto la condizione fisica che l'anno passato all'Udine gli ha permesso di diventare uno degli interni centrocampo più forti del nostro campionato.
9: Ecco, Ken al Como, Zirkzee naturalmente alla Fiorentina, cambia molto per la squadra di Grosso a livello tattico, ma cosa pensi comunque di questa mossa, di questo cambio?
8: Ma io credo che sia un cambio che potrà portare dei benefici alla Fiorentina. Zirkzee è un 9 e mezzo, come si suol dire. È vero che nelle ultime due stagioni al Manchester United ha giocato non tantissimo e ha segnato ancora di meno, però altrettanto è vero che anche quando Ken arrivò alla Fiorentina 2 anni fa era reduce da una stagione alla Juventus e contrassegnata da 0 segnature. Zirkzee sicuramente aggiunge qualità tecnica, perde in profondità alla Fiorentina, però può disporre anche di un'alternativa come Pellegrino, che è il classico uomo d'aria. Cioè, probabilmente Ken è una via di mezzo, no? Fra Zirkzee, classico 9 e mezzo, sotto punta, e Pellegrino, che è una prima punta, una torre, un uomo d'aria, un ariete che dà il meglio di sé nel gioco aereo. Ken racchiudeva un po' tutte e due queste caratteristiche, era un giocatore da contropiede, un giocatore che faceva reparto da solo, caratteristiche che Pellegrino ha già dimostrato di non possedere nell'ultimo incontro disputato dalla Fiorentina a Roma. Si è già intuito che non possa andare a ricoprire, diciamo, la zona di campo che frequentava Ken. Hanno caratteristiche diverse. Torno a ripetere, Pellegrino è un classico ariete, un uomo d'aria che ha bisogno di servizi all'esterno, e secondo me il modulo del 4-3-2-1 con due trequartisti e senza esterni non è neppure un modulo che possa esaltare le qualità tecniche del centravanti argentino.
9: Di sicuro ora Grosso avrà un bel lavoro da fare per trovare la quadratura del cerchio, oltretutto dopo una sconfitta come quella con la Roma. Insomma, c'è bisogno di ritrovare subito una vittoria, e poi nel momento in cui arriverà Zirkzee bisognerà pensare appunto a trovare il modulo giusto per questa squadra.
8: Indubbiamente sì, però l'organico della Fiorentina credo che sia completo in tutti i settori, quindi è una squadra che sarà costruita con criterio, con logica, con giocatori di qualità, da Massantuono, ad Attà, a Valdepenas, a Pellegrino stesso, al Zirkzee qualora dovesse arrivare, dovesse essere ufficializzata, a Jimenez, João Mario, Dragusin, Vieri. Quindi è una squadra che soprattutto in reparto arretrato, con De Gea in porta, ha anche diverse alternative al ruolo. Per il momento Dodone è ancora passato al Nottingham Forest, credo, e quindi può disporre di un doppio ricambio sulla fascia destra. A sinistra fra qualche mese rientrerà Parisi, a destra ci sono Jimenez e João Mario, a sinistra Valdepenas e Parisi, come centrale Dragusin, Vieri e Ranieri. Quindi è una squadra che sembra non avere buchi nell'organico. Fabian si sta avvicinando.
9: Fabian è andato a Parma,
8: è andato al Parma ufficiale, e anche su Gudmon sembra che ci siano degli interessamenti da parte del Bologna, che potrebbe lasciar partire Rove in direzione Bergamo.
9: Sì.
8: È una trattativa abbastanza ben avviata, la cifra richiesta al Bologna, 35 milioni, potrebbe essere colmata dall'Atalanta, che da qui a breve dovrebbe incassare anche una cifra stratosferica attraverso la cessione di Anora al Chelsea. Si parla di 45-46 milioni, quindi tutte le pedine, tutte le tessere dovrebbero andare al loro posto.
9: Senti, tornando alla Juventus, sul centravanti la società bianconera si è complicata la vita?
8: Zirkzee sembra più vicino alla Fiorentina che alla Juventus, e su riguardo a Sollot, Simeone ha posto il divieto per la sua cessione all'Atletico Madrid, quindi oggi andare a individuare un attaccante che abbia le caratteristiche richieste da Spalletti non è semplice. Chiaramente non lo era Zirkzee, perché se Spalletti nel dopo partita di Frosinone si è lamentato della poca confidenza con il gol da parte di Colomboani, credo che le stesse titubanze le avrebbe avute nei confronti del centravanti olandese. Quindi individuare un calciatore che faccia il caso di Spalletti, che possa andare a sostituire come caratteristiche il partente Vlahovic, non è semplice. Sørloth è forse quello che le riveste in maniera più piena, un altro potrebbe essere uno che sembrava fosse un obiettivo della Fiorentina, l'ex udinese Bedo, però chiaramente non credo che rappresenti una prima scelta per la Juventus.
9: Ecco, quelle parole di Spalletti su Colomboani rischiano di essere state troppo pesanti per il giocatore, rischiano di condizionarlo?
8: Ma sono risuonate piuttosto strane, perché è un giocatore che è stato inseguito dalla Juventus per 2 mesi, che la Juventus ha già cercato di riaccaparrarsi lo scorso gennaio, quindi si è trattato di un inseguimento di lunga data, e che diciamo già le prime difficoltà siano uscite dalla bocca di Spalletti queste parole chiaramente non hanno suonato come incoraggiamento nei confronti dell'attaccante. È vero che a Frosinone ha sbagliato un gol clamoroso, però credo che Colomboani è un lavoratore, un centravanti che lavora, un centravanti che si fa sentire anche quando non segna, quindi quelle che erano le sue caratteristiche credo che la Juventus e Spalletti le avessero ben presenti, e mi hanno un po' stupito, quindi mi ha stupito questa uscita di Spalletti, che probabilmente ha rischiato di compromettere anche diciamo l'autostima del calciatore.
9: Il Como, oltre a Ken, prende Ricci, non è ancora però definitivamente esploso Ricci, cosa ne pensi?
8: Ma Ricci è un ottimo giocatore, ha fatto benissimo ad Empoli, si è confermato a Torino, a Milano ha disputato una stagione quasi interamente da titolare, però non brillando nella maniera che ci saremmo aspettati, altrettanto è vero che il Milan è rimasto fuori dalla Champions League, quindi ha deluso un attimino le attese anche come complesso, oltre che nella espressione dei propri singoli. Io credo che a Como possa trovare l'ambiente giusto, anche se il centrocampo del Como dispone già di 2 titolari come Perrone da Cuglia, a cui si è aggiunto Milla dal Getafe, che rappresenteranno dei concorrenti non facili da sorpassare nelle scelte di Fabregas da parte di Samuele Ricci, che però è ancora un giocatore giovane, appena 25 anni, era professionista estremamente serio. È chiaro che nel 4-2-3-1 di Fabregas possa giocare soltanto come mediano, perché sulla tre quarti Fabregas dispone già di 1000 alternative con giocatori che hanno caratteristiche più adatte per andare a ricoprire quelle zone di campo, Diao, Passe, Baturina, quindi Jesus Rodriguez. È una squadra completa, una squadra che si è attrezzata con 2 ricambi per ogni ruolo in previsione della sua prima partecipazione alla prossima Champions League.
9: Ma in campionato secondo te, Eugenio, che ruolo si potrà ritagliare il Como realisticamente in campionato?
8: Di mina vagante che può andare a creare la vita difficile a chiunque, a qualunque squadra. Ora si è anche italianizzata attraverso l'arrivo di Ricci e di Ken, che si sono aggiunti al Liberali, che era stato acquistato dal Catanzaro qualche settimana fa e che ha fatto un ottimo esordio sabato scorso ad Udine. Quindi io credo che il Como abbia un'identità ben precisa, ecco, sia una delle squadre per le quali più si sente l'impronta del tecnico, e questo è un vantaggio indifferente.
9: Che pensi invece dello spagnolo Guiu, obiettivo del Napoli?
8: Matteo Guiu aveva segnato dopo 33 secondi dal suo esordio la prima palla toccata, quindi sembrava che fosse nata una stella da affiancarsi ai più grandi spagnoli dell'ultima generazione. Poi non ha mantenuto completamente le attese, perché nel biennio al Chelsea non ha giocato tantissimo e non ha segnato tanto, quindi è altrettanto vero che è un giocatore giovanissimo. Lo paragonava a Lamine Yamal come prospettive 3 anni fa, non appena esordì, però chiaramente Lamine Yamal ha avuto una traiettoria diversa in questi 6 anni al Barcellona e nella nazionale. Guiu si è un attimino fermato, a Napoli potrebbe trovare un ambiente giusto per rilanciarsi, anche perché dopo la partenza di Lukaku e con la probabile partenza di Lucca, io credo che il Napoli abbia necessità di affiancare a Højlund un altro attaccante che possa dargli il cambio. E quindi, risultando difficile arrivare a Gabriel Jesus, Guiu potrebbe essere un'ottima alternativa. Poi un giovane in linea, diciamo, con i costi aziendali del club, con un ingaggio che non sfora quelli che sono i tetti contrattuali del Napoli.
9: Walter Made naturalmente sarebbe più esperto, più maturo, è un altro obiettivo. Walter Made, il giocatore tedesco.
8: Però sembra che addirittura era stato affiancato anche alla Fiorentina, no? Sembrava fosse un nome di riserva per Paratici qualora non dovesse riuscire ad accaparrarsi Dirks. Sarebbe più esperto, ha caratteristiche diverse, ma io credo che per il gioco del Napoli potrebbe essere più adatto più adatto Guiu, che potrebbe fungere da ricambio a Højlund, ma dare il cambio anche a un esterno alto, sia ad Alisson, a giovane, perché ha giocato anche la seconda punta, quindi è il giocatore più duttile e più funzionale al gioco del Napoli.
9: Gabriel Jesus, difficile per il Napoli, però avresti avuto la curiosità di vederlo nel nostro campionato?
8: Sì, però credo che disponga di un contratto di 6 milioni netti, quindi lo scoglio maggiore è rappresentato dall'entità del suo contratto. Chiaramente è un giocatore che avrebbe elevato sicuramente il livello del Napoli, avrebbe arricchito anche il nostro campionato di un protagonista straordinario, ma la sua partenza, il suo arrivo, soprattutto alla luce che dovrebbe fungere da alternativa a Højlund, lo vedo molto difficile.
9: Senti, a proposito di attaccanti, ti chiedo in un minuto, Pio Esposito secondo te progressivamente è in grado di guadagnarsi la titolarità nell'Inter?
8: Secondo me ci sta già provando, sta già rischiando di scalzare Thuram, che è arrivato e rientrato in ritardo chiaramente dopo l'esperienza dei mondiali a Milano, e sta sfruttando al meglio queste occasioni che gli vengono concesse. Quindi è un giocatore giovane, però già ricco di un'esperienza triennale, il biennio allo Spezia, più l'anno passato trascorso all'Inter come terza o quarta punta, lo hanno arricchito di esperienza e lo hanno fatto maturare tantissimo. Il gol che ha segnato sabato col Monza è stato veramente di una fattura straordinaria, sublime.
9: Assolutamente sì, il gol di tacco, anche se probabilmente quello di Çalhanoğlu è stato ancora più bello, però comunque resta il gesto tecnico da parte
8: di lui. Però secondo me ha delle responsabilità anche Pizzignacco sul gol di Çalhanoğlu, bellissimo, ma non esente da colpo il portiere.
9: Eugenio, grazie mille.
8: Grazie a te, buon proseguimento. Ciao Lorenzo.
9: E dunque, dopo questa ampia, approfondita chiacchierata con Eugenio Ascari, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi un'altra incredibile storia di calcio di un personaggio clamoroso. Il numero 10 per eccellenza del calcio italiano, che ha scritto la storia di Firenze, della Fiorentina e della nazionale italiana. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Antognoni. Sì, perché ci sono calciatori che cambiano squadra, città, maglia, e poi ce ne sono alcuni che a un certo punto diventano una cosa sola con il luogo in cui hanno giocato. Giancarlo Antognoni è stato questo per Firenze. 15 anni con la maglia viola, una scelta di vita prima ancora che di carriera, perché nel calcio di allora le grandi squadre potevano chiamarlo, gli ingaggi potevano essere sempre più importanti, le possibilità di vincere potevano essere altrove, ma Antognoni no, aveva scelto Firenze, e Firenze a sua volta aveva scelto lui. Un numero 10 nel senso più romantico del termine, elegante, leggero, con la testa sempre alta e il pallone incollato ai piedi, uno di quei giocatori capaci di vedere una giocata in un secondo prima degli altri, tanto che qualcuno lo avrebbe definito l'uomo che gioca guardando le stelle. Ma dietro quella classe c'era anche una storia fatta di momenti difficili, di infortuni terribili, di paura, come quel maledetto Fiorentina-Genoa dell'81, quando lo scontro con Silvano Martina, portiere, gli fa rischiare addirittura la vita. Antognoni rimane gravemente ferito e per un attimo il calcio passa completamente in secondo piano, poi torna, perché anche questo è stato Giancarlo, talento ma soprattutto carattere. E prima ancora c'era stata la gioia, la Coppa Italia del 75 conquistata battendo il Milan in finale, e una Fiorentina trascinata dal suo numero 10 che negli anni avrebbe sfiorato anche il sogno dello scudetto. E poi c'è l'azzurro, due mondiali, un europeo e soprattutto quella notte di Madrid del 1982 quando l'Italia diventa campione del mondo. Antognoni non riesce a vivere fino in fondo la finale per un infortunio, ma quella coppa è anche sua, è il coronamento di una carriera che lo ha portato sul tetto del mondo senza mai convincerlo a rinunciare alla sua Firenze. E anche dopo aver smesso di giocare, Antognoni non riesce davvero a separarsi dalla viola, torna da dirigente e contribuisce alla costruzione di una squadra che porterà nel capoluogo toscano giocatori come Rui Costa, Toldo, Effenberg e Brian Laudrup. Ma oggi non vogliamo soltanto raccontare quello che a Giancarlo Antognoni ha vinto, vogliamo raccontare perché ancora oggi, quando a Firenze si pronuncia il suo nome, non si parla semplicemente di un ex calciatore, si parla di uno di loro. E insieme ad Enzo Bucchioni proveremo a capire proprio questo: come si fa a diventare una bandiera oltre che semplicemente un campione. Enzo, grazie per essere con noi. Enzo Bucchioni, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Grazie a te, è un grande piacere soprattutto essere chiamato per parlare di Antognoni. Ho sentito la tua introduzione che è perfetta, ci racconta una storia che è la storia di un calciatore, di un uomo, ma soprattutto è la storia di un grande amore. E come tutti i grandi amori ci sono dei momenti di esaltazione, dei momenti di caduta, e però resta grande e indissolubile, com'è l'amore di Giancarlo Antognoni per Firenze e di Firenze per Giancarlo Antognoni.
1: Sei la persona perfetta per raccontarci il Giancarlo Antognoni a Firenze. Prima però di parlare anche del vostro rapporto, mi dici, a Firenze, se vai in giro per le strade, per i quartieri e nomini Giancarlo Antognoni, perché è così speciale dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista proprio simbolico, Enzo?
2: Ah, intanto Antognoni è Gianca, se tu giri per le strade di Firenze lo incontri, gli dicono Gianca, con la parlata fiorentina ovviamente. Se tu vai in certi punti di riferimento dove va Antognoni la mattina a prendere il caffè, il cappuccino, la sera magari a farsi un aperitivo, è un'abitudinaria Antognoni, e trovi le persone che vanno lì per trovare Gianca, per vedere Antognoni, che ovviamente è un pezzo della città, è un pezzo della città in movimento, e quindi non è una persona, non se l'è mai tirata, per dire in maniera molto brutale. Antognoni è uno che si ferma a parlare con tutti, è uno che se gli chiede una fotografia si fa fare una fotografia in qualsiasi situazione, è un qualcosa che appartiene a tutti. Sembra una storia strana, ma Antognoni non è quasi più Antognoni. appartiene a tutta una città, a un popolo, perché poi ci sono le grandi divisioni, parlavo di amore, perché quando qualcosa ti appartiene, lo devi sentire tuo per sempre. Nel momento in cui ti sembra che ti sfugga un po' e hai una reazione. Quindi una storia che andrebbe studiata anche dal punto di vista psicologico, perché tu parlavi di momenti di frizione, proprio secondo me sono tutti derivati da questo, un amore infinito che vorresti sempre essere, vorrebbe essere sempre infinito e non accetti i momenti in cui questo amore sembra calare o sembra avere delle difficoltà. Perché Antonione lì deve essere il monumento intoccabile, sempre alla portata di tutti. Ci si dimentica molto spesso che poi c'è un uomo dietro con tutti i suoi sentimenti, con le paure, con le cose che sembra che siano state fatte bene nei suoi confronti, con le offese che ha ricevuto, che non ha digerito. Insomma, tutto questo aspetto passa sempre in secondo piano, perché devi essere Antonioni. Secondo me è anche difficile essere Antonioni per tutta la vita.
1: C'è una storia di calcio, caro Enzo, ma c'è anche una storia di giornalismo, perché un giovanissimo Enzo incontra un talentuosissimo calciatore a Firenze. Come si incrocia la tua storia di giornalismo con la storia di calcio di Giancarlo Antonioni?
2: Ma è un giorno straordinario per me, ricordo benissimo, perché io, a parte che abbiamo la stessa età, ci separano 15 giorni, lui è un po' più vecchio, diciamo, cioè io sono un po' più vecchio, scusa, lui è un po' più giovane, ma sono 15 giorni che facciamo per ridere tutte le volte, poi io i capelli non ce l'ho, lui ce l'ha ancora, poi lui è bello, io no, ma sono tante cose, ci siamo trovati lì, un giorno di luglio. Nel 1978, io facevo il capo della nazione, giovane giornalista, facevo il capo della nazione di Sarzana. Collaboravo già con lo sport, facendo qualche partita nel nord Italia, qualche partita forse anche di Serie A, l'avevo già fatta, Serie B, ma insomma collaborazioni saltuarie. E mi dicono da Firenze, guarda la Fiorentina, lo sapevo, viene in ritiro a Fosdinovo, che è un territorio che era nella mia, sotto la mia giurisdizione giornalistica, chiamiamo così. Ma te la sei? Io pensavo venisse un giornalista da Firenze, mandassero un inviato. Mi chiamano e dice: ma te la senti di seguire la Fiorentina? Come se me la sento? È il massimo che mi possiate chiedere. E il primo giorno dice: sta arrivando Antonioni. Mi chiamano: sta arrivando Antonioni, arriva dai mondiali. Aveva avuto l'infortunio, il mondiale del 78 in Argentina. E io vado lì, cioè, devi fare un'intervista con Antonioni. Io, Bucchioni, un giocatore seriano, non l'avevo mai intervistato. Cosa succederà? Mi preparo, faccio tutte le domande del caso. Incontro Antonioni che mi sorride come se avesse visto un vecchio amico. Gli dico: sono un giornalista. Sì, siediti, mettiti a sedere, chiacchieriamo un po'. Insomma, una chiacchierata che è durata un'ora, ma avrei potuto durare ancora. Cioè, come se di fronte a Antonioni ci fosse stato Brera, ci fosse stato un grande giornalista. Io ero nessuno, sono sempre nessuno, perché per me il giornalista deve essere al servizio degli altri. Oggi i giornalisti fanno tutti i personaggi, io il personaggio non lo voglio fare, ma all'epoca ero nessuno anche dal punto di vista della carriera, eppure Giancarlo Antonioni, che era già un campione, che era già un giocatore titolare della nazionale, mi ha concesso questa sua disponibilità. Ecco, questo è l'uomo, la disponibilità totale con tutti, non solo con Enzo Bucchioni, la disponibilità totale con tutti. E forse, rovesciando la medaglia, questo è stato anche un suo limite, perché quando dimostri questa disponibilità con tutti, poi c'è qualcuno che la pretende. E il giorno in cui sei un pochino più, ti ritrai un pochino, dici: ma allora che succede? Succede che è normale, è l'atteggiamento normale che non viene accettato. Parlo di questo perché è un po' il tema del giorno, di Giancarlo Antonioni che non partecipa alla festa per i 100 anni della Fiorentina.
1: Parlando invece della storia di calcio, quando è esattamente secondo te il momento in cui Giancarlo Antonioni diventa Giancarlo Antonioni? Per l'opinione pubblica.
2: Ma guarda, anche qui è stata una storia molto controversa. Giancarlo Antonioni è sempre stato Giancarlo Antonioni, perché da quel debutto che ricordavi tu nel 1972 a Verona, quando Lidl lo mise in campo, era un ragazzino, mancava De Sisti, De Sisti era il punto di riferimento della Fiorentina. Ma Lidl decide di far esordire il ragazzo di 18 anni con il numero 8. Noi parliamo di un grande numero 10, ma comincia a giocare con il numero 8 perché mancava De Sisti. E lì, forse Sandro Ciotti nella radiocronaca, forse Vladimiro Caminiti su Tutto Sport, bisognerebbe vedere chi ha la primogenitura. comunque cominciarono a dire: questo ragazzo gioca guardando le stelle. E da lì le stelle sono rimaste sempre lì. Giancarlo Antognoni è cresciuto, è diventato leader della Fiorentina. L'hanno corteggiato tante squadre, l'ha corteggiato la Roma, l'ha corteggiato l'avvocato Agnelli, che lo chiamava la mattina presto, come usava chiamare lui, per convincerlo ad andare alla Juventus. Quindi forse l'esaltazione è stato quel mondiale contestato, quando va ricordato, l'opinione pubblica voleva Beccalossi e Berzot fu crocifisso perché non fece giocare con il numero 10 Beccalossi, che era un altro grande giocatore, senza nulla togliere a Beccalossi. E Antognoni venne preferito e ci furono grosse polemiche perché Antognoni apparteneva a una società come la Fiorentina che non è di prima fascia, non era dell'Inter, non era del Milan, non era della Juventus, non era della Roma. E quindi questo ha sempre un po' pagato, però alla fine, quando si è affermato in quel mondiale lì, poi che non ha giocato la finale, ma è stato un assoluto protagonista con il gioco, con i suggerimenti, gli è mancato il gol e anche qui l'aveva fatto contro il Brasile, gli è stato annullato e anche qui viene fuori la generosità assoluta di Antognoni, che quel gol lo voleva fare e di fronte al piede di un giocatore della Polonia non si ritrae, va perché deve fare quel gol e prende il piede che gli pregiudica la finale perché si è infortunato. Questa. Ecco, qui però è diventato veramente un giocatore di tutti, non è più il numero 10 della Fiorentina, è diventato il numero 10 dell'Italia.
1: Bellissimo, molto molto bello. Che cos'è cambiato con quello scudetto perso per un punto, stagione 81-82 contro la Juventus? Cos'è rimasto che tu sappia, visto che lo conosci così bene, l'aver sfiorato con la Fiorentina, no? Toccato il cielo con un dito, con l'ultimo gol annullato a Cagliari, con la Juve che vinse a Catanzaro. Mi racconti un po'
2: Sì,
1: la
2: ma guarda,
1: cicatrice?
2: sì, la battuta è facile, no? Perché se ci fosse stato il VAR, ora lo dicono, se fosse stato il VAR, probabilmente quel gol di Graziani non sarebbe stato annullato e saremmo qui a raccontare un'altra storia. Però la storia, Antognoni lo dice a mezza voce perché ha rispetto degli altri, sempre. Ricorderete che quella fu la stagione dello scontro con Martina, dell'infortunio, che ha tenuto fuori Antognoni, ha rischiato la vita in quell'infortunio, in quell'uscita del portiere del Genoa, fu salvato con una respirazione a bocca a bocca dal massaggiatore pallino, insomma momenti drammatici che abbiamo ancora tutti bene in mente. È rimasto fuori 4-5 mesi Antognoni e lui te lo dice o non te lo dice, se ci fosse stato io forse quello scudetto l'avremmo vinto, perché fu sostituito dal giocatore Miani, che giocò molto bene andando oltre il suo valore tecnico in quei mesi, però mi capite che la personalità di un Antognoni in quel contesto lì magari non saresti arrivato a pari punti all'ultima giornata, ma magari avresti avuto quei 2 o 3 punti che quella squadra, quella Fiorentina straordinaria si sarebbe meritato. Antognoni purtroppo in quell'anno lì, qui si parla delle occasioni mancate. Ecco, nella storia di questo grande campione manca sempre qualcosa che ti fa dire: ma come mai non ha avuto una soddisfazione completa? Non è stato ripagato di tutto quello che ha dato alla Fiorentina e al calcio? È sempre rimasto un po' uno scudetto e l'avrebbe meritato Antognoni per quello che ha fatto, assolutamente sì. Ma anche qui torniamo alle scelte di cuore. Perché lui chiede alla Fiorentina di amarlo sempre, si arrabbia, va in disaccordo con certe dirigenze? Perché alcuni si dimenticano che Antognoni per la Fiorentina non ha dato solo quello che ha dato sul campo, ha dato quasi la vita, ha fatto delle scelte che nessun altro avrebbe fatto. Perché ti ho parlato dell'avvocato Agnelli che l'ha corteggiato per anni, chiamandolo spesso la mattina. Ti racconto dell'ingegner Viola che organizzò un pranzo a Roma con la moglie di Antognoni, mettendo sul tavolo degli ingaggi straordinari, e Antognoni ha detto no a queste situazioni. E quindi fa un po' fatica ad accettare che venga poi messa in discussione la sua figura di leader di Firenze e della Fiorentina. Ma ti posso aggiungere, ha rifiutato di andare via da Firenze anche da dirigente, perché Adriano Galliani lo voleva portare al Milan quando Terim dalla Fiorentina passò al Milan, e Terim disse: con Antognoni ho lavorato molto bene, prendiamo anche il direttore generale della Fiorentina. Antognoni anche lì disse no al Milan di Berlusconi e di Galliani. Pensa che scelte ha fatto, in nome e per conto di un grande amore.
1: Prima di arrivare all'incidente, perché vogliamo raccontarlo anche ai più giovani, soprattutto incrociandolo con la tua storia di giornalismo, perché so che tu non c'eri in quella sera, però voglio anche la tua testimonianza di doveri, eccetera, eccetera. Volevo parlare anche un po' degli allenatori, perché che ha avuto. Che tipo era Antognoni nel rapporto anche con gli allenatori? Quali sono secondo te i suoi allenatori più importanti, quelli che proprio con cui ha avuto un rapporto viscerale?
2: Ma penso a Lidl che l'ha lanciato, l'ho appena detto, poi però Lidl se ne andò. Io credo che il rapporto più importante l'abbia avuto con De Sisti, perché hanno giocato assieme, poi se l'è ritrovato il giocatore, ragionavano un po' nel solito modo, con il rispetto delle persone, l'uomo ancora al centro del gioco. Antognoni era uno di quelli che agli allenatori dicevano vai in campo e fai quello che vuoi. Erano altri tempi. Oggi il tatticismo ha un po' superato questo tipo di impostazione culturale che molti allenatori avevano. E quando si trovava in sintonia con l'allenatore come con De Sisti, Antognoni ha dato il meglio. In quegli anni lì sono stati anni fantastici. Un pochino più di problemi li ha avuti con allenatori di maggior personalità come Agroppi, con Agroppi e con Piantagroppi. Antognoni non è andato d'accordo. È vero che era a fine carriera, ma pagava un po' il fatto di non essere riconosciuto. Torniamo al concetto del monumento, del David, che è per Firenze. E Antognoni ha dato tanto e voleva sempre, vuole sempre in cambio. Se arriva un allenatore come Agroppi e ti dice sei uno dei 20, dei 22, dei 25, o sei uno degli 11, e lì le ha fatto un po' fatica. Ma in genere Antognoni è sempre stato disponibile con gli allenatori, si è sempre messo a disposizione. Questa è un'altra una delle caratteristiche della generosità. Non ha mai fatto per pagare, non è mai venuto fuori il discorso. Io sono Antognoni, io sono il numero 10, io sono il capitano e tutti devono giocare per me. Lui si è sempre messo a disposizione della squadra, proprio per il tipo di gioco che aveva, era centrale ma a disposizione degli altri.
1: Torniamo insieme alla notte del 22 novembre 1981, quando Silvano Martino, in un'uscita in contropiede lanciato Giancarlo Antognoni, colpì proprio Antognoni. Non c'eri quella sera allo stadio, caro Enzo, allora ci
2: No.
1: ricostruisci un po' come l'hai vissuto, come sei venuto a saperlo. Ecco, parliamo anche un po', torniamo alla storia di giornalismo e di come poi... Come hai seguito i giorni successivi questa vicenda che portò addirittura ad un'operazione per ridurre l'ematoma?
2: Ma lì sono stati momenti drammatici perché per me il coinvolgimento era ovviamente una notizia di cronaca, straordinariamente grave. Ma c'era anche un'implicazione umana perché devi collocare il nostro lavoro in un'epoca diversa. Ora è tutto più complicato, ma quando ho cominciato a fare il giornalista io e finché ho fatto il cronista, poi passando dalla parte dirigenziale, caporedattore, direttore, eccetera, hai meno occasioni di fare questi incontri. Ma da cronista all'epoca veramente vivevi il giocatore, ma continuamente, giorno per giorno. Se io ti dico che in certi momenti mi sono allenato da cronista con la Fiorentina, ho fatto giri di campo nei ritiri dove la Fiorentina andava all'inizio degli anni 80, qualcuno mi prende per matto. Se ti dico che il giornalista entrava nello spogliatoio per intervistare Maradona, io ci sono entrato mentre si asciugava dopo aver fatto la doccia, e Antognoni lo stesso, ovviamente, c'era questo tipo di rapporto. A maggior ragione con Antognoni, che ho conosciuto in quell'occasione che abbiamo detto, e poi ho continuato a seguire da cronista, soprattutto nei ritiri estivi. Non ti dico che eravamo amici, ma c'era un rapporto, perché l'amicizia è un'altra cosa, secondo me. Io faccio una professione, faccio giornalista, tu fai calciatore. Quindi quando succede questo fatto, io personalmente sono stato colpito anche come se fosse successo a un mio cugino. Ti
1: Certo.
2: dico, a mio fratello forse è un'esagerazione, però fu un'implicazione umana molto forte. Io non c'ero, ma ricordiamo bene quelle immagini, ricordiamo l'uscita di Martina, ricordiamo la respirazione bocca a bocca fatta dal massaggiatore Pallino Raveggi, che fu così abile da tirare fuori la lingua, ora entro in particolari brutali, che avrebbe soffocato. Antognoni è riuscito a farlo e a fargli la respirazione. Poi l'intervento fatto a Firenze, per ricostruirgli la calotta cranica, tutto questo che ha tenuto in apprensione un'intera città. Quando diciamo che c'era una città senza fiato, e non sbagliamo, fino a quando non hanno detto Antognoni si salverà. Ecco, lì è stato, poi c'è stata tutta la riabilitazione, e anche qui la cosa che mi è rimasto sempre impresso, non c'è stata una parola, non ti dico di odio, ma neanche di astio nei confronti di Martina. Chiunque di noi, molto umanamente, se la sarebbe presa, avrebbe detto: ma poteva stare più attento, ma a momenti mi ammazzava su quella palla, perché l'uscita fu, chiamiamola, avventata. Antognoni ha quell'aspetto umano straordinario, la sua bontà. Quando quando dice una persona buona. Antonioni è una persona buona. In certi momenti lo è stato anche troppo buono. Ora, invecchiando come siamo invecchiati tutti, un po' si è irrigidito. Lì io poi sono stato presente all'incontro fra Antonioni e Martina diversi mesi dopo, la prima volta che si sono rivisti. Successe a Genova. C'è stato un abbraccio che mi ha commosso, mi commuove ancora adesso, perché l'uomo che a momenti ti uccide, fra virgolette, ovviamente, in un'azione di gioco, e Antonioni se l'è abbracciato, non ha mai avuto un momento, non ha mai pensato in maniera diversa, perché l'intelligenza dell'uomo e la bontà capisci che giocando a calcio puoi anche incorrere in queste situazioni, e la responsabilità di Martina l'ha sempre sollevato nella maniera più assoluta. Quindi un episodio che poteva avere strascichi, poteva suscitare odio fra le tifoserie, poteva innescare dei meccanismi che oggi, nel mondo di oggi, sarebbero divampati, sappiamo bene, con i social, con tutto quello. Ecco, grazie al comportamento di Antonioni, che dal primo giorno ha sempre sorriso a Martina, dicendo forse poteva capitare anche a me, potevo anch'io magari in uno scontro di gioco provocare quello che ha provocato Martina a me, chi lo sa. Quindi assolto senza nessuna remora, senza nessun ripensamento, mai.
1: I brividi, caro Enzo, davvero una storia incredibile. Torniamo a sorridere con Giancarlo Antonioni vestito d'azzurro. Il momento più importante, insomma, l'ho letto nell'introduzione, ovvero 1982. Ma qual è la storia che unisce, secondo te, Giancarlo Antonioni e la maglia della nazionale? Ce lo fai un breve excursus?
2: Ma guarda, c'è un personaggio che unisce Giancarlo Antonioni e la nazionale, che si chiama Enzo Berzotto. Enzo Berzotto era un allenatore criticatissimo, lo sappiamo, ma straordinariamente moderno e non compreso per i tempi. Quindi quando lui decide di imporre certi giocatori, compreso Paolo Rossi, che veniva da quella brutta storia delle scommesse nel quale fu coinvolto, poi abbiamo saputo anni dopo, purtroppo troppi anni dopo, che non c'entrava assolutamente nulla, anche se lo abbiamo creduto, però dal punto di vista voglio dire giuridico e dei fatti veri, poi alla fine fu scagionato, però in quel periodo Paolo Rossi veniva da una pesante squalifica e c'era l'Italia non lo voleva in nazionale, mentre Berzotto aveva in testa quella squadra lì dai mondiali del 78 in Argentina, aveva capito che poteva funzionare soltanto creando un gruppo funzionale, un giocatore con l'altro, e Antonioni era troppo funzionale al calcio moderno che aveva in testa Berzotto, un calcio che oggi chiamiamo fluido, cioè la capacità di spostarsi in tutti i giocatori. Lo chiamavano difensivista. Se andate a vedere, giocava con 5 attaccanti Berzotto, perché era anche Tardelli, era uno che attaccava la profondità, sì, Bruno Conti attaccava, Cabrini in terzino si sganciava, quindi giocava. E Antonioni era funzionale perché era un numero 10 con le qualità tecniche del numero 10, però era un giocatore che correva per tutto il campo, andava a recuperarsi la palla al limite dell'area, quindi era quello che diciamo oggi un trequartista, un centrocampista, ma anche uno che faceva la fase difensiva per primo, andando a cercare di recuperare la palla. Quindi un giocatore estremamente moderno. E allora ti rispondo al legame: se non ci fosse stato Berzotto, se ci fosse stato un allenatore, e ne sono passati tanti in nazionale, più debole o più sensibile agli umori della piazza, Antonioni probabilmente in nazionale non avrebbe avuto lo spazio che ha avuto, non avrebbe lasciato il segno che ha lasciato, perché come ti dicevo c'erano altri numero 10 all'epoca, che erano anche più sponsorizzati, se vuoi, dal punto di vista mediatico. Quindi Antonioni, oltre alle sue qualità ovviamente, deve molto anche a Berzotto, ma lui l'ha sempre riconosciuto, lui come Paolo Rossi erano i figli di Berzotto. E l'immagine è molto calzante.
1: C'è qualche altro aneddoto che mi vuoi raccontare rispetto al vostro rapporto? Perché abbiamo parlato del primo incontro, ma poi lui, insomma, che amico è stato per te anche e tu soprattutto quando ci sei stato nei suoi successi? Perché immagino, insomma, anche la tua soddisfazione nel 1982. Certo. Vai, dimmi.
2: No, ma certo, la soddisfazione 82, io in quell'anno lì ho fatto il ritiro da Lazio, la nazionale italiana era in ritiro da Lazio sulla riviera di Ponente, e anche lì ero 82, ripeto, io ero giovane, e quindi Antonioni mi ha aiutato molto, e quindi io sarò sempre riconoscente nella conoscenza con gli altri giocatori, perché io ovviamente a Firenze non conoscevo bene i giocatori del Milan o della Juventus, e quindi non è facile introdursi in un ambiente come quello della nazionale, E lì in questo ritiro mi ricordo che Antonioni, il discorso più sintetico che ci faceva, è un giornalista serio, che poi era un grande apprezzamento, lo ringrazio, perché in generale i giornalisti dovrebbero essere tutti seri, ma insomma lui voleva dire uno del quale ti puoi fidare. E torniamo al discorso che quando ti diceva scrivi quello che vuoi, e sembra una barzelletta, un giocatore che ti dice scrivi quello che vuoi, ma perché eravamo talmente, siamo ancora talmente in sintonia. Che scrivere quello che vuoi voleva dire sai quello che penso e di te mi fido. Questo è stato sempre il rapporto che abbiamo avuto e di questo io le sono eternamente grato perché mi ha dimostrato il suo affetto in qualche modo, anche nei momenti più difficili. Io sono stato poi in un altro momento drammatico quando si è rotto la gamba, il famoso intervento a Torino, sembrava non dovesse neanche più giocare a calcio, neanche più correre. Quindi ho un po' attraversato tutta la sua carriera, stando sempre un passo indietro, ovviamente lui è il campione, io sono uno che lo racconta, però non è semplice, sempre facile avere un rapporto così, con i giocatori, perché molto spesso c'è chi, fa il fenomeno, c'è chi, ti chiama e ti interpella soltanto quando ne ha bisogno. Antonioni è sempre stato disponibile, ma a volte non è stato disponibile, però te l'ha sempre motivata perché ci sono poi le difficoltà sono nate nel post. Il calciatore Antonioni è una storia. Il Antonioni dirigente della Fiorentina, o rapporti con le proprietà della Fiorentina è un'altra storia. Lì poi alla fine lui si è un po' irrigidito, ma giustamente anche in questi ultimi giorni del centenario, proprio a me ha detto in un'intervista pubblica, ma cosa pensano che sia un bischero dietro la Toscana? Quando gli è arrivata all'ultimo l'offerta di ritirare la maglia numero 10 per un anno in cambio della sua partecipazione al centenario, lui l'ha vista un po' come prendere lo scalpo dell'uomo di Firenze e presentarsi al centenario senza aver riconosciuto negli anni il suo valore, avendolo messo da parte in maniera brutale. Quindi una storia molto complessa che poi ti riporta sempre a dove siamo partiti. Io l'amore che ho dato a Firenze è talmente enorme che mi aspetto una riconoscenza enorme e purtroppo questo non è sempre stato negli ultimi anni della vita di Antonio.
1: Enzo, grazie per aver condiviso con noi questa bellissima storia, ma torneremo a disturbarti perché sappiamo che di storie belle, di racconti belli con grandi campioni che fanno al caso di storie di calcio, ne hai e come, e torneremo a bussarti,
2: Grazie.
1: perché al caso di storie di calcio, ne hai e come, e torneremo a bussarti,
2: Grazie.
1: perché sei un maestro.
2: Grazie, cioè, un piacere.

0: amici ed amiche di TMV Radio, torna la disgraziata trasmissione.
1: Ma è incredibile, ci hanno confermato, ma c'è un motivo, perché noi dedicheremo ogni puntata al nostro Andrea Magliocca. Che non sta attraversando un momento.
0: Ma non è vero,
1: no, è vero.
0: Ma lascialo stare.
1: E quindi
0: ma
1: tutte le puntate sono.
0: Ma non è vero.
1: Sono non ancora in memoria, ma sono dedicate a Andrea Magliocca.
0: Non è vero.
1: E quindi per questo ci hanno confermato anche quest'anno.
0: Assolutamente non vero, caro Santarelli, ben ritrovato. Hai passato delle buone vacanze.
1: Beh, sì, eh? Sì, certo, non come lei.
0: Hai passato delle buone vacanze, sei ripassato anche fin troppo.
1: Mi hanno detto addirittura anche spiaggia di nudisti quest'anno.
0: Certo,
1: fatto bene,
0: è chiaro. Guarda che
1: abbronzatissimo.
0: Che tintarella, caro Santarelli. Siamo pronti
1: cosa
0: a ripartire? Nulla, nulla, perché ciò che funziona non va cambiato.
1: Ho capito, cioè, a parte quando...
0: È il format,
1: certo,
0: di punta.
1: Quando lei andrà in ferie, naturalmente.
0: Tu non sai quante mail ho ricevuto di gente, ma quando torna...
1: Quando torna.
0: Ragazzi, le grandi trasmissioni... Cioè, non è che Cruciani alla Zanzara,
1: capito,
0: tornerà.
1: Dobbiamo, se abituano,
0: bisogna
1: abbiamo un impegno.
0: Fazio tornerà chissà ottobre.
1: Ma io spero che non torni mai, Fazio.
0: No, calma. Va bene. Allora, siamo pronti a ripartire? Siamo pronti a ripartire, no, meglio di no. Caro Rossi, sempre al timone. Andiamo.
1: La prima schermata sarà più tardi.
0: Champions, emozioni e super sfide. Perché tornerà la Champions League, anzi è tornata con il sorteggio, con tanti incroci pericolosi, anche incroci parecchio emozionanti. La Roma non ha capitato benissimo, il Como proverà a muoversi tra le pieghe di una Champions League che si fa comunque complicata, ma rimane certamente storica. Fammi un bilancio, dai, di questa Champions League.
1: Guarda,
0: caro Santarelli, prego,
1: faccio,
0: Rossi,
1: ti faccio il primo bilancio dicendo di come finirà. L'Inter arriva tra le prime 8. Napoli e Roma playoff. Il Como secondo me non arriverà neppure ai playoff. Non è andata malissimo alle nostre portabandiere. Devo dire che di queste quattro squadre quella che veramente deve dimostrare qualcosa, anzi sono due quelle che devono dimostrare qualcosa per motivi diversi. L'Inter, campione d'Italia, non è che non può portare in alto la bandiera italiana, e a parte alcune partite, un paio, le altre sono assolutamente alla portata, però deve, tra virgolette, far dimenticare ai suoi tifosi l'uscita con il Bodo Glimt, quelli che una volta erano definiti salmonari, ma che adesso invece in Champions vanno alla grande. Invece il Napoli ha qualcosa da farsi perdonare, ancora più importante, perché il Napoli l'anno scorso è arrivato al 30° posto. C'è un genio della Champions, secondo me, in panchina, almeno l'Allegri 2.0 era un genio della Champions. L'Allegri 2.1/2.2 non lo so, però anche il calendario gli dà questa possibilità, quindi queste due squadre hanno l'obbligo. La Roma torna dopo 7 anni, era scontato, proprio era scritto che avrebbe trovato il Real Madrid, ed era scritto anche che l'avrebbe trovata in casa per il saluto a Mourinho. Non credo che ce la possa fare a entrare tra le prime 8, ma i playoff sì. Non ha nessun obbligo comunque la Roma, parliamoci chiaro, anche perché poi punterà ovviamente allo scudetto. Il Como è una grande incognita. Io però una cosa la devo dire, Francesco, io sarò molto severo nei giudizi sul Como, perché non mi piace questo fatto che il Como venga trattata come una provinciale qualsiasi. Il Como è una squadra che ha una proprietà che investe, che ha alzato l'asticella, ha un allenatore celebrato a tutti i livelli, quindi non in Champions, dove ogni punto sarà un punto trovato e guadagnato, ma in campionato, sappilo, segnatelo, sarò un censore.
0: Va bene, tanto poi torneremo a parlarci più avanti.
1: Non mi stavo ascoltando.
0: Andiamo
1: avanti. Mi sembra Piccari quando c'ha 7 collegamenti.
0: Ti stavo ascoltando, però è finito il tempo da 10 minuti. Andiamo avanti, Rossi, per favore, perché siamo geri.
1: Io sogno.
0: Ma Rossi, ma che non è la seconda slide?
1: Io sogno una puntata di slide soltanto Max.
0: Vabbè, andiamo Regine Rossi di cosa fa.
1: Sì,
0: vabbè, Max confronto, eccolo qua. Volevamo parlare dopo del Como. Rossi ha deciso che comunque

0: era il tema dominante da seconda slide, il Max Confronto. Perché?
1: Sì.
0: Perché tutti danno il Como favorito al Maradona. Il Napoli è partito bene, il cioè, Como, il Como, sai com'è, il Como invece è stata l'unica partita conclusa in pareggio alla prima. Mi dici come vedi questo Max Confronto e soprattutto sviluppami meglio questo tema del Como, perché farai le pulci a Fabregas in campionato.
1: Sì.
0: Prego Rossi.
1: Allora, una bella partita. Non mi è piaciuto il Napoli a Genova, parliamoci chiaro, non mi è piaciuto.
0: Strano.
1: No, non mi è piaciuto. Ha vinto secondo me grazie a quel gol, perché te lo dico, che mi piaceva molto toccarti
0: quest'anno.
1: Senza quel gol totalmente irregolare, certo che è fallo. Il Napoli la partita non la porta a casa, non la porta a casa. Ma questo è il Napoli che
0: vuoi
1: noi
0: farmi vedremo. Vedere come fa.
1: Beh, fa così. Mi fa così. Questo sarà il Napoli che vedremo. Vincerà molte volte 1-0, si dovranno abituare i tifosi del Napoli a questo. Però non era facile comunque, perché avevamo delle partite più complicate della giornata. Vengo al Como, ho visto la partita tutta, perché le partite vanno viste tutte, non gli highlights.
0: Hai visto di Udinese Como?
1: Ho visto Udinese Como, certamente è il nostro lavoro, ma ho visto anche Genoa Napoli. Guarda, l'Udinese è una squadra che secondo me quest'anno farà molto bene in campionato, soprattutto in casa. È vero, Ali si è fatto male Zaniolo, sarà fuori un mese, ma è una squadra quadrata e io mi aspettavo questo pareggio. Aveva decisamente l'impegno più complicato il Como, che non mi è particolarmente piaciuto, non mi è piaciuto, però è altrettanto vero, Francesco, che gli farò le pulci al Como, ma è pur sempre la prima giornata di campionato. E aspetta, aggiungo, se c'era un difetto di questo Como era il centravanti, non mi è mai piaciuto particolarmente, poi Morata non l'hanno mai fatto giocare.
0: È ingeneroso quello che stai dicendo su Duvicas.
1: Non mi piace Duvicas. Hanno preso Ken, adesso hanno ulteriormente alzato l'asticella, hanno preso un grande centrocampista secondo me, Ricci, a centrocampo, perciò io ti dico è una partita apertissima, non è un Max Confronto, non so chi ha fatto questa slide, ma è una slide che non c'entra niente, perché non è Max contro Fabregas, è Napoli contro Como. È una partita aperta a tutto, chiaramente sono due filosofie di gioco diverse, lo sappiamo, però non mi stupirei né se Max ne rifilasse tre a Fabregas, né se Fabregas espugnasse il San Paolo, né se finisse in pareggio. Non ho fatto 0-0, ma è una partita veramente aperta a tutti.
0: Sì. Da tripla, partita da tripla, utilizziamo questo termine così obsoleto, così come è obsoleto chiamarlo San Paolo. Andiamo avanti, vediamo dove ci porta Rossi a questo punto. Va bene.
1: Pensiamo un altro Max.
0: Sì, devo darsi. Allora, c'è una Juve che è senza il 10 e senza il 9. Qui c'è qualcuno anche nostalgico perché ci propone San Vlahovic.
1: Non Maglioca che sappiamo essere.
0: Tira a indovinare. Ah, okay. Però di sicuro c'è una Juve senza il 10 e senza il 9. C'è uno Spalletti con le solite ombre, c'è una vittoria a Frosinone striminzita con un Colomouani finito insomma sul banco degli imputati, complice insomma le dichiarazioni del suo allenatore. Che cosa ruota intorno alla Juventus tra campionato e ultimi giorni di mercato? Santarelli, due minuti, vai.
1: Allora,
0: la materia.
1: La mia materia, sì, la mia materia. Ci vorrebbero più di due minuti. Non ce li ho. Allora, non capisco qui perché viene messo, poi ora forse ho capito che ha fatto la slide, ecco. Il nostro Sorani, evidentemente dopo un after, salutiamo Sorani che non c'è più, cioè nel senso non è più con noi. Vlahovic non è il numero 9 della Juventus, quindi è inutile tornare su Vlahovic. C'è Colomani.
0: Non c'ha il 9 per no.
1: Allora, il 9 inteso come il 9 fisico che vuole Spalletti non c'è e probabilmente non ci sarà. C'è però un centravanti che è stato preso dopo un corteggiamento, nemmeno io quando ero giovane che corteggiavo le bionde con la quarta di seno,
0: a Livorno,
1: che è durato due mesi, quindi Colomani ha fatto male a Frosinone, ma io te lo dico oggi, guarda quante previsioni ti faccio, non farà 20 gol ma in doppia cifra ci va. È normale che...
0: Aspetta però, grazie, grazie che ci va in doppia cifra.
1: Non ci sono andati.
0: Ho capito.
1: Fammi finire, quindi andrà in doppia cifra. È normale che se tu mi interroghi sulla materia io ti dico serve un altro centravanti alla Juventus, come lo vuole Spalletti. Però aggiungo, mercato o non mercato, io quest'anno da Spalletti mi aspetto la mano perché altrimenti in panchina possiamo andare anche io e te. È normale che tutti gli allenatori vogliono i migliori giocatori possibili al mondo. Se non gli dovessimo, se non gli dovesse arrivare il centravanti, cosa alla quale io credo, cioè secondo me non arriverà il centravanti che lui vuole, è lì toccherà a Spalletti inventarsi qualcosa, eh? Perché ripeto, altrimenti dov'è la mano dell'allenatore? Spalletti è chiaro, nel suo Napoli, quello che ha vinto lo scudetto aveva tutto, compreso lo stoccatore là davanti, cioè Osimhen. Però è riuscito a dare uno sviluppo della manovra al Napoli molto interessante, che oggettivamente oggi alla Juventus l'ho visto in 4 o 5 partite. A Frosinone, secondo me, si è fatta anche un po' di narrazione troppo negativa. Si poteva vincere meglio, ma la Juve ha vinto. Ma io ho visto i soliti difetti della Juve, che naturalmente Spalletti deve correggere.
0: Bene, andiamo avanti, prossimo tema, caro Rossi, perché c'è una squadra che ha stupito più di tutti, è la Roma, una magica Roma con Dybala e Malen, 3 gol Malen, 3 assist Dybala, Fiorentina che si è presentata come se fosse,
1: sì,
0: diciamo, piacere Mastantuono, piacere Fabio Grosso.
1: Piacere.
0: Si è presentata così.
1: Avremo una slide sulla Fiorentina.
0: Avremo una slide, però intanto c'è la slide sulla Roma.
1: Allora, oggi mi sento,
0: dobbiamo,
1: siccome
0: fai le tue previsioni, certo, classiche, certo, che poi, certo, non vengono mai rispettate.
1: La mia previsione è che la Roma vincerà lo scudetto. Vincerà lo scudetto e noi porteremo Magliocca al Circo Massimo. Mi sono già offerto, anche se lo devo portare in condizioni non proprio facilissime. Mi è piaciuta tanto, la Roma mi è piaciuta tanto, mi è piaciuta l'intensità, mi è piaciuta la forma di Dybala, io adoro Dybala. E poi hanno un giocatore che quando tutti mettevano un punto interrogativo, il sottoscritto, cioè Malen, disse guardate che questo fa svoltare la Roma. E in effetti ha fatto svoltare.
0: Lo dicevi
1: svoltare.
0: Tu?
1: Certo, certo.
0: Quando?
1: L'ho sempre detto, a Radio Bianconera l'ho sempre detto e anche in questa disgraziata trasmissione.
0: Ah, okay.
1: Cosa manca?
0: Non c'ero io però.
1: No, eri in ferie, c'era Marinucci. Cosa manca alla Roma? Allora, intanto vedremo gli sviluppi di questi ultimi giorni di mercato. La squadra secondo me è completa, perché comunque non dimentichiamo che deve recuperare ancora alcuni giocatori. Ha preso Castro, ha preso Mora, che è veramente un giocatore molto interessante. Ha una difesa solida, ha un portiere top. Gli manca l'esperienza di lottare quando si troverà a lottare punto a punto con l'Inter. Lì, secondo me, farà tutta la differenza del mondo il percorso in Champions. Siccome io credo che l'Inter dovrà andare avanti in Champions, la Roma non ha questo obbligo, io vedo intorno a marzo-aprile il sorpasso definitivo della Roma sull'Inter, che è una squadra che ha tutto per far bene, dall'allenatore che io non sopporto, antipatico come pochi, lo chiamo il trinariciuto Gasperini, ma che è oggettivamente bravo, ad una preparazione che è stata mirata, secondo me, tra l'altro è ritornato il medico sociale che tanto ha fatto bene con Spalletti, a un ambiente che sta spingendo, e se dovesse arrivare addirittura un altro colpo di mercato, io credo che saremo di fronte ad una squadra che a quel punto potrà alzare leggermente l'asticella anche in Champions, pure se quando arriverà il momento delle decisioni è chiaro che la Roma volterà verso il campionato.
0: Prossimo tema, andiamo veloci, caro Rossi, perché ti piace questo Milan di Amorim, caro Santarelli? Prego, possiamo far partire 2 minuti? Ti piace?
1: Allora,
0: prima a San Siro stasera contro il Venezia.
1: Non ho visto la partita.
0: Come?
1: Stavo tornando.
0: Ma viste tu?
1: Stavo tornando da Frosinone.
0: Però se le partite vanno
1: alla
0: radio tutte, tu torni da Frosinone, la prima cosa che fai è rivedere l'integrale di Milan Torino.
1: Ho visto un'ampia sintesi, ma l'ho sentita alla radio. Quindi no, lo dico perché.
0: L'ho sentita alla radio.
1: Allora, mi piacciono alcune intuizioni di Amorim. Rabiot trequartista è una grande intuizione. Rabiot è un giocatore che io adoro e che dico sempre la Juve l'ha avuto nel momento peggiore e migliore della carriera, ma nel momento migliore poi l'ha ceduto. Questo è un allenatore che ha delle idee molto interessanti, una squadra che attacca a pieno organico, che mi sembra abbia gestito molto bene anche il caso Leao. Per me ha un attaccante molto forte, ora non so se Piccari l'ha preso di mira, ma insomma credo sia spesso con Gonzalo Ramos, non lo so perché, però se Gonzalo Ramos è forte. Io ti dico questo, Francesco, al netto della partita di domenica e di quella di stasera. Attenzione al Milan, perché questa è una squadra che zitta zitta potrebbe rompere un po' le scatole a tutti. Certo, come la Juventus ha l'obbligo di far molto bene in Europa League, però io credo che se dovesse ingranare la marcia con Gonzalo Ramos, con Moreira, Ghira se sta bene è un ottimo rinforzo in difesa, se il centrocampo fa quel saltino in più rispetto all'anno scorso, se Modric tiene, dici quanti se, però ti sto mettendo, se Pulisic si riprende, se magari trovano anche un altro attaccante di riserva, sono tanti se, però io credo che togliendo un po' i fari dal Milan, il Milan possa fare molto bene.
0: Va bene.
1: Comunque tu non sei bravissimo. Tu mi sei Piccari con sei collegati. No.
0: Squadra che era, te lo posso ripetere.
1: Teniamo brambati.
0: Andiamo avanti. Chi perde di più tra Fiorentina e Milan, che perdono Ken e Leao?
1: Assomigliano un po' Ken e Leao,
0: sì,
1: questa foto.
0: Ken e Leao, due comportamenti diversi. C'è stata anche un po' la presa di posizione di Ken. Leao sta scegliendo, sceglierà probabilmente la Aston Villa. 50 milioni arriveranno, per me sono troppi. Il Ken invece va a Como a fare il bagno sul lago. Prego, due minuti su questa situazione. Ken,
1: questa è una domanda difficile. È una domanda difficile perché, allora, se ti devo rispondere, tecnicamente perde di più il Milan. Perché perde di più il Milan? Perché Leao, che se avesse una testa normale sarebbe un fenomeno, ma lo stesso vale per Ken. Però Leao, in tutte le sue follie, anche negli anni peggiori, quei suoi 7-8 gol, quei suoi 6-7 assist te li ha trovati. Anche negli anni peggiori. Ken è un giocatore che ti può fare 25 gol in una stagione, ma te ne può fare 0, come è fatta la Juventus, oppure fare malissimo come l'anno scorso. Io non mi fido di Ken, non mi sono mai fidato, ma non del giocatore Ken, che è un giocatore che ha dei numeri, non è un fenomeno ma ha dei numeri. Non mi fido della cabeza di Ken, che è ancora più particolare rispetto a quella di Leao. Allora, se Ken va a Como e non si mette a comporre rap e a ballare rap sul lago di Como, ma si concentra solo sul campo, io credo che possa essere il valore aggiunto. Ma tu ci scommetteresti? Io no, sinceramente no. Hanno preso Pellegrino, che è un buonissimo attaccante, probabilmente arriverà Zirkzee, la Fiorentina bypassa Ken. Leao, Francesco, ti ripeto, io sono convinto che il Milan sia contento, anche perché lo cede ad una cifra molto importante. Però io ricordo anche nella folle annata dell'anno scorso alcune partite in cui Leao entrava e le ha fatte vincere la partita al Milan. Magari meno di due anni fa, però l'ha fatto. Se penso all'anno scorso, Ken, a me non vengono in mente partite che Ken ha fatto vincere alla Fiorentina. Perciò in questa domanda articolata, complessa e bella, alla fine, se sono costretto a scegliere, scelgo Leao.
0: Bene, non sono d'accordo. Prossimo tema, l'ultima slide, eccola qua, la chiamavi, grosso tocca a te per quanto riguarda la Fiorentina, prima della menzione speciale, perché tu hai avuto un'estate per pensare alla tua menzione speciale e so che la stai bramando e aspettando da mesi, perché l'ultima puntata di Football & Wine è datata 18 maggio, caro Santarelli. Sulla Fiorentina, prego, due minuti, cosa volevi dirmi? Adesso tocca grosso con la squadra che gli hanno fatto.
1: Molto deluso, sono andati in vacanza, sono andati a vedere il Papa, che però era a Castel Gandolfo, quindi hanno trovato Cristo anche lì. Allora, ci sta a perdere a Roma, ma non ci sta a affondare in quella maniera. Dura altri 5 minuti, ne prendono 6. Mi sembra che fino a questo momento Grosso ci abbia capito poco. Ora, che è la prima giornata, vale per tutti. Però se dobbiamo dare un cartellino rosso in questa giornata, è chiaro che dobbiamo alla Fiorentina. E aggiungo anche il Bologna, ma la Fiorentina ancora di più. Sono d'accordo, Grosso tocca a te. Allora, io non sono un grandissimo estimatore di Grosso, mi dispiace dirlo, come allenatore. detto che al Sassuolo ha fatto molto bene, però qui gli hanno messo a disposizione una squadra forte, investimenti di figlio di Commis, insomma, ciao Fede, stendiamo un velo pietoso, importanti. Riuscirà ad assemblare il tutto, perché guarda che il centrocampo, per esempio, messo domenica a Roma, lunedì a Roma, secondo me non aveva né capo né coda. Attà, che faceva un ruolo che non era il suo. Brescianini, che è un buon giocatore, ma è lento e che secondo me non può coesistere con gli altri che ha messo in campo. Pellegrino, che era solo, non ci ha capito
0: Mastantuono.
1: Niente. Mastantuono. Mastantuono, che doveva cantare e portare il croce. Allora, Fabio, ci hai capito niente, però era la prima. Va bene.
0: Ma ora c'è il Frosino.
1: Allora, io spero che il Frosinone si salvi, perché ha un
0: allenatore
1: che è un grande signore, Alvini. Male, onestamente male, l'ho visto veramente male, però un grande allenatore, gli auguro di salvarsi, ma secondo me ad oggi, te lo dico, sperando di fare come te con il Lecce di Strefezza, se oggi, ad oggi per me è un miracolo che il Frosinone faccia 20 punti, ma gli auguro di salvarsi. Però ritornando a grosso, occhio Fabio, perché ti giochi molto. E sei partito veramente male, con il piede totalmente sbagliato.
0: Bene, allora, siamo arrivati alla fine. Può tornare il nostro studio nel suo modo classico. Ti prendi la camera numero uno, perché sì, è la puntata numero uno. Dagliela per favore, Rossi, eccolo, ecco, qua in tutto il suo splendore. Ah, fai un bel sorriso in camera, ecco, e prego, facciamo partire in due minuti per la menzione speciale del Santarelli.
1: Siccome è la prima, io voglio parlare con Orsato e gli dico questo. Io, caro Orsato, ho molta fiducia in te, molto più che in Rocky. Vabbè, si è saputo, più tutto archiviato, ma vabbè. Mi è piaciuto quello che hai detto, meno VAR più campo, però, caro amico mio, la giornata è già cominciata malissimo, perché il gol assegnato al Napoli grida ancora vendetta. Allora, io capisco che hai a che fare, e ci ritorniamo ogni anno, con una classe arbitrale, anche se il buon De Rossi ha voluto definire di bello non scarso, ma lo dico io, hai a che fare con una classe arbitrale scarsa, e allora è difficile tirare fuori lo zucchero da un contenitore di sale. Ti è piaciuta questa? Però qui bisogna fare qualcosa, bisogna fare qualcosa, perché si rischia ancora di entrare in un vortice senza fine. Molto bene l'idea, anzi la proposta e poi la decisione di togliere quel ridicolo programma che era Tutti al Bar, avete fatto molto bene. Però ora, oltre a togliere le ridicolezze fuori, cerchiamo di togliere anche le ridicolezze in campo. Ma sai perché, caro Orsato? Perché tu ti sei preso una grande responsabilità, perché tanta gente non crede più in quello che vede. E allora, se si comincia ogni anno a far disamorare una porzione sempre più importante di tifosi, questo è un grande guaio per tutto il nostro calcio. Mi ero preso dei minuti in più prima.
0: Esatto, scusa.
1: Mi ero preso dei minuti in più prima, ho chiuso via. Se vuoi posso cominciare con
0: Mago.
1: Gravina, amico mio! Amico mio! Diciamo, dove sei? A Cuba? Diciamo, ti sei ritirato a Cuba?
0: Diciamo, Orsato, che per rispondere, sì, a Santarelli può mandare una mail a alessandro.santarelli@hotmail.com,
1: che non è la mia mail, però uguale. Però, ma sono stato molto delicato con
0: Santarelli, grazie. Ci vediamo oggi, il prossimo,
1: sì,
0: non lo so.
1: Sappiamo, però oggi mi sembravi Piccari, sì, sei un po' disattento.
0: È la prima.
1: Un po' disattento. Ho capito, ma pensavi ad altro.
0: Ciao,
1: arrivederci.
0: Ciao.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati in diretta in questo venerdì 28 agosto 2026, l'ultima puntata di questa settimana, l'ultima senza Vincenzo Marangio, che sta per reclamare il proprio posto all'editoriale, poi ovviamente anche a Rotocalcio. Da lunedì tornerà, oggi però non c'è lui, non c'è neanche Alessandro Santarelli, un po' come capita quando gioca il terzo portiere, c'è il sottoscritto, la riserva della riserva, Lucio Marinucci, oggi ad accompagnarvi in queste due ore per commentare in realtà tanti temi, fra i sorteggi che ci sono stati di Champions League, quelli che ci saranno di Europa e di Conference League, tra l'altro da seguire non fra molto, e poi la giornata di campionato che sta per cominciare, insieme però ancora ai temi di calciomercato, con questi ultimi frenetici giorni, insomma si intrecciano i temi di campo, di urne e di calciomercato, tanto di cui discutere. Io intanto vi saluto, saluto anche Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi nella giornata di oggi, ma saluto e ringrazio anche Fabrizio Ponciroli per la sua disponibilità. Ciao Fabrizio, ben ritrovato. È caduto, come non detto lo andiamo a recuperare immediatamente, perché come detto ci sono già poi i sorteggi che stanno un po' rubando l'occhio nelle ultime ore. Vedo anche dei messaggi già al 331-8200-213, dopo andiamo a parlare anche di questo, perché c'è chi è disperato per la questione Leao, ma questo è un altro tema. Tanto però, come detto, è in collegamento con noi Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabrizio, allora direi che fra campo, urne, calciomercato abbiamo tanto di cui parlare, stavo dicendo. Partiamo però dalle urne, perché è sempre affascinante seguire i sorteggi delle varie competizioni europee. Come detto, oggi conosceremo il destino dell'Atalanta, che ieri a fatica ha raggiunto la fase finale della Conference League, poi di Milan e Juventus, mentre ieri abbiamo visto quelli che saranno i percorsi dell'Inter, della Roma, del Napoli e del Como. Ti chiedo che impressioni hai su questa edizione della Champions League in generale e per le italiane. A qualcuno è andato bene, a qualcuno decisamente meno, quindi ti chiedo una infarinatura su queste italiane che tra poco poi cominceranno, tra poche settimane, il percorso in Champions League.
2: Beh, innanzitutto è sempre un'emozione unica.
1: Sì,
2: cioè io proprio mi riattivo.
1: Un fascino
2: quando si collegano con Monte Carlo, col Grimaldi, mi si accende la lampadina, nel senso che mi vengono un sacco di idee su quello che potrebbe succedere, su quello che vedremo. E è stato molto emozionante anche l'avvio dell'evento, con rivedere tutti i protagonisti della Champions League. Tanta nostalgia per le immagini che riguardavano le italiane, soprattutto perché, come è stato detto, abbiamo una grande storia ma non abbiamo una cronaca, nel senso che purtroppo ultimamente siamo poco coinvolti, se non a livello di finali con l'Inter. Ma guarda, devo dire che come sempre sono molto intrigato. Credo che l'Inter abbia avuto un buon sorteggio,
1: sono
2: convinto
1: d'accordo.
2: Che sia un buon sorteggio. La Roma avrà tante sfide, ma è anche giusto così, nel senso che se vuole fare l'ultimo step sono le avversarie giuste. Il Napoli può essere la sorpresa di questa Champions, così come il Como, perché non ha nulla da perdere. Unica nota dolente, ecco, non vedere Milan, Juve, Chelsea, Ajax vuol dire che proprio la Champions League non è per tutti ed è difficile da prendere. Infatti hai detto bene, mi fa un po' strano che oggi per lavoro e per piacere dovrò seguire il sorteggio di Milan e Juve in Europa League.
1: Sì.
2: Mi fa un po' strano.
1: Se ce l'avessero detto anni fa, probabilmente non ci avremmo creduto di vederle contemporaneamente,
2: esatto,
1: in Europa League. Quella è l'anomalia, Fabrizio.
2: Esatto, perché una può capitare.
1: Esatto,
2: è successo.
1: Tutti,
2: è capitato all'Inter, alla Roma, era tanto che era fuori dalla Champions. Però Milan e Juve, entrambe in Europa League, fa un po' strano. Ecco, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, speriamo che sia anche però la possibilità di vincerla questa Europa League, perché con Milan e Juve possiamo vincerla, ecco.
1: Eh sì, magari tra poco arriviamo anche un po' sul novero della competizione dell'Europa League, che comunque rimane pur sempre molto interessante. Però dicevo, per chiudere il cerchio anche sulla Champions, Fabrizio, abbiamo parlato dei sorteggi. La Roma secondo me ha quelli più complicati, è quella che è andata un po' peggio per anche le altre fasce, insomma, poteva andare meglio. Però è sempre interessante iniziare a fare le proiezioni, perché io sono un grande fan, devo dire, di questa formula, su cui c'era un po' di scetticismo inizialmente, però regala tanto equilibrio e anche tanti risultati a sorpresa. Negli ultimi anni è stata una formula, secondo me, che ha funzionato, forse una delle migliori introduzioni dell'UEFA in generale.
2: Ma guarda, sposo la tua fotografia, io la adoro. Arrivando proprio, avendo purtroppo diverse primavere sulle spalle, ho visto di tutto, no? E devo dire che questa è sicuramente la formula migliore ed è quella anche che regala più chance a tutti. L'unica cosa che non mi piace, probabilmente l'hanno detto anche Sky o da qualche altra parte, ma io lo sostengo da tanto, non credo che sia tanto giusto che, per dire, la Premier League con sei squadre non ci siano derby, perché dai troppo potere alla nazione che già domina. Ma credo che sarebbe anche un modo per dare un po' più di respiro alle altre, perché se sempre devi evitare i derby, soprattutto con nazioni che hanno sei squadre, per me è un po' un errore. Però vabbè, è un'inezia, cioè in generale adoro la formula. Farei questo però, cioè nel senso che se tu hai almeno 5-6 squadre, il derby potrebbe anche accadere e sarebbe giusto per le altre.
1: Certo, riequilibrare un po'.
2: Sì.
1: No, ha senso invece come ragionamento. Ti dico, sono d'accordo, magari, ecco, stavo riflettendo, porre un limite di derby, perché altrimenti si rischia di averne troppi, ma permetterne un massimo uno o al massimo due, insomma, quello non lo so. Però sì.
2: Vuol dire che in quella partita sai che un inglese non potrà fare tre punti. Cioè, capisci? Cioè nel
1: che
2: senso,
1: tutte
2: dai
1: le inglesi
2: tre
1: non...
2: punti a qualcun altro.
1: Esatto, esattamente. Sono pienamente d'accordo anche su questa idea, ti devo dire la verità.
2: Manderò una mail a Ceferin.
1: Esatto, facciamo una petizione per un'ulteriore introduzione, però nel frattempo ci godiamo questa formula, così come ci godremo la medesima formula per l'Europa League, non propriamente per la Conference League, perché ci sono meno partite, due in meno, anche se poi la struttura è la stessa. E in Europa League stavamo parlando di Juventus e di Milan, le squadre ostiche non mancano anche in Europa League, seppur c'è meno blasone rispetto ad anni fa. Certo, le inglesi Bournemouth e Crystal Palace sono un po' delle incognite per il progetto che stanno iniziando. Io sono convinto che il Sunderland sarà una squadra in grado di dare molto fastidio, perché è una squadra forte. Però Fabrizio, non giriamoci troppo attorno, le inglesi sono ostiche, il Bayer Leverkusen, il Benfica sono sempre squadre che non hanno bisogno di presentazione, ma Milan e Juventus hanno l'obbligo di pensare di competere per alzarlo il trofeo, o sbaglio?
2: Ma assolutamente, non dimenticherei le spagnole nell'analisi che hai fatto, però
1: certo,
2: Milan e Juve partono.
1: Celta Vigo.
2: Sì, però sai, le spagnole sono sempre ostiche, non sono grandi nomi, ma è sempre difficile affrontare squadre spagnole.
1: Verissimo.
2: Soprattutto nelle gare ad eliminazione diretta. Secondo me durante la league phase ce la puoi anche fare a gestirti. Poi però spagnole e portoghesi io le evito sempre a prescindere. Però Milan e Juve partono per vincerla, non ci sono dubbi. Poi io non ho idea di come Spalletti e Amorim vorranno gestire le forze, però tu devi partire per vincere la competizione, non ci sono alternative. Sarei molto deluso se nessuna delle due arrivasse almeno tra le prime quattro. Per me sarebbe un fallimento, ma lo dico senza problemi, anche perché ti puoi gestire. Dicevamo prima, no? Della formula, se sei bravo puoi anche gestirti durante la fase, diciamo così, regolare. Credo che sarà molto importante partire con il piede giusto, quindi spero che il sorteggio sia benevolo soprattutto nelle prime due o tre partite, perché se lì fai un bel filotto, poi come dicevo poc'anzi, puoi anche un po' gestire uomini e risorse.
1: Certo, metti fieno in cascina per così dire, poi sì, vuoi anche andare un pochino più in gestione. Speriamo che possa essere un percorso virtuoso di queste due squadre, posto che poi Fabrizio, qui intreccio anche i temi di calciomercato, non sono complete né l'una né l'altra, che sia in entrata o che sia in uscita. In particolare sulla Juventus ti volevo chiedere come la vedi al momento e se che sì poi potrebbe effettivamente arricchire il pacchetto mediano. Io sono convinto che la Juventus manchi ancora altro a livello di caratteristiche, però che sì, lo conosciamo, in Italia ha fatto bene. Certo, proviene da anni in Arabia Saudita, che seppur ad alto livello per il campionato saudita non so quanto possano essere allenanti, non è detto ancora che arriverà. Insomma, la Juventus a livello di struttura come la individui ad oggi 28 agosto, perché poi negli ultimi giorni chissà cosa può capitare.
2: Beh, innanzitutto che sì, io l'ho intervistato ai tempi di Calcio 2000, sono stato a casa sua, ricordo un ragazzo molto ambizioso ma anche molto molto concentrato sul calcio. Non ho idea se sia lo stesso che sì, cioè la vera domanda è questa, cioè io non so se questi anni in Arabia l'abbiano cambiato da X punti di vista. Se è quel che sì che ho conosciuto io, la Juve fa un affare, ma non ho dubbi.
1: Quel che sì che abbiamo visto tutti poi in Italia in quel momento, prima
2: di andare a Barcellona. Dal punto di vista fisico e dal punto di vista della capacità di stare in campo è un giocatore dominante. Ripeto, non ho idea di cosa sia cambiato in lui in questa esperienza in Arabia Saudita. Quindi finché non lo vediamo in campo non lo possiamo sapere, però per me è l'acquisto giusto per la Juve, non ho dubbi, e la penso come te, credo che la Juve manchi anche altro, sicuramente manca un attaccante, ma non perché Colomuani ha sbagliato un gol che facevo probabilmente anch'io, ma perché serve un attaccante con caratteristiche diverse da Colomuani, sì, proprio perché tra un po' avrai anche l'impegno in Europa, quindi devi avere un'alternativa. E poi c'è la questione Yıldız, perché bisogna vedere anche il ragazzo,
1: non da poco,
2: appunto, e farei anche qualcosa in difesa, anche se lì secondo me Spalletti qualche soluzione in testa ce l'ha, magari sai qualche spallettata, però sicuramente deve arrivare un attaccante con caratteristiche diverse, cioè su quello non ho dubbi, sempre dicendo e sempre confermando che il mercato della Juve secondo me è stato più che buono. Cioè, a prescindere
1: quindi
2: da
1: promuovi Massara e Carnevali?
2: Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Per me hanno fatto le cose che dovevano fare nella maniera giusta. Cioè, senza svenarsi, senza farsi ricattare, trovando le soluzioni giuste anche a situazioni molto delicate. E poi l'ho scritto anche nell'editoriale. Cioè, il giorno io ero in vacanza, ma quando mi hanno detto guarda che Arthur non è più sotto contratto con la Juve, beh, alla sera mi sono divertito abbastanza, cioè nel senso che
1: stappata quella Arthur buona.
2: È un mio idolo, lo dico, idolo assoluto. Io spero di rinascere in Arthur, un uomo che per 6 anni è riuscito a prendere stipendi esagerati vivendo in città bellissime, con la vecchia
1: sogno
2: signora
1: di molti
2: che sponsorizzava.
1: il sogno di molti quello di
2: il sogno di tutti, cioè vogliamo tutti essere Arthur, dai, cioè Arthur Melo è un po' il nostro idolo, cioè ho fatto questo collegamento con Perin che è stata bellissima, no? La lettera d'addio,
1: sì, assolutamente.
2: Non so che cosa resterà di me nella storia e nella Juve, e stesso discorso vale per Arthur. Arthur Melo è nella storia della Juve perché per 6 anni è stato un genio del male, cioè è riuscito a farsi rinnovare contratto e andare a giocare in luoghi, Firenze, ha indossato la maglia del Liverpool, è tornato in Brasile, cioè è un uomo fantastico Arthur Melo.
1: Sì, beh, veramente una storia paradossale, una vita da Arthur Melo, direbbe qualcuno, poi con tutto rispetto, ci mancherebbe. L'unica versione decente che abbiamo visto era stata quella a Firenze nel 2023-2024, ma per il resto veramente
2: prati,
1: molto poco. E forse questa è proprio la fotografia più emblematica del momento e anche della difficoltà, prima di passare anche al Milan, Fabrizio, di Carnevali e Massara. Il fatto che chi vede la Juventus e soprattutto i tifosi della Juventus quando vedono una cessione di un giocatore adesso si trovino ad esultare. Piazzarli tutti sarebbe stato impossibile, e infatti non ci sono riusciti, ma sarebbe stata una mission impossible, però ecco, fa capire le complicazioni degli incastri fra entrate e uscite di Carnevali e Massara.
2: Beh, ma ragazzi, cioè, nel mercato di oggi chi vuole andare via dalla Juve? Cioè, nel senso, dobbiamo sempre pensare anche che alla Juve i soldi li prendi, alla Juve, sei alla Juve,
1: se pensiamo a David, giochi,
2: però,
1: a David.
2: Sei alla Juve, quindi non è neanche facile trovare, ma la stessa difficoltà ce l'ha il Milan, cioè alcune squadre fanno fatica proprio per il nome che si portano dietro. Convinci un giocatore della Juve ad andare a giocare nel Sassuolo, ragazzi, con massimo rispetto per il Sassuolo, sì, ok, lì magari gioco titolare, però qua sono la Juve, quindi non è facile, al di là della questione economica. Io credo che Carnevali e Massara abbiano fatto un ottimo lavoro, continuo a ribadirlo, e penso che Spalletti sia contento. Ti dico la verità, non mi è piaciuta molto la dichiarazione su Kolo Muani, perché comunque capisco che tu vuoi motivare il ragazzo, ma non lo fai in maniera così diretta con i media. Però è Spalletti, quindi nel bene e nel male è fatto così. Rischi un pochettino di tirare la corda, perché se un giocatore non è così forte mentalmente, potrebbe anche reagire nella maniera sbagliata.
1: Eh beh, certo, bisogna poi vedere anche se viene motivato il calciatore, a meno che poi qualcuno non veda, ecco, dei messaggi sottintesi alla società, appunto, per questi ultimi giorni di mercato. L'idea è quella lì.
2: Esatto.
1: Però, ecco, esatto. Anche qui staremo a vedere, Fabrizio. Mentre sul Milan, come diciamo, proseguiamo i temi di campo, i temi di calciomercato. Oggi è una giornata molto importante, dopo avremo dei collegamenti ad hoc, perché il Milan gioca innanzitutto in campo contro il Venezia nell'anticipo di questa giornata alle 20:45, e di conseguenza esordisce il Milan di Amorim a San Siro. E poi ci sono i sorteggi, oltre al caso Leao, perché attenzione a questo punto di vista a quello che potrebbe accadere. Insomma, parto dal generale, Fabrizio, il Milan, diciamo, può competere per l'Europa League. In campionato cosa ti aspetti? Io un'idea molto chiara ce l'ho, ma prima voglio sentire la tua opinione sui rossoneri.
2: Allora, il Milan potenzialmente è un gran bel progetto, perché Amorim mi sembra un allenatore che vuole riscattarsi e farà di tutto per farlo. Sa che con l'esperienza negativa al Manchester United si è un po' rovinato l'immagine, e quindi ha bisogno di un grande exploit. Mi sembra anche un allenatore che ha le idee chiare, cioè questi giocatori non mi servono e li metto da parte in accordo con la società. Secondo me si sta prendendo un rischio con Leao. Io non la penso come tanti, rinunciare a Leao per me è un grande azzardo, vero, io lo seguo da anni, sin dal suo arrivo, anche lui ho avuto modo di intervistarlo, e già allora che era un ragazzino non mi aveva convinto molto l'atteggiamento, mai fatto così,
1: sì.
2: Però è un fuoriclasse, cioè per me è un fuoriclasse.
1: Tecnicamente poi, sì.
2: Ma non c'è dubbio, certo è un giocatore che ti fa arrabbiare. Però tra l'averlo e non averlo io scelgo sempre la prima opzione. Detto questo, capisco che Leao non può rimanere più al Milan. Cioè siamo arrivati a un punto in cui Leao non può più restare, anche perché immagino la prima partita di Leao a San Siro, al primo atteggiamento sbagliato sarebbe subissato di fischi. Quindi è giusto che Leao se ne vada, però mi dispiace. Io credo che il Milan possa essere la sorpresa del campionato, però deve avere la forza di reggere il primo momento negativo che arriverà come in ogni stagione, perché è un attimo di sfare la buona atmosfera che si sta creando. Sono curioso di vedere non tanto il Milan quando le cose andranno bene, perché certo quando le cose vanno bene siamo tutti tranquilli,
1: facile, certo.
2: Ma quando avrà la prima crisi, perché lì tutto l'ambiente spingerà per delle risposte concrete, e lì vediamo di che pasta è fatto Amorim. Cioè,
1: sì.
2: Alla fine arriviamo lì, eh?
1: di che passo è fatto Mourinho, di che passo è fatto il Milan, ovviamente tutte e due le cose, posto che poi anche per chiudere il cerchio su Leao, Fabrizio, non te ne priveresti neanche di fronte ai 50 milioni di euro che Galatasaray e Aston Villa sembrano essere disposti a mettere sul piatto, perché ormai le richieste dei rossoneri, che erano molto elevate, stanno per essere esaudite. Non sappiamo se dai turchi o dagli inglesi, che hanno anche delle offerte differenti a livello di ingaggio, ma mi sento di dire anche di palcoscenico. Per 50 milioni ci si può fare un pensierino, o comunque tu lo terresti?
2: Allora, detto che se siamo arrivati a 50 milioni con un Leao imbarazzante nell'ultima stagione, vuol dire che comunque Leao è forte, perché se no non arrivano a 50 milioni. Detto che tra le due opzioni io prenderei, ma senza ombra di dubbio, la Premier, perché se vuoi dimostrare di essere un fuoriclasse non vai in Turchia, non fai Vlahovic, non vai in Turchia. No, io Leao in una condizione diversa, cioè nel senso quello che dicevo poc'anzi, cioè magari con un confronto anche con la società e con la forza di reggere i tifosi pronti a puntargli il dito incontro, io l'avrei tenuto. Però mi rendo conto che non è possibile in questa situazione. Cioè, purtroppo Leao deve andare via, ma perché non ci sono le condizioni per tenerlo? Non lo vuole Amorim, non lo vuole la società, ma soprattutto buona parte, io credo, così a sensazione, io parlo sulle amicizie rossonere che ho, un 70% dei tifosi non lo vuole più.
1: No.
2: Quindi a quel punto come fai a tenere un giocatore del genere? Ma io, Fabrizio Ponciroli, Leao lo tengo sempre.
1: No, certo, infatti sei stato chiarissimo da questo punto di vista. Vedremo negli ultimi giorni di mercato come si muoveranno appunto queste piste con Galatasaray e Aston Villa. Leggevo una cosa interessante: potrebbe, ecco, di sicuro potrebbe giocare la partita in Champions League Galatasaray e Aston Villa, perché sono state sorteggiate insieme, da capire però con quale maglia. Io sul Milan,
2: se va il Galatasaray, dai, obiettivamente è una delusione, ma non è tanto una delusione da parte del giocatore, che ognuno è libero di fare le scelte che vuole, no? Uno può dire: guarda, ma mi sì, danno 10 carità, milioni legittimo. Più 2, però se vuoi diventare un grande del calcio italiano, e ricordiamo è un 99, non è un 90,
1: no,
2: quindi
1: non è
2: ancora
1: età media, esatto, insomma.
2: Esatto, è nel pieno, come si diceva ai miei tempi, nel pieno, sì, della maturità, sì, calcistica. Se va al Galatasaray, con tutto il rispetto che posso avere per Leao, cioè, io sarei veramente deluso, perché allora è solo una questione economica. E sarebbe, beh, sì, veramente un peccato, vuol dire buttare via il proprio talento. Poi attenzione, nessuno dice che il campionato turco non sia in crescita, anzi, col decreto che hanno firmato avranno sempre più campioni, cresceranno. Ma signori, la Premier League è la Premier League,
1: no,
2: cioè, non c'è proprio,
1: dai,
2: paragone.
1: Assolutamente, non c'è minimamente paragone. L'Aston Villa è comunque poi un club anche importante, anche vincente degli ultimi tempi. Certo, hanno preso anche Garnacho l'Aston Villa, quindi avrebbe Buendia, Garnacho e Leao dalla stessa parte. Questo per far capire comunque i potenziali che hanno le squadre inglesi, e Leao non giocherebbe titolare con le pantofole, dovrebbe impegnarsi anche lì. Ma queste sono tutte ipotesi, quindi stiamo parlando solamente di futuri ipotetici. Io chiudo dicendo che sul Milan sono molto curioso e ancora mantengo un po' di scetticismo, nonostante la vittoria iniziale. Chukwueze a destra, Moreira al momento è a tutta fascia, io credo che più volte potrà traslocare in avanti, perché è un calciatore molto più offensivo che difensivo, però vediamo, io attendo ancora ulteriori risposte, qualche interrogativo in più ce l'ho. E poi chiudo, Fabrizio, prima di salutarti, rapidissimamente l'Atalanta, appunto attenderemo i sorteggi di Conference League. Sarri dovrà riuscire a dare il meglio di sé in campo internazionale, sappiamo che non aveva grande passione per la Conference League, ma le ultime parole in conferenza erano state un po' diverse. Ieri fatica a qualificarsi, ma alla fine raggiunge la fase finale. Dall'Atalanta e dall'Atalanta in Conference League cosa ti aspetti?
2: Beh, innanzitutto condivido le parole di Sarri. Con la Poela avrebbero fatto tutti fatica, perché è una squadra, un pubblico, un sogno, la voglia di stupire, il fatto di poter buttare fuori l'Atalanta, cioè sapevo che sarebbe stata dura, e secondo me questa vittoria aiuta moltissimo mentalmente l'Atalanta, perché ha superato davvero un ostacolo durissimo. Non facciamoci ingannare dal nome Apoel, per me era una trappola, veramente era
1: poi
2: una
1: giocavano
2: trappola.
1: Da un mese, avevano le gambe già molto più rodate,
2: avevano già, esatto, quindi secondo me l'Atalanta, al di là dell'unico gol segnato, ha fatto un mezzo miracolo, ma non perché non sia più forte, questo è chiaro, che però la situazione era complicata. Io credo che l'Atalanta la Conference League la possa vincere se Sarri decide di far giocare la vera Atalanta. Questo io non lo so. Però se l'Atalanta affronta la Conference League come, non dico l'obiettivo primario, ma il secondo, perché il primo potrebbe essere l'Europa in campionato, ma il secondo la Conference League, per me arriva fino in fondo. Guardavo la lista delle squadre, con tutto rispetto, insomma, se l'Atalanta non è la favorita numero uno, poco ci manca,
1: Beh, sì, il Brighton è tutto da scoprire, è una squadra che devo dire ha cominciato fortissimo,
2: sì,
1: però
2: sì,
1: per valori sì, l'Atalanta
2: parte spagnole, lì. Però, cioè,
1: no,
2: dai, obiettivamente l'Atalanta
1: non c'è
2: ha un
1: dubbio.
2: Parco giocatori di una levatura tale che può arrivare fino in fondo, sempre che Sarri consideri la Conference League un obiettivo primario, perché tutto passa da quello,
1: sì.
2: Cioè, noi possiamo fare mille discorsi, ma se poi nelle varie partite cominci a fare esperimenti, pensi magari al successivo Atalanta-Milan, decidi di dare spazio a chi gioca poco, sono scelte che alla fine possono condizionare il risultato in campo. Mi auguro che non sia così, perché vincere un trofeo per me è la cosa che conta di più, lo dico da sempre. Però non sono io a allenare l'Atalanta. Però Sarri si è tolto un bel problema, perché se fosse uscito con la Poel diventava tutto in salita.
1: Sì, avrebbe avuto sicuramente più fucili puntati, metaforicamente parlando ovviamente, ma avrebbe avuto insomma molte molte più problematiche. Fabrizio, ti ho tolto anche più tempo del previsto, ma è sempre un piacere chiacchierare con te, quindi io ti ringrazio enormemente e ti auguro un buon proseguimento di giornata. Presto.
2: A voi, alla prossima.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli, editoriale che si è leggermente allungato. Voliamo in pausa e poi entriamo in Rotocalcio fra poco.

0: Toto Calcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Ben ritrovati in diretta, non da Vincenzo Marangio, non dal titolare dunque, che sta per tornare però a reclamare il proprio posto. Lunedì ritorna.
2: Sei Fabio Tozzi?
1: Non sono neanche Fabio Tozzi, neanche Leonardo Tozzi,
2: Fabio.
1: Nemmeno Tozzi Fabio, ma neanche Alessandro Santarelli, come potete sentire. Quindi non lo so, è neanche il terzo portiere a questo punto, è il sesto, il settimo portiere che gioca titolare oggi. Ma poi vi rassicuro, come dicevo, lunedì torna Vincenzo Marangio, il padrone di casa. Ma il padrone di casa di questo blocco è invece Ivan Cardia per Tutto Mercato Web. Ciao Ivan, ben ritrovato. Ivan, lo richiamiamo? È caduto Ivan Cardia, ha sentito tutti i nomi, ha detto basta, non voleva rimanere oltre.
3: No,
1: infatti questa è stata la risposta in diretta di Ivan Cardia, anche per commentare i temi di mercato e avere anche poi, che lo so, un commento su questi sorteggi delle coppe europee molto interessanti da dover seguire. Eccolo in collegamento con noi Ivan Cardia. Ciao Ivan, ben ritrovato.
3: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, dicevamo che c'è tanto di cui parlare, perché tra campo, urne e mercato si intrecciano vari temi e notizie, quindi prima di andare sul calciomercato, anche perché poi ho pronto un gioco di parole che farà rabbrividire Gabriele Latini al di là del vetro in cabina di regia, giustamente, che mi è appena venuto, ho avuto questa illuminazione. Prima vado sui sorteggi e ti chiedo: cosa ti aspetti dall'italiano in Champions League, al netto di quello che si è visto ieri? Forse la Roma è quella che ha avuto il percorso un po' più complicato, e poi oggi è la volta di Milan e Juventus in Europa League e Atalanta, nonostante con un po' di fatica, in Conference League.
3: Mi aspetto che l'Inter quest'anno non abbia le incertezze della scorsa stagione, ha un percorso, voglio dire, facile, però
1: più netto,
3: ampiamente alla portata. Credo che possa fare quei 16 punti che servono. Le ultime due stagioni un po' ci hanno dato delle indicazioni, servono 16 punti per passare agli ottavi direttamente, e l'Inter io penso che abbia quel dico dovere, però insomma ne abbia tutte le possibilità. Il Napoli ha avuto secondo me un buon cammino. Obiettivo proprio minimo, ma i playoff sono l'obiettivo minimo secondo me quasi
1: dici
3: per
1: un po' per tutte,
3: italiane.
1: Anche per il Como.
3: Allora, il Como può forse essere un'eccezione, perché alla prima volta ci può essere l'incertezza su come gestire il doppio impegno. A livello di valore comunque io credo che possa ambire tranquillamente a rientrare tra le prime 24 d'Europa, perché di quello si sta parlando tutto sommato. Cioè è un Como che secondo me è più forte del Bologna di due anni fa, che comunque ci provò, non ce la fece. Quindi diciamo do quella tenuta al Como. Le altre tre, l'Inter per me deve essere tra le prime otto, perché secondo me qualsiasi altro risultato e non un fallimento ora, però è sicuramente,
1: però tu la vedi quindi nelle grandi, ecco.
3: Ma sì, per il mercato che ha fatto, per la squadra che ha, per il percorso che ha fatto in Europa negli anni, secondo me l'Inter sì, è tra le grandi. È una squadra che è difficile affrontare per tutte
1: sì, per tutta una serie di motivi, trovano. Certo, è ovvio.
3: Sì, sì, sì, secondo me sì. Poi invece Napoli io lo vedo ai playoff quantomeno, e la Roma effettivamente non ha avuto un bel percorso, cioè,
1: no, uno dei peggiori in assoluto.
3: Sì, sì, secondo me è tosto, detto che poi io non aspetto tanto sinceramente dalla Roma in questa stagione, perché mi sembra una squadra divertente, quindi chissà, ha il percorso piuttosto, cioè, e sì, effettivamente sono d'accordo anche in assoluto, non solo degli italiani, è un po' complicato.
1: Beh sì, quando è Parigi, Real già in Manchester United da Manchester, vuol dire che già rischi di perdere punti per strada. Poi per le altre è divertente fare percorso in proiezione, perché come detto, per arrivare tra le prime otto servono 16 punti, quindi vuol dire che almeno 5 vittorie vanno fatte, oppure 4 vittorie senza perdere mai. L'Inter ha lo Slovan Bratislava, con lo Shakhtar e il Bruges in casa dovrebbe puntare a vincere, e poi almeno 2 fra Stoccarda, Feyenoord e Dortmund potrebbero permettere già il passaggio agli ottavi. Non è scontato, perché per me non è scontato, però sono d'accordo con te che deve puntare a raggiungere quell'obiettivo lì. E invece Milan, Juventus in Europa League e Atalanta in Conference League, prima di andare al mercato, che cosa ti lasciano, che prospettive ti lasciano, in attesa poi ovviamente dei sorteggi?
3: Appunto, ma io penso e spero che corrano tutti per vincere la rispettiva competizione, perché quella deve essere quella, cioè se la Juve e il Milan fanno l'Europa League, non la Champions, che è, diciamo, la loro collocazione naturale, devono giocare per vincere. Poi non vuol dire dare l'obbligo di vincere, però sono squadre che devono provare ad arrivare in fondo. È chiaro che devono gestire le energie, perché poi non possono fallire di nuovo in campionato, perché per Milan e Juve andare sotto il quarto posto è un fallimento in campionato, specie per la Juve, diciamo, considerando gli ultimi anni,
1: certo,
3: che insomma faceva sempre la Champions. Quindi è chiaro che poi non potranno farsi distrarre, però io mi aspetto che ricorrano per vincere e che il Maello vinca una delle due l'Europa League, anche perché comunque è un trofeo, è una cosa che manca a questi due club da un po' di tempo, non manca all'Italia da così tanto, perché l'ha vinto l'Atalanta, che mi aspetto che possa vincere l'Europa, la Conference League, perché credo sia nettamente la squadra più forte. Ci sono un po' di incognite ovviamente legate a diciamo all'ambientamento con Sarri dopo Nera, sì, vivendo con un altro tipo di calcio, perché è completamente diverso l'impostazione tra Sarri e Gasperini. E l'anno scorso l'Atalanta di fatto ha perso un anno, perché si ha provato ad affidarsi ai suoi a due discepoli, però
1: non è andata bene.
3: Secondo me ha fatto bene, secondo me, a svoltare. Con l'Apoel non è che abbia rubato l'occhio, dobbiamo dire la verità, però cataloghiamola come calcio d'agosto, ecco.
1: Sì, ancora poi considerando appunto il cambio con Sarri può essere abbastanza fisiologico. Poi sono d'accordo con te, la maggiore competitor verosimilmente sarà il Braga, considerando appunto il cambio con Sarri può essere abbastanza fisiologico. Poi sono d'accordo con te, la maggiore competitor

0: principale per il centrocampo, però poi si parla anche della manovra di disturbo della Roma. Quanto c'è di in questa possibilità?
1: È gelato Gabriele Latini, che nemmeno ti ha mandato un audio di
0: è paralizzato, oserei dire paralizzato
1: di parole. Sì, può essere una volta giusta. Sì,
0: certo che sì,
1: la volta giusta. Certo che sì, esatto, bravo.
0: Niente, siamo...
1: guarda, io chiamerei Bartezzaghi e mi darei.
2: You speak about blah blah blah.
1: Sì, certo che sì. Franchissi è molto vicino a vestire la maglia della Juve. Ha rassicurato la dirigenza di non avere intenzione di aprire ad altre soluzioni, perché ci ha provato la Roma, però sicuramente è stato abbastanza chiaro con i vertici della Juve. La Juve sa da sbrigare, nel senso che poi diciamo, le trattative sono chiuse quando sono chiuse, non quando ti promettono che saranno chiuse. Però è tutto pronto, Miretti è partito, non credo che la Juve possa pensare di aspettare anche l'eventuale cessione di Cop Miners, per il semplice fatto che non sono così sicuro che avvenga.
0: No.
1: E quindi diciamo che sì, mi aspetto che lo vadano a chiudere una volta che diventerà ufficiale Miretti al Beşiktaş, detto che è una roba, insomma, fatta, sbarcato, i soliti video turchi con
0: folle oceaniche,
1: con folle oceaniche, a prescindere da quale sia il giocatore interessante, nel senso, tutto il rispetto per Miretti, però
0: sì, non un fuori classe, però lì ogni acquisto è buono per andare a fare appunto un po' di baldoria per accogliere giocatori. Quindi però mi sembrava di capire, Ivan, che questo spauracchio Roma, perché sì, sia una cosa molto remota.
1: Sì, molto remota. La Roma non è che cioè, ci ha provato, non è proprio una cosa estemporanea, nel senso che poi la Roma può proporre la Champions, a Gasperini si è lanciato che sì, quindi delle armi ce le aveva, a livello economico l'offerta non allo stesso livello, però che sì, soprattutto si è promesso alla Juve, quindi diciamo è uno spauracchio molto lontano, nella misura in cui finché non firmi le variabili esistono. Penso ieri è stato un dato abbastanza importante per avvicinare ancora che sia la Juventus. Ora mi aspetto che presto il giro di posta poi si vada a formalizzare. Il grande interrogativo riguarda l'attacco della Juve in questa fase, perché lì la Juve sta perdendo obiettivi potenziali con
0: Zirkzee. Che succede?
1: E penso che possa andare alla Fiorentina.
0: Ormai c'è il sorpasso.
1: Sì, il sorpasso c'è stato, non c'è ancora il traguardo, quindi anche lì, finché non arriva il traguardo, il Gran Premio è sempre in corsa. Però la Fiorentina si è mossa in maniera abbastanza concreta, ha in definizione la questione di Ken al Como, cosa che la Juve non ha per quanto riguarda Jonathan David, e quindi diciamo vedo difficile per la Juve provare a rimontare. Anche Mateta non è più un nome possibile, quindi insomma la Juve lì deve dare a Spalletti un nuovo centravanti, perché l'ha chiesto in maniera che più esplicita non si potrebbe, perché quando Spalletti parla di Colomoni che non gioca da 2 anni, poi non è nemmeno
0: più
1: vero,
0: chiaro di così,
1: cioè è evidente che non sta attaccando il giocatore, sta mandando un messaggio alla sua dirigenza. E ora vediamo se si sblocca da qualche parte David, perché francamente pensavo fosse un po' più semplice da sbrogliare questa situazione, e invece da oggi la Juve è ancora, diciamo, sul groppone, con tutto il rispetto, un giocatore che ha comunque un ingaggio molto molto importante.
0: Eh sì, quei 6 milioni netti più peraltro bonus sono ovviamente un tappo al mercato in entrata della Juventus per l'attacco. Mentre poi per chiudere anche sulle altre trattative, stavi parlando di Ken al Como, anche qui mi sembra ormai siamo, ecco, sì, addirittura d'arrivo. Peraltro Ivan, con Ricci, con Ken, Il Como aggiunge profondità, aggiunge qualità, inizia a diventare un organico veramente ben composto. Già se penso solamente al gioco delle coppie del pacchetto mediano, Mazzitelli, Mia, Perrone, Cacheré, Ricci, sono tanti nomi

0: tutti di discreta qualità. Poi in avanti aggiungere Ken comunque male non mi sembra.
1: Sì, aggiungere anche italiani,
0: esatto,
1: oltre,
0: certo,
1: dove già presso liberali, quindi sì, il Como continua il suo progetto. Io credo sia un po' presto per considerarla una mina vagante per lo scudetto.
0: Sì, anche io.
1: Perché comunque il Como è un po' avanti rispetto a, cioè, lo hanno detto chiaramente sia Fabregas sia i dirigenti, in questa stagione non si aspettava, né ha pianificato di giocare la Champions, quindi sta un po' andando oltre quelle che erano le proprie aspettative, però sta continuando a costruire una squadra fatta bene, coerente con le idee dell'allenatore. È vero che ha tanti soldi, perché questa cosa
0: è innegabile, però cioè, li spendono bene in maniera sapiente,
1: li spende bene, li spende senza fare follie, andando a prendere profili molto chiari, cioè il Como va a prendere giocatori sui 20, tra i 20 e i 30 milioni, abbastanza giovani, magari Ken non è così giovane, però
0: media, età è... media ancora, dai, classe 2000, però, quindi.
1: Esatto, quindi e che hanno comunque un'imposta, una filosofia vicina a quella della società, che hanno una prospettiva di rivendibilità futura, che hanno tutta una serie di caratteristiche molto molto chiare, ed è un modo di fare calcio che, per carità, se sei il più ricco della combriccola è facile, questo non va negato, però lo potrebbero fare anche altre società. Cioè il Como non sta demolendo il mercato, non sta cedendo, questo sì è un po' una particolarità, però mi sembra, continua a sembrare un progetto molto molto interessante. L'incognita è legata al doppio,
0: certo, al doppio impegno.
1: L'incognita sportiva è legata al doppio impegno, perché comunque Fabregas non l'ha mai fatto, i suoi giocatori non l'hanno mai fatto, quindi diciamo sarà tutto un mondo nuovo in cui non tanto la difficoltà, cioè non tanto il valore diventa un tema, ma lo diventa la capacità di sapersi gestire tra il mercoledì Champions e poi domenica campionato e poi di nuovo magari parte di Champions, cioè è una cosa a cui non sono abituati banalmente.
0: Eh sì, ed è una cosa che richiede poi impegno fisico, ma ovviamente anche predisposizione psicologica, quindi anche quello giocherà un ruolo fondamentale, per quanto, come dicevo, a mio modo di vedere la rosa rimane molto competitiva e potrà in campionato dire la sua, non per lo scudetto, su questo non ci credo al momento minimamente, sono molto netto, però per rimanere lì nella lotta al quarto posto può starci benissimo. E poi chiudo, prima di salutarti Ivan, invece con una considerazione legata a uno dei giocatori più discussi, perché in Champions League fra le innumerevoli partite che si disputeranno ci sarà anche Galatasaray a Aston Villa. Ora, Leao quella partita potrebbe giocarla, mi sembra di capire, però da capire resta con quale casacca, perché le richieste erano del Milan, erano alte, Ivan, però piano piano ci si è avvicinati a quella quota 50 milioni, seppur con i bonus compresi, sta venendo raggiunta. Ti chiedo quindi, Leao più verso la Premier, più verso la Turchia, o adesso sta a lui fare una scelta o di carriera o economica?
1: Sa lui, nel senso che entrambi i club possono soddisfare il Milan, che è un po' sceso da quella quota, loro sono un po' saliti, quindi diciamo che il discorso non riguarda più tanto il Milan, anche perché siamo agli sbocci del mercato, quanto la scelta che farà Leao. A livello sportivo, e sarebbe strano il contrario, preferirebbe la Premier League. C'è in questo momento una differenza abbastanza rilevante per Leao, nel senso che poi io e te ci staremmo benissimo a camperemo con quella differenza tranquillamente,
0: ce ne faremo una ragione,
1: ma totalmente, no, ma proprio vivremo in quella, cioè, ci sono 4 milioni di differenze tra le due offerte,
0: vivremo con un decimo della discrepanza.
1: Esatto, lui giustamente no, e quindi diciamo vorrebbe che la Aston Villa avvicinasse un po'. La Aston Villa ha offerto 8 milioni, Galatasaray a 12, vorrebbe che avvicinasse un po' l'offerta economica dei turchi. Se questo non dovesse accadere, perché comunque diciamo, Aston Villa può anche far presente, noi giochiamo in Premier League, onestamente è difficile capire quale scelta andrà a fare, quindi ad ora è ancora un po' 50-50. Giocheranno anche contro Paris Saint-Germain e Barcellona in entrambi i casi, perché le incrociano
0: Tutte e due,
1: sì. Ad oggi veramente dico un coin flip, ma quasi. Forse mi aspetto che alla fine Leao possa scegliere l'Aston Villa per questioni sportive, però bisogna starla veramente nella sua testa ed è difficile. Penso che tra oggi e domani, insomma, si vada a definire, ecco, quale sarà la sua prossima squadra.
0: Beh sì, anche per lui, perché poi dovrà capire come orientare il proprio percorso. Come dicevo, farebbe capire il valore della Premier League. È vero che Leao non è il Leao migliore che abbiamo visto nel corso della sua carriera, però per l'Aston Villa, preso Garnacho, c'è Buendia, avere anche Leao sarebbe un discreto pacchetto solo di esterni sinistri, quindi sarebbe una squadra molto competitiva. E devo dire, Leao non sarebbe forse al 100% sicuro del ruolo, dovrebbe lottarselo, però queste sono valutazioni che stanno al giocatore. Ivan, io a questo punto ti ringrazio per la tua disponibilità, ti auguro buon lavoro e ci riaggiorniamo prossimamente. A presto.
1: A te buon proseguimento.
0: Grazie ad Ivan Cardia per la redazione di Tutto Mercato Web. Beh, qui arrivavano dei messaggi al 3318200213 per la Juventus, anche venivano fatte domande per l'attacco. Abbiamo sentito le risposte di Ivan Cardia, Icardi last minute, ma al momento Icardi non viene più accostato ai bianconeri, era stata una voce remota che poi non si è approfondita. Al momento diciamo la rosa dei nomi si è molto ristretta, rimane solo Orlot ancora, con quella anche peraltro intreccio con Nico Gonzalez, ma Nico Gonzalez adesso con l'infortunio di Ildiz potrebbe rimanere. Spalletti pare abbia chiesto la permanenza dell'argentino. Insomma, si è ingarbugliata e non poco la strada per raggiungere l'attaccante. Poi qui anche Maurizio diceva: per me la Fiorentina rischia di fare una stagione peggiore dell'anno scorso. Beh, peggiore dell'anno scorso vuol dire che retrocede in Serie B, sarebbe un dramma. Minestrone di giocatori, non si costruiscono così le squadre. Devo dire, ha cambiato tanto la Fiorentina, questo non rende facile la programmazione, però ci sono dei valori. Voglio sperare comunque che peggio dell'anno scorso sia complicato, molto complicato fare più per loro, ecco, perché altrimenti sarebbe un dramma. Siamo arrivati alla fine di questo blocco introduttivo di Rotocalcio.
2: Ciao Lucio, sei super titolarissimo, un abbraccio, ciao.
0: Beh, bravo. No, direi che fortunatamente non è così, non è così. Abbiamo i titolari che invece occupano meritatamente il posto dal primo minuto. Ce ne andiamo,
3: no,
0: in pausa.
3: Spiace.
0: Invece sì, invece è esattamente così. A tra poco andiamo in break.
4: Ma tu sei Fabio Tozzi?
3: No.
4: Tozzi Fabio?
3: No.
4: Fabio Tozzi?
3: No.
4: Tozzi Fabio?
3: No.
4: Fabio Tozzi?
3: Fabio Tozzi.
4: Leonardo,
3: no.
4: Tozzi?
3: No.

0: Nuovamente in diretta in questa puntata di Rotocalcio di venerdì 28 agosto 2026. Ancora Lucio Marinucci qui in studio. Ricordo ancora una volta che da lunedì tornerà il padrone di casa Vincenzo Marangio, e quindi lo ritroveremo come sempre alle ore 11 con l'editoriale, poi appunto con la conduzione di Rotocalcio. Noi però proseguiamo nella puntata di oggi, andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco. È in collegamento con noi Raffaele Garinella. Ciao Raffaele, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buongiorno, un caro saluto a te, un abbraccio agli amici in ascolto.
0: Grazie a te Raffaele per essere qui con noi, con tanto di cui parlare, perché ci sono stati questi sorteggi di Champions League in generale, per le italiane nello specifico, poi però per l'Inter. Che tipo di presupposti vedi? Perché le aspettative sono sempre alte. Prima già stavamo un po' discutendo degli obiettivi, c'è chi dice che l'Inter deve entrare per forza tra le prime otto. Non è facile perché servono tanti punti e tante vittorie, però è chiaro che i nerazzurri, Raffaele, partono con l'obiettivo di essere in lizza per quella zona lì.
1: Beh, l'obiettivo, Lucio, dici bene tu, è quello di arrivare agli ottavi di Champions. Secondo me ci sono tutti i presupposti per far bene. Il sorteggio mi sembra un buon sorteggio, perché certo il Liverpool e il Real Madrid sono squadre ostiche, ma allo stesso tempo l'Inter ha messo, diciamo, in rosa una delle pedine che, da un punto di vista di quella che poi l'esperienza internazionale, garantiscono una certa continuità. Sto parlando dei tre inglesi, che comunque hanno nel loro DNA la predisposizione a gestire anche le tensioni che determinate sfide portano in dote. Quindi secondo me ci sono tutte le condizioni per raggiungere gli ottavi, anche in virtù di quella che poi è stata l'esperienza dello scorso anno, che per quanto negativa certamente, perché l'Inter di fatto poi fu eliminata dal Bodo Glimt negli spareggi, di fatto poi è chiaro che ti è servita a capire le ulteriori difficoltà, e soprattutto a quei calciatori che ancora non avevano una certa esperienza, parlo di Pio Esposito, di Bonny, dello stesso Sucic, di mettere poi a regime quello che poi è la caratteristica della Champions League, ovvero la determinazione, le difficoltà, la capacità di gettare il cuore oltre l'ostacolo e la consapevolezza che ogni partita è difficile e imprevedibile.
0: Eh sì, beh, del resto siamo tutti preparati, e sono preparati anche i protagonisti in campo per questa competizione. Come dicevi, le avversarie importanti non mancano, anche se il Real Madrid poi di Mourinho, con tutti i valori del caso, rimane la più complicata. Poi c'è il Liverpool, un po' da scoprire con qualche interrogativo con Iraola. In generale, Raffaele, il percorso di Champions League è sempre difficile, però non è così impossibile anche quello della regular season dei nerazzurri. Non so come la vedi tu.
1: Ma no, è chiaro che in Serie A l'Inter secondo me deve essere consapevole di due cose. La prima, che sulla qualità della rosa non ha tantissime rivali che possono appunto contare quella profondità. La seconda, che però i campionati si possono anche perdere, e quello che ha vinto con ampio merito il Napoli 2 anni fa ti deve servire da lezione, perché poi ricordiamo che l'Inter ha dilapidato dei punti 2 anni fa contro avversarie sulla carta abbordabili, mentre lo scorso anno ha vinto il campionato proprio vincendo quelle partite che sulla carta sembravano difficili, ma che poi in realtà erano partite da vincere ad ogni costo. L'Inter lo ha fatto bene, e quindi queste sono le due esperienze che, se andiamo a controllare, se andiamo a valutare l'esperienza di 2 anni fa e quella dell'anno scorso, l'Inter ha fatto l'opposto di quello che ha fatto l'anno scorso, ovvero ha vinto quello che doveva vincere, e lo ha fatto anche molto bene con le piccole. Quindi mai sottovalutare il pericolo, mai sottovalutare le difficoltà, stare attenti e soprattutto ricordarsi che le avversarie comunque non dormono, perché c'è un ottimo Napoli che sulla rosa è preparata molto bene ed è allenata anche molto bene da un allenatore che conosce le difficoltà e le avversità della Serie A. C'è la Juventus che sta crescendo, poi è chiaro che valuteremo un attimino che tipo di mercato farà la Juventus, perché qui ancora non è finito. C'è il Milan che resta comunque un'incognita, questo va detto, e poi ci sono altre outsider come potrebbe essere lo stesso Como, la stessa Roma, ma queste poi le vedremo più in là.
0: Eh sì, saranno da valutare anche sul doppio impegno. I nomi delle altre rimangono comunque interessanti. Certo, io sono d'accordo con quello che dicevi tu, Raffaele. Al momento l'Inter rimane davanti, a mio modo di vedere, anche con un margine leggermente maggiore rispetto agli ultimi campionati. Il Napoli deve rivedere alcune cose, rimane forte, ma l'Inter ha messo dentro giocatori di livello e ha una rosa profonda in quasi tutti i reparti. Però ti chiedo, anche fra queste che hai detto, c'è una competitor che è un po' più pericolosa rispetto alle altre? Tu parlavi del Napoli, non so se ritieni loro al momento gli antagonisti.
1: Penso che il Napoli sia la più pericolosa, perché comunque c'ha una squadra che 2 anni fa ha vinto il campionato, che di fatto è stata rivisitata e corretta nella rosa. Ha un allenatore che, certo, se andiamo a valutare lo scorso anno, l'esperienza è stata un'esperienza certamente deludente, quella di Massimiliano Allegri, perché a un certo punto del campionato si pensava potesse in qualche modo impensierire l'Inter, e poi invece purtroppo per loro non sono arrivati neanche in Champions League. Però ecco, Allegri è un allenatore, e il più vincente per curriculum in Serie A, di quelli che attualmente allenano nella nostra Serie A. Quindi, detto questo, deve stare attenta l'Inter al Napoli in primis. Poi ci sono, ripeto, delle sorprese. La Juventus ha Luciano Spalletti, che è un maestro di calcio, ma deve capire anche che tipo di mercato vuole fare. Se tu mi chiedi che sì, può essere l'uomo giusto, io ti dico che francamente non lo so, perché comunque sono 2 anni che gioca in Arabia, con un campionato che a livello di tensione è certamente differente dai top campionati europei. Però potrebbe essere un colpo importante qualora tornasse il calciatore del Milan. Colomoni è un'incognita. Secondo me perdere Vlahovic per prendere Colomani non è mai una scelta giusta. Vedremo che succederà.
0: Certo, poste poi ovviamente anche le condizioni economiche che si sono avvicendate per cartellini, stipendi e quant'altro, quindi quelli poi sono anche discorsi extracampo. Mentre tornando poi anche sul terreno di gioco, io sono molto curioso di vedere che tipo di sviluppo vedremo nelle prossime settimane, perché già Inter-Napoli è in programma la terza giornata, quindi io lì sono curioso di vedere tante cose. Di certo, Raffaele, alcuni reparti, dicevo, dell'Inter sono molto accattivanti, perché quando leggo il centrocampo penso a Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, c'è Jones, c'è Stankovic, c'è Sucic, c'è Mkhitaryan, sono tanti nomi e di qualità. Io ti devo dire la verità, Raffaele, prima che venissero chiusi alcuni innesti pensavo che la sfida di quest'anno sarebbe dovuta essere iniziare a dare anche un po' di ricambio a centrocampo. Zielinski e Çalhanoğlu restano due calciatori al momento importantissimi, quasi imprescindibili, ma chiudono questa stagione a 33 anni. E non credo sia un caso che prima sia arrivato Sucic, poi sia stato trattenuto Stankovic, poi sia arrivato Jones, che quindi sono tutti giocatori che ballano tra i 25 e i 21 anni. È questa anche una sfida per un reparto comunque indiscutibile dei nerazzurri?
1: Sucic, che tra l'altro sta studiando da regista dallo scorso anno, che esatto, comunque alterna prestazioni nel ruolo di mezzala a quelle da regista. Stankovic, che avrà bisogno certamente di crescere all'ombra dei maestri, no? Come si faceva nel Rinascimento, quando gli artisti andavano a bottega dal Verrocchio e poi esatto, Cercavano il volo. Secondo me Stankovic sta facendo proprio quello all'Inter, all'ombra di Çalhanoğlu, all'ombra di Zielinski. Ed è chiaro che poi hai preso Jones, che è un calciatore che secondo me in rosa non avevi, è un giocatore che ti fa tutto bene, e chiaramente non aspettiamoci un centrocampista da 8,5 in pagella, ma un centrocampista che difficilmente scenderà poi sotto il 6,5-7 come voto, perché è un giocatore veramente di quantità a cui abbina anche della qualità, ed è un calciatore che ti mancava perché ha delle capacità di inserimento notevoli, perché recupera i palloni, perché può sacrificarsi anche sugli esterni. Insomma, è un calciatore più completo rispetto al Koné, che era l'altra alternativa. E quindi sì, il centrocampo dell'Inter è veramente forte, poi è stato rinforzato sugli esterni con Spence, Diouf sta crescendo in quel ruolo, dall'altra parte c'hai Di Marco, c'hai Carlos Augusto, c'hai anche questo jolly Luis Enrique, quindi insomma il centrocampo è forte.
0: Sì, la linea non ha dubbi, e poi si discute tanto anche delle altre reparti, poi tra poco passo anche ad altri temi, però volevo chiudere il cerchio, perché Raffaele, tanto si discute sull'attacco, su quello che potrà essere il ruolo di quest'anno di Pio Esposito, le condizioni di Thuram, quindi queste sono domande inevitabili, ma io sono molto curioso anche di sapere la tua opinione sul Pepo Martinez in porta, perché divide un po' gli interisti, c'è chi lo ritiene idoneo, c'è chi invece pensa che non sia all'altezza. Io sono un estimatore dello spagnolo per quello che ha fatto in realtà nel corso degli anni, l'Inter peraltro ha speso anche dei soldi non indifferenti per il cartellino di un portiere, quindi io sono convinto possa fare bene. Tu di che fazione fai parte, di quelli più scettici o di quelli più ottimisti?
1: Allora, rispondo prima alla domanda sull'attacco. È chiaro che Thuram ha accusato un problema al polpaccio e sappiamo benissimo che il polpaccio è diciamo un distretto abbastanza delicato che ha bisogno del pieno recupero, perché poi basta una sollecitazione, una corsa un po' più accentuata, un recupero palla più aggressivo e quindi puoi andare a sollecitare le stesse fibre muscolari che sono state interessate durante i campionati del mondo. Quindi è giusto recuperarlo per tempo. Una volta recuperato poi eviti ricadute e il giocatore può fare quello che ci è abituati a vedere. Per quanto riguarda Esposito, certo, ci aspettiamo una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, perché questo calciatore è un calciatore che secondo me ha tanta forza di volontà, ha tanto spirito di sacrificio, ha tanto altruismo per il compagno di reparto. Ogni tanto però mi piacerebbe vederlo un po' più cattivo e egoista sotto porta, perché le qualità ce le ha. Tornando al Pepo, per me il Pepo è un portiere che merita fiducia, lo dicevo già lo scorso anno, è chiaro che viene da 2 anni di apprendistato per quello che riguarda poi la responsabilità della porta nerazzurra, è un portiere che tra i pali secondo me si conferma importante, alcune parate ricordano a volte anche gli interventi dell'hockey su ghiaccio, perché lui va a tutto corpo, va con la palla. Deve migliorare un po' forse deve migliorare con i piedi, quando gioca il pallone con i piedi, perché ogni tanto sembra un po' incerto nella giocata di piede, non insicuro, incerto, che è diverso, però una volta che avrà smussato quelle incertezze, secondo me avrà acquisito completamente le consapevolezze necessarie per difendere la porta nerazzurra. Ricordiamoci che alle spalle c'è il portiere più bravo tra i piedi a giocare con i piedi, che è Provedel, però insomma è la porta dell'Inter con Pepo Martinez è molto molto al sicuro.
0: Sì, io sono della stessa opinione, peraltro poi in realtà Martinez è anche un portiere che ha dei mezzi tecnici, una formazione tecnica, portiere scuola prima spagnola, Barcellona, poi scuola Lipsia, quindi è un portiere anche abituato, se ritrova quella confidenza per me può far bene anche in quel fondamentale lì, quindi io sono abbastanza positivo e poi ti chiedo anche, passo anche altri temi in realtà, dell'Inter abbiamo parlato a lungo, delle squadre impegnate in Champions League a lungo, fa un po' impressione invece Raffaele vedere impegnate in Europa League Milan e Juventus contemporaneamente, fa capire che i tempi non sono positivi né per i rossoneri né per i bianconeri, che impressioni hai su queste due squadre che hanno vissuto un mercato diverso, il Milan con spese importanti per alcuni elementi, con la Juventus che ha provato invece a riadattarsi in modi un po' differenti, cosa possono fare in Europa League e che cosa ti aspetti da Spalletti e da Amorim in campionato?
1: Ma allora, intanto diciamo che qualche responsabilità in più c'è la Luciano Spalletti, perché conosce, a differenza di Amorim, il nostro campionato, è arrivato alla Juventus prima di Amorim, quest'anno è stato fatto un mercato anche condiviso con l'allenatore, perché comunque la squadra è stata in qualche modo rinforzata, forse a centrocampo mi aspettavo qualcosa di diverso. E non ti parlo del tuttofare che sì, che potrebbe arrivare, io ti parlo di un giocatore capace di dettare i tempi, di illuminare la giocata, di gestire i momenti della partita, e questo la Juventus manca da un po', perché secondo me Locatelli non è quel tipo di calciatore. È stato ceduto Miretti, forse per fare anche spazio a livello salariale, vedremo come andrà. Mi aspetto dalla Juventus qualcosa in più, anche perché è vero che hanno l'Europa League, possono, devono provare a vincerla, visto che non ci sono poi tantissime big, però in campionato devono fare il loro, devono tornare tra le prime quattro, altrimenti sarebbe veramente un fallimento da un punto di vista economico, anche perché ricordiamoci che poi il mercato chiama calciatori che possono giocare la Champions League, perché di fatto oggi quello che è l'obiettivo, il palcoscenico più importante a livello europeo è proprio la Champions League. Se un club non gioca la Champions League, un calciatore malvolentieri sposa quel tipo di progetto tecnico. Per quanto riguarda il Milan, c'è curiosità, certamente dovrebbe partire Leao, Quindi stanno un attimino rifondando, stanno un attimino rinnovando quello che è il parco giocatori. Qualcuno è stato messo fuori rosa, parlo di Tomori, parlo di Fofana, perché non rientravano nel progetto dell'allenatore. Però anche qui, insomma, io ci andrei con calma. È vero che è stato un bel Milan quello visto a Torino contro il Toro, è vero che si parla già di rivelazione Sisè, che è un giocatore che ho seguito da vicino lì a Catanzaro in Serie B, mi è piaciuto molto perché ero molto attento a quelle che erano le sue prestazioni, quindi mi piace. Però ricordiamoci che serve anche tempo a questi calciatori, perché la maglia del Milan non è una maglia qualunque, è la maglia del club italiano più titolato in Europa. Quindi piano con la fretta, anche se al Milan devi quantomeno tornare in Champions League perché ti chiami Milan. Però ecco, qui ci sono più incognite rispetto alla Juventus.
0: Io la vedo allo stesso modo, al contrario di molti che invece sono più ottimisti sui rossoneri rispetto alla Juventus. Io sul Milan ho ancora qualche remora.
1: Il calcio d'agosto è un calcio
0: da indicazioni... Per carità,
1: l'anno
0: sono indicazioni ma relative.
1: In casa, si perse in casa con la Cremonese la prima giornata. E si disse questo Milan farà un buco nell'acqua, invece poi fino a gennaio di fatto è rimasto lì attaccato all'Inter a cercare di puntare poi a vincere il campionato. Poi quando il numero di partite è diventato uguale con l'Inter eliminata dalla Champions League, il divario c'è stato.
0: Certo.
1: Però quest'anno andiamoci piano, è vero che ha vinto a Torino, un Torino tra l'altro che è un Torino che sta nascendo con un allenatore nuovo. Ma calma, perché il vero Milan magari questa sera vincerà col Venezia, perché sulla carta l'appuntamento è di quelli ghiotti per far punti, però è una squadra in divenire, è una squadra che sta crescendo, è una squadra che ha bisogno di tempo.
0: Sì, sono d'accordo, io qualche remora ce l'ho ancora sugli equilibri di questa squadra, quindi mantengo un po' le mie riserve, anche perché poi smentire tutto quello che si dice dopo una sola partita di campionato secondo me è un errore. Bisogna avere comunque giudizio anche nelle idee. Senti Raffaele, prima di salutarti però ti chiedo anche, l'Atalanta di Sarri ieri ha raggiunto la Conference League, che cosa ci aspettiamo quest'anno dai nerazzurri di Bergamo? Perché gli interrogativi, ecco, qui sì che sono tanti, perché è cambiato molto.
1: Beh, è cambiato tantissimo. È chiaro che questo successo in Europa porta comunque l'Atalanta a gareggiare in una competizione europea che è, secondo me, una competizione che l'Atalanta può centrare. Però stanno giocando con il 4-3-3, è un completo distacco rispetto a quello che è stato in passato di questa squadra. Calciatori che si stanno anche cimentando in nuovi ruoli, perché poi di fatto Zaleski sta giocando come esterno d'attacco, dopo che ha fatto l'esterno di centrocampo barra mezzala per quasi una stagione. È un centrocampo comunque che adesso punterà forte su Gaetano. L'attacco ieri ha ritrovato Scamacca, però ricordiamoci che l'Atalanta ieri ha rischiato, Carne Secchi è stato importante, e vedremo se prenderanno Roda al Bologna, se cederanno Hanor al Chelsea, come si dice. È una squadra anche qui che, una volta acquisiti i meccanismi difensivi di Sarri, molto bravo, l'abbiamo visto anche alla Lazio l'anno scorso, nella fase difensiva oltre che in quella offensiva, potrà dire la sua. Però anche qui bisogna andare cauti, bisogna stare calmi, perché anche qui c'è una rivoluzione tattica non indifferente.
0: No, tutt'altro che indifferente, quindi anche qui ci sarà molto da dover attenzionare. Raffaele, io a questo punto ti ringrazio per il tempo che come sempre ci hai dedicato, ti auguro un buon fine settimana, alla prossima.
1: Sono io che ringrazio te Lucio, abbraccio te e gli amici in ascolto, alla prossima.
0: Grazie a Raffaele Garinella, sempre un piacere andare a toccare i vari temi. Nel frattempo continuavamo a vedere anche prima delle immagini provenienti dai sorteggi di Europa League, che devono ancora cominciare a dire la verità, ma siamo sempre più vicini, perché dovrebbe cominciare la cerimonia alle ore 13, poi sappiamo che c'è sempre un po' di tempo prima che vengano, neanche peraltro ormai estratte le piccole sfere, perché abbiamo visto che ormai si è automatizzato tutto, si preme un pulsante e il computer, l'algoritmo poi genera i calendari, quindi per qualcuno un po' meno romantico, per qualcuno, per gli amanti dei complotti non lo so, lo era, c'erano i complotti prima con le sfere fisiche, ci saranno i complotti anche adesso con gli algoritmi e con i computer, quindi quelli non ce li toglieremo mai di dosso. Ultima mezz'ora comunque di Rotocalcio, fra poco con aggiornamenti proprio per chi sarà interessato ai sorteggi di Europa League e non solo, fra poco.

0: Eccoci in diretta, ultimo blocco della puntata di oggi di Rotocalcio, ultima puntata di questa settimana, ma soprattutto ultima puntata senza Vincenzo Marangio, perché da lunedì ritorna Vincenzo a prendere le redini della trasmissione, dell'editoriale e di Rotocalcio. Quindi oggi siamo qui esclusivamente per scaldargli la sedia in questa ultima mezz'ora e poi lasciare che ritorni tutto al proprio posto. Però nel frattempo abbiamo ancora qualcosina di cui parlare, perché ci stiamo avvicinando sempre di più ai sorteggi di Europa League e c'è chi è direttamente interessato per capire quelli che potranno essere i verdetti delle urne. Chiaramente il riferimento è alla Juventus, ma anche al Milan. E proprio di Milan andiamo a parlare in compagnia di Antonello Gioia di Milan News. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao ciao, buongiorno a tutti.
0: Prima di passare al mercato, poi anche un po' al campo, perché oggi il Milan gioca, ti chiedo che aspettative ci sono intorno a questi sorteggi. L'Europa League è sempre una competizione ostica, ci sono l'inglese, il Bournemouth, il Crystal Palace, il Sunderland, ma c'è qualche interrogativo anche su queste squadre. Le aspettative per il Milan in Europa League sono alte, Antonello?
1: Sì, assolutamente sì, io credo che il Milan... una competizione come l'Europa League in generale debba partire per vincerla, e poi quest'anno, come ricordavi tu, ci sono delle belle squadre sicuramente che non vanno sottovalutate, però forse mai come quest'anno non ci sono gli squadroni inglesi, no? Magari
0: non c'è la Aston Villa dell'anno scorso,
1: non c'è la Aston Villa, ma anche la Aston Villa magari non era nei Liverpool che di qualche anno fa, non è il Chelsea ancora di qualche anno fa, non è l'Arsenal che per anni ha bazzicato prima di arrivare Arteta in Europa League. Quindi insomma, Sunderland, Crystal Palace e Bournemouth sono dei inglesi presenti, sono da evitare al sorteggio perché sono tutte e tre in terza fascia, e quindi se tu puoi pescare o il Crystal Palace, che è certamente una squadra di tutto rispetto, oppure non so, il Celje, squadra credo slovena.
0: Slovena, quindi, sì, campione,
1: ecco,
0: di Slovenia.
1: Quindi, La differenza può essere tanta. Poi Milan non si deve certo far intimidire, perché è obbligatorio secondo me almeno arrivare ai quarti di finale, almeno.
0: Beh sì, posto che poi i sorteggi spostano tantissimo, è la normalità delle competizioni ad eliminazione diretta, però per valori nonostante tutto il Milan può provare a puntare in alto in questa competizione, può farlo anche senza Rafa Leao però, Antonello, perché poi mi sposto subito al mercato. Quelle famose richieste da circa 50 milioni stanno per essere poi soddisfatte. C'è questo duello, io l'ho detto prima, in Champions League il sorteggio ha regalato Galatasaray a Aston Villa, mi sembra di capire che Leao potrebbe giocarla quella partita, anche se da definire con quale casacca.
1: Sì, esatto. Lo scherzo del destino è che insomma in quella partita lì Leao potrebbe, anzi la giocherà con buonissima probabilità, però non sappiamo ancora con chi. Da quello che ci risulta al momento, lui preferirebbe la destinazione a Aston Villa, ma con delle modifiche, ecco, contrattuali, perché la differenza con l'ingaggio proposto dal Galatasaray è tanta, però in qualche modo Rafa dovrà decidere, perché il Milan non può più aspettare a lungo, anzi già la questione si è prolungata molto ed è essenziale per Rossoneri fare in tempo per poter prendere poi un sostituto.
0: Esattamente, un qualcuno che poi possa risultare all'altezza. Certo, ci si sta ovviamente, Antonello, poi interrogando anche su quello che sarebbe potuto essere il percorso di Leao, ma è un discorso che abbiamo fatto tante volte. Certo, dicevo anche che andare in Premier League all'Aston Villa garantirebbe di giocare nel campionato più competitivo del mondo, però anche l'Aston Villa ha Garnacho, ha Buendia da quella parte, quindi mi sento di dire che questo Leao non avrebbe neanche poi il posto così garantito, o sbaglio? È una mia valutazione, devo dire la verità.
1: No, guarda, io concordo con quello che ha detto ieri Amorim, cioè che Leao è un giocatore per talento, potrebbe veramente giocare non so se in tutte le squadre del mondo, diciamo nel Paris Saint-Germain evidentemente no, però diciamo nel 90% delle squadre potrebbe giocarci, quindi certamente la Aston Villa rientra in questo gruppo. Il Leao che abbiamo visto negli ultimi mesi, tra condizione fisica e mentalità non è un, non, non è un non giocatore è che giocherebbe sicuramente ovunque. Nel Milan stesso, che l'anno scorso è arrivato quinto, Leao nell'ultima partita di campionato, quella decisiva, è partito dalla panchina. Quindi, ecco, la differenza, ribadisco quello che ha detto Amorim e lo confermo, lo condivido, è la mentalità. Se Leao si mette in testa, come era successo nell'anno dello scudetto, che può fare la differenza per il talento che ha, allora non c'è dubbio, Leao più altri 10. Adesso no.
0: Anche questo appunto è un discorso che abbiamo fatto veramente tante volte. Antonello, ci si sta avvicinando sempre di più ai sorteggi, quindi poi so che ti devo liberare, ma l'ultima domanda prima di salutarti te la pongo anche sulla gara di stasera. Il Milan di Amorim esordisce a San Siro e lo fa contro il Venezia, quindi ti chiedo un po' le scelte come potrebbero orientarsi. Io l'ho già detto più volte, sul Milan ancora dei dubbi ce li ho sulla tenuta e sugli equilibri, però ecco, è una sfida in cui si può pensare di fare bottino pieno.
1: Sì, Amorim confermerà, da quello che abbiamo capito, la formazione che ha battuto il Torino, quindi con ancora i big fuori, e per big intendo Pulisic, Modric e Rabiot, che per condizione fisica e atletica, secondo la Torre Rossonero, è meglio schierare a partita in corso. Quindi in campo ci andrà Maignan, Gira, De Vinter e Pavlovic in difesa, a centrocampo Chukwueze, Yashari, Musa e Stupinian, poi davanti Gonçalo Ramos supportato da Sisse e Loftus-Cheek. Certamente non una formazione, diciamo, di altissimo livello, però il Milan ha fatto vedere delle buone cose dal punto di vista del gioco contro il Torino, in attesa che ovviamente arrivino poi i titolari, quelli veri, perché con tutto il bene per Sisse e con tutto il rispetto per Loftus-Cheek, con tutto rispetto per gli Asciari, mettere Modric, Rabiot e Pulisic può cambiare tanto.
0: Può cambiare tantissimo, e poi attenderemo anche i test più probanti, che peraltro non sono neanche così distanti a livello di calendario. Antonello, io ti ringrazio per questo flash nerazzurro, ti lascio al tuo lavoro, quindi buoni sorteggi e buon lavoro. Grazie ancora.
1: No, rosso nero, non nerazzurro. ciao Lucio, ciao.
0: Ciao Antonello, ciao, un saluto ad Antonello Gioia. Intanto però andiamo anche a cogliere in diretta Alain Valnegri in questa parte finale. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio.
0: Allora Alain, tra poco andiamo anche sui sorteggi di Europa League, una competizione che a me affascina sempre molto, nonostante per qualcuno abbia perso un po' di valore. Io sono un grandissimo fan del calcio internazionale, anche di secondo piano e anche di terzo piano, la Conference League la adoro, quindi tra poco ci andiamo, ma faccio prima un po' di ordine sulla Champions League, quindi sui grandi palcoscenici. Inter, Roma, Como e Napoli, che aspettative hai? Prima dicevamo l'Inter può puntare ad arrivare anche direttamente tra le prime otto, quindi agli ottavi. Tra le altre, il sorteggio più difficile secondo me l'ha avuto la Roma, e poi ci sono Napoli e Como. Te che idea ti sei fatto?
2: Ma è un gran mistero, soprattutto per quanto riguarda il Napoli e il Como. La Roma, secondo me la Roma farà una bella Champions, perché comunque ha organico e ha mentalità. Gasperini ha portato quella mentalità continentale che aveva bisogno la squadra, sa giocare come vuole, il mercato sta, Radio Mercato ci sta dicendo che arriveranno ancora due colpi, si è mossa bene la Roma, probabilmente è quella che si è mossa meglio quest'estate.
0: Molto, sì.
2: Adesso vedremo se riescono a riprodurre un po' i percorsi Champions che ha fatto Gasperini a Bergamo, perché l'idea è quella, però vedo tutti gli elementi comunque allineati per poter fare una bella Champions. L'Inter l'anno scorso in Champions l'Inter fece cosa ha fatto in Serie A negli ultimi 5 anni, ovvero per colpa di una non motivazione o di non star sul pezzo durante 90 minuti gli è costato i primi 8 posti, poi sappiamo come è andata a finire. L'Inter sì, sul pezzo deve almeno competere per i primi 8 posti, perché comunque la Champions è tosta, devi essere in forma nei momenti chiavi della stagione, però è vero che finisce comunque con un calendario molto agevole, dunque vedremo se riesce a mantenere l'obiettivo, perché è quello l'obiettivo dell'Inter, altrimenti vedo comunque 5-6 squadre avanti degli italiani in Europa oggi.
0: Sì, beh, in Champions League per valori effettivi sono d'accordo con te, l'Inter bazzica intorno a quel sesto posto, poi i sorteggi, i calendari, le condizioni fanno la differenza e sappiamo che, come dicevo, per arrivare agli ottavi ormai abbiamo capito che serve fare circa 16 punti, che vuol dire o 4 vittorie e non perdere mai o almeno 5 vittorie. L'Inter può farle, secondo me, però non è scontato, quindi dovrà cercare di tirare fuori il meglio di sé. Parlavi poi del mercato, io sono d'accordo con te, la Roma ha fatto un grande mercato. Devo dirti anche, a questo punto intreccio anche le ultime notizie, il Como prende Ricci, prende Ken. A me piace molto la profondità, il centrocampo del Como, da Cugna, Mia, Perrone, Cacheré, Ricci. Insomma, sono tanti elementi, tutti qualitativi. È vero che pagare lo scotto della Champions non sarà facile, ma io questa è una squadra che vedo molto competitiva anche per il quarto posto quest'anno. Oltre non credo, però è lì nella lotta Champions, io la vedo lì.
2: Ma io ti dico che con gli ultimi due colpi, con Ricci e Ken, deve essere l'ambizione di confermare la Champions, perché comunque l'investimento è stato importante. Non ha venduto nessuno, e questo è anche importante, poter contare ancora su Nico Paz un anno è importante. Perone aveva tante offerte, si è aggiunto Ken, Cialoba. Diciamo che ha rafforzato molto la colonna vertebrale della squadra per poter giocare anche un calcio più diretto, più verticale, più fisico. Niente, sono molto curioso di vedere se riesce a cambiare pelle, perché Fabregas, cioè, quando vieni qua, io vivo a Barcellona, quando vieni al Camp Nou ormai devi stare negli ultimi 30 metri a difendere, certo. Se non sei capace ti porti 5-6 gol in Lombardia. Dunque adesso vedremo se riesce a dare questo lato camaleonte alla sua squadra. Il mercato l'ha fatto con questa prospettiva, perché non sono arrivati tanti calciatori con l'idea proprio da Fabregas Ball, perché anche Mia comunque viene dal Getafe, che è una delle squadre più difensive della Liga. Dunque, niente, vedremo. Anche il Como si è mosso molto bene. Secondo me Como e Roma si sono mosse meglio. L'Inter ha fatto pochi acquisti, però mirati, e sono giocatori di Premier.
0: L'Inter pure comunque ha lavorato molto bene, secondo me.
2: Sì, perché comunque si è consolidata, sono arrivati dei calciatori dal miglior campionato al mondo e dovrebbe fare la differenza quello per poter confermare lo scudetto.
0: Sì, io
2: poi
0: lo dicevo.
2: Napoli vedremo, perché Allegri ci può sorprendere. Allegri, quando lui è arrivato in panchine dove lui doveva dare continuità a un progetto, ha sempre fatto bene. Il problema di Allegri è quando deve costruire un modello di gioco e ripartire da zero, come nel Milan, come nell'ultima esperienza nella Juve. Però quando ha sostituito Conte a Torino l'ultima volta, comunque ha avuto grandi successi. Dunque vedremo come sarà. Si è mosso poco il Napoli, è molto curioso quello.
0: Sì.
2: E adesso vedremo se riesce a valorizzare la rosa dello scudetto, perché il 90% sono stati campioni d'Italia con Conte.
0: Sì, è vero, è rimasta l'ossatura. E prima di spostarmi anche sulle squadre dell'Europa League e sulle altre competizioni, io l'unico dubbio sul Napoli, dove ce l'ho in difesa, perché Badiashile è un ragazzo che in Ligue 1 aveva dimostrato di avere quelle doti un po' alla Konaté, alla Upamecano, sembrava poter fare un grande percorso, poi tra rendimento non all'altezza e tanti infortuni non è sempre riuscito a rendere, quindi è un interrogativo. Buongiorno infortunato, sì. Rachmani nella difesa 4 balla un po' di più rispetto alla difesa 3, quindi io il Napoli dalla cintola in su, dal centrocampo in su, innegabile. Dietro devo dirti qualche interrogativo ce l'ho, è lì che pongo l'attenzione sul Napoli quest'anno.
2: Sì, anch'io, Badiashile è una scommessa. Se fosse uscito dal Monaco, quando era Monaco interessava il Real Madrid, con 17 anni, io ricordo benissimo. Adesso sì, l'hai riassunto benissimo. Adesso io voglio capire bene l'altezza del baricentro, perché questo aiuterà anche Badiashile a integrarsi. Perché è chiaro che se va, e Allegri lo conosciamo, secondo me sarà una squadra molto prudente. Abbiamo visto a Genova l'ha sbloccata l'arbitro la partita. Se è finita 0-0 non sarebbe stato uno scandalo,
0: No, è vero che poi il Genoa forse non ha gestito perfettamente le energie, ma nella prima mezz'ora aveva messo in difficoltà decisamente la formazione azzurra. Però poi mi sposto anche sull'Europa League, vengo anche alle altre competizioni, Alain, perché fra poco ci saranno i sorteggi di Europa e Conference League. Parto dall'Europa League, Milan e Juventus, con che obiettivi partono in questa competizione? Perché sono fra il novero delle favorite. Io ho sono curioso di vedere le risposte di alcune inglesi, però nel complesso ti chiedo, Milan e Juve che cosa possono fare?
2: Ah, devono ambire a vincerla, sinceramente devono ambire a vincerla, perché il Milan è l'unico trofeo che gli manca in bacheca, l'ex Coppa UEFA e l'Europa League, e la Juve è un'opportunità per ripartire. Se ricordi bene, anche la Juve, quando si rilanciò negli anni 90, il primo trofeo che vinse fu la Coppa UEFA, la famosa finale contro il Borussia Dortmund, e poi da lì in poi arrivò Lippi e poi sappiamo bene come andò a finire. Bisogna avere ambizioni in Europa League. L'Europa League è tosta, io amo l'Europa League come
0: anche
2: tu.
0: Io.
2: L'Europa League e la Conference sono le mie due preferite, perché comunque scopro calciatori, ci sono delle storie curiose.
0: Stupende.
2: Ci sono anche comunque delle partite che ci riportano agli anni 70, 80, con delle squadre dal passato, dal glorioso passato, che hanno perso un po' di brillo e che comunque tornano in Europa, come l'Aston Villa per esempio l'anno scorso. Sì, io spero di vedere le protagoniste, perché l'anno scorso la Roma è arrivata in un momento non nel momento chiave della stagione.
0: No, è vero.
2: Perché altrimenti comunque in Europa League la fece benissimo. E il Bologna mancava qualcosa per andare più avanti, perché comunque anche ha perso contro la vincente. Niente, mi auguro di vederla andare in fondo, perché da lì anche bisogna ripartire. Le competizioni continentali, se non è la Champions, però vincere Conference, Europa League è importante per poter rilanciare il calcio italiano. E lì abbiamo una grande opportunità, come l'Atalanta anche in Conference fa parte chiaramente delle favorite.
0: Sì, decisamente, i valori non mancano in quelle competizioni lì, poi vedremo, come dicevo, ci sono le inglesi in Europa League, a me stuzzica molto il Bournemouth, anche se come sempre una squadra che tende a cambiare tanto, ha un allenatore capace, secondo me, come Rose, è una delle più interessanti lì in mezzo, io ci metto anche il Sunderland, però anche il Sunderland ovviamente deve strutturarsi. Sono quelle più interessanti. Crystal Palace lo metto leggermente dietro a queste qui, però
2: sì,
0: poi c'è il Bayer Leverkusen.
2: Per la prima volta probabilmente abbiamo delle squadre, le classiche squadre che hanno fatto benissimo un anno e poi ti arriva l'Europa
0: e devi confermarti.
2: Dove concedi? Concedi in Premier, concedi in Europa. Vedo comunque delle rose un po' limitate per giocare le quattro competizioni, perché in Inghilterra giochi tre competizioni.
0: Sì.
2: È la prima volta. Prima il classico Aston Villa, Chelsea, eccetera, le vedevo molto favorite nelle proprie competizioni. E quest'anno faccio fatica. Non vedo un inglese più favorita delle nostre italiane, per esempio.
0: No, assolutamente no. Sono d'accordo.
2: Dunque,
0: con te.
2: Dunque vedremo, è aperta quest'anno e ben venga. Forse la Conference quest'anno è molto competitiva, perché con il Monaco, il Brighton secondo me è avanti rispetto
0: partito fortissimo
2: a Bournemouth, Sunderland per progetto. E la Conference con l'Atalanta, col Brighton, con il Monaco, occhio, perché anche lì ci potrebbe essere una sorpresa. Il Getafe, che è comunque una squadra scorbutica, molto difficile da affrontare. Lì ci potrebbe essere comunque una competizione forse con un livello globale più alto da quando esista la Conference.
0: Sì, di sicuro più equilibrata. Poi c'è anche il Friburgo, che comunque la finale d'Europa League l'anno scorso l'è giocata. Quindi sarà interessante vedere poi anche l'Atalanta come riuscirà a cavarsela. Beh, Alain, a questo punto io direi che possiamo lasciarci, perché fra non molto inizieranno i sorteggi, quindi poi vedremo che storie, che incroci riguarderanno le squadre italiane, non solo in queste, ripeto, due splendide competizioni per chi, come il sottoscritto, ma anche come te, Alain, è appassionato dei campionati esteri, ma anche di quelli nettamente minori, che regalano storie fantastiche. Da sempre, devo dire, una mia passione, quasi un mio fetish, quello dei campionati minori. Alain, ti ringrazio veramente, è sempre un piacere parlare di calcio con te, ti auguro un buon fine settimana, grazie ancora.
2: Grazie anche a te, ciao, buon lavoro, ciao.
0: Grazie ad Alain Valnegri, mentre noi stiamo arrivando alla fine di questa settimana di Rotocalcio e ovviamente anche dell'editoriale. Come detto, il sorteggio inizierà alle ore 13, la cerimonia dei sorteggi comincerà alle ore 13 e poi si svilupperà nel corso del primo pomeriggio, dal quale capiremo i percorsi di Milan e Juventus in Europa League e dell'Atalanta in Conference League, dopo che i nerazzurri nella serata di ieri sono riusciti a strappare l'accesso alla League Phase, alla fase finale, dopo aver eliminato gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Noi siamo arrivati alla fine, io ringrazio e saluto Gabriele Latini in cabina di regia che mi ha accompagnato. Adesso però rimanete incollati perché comincia Maracanà, prima con l'anteprima dalle 13 alle 14 con Marco Piccari Francesco Tringali, poi dalle ore 14 arriverà Stefano Impallomeni insieme a Marco Piccari, tutti i tantissimi ospiti della puntata del venerdì, il giro dei campi, insomma veramente tanti tanti temi. A questo punto buon proseguimento sempre su TMV Radio.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto del campionato perché ormai alle porte la seconda giornata della Serie A e dunque analizzeremo le varie partite, ma naturalmente daremo uno sguardo approfondito anche al mercato perché manca sempre meno alla conclusione della sessione estiva delle trattative e dunque andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Eugenio Ascari, agente di grande esperienza. Ciao Eugenio, ben ritrovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.
0: Parliamo inizialmente dei sorteggi Champions, Inter, Roma, Napoli e Como. A chi è andata meglio secondo te?
1: Ma secondo me all'Inter è andata abbastanza bene, a parte la presenza del Real Madrid, però è un girone accessibile, un girone che può permettere all'Inter di spingersi oltre. Napoli è un attimino, incontrandosi Arsenal, anche Manchester City non ha un girone facilissimo perché a queste due big del calcio inglese deve aggiungere anche il Bruges che in campo europeo riesce sempre a esprimersi al meglio, il Porto che è una squadra collaudata, e quindi credo che il sorteggio migliore sia riso all'Inter. Il Napoli ha più difficoltà e il girone di Roma è Como, un girone difficile ma non impossibile.
0: Senti, a proposito della Roma, questa squadra con Dybala e Malen in questa condizione può puntare allo scudetto?
1: Credo che sia prematuro parlarne ora. È chiaro che se Malen dovesse continuare con questo rendimento, la tripletta a partita, e Dybala dovesse mantenere questa condizione fisica e non dovesse avere intoppi di natura fisica, veramente alla Roma potrebbe non essere precluso nessun obiettivo, però chiaramente la concorrenza è strenua, soprattutto l'Inter credo che si confermerà come la squadra da battere, il Napoli dispone di un tecnico che ha nel suo DNA proprio i connotati del vincente e ha una buona squadra, e quindi credo il Milan e la Juventus ad oggi li vedo leggermente indietro rispetto all'Inter che è la favorita su tutte e al Napoli e alla Roma che a mio giudizio sono le prime dirette inseguitrici.
0: Tra l'altro la Roma non è che abbia fatto questo mercato sfavillante, tanti obiettivi non sono stati raggiunti, però comunque resta una squadra collaudata con Gasperini che, avendo alle spalle un anno di lavoro con la sua squadra, può comunque incidere ancora di più.
1: Indubbiamente sì, aveva inseguito dei calciatori che poi non è riuscita a mettere sotto contratto, però comunque è riuscita ad accaparrarsi il terzino destro nazionale argentina e dell'Atletico Madrid e Molina, che rappresenta un ottimo cambio rispetto al Seri che è passato a scadenza di contratto alla Juventus, e di Mora, di questo esterno alto portoghese, se ne parla benissimo. Castro rappresenta veramente un'alternativa straordinaria a Malen, dietro gli attaccanti sono rimasti comunque tra Dybala anche Sulé, a cui si aggiungerà a breve Pellegrini non appena avrà recuperato dall'intervento che ha subito al tendine di Achille. Quindi le conferme di Cristante, Pellegrini, Mancini, Dybala, Sulé e Malen che è stato riscattato credo che rappresenti veramente un punto di partenza straordinario. Se poi gli inserimenti di Molina e di Mora dovessero produrre gli effetti che tutti ci aspettiamo, e se a questi due acquisti oltre a Castro dovesse aggiungersi anche che sì, per il quale sembra che la Roma stia battagliando con la Juventus per riuscire a accaparrarsi le prestazioni di Livoriano, ex Atalanta e Milan, io credo che la Roma avrebbe tutte le carte in regola per poter competere fino in fondo. Se a tutti questi elementi soprattutto ci aggiungiamo anche la presenza di un portiere, Svilar, che forse è fra più affidabili del nostro campionato.
0: Ecco, ma oggi che sì, che giocatore è sullo stesso livello di quello che abbiamo lasciato al Milan quando appunto abbandonò il campionato italiano?
1: Questo è un bel punto interrogativo. È vero che dal Milan poi si trasferì al Barcellona, quindi sì, mantenne alta la linea di galleggiamento. E poi si tratta di capire se le stagioni trascorse in Arabia abbiano un attimino allentato la sua forza agonistica, il suo strapotere fisico che rappresentavano un po' le sue peculiarità. Ecco, probabilmente io non credo che in Arabia si giochi ai ritmi del campionato italiano, spagnolo, per non dire quello inglese, quindi probabilmente il punto interrogativo più pregnante riguarda proprio questo fatto qui, se che sì, abbia mantenuto le caratteristiche che aveva quando ha lasciato il nostro campionato.
0: Lunedì scorso, Fiorentina all'Olimpico, troppo brutta per essere vera, una batosta anche inaspettata, francamente.
1: Onestamente, in questi termini.
0: Olimpico, troppo brutta per essere vera, una batosta anche inaspettata, francamente.
1: Onestamente, in questi

0: condizione fisica che l'anno passato all'Udine gli ha permesso di diventare uno degli interni centrocampo più forti del nostro campionato.
1: Ecco, Ken al Como, Zirkzee molto probabilmente alla Fiorentina, cambia molto per la squadra di grosso a livello tattico, ma cosa pensi comunque di questa mossa, di questo cambio?
0: Ma io credo che sia un cambio che potrà portare dei benefici alla Fiorentina. Zirkzee è un 9 e mezzo, come si suol dire. È vero che nelle ultime 2 stagioni al Manchester United ha giocato non tantissimo e ha segnato ancora di meno, però altrettanto è vero che anche quando Kane arrivò alla Fiorentina 2 anni fa era reduce da una stagione alla Juventus e contrassegnata da 0 segnature. Zirkzee sicuramente aggiunge qualità tecnica, perde in profondità alla Fiorentina, però può disporre anche di un'alternativa come Pellegrino, che è il classico uomo d'aria. Cioè, probabilmente Kane è una via di mezzo, no? Fra Zirkzee, classico 9 e mezzo, sotto punta, e Pellegrino, che è una prima punta, una torre, un uomo d'aria, un ariete che dà il meglio di sé nel gioco aereo. Kane racchiudeva un po' tutte e due queste caratteristiche: era un giocatore da contropiede, un giocatore che faceva reparto da solo. Caratteristiche che Pellegrino ha già dimostrato di non possedere nell'ultimo incontro disputato dalla Fiorentina a Roma. Si è già intuito che non possa andare a ricoprire, diciamo, la zona di campo che frequentava Kane. Hanno caratteristiche diverse. Torno a ripetere: Pellegrino è un classico ariete, un uomo d'aria che ha bisogno di servizi all'esterno. E secondo me il modulo del 4-3-2-1 con due trequartisti e senza esterni non è neppure un modulo che possa esaltare le qualità tecniche del centravanti argentino.
1: Di sicuro ora Grosso avrà un bel lavoro da fare per trovare la quadratura del cerchio, oltretutto dopo una sconfitta come quella con la Roma. Insomma, c'è bisogno di ritrovare subito una vittoria e poi nel momento in cui arriverà Zirkzee bisognerà pensare appunto a trovare il modulo giusto per questa squadra.
0: Indubbiamente sì, però l'organico della Fiorentina credo che sia completo in tutti i settori, quindi è una squadra che sarà costruita con criterio, con logica, con giocatori di qualità, da Massantuono, da Tah, a Valdepenas, a Pellegrino stesso, al Zirkzee, qualora dovesse arrivare, dovesse essere ufficializzata, a Gimenez, João Mario, Dragusin, Vieri. Quindi è una squadra che soprattutto in reparto arretrato, con De Gea in porta, anche diverse alternative al ruolo. Per il momento Dodon è ancora passato al Nottingham Forest, credo, e quindi può disporre di un doppio ricambio sulla fascia destra. A sinistra, fra qualche mese, rientrerà a Parisi. A destra ci sono Gimenez e João Mario, a sinistra Valdepenas e Parisi, come centrale Dragusin, Vieri e Ranieri. Quindi è una squadra che sembra non avere buchi nell'organico. Fabian si sta avvicinando
1: Fabian è
0: alla
1: andato a
0: Lazio.
1: Parma, è andato a Parma.
0: È andata al Parma ufficiale, e anche su Gudmon sembra che ci siano degli interessamenti da parte del Bologna, che potrebbe lasciar partire Rowe in direzione Bergamo.
1: Sì.
0: È una trattativa abbastanza ben avviata. La cifra richiesta al Bologna, 35 milioni, potrebbe essere colmata dall'Atalanta, che da qui a poco, da qui a breve, dovrebbe incassare anche una cifra stratosferica attraverso la cessione di Anora al Chelsea. Si parla di 45-46 milioni, quindi tutte le pedine, tutte le tessere dovrebbero andare al loro posto.
1: Senti, tornando alla Juventus, sul centravanti, la società bianconera si è complicata la vita.
0: Zirkzee sembra più vicino alla Fiorentina che alla Juventus. Riguardo a Sollot, Simeone ha posto il divieto per la sua cessione all'Atletico Madrid, quindi oggi andare a individuare un attaccante che abbia le caratteristiche richieste da Spalletti non è semplice. Chiaramente non lo era Zirkzee, perché se Spalletti nel dopopartita di Frosinone si è lamentato della poca confidenza con il gol da parte di Colomboigny, credo che le stesse titubanze le avrebbe avute nei confronti del centravanti olandese. Quindi individuare un calciatore che faccia il caso di Spalletti, che possa andare a sostituire come caratteristiche il partente Vlahovic, non è semplice. Sollot forse è quello che le riveste in maniera più piena. Un altro potrebbe essere uno che sembrava fosse un obiettivo della Fiorentina, l'ex udinese Bedo, però chiaramente non credo che rappresenti una prima scelta per la Juventus.
1: Ecco, quelle parole di Spalletti su Colomboigny rischiano di essere

0: state troppo pesanti per il giocatore, rischiano di condizionarlo?
1: Ma sono risuonate piuttosto strane, perché è un giocatore che è stato inseguito dalla Juventus per 2 mesi, che la Juventus ha già cercato di riaccaparrarsi lo scorso gennaio. Quindi si è trattato di un inseguimento di lunga data, e che, diciamo, già le prime difficoltà siano uscite dalla bocca di Spalletti queste parole, chiaramente non hanno suonato come incoraggiamento nei confronti dell'attaccante. È vero che a Frosinone ha sbagliato un gol clamoroso, però credo che Colomoni è un lavoratore, un centravanti che lavora, un centravanti che si fa sentire anche quando non segna. Quindi quelle che erano le sue caratteristiche, credo che la Juventus e Spalletti le avessero ben presenti, e mi hanno un po' stupito. Quindi mi ha stupito questa uscita di Spalletti, che probabilmente ha rischiato di compromettere anche, diciamo, l'autostima del calciatore.
0: Il Como, oltre a Ken, prende Ricci. Non è ancora però definitivamente esploso Ricci. Cosa ne pensi?
1: Ricci è un ottimo giocatore, ha fatto benissimo ad Empoli, si è confermato a Torino, a Milano ha disputato una stagione quasi interamente da titolare, però non brillando nella maniera che ci saremmo aspettati. Altrettanto è vero che il Milan è rimasto fuori dalla Champions League, quindi ha deluso un attimino le attese anche come complesso, oltre che nella espressione dei propri singoli. Io credo che a Como possa trovare l'ambiente giusto, anche se il centrocampo del Como dispone già di 2 titolari come Perrone da Cuglia, a cui si è aggiunto Milla dal Getafe, che rappresenteranno dei concorrenti non facili da sorpassare nelle scelte di Fabregas da parte di Samuele Ricci, che però è ancora un giocatore giovane, appena 25 anni, era professionista estremamente serio. È chiaro che nel 4-2-3-1 di Fabregas possa giocare soltanto come mediano, perché sulla tre quarti Fabregas dispone già di 1000 alternative, con giocatori che hanno caratteristiche più adatte per andare a ricoprire quelle zone di campo: Diawò, Passe, Baturina, quindi Jesus Rodriguez. È una squadra completa, una squadra che si è attrezzata con 2 ricambi per ogni ruolo in previsione della sua prima partecipazione alla prossima Champions League.
0: Ma
1: E
0: in
1: che
0: campionato, secondo te,
1: attraverso
0: Eugenio, che ruolo si potrà ritagliare il Como realisticamente in campionato?
1: di mina vagante che può andare a creare la vita difficile a chiunque, a qualunque squadra. Ora si è anche italianizzata attraverso l'arrivo di Ricci e di Ken, che si sono aggiunti ai liberali, che era stato acquistato dal Catanzaro qualche settimana fa e che ha fatto un ottimo esordio sabato scorso ad Udine. Quindi io credo che il Como abbia un'identità ben precisa, ecco, sia una delle squadre per le quali più si sente l'impronta del tecnico, e questo è un vantaggio indifferente.
0: Che pensi invece dello spagnolo Guiu, obiettivo del Napoli?
1: Matteo Guiu aveva segnato dopo 33 secondi dal suo esordio la prima palla toccata, quindi sembrava che fosse nata una stella da affiancarsi ai più grandi spagnoli dell'ultima generazione. Poi non ha mantenuto completamente le attese, perché nel biennio al Chelsea non ha giocato tantissimo e non ha segnato tanto. Quindi è altrettanto vero che è un giocatore giovanissimo. Lo paragonava a Lamine Yamal come prospettive 3 anni fa, non appena esordì, però chiaramente Lamine Yamal ha avuto una traiettoria diversa in questi 6 anni al Barcellona e nella nazionale. Guiu si è un attimino fermato, a Napoli potrebbe trovare un ambiente giusto per rilanciarsi, anche perché dopo la partenza di Lukaku e con la probabile partenza di Lucca, io credo che Napoli abbia necessità di affiancare a Højlund un altro attaccante che possa dargli il cambio. E quindi, risultando difficile arrivare a Gabriel Jesus, Guiu potrebbe essere un'ottima alternativa. Poi un giovane in linea, diciamo, con i costi aziendali del club, con un ingaggio che non sfora quelli che sono i tetti contrattuali del Napoli.
0: Woltemade naturalmente sarebbe più esperto, più maturo, è un altro
1: Prego.
0: obiettivo. Woltemade, il giocatore
1: Sì,
0: tedesco.
1: però sembra che addirittura era stata affiancata anche alla Fiorentina, no? Sembrava fosse un nome di riserva per Paratici, qualora non dovesse riuscire ad accaparrarsi Dioks. Sarebbe più esperta, caratteristiche diverse, Io credo che per il gioco del Napoli potrebbe essere più adatto, più adatto Guiu, che potrebbe fungere da ricambio a Højlund, ma dare il cambio anche a un esterno alto, sia ad Alisson, a Giovane, perché ha giocato anche la seconda punta, quindi è il giocatore più duttile e più funzionale al gioco del Napoli.
0: Gabriel Jesus, difficile per il Napoli, però avresti avuto la curiosità di vederlo nel nostro campionato?
1: Sì, però credo che disponga di un contratto di 6 milioni netti, quindi lo scoglio maggiore è rappresentato dall'entità del suo contratto. Chiaramente è un giocatore che avrebbe elevato sicuramente il livello del Napoli, avrebbe arricchito anche il nostro campionato di un protagonista straordinario, ma la sua partenza, il suo arrivo, soprattutto alla luce che dovrebbe fungere da alternativa a Højlund, lo vedo molto difficile.
0: Senti, a proposito di
1: Sarebbe
0: attaccanti, ti chiedo in un minuto, Pio Esposito, secondo te, progressivamente è in grado di guadagnarsi la titolarità nell'Inter?
1: Secondo me ci sta già provando, sta già rischiando di scalzare Thuram, che è arrivato e rientrato in ritardo chiaramente dopo l'esperienza dei mondiali a Milano, e sta sfruttando al meglio queste occasioni che gli vengono concesse. Quindi è un giocatore giovane, però già ricco di un'esperienza triennale, biennio allo Spezia, più l'anno passato trascorso all'Inter come terza o quarta punta. Lo hanno arricchito di esperienza e lo hanno fatto maturare tantissimo. Il gol che ha segnato sabato col Monza è stato veramente di una fattura straordinaria, sublime.
0: Assolutamente sì, il gol di tacco, anche se probabilmente quello di Çalhanoğlu è stato ancora più bello, però comunque resta il gesto tecnico da
1: Su
0: parte
1: cui
0: di
1: però secondo me ha delle responsabilità anche Pizzignacco,
0: Pio.
1: sul gol di Çalhanoğlu, bellissimo, ma non esente da colpo il portiere.
0: Eugenio, grazie mille.
1: Grazie a te, buon proseguimento. Ciao, ciao Lorenzo.
0: E dunque, dopo questa ampia, approfondita chiacchierata con Eugenio Ascari, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: la tradizione va rispettata e onorata. Tu puoi aver fatto cose favolose, ma non è che le devi fare solo quando giochi la Champions, anche perché non è prevedibile che l'Atalanta la giochi tutti gli anni il più importante torneo continentale. E mantenere uno standard molto elevato ti aiuta a vincere, insomma vincere aiuta a vincere, vecchio adagio a cui credo tantissimo, e tra l'altro aiuta a creare quella mentalità positiva e, perché no, vincente.
1: Ma noi dobbiamo partire dal fatto che il Napoli più di un anno fa era quasi convinto di separarsi da Conte e aveva progettato il futuro con Allegri. Allegri doveva arrivare a Napoli con un anno di anticipo. Allegri chiede evidentemente De Bruyne, quindi De Bruyne è un calciatore progettato, insomma preso per il progetto tecnico di...
2: La Fiorentina era abituata ad avere Kane che attaccava la profondità sempre, comunque si buttava dentro come un missile nella difesa avversaria, e invece con Pellegrino è tutta un'altra cosa. Pellegrino, abituato alle barricate di questa, è un giocatore che praticamente già parte pensando che dovrà giocare l'80% della partita a spalle alla porta.
3: Secondo me l'unico rimpianto potrebbe averlo Leao, nell'aver fatto forse un po' frettolosamente certe dichiarazioni a fine campionato scorso. Evidentemente si è un po' sopravvalutato quando ha detto non voglio restare al Milan, è ora di cambiare aria. Non si aspettava, secondo me, che le uniche offerte arrivassero dalla Turchia, dall'Arabia Saudita, adesso dall'Aston Villa.
1: Alla Juve noi siamo abituati a vedere altri giocatori, un'altra tipologia di squadra, e questo indubbiamente negli anni, negli ultimi anni, bisogna dare atto che è stata una Juve che ha fatto una gran fatica a arrivare ai vertici. Maracanã.
4: Siamo entrati, caro Francesco Tringali, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanà.
5: Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio a tutti.
4: È venerdì, che ci porta alle partite, perché già stasera si gioca, veniamo dalla gara dell'Atalanta di ieri, poi ci sono tutte le situazioni di mercato, i sorteggi di Champions, i sorteggi di Europa League che stanno per cominciare, insomma tanti temi oggi, perché poi andremo a discutere pure i sorteggi di ieri. Che dici? Mamma mia.
5: Beh, non è andata poi così male, secondo me, poi alla fine, nel senso che
4: Roma Maluccio, ragazzi. Cioè, sì, è capitata.
5: No. Sì, è vero, dai. Però io non comunque sei in Champions League, te lo devi aspettare che devi andare ad affrontare squadre forti, ci sono incroci romantici.
4: Va a Manchester.
5: Sì, no, forse la Roma ha la situazione peggiore, però sai, ti ripeto, noi oggi chiederemo se c'è la possibilità di portarle tutte e quattro.
4: Sì,
5: se c'è la possibilità
4: di fare
5: bottino pieno,
4: oppure se c'è qualcuno che invece sta a casa.
5: Di sicuro ci sono dei percorsi un po' più complicati, però ragazzi, we are in Champions League, come direbbe Claudio Ranieri, e quindi era ipotizzabile una situazione del genere. Certo è che la Roma in seconda fascia di sicuro si poteva aspettare qualcosa di meglio rispetto già a Napoli e Como. L'Inter ha chiaramente, essendo in prima fascia, un percorso un po' più morbido, però
4: bello
5: complesso,
4: questa
5: diciamo,
4: sfida di Mourinho con le sue ex.
5: Sì, soprattutto.
4: Ci sono anche delle partite molto romantiche, perché c'è la sfida appunto di Mourinho con le sue squadre, con le ex squadre. C'è Fabregas che incrocia il Barcellona, e c'è anche De Bruyne che incrocia il City. Insomma, ci sono anche delle cose a livello, diciamo, sentimentale, emozionante, molto bello. E poi hai ragione quando dicevo è la Champions.
6: Delle den, delle don, come on!
4: È la Champions, che ti aspetti di incontrare? Insomma, è bello così. Poi vediamo che succede. Oggi chiederemo se possono passare tutte e quattro. Se possono andare avanti e accedere alla fase di eliminazione. La vedo durissima. Che possono andare tutte e quattro. Io me ne gioco due.
5: Quali sono? Inter e Napoli.
4: Sì, Inter e Napoli.
5: Ah, io firmerei per
4: la Roma è dura, ragazzi.
5: Firmerei per la Roma è dura. Sì, però comunque vediamo, dipende. Allora, è dura sì, però dipende sempre dall'andazzo generale di questa League Phase, che non ha diciamo dei criteri di punti sempre, no, coerenti in tutti questi primi due anni che c'è stata, nel senso che lo scorso anno abbiamo visto anche squadre passare con 9 punti, passare nel senso andare quantomeno ai playoff. Sì. Io credo che se riuscissimo a portare Inter e Napoli subito agli ottavi e la Roma ai playoff e sacrificando il Como, ovviamente è un'ipotesi e speriamo ovviamente di portarle tutte e quattro. Il Como è quella che ha chiaramente meno possibilità, perché oltre agli incroci che hai già detto tu, ospiterà tra l'altro i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain, è al debutto, un po' lo scotto potrebbe pagarlo. Di sicuro possiamo ritenerci soddisfatti, caro Marco, se
4: Como quello che fa in più è tutto di guadagnato, parliamoci chiaro, quello che non riesce a fare in questa competizione ci può anche stare, la prima volta, l'esperienza. Cambia tutto, cambia proprio tutto, tutto, tutto. Lo sai che ieri ho sentito Zenga, mi ha colpito nel commento, ha detto guardate che cambia tutto, ma non cambia solo per i giocatori, per l'allenatore,
5: sì,
4: cambia per la struttura, per i magazzinieri, per tutto. Cioè è un altro mondo fare campionate e coppe, soprattutto la Champions, quindi quello che fa in più il Como è tutto di guadagnato, se non dovesse arrivare, diciamo... il passaggio, cioè hai fatto la prima grande esperienza, la fa Fabregas, la fa la squadra, la fa tu, la città, tutto quanto.
5: Sì, sì, è vero.
4: Quindi io grandi, cioè, aspettative.
5: Infatti
4: no.
5: Se il Como va fuori non possiamo, ma no, non ma possiamo darla come
4: però,
5: una delusione della Champions.
4: Però per me qualche spizzietto se lo può togliere, perché è una squadra che ha qualità, che ha organizzazione, e quindi magari può fare pure qualche bella partita, qualche risultato a sorpresa, non lo so, dai, di scontato non c'è nulla. È chiaro che è quella che può rischiare qualcosa in più e non sarebbe così drammatico, ecco.
5: Allora ti dico invece l'Europa League, perché sta per iniziare il sorteggio con Milan e Juventus protagoniste tra le italiane, e allora vado a leggervi anche un po' quali sono le urne, perché in urna 1 di Europa League abbiamo Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, quindi le due italiane nel pot 1 per quanto riguarda i sorteggi, poi Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad e Marsiglia. Le possibili avversarie quali sono? Ferencváros, Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Celtic, Sparta Praga, Rennes e Anderlecht in urna 2. Urna 3, Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, squadra slovena, Jagiellonia polacca, Omonoia cipriota e Celta Vigo ovviamente spagnola, poi Hoffenheim, Besiktas e qui i possibili incroci relativi a Italiano, Vlahovic, Miretti, tutte vecchie e recenti conoscenze, Torrens che è una squadra portoghese, Apoel Beersheba gli israeliani, Nijmegen olandese, Lofi Creta greca, Lillestrøm norvegese e poi Levski Sofia e Ararat, gli armeni dell'Ararat in quarta fascia. Questo per quanto riguarda il sorteggio di Europa League, che avrà sostanzialmente lo stesso procedimento di quello che avrete visto ieri in Champions, e vediamo che tipo. Sì, anche la quarta fascia, per esempio c'è il Besiktas. Quindi chi incontra questa squadra in quarta fascia è sicuramente una situazione un po' particolare.
4: Vabbè, vediamo, speriamo anche qui che naturalmente Milan e Juventus possano arrivare più lontano possibile in questa competizione, che già mi sembra essere un po' più alla nostra portata, ecco, quindi speriamo, insomma, qui speriamo, e uso anche questo termine, pretendiamo un cammino molto dignitoso, più che dignitoso, dei due club tra i più titolati, no? che ci sono in Italia. Quindi ci auguriamo che Milan e Juventus possano veramente fare un cammino importantissimo.
5: Subito dopo c'è quello di Conference con l'Atalanta, che chiaramente ieri col gol di Scamacca si è garantito un posto.
4: L'Atalanta, ho visto la partita non benissimo, però Scamacca ha salvato praticamente un po' tutto. Meno male. E dunque, poi ci sono tutte le altre news di questa giornata che riguardano anche il mercato, che riguarda, abbiamo detto, di Ken, che tra l'altro, ecco, leggo qui dal sito di Firenze Viola, riportano le parole di Grosso che dice: Ken, tutti commettono ingenuità, vediamo oggi che succede. Dice che si è allenato bene, quindi che fa? Lo gioca? Io veramente
5: no.
4: Ci sto a capire più.
5: No, è soltanto un accompagnare l'addio.
4: Accompagnatelo, perché ora.
5: Sì, no, lo stanno proprio accompagnando all'uscita.
4: Invece Leao dove l'accompagnano? Lo accompagnano? No, sai, Leao adesso deve decidere è lui che tiene la palla a Leao, tiene sotto scacco il Milan. Leao, capito? È lui che deve decidere dove andare. Tutta questa fila non si è palesata per Leao, ci sono due squadre, due discrete squadre, insomma, ma forse lui si aspettava qualcosa di più, no, nella sua testa. C'è la Aston Villa e il Galatasaray.
5: Di più come squadre, come più squadre, blasinate.
4: Forse si aspettava, che ne so, che lo chiamasse, non lo so, io credo, insomma, che se non sono arrivate altre squadre un motivo ci sarà, no? Io parto dal presupposto che insomma questo è stato un giocatore che a sprazzi ha fatto vedere del talento, molto a sprazzi, poco continuo, a 27 anni penso che sia difficile cambiare, questo è Leao. Io dico che lui deve ringraziare di aver vestito quella maglia e di aver portato pure il numero 10, perché di 10 c'ha poco.
5: Io invece penso che 53 milioni siano davvero troppi.
4: Eh beh, io ti ho detto che...
5: Sono d'accordo con te, sono davvero troppi 53.
4: Quindi vediamo, perché il Milan fa una richiesta, poi bisogna vedere se qualcuno si avvicina. Poi so che però è il giocatore pure che deve accettare, quindi sta lì e vede, che faccio, vado alla Aston Villa o al Galatasaray, dove vado? Forse anche lui ci sta pensando. Vabbè, che vi devo dire, vediamo che succede sotto questo aspetto per quello che concerne le uscite. Poi c'è anche
5: comunque
4: la questione che
5: aspetta,
4: sì.
5: Scusami, se non dovesse cambiare niente, ma lui pare aver accettato l'Aston Villa. Lui sembra aver accettato l'Aston Villa e il Fenerbahce rimane, scusami, il Galatasaray rimane in questo momento un po' più indietro. Però la sua scelta principale è quella di andare alla Aston Villa.
4: Scegliesse andasse, insomma.
5: Chiaramente, perché vuole giocare in Premier e sicuramente rispetto ai soldi dei turchi sarebbe una scelta più logica.
4: Vediamo, e poi vado sul sito di Tutto Mercato Web, perché che si vede solo la Juventus, avrebbe tranquillizzato Massara, vi ho dato la mia parola, però anche qui sembra, da quello che abbiamo raccolto, da quello che abbiamo un po' letto, sentito, poi ne parliamo tra poco con Niccolò Ceccarini e poi tutti gli altri di Tutto Mercato Web, però un'offerta è arrivata, che sì, però lui tergiversa, 3,5 di ingaggio, 2+1.
5: Allora, scusami Gabri, mi aiuti un secondo, perché vi devo dare anche il girone del Milan, se mi blocchi un secondo.
4: Vai.
5: Allora, il Milan, Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat, Armenia e Levski Sofia. Questo per quanto riguarda il Milan. Se mi mandi poco indietro faccio anche la Juventus, perché è uscito anche il girone della Juventus. Eccolo qui. Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia, Celta Vigo,
4: sì. NEC,
5: e Beersheva. Quindi questo è il sorteggio delle italiane, devo dire che comunque
4: mi sembrano due situazioni dove possono far bene, insomma, dai, no? Entrambe
5: sì,
4: le squadre.
5: Sì, assolutamente.
4: Mi sembra così, diciamo,
5: proibitivo,
4: non per nessuna delle due, quindi ti ripeto, stiamo parlando di Juventus e Milan, che inserite in questi giorni dove ci sono alcune squadre, no? Quindi dai, tutto sommato bene così, e quindi il sorteggio dell'Europa League, le avversarie
5: speriamo di poterle portare tutte e due a
4: sì, ma devono farlo ancora, se perdonami, già fatto
5: le avversarie della Juventus,
4: tutto a posto, vabbè, bene così, dai, poi lo ripetiamo magari, perché c'è una lista di squadre e lo ripetiamo a beneficio di coloro che si sono magari collegati da poco, gli ridiamo un po' l'elenco delle squadre. Dicevamo appunto di che sì, vediamo che cosa succede, perché sembra che c'è ancora un po' di tentenna, lui è lui che deve accettare, quindi sembra che vorrebbe un po' più dal punto di vista economico, ecco.
5: Sì, anche se poi ho letto 7 milioni in 2 anni che gli garantirebbe la Juventus, non so se forse si aspettava di più, anche perché per averla aspettata così a lungo, c'è stata questa azione di disturbo da parte della Roma.
4: Qualcuno dice che la Roma è ancora dentro.
5: Però, ma non ha mai affondato, cioè non ha in mano due offerte da poter
4: oggi
5: dire
4: addirittura
5: poter
4: la Gazzetta
5: scegliere.
4: Dello Sport diceva che dal punto di vista economico la Roma poteva fare qualcosa di più rispetto alla Juventus,
5: che però non ha
4: sull'ingaggio
5: fatto
4: del calciatore. No, però lui c'è questo indizio che abbiamo letto prima, che lui ha tranquillizzato Massara, ha detto vi ho dato la mia parola, però al momento lui non ha dato ancora l'ok e quindi vediamo.
5: Non lo so, io credo che alla fine si proceda con, sì, con la Juventus.
4: Ma sposta poi... così tanto che sì?
5: In un centrocampo come quello della Juve...
4: È quello che realmente mancava al centrocampo?
5: Per caratteristiche no, cioè non mancava lui.
4: Cioè siamo sempre nella situazione dove sì, hai preso che sì, che dovrebbe rimpiazzare Thuram perché è infortunato, però alla fine... poi prendi un giocatore, allora faccio sempre un po' l'avvocato del diavolo o la zanzara fastidiosa, no? Proprio perché devo avere questo ruolo. Prendi un giocatore che viene dal campionato arabo, un giocatore che ha fatto bene con l'Atalanta, molto bene col Milan, Barcellona no, insomma non benissimo, e poi va in Arabia, lo prendi, sì, a 30 anni. Per caratteristiche è quello che mancava al centrocampo della Juventus, perché poi se dobbiamo dire che un giocatore interessante, ok, non so perché,
5: però
4: tipo,
5: è un'opportunità, Marco,
4: non so che tipo di che si trovi, perché io onestamente non so che si trovi. Fa testo il mondiale è un torneo che dura poco, il campionato sono tante partite, una stagione intera, campionato, Champions, Coppa, eccetera eccetera. No, Champions no, Coppa, comunque, l'Europa League. Non lo so, io faccio questa esposta così tanto da definire il centrocampo, cioè, o manca ancora qualcosa lì in mezzo, o siamo sempre come l'anno scorso?
5: No, come l'anno scorso non sono d'accordo, perché comunque vai ad aggiungere un giocatore, poi vediamo cosa ci dice il campo, ma vai ad aggiungere un giocatore forte, esperto, che magari non ha le caratteristiche, però non mi puoi dire che è lo stesso, è la stessa cosa dello scorso anno.
4: Quindi è più forte dello scorso anno
5: il centrocampo?
4: Centrocampo, la Juve.
5: No, la Juve, allora se mi dici il centrocampo posso anche azzardarti un sì. Nel complesso secondo me non è una Juve più forte dello scorso anno. Soprattutto se questo Colomuani, soprattutto se non c'è un'alternativa in attacco. E non posso dire, soprattutto perché dovrei fare 2 o 3 mesi senza Yıldız, al momento, al 28 di agosto, non è assolutamente una Juve più forte dello scorso anno. Poi, giudizio magari cambia reparto per reparto, ma nel complesso io ti dico che la Juve, se ti devo dire, si è rinforzata, io ti dico di no.
4: Va bene, vediamo.
5: Però che cosa vuol dire? Che questa Juve non può sicuramente non può ambire allo scudetto, ma lo sanno anche loro. Ma il fatto di non essersi rinforzata, che cosa vuol dire? Che la Juve non può ambire al quarto posto?
4: No, ci può lottare, ci ha lottato l'anno scorso. Siamo lì, insomma.
5: E basta. Cioè,
4: no, io mi chiedevo sulla valenza del mercato, cioè nel senso, mancava, non c'è il centravanti, perché non ce l'hai. E Spalletti, so, 2 sessioni di mercato che chiede un centravanti. Arriverà in questi ultimi giorni?
5: Difficile.
4: Vediamo. Secondo me non arriva. E quindi lui, la sua richiesta ancora una volta non è stata esaudita. Un centravanti serve a questa Juventus. Che fai? Affronti la stagione con Colomuani e David? Mi sembra veramente, possiamo dire, un indebolimento del fronte offensivo. Non c'hai nemmeno Yıldız per 3 mesi. Attenzione, eh? E quindi prendi che sì. Quello che domando io, cioè io parlo di una valutazione sul mercato. Allora lasciamo stare i giocatori, non valutiamo i giocatori, valutiamo il mercato. Serviva un centrocampista che potesse aumentare la qualità della Juventus. Con che sì la aumenti?
5: No.
4: Allora ne prendi un altro adesso, in queste ore,
5: non
4: in questi
5: più,
4: giorni?
5: Basta.
4: Allora non... quindi siamo sempre lì, insomma, non è cambiato niente. Evidentemente Spalletti ha un'altra idea.
5: Ti rispondo facendo una domanda. Con questa squadra la Juve può arrivare quarta? Può giocarsela? Può essere competitiva
4: a
5: per
4: fatica,
5: il quarto posto?
4: Adesso a fatica, sì. Celotti, a fatica, okay. Però, perché
5: può
4: non è
5: fare
4: che stai
5: una
4: in
5: buona Europa
4: qualcuno.
5: League?
4: Non lo so. Che che ti devo dire?
5: Una buona Europa League, non ti dico che deve andare a
4: vincere. In finale. Milan e Juve devono andare in finale, una delle due deve arrivare in fondo. Parliamoci chiaro.
5: Secondo me la Juventus non aveva le potenzialità per fare un mercato da scudetto. Perché poi è quella la grande differenza.
4: Ma
5: fare
4: un mercato da scudetto, un mercato logico, cioè di scelte. Io questo dico, non deve... cioè ti manca un giocatore di qualità in mezzo al campo, sì o no? Mi rispondete a questa domanda, manca qualcosa di qualità in mezzo al campo alla Juve, sì o no? Io penso di sì. È stata sopperita questa lacuna? No. Questo è, cioè, serve un centravanti alla Juve, sì, arriva
5: forse
4: questo
5: due,
4: centravanti,
5: forse due le servivano,
4: che vi devo dire, ragazzi? Cioè, io dico questo, cioè, parliamo del, lasciamo stare la valutazione sui singoli calciatori, valutiamo il mercato. A me non mi sembra che sia stato fatto un mercato per far fronte alle lacune. Ma magari sbaglio io, ripeto, questa è una mia idea. Poi se io sbaglio, sono felice di sbagliare, perché insomma ci sono altri che fanno questo lavoro e lo devono fare molto bene perché sono pagati per fare questo lavoro. Io devo soltanto fare delle valutazioni. Stop. Vabbè, dai, vediamo. Che cosa succede, dai, ci sono ancora giorni di mercato. Tra l'altro mi dai anche l'occasione intanto per salutare gli amici del canale 61 del digitale terrestre sul nazionale, proprio per anche ricordare che lunedì e martedì, prendete nota, saremo in diretta dalle ore 13 fino alle ore 20:30 anche in TV, non soltanto nella nostra app. Maracanà arriverà alle ore 18. Poi ci sarà lo speciale calciomercato fino alle 20:30, quindi una lunghissima diretta per due giorni consecutivi dallo Sheraton di Milano, saremo lì. È chiaro che martedì è la giornata finale e quindi la seguiremo con grande attenzione dall'inizio fino alla fine per vedere che colpi arriveranno, che cosa succederà nelle ultime praticamente ore. Allora facciamo una cosa, stiamo per andare in pausa, non so se c'è un aggiornamento che mi vuoi dare, Francesco, altrimenti sentiamo al volo anche un messaggio, ripetiamo magari i sorteggi delle due
5: sì,
4: italiane.
5: Magari lo facciamo dopo quando ci collegheremo anche con gli amici di Gol TV, così ne approfittiamo.
4: Va bene, così diamo
5: allora no, volevo soltanto leggerti questa news che puoi accompagnare anche sì, facendola vedere in TV per quanto riguarda tutto il mercato web, perché ci sono queste strategie di Mancini rispetto ai convocabili, gli italiani di seconda generazione, sì. Stiamo parlando di Tre Soldi, che è l'attaccante del Club Brugge, perché ha scelto di giocare per l'Italia, un attaccante molto bravo, molto forte, seguito anche dalla Roma quest'estate, si attende semplicemente l'ok da parte della FIFA. Sappiamo che Mancini è sempre stato molto attento e ricordate che cosa fece con Retegui, che andò proprio a prenderlo in Argentina. L'altro giocatore che piace molto è Alessandro Romano del Cagliari, che ha già segnato in Serie A contro il Parma, ha giocato sempre nelle giovanili svizzere, così come Tre Soldi ha fatto con la Germania. Ma poi
4: possiamo
5: prendere? Ha scelto l'Italia. Romano?
4: Sì.
5: Assolutamente sì, così come puoi prendere anche Matteo Palma, che ora è infortunato. Però è un altro convocabile, ma è l'unico che in questo momento ci sta pensando. L'Udinese per lui, ricordiamo, ha rifiutato offerte superiori ai 30 Bene. Milioni di euro dal Bayer Leverkusen pur di trattenerlo.
4: Sentiamo un vocale e poi andiamo in pausa.
7: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io ho notato una cosa nella prima giornata che in pochi hanno sottolineato, anzi forse nessuno che io ho sentito. Io mi sono soffermato su due squadre, su due partite, Udinese-Como e Venezia-Lecce. In queste due partite, 44 giocatori schierati, titolari, ce n'era tre italiani. Zaniolo nell'Udinese, Falcone e Gallo nel Lecce.
4: Che vuoi dire?
7: Tre su 44. Io credo che questo sia un problema abbastanza serio.
4: No, molto
7: serio. E non ho guardato tutte le altre squadre, perché probabilmente ce ne sarà stata qualche altra partite dove c'erano pochi italiani, e quindi questo è un problema che secondo me va affrontato in qualche modo, non so come, ma tre giocatori su 44 credo che siano troppi pochi.
4: Ma ti posso dire una cosa, Antonio, tu dai uno spunto che è interessantissimo e sono d'accordo con te, è un problema, sono troppi, non puoi mettere una legge che possa limitare praticamente o comunque imporre l'uso dei calciatori italiani, quindi anche qui bisognerebbe anche capire questo, no? Perché molte volte sento ma devono applicare, non si può fare. Io però dico una cosa e mi fermo, andiamo in pausa. il signor Paolo Maldini, che ha lasciato la nazionale italiana perché non hanno nominato Pirlo CT della nazionale, quindi gli è mancata la fiducia e tutti questi grandi discorsi. Il signor Paolo Maldini, il primo compito che doveva fare era proprio questo. Siccome io ho sentito per settimane che il problema del CT non era un problema, perché insomma non è questo il vero problema, certo un CT lo dovevi nominare, però far naufragare tutto perché non hanno nominato Pirlo, quando invece il vero problema era nelle fondamenta del nostro calcio, forse il signor Maldini con Leonardo dovevano rimanere, magari accettare anche che il presidente della federazione gli aveva imposto di cambiare nome e dire no, signori miei Pirlo, andiamo a prendere uno un po' più esperto perché c'è la nazione Mancini, e intanto loro potevano lavorare su questo tipo di problema, perché era questo il vero problema che bisognava affrontare da subito. Invece saluti perché non hanno nominato un CT che non meritava di fare il CT, Pirlo, se ne sono andati. Il problema è questo, e ha ragione Antonio, però si poteva iniziare da questo, cioè poteva essere posto come primo problema proprio questo. Poi il CT, visto che tutti quanti, ma non è questo il problema, ma non è questo il primo problema, andava nominato. E dico pure che lo doveva nominare subito il presidente della federazione, come è sempre avvenuto, perché sta figura del direttore tecnico io ancora non l'ho capita nella nazionale italiana. Quindi la prima cosa che poteva fare Malagò è nomino il CT, poi chiamo Maldini e Leonardo, dico adesso come facciamo per riformare il calcio dal basso, e fermo,
5: fermiamoci.
4: Beh,

0: Bene, siamo tornati, caro Francesco Tringali, siamo tornati. Allora facciamo una cosa, abbiamo lasciato così per fare, facciamo un riepilogo dei sorteggi di Europa League, di Juventus e Milan, proprio a beneficio di coloro che magari si sono messi in ascolto in questo momento e chiedono, ma non dicono niente dei sorteggi, vai.
1: Sì, allora intanto salutiamo gli amici di Gol TV, benvenuti nella nostra anteprima di Maracanã. Sono usciti, allora in questo momento sono in corso anche quelli in Conference League per quanto riguarda l'Atalanta, ma intanto Milan e Juventus in Europa League hanno le loro avversarie. Le otto avversarie del Milan sono queste: della prima fascia il Benfica ad affrontare in casa e l'Olympiacos in trasferta, il Ferencváros in casa e il Salisburgo in trasferta, poi sempre in casa il Sunderland e il Bournemouth in trasferta e poi in casa l'Ararat Armenia e a Sofia contro il Levski in trasferta. Queste sono del Milan, ve le ripeto: Benfica, Olympiacos, Ferencváros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat e Levski Sofia. Per quanto riguarda la Juventus invece, Real Sociedad in casa e AZ Alkmaar in trasferta, Rennes in casa e Ferencváros fuori, Omonia e Celta, Omonia in casa, Celta in trasferta e poi NEC in casa e Apoel Beersheba in trasferta. Anche qui ve le ripeto, le avversarie della Juventus: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia e Celta, NEC e Apoel Beersheba.
0: E vedi, mentre tu parlavi abbiamo preso i social di Tutto Mercato Web, Instagram, dove appunto trovate questo Spalletti, la foto di Spalletti con le squadre che affronterà la Juve, con l'elenco che hai fatto appena tu, con le partite anche come si giocheranno, quindi Juve, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Juve, via dicendo, le trovate tutte in elenco. La Juventus in casa affronta la Real Sociedad, poi il Rennes, l'Omonia, il NEC e basta. Queste sono le partite che farà in casa la Juventus. Diamo anche uno sguardo così al punto di vista grafico al Milan, così inquadriamo anche graficamente un po' il tutto. Ecco qui il Milan, come hai detto tu, in casa avrà il Benfica, il Ferencváros e poi il Sunderland e l'Ararat Armenia. Vabbè, dai, insomma, sono, ripeto, mi sembrano bella sfida con il Benfica, ambiente caldo con l'Olympiacos, però il resto mi sembrano, sì, Salisburgo, una squadra che, però tutto sommato mi sembrano due gironi alla portata delle
1: sì,
0: nostre, dai.
1: Assolutamente sì.
0: Allora 331 8200 213 per i vostri messaggi.
1: Scusami, c'è il girone invece dell'Atalanta che pesca l'Ajax, il Paphos, il Borac, il Kairat Almaty, il Riga e il Mialbi. Questo è il girone dell'Atalanta, il cammino dell'Atalanta in League Face in Conference League, ovvero Ajax, Paphos, Borac, Kairat Almaty, Riga e Mialbi. Queste insomma, gli avversari dell'Atalanta, unica squadra ovviamente italiana in Conference League.
0: Allora sì, tra l'altro ieri sera passa il turno, quindi giocherà di giovedì il nostro Sarri.
1: Sì.
0: Quindi giocherà di giovedì. Bruttina partita ieri, devo dire la verità.
1: Sì,
0: partita... Io ancora, sono sincero, non ho capito ancora l'Atalanta, ma ci sta. Siamo alla seconda partita ufficiale. Ieri ho visto, sì, la difesa a 4, questo diciamo tentativo di mettersi a 5 quando devi difendere, quindi abbassando gli esterni. Si stringono gli interni, insomma i classici movimenti del 4-3-3, però insomma poi sviluppo del gioco poco, veramente ancora molto lontano.
1: Sì, è vero, però siamo ad agosto, sì, in un campaccio, no, in Conference League, proprio dovevi fare una partita un po' più sporca, vincerla con un episodio, così ha fatto, io credo che sia...
0: No,
1: sì, Sabata Scamacca. È chiaro che poi più avanti, partita dopo...
0: Centravanti, la Sabata.
1: Centravanti.
0: Di peso.
1: Come non piaceva a lui.
0: vabbè, dai. Allora, vediamo, dai, siamo
1: solo... Poi, scusami, tra l'altro gli mette un dubbio in più in testa perché c'è questo ballottaggio tra Krstović e Scamacca. Krstović che è stato decisivo nella partita in campionato col Sassuolo, Scamacca subentrato ieri sera e dopo 5 minuti decisivo per la qualificazione. È un bel tema, anche per chi fa il fantacalcio, mi raccomando, fate la formazione perché stasera c'è Milan-Venezia,
0: sì.
1: Ed è difficile scegliere tra Cristovic e Scamacca perché non si sa ancora chi avrà la titolarità, no, in
0: vediamo, vediamo. Tra l'altro poi l'Atalanta giocherà lunedì sera contro il Bologna, quindi ci sarà tempo. Allora, qualche messaggio al volo che prendo, qualche testo scritto da parte di Antonio che dice: se avesse preso la Juventus Lobotka o un Koné, sarebbe sicuramente una squadra più forte dello scorso anno, ma con Locatelli che sì, cambia poco o nulla secondo me. Io, ecco, questo sono abbastanza d'accordo. Lobotka era veramente
1: Koné, però
0: ma Koné perché comunque più giovane, sarebbe stato un investimento più forte, insomma. Però ecco, un giocatore come Lobotka serviva veramente, uno di queste caratteristiche, ecco. Poi Bernardo mi saluta, lo saluto e lo ringrazio anche per il messaggio.
1: L'amico colombiano?
0: L'amico colombiano, ci arrivo, guarda, veramente che mi dà ragione, lo ringrazio, ma quello che mi stupisce è che ci segue dalla Colombia.
1: Da Cartagena?
0: Sì. Dice che grande, no? Insomma...
1: Ma su cosa avevi ragione?
0: Sul discorso della Juve, penso quello ho fatto in questo momento. cioè, ne ho fatto uno solo. Allora, no, ho parlato anche di Maldini e Rosolino mi dice: Marco, secondo me è proprio quello il motivo della scelta di Maldini. No, Rosolino, il motivo non è quello, perché loro lo doveva dire. Il motivo, poi, nella sua intervista, lui ha anche detto che aveva scelto altri nomi. Ha fatto i nomi di Grosso, di De Rossi e poi ultimo Pirlo. Quindi il problema è stato il CT. Il resto è una nostra interpretazione, perché in realtà non ha detto questo.
1: No? Sì, sono d'accordo.
0: Questo era il problema. Dica, dove
1: deve andare? No, assolutamente. Stavo seguendo, non so se avevi altri messaggi, se no ascoltiamo. Abbiamo tanti audio, Gabri, possiamo farli ascoltare. Vai, sentiamo.
0: Dai, via.
2: Ciao Marco, ciao Luigi. Allora, Luigi, il Como penso che andrà malissimo in Champions, farà forse qualche pareggio, ma perderà molte partite. Il Napoli verrà da piangere, forse si qualificherà per rotta della cuffia, per il famoso, diciamo, culo che c'ha Allegri.
0: Vabbè.
2: La Roma potrà fare delle partite in cui può fare tanti gol, ma ne può prendere tante altre. Quindi l'unica, secondo me, squadra che si potrà salvare e andare avanti sarà solo l'Inter. Ciao.
0: Vabbè, lui dice, perché noi abbiamo chiesto se possono andare avanti tutte e quattro e se c'è questa possibilità. Lui dice no, ne è solo una. E quindi ha fatto anche...
1: T'ha
0: spiegato pure perché le altre non possono andare avanti. Lo sai che io noto un sacco di scetticismo, e qua oggi mi voglio confrontare.
1: In cosa?
0: Sul Napoli. Allora, questa mi è capitato di leggere e di sentire un po' di pronostici di Napoli-Como. Danno tutti vincenti il Como.
1: Anch'io.
0: Non capisco su quale presupposto. Cioè, perché il Como potrebbe vincere così... in maniera, diciamo, secca a Napoli, sono tutti convinti che possa vincere, per quale motivo?
1: Perché secondo me...
0: Ci ricordiamo l'anno scorso Allegri un po' di lezioni le date a Fabregas.
1: Lo so, però secondo me perché si attende una bella risposta, un segnale da parte del Como, il pareggio poi per caratteristiche può mettere in difficoltà il Napoli.
0: Cioè, il Napoli invece non può mettere in difficoltà il Como.
1: Sicuramente, però sai, il modo di giocare del Como, che tra l'altro in trasferta ha vinto tante partite, ha un'imbattibilità molto lunga, la sensazione, cioè, c'è tanta fiducia in questo Como.
0: Sì, però io capisco
1: c'è più
0: che
1: fiducia
0: ci sia
1: nel
0: fiducia,
1: Como che rispetto alla sfiducia che c'è nel Napoli.
0: Già la seconda partita va, vince facile a Napoli.
1: Non è detto facile, ho detto che secondo me ci sono buone possibilità che il Como vinca a Napoli.
0: Che ti esce qua? C'è un'ultima ora di mercato, leggila. Come mai non le leggi le ultime ore di mercato? Questo è molto importante. Cioè,
1: non mi capire.
0: Voci di mercato. Che ho letto Juve, però non sono riuscito a capire bene. Adesso abbiamo
1: mercato,
0: subito,
1: eccolo qua.
0: Ultima ora di mercato, no, vediamo che arriva. Aspetta, devi stare calmo. Che noi abbiamo dei potenti mezzi che ci consentono. Eccolo qui.
1: Sì.
0: Vai. Che
1: idea Zegrova per la Lazio, avviati i primi contatti esplorativi
0: con la Juventus. Quindi si vuole liberare di Zegrova?
1: Beh, mi sembra abbastanza logico. Il problema di Zegrova è che ha un ingaggio molto alto. E il problema della Lazio è che prima di Zegrova deve far uscire Cancellieri, che però continua a rifiutare tutte le
0: proposte. Le destinazioni?
1: Sì, ha rifiutato il Genoa, ha rifiutato il Parma. Quindi se non esce Cancellieri, sai, però evidentemente si vorranno cautelare.
0: Va bene, vediamo. E tra l'altro, altra cosa, Gudmundsson potrebbe, leggevo, l'ho sentito anche stamattina, mi sembra, proprio su dopo ne parliamo con i colleghi di Tutto Mercato Web, che Gudmundsson potrebbe uscire dalla Fiorentina e potrebbe andare al Bologna qualora il Bologna fa l'uscita di Rowe.
1: Bello.
0: Quindi ci potrebbe essere questa situazione da seguire.
1: Bello. Tra l'altro l'Atalanta sta facendo l'uscita di Anor per tanti milioni e poi vorrebbe prendere Rowe. Sicuramente è bello comunque Gudmundsson a Bologna.
0: C'è questa situazione qui Tridante. Che bisogna un attimo monitorare. Poi ne parleremo anche con Niccolò Ceccarini. Andiamo a sentire un altro audio, 331-8200-23, mentre Luigi dalla Colombia specifica che si riferiva al discorso su Maldini che
1: ho fatto.
0: Grazie Luigi, pensavo, vabbè, non l'avevo considerato il discorso su Maldini, vai.
3: Buongiorno Maracanà e buon venerdì.
0: Buon venerdì.
3: Buon weekend che si appresterà. Allora, io le italiane in Champions le vedo bene, secondo me l'Inter arriva tra le prime 4, addirittura non tra le prime 8, quindi fa qualcosina in più. E mentre la Roma per me si giocherà anch'essa il passaggio tra le prime 8, la vedo tra, diciamo, il sesto e il decimo posto. Undicesimo comunque giù di lì, mentre Napoli e Como le vedo bene per i playoff. Mentre per quanto riguarda l'Europa League, secondo me se non si incontrano prima sono le grandi favorite Milan e Juve, come stessa cosa per l'Atalanta in conference, quindi io la vedo bene quest'anno, non so perché ma ho buone sensazioni.
0: Va bene, questo è il pensiero, ripeto, perché abbiamo chiesto ai nostri, a tutti quanti, abbiamo chiesto le possibilità delle italiane, cioè se possono passare tutte e quattro oppure ne vedete soltanto una, due, insomma vi stiamo chiedendo questo. Poi tra poco facciamo anche il gioco pronostico, va bene?
1: Tra l'altro scusami, ma c'è l'ufficialità, insomma l'ufficialità no. Però la sempre più certezza che Illis si opererà a inizio settimana. Che è successo?
0: No, vai, scusa.
1: A inizio settimana prossima.
0: Sì. No, non ridevo per Illis, è un messaggio che è arrivato.
1: A inizio settimana prossima. Tempi stimati minimo 2 mesi e mezzo /3. Quindi tra lunedì e martedì l'operazione.
0: Beh, questa è una, ripeto, questa è una tegola pesante. Comunque dai, vediamo come verrà sopperita questa assenza. No, Bernardo ci scrive: caro collega di Piccari,
1: eccomi, a fianco del bravo Piccari.
0: Ci sentiamo lunedì se il Napoli perde con il Como. Ci sentiamo lunedì.
1: Se il Napoli perde con il Como.
0: Ci sentiamo lunedì.
1: Se il Napoli perde con il Como, ho ragione io però.
0: No, lui ha detto ci sentiamo lunedì se il Napoli perde con il Como.
1: Ragazzi, è un pronostico, dovete prendere sul personale.
0: Dovete prendere sul personale.
1: Possono anche sbagliare. Quanti pronostici ha sbagliato Piccari nella sua vita? Non è che ce l'ho col Napoli. Secondo me il Como. Poi sarò qui a metterci
0: la faccia. No, a proposito, facciamo una cosa allora. Chiediamo ai nostri amici, facciamo così, partecipare anche
1: lunedì
0: loro.
1: Lunedì viene Lucio, lunedì metto Lucio.
0: Metti
1: dipende,
0: Lucio lunedì.
1: Dipende da come finisce.
0: Dai, lo so, se vince il Como vieni, dammi retta, sì. L'incursione la fai, sono sicuro. Allora, facciamo così, chiediamo, l'altra settimana a Marino, insomma, non ha vinto nessuno. Allora, chiediamo il risultato esatto dei nostri ascoltatori di queste due partite. Vogliamo mettere la sigletta del pronostico? Chiedo a Gabriele, dai, ci divertiamo un po'. Allora, mettiamo queste due partite e chiediamo il risultato esatto ai nostri amici ascoltatori. Juventus-Parma. Non è una partita così scontatissima e semplicissima.
1: 1.
0: Vabbè, uno sì. Però
1: il risultato esatto, scusami.
0: Risultato esatto di Juventus-Parma, la prima partita.
1: 3-0, doppietta di Kolo Muani.
0: Ma potrebbe succedere. Allora, seconda partita, il big match di giornata, che già Tringali ha pronosticato, deve soltanto dirci il risultato esatto. Napoli-Como.
1: 0-2, marcatore Baturina.
0: Tutte e due?
1: No, non ho detto doppietta, ho detto marcatore, uno dei due. Uno dei due è Baturina. 0-2 però.
0: Registra tutto, eh? Io mi pronuncio più tardi con tutta la squadra. Quindi risultato esatto: Juventus Parma e Napoli Como. Allora, scatenatevi, dateci, già sono arrivati, vedi, 2-1 per il Napoli, Juventus Parma 2-0 e Forza Viola, scrive Massimiliano. La Fiorentina c'è una bella partita che tra l'altro nel gioco pronostico dei della nostra squadra interna c'è anche questa partita, sì.
1: Ha inserito, vabbè.
0: Sì, vediamo poi che scelte farà anche Grosso, io ieri mi sono pronunciato in questo senso, ho detto che Grosso c'ha una bella macchina quest'anno. E lui
1: ha una bella responsabilità.
0: Bella macchina che c'ha un bel motore.
1: Deve saper.
0: Deve guidare bene.
1: Deve innanzitutto accenderlo questo motore.
0: Sì,
1: perché
0: poi
1: a Firenze
0: accendela,
1: è rimasto in panne. Ah, scusami, a Roma è rimasto in panne.
0: Sì, sono d'accordo. Lui c'ha una bella macchina con un bel motore. Poi se arriva, io credo che Zirze sia fatta. Da quello che mi dicono. Se arriva lui, insomma, c'ha un giocatore importante lì. Voglio vedere anche che soluzioni sceglie. È vero che gli mancano degli esterni puri per fare il 4-3-3, però può fare anche altro con questa squadra. Io credo che un allenatore può anche cambiare la sua idea nel momento in cui vede che c'è un materiale tecnico comunque importante, può optare per un altro tipo di modulo.
1: E vogliamo sentire degli audio, poi dobbiamo presentare due attesissimi appuntamenti che tornano su TMV Radio in questo venerdì. Attesissimi, avevamo la casella mail piena
0: di richieste,
1: di richieste.
0: Mamma
1: per
0: mia,
1: far
0: non lo sapevo.
1: Questi due appuntamenti
0: che possono fare pure le richieste sui programmi,
1: certo,
0: non lo sapevo io. Questa cosa,
1: storie di calcio,
0: è vero. Quando torna storie di calcio,
1: ragazzi,
0: è arrivato oggi.
1: Tolto.
0: Oggi riparte storie di calcio e poi ci spieghi un attimo che storia è,
1: certo.
0: Perché non mi hai fatto nemmeno il lancino che dovevamo fare. Troppa roba, capito? Vabbè, con un audio, vai.
4: Buongiorno Maracanà. Juventus Parma 2-0. Napoli Como 2-2. Carmelo la Reggio Calabria.
0: Però Carmelo non vale il vocale, il pronostico, me lo devi mandare scritto. Me lo devi mandare scritto. Avete visto il video del figlio di Comiso? Sì, l'ho visto.
1: Quindi?
0: Che devo dire? L'ho visto.
1: Divertente.
0: Divertente, lui è così, molto, capito? Ci ha messo un po' di enfasi, pure quello che si è sentito fuori onda. Allora, 331-8200-213, Palladino a ottobre a Firenze, hai capito? Già fanno la caccia a cambiare le cose. Vabbè. Vorrei rispondere al tifoso interista che ha sparato a zero su tutte le squadre di Champions, tranne l'Inter.
1: Luigi.
0: Vorrei ricordare il ricordo dell'Inter in finale 5-0, anche quest'anno non la vincerà. Vabbè, insomma, vabbè, pure bello lo sfottò tra tifosi. Vai con un altro audio.
5: Ciao Marco, sono Emma Fossano. Ma avete notizie su Romagnoli all'Atalanta?
0: No, io non ne ho al momento. Tu
1: no,
0: ne hai?
1: Neanch'io. Romagnoli al momento rimane alla Lazio. Vediamo se si muoveranno per provare a prenderlo. Però al momento non è una cosa calda.
0: Sentite,
1: vi
0: riporto queste parole però di Runaic, il tecnico dell'Udinese in conferenza, ha detto: Zaniolo forse, vado proprio su tutto il mercato, beh, forse l'ho fatto giocare un po' troppo. Cioè riconosce di averlo l'Udinese in conferenza, ha detto: Zaniolo forse, vado proprio su tutto il mercato, beh, forse l'ho fatto giocare un po' troppo.

0: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Oh.
0: Volevo chiedervi due cose veloci, una vostra opinione.
1: Sì.
0: Ma secondo voi è stato corretto l'atteggiamento del Como di aspettare proprio gli ultimi giorni di mercato per andare a prendere Ken della Fiorentina? Cioè, voglio dire, se aveva bisogno di un attaccante non poteva muoversi prima, perché in questa maniera, come dire, ha scombussolato un po' anche i piani della Fiorentina stessa. Quindi non so se a Firenze l'hanno presa bene o meno. Perché... secondo me è stato corretto, una cosa normale di mercato. E la seconda, volevo chiedervi, ma per quanti milioni è andato Vlahovic in Turchia e qual era la differenza rispetto a quello che gli offriva la Juve? Un saluto.
1: Ciao. Beh, sulla prima ti rispondo al volo. E il Como non ha nessuna colpa, il mercato è aperto fino all'ultimo giorno, tu puoi fare l'offerta, e sono gli altri che dovevano magari porre una deadline e dire: se non viene ceduto entro, che ti posso dire, il 15 di agosto, dopo non lo cedo più. Però la squadra che fa la proposta non è che può non gli può essere impedito di fare l'offerta anche l'ultimo giorno di calciomercato, anche all'ultima ora di calciomercato. Quindi,
2: sì, anche perché aggiungo io, un giocatore lo paghi in un modo il primo di luglio, ma lo paghi in un altro modo il 20 di agosto.
1: Certo.
2: Ci sono delle opportunità. Allora, in chiusura per il Bologna, l'arrivo di Teat del Francoforte, quindi il Bologna acquista questo calciatore. Dobbiamo però rispondere alla seconda domanda, sì, sull'ingaggio di Vlahovic,
1: che,
2: è di 8 milioni.
1: Esatto. La Juve ne offriva 6.
2: Ne offriva, sì, massimo 7 se non sbaglio. Il problema, Marco, non è quanto
1: prende. E commissioni?
2: Neanche. E il bonus alla firma. Sai quanto ha preso Vlahovic per firmare?
1: Milioni,
2: no, 10 milioni.
1: 10 milioni.
2: 10 milioni, quindi in un anno ha guadagnato 18, perché sono 10 che si è preso come bonus alla firma, e 8 milioni di ingaggio.
1: Ma ti posso dire una cosa? Mi risparmiavo i 50 milioni di Kolumani, gli davo 7 di ingaggio, gli davo 10 subito e me tenevo Milik. Era più forte il reparto offensivo, così. Guarda che ti dico. Poi che lui si sia comportato molto discutibile, siamo tutti d'accordo. Ma tu hai speso 50 milioni per Kolumani, ti ricordo questo. Vabbè, ci fermiamo qua, tu sai come la penso. Caro Francesco,
2: velocemente però gli appuntamenti.
1: Ah, e vai, dimmi,
2: già te li dimenticato. Gli appuntamenti. Oggi torna Storie di Calcio.
1: Oh.
2: L'orario lo sai tu.
1: 18:30.
2: 18:30. Gli orari li lascio te.
1: Una roba incredibile.
2: Fai parte dell'ufficio palinsesti.
1: Certo.
2: Io posso Storie di Calcio con Enzo Bucchioni, che ci racconta la grande storia di Giancarlo Antognoni. Nei giorni, nella settimana del centenario della Fiorentina, abbiamo voluto omaggiare il numero 10 con Enzo Bucchioni, amico da una vita di Antognoni, e ci ha raccontato insomma il loro rapporto, ma anche quello che ha fatto. Quindi 18:30, Storie di Calcio, Enzo Bucchioni che racconta Giancarlo Antognoni. E poi l'orario sei sempre tu, Football Rewind
1: alle 19 subito dopo,
2: dunque una fascia tutta monopolizzata da Tringali. Insieme a Santarelli alle ore 19 torna Football Rewind, commentiamo, facciamo un bilancio su tutti i temi della settimana di calcio.
1: Siccome per conoscere gli orari basta andare sul nostro sito TMV Radio Sport, e poi c'è la sezione palinsesto, vedete Football Rewind venerdì ore 19, è molto facile.
2: È nuovo questo sito?
1: No, esiste da un po', lo dico. E poi c'è Storie di Calcio ore 18:35, così
2: bene, devo andare a spulciare
1: e comincia a guardare un po' il sito. Ci fermiamo,
2: ciao
1: break,
2: Marco.
1: A tra poco, ciao Francesco.

0: Iene The Fox.
1: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia,
2: tutta l'Italia, tutta l'Italia. Buon pomeriggio e benvenuti alla puntata del venerdì di Maracanã da Marco Piccari
3: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao Stefano, ben trovato, ci siamo per questa puntata che oggi è veramente ricca di argomenti, perché ci sono i sorteggi di Champions da commentare, quelli di Europa League e poi l'Atalanta con la Conference League e poi le partite della Serie A e poi il mercato.
3: È un pieno, insomma, europeo.
2: Oggi è veramente tanta roba. E allora facciamo così, non perdiamo assolutamente tempo perché stanno per arrivare tutti i nostri amici che si uniscono a noi, e allora andiamo subito dritti, parati con i titoli, vai!

0: Inter, Como, Champions, emozioni e super sfide ne parliamo, perché oggi vogliamo chiedere anche quale sarà il destino delle nostre quattro italiane. Vai! Sarri giocherà il giovedì, abbiamo anche il girone, tra poco lo andremo a riprendere, quindi si va avanti in Conference League. Amorim è pronto per la prima a San Siro, ma arriva anche il girone di Europa League che andremo a leggere, c'è il Benfica nel girone. Grosso, tocca a te, ossia guidare questa Fiorentina che ha un bel motore, in attesa anche dell'arrivo di Zirkzee. Serie A, c'è un max confronto, quello tra Napoli e Como, veramente due opposti che si confronteranno al Maradona. Anche la Juventus ha conosciuto il suo destino in Europa League, lo andremo a svelare subito, giocherà la prima con la Real Sociedad, però intanto che si è sempre più Juve-Roma, con la Juventus però che sta prendendo un margine di vantaggio. Ci siamo, caro Stefano, di nuovo per questa puntata del venerdì che andremo adesso ad analizzare un po' tutto, passeremo anche nel dettaglio i sorteggi di Europa League che sono appena arrivati, anzi facciamo una cosa, andremo anche a prendere in attesa poi dell'arrivo degli ospiti, chiedo a Gabriele appena sono pronti, li andremo subito a dare il benvenuto, abbiamo qui un po' di grafiche anche di tutto mercato web che prendo subito al volo, sempre magari a beneficio che loro, Stefano, si sono collegati adesso.
1: Anche vogliono... il calendario dell'Atalanta.
0: Esatto, adesso lo andiamo a prendere tra pochissimo in conference, però la Juventus affronterà la Real Sociedad nella prima partita di Europa League, poi ha la Z Alkmaar, il Rennes, il Ferencváros, l'Omonia, il Celta Vigo, il NEC e l'Apoel Beersheva. Queste sono le squadre che affronterà la Juventus di Luciano Spalletti. Il Milan di Amorim invece se la vedrà con il Benfica, quindi una squadra portoghese per Amorim, l'Olympiacos, il Ferencváros, il Salisburgo, il Sunderland, quindi squadra inglese, il Bournemouth anche, e poi l'Arat Armenia e il Levski Sofia, questi gli avversari di Milan e Juventus. Per quanto concerne l'Europa League, naturalmente ripartiremo anche dalla Champions, sì. Stefano, per fare un po' un'analisi di quello che sono state i sorteggi delle squadre italiane, però andiamo a dare il buon pomeriggio subito al direttore di tutto mercato web Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio a voi, bentrovati, ciao ciao.
0: Ciao Nick. Diamo anche il buon pomeriggio, mi dicono che è pronto e collegato con noi anche Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele, bentrovato.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati.
0: E allora, per completare però il quadro delle italiane, volevo dare un'occhiata anche agli avversari dell'Atalanta in Conference League, c'è l'ostacolo Ajax che c'è appunto in questo...
1: Ajax, Paphos,
0: esatto.
1: Borac, Banja Luka, che non so
0: da dove viene.
1: Kairat, andiamo... Riga e Mialbi.
3: Croazia, Banja Luka, Croazia.
0: Croazia, meno Croazia. Male che c'è Benissimo. Garbo. Allora, questo è un po' il quadro completo, siamo in attesa anche dell'arrivo di un altro amico appena possibile, mi dà l'ok sempre il nostro Gabriele Latini, che saluto insieme a Claudio Ferrarese in cabina di regia. Sentite, io partirei subito un po', che è il tema che oggi affronteremo un po', voglio chiedervi, stiamo chiedendolo anche agli ascoltatori, si sono un po' divisi sulle varie scelte, però andando alla Champions League delle nostre, vi chiedo delle quattro se abbiamo la possibilità di andare avanti con tutte e quattro le squadre, oppure
1: perché
0: vedete
1: no,
0: che
1: dai,
0: c'è
1: Marco,
0: una difficoltà dobbiamo... maggiore in qualcuno, sorride qualcuno invece è meno preoccupato altri.
1: Sono più o meno... La Roma ha quattro trasferte, due tecnicamente impegnative, Old Trafford, Manchester United, Paris Saint-Germain campione in carica, e poi due ambientali mica da ridere, Atene e Istanbul contro il Fenerbahce. Poi però, insomma, voglio dire, se la può giocare. Como la deve affrontare con leggerezza, può essere un po', no, io mi attendo.
0: Como alla prima col Paris Saint-Germain e poi Barcellona, Manchester
1: grandi imprese
0: United.
1: E grandi, oh, insomma, KO, potrebbe essere questa un po' la Champions League del Como, però una squadra che gioca a viso aperto, che insomma, voglio dire, vorrà imporre il suo modo di stare in campo. Poi per quanto riguarda invece Napoli-Inter, Inter consolidata, e Napoli sì, c'ha il City, c'ha qualche scoglio, Bodø/Glimt in casa che non sarà una partita facile, però insomma, tutto sommato mi sembra che almeno lo spareggio 3 su 4 lo possano vedere. Poi c'è da capire se l'Inter riuscirà ad attaccare G8, insomma, ad andare direttamente agli ottavi, però insomma secondo me 3 su 4 vanno agli spareggi.
0: 3 su 4 di spareggi,
1: tutte e 4.
0: Niccolò Ceccarini, vengo da te, ricordo insomma il Como affronterà il Paris Saint Germain alla prima partita, poi il Barcellona, il Manchester United, poi ha il Betis fuori casa, Lipsia, Feyenoord fuori casa, il K d'Atene in casa e il Lens fuori casa. Per quanto concerne il Napoli, la prima con l'Arsenal, poi il City fuori casa, il Club Brugge in casa, poi va a giocare con il Porto, il Bodø/Glimt, bella sfida anche questa, Villarreal Napoli, Napoli Viking e Sabab Napoli. Chiudo, la Roma l'ha già detta praticamente Stefano, affronterà la prima Real Madrid in casa, poi Paris Saint Germain, Sporting Lisbona, Manchester United fuori casa, Lille in casa, Fenerbahce fuori casa, Slovan Bratislava in casa e chiude con l'AEK d'Atene. Chiudiamo con l'Inter che fa Liverpool in casa, Real Madrid fuori, c'è questo suggestivo incrocio di Mu con le due squadre che lui ha allenato, e poi Club Brugge in casa, Borussia Dortmund in Germania, Shakhtar Donetsk in casa, Feyenoord fuori casa, Stoccarda in casa e Slovan Bratislava fuori. Nick, tutte e quattro più oppure vedi qualcosa di diverso?
2: Ma io sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, 3 su 4 secondo me le possiamo portare avanti, cioè nel senso che magari qualcuna può andare direttamente agli ottavi e altre due possono arrivare invece a fare lo spareggio, il playoff. Una potrebbe essere eliminata, sì, io sono curioso di vedere come va il Como, perché secondo me quello che naturalmente in questo momento mi intriga di più è il rendimento del Como in Champions League, perché questa è una squadra che secondo me può fare tutto e di più anche in Champions League, perché trova anche un livello che è più consono al suo, diciamo, dal punto di vista proprio della proposizione del gioco, piuttosto che in Italia, dove chiaramente ci sono meno spazi e l'idea di calcio di Fabregas può essere per certi versi soffocata. E quindi io credo, guarda, l'ho già detto, per me perderanno punti in campionato anche importanti, ma faranno strada in Champions.
0: Però vado da Daniele Garbo.
3: Ma allora, l'Inter ha l'obbligo di passare subito il girone senza spareggi, secondo me, e penso che abbia tutte le possibilità di farlo. Per le altre è un po' più complicato, onestamente. La Roma, come ha detto giustamente Stefano, ha quattro trasferte tremende, secondo me. Le ragioni ambientali saranno trasferte molto difficili, molto complicate. Quindi la Roma, se dovesse passare subito, sarebbe una grande impresa. Se dovesse passare agli spareggi, secondo me, sarebbe già buono. Il Napoli più o meno va allo stesso discorso della Roma, anche se il condottiero Allegri è uno che la Champions League la conosce molto bene, sia pure con un'altra formula. Il Como ovviamente è una grande incognita, perché nessuno aspettava di trovarlo in Champions League, però credo che il suo entusiasmo potrebbe anche regalarci qualche sorpresa da questo punto di vista. Devo aggiungere una cosa.
0: Vai.
3: Rispetto al passato, quando c'erano 6 partite, oggi sono 8 le partite. Quindi c'è più possibilità di recuperare, più possibilità di sbagliare. Se tu in 8 partite non riesci a dimostrare che meriti di passare al turno successivo, è giusto che stai a casa.
0: Guarda, io penso che l'Inter penso che possa fare da subito un percorso importante. Io il Napoli, guidata da Allegri, insomma, è vero che ci sono due squadre inglesi che deve affrontare, però insomma, c'è l'esperienza anche la squadra. La Roma mi sembra un giro ha delle partite complicate, più difficili delle altre, ecco, così sul poi il campo naturalmente. Il Como quello che viene Stefano, penso che deve giocare con veramente grande entusiasmo e voglia di fare questa competizione, stop. E poi quello che succede
1: anche, voglio dire, questo raggiungimento
0: è una
1: della
0: bella
1: Champions
0: storia,
1: League
0: certo,
1: è qualcosa in più, no, che ha avuto il Como lo scorso anno, sarebbe meritato, per carità, poi abbiamo parlato il Milan, la Juventus, che hanno agevolato il passaggio in Champions League di Roma e Como, però insomma sono d'accordo con te, il Como se la deve godere, vivere così. La Roma, sì, è vero che ha queste trasferte, però siamo sempre lì, in Champions League devi vincere, i pareggi non servono a niente, fai 8 pareggi sei fuori.
0: Allora, noi abbiamo naturalmente, lo dico a Ivan, abbiamo elencato le squadre che verranno affrontate, poi le date e tutto ancora devono uscire, insomma, quindi aspettiamo le date. Allora, vado a dare anche il buon pomeriggio a Michelangelo Rampulla. Ciao, Michelangelo, ben trovato Michelangelo.
4: Ciao Marco,
0: come stai?
4: Ciao Stefano. Ciao a tutti.
0: Ci sono buon collegati anche bene, Nicolò grazie, Ceccarini. Sì, benissimo. Nicolò Ceccarini, Daniele Garbo. Senti, lo chiedo anche a te, Michelangelo. Hai dato un'occhiata ai sorteggi? Ti sei fatto un'idea, quelli di Champions dell'Inter che ha trovato il Liverpool, il Real Madrid, poi il Napoli che ha trovato l'Arsenal e il City. Che dici? Tutte e quattro hanno possibilità oppure... Vedi.
4: Secondo me sì, però siamo a Champions League, per cui tutte le partite sono difficili, c'è qualche, poi quando tu pensi di trovare una squadra sulla carta più semplice, poi magari incorri in qualche defiance. Comunque è la Champions League, per cui devi sempre giocare al massimo. Io credo che forse Inter e Napoli hanno qualche possibilità in più rispetto a Roma e Como, comunque tutte e quattro hanno delle buone chance.
0: Sì, quello della Roma mi sembra un po' più complicato, ecco.
1: Sì, però ripeto, può fare 12. Allora, il discorso è dalla prima all'ottava posizione devi fare 16-17 punti in su. Lo scorso anno l'Inter fece 15 punti, non vado a vincere 5 partite, ne perse 3. Quindi con 5 vittorie, un pareggio, 16 punti ci stai dentro. Stiamo parlando per arrivare tra le prime 8, quello è un po' il punteggio, 16 punti, 12-13, sei a cavallo dal nono al sedicesimo, insomma, capisci? Quello è l'obiettivo, secondo me.
0: Sì,
1: poi è capitato che il Parì ha vinto due volte la Champions League partendo dai playoff, però insomma quello è tutto relativo a poi al potenziale che tu hai in rosa. Se sei una grande squadra, il City, Real Madrid, il Parì, il Barcellona, se arrivano quindicesimi, diciottesimi, poi recuperano perché nello spareggio possono poi rifare il tragitto, poi cambia anche, voglio dire, l'aspetto psicologico, eliminazione diretta. Diciamo, nella prima fase, per chi è meno attrezzato, deve avere una regolarità e quindi deve andare a trovare 12 punti. Minimo 12 punti, 11 punti per star dentro. Poi per sperare, per avere ritorno in casa, ti servono 13 punti, 12-13 punti. A 11... forse, non lo so, per rotto della cuffia ce la fai entrare tra le prime 24, però poi c'è il ritorno fuori casa. Ecco, tutto lì. Io credo che le italiane ce la possono fare. Lo scorso anno, Marco, il Napoli ci sorprese in negativo, trentesimo, insomma.
0: Sì.
1: Ci devi mettere proprio impegno.
0: Però guarda, i messaggi sono molto divisivi, ve li leggo al volo, poi andiamo all'altra. Non ne passa nemmeno una, forse l'Inter come al solito, che secondo il nostro amico verrà favorita. Vabbè,
1: passa nemmeno una, devi a 25esimo.
0: Roma e Milan e sorteggi più sfortunati, adesso leggiamo anche quelli del Milan in Europa League. Allora, per me siete, Antonio dice, siete troppo negativi per il Como in Champions, è vero che è la prima volta, ma i giocatori avranno molto entusiasmo e questo aiuta. Per me il Como 10-14 punti li farà e passerà tranquillamente, passano tutte e quattro, forse due subito agli ottavi. Però non abbiamo detto che, non abbiamo espresso negatività sul Como, io non ho sentito, anzi... No,
1: aspetto alti e bassi dal Como, ecco.
0: Nicolò ha detto che si aspetta veramente una Champions di importante. Io dico che quello che viene in più è tutto di guadagnato per il Como, questo ho detto. Poi non so Michelangelo che ne pensi, però non credo che si sia espresso un giudizio negativo sul Como, ecco.
4: No, assolutamente, abbiamo detto che tutte e quattro hanno delle buone chance. Certamente il Como ha l'entusiasmo dei giovani della prima volta che partecipa a questa competizione, però va ricordato che in queste competizioni una qualità importante è come posso dire, l'esperienza a giocare certe partite, quindi
0: tu sai bene
4: questo,
0: di che
4: poi
0: cosa ti parla,
4: ecco. Parte dietro, No, certamente i calciatori che sono abituati a giocare queste competizioni sono leggermente avvantaggiati, chi gioca in queste squadre che hanno giocatori che hanno già partecipato a questa competizione. Certo, l'entusiasmo, ripeto, è una buona qualità, è fondamentale, no, anche nel gioco del calcio, però ci vuole anche esperienza, ci vuole come abitudine a giocare a certi livelli.
0: Assolutamente, prego Daniele, volevi aggiungere.
3: No, volevo aggiungere una cosa, noi parliamo senza conoscere il calendario che uscirà domani,
0: esatto.
3: Ma è chiaro che anche il calendario può avere un'importanza fondamentale, perché se ti arriva una partita di Champions League decisiva vicina a un'altra partita importante di campionato, l'allenatore deve fare delle scelte, insomma, no? Quindi anche questo può incidere, secondo me, bisogna stare molto attenti.
0: No,
3: il calendario
0: infatti è chiaro che insomma ci sono delle squadre che sono nettamente più forti del Como, questo possiamo dirlo, almeno due o tre squadre sono veramente forti, poi vediamo, perché il campo deve sempre dare un giudizio. Nick, a proposito di Como, Ken è tutto fatto? Perché poi Grosso ha parlato di Ken, ha detto che si è allenato bene, vediamo che succede.
2: E che doveva dire? Non poteva mica dire Ken lo stiamo dando al Como, e d'altra parte lui deve fare da 0-0 in questa dichiarazione. Ma io credo che, allora, la situazione è molto chiara, la Fiorentina ha accettato l'offerta del Como, perché altrimenti non avrebbe fatto quello che sta facendo, cioè sta cercando di riportare in Italia ZipZ, tra l'altro il giocatore spinge per ritornare nel nostro campionato e ha dato l'ok alla Fiorentina. Ora stanno cercando di sistemare la questione paratici con chi ha Yeroabchan, che è il suo agente, e soprattutto il Manchester United. Se c'è l'ok di Zirkzee parte immediatamente anche Ken, se non c'è l'ok, fino a che non hanno un'alternativa non danno l'ok a Ken. Questo è quanto, anche se naturalmente poi andrebbe nel caso, siamo diciamo nel caso più assurdo degli assurdi, nel caso in cui naturalmente non ci fossero più i presupposti per un trasferimento di Ken al Como, e bisognerebbe anche ricominciare tutto da capo con i rapporti che si sono sicuramente incrinati, per cui io non credo che si possa tornare indietro. Io a oggi vedo Zirkzee alla Fiorentina con Ken al Como, e devo dirti che, siccome vedo spesso e volentieri che su Paratici, sai, d'altra parte basta poco per cambiare il giudizio, perché giustamente in tanti sono sempre molto attenti a quello che succede in superficie, ma non si va mai a vedere quello che succede dentro. E praticamente con questa mossa e con la possibile cessione di Gudmundsson, Fabio Paratici sta facendo vuole fare tabula rasa sul recente passato della Fiorentina.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: È abbastanza chiaro il suo progetto.
0: Fa bene.
2: Forse è un po' in ritardo sull'esterno, questo Nij del Torino potrebbe essere il colpo che può sistemare in parte la soluzione offensiva della Fiorentina, però per il resto credo che lui abbia fatto un ragionamento che non faccia una piega. Quelli dell'anno scorso, la maggior parte di quelli dell'anno scorso, per lui devono andare, e quindi sta ricostruendo la Fiorentina con altri presupposti. Io poi sono anche dell'idea che, insomma, in tanti si sono divisi. Io apro il sondaggio con voi in diretta e coinvolgo anche Michelangelo Rampulla. Ma per me Zirkzee vale quanto Ken, almeno.
0: Aspetta, facciamo rispondere a loro. Rispondete voi. Stefano?
1: Due giocatori diversi, ma sono d'accordo con Nick.
0: Valore quello?
1: Cioè, quando Paratici ci raccontava, ci diceva che se andrà via Ken dovrà arrivare necessariamente uno un pari livello superiore. Mm. Siamo lì.
0: Rampulla?
1: Siamo lì.
4: Sì, sì, sono d'accordo. A me sono due giocatori importanti. A me Zirkzee del Bologna mi è piaciuto molto. Ha fatto vedere delle grandissime cose. Quindi è un giocatore di assoluto valore, che poi il campionato e la Premier League non gli è andata bene, questo dipende sempre dall'ambiente, da chi si trova, dall'allenatore, dai compagni, appunto dall'ambiente esterno. Credo che Zirkzee sia un buon acquisto, anche un ottimo acquisto.
0: Garbo, pari valore?
3: Allora, sono due giocatori assolutamente diversi, come ha detto giustamente Stefano. Uno è centravanti, l'altro non è centravanti. Quello che abbiamo visto a Bologna, Zirkzee che abbiamo visto a Bologna, è un grandissimo giocatore. Poi non l'abbiamo più visto perché in Premier League non ha avuto molta fortuna. Quindi la domanda è: quale Zirkzee torna in Italia? Se è quello del Bologna, è un grande acquisto per la Fiorentina. Se è quello della Premier, non lo so. È chiaro che la differenza la fa il livello del campionato. Cioè Premier League è un campionato di livello molto più alto del nostro, quindi è possibile che abbia incontrato difficoltà, come è possibile che tornando nel nostro campionato, che è di livello più basso, possa tornare a esprimersi ai livelli che abbiamo visto a Bologna.
2: Marco, posso aggiungere una cosa? Allora, Ken segna di più, Zirkzee segna di meno, ma fa segnare di più tutti gli altri.
0: Questa è una differenza che ci sta, infatti la volevo dire, mi hai anticipato, è l'unica, è la differenza che ci sta, e quindi ti porta anche a giocare in maniera diversa.
1: E aggiungiamo un'altra cosa, cioè lui si ritrova, diventa centrale, un calciatore importante in un sistema di gioco. Se è fuori da un sistema di gioco è un giocatore che non fa tanto la differenza.
0: Però aggiungo una cosa,
1: La Fiorentina potrebbe farla perché trovano questo punto di riferimento, capito? Tecnico.
0: Aggiungo una cosa a quello che ha detto Nick, che è giustissimo. Però visto che c'è questa differenza, Zirkzee ti porta ad interpretare una chiave di gioco differente. Quindi tocca,
1: per
0: quando abbiamo fatto
1: prendono
0: il titolo grosso, tocca a te, è lui che deve trovare...
1: Per questo lo prendono, Marco.
0: No, per dire...
1: Perché
0: Zirkzee
1: tipo Manchester United oppure va alla Juve, deve fare la seconda punta in una squadra diversa, si perde. sì. Non lo riconosci, diventa un giocatore, non dico qualsiasi, però lì vicino.
0: Nick, senti...
1: Mentre se incarna un sistema di gioco, sì, a Bologna, sì, come sì, ha detto giustamente Daniele, è forte, e credo che la Fiorentina vogliano costruire un gioco, non dico su Zirkzee, con Zirkzee, certo, centrale però, riferimento. Certo, certo.
0: Nick, approfitto così, voglio sentire anche un commento di Michelangelo. Perché sia, che, come siamo messi? Si è in vantaggio la Juve, ci siamo, si chiude?
2: Ma lui ha aspettato fino ad ora la Juventus, e la Juventus ha dovuto chiedere di aspettare fino a quando non ha ceduto Miretti al Besiktas, e quindi ora, ieri c'è stato un incontro a Milano, la sede degli uffici di Mastergroup, dove naturalmente Giovanni Carnevale è ancora presidente, con gli agenti di Chessie. Io credo che la Juventus gli abbia fatto un'ottima proposta, gli aveva già accennato in precedenza, il giocatore poteva tranquillamente accettare altre destinazioni, non lo ha fatto, ha aspettato finora la Juve, e io penso che voglia andare lì, ecco, quindi vediamo un po', ecco, quali potranno essere le soluzioni. Io sono curioso di vedere chi prende invece di attaccante la Juve, perché pensavo di Zirkzee, ma poi su Zirkzee hanno un po' mollato il colpo, evidentemente forse ora stanno pensando più a Sorloth, perché
0: magari da via David.
2: Sì, deve andare, sì, esatto, deve andare via David, e magari con Sorloth potrebbero riuscire a inserirci dentro Nico Gonzalez come contropartita tecnica per alleggerire un po' l'esborso economico, e quindi la Juve oggi sta facendo anche questo. Il tempo stringe un po' per tutti, perché se ci pensate bene siamo arrivati in coda a 4 giornate dalla fine del mercato, con Leao in bilico tra l'Aston Villa e il Galatasaray, Ken, Zirkzee tra Como, Fiorentina e Manchester United, l'attaccante della Juve, il Napoli che potrebbe prendere Gabriel Jesus, e non ci stiamo facendo mancare niente, e l'Atalanta che potrebbe prendere Rowe se Goodwin andasse al Bologna. Stiamo facendo un finale veramente con
0: scoppiettante.
2: Sì, sì.
0: Vediamo che ne pensi, Michelangelo, di che sì, era quello che mancava la Juve, era quello che serviva la Juve? Se prendi tempo mi preoccupi, ecco.
4: No, perché sì, no, che sì, è un buon giocatore, è un ottimo giocatore, certamente non credo che da solo possa risolvere tutti i problemi del centrocampo della Juve, comunque è un buon innesto, senza dubbio. Secondo me ci vuole un centrocampista che ragioni ma sia più veloce, come posso dire, che sia più veloce di testa, più veloce a far girare la palla, essere più propositivo nella verticalizzazione in avanti. E sì, ripeto, è un ottimo giocatore, il campionato è lungo, per cui credo che la Juve abbia bisogno anche di gente come Chessie,
0: sì. Però tu volevi qualcos'altro lì in mezzo, insomma, mi sembra di capire, ecco.
4: Sì,
0: io sposo il tuo pensiero.
2: Però servono i soldi, ragazzi, per fare grandi acquisti.
4: Anche questo è vero.
0: Sì, sì. No, per carità. Però ricordiamo che la Juve ha speso 50 milioni per Kolumani.
4: Però io l'ho detto anche l'altra volta, Marco, Rodri, poi magari Rodri non sarebbe mai venuto, 60 milioni Rodri, 50 milioni David, tutta la vita Rodri, voglio
0: dire. Lasciamo stare, va. Vabbè,
4: per spendere soldi.
0: Io prima ho detto una cosa che mi sono saltati addosso, no? Tu hai speso operazioni di 50 milioni per Kolumani. Vlahovic è andato per 7 di ingaggio al Besiktas e 10 milioni subito, no? Ma non era meglio contentare Vlahovic che prende Kolumani?
1: Questa è una domandaccia, una provocazionaccia.
0: Non era meglio? Non è così, cioè arrivi in centramanti.
1: Non lo so l'operazione Vlahovic, abbiamo Nick che è l'esperto, quanto sarebbe costata questa operazione che dice Marco?
4: Dipende,
1: no?
4: Quanto poi ha preso anche
0: poi tutte le commissioni. Nick, puoi darci tu una delucidazione velocissima che poi chiudiamo?
2: Guarda, io sono viola da capo ai piedi, ma qui sto tutta la vita con la Juventus su Vlahovic. Che hanno fatto quello che dovevano fare, cioè non è che lo dovevano pregare.
4: Forse dovevano farlo prima, Nicolò, forse dovevano farlo prima.
2: Ma guarda, io credo che io sapevo che anche Giuntoli, quando sto parlando quindi di tanto tempo fa, che Giuntoli, quando era direttore sportivo della Juventus, aveva cominciato a parlare con il procuratore di Vlahovic, se n'ha mosso per tempo perché aveva già capito qual era l'andazzo, considerato che poi c'erano 12 milioni di euro nell'ultima stagione. Giuntoli, nell'ottica di alleggerire il bilancio della Juventus, aveva cominciato a lavorare per fare una sorta di rinnovo con cifre più basse, e lui ha subito trovato un muro abbastanza alto. Poi vabbè, è entrato di mezzo come lì e sappiamo com'è andata a finire, però sul giocatore Michelangelo, se un giocatore sa come si gioca la Juve, sa che cos'è la Juve, non la tratta come Vlahovic, secondo me. Poi, sì, perché io credo che la Juventus, guarda, per me la Juventus gli ha dato tanto a Vlahovic, io ho quest'idea, e lui secondo me forse non lo so se l'ha ripagata fino in fondo.
4: Sono d'accordo.
0: No, su questo sono d'accordo anch'io. Quindi va bene, ci dobbiamo fermare. Nick, mi dai i tuoi pronostici al volo?
2: Sì, volentieri.
0: Juventus-Parma. Risultato esatto.
2: Juventus-Parma 3-1.
0: Napoli-Como
2: 2-1.
0: Fiorentina-Frosinone.
2: È qui che devo dirti, Marco. Bisogna vincere per Fabio Grosso e quindi facciamo un 2-1 e siamo tutti sereni, dai.
0: Va bene Nick, noi ricordiamo che lunedì e martedì ci sarà questo lunghissimo speciale di calcio mercato, partiremo dalle ore 13 fino alle 20:30, una lunghissima diretta su TMV Radio ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, tanti collegamenti per questi ultimi due giorni di calcio mercato. Nick, a presto.
1: Ciao Nick.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Un saluto.
2: Ciao ragazzi. Ciao Nicolo.
0: Michelangelo, ci dobbiamo fermare. Vuoi rimanere o te ne vai?
4: No, devo scappare. Andare, va bene. Saluto.
0: No, però ti chiedo come finisce Napoli-Como, te lo chiedo pure a te.
4: Napoli-Como 2-1.
0: 2-1 per il Napoli.
4: Per il Napoli.
0: Sì. Bene. A presto, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Michelangelo.
0: Un abbraccio.
4: Saluto a tutti.
0: Grazie
4: Ciao.
0: Ancora Michelangelo Rampulla, ci fermiamo, break, state lì che torniamo subito. Io non capisco.

0: Siamo tornati, caro Stefano. Allora, devo farti...
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ben trovato. C'è Mimmo che ci fa questa domanda, la giro a te, magari poi sentiamo anche gli ospiti. Buongiorno, sono Mimmo da Genova, tifosissimo del Napoli. Volevo sapere un vostro pensiero sia per la rosa che ha, e secondo voi può essere l'anti-Inter-Roma? Io ero allo stadio domenica a vedere Genoa-Napoli e non l'ho visto così bene, a parte 10 minuti, secondo tempo, e ti ringrazia.
1: Beh, no, la seconda parte, quando il Genoa ha finito un po', no, il carburante, questa pressione a tutto campo, primo tempo meglio il Genoa, poi però sono emersi quei valori, per cui noi diciamo il Napoli sta là, subito dietro l'Inter. Quindi adesso, in attesa di sapere se riuscirà a prendere il Gabriel Jesus della situazione, dell'attaccante, manca qualcosina, e poi soprattutto bisogna vedere il doppio impegno, Champions League e campionato, quanto può togliere una competizione del genere una squadra forte come il Napoli, però che si deve rilanciare nonostante il secondo posto, nonostante l'infortunio lo scorso anno, ma soprattutto per vedere com'è il nuovo corso con Allegri, che è un allenatore esperto, molto bravo, vincente. Magari, ecco, non ci attendiamo un Napoli spettacolare, però un Napoli che fino all'ultimo, Marco, sarà in partita. Aspetto questo.
0: Allora, buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio di nuovo a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E troviamo Massimo Bonanni in questa parte di trasmissione. Ciao Massimo, ben trovato. Buon pomeriggio anche a te. E Lorenzo, ci sono un po' di domande, naturalmente il calciomercato come sempre. Lang, che cosa succede? Perché il Napoli va su Gabriel Jesus, c'è questa possibilità?
2: No, c'è, sì, sicuramente. Però vediamo, insomma, sono costi alti, sono trattative complicate e manca sempre meno. Però io credo che una soluzione alla fine anche l'Arsenal vorrà trovarla, e quindi il Napoli è lì che è vigile, aspettando appunto che si possa sbloccare qualcosa. È chiaro che uscisse Lang sarebbe molto più facile. Da capire con che formula però possa uscire Lang, perché l'anno scorso il Napoli ha pagato tanto. E quindi si torna sempre al fatto del non poter fare minusvalenza, quindi comunque sia partirebbe in prestito, poi potrebbe essere prestito con obbligo condizionato, prestito con diritto, però anche tutte queste cose fatte in prestito, la spieghiamo un'altra volta, sono fatte per utilizzare un altro anno di ammortamento, certo. E quindi il giocatore pesa meno a bilancio. Dopo un anno passato in prestito altrove, perché comunque sia il club di appartenenza ammortizza di un altro anno, e per questo si vediamo sempre di più queste formule in prestito con obbligo anche condizionato al niente, per esempio alla prima presenza da febbraio, quindi fanno scavallare l'anno, così si ammortizza tutto, e però insomma, quindi, per spiegare com'è la situazione legata ai prestiti e come mai non fanno praticamente più i titoli definitivi immediati.
0: Colgo l'occasione proprio per completare la risposta anche che diamo al nostro ascoltatore. Io, vedi, questo è un tifoso del Napoli, tra le altre cose, Stefano. Noto che c'è un po' di scetticismo intorno al Napoli. Addirittura ho letto, ho raccolto che insomma Napoli-Como danno favorito il Como al Maradona. Poi dopo ne parliamo. Questa è una bella sfida, due modi diversi di stare in campo. La pensate anche voi così? Daniele, vengo da te, è una rosa in questo momento che ti lascia delle perplessità, come chiedeva il nostro ascoltatore, può essere considerata l'anti-Inter, ante-Roma, Napoli?
3: Allora, il Napoli l'anno scorso è arrivato secondo, quindi è chiaro che ha l'obbligo di cercare di lottare per lo scudetto meglio di quanto non abbia fatto lo scorso anno, quando non è stato in realtà mai in corsa per lo scudetto. È chiaro che secondo me è una rosa incompleta ancora. Mancano tre giorni alla fine del mercato, e credo che Napoli farà qualcosa, perché è vero che Allegri è un allenatore molto esperto, ma se non gli dai i giocatori poi diventa complicato. Insomma, come le avversarie poi si sono più o meno rafforzate, la Roma si è rafforzata, la Juventus si rafforzerà, insomma, quindi credo che se Napoli vuole essere protagonista in questo campionato, negli ultimi tre giorni di mercato debba assolutamente completare la rosa, perché così com'è rischia di essere una rosa incompleta e di farci volare anche il Napoli ai limiti della zona centro. Ecco, questo è il rischio secondo me.
0: Bonanni, la pensi così?
4: Ma credo che il Napoli abbia una squadra forte, che debba però essere, come ha detto Daniele, insomma, quello che può essere un po' il pensiero di tutti, debba essere completata, ma secondo secondo me il Napoli è una squadra, è la favorita subito dopo l'Inter in questo momento. Secondo me l'Inter si è rinforzata tanto, dietro ha preso un giocatore forte, esperto, non giovanissimo ma molto forte, ha messo fisicità in mezzo al campo, ha messo un ragazzo che a me piace molto, molto, molto bravo. A destra ha trovato un giocatore che non è Dumfries, però in questo momento chiunque mettevi può trovare un po' delle difficoltà, perché Dumfries, oltre a tantissima quantità, metteva dentro 7, 8, 10 gol all'anno, quindi fai fatica a trovare esterni che ti fanno quel tipo di apporto. Però il Napoli sicuramente, se dovesse prendere Gabriel Jesus, a me piace, è un giocatore forte, quindi è un altro potenziale offensivo che va messo in un contesto che secondo me l'anno scorso non si è espresso al massimo a livello offensivo, perché l'allenatore aveva un certo tipo di idea. Mm-hmm. Con Allegri si cercherà di fare secondo me meglio, ma il Napoli è una squadra forte. Io ho sentito anche il presidente in conferenza, insomma il presidente ambisce all'Europa, ambisce un giorno a vincere la Champions, quindi in qualche modo deve alzare la ticella.
0: Vabbè, saremo a vedere. Senti Lorenzo, vengo un attimo da te. Leao è destinazione a Aston Villa, ha deciso il ragazzo dove andrà, perché tiene sotto scacco il Milan, lui, capito?
2: No, ma non è vero, dai, tiene sotto scacco il Milan, si prende il tempo che di cui ha bisogno per decidere, ma è già fuori dal Milan, cioè non è...
0: ho capito. Non è che... Quindi va alla Aston Villa?
2: Vediamo, questo sta a lui decidere, nella testa di Leao non ci siamo. E se ancora non ha deciso, se ancora non ha comunicato, vuol dire che ancora ci sta pensando. Poi si può pensare no, ma magari un po' più a Aston Villa, ma secondo me non è che abbiamo troppe certezze, cioè decide solo lui, quindi non c'è più niente, cioè il Milan ha l'accordo con tutte e due, sia con l'Aston Villa che con Galatasaray, quindi dipende solo e soltanto da Leao. Posso dire cosa penso sul Napoli?
0: Vai, scusami.
2: No, ma è perché io ritengo che il Napoli debba mettere dentro soltanto una punta, perché non si fida di Lucca. Poi per il resto, ragazzi, il Napoli è forte, il Napoli è completo. Il Napoli ha alternative da tutte le parti. Cioè non ci sbagliamo su quello che è stato il Napoli l'anno scorso. Il Napoli l'anno scorso è stato 4 mesi senza De Bruyne, è stato tantissimo tempo senza Neres. Cioè è stato tantissimo tempo senza Lukaku, che non c'è più, e per questo dico che va messo un'altra punta. Però è stato tantissimo tempo senza Anguissa. Cioè il Napoli l'anno scorso ha avuto una quantità di infortuni allucinante, capito?
1: Lunghi, poi
2: stesso non c'è stato per tanto tempo.
0: Io la penso come
2: il Napoli è una squadra forte, una squadra pronta, perché ha alternative da tutte le parti, manca solo una punta. Se riesce a prendere Gabriel Jesus, bene, anche se io ho dei dubbi legati a la concorrenza con Højlund, perché secondo me attaccanti come Højlund, se sanno di essere titolari e non sentono la pressione, possono rendere meglio. Però comunque sia, io club un'altra punta forte la prendo.
0: Io sono... ti devo dire, sono molto d'accordo con questo ragionamento. Cioè gli manca un attaccante,
1: e siamo tutti in attesa di capire se questo Napoli avrà una marcia in più.
0: Esatto,
1: quindi sarà compito di Allegri
0: trovare questa marcia in più.
1: È tutto su Allegri,
0: sì, perché la squadra c'è,
1: l'attenzione è qui, mentre in altri posti puoi anche valutare certe... qui in Napoli è già fatto, ha detto bene Lorenzo, è una roba già fatta in Napoli. Stanno aspettando a Napoli tutti quanti.
0: Hanno avuto questi infortuni in difesa.
1: No,
0: però,
1: il lavoro di Allegri, cioè questa squadra, per esempio, adesso Lang non so se andrà via, ma c'è Neres, Alisson, tutta gente veloce davanti, ma anche da Champions League, anche europea può diventare questa squadra. Può cambiare il passo, deve cambiarlo. Cioè, se poi dopo assisteremo a partite dove si speculerà sul momento da sfruttare, su questa cosa di questo sviluppo, e poi in coda il picco per andare a prendere la partita di corto muso, però non, poi dopo non basta per andare avanti, per vincere un campionato e per far bene in Champions League. Secondo me serve un po' sbloccarlo sto Napoli. Io mi aspetto da Allegri che faccia un qualcosa di diverso come era stato la Juve tanti anni fa. Sì, cioè, sì, quando c'è la squadra, facci vedere qualcosa di diverso. Però, io credo che Max però, poi io mi stia lavorando
0: di...
1: Allora,
0: tu sai che io non sono un allegriano, però mi sento di dire
1: io mi aspetto un Allegri diverso.
0: Qua, questa squadra qua è vicino a quello che c'ha nella testa Allegri, cioè alla squadra
1: allora,
0: che vuole
1: in campionato
0: Allegri,
1: le puoi vincere tipo Genova, no? Sì. Però poi dopo, se prendi quel vizio, quell'andazzo là, poi dopo prendi i pali,
0: Vediamo.
1: Cioè, secondo
0: no,
1: me.
0: Ragione,
1: invece questa è una squadra che va rimessa in carreggiata, arriva data energia, anche passo, e c'ha tutti i giocatori molto bravi. Oh, ma guarda che c'è un centrocampo, tu guarda, al centrocampo del Napoli, sono tutti bravi a saltare l'uomo, a fare superiore numerica. Anghissà, McTominay, Lobotka. Cioè, ti saltano come birichi, cioè, sono bravi proprio anche nella tecnica, l'uno contro uno.
0: C'è un ascoltatore che ci indica
1: che
0: il centrocampo esatto. Infatti, Maurizio dice che ha un centrocampo in questo momento molto forte, secondo lui superiore a quello della Roma e della Juventus.
1: Com'è?
0: Il centrocampo delle Napoli. No, sentite, voglio...
3: vai. Cioè, il discorso di Allegri è importante perché è un allenatore esperto. Ho letto un'intervista molto interessante di De Bruyne. In cui De Bruyne spara praticamente su Conte, sulla gestione Conte dei giocatori.
0: Poteva pure
3: poteva evitarlo, però secondo me questa è una cartina di tornasole, vuol dire che forse anche il rapporto fra la squadra e Conte non era così idilliaco lo scorso anno. E se quest'anno Allegri riesce a instaurare un rapporto più disteso con la squadra, che è nelle sue capacità, perché lui è bravo anche a drammatizzare, credo che potrà avere dai giocatori un rendimento superiore rispetto a quello dello scorso anno. Ecco, tutto qui.
0: Massimo, posso chiederti che cosa ti aspetti di vedere dal Milan questa sera contro il Venezia, la seconda partita di Amorim, che tra l'altro fa l'esordio a San Siro, ragazzi, quindi c'è il suo esordio come allenatore in casa. Che cosa vi aspettate di vedere dopo la partita che abbiamo visto con il Torino?
4: Ma io mi aspetto di vedere una partita offensiva. Sinceramente mi aspetto di vedere un Milan offensivo, un Milan che propone, un Milan che attacca, perché ha la capacità, ha in questo momento dalla sua anche un risultato importante alla prima di campionato.
0: Insomma, ti aspetti una goleata, questo è un po' il senso. Ecco.
4: Mi aspetto un Milan che provi a vincere bene.
1: Sì. Una vendemmiata di gol, come si diceva una volta.
0: Si sblocca pure Gonçalo Ramos stasera, anche vedrete.
4: Anche perché Stroppa non è un allenatore, insomma, che si difende moltissimo, è un allenatore che prova a giocare, quindi secondo me, insomma, può venire fuori una bella partita. Non mi aspetto uno 0-0.
0: Stefano?
1: Altrettanto, voglio dire, sono d'accordo con Massimo. Non mi aspetto uno 0-0, mi aspetto una partita sulla falsa riga di quella vista a Torino, un po' più rotonda, un po' più anche per mi sembra un Amorim uno che poi voglio dire vuole coinvolgere anche il pubblico di San Siro, lo voglio un po' convertire, no? Le polemiche, Cardinale, cose, voglio quello, voglio quell'altro, Ibrahim, c'è le cose, è stato insomma un periodo, non ce lo dimentichiamo, abbastanza teso, E Amorim secondo me sta conquistando anche a livello mediatico i tifosi, sta incuriosendo se non altro, poi in attesa di quello che ci farà vedere sul campo, però come ha detto Massimo, mi aspetto un Milan aggressivo, dominante, che vuole andare subito al dunque facendo un buon calcio.
0: Sì. Lorenzo?
2: Sì, no, mi aspetto, cioè il Milan deve sfruttare anche il calendario, perché quando poi soprattutto si creano le squadre nuove c'è sempre bisogno di un po' di tempo e il calendario per esempio ti può aiutare. Faccio l'esempio della Fiorentina, no? La Fiorentina arriva pronti via, va a Roma, ne prende 4 e subito Rosso non capisce niente, ha sbagliato tutto, però invece il Milan per esempio ha sfruttato alla grande il fatto di aver incontrato un Torino in piena costruzione ancora, perché se guardiamo a cosa sta succedendo sul mercato, insomma, sono tanti che possono partire, tanti altri che possono arrivare, quindi Torino classica squadra che finirà il mercato, o meglio ne farà gran parte negli ultimi giorni di agosto, insomma il primo di settembre, e quindi ha sfruttato alla grande questa cosa, praticamente non rischiando, è finita 2-1, però i primi 75 minuti abbiamo visto un ottimo Milan e adesso deve continuare a sfruttare il calendario, perché va a trovare un Venezia che è ancora in costruzione, ce l'ha fatto vedere anche in casa contro il Lecce, è una squadra, il Venezia soprattutto, è una società, il Venezia, che comunque ha soldi, che comunque ha ambizione, ma come tutte le cose ci vorrà tempo e quindi il Milan deve sfruttare questa cosa, mettere altri 3 punti perché in classifica, perché poi partire bene
1: aiuta.
2: È sempre importante,
0: sì, sì, assolutamente.
2: Per le squadre nuove, gli non allenatori nuovi.
0: Non c'è dubbio. Tra l'altro poi in Europa League affronterà le squadre che affronterà sono Benfica, Olympiacos, Ferencváros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Arat Armenia, Levski Sofia. Io penso che sia alla portata.
1: Sunderland e Bournemouth faccia giocare.
0: Sì, però ecco, una ce l'ha in casa e l'altra fuori.
1: Ce l'ha in casa meglio, per la Juve sì. Ce l'ha fuori casa sì. E sì. Ferencváros sì. Gioca. Gioca, sì. Benfica gioca, Olympiacos è sempre un punto di cioè, non è un
0: dici così e così
1: calendario e no. Viva Lorenzo, cioè, sì, l'Epsi Sofia e la Rata Armenia, ma insomma voglio dire se deve...
0: La pensi anche tu così, Lorenzo?
2: Guarda, beccare in terza fascia due inglesi non è il massimo, ti dico la verità, perché comunque le inglesi corrono, le inglesi le trovi nella parte di stagione dove vanno a 2000, perché si sta parlando chiaramente di settembre-gennaio come periodo, quindi non sarà assolutamente semplice, ma bisogna capire anche il Milan cosa vorrà fare col doppio appuntamento, perché vi dico la verità, è vero che poi l'Europa League se la vinci va in Champions e soprattutto vinci un trofeo molto, molto, molto, aiutatemi a dire, molto importante, però bisogna anche capire che il Milan il prossimo anno non può permettersi di non andare in Champions. Cioè, quindi e non è una squadra, non ha una rosa così profonda da essere tranquillamente gestibile in due competizioni così importanti e così dispendiose. Quindi vediamo un attimino come si mette e vediamo quali saranno le scelte di Amorim, soprattutto nelle prime fasi. Poi vi dico una cosa, non passare è quasi impossibile. Cioè, il Milan non passasse il mega gruppo, farebbe come il Napoli l'anno scorso in Champions, che chiaramente li abbiamo offesi per mesi, quindi non esiste non passare. Poi puoi arrivare
1: anche se il calendario, Lorenzo, mi sembra un calendario da Champions, perché Salisburgo, Born, Benfica, Olympiacos, Ferencváros, voglio dire, sono squadre mentre quello della Juve è un po' più da Europa League, secondo me.
2: Sì, la Juve è stata più fortunata, senza dubbio.
0: Mi manca garbo sul Milan.
3: Ma il Milan, mi aspetto un Milan aggressivo, perché ovviamente vorrà confermare quanto di buono ha mostrato a Torino alla prima di campionato, quindi mi aspetto un Milan che rifiammi il pubblico di San Siro, perché conta vincere, ma conta anche il modo in cui vinci, e soprattutto è importante per la squadra, per l'entusiasmo e per Amorim stesso. Per quanto riguarda l'Europa League, io credo che il Milan... Che succede?
0: No, niente, è una voce entrata, non lo so.
3: Credo che il Milan e la Juventus abbiano l'obbligo di puntare ad arrivare fino in fondo. Se poi non arrivano fino in fondo in una Europa League che secondo me è un po' meno forte di quella degli anni scorsi, vuol dire che il calcio italiano è ridotto veramente male.
0: Sentite, ha parlato Chiellini proprio in occasione del sorteggio di Europa League della Juventus. Vado su tutto mercato web che riporta il virgolettato velocissimo. Ildiz si opera, starà fuori qualche mese. Squadra più forte quest'anno. Ditemi se siete d'accordo. Bonanni, sei d'accordo?
4: Sulla Juve di quest'anno?
0: Sì, è più forte. Chiellini dice è più forte quest'anno.
4: Vabbè, intanto lo deve dire per forza. Seconda cosa, credo che sì, abbia preso dei giocatori importanti. Non so se riuscirà a prendere che sì, se ha preso che sì, non gli sto tanto dietro, ma che sì è un giocatore che a me piaceva e secondo me può fare ancora bene, e quindi metti un giocatore in mezzo al campo che ti dà quantità.
0: Basta che non c'ha la sabbia sulle scarpe, perché quella è pericolosissima.
1: Adesso ricominci con sta storia.
0: È pericolosissima la sabbia, la ricordate Pioli,
1: l'hai fatto la festa subito,
0: state attenti, perché
1: i granelli di sabbia.
4: L'unico appunto che ho da fare alla Juve è l'acquisto di Colomoni.
0: Dire, se no ti coinvolgo anche a te in questa, capito, Bailam, che l'ho detto prima, mi sono arrivati insulti, capito? Non lo dire.
1: Ma insomma, quanto è costato Lorenzo sto Colomoni? Dai, una volta per tutte, perché sennò qua non se ne esce più, Lorenzo.
0: Perché ci dicono
1: che Marco dice 50 milioni e tutti dicono no, 38.
2: Ci avviciniamo.
1: Allora ha ragione Piccari, basta, rendetevi. Non scrivete più sui 38 milioni.
2: 38 già spesi, 38 già spesi.
0: Allora, 12 di bonus, giusto?
2: Esatto.
0: Allora, 38 più 12, quanto fa a casa di tutti? 50?
1: Troppo 50.
0: C'è poco da fare. Quindi tu sei d'accordo con l'affermazione di Chiellini, Lorenzo, così chiudiamo il giro?
2: No, assolutamente no.
0: Non è più
2: forte. Secondo me non è più forte, no, secondo me più o meno siamo lì, cioè non è che ha fatto chissà cosa. Alla Ibegovic, vediamolo, Allora, se hai Begovic all'impatto in Italia di Quaraschelli al Napoli, sì, certo, grazie. Però bisogna vedere. Ildiz che ti sta fuori 4 mesi, parliamone se la Juve è più forte. Non lo so, io non vedo questa grande rivoluzione in positivo della Juve, vi dico la verità. Il portiere, vediamolo. Dice sì, sicuramente è meglio di Gregorio, probabilmente ci vuole poco, perché insomma di Gregorio l'anno scorso ha fatto dei bei disastri. Però non so,
0: vediamo,
2: tanto convinto,
0: sei dubbioso anche sì. Tu Garbo sì.
5: No, secondo me in questo momento, oggi 28 agosto, la Juventus non è più forte di quella dello scorso anno, sia perché Vlahovic era più forte di Colomouani, sia perché l'assenza di Idiz è molto pesante, e se verrà completata questa squadra nei giorni che mancano alla fine del mercato ne riparliamo. Oggi come oggi, 28 agosto, non è più forte.
0: Vediamo, sì, vediamo. Sentite, mi mancava una cosa da Lorenzo e Bonanni al volo, e poi andiamo ai pronostici. Massimo, la Champions delle italiane, dai possibilità a tutte e quattro, oppure vedi che c'è qualcuno che ha qualche vantaggio, altri sono, non so, qualcuno ride, qualcuno deve soffrire, come la vedi?
6: Ma sono tutte delle belle sfide, devo dire la verità, sono tutte delle belle sfide. E ti dico che secondo me possibilità di passare il turno, il Como fa tutte delle grandi partite, quindi il Como sarebbe stato a prescindere una grossissima sfida. E le altre tre io l'Inter assolutamente la metto dentro, e metto dentro anche la Roma. Metto dentro anche la Roma e comunque anche il Napoli, l'unica un pochettino è il Como, ma il Como sarebbe stato inevitabilmente un punto interrogativo, perché certo, è il primo anno.
0: Certo. Lorenzo, anche tu come la vedi invece questo sorteggio?
2: Guarda, sarò telegrafico, ti dico Inter tra le prime 8, Napoli e Roma ce l'ha tosto, però Napoli e Roma al playoff. E il Como fuori.
0: Como fuori, benissimo. Adesso andiamo ai pronostici con i nostri.
7: È il momento dei pronostici,
0: è il momento di Marco
7: Piccari che è in testa alla classifica.
0: No, è Bonanni in testa alla classifica. È partito subito forte.
7: Però stai tallonando.
0: Chiamiamo in causa subito Bonanni.
7: È il campione in carica.
0: Bonanni, Juventus, Parma.
6: Dico 3-1.
0: Napoli, Como.
6: 1-1.
0: Fiorentina, Frosinone.
6: 4-2.
0: 4-2?
6: Sì.
0: Ok. Vado da Di Benedetto, Juventus, Parma.
2: 2-0.
0: Napoli, Como.
2: 1-0.
0: Fiorentina, Frosinone.
2: 3-1.
0: Garbo, Juventus, Parma.
5: 2-0.
0: Napoli, Como.
5: 0-1.
0: Fiorentina, Frosinone.
5: 1-1.
7: Clamoroso al Franchi.
0: Clamoroso.
2: Bella, clamoroso. Il giorno del centenario.
7: Mamma mia, che legnata che hai dato,
0: mamma
7: Daniele.
0: Mamma mia. Ma vado da impallo.
5: In
0: pallo
7: sì,
0: Neni.
7: Sì.
0: Juventus, Parma.
7: Classico 2-0 per la Juventus di Luciano Spalletti.
0: Napoli, Como.
7: Un clamoroso 3-1 del Como di Fabregas al Maradona.
0: Fiorentina, Frosinone.
7: Un netto 3-0 alla Fiorentina di Grosso.
0: Bene, a sto punto gioco anche i miei. Juventus, Parma 2-1. Napoli, Como 2-0. Fiorentina, Frosinone 3-0. E chiudiamo qua, poi mancano gli altri.
2: Allora Marco, io te lo dico, Se il Napoli vince 2-0 con un altro gol, insomma, un po' farlocco, io smetto, te lo dico.
0: Va bene. Grande. Ci sentiamo lunedì, che sarà la grande giornata dell'ultime due giornate di mercato, che seguiremo dalle 13, ripeto, fino alle 20:30, al tutto lo speciale di calciomercato. Grazie
7: ciao
0: Lorenzo,
7: tutti.
0: Grazie Daniele Garbo,
2: ciao,
0: e Massimo
2: ragazzi,
0: Bonanni.
2: Ciao,
0: a lunedì,
2: ciao,
0: a lunedì.
2: Ciao.
0: Break per noi.

0: Bene, bene, ci siamo, caro Stefano Impallomeni.
1: Eccoci qua, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Adesso recuperiamo anche un po' di messaggi dei nostri amici, perché per esempio c'è chi è convinto, Stefano, che in questa Champions League, dopo il sorteggio delle italiane, il Como possa, diciamo così, prenderle sonoramente dagli avversari. Adesso se te lo riporto, perché
1: speriamo di no, perché rappresenta l'Italia, quindi.
0: Sì, dici, il Como prenderà tanti di quei schiaffi in Coppa che tutti dimenticheranno il Napoli di Conte. Hai capito? Scrive Massimo.
1: Beh, no, abbastanza... Il Napoli di Conte non ci ha fatto un po' male.
0: Male, dice, no. Questo farà talmente più male che ci dimentichiamo. Non lo so, io non sono proprio così convinto che possa rimediarne per tutti questi schiaffoni. Però vediamo, insomma, poi il calcio... sempre il campo. Ne parliamo di questo e di altro con Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: Sicuramente avrà da rispondere subito a Massimo sul Como. Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Però certo, il rischio di qualche schiaffone c'è, dai.
1: Ma quelli che aiutano a crescere.
0: Quelli aiutano a crescere.
2: Sì, però sai, noi italiani non siamo abituati ad affrontare le novità.
0: Le novità.
2: E il Como è una novità. Per l'amor del cielo.
0: Beh, adesso non però, più in Italia, insomma, ormai so, dai.
2: No, in Italia, ma in Europa è la prima volta che si aggiunge.
0: Beh, adesso non però, più in Italia, insomma, ormai so, dai.
2: No, in Italia, ma in Europa è la prima volta che si aggiunge.
0: Certo, certo.

0: Manchester United, non facciamo passare come una squadretta, insomma.
1: No, no, ma tutte le squadre che del girone del Como non sono squadrette, cioè la squadretta in teoria potrebbe essere il Como,
0: sì,
1: però,
0: sì.
1: però
0: vabbè, vediamo dai.
1: Che comunque sia è una bella sfida,
0: no,
1: e anche
0: assolutamente
1: molto incentivante.
0: Poi c'era un messaggio di un altro ascoltatore che recupero, però intanto do il buon pomeriggio al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao, ben trovati a voi.
0: Paolo,
3: dico, peggio del Napoli di Conte, poche squadre hanno fatto.
0: Sì.
3: Non vorrei che questo tifoso fosse un tifoso del Napoli, ma ha pescato male, insomma. Non si deve fare quell'esempio là, perché peggio di quello non c'è stato, secondo me. Trentesimo posto.
0: Brutto. Però Paolo, c'è un messaggio che rigiro proprio a te di un ascoltatore che dice che non è d'accordo con me, perché io prima ho detto che quello che viene in più per il Como è guadagnato in questa Champions. Lui non è d'accordo, dice, per il tipo di società che ha, quello che spende deve essere la stampa in primis a mettergli pressioni.
3: No, è sbagliato, perché noi non abbiamo mai fatto in passato la stampa in assoluto questioni di economiche alle squadre. Abbiamo sempre parlato di favole, quando si è parlato del Cagliari, del Verona, della Sampdoria, che avevano anche proprietari importanti, sicuramente non possiamo sottacere per esempio Mantovani, che era un presidente anche molto ricco, ma non è questo. La favola rimane legata al territorio, al bacino d'utenza, al grande salto di qualità che fa una squadra, chiamiamola una squadra provinciale tra virgolette, in un Olimpo del calcio nazionale e a questo punto internazionale. No, non sono d'accordo. Cioè, non è perché ci sono i soldi che i giornalisti devono pretendere. Anzi, è molto bello raccontare delle favole che riguardano delle squadre piccole che partono, diciamo, dal basso,
0: esatto.
3: Grazie anche a investimenti di persone illuminate, possono fare un salto di qualità.
0: Massimo Orlando, così abbiamo fatto il
2: giro. Ciao Massimo,
0: ben trovato.
4: Adesso un saluto ai colleghi, ovviamente.
0: Beh, tu conosci la piazza, insomma, come Simone, no?
4: Ma senti, per me il Como ha tutte le possibilità per fare una grande Champions e passare il turno, ma devo dire tutte le italiane, secondo me tutte hanno una grande chance di passare il turno. È chiaro che il Como...
0: Quella più in difficoltà quale potrebbe essere, allora ti chiedo?
4: Ma quella più in difficoltà potrebbe essere appunto il Como, ma proprio perché può peccare un po' di inesperienza, ecco, ma come ha detto bene Simone, è strutturata, giocano bene, io credo che si ripeteranno.
0: Il calcio è molto europeo, il calcio che fanno è molto europeo,
4: esatto. Poi adesso è arrivato anche Ken.
0: No, sai cosa potrebbe essere la variante? Che magari questa Champions potrebbe togliere qualcosa in campionato, cioè nel senso a livello di energia psicofisica.
2: Poi un gruppo, lo ha detto anche lo stesso Fabregas, che tra l'altro ha detto adesso non avrò più il tempo per
0: allenare tutti i giorni. Non ho chiesto a Simone, a Paolo, se in questo sorteggio intravedono delle difficoltà maggiori per qualcuno o minori per altri. Simone, così chiudiamo il giro sulla Champions.
1: Ma io sono della stessa idea di Massimo, per quanto riguarda, perché comunque anche la campagna acquisti del Como, lasciamo perdere il lato economico, ma parliamo di valori che hanno acquistato, di giocatori. Poi i giocatori devono sempre esprimere il campo dirà la validità dei giocatori o meno. Però io credo ciecamente in quello che è l'allenatore, in quello che ha infuso l'allenatore come mentalità, e io credo anch'io, che come ha detto Massimo, che il Como potrebbe anche passare il turno, sorprendendo tutti, perché comunque vedo una leggera difficoltà in più per il Napoli.
0: Quindi leggera difficoltà in più per il Napoli, vado anche da Paolo, così completa il discorso.
3: Guarda, io le difficoltà maggiori le vedo proprio per il Napoli, sinceramente. E poi per il resto, diciamo, ragazzi, quando trovi l'Arsenal, l'abbiamo già detto, ma trovi il Liverpool, il Real Madrid, il PSG per il Como, insomma, sono squadroni. Invece vedo meno difficoltà psicologiche per il Como, proprio per il fatto che se giochi e perdi con il Paris Saint-Germain, che ti puoi aspettare, no? Cioè, normale da parte del Como. Quindi tutto quello che può fare in più rispetto a una sconfitta è oro, e quindi è il vantaggio di non partire favoriti, anzi di partire sfavoriti.
0: Posso chiedervi, l'ho detto prima insieme a Stefano, perché non c'è, io percepisco che non c'è fiducia nel Napoli, mi spiace.

0: Spiegate il motivo. È più che non avete fiducia in Allegri. Fatemi capire, perché la squadra è forte, non è una squadra.
1: Che non ha fiducia?
0: No, hai sentito però pure Braglia in Champions. Cioè, io vedo che più. Cioè, se io devo fare un'analisi del sorteggio, per me il sorteggio difficile ce l'ha avuto la Roma. Complessivamente. Cioè, più complicato.
1: Sì, ma stiamo facendo un discorso. Cioè, il del Napoli in generale. Napoli è forte. Qual è il problema?
0: No, io mi.
1: Il problema, ti ho detto, secondo me è tutto sulla conduzione.
0: Perché pure Braglia c'ha questo.
1: Cioè, non possiamo derogare dalla conduzione, tutto sulla conduzione. Poi magari Max non sarà contento, ma.
0: No, vabbè, ma voi vedete di quello che pensate.
1: Pilota, cioè, tu che sei appassionato di motori, insomma, Hamilton. Gli dà un po' una macchina che arriva terzo, che è terzo adesso, la classifica
0: sì,
1: generale.
0: Sì,
1: vedi, non è poi finito Hamilton. Invece c'ha problemucci la macchina, Hamilton arriva decimo. Quindi adesso c'è una bella macchina da pilotare, no? Che cosa vuoi di più? Ripeto, secondo me è l'unico posto in cui l'allenatore avrà poche
0: attenuanti. Braglia, così, perché anche tu hai espresso, diciamo, no, così hai detto.
2: Sì, no, ma io ripeto, ha ragione Stefano, cioè io quello che vedo devo valutare, cioè noi opinionisti dobbiamo valutare le ultime annate, non parliamo di quelle gloriose che vittoriose,
0: non,
2: ma
0: le ultime annate non sono state positive.
2: Le ultime annate dal punto di vista di conduzione sia tattica che gestionale non hanno fatto vedere, e in un ambiente come quello di Napoli, dove c'è una proprietà che in questo momento forse più che al campionato punta alle coppe, alla Champions League, a passare i turni in Champions League, non dovesse succedere, la difficoltà è quella. Mentre nel Como, anche se non passa il turno, ha fatto il suo. Perché le altre, Inter, penso che abbia un'ottima opportunità. La Roma, che tu dici, ma la Roma ha l'identità, Marco. Cioè la Roma ha un'identità di squadra forte, perché qualsiasi giocatore, come la Roma e il Como, qualsiasi giocatore, anche dalla panchina, se abbiamo visto anche il ragazzo giovane che ha giocato domenica, che arriva ed entra, fa la stessa prestazione di un titolare. E questo
0: Ma io mi riferivo al sorteggio di Champions, però, ragazzi, non
2: sì,
0: facevo.
2: Però il sorteggio di Champions è anche subordinato al valore della rosa. Il valore della rosa del Napoli non è debole, è forte. Ma la conduzione va bene.
0: Cioè, tu dici che la conduzione, mi piace essere un po' fastidioso, lo sapete, è vero quello che dici tu, però mi sento di dire che negli ultimi anni è vero che Allegri non ha fatto bene. Però questa squadra che ha oggi, siete d'accordo con me che è la più forte degli ultimi anni che ha allenato Allegri?
1: Allegri ha
0: la squadra più forte degli ultimi anni che ha allenato.
1: E quindi
0: farà bene. Cioè, insomma, più in linea con quello che lui forse come allenatore vuole, no Paolo? O dico una cosa...
3: Ma guarda, tu sai che io non è che mi nascondo.
0: Non ho proprio
3: fiducia in Allegri al Napoli, e in questo Napoli, perché... Devo dire la verità, già dalla prima apparizione l'ho visto già snaturato completamente rispetto a quello di Conte. Fa un primo tempo pessimo in cui sbaglia la formazione e la rimedia nel secondo tempo, rimette a posto le cose come formazione e continua a fare il suo gioco che ha fatto al Milan imperterrito alla Juve. Cioè un blando giro palla che poi riesce, grazie all'inventiva di uno o due giocatori, a rompere il bunker dell'avversario. Se ha intenzione di fare così con questo Napoli, non va da nessuna parte. Poi faccio un altro ragionamento. Tu dici la rosa più forte, è sicuramente la rosa più forte, ma è più debole dell'anno scorso. E l'anno scorso il Napoli ha fatto a fatica il secondo posto.
0: Perché è più debole? Perdonami Paolo, ha avuto un sacco di infortuni che adesso non ha.
3: Non è una difesa all'altezza, cioè secondo me bisogna.
0: Ma perché ha degli infortunati, però deve recuperarli questi giocatori.
3: Sì, però cioè, ha un Di Lorenzo che è rientrato e va benissimo, Rachmani è quello più forte e ha preso questo Badiashile che bisogna vedere com'è, oltre ad avere Oliveira, gli manca ancora un raddoppio sulla fascia destra secondo me, non sono convinto dei centrali difensivi, poi andiamolo a vedere. E poi rispetto all'anno scorso, ribadisco, il Napoli è arrivato a fatica secondo e trentesimo in Champions ed è uscito dalla Coppa Italia, che deve far meglio dell'anno scorso. Io non lo so se farà meglio dell'anno scorso.
1: E ha vinto una Supercoppa italiana, non lo dimentico.
0: Orlando?
4: Ma il problema sì è Allegri, nel senso che la squadra ce l'ha, secondo me hai ragione quando dici che comunque degli ultimi anni è la squadra migliore che lui ha allenato.
0: Avuto, sì. Anche più lunga come rosa, anche
4: sì,
0: più,
4: sì,
0: lunga, più profonda.
4: Assolutamente, però anch'io non sono sicuro del fatto che possa essere il migliore allenatore per sfruttare questo tipo di rosa. Poi magari ci smentirà, e Allegri comunque è un allenatore di anche a me non piace, lo devo dire, però c'ha esperienza e può darsi che si adatti a questo nuovo modulo. Se non dovesse passare in Champions sarebbe un fallimento, questo è poco ma sicuro.
0: Vi riporto al volo qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Ma perché soffrite il Napoli? Pensate alla Roma che vincerà lo scudetto quest'anno, il Napoli non lo nominate, noi ci dobbiamo salvare. Ma chi ha detto questo? Però come siete estremisti, nessuno... Vabbè, comunque, non voglio...
3: Vabbè, ma lo sappiamo che i tifosi del Napoli devono sempre scegliersi come fare la vittima del giorno, capito? Quindi sempre così, sempre ce l'hanno col Napoli, sempre... Cioè, il tifoso in Napoli parte da una posizione di difesa, mai di attacco. Non è possibile continuare sempre con questa recita ogni volta. Dai.
0: Dice, è abbastanza scontato che il girone più impegnativo ce l'abbia la Roma, partendo dalla terza fascia. Poi, ma che dicono? Difficoltà maggiori come Napoli, ma il girone della Roma lo avete visto? E quindi vi fanno questo appunto. Poi c'è Merck che scrive una cosa, Stefano: l'unica che avrà una grande pressione è l'Inter. Se dovesse fare male per il secondo anno Chivu, allora da interista per il prossimo anno cercherei altrove. Quindi lui dice c'è pressione per Chivu in Champions. Ma, sei d'accordo?
1: Adesso esageriamo, cercherei altrove.
3: Male Chivu, va.
0: In Champions, insomma, in Champions dico.
1: Sì, no, ho capito, cioè, però voglio dire, ma che c'è una squadra che vince la Champions League? L'Inter.
0: Però fare meglio dell'anno scorso, sì, dai.
1: Ma questo certo.
0: Si è fermata col Bodo, con tutto
1: sì,
0: il rispetto.
1: Sì, ma è evidente, però può succedere. Anche il Brasile di Ancelotti si è fermato.
0: Sì, si è fermato.
1: No, vabbè, ma era... Nel senso, può succedere anche le grandi squadre di non trovare la via fino alla fine. E noi auguriamo all'Inter che possa essere protagonista, almeno tra le prime otto, ecco. Quarti di finale ha fatto il suo, ma che dove andrà l'Inter? Scusami, vince un po'. Se vince la Champions League, siamo qui, dobbiamo fare uno speciale che deve durare 10 mesi.
0: Qualche anno fa ti aspettavi che facesse la finale?
1: No, infatti abbiamo esaltato il lavoro di Inzaghi, adesso poi dopo non è riuscito a vincere, però insomma, due finali. Che aveva la finale, la squadra per andare in finale? L'Inter? No, può succedere. Può succedere.
0: C'è una domanda però... che fanno, secondo me intrigante, e chiede Giuseppe: sono un tifoso del Napoli, premesso che non amo il gioco di Allegri, ma mi spiegate perché il Milan ha speso tutti questi soldi se la colpa del fallimento è di Allegri? De Paola, parto da te.
3: No, ha speso perché comunque è una squadra che aveva preso una direzione sbagliata come spogliatoio. Mi dispiace che questo osservatore del Napoli non l'abbia capito. L'anno scorso lo spogliatore del Napoli del Milan ha giocato contro l'allenatore. Non vorrei che la stessa cosa si ripetesse quest'anno nello spogliatore del Napoli, che non è affatto uno spogliatoio morbido, ha delle grandissime personalità. L'uscita di qualche giocatore anzitempo dal campo o l'ingresso tardivo di qualche giocatore, faccio un esempio su tutto, De Bruyne, non vorrei che diventasse un'altra spina nello spogliatoio, ma l'anno scorso ce n'erano 5, sono stati nominati e sono tutti, diciamo, o stati messi in ordine oppure in qualche modo allontanati. Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, insomma, in qualche modo sono stati ricondotti all'ovile,
0: certo,
3: alcuni.
0: Certo.
3: Per cui, perché si era creata quella situazione? Diciamo, un po' per colpa dei giocatori, certamente, ma molto per colpa di Allegri.
0: Sì, sì. Orlando, tu hai fiducia in questo Milan?
5: Sinceramente no.
0: Perché?
5: Devo dire la verità, perché secondo me intanto è troppo sbilanciato. Nei due esterni di centrocampo Chukwueze è bravo davanti, ma non gli puoi chiedere di fare tutta la fascia. O sistemano la squadra con alcuni arrivi che da qui alla fine del mercato vanno secondo me a dare un po' più di compattezza, soprattutto alla fase difensiva, perché poi come gioco è anche piacevole davanti. Sono bravi, poi recupererà Pulisic, ma la fase difensiva la vedo una squadra che ha rischio di prendere tanti gol. Mm.
0: Braglia? Pure Braglia è d'accordo?
2: Sì, te l'ho già detto nella martedì scorso, cioè, il Milan col Torino, mi rifaccio anche a quanto ha detto Paolo, anche il Napoli stesso a Genoa hanno fatto fatica a dover vincere, perché comunque a Torino nell'ultimo quarto d'ora, va bene, il Torino, che pure, per l'amor del cielo, con tutto rispetto per il Torino, non sia una grande squadra, ma ha creato 4-5 occasioni nitide da gol, cioè arrivavano in porta senza ostacolo a alcuno. Per cui è vero quello che ha detto Massimo, al momento c'è poco equilibrio ed è una squadra sbilanciata troppo in avanti. Solitamente anche il Como ha vissuto sul discorso difensivo il risultato che ha raggiunto, e quindi nei grandi obiettivi devi avere una grande difesa, perché se no diventa un problema poi fare gol sempre e fare molteplici gol per poter essere in incassi. Ho visto il Milan sbilanciato, troppo sbilanciato in avanti.
3: Credo che dipende questo, guarda, è una storia che si ripete, è quando una società non crea memoria nello spogliatoio. Cioè il Milan sta facendo lo stesso errore che aveva fatto nell'anno precedente a quello di Allegri, in cui ricordate che parlavamo di grandissimi interpreti, Renders su tutti, ma anche Pulisic e tutti gli altri, grandissimi interpreti in fase offensiva, ma qualche difficoltà in fase difensiva. Nel momento in cui il Milan spingeva in avanti era bellissimo da vedersi, nel momento in cui doveva retrocedere e appunto arretrare aveva grosse difficoltà, e la croce andava a volte su Pavlovic, a volte su Gabbia, a volte su Tomori, a volte su tutti i difensori, e si rimpiangeva addirittura Kalulu. Qual è il problema? Il Milan ha poco equilibrio. Cioè io non vorrei che, non, come dire, stabilizzando mai una memoria di gioco all'interno dello spogliatoio, ogni volta il nuovo allenatore di turno dovesse fare gli stessi errori di quelli precedenti e passare dallo stesso, perché se ci fosse un tracciato storico, guarda, il Milan ha fatto così, bello a vedersi in avanti nelle sue scorribande, ma poco equilibrato in difesa. Vogliamo partire già con una cosa un po' più tranquilla?
0: Tu pensi
3: che Allegri poi era stato rimproverato di pensare soprattutto alla fase difensiva e non a quella offensiva. Sono errori che si ripetono, quando si ripetono vuol dire non c'è memoria nello spogliatoio.
0: Sei d'accordo anche tu?
1: Un po' meno, cioè nel senso che secondo me un gruppo, una squadra deve trovare la sua vocazione, e la vocazione del Milan è di andare in avanti per fare più gol possibili. Poi sono d'accordo con quello che è stato detto, senza equilibrio non va da nessuna parte. Ora la grande sfida di Amorim sarà quella di trovare un equilibrio, però intanto secondo me sta creando una selezione, ecco, consentimi un termine, anche abbastanza naturale, tecnica, cioè cerca adesso di tagliare i rami. Quei rami che adesso tra un sorriso e un altro in conferenza stampa ride, ma secondo me ha idee chiare, non sarà un fenomeno di allenatore, però mi sembra un allenatore che vuole cambiare, ecco, come ha detto Paolo, vuole immettere forse per la prima volta una memoria. Cioè Chukwueze, diceva Massimo, qua Kenda, uno Sporting in Lisbona, faceva tutta la fascia, ha convinto un mezzo talento, tra l'altro straordinario, a diventare un giocatore completo. Cioè fargli fare 60-70 metri. Chukwueze deve fare sta roba qua.
0: Se non
1: lo farà, non giocherà più, giocherà di meno. Cioè, Amorim da questo punto di vista non medierà per trovare una memoria e per trovare anche quell'equilibrio, no, così faceva riferimento prima, che non c'è in questo momento. Però a me questa spinta ad andare in avanti, i primi minuti contro il Torino, io ho visto Milan 8 minuti gli attaccati ai pali dall'altra parte,
0: una pressione totale. No.
1: Quindi c'è mentalità e anche, voglio dire, personalità da parte di questa squadra, di voler fare un altro tipo di campionato.
0: Devo dire la verità, magari mi sbaglierò, per carità, però sono di quelli che invece ho fiducia nel lavoro di Amorim. Io penso che Milan quest'anno possa fare veramente un
1: campionato. Ecco, secondo me dobbiamo fare, tra l'altro mi dispiace molto perché lo conosco, che sia definito un allenatore di M, a un certo punto esausto dopo l'ennesimo, Paolo Fonseca.
0: Paolo Fonseca, no, volevo dire, un allenatore di M.
1: Non è Fonseca, non è Amorim.
0: Sì.
1: Cioè sono portoghesi, ma non sono io capisco, poi magari farà un altro botto pure lui, allora dirà sì, portoghesi, dopo Consensao, Fonseca, pure Amorim. Non è Fonseca, tra l'altro mi dispiace, ma si è auto voglio dire, accusato, perché sì, detto, sì, non mi fate più domande, perché a questo punto devo riflettere, sarò un allenatore di M.
0: Si è proprio criticato da solo.
3: Posso dire che è deprimente Fonseca, ragazzi, cioè, cioè l'ho apprezzato in qualche modo all'inizio dell'esperienza a Roma, ma a Milan ha iniziato a sparacchiare a destra e a sinistra contro i giocatori, è rimasto solo, isolato, e adesso c'ha questa, come dire, questo modo di essere depresso nelle conferenze stampa che proprio non va da nessuna parte. Ma insomma, anche un allenatore deve essere equilibrato, cioè a me non dispiace in assoluto come allenatore, ma nelle dichiarazioni spesso va fuori sopra le righe, va fuori strada completamente. Però sono d'accordo sulla Mourinho, cioè anch'io lo vedo molto differente, vedo alcune cose nel Milan, non vorrei, io soltanto messo in guardia, ecco, non vorrei,
1: no, ma hai ragione Paolo,
3: una volta,
1: certo,
3: una volta persa quella propensione offensiva, poi si
1: il rischio è forte, certo, sistema.
0: Vi leggo qualche messaggio, poi andiamo in pausa. Per esempio Pino ci scrive: non si tratta di vittimismo, recitazione, vi ascolto e sorrido, alla Juve Allegri vi piaceva, viene al Napoli improvvisamente diventa uno che non è bravo. Però mi sa che tu hai ascoltato altre persone, perché
1: non abbiamo detto questo.
0: Allegri veniva criticato pure alla Juve, secondo me hai
1: sì, ma non abbiamo detto che non è bravo, vedi, non abbiamo detto che avrà delle grandi responsabilità, perché ha un grande organico.
0: Poi Alessandro dice: ha ragione il tifoso del Napoli, lo dico da mesi, senza Allegri il Milan sarebbe arrivato decimo l'anno scorso, ma non lo so questo.
1: Vabbè,
0: ti dicono, Paolo, che si ricordi che l'ultima esperienza di Allegri con la Juventus in Champions League fu disastrosa. Non lo so, ti ricordano questo, esce fuori così, vabbè.
3: Beh, allora ancora a maggior ragione, dico, cioè, quale sarebbe allora la fiducia dell'ambiente Napoli o del presidente su Allegri? Allegri è arrivato due volte in finale di Champions, io so questo.
0: Poi ci scrivono che il Milan non ha la difesa, e questo abbiamo adesso analizzato un po' tutto quanto quello che riguardava. E facciamo una cosa, ci fermiamo, prendiamo un piccolo break e torniamo per l'ultima parte di questa ora. C'è ancora da analizzare la Juventus, perché vi voglio sottoporre una domanda, tra poco.

0: Di nuovo con voi nel pomeriggio, Maragana, Marco Piccare, Savrin Palomeni qui.
1: Eccoci qui. Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ci sono tutti, quindi al volo dico Paolo De Paola, Simone Braglia e Massimo Orlando.
2: Salve. Ciao, di nuovo, buon pomeriggio.
0: Una cosa mi sono dimenticato di chiedervi, un pensiero sull'Atalanta. Adesso Sarri giocherà il giovedì.
1: Pensavo che facevi un pensiero sul commisso, che è anche un
0: il discorso.
1: È un tema da affrontare.
0: Ho capito che vuoi dire sul discorso. Scusa.
1: Joseph Commisso, a me risulta, mi è piaciuto questo discorso che ha fatto in un calcio Paolo, che va verso tutta questa cosa qua. Il sentimento, ha speso, ricordiamo, più di 100 milioni e ne spenderà altrettanti. Ancora, secondo me, non è finito.
2: Ma l'avete sentito il finale, sì. Non
0: sì.
2: È che
0: l'avete
2: sentito.
1: Però io... una nota per il presidente Commisso va fatta, perché insomma, voglio dire, ha speso tanto, ci sta mettendo il cuore in questi 100 anni, mi auguro per la Fiorentina che possa fare una bella partita.
0: Io mi auguro che Grosso guida bene questa macchina.
1: Sì, però gli sforzi del presidente li vogliamo sottolineare.
0: Sì, però mi
1: è stato
0: auguro
1: anche
0: che
1: un
0: Grosso...
1: po' deriso, secondo me, in maniera
0: eccessiva.
1: Perché...
0: Paolo, c'è stato...
2: la drammatizzazione dei fiorentini, dai
0: sì, ci sta tutta, dai, ci sta tutta. Su. Orlando, tu che mi dici?
1: Orlando, vedi, voglio sentire da Massimo che vive.
0: Orlando,
3: no, a me è piaciuto, davvero è piaciuto. Poi dopo, vabbè, in mezzo a 15.000 persone ci sta, no?
1: Si è beccato un...
0: ma dai, vabbè, sembrava un film dei Pieraccioni, dai, è bellissimo.
1: Però io però, mi ha conquistato quella.
3: Sì,
1: è stato coraggioso. Sì.
3: No, devo dire la verità, ha dimostrato di avere gli attributi, perché comunque vieni da un'annata veramente disastrosa e lui non ha grande stima da parte della gente, no? Però secondo me invece, perché insomma era il papà prima o Gio Barone,
0: certo,
3: che
0: sapevano certo,
3: tutto, però a me ha dato l'impressione invece di essere il presidente giusto per la Fiorentina, per provare a tornare ad essere una
1: squadra. Ha speso una barca di soldi,
3: importante. Ha speso una barca di soldi, ha fatto un ottimo mercato, poi lunedì sbagliato tutto, messo in campo una formazione assolutamente non all'altezza di giocarsi una partita con la Roma. Però se adesso arriva Zizé e prendono un altro esterno, questa squadra comunque ha nomi,
1: e poi anche Dorsved vogliono
0: ma
1: prendere.
0: Tocca a lui, tocca Grosso, ragazzi, è compito suo,
1: l'affare si ingrossa,
0: c'ha una bella macchina da guidare.
3: Quando alleni il Sassuolo e poi vai alla Fiorentina, è mica facile.
0: No,
3: assolutamente. È una piazza tosta, ma veramente tosta.
0: No, sono d'accordo. Braglia, sei d'accordo anche tu? Così chiudiamo sulla Fiorentina e poi voglio chiedere una cosa anche...
4: Sì, sono d'accordo. Non c'è niente da aggiungere.
0: Cioè, Grosso c'è una bella...
1: Sta ridendo sotto i baffi che non ha, Braglia.
0: No, Paolo, tu che abbiamo criticato altri allenatori, ma pure Grosso dobbiamo dire che adesso c'ha... è la prova un po' del 9 per lui la Fiorentina.
2: Sì, ecco, io dico solo una cosa, che a volte i tempi per le comunicazioni non sono azzeccatissimi. Nel momento in cui becchi quattro pere, diciamo la prima partita, dopo una grande enfasi di presentazione di questa squadra e anche dell'allenatore, insomma, diciamo, c'è chiaramente anche poi la gestione dell'affare Ken, che non è stata eccezionale, ma per colpa di Ken ovviamente, ma devo dire che, come dire, c'è stato questo finale che un pochettino è stato finale, inizio anche di campionato, che non è stato esaltante, però gli sforzi del figlio vanno assolutamente riconosciuti, anzi di più che deve fare. Dico soltanto che, diciamo, il cambiamento è molto forte, ecco, quindi devo dire che da questa prima partita non è che ho avuto segnali confortanti da parte di Grosso, quindi vediamo.
1: Marco, ho interrotto il suo tema, che il titolo recita
0: imperioso.
1: Sarri giocherà di giovedì, di solito, ecco.
0: Sì, no.
1: Quindi alla fine tu eri preoccupato, no? Rinuncia. No, invece ieri c'è stata un'Atalanta.
0: Avete fiducia in questo Sarri e l'Atalanta?
1: Io sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Hai visto segnali?
2: Ma tu sei l'unico che non ha fiducia, ma perché già l'altra volta?
1: Ce l'ha con Sarri, ma lui adesso sta individuando due, tre.
0: No, io faccio una domanda.
1: All'inizio dell'anno,
0: una domanda.
2: È così, è così, capito? Ti alliscia attorno al nome a poca alla volta, e poi hai capito.
0: Paolo, però perdonami, c'ha una missione importante. Io ieri ho visto l'Atalanta.
1: Vabbè, ma adesso fagli per cominciare il lavoro, poro Maurizio.
0: Ma con questi, scusatemi, fatemi
1: ha
0: usare
1: vinto
0: un
1: una gara difficilissima.
0: Ma ha giocato con gli scappati di casa.
1: No, questo non te lo. Questo non te lo. No, no, no, no, no. Questo non è corretto.
2: No, questo no, ma poi. No,
1: di casa,
2: gli puoi imputare soltanto di non far giocare prima Scamacca, questo sì.
0: Perché Scamacca ha giocato bene l'Atalanta ieri sera?
2: L'avversario era ostico, non era facile, davvero.
1: Aveva giocato partite ufficiali,
3: però per la prima volta ho sentito dire Sarri non vedo l'ora di
0: giocare giovedì.
3: Casa, non l'aveva mai detto.
0: Di giocare giovedì, è vero.
1: Ci ha fatto il titolo, Marco.
3: Le coppe le hanno sempre infastidite, invece stavolta
1: martedì, mercoledì, giovedì, aspetta, che poi è un giorno che ama.
0: Sì. Ma poi Orlando ha vinto con il centravanti di peso. Che ti ricordi che lui dice centravanti deve essere, capito? Di peso? Sta cambiando.
1: Sta alternando, però.
3: Non c'ha più voglia di stare a casa il giovedì.
0: Tu c'hai fiducia comunque su questa gestione Sarri?
1: C'è giocatori,
3: la squadra ce l'ha.
1: Okay. Diciamo la stessa cosa di Allegri con Napoli, dobbiamo dire la stessa cosa dell'Atalanta con Sarri.
0: Braglia?
3: Però non è Gasperini.
1: Ecco.
0: Però non è Gasperini, vedi? Braglia?
4: No.
1: Eccolo.
0: Oh, meno male che c'è uno.
1: Spiega.
0: Ha ragione.
1: Perché?
0: Sbaglia, dimmi perché.
1: Aggiungi qualcosa a questo no.
4: No, non è un allenatore giusto per la società, per questo tipo di società. È un allenatore vecchio stile. E all'Atalanta è sempre stata una società che sempre ha lanciato i giovani, ho fatto giocare gente giovane, e Sarri è un giocatore di giocatori esperti, cioè un allenatore di giocatori esperti, cioè non vedo, è nel posto sbagliato a mio modo di vedere. Poi per l'amor del cielo, se stupirà e se dirà che io sto sbagliando la valutazione, io sono anche disposto a chiedere scusa e quant'altro, ma non lo vedo. Cioè, l'Atalanta è sempre stata ai due migliori allenatori del settore giovanile, Spravati e Samaden. Ha preso Sarri, che è un allenatore che i giovani non li fa giocare mai.
1: È stato perentorio questo Braglia. Vabbè. 26 agosto 2026.
0: Bisogna accettare anche una questa visione che è difforme dalla vostra, insomma.
1: Molto
0: quindi,
1: forte questo.
0: Voglio dire, se la pensa così. Lui ha dei seri dubbi, ma da sempre l'ha detto, quindi voglio dire, ci può stare. C'è chi ha i dubbi su Allegri, si può avere i dubbi su Sarri. Voglio dire. Paolo, però vengo da te e ti chiedo, la leggo ancora qui da Tutto Mercato Web, perché ha parlato Chiellini oggi, che quando c'è stato il sorteggio dell'Europa League, ha detto che questa squadra è più forte quest'anno, tra l'altro che si potrebbe arrivare, e chiedo anche se che si, diciamo, è il giocatore che mancava realmente lì in mezzo alla Juve, così facciamo un giro anche sulla Juve. Paolo?
2: Beh, sì, sicuramente è un giocatore che manca, e proprio la stavo seguendo questa vicenda proprio per capire se riesce a piazzare questo colpo. È fondamentale per cambiare un pochettino anche l'assetto della squadra. Gli manca ancora un centravanti vero, di peso. Lui vuole Sorloth, per carità, lo ha ribadito che vorrebbe Sorloth, quindi io non so che tipo di attacco adesso dovrà mettere in campo, però secondo me non gli basta con Colomuani, certamente vuole qualche altra cosa. L'infortunio di Yıldız è importante, però per fortuna c'è a quel doppione, o perlomeno a quel giocatore che è Ali Begovic, che può, diciamo, sicuramente supplire a questa assenza, quindi che sia fondamentale per cambiare un po' il corso delle cose. Poi c'è questa grande epurazione in corso, no? nella Juve, l'ultimo che potrebbe saltare, o perlomeno in qualche modo si aspetta l'arrivo di un terzino sinistro, è Cambiaso. Per il resto la pulizia è stata fatta. C'è stata una grande responsabilità che è stata data a Spalletti in questo, da parte di Elkan. Non scopriamo adesso che lo spogliatoio della Juventus era uno spogliatoio in ebollizione da anni, già dai tempi di Allegri. Però adesso si è messo mano con Spalletti. Certe frasi che sono state rimproverate nello spogliatoio anche da Carnevali allo stesso Spalletti su Colomuani danno la sensazione che comunque come dire, l'ambiente sia molto teso in questo momento. È un ambiente teso perché appunto ci sono tanti cambiamenti, e sbaglia chi pensa che in qualche modo Carnevali e Massara non hanno scelto Spalletti. Semmai è vero il contrario, perché Spalletti è stato l'uomo scelto direttamente da Elkan, e Carnevali e Massara sono arrivati dopo. Quindi è come dire, è una sorta di equilibrismo che si sta facendo nella Juve, di una Juve che ha sempre sbagliato nel nome di Elkan, perché si è sempre affidata a un solo uomo, è un solo uomo da cambiare. Di volta in volta poteva essere l'allenatore o poteva essere anche il direttore sportivo, parlo di Giuntoli, ma parlo poi in un secondo momento perché è arrivato l'anno dopo Motta, insomma, su cui si è data sempre una grande responsabilità, e adesso Spalletti. Però ribadisco, secondo me Spalletti deve essere quell'uomo allenatore manager che insieme a Carnevali deve ricostruire un ambiente che era stato completamente scardinato nello spogliatoio.
0: Ma è una Juve più forte?
2: Non lo so, io ti dico che la devo valutare, bisogna valutarla nelle mani di Allegri, cioè giocatori
0: di Spalletti.
2: Giocatori che potevano rendere poco senza Spalletti, voglio vedere Spalletti come li trasforma. Al momento io ho la stessa sensazione espressa da Capello, cioè mi è sembrata dopo questa prima apparizione una Juve lenta, un pochettino ripetitiva, che non riesce a sbloccare la partita facendo sempre lo stesso gioco. Deve darsi una mossa anche lo stesso Spalletti.
0: Braglia,
4: per me potenzialmente la Juve invece, salvo il fatto di prendere assolutamente un centravanti di sfondamento, per me attenzione alla Juve, perché comunque al di là dei giocatori che ha, se prendono Kessié, se prendono il centravanti, la Juve diventa veramente pericolosa. Io ho fiducia invece in Spalletti, nonostante l'opinione pubblica non ce l'abbia, io, perché Spalletti quest'anno ha preso la Juve dall'inizio e perché saprà dare, già l'anno scorso l'ha fatto anche se ha fallito poi il finale, però già l'anno scorso ha dato un'identità alla Juve che era a pezzi, e ha dato un'identità sfiorando l'arrivo in Champions League. Per me la Juve, se dovesse prendere quei due giocatori, diventa una serie candidata anche lei per la lotta allo scudetto.
2: Sono d'accordo, però quelle frasi su Colomoni sono state infelici, lo dico sinceramente. Anche perché ha sbagliato bersaglio, perché non è vero che Colomoni non ha giocato nelle ultime due annate. Al Tottenham ha giocato 41 partite.
0: Insegna mai, però. Voleva dire che insegnava mai, e questo forse si è sbagliato.
2: Sì, però non è che dice non gioca mai, non è vero. Giocava.
4: Comunicativo, ti do ragione.
0: Forse è stato un po' eccessivo. Secondo me si è un po' impicciato con le parole. In realtà voleva dire negli ultimi due anni ha segnato poco e niente. Lì insomma forse voleva dire questo, che era più indovinato come
4: però comunque la Juve secondo me diventa pericolosa, diventa un avversario.
0: Io avverto moltissima fiducia su Kessié, ma lo voglio vedere, Kessié viene da un po' di anni dalla rabbia,
4: è un leader, sì, però è un
0: speriamo
4: leader,
0: che questa sabbia se la sia tolta dalle scarpe, perché è importante questo.
4: Però anche se non se la toglie Kessié in mezzo al campo in una Juve che in questo momento non ha leadership in mezzo, secondo me è tanta roba.
0: E che ne pensa Orlando?
5: No, sono d'accordo, Spalletti comunque è lui che deve dare il cambio di passo e le parole di domenica fanno vedere uno Spalletti comunque molto nervoso, perché sa che non può sbagliare se è la Juve e niente, la squadra non ha giocato bene, però nel primo tempo comunque ha avuto tante palle gol per chiudere
0: la
5: partita.
0: Primo tempo.
5: Detto questo, secondo me, ho sempre detto che il problema della Juve, uno dei problemi, è il centrocampo.
0: Ma li ha risolti con Kessié?
5: Ma ha trovato un giocatore, Marco, se è il Kessié che abbiamo visto al Milan, all'Atalanta, è un giocatore che ti può fare la differenza.
0: Ma l'abbiamo visto un po' di anni fa, perché poi dopo...
5: Però insomma, io credo che la Juventus avesse bisogno di un giocatore del genere. Poi andiamo a analizzare la difesa, ha una coppia, Lukumi e Bremer, che insomma, voglio dire, non sono in tanti a potersela permettere. centrocampo che acquista solidità, con un giocatore che comunque è bravo negli inserimenti, anche a fare i gol, e davanti si arriva un centravanti.
0: Quindi per te è più forte dell'anno scorso, Orlando?
5: L'anno scorso
0: okay,
5: sì.
0: Okay. Completo con te.
1: No, cioè, per me più o meno come...
0: Siamo lì. Pure per me.
1: Come la, il valore sono 70,
0: perché 60, solo te deve arrivare
1: sono i 70 punti di Tudor e 69 di Spalletti lo scorso anno, sta squadra vale questo. Poi certo che si può fare qualcosa, però la cosa interessante secondo me è che può aiutare questo gruppo, non lo dico, lo dico senza ironia, sono le parole illuminanti di Sinner, che è andato a trovare, io ho visto questo video sensazionale, e lui con il suo pragmatismo, il suo, la sua anche, voglio dire, classe, ha detto, sai, a volte, come capita anche a me, le scelte delle giocate, la pressione, insomma, è lì un po' il discorso, e silenzio. E ha detto tutto, perché il problema di questa squadra è nella scelta delle giocate e nella pressione. E lui faceva riferimento, no, a che quello, a volte
0: certo.
1: E ha colto subito, ha lanciato, bang, ha fatto centro, sono stati 3 minuti di silenzio con Spalletti, Canui, cioè, che alla fine ha detto quella, la situazione attuale della Juventus è nella scelta delle, indipendentemente da come vogliamo valutare la forza di questa squadra eccetera eccetera, ognuno la può pensare diversamente, però Sinner è entrato e ha detto quello che manca alla Juventus in questo momento, l'ha detto lui. 5 secondi, vai a sentire cosa ha detto Sinner.
0: Vabbè,
1: le scelte, le giocate nella pressione. Quindi, io sono numero uno al mondo.
2: Sembrava telecomandato da Spalletti.
1: Non lo so, però Spalletti è rimasto, cioè, come dire, mi stai prendendo il ruolo. Però, hai capito? Sinner ha detto, ragazzi, sveglia, perché siete la Juventus. Certo, questo certo. In sintesi.
0: Vabbè, vediamo un po'. Paolo, invece ti chiedo, la Roma la vedi più una squadra indirizzata verso il campionato o in Champions quest'anno?
2: Non so, a Roma mi piace molto, molto molto quest'anno. Mi piace perché
0: ha tanta qualità.
2: La partenza di Dybala, cioè che ha la possibilità di guardare sempre la porta avversaria, di giocare in quel modo, è il frutto di un gioco corale completamente diverso. Perché il Dybala imbottigliato in ogni squadra, che invece lo vedi più libero nella Roma, è frutto della maestria di Gasperini. Questa è la spia principale del gioco nuovo della Roma, perché tutta attorno a Dybala ci sono altri Dybalini, dei Dybalini che già saltano l'uomo, che possono fare la differenza e che devono essere guardati a vista dagli altri giocatori.
0: Quindi più campionato o Champions?
2: Ma guarda, per dirti la verità, io credo che si impegnerà, cioè darà filo da torcere in campionato soprattutto.
0: Braglia,
6: per me le due squadre che hanno una rosa lunga per poter fare tutte e due le competizioni sono Roma e Como. Perché hanno una rosa lunga e qualitativamente di medio-alta classifica. E secondo me sono due squadre che possono andare lontano da tutte e due, in tutte e due le competizioni.
0: Tutte e due le competizioni. In Pallomeni?
1: Io andrei più cauto.
6: Tu per scaramanzia?
1: No, sia per il Como che per la Roma. La Champions League toglierà parecchio. Milan e Juve, una delle due...
0: Le può sorpassare in campionato,
1: sì,
0: tu dici?
1: Sì. Okay. No, sorpassare, però stanno
0: stare lì, possono dare
1: sfruttare, sì, perché sì, sono due competizioni completamente differenti. Europa League e Champions League.
0: È molto importante vedere questo impatto che ha questa competizione in queste due squadre, soprattutto nel Como, perché la Roma io credo che ha dei giocatori per poter gestire questa.
1: Sì, ma c'è una dipendenza netta. C'è una coppia straordinaria, ragazzi. Puoi comprare quello che... Il mercato della Roma è stato, per me, da superlativo, perché ha confermato in blocco i giocatori più forti. Certo, Marco, certo. Dybala Malen è un discorso.
0: Certo.
1: Senza Dybala Malen dobbiamo vedere, ecco perché dico, andiamo, sono più cauto. Poi sono d'accordo con Paolo, cioè la Roma, che gli vogliamo dire? Sa mille, è entusiasmo, eccetera, eccetera. Gasperini è super. Lancio ragazzo e Lulli. Di te sembra che avesse giocato 30 partite insieme alla squadra, quindi è un allenatore. A proposito del valore dell'allenatore, dei compiti dell'allenatore, noi lo giudichiamo sempre sui sistemi di gioco, sulle strategie, sulle letture durante le partite. Vai a individuare un calciatore e lo fai giocare. Gasperini valorizza e gli altri stanno al palo. Qui non conta l'età, devi essere giovane dentro la testa. Gasperini è frizzante, è fresco.
0: Sì.
1: Gli altri mi sembrano un pochino più... No, arrancano, no Paolo? Cioè,
6: Stefano, no, guarda,
1: poi uno può sbagliare o può far bene, però non è l'età, sta cosa, giovani, non giovani, sono tutte stupidaggini. Devi essere,
2: sapete anche la differenza,
1: devi essere fresco dentro la testa.
2: Che Gasperini finalmente nel salto di qualità con una grande squadra, perché la Roma è una grande squadra, come dire, si è completamente riscattato rispetto all'Inter. Vi ricordate l'esperienza negativa,
0: esatto,
2: con l'Inter?
0: Come no, come
2: è
0: no.
2: Completamente maturato in un ambiente ancora più difficile dall'Inter, perché obiettivamente la Roma è un ambiente ancora più difficile di quello dell'Inter, mm-hmm, per la tensione che c'è attorno alla squadra, per l'ambiente, per tutto. E lui si è calato benissimo, benissimo.
0: Mi manca Orlando.
3: Che dire, Marco, tu lo sai come la penso, il vero fenomeno è lui, è Gasperini, come fa a giocare le
0: ma
3: squadre.
0: Ma tu vedi una Roma più, diciamo, sulla lunga. Gettata al campionato oppure... Ma,
3: no, allora io vedo una Roma che, ricordiamoci, l'Atalanta.
0: Sì.
3: L'Atalanta in Europa era protagonista. Mm-hmm. Con il suo modo di giocare, con la corsa, con la fisicità, io credo che non mollerà neanche in Champions League, che poi dopo sia difficile ovviamente quando incontri certe squadre, ma questa Roma qui ha l'allenatore migliore che l'allena e giocatori che sono assolutamente di qualità, di corsa, fisico, mm-hmm, veramente penso che possa dar fastidio a tutti, anche giocarsi lo scudetto.
0: Va bene, vediamo, molto importante vedere poi quello che succederà sul campo. Andiamo ai pronostici di questa giornata, ragazzi.
1: Vi voglio belli pimpanti,
0: che la prima,
1: che qua il notaio, giornata, caro Paolo.
2: La classifica com'è, la classifica?
0: Te la porto.
1: Bonanni in testa. Non sappiamo il motivo, perché se è in testa, però è in testa.
0: È l'unico che ha preso il risultato esatto, Bonanni di Udinese Como. E poi non ha preso il risultato, ma come è finita Roma-Fiorentina un punto, quindi 4. Io ho preso invece Genoa-Napoli secco,
1: quindi tu stai lì in zona Champions.
0: Sono secondo in questo momento. La classifica dice Bonanni Braglia 4, 0. Piccari 3, Di Benedetto 2, Impallomeni, De Paola, Orlando 1, Braglia, Garbo, Ceccarini 0. Capito?
1: Guarda come te lo dice Simone, hai visto?
0: Caro
1: dice
0: Simone,
1: zero.
0: Che deve fare? Bisogna fare qualcosa, capito?
6: L'anno scorso ho iniziato a razzo, poi sono finito
1: in zona retrocessione.
0: Va bene, allora cominciamo. Vai. Con proprio Braglia. Partiamo con Braglia per il pronostico di Juventus-Parma
6: 2-0.
0: Napoli-Como
6: 0-1.
0: Ammazza quanto ci hai pensato. Fiorentina-Frosinone
6: 1-2.
0: Orlando, vengo da te.
3: Vai.
0: Juventus-Parma
3: 3-0.
0: Napoli-Como
3: Napoli-Como 2-1 anche per me.
0: 2-1 per il Napoli?
3: Sì, scusa.
0: Fiorentina-Frosinone
3: 3-0.
0: Vado dal direttore De Paola. Paolo, Juventus-Parma.
2: Guarda, per differenziarmi solo faccio 3-1, ma 3 gol li fa.
0: Napoli-Como.
2: Napoli-Como 1-1.
0: Fiorentina-Frosinone.
2: Fiorentina-Frosinone 2-0.
0: Bene. Va bene, noi abbiamo già fatto, il Palomeni ha detto 2-0 Juventus-Parma, 1-3 Napoli-Como, quindi vittoria del Como a Napoli, 3-0 la Fiorentina sul Frosinone. Io invece ho fatto 2-1 Juventus-Parma, 2-0 Napoli-Como, 3-0 Fiorentina-Frosinone. E poi ci sono gli altri che hanno dato. Allora, io vi sto per salutare. Paolo, c'è un messaggio di un ascoltatore che ti dice, mi dice a me, devi invitare in studio De Paola, che mi piace troppo. Ma sta a Milano, come facciamo a invitarlo in studio? Vieni a fare una passeggiata a Roma, Paolo, e vieni una volta.
2: Anche in video, se mi vogliono vedere mi vedono, dai.
0: In video, dai, facciamo una puntata in video pure, no? Ma sai
2: va
0: che
2: bene, va
0: ma dovete fare una cosa tu e Braglia un'altra volta lì in quel posto,
1: no, per
0: bellissimo,
1: carità,
0: dai,
1: lasciamo
0: su,
1: perdere,
0: o riorganizziamo,
1: ma lasciamo una perdere una cosa tipo. Indecorosa
2: un marchettone sembrava
1: una cosa di, veramente Paolo ti sei prestata a questa cosa di Braglia in un modo
0: se sono le cose che organizza Braglia, che invita sempre chi gli pare a lui,
1: dal quale io sto ben lontano,
0: ma è incredibile.
2: Cambieremo
1: l'albergo.
0: grande Paolo. Un abbraccio a tutte e tre, buon fine settimana. Ciao ragazzi.
1: Ciao,
0: ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Break, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati sempre in diretta, ultimissima ora di Maracanà con voi. Allora, stavo dando un'occhiata a degli ulteriori aggiornamenti, caro Stefano. C'è Monza, lo scatto sul mercato non basta, Juric, l'emergenza continua, un'emergenza totale, dice il tecnico del Monza.
1: Beh, è proprio sfortunato, ogni volta c'ha sempre problemi di infortuni, no?
0: Fortunato pure perché ha sempre allenato, insomma, non ha mai saltato una panchina, voglio dire. da una parte all'altra non è mai stato fermo un attimo, è un fenomeno, cioè, guarda. Dai, sai che bello avere uno che ti segue e ti cura così, che te fa voglio dire. Vabbè, nel bene e nel male, voglio dire, è importante.
1: Importante tutto.
0: Quindi, vabbè, dai, andiamo a recuperare un po' di messaggi al 331-8200-213. Intanto ad Aragon la pole è di Marco Bezzecchi davanti ad Alex Marquez, terzo Marc Marquez. Si preannuncia una bellissima gara. Domani la sprint alle ore 15, la gara alle 14 domenica. Andiamo a sentire l'audio, vai.
2: Paolo, come si chiama?
0: Non si capisce niente. Andiamo avanti. Solo questo?
1: No, meglio.
0: Allora andiamo avanti, non si capiva niente. Allora, poi qui c'è un lungo messaggio di Federico che dice: caro direttore Lostanata, oggi aspettava col fucile spianato Sarri, invece gli deve chiedere scusa. Io devo chiedere scusa a Sarri. Solo un campione del mondo della panchina come lui poteva riuscire a superare una situazione molto difficile. All'Atalanta sono arrivati tardi i giocatori più significativi della rosa, causa mondiale. Si sta cambiando metodologia di gioco e ci vorrà almeno un anno prima di imparare appieno i meccanismi sarriani. Mazze, che devono fare? Finora è stato fatto un mercato da neopromossa. Ad un tecnico ha detto che era ed il tecnico ha detto che ora giustamente si aspettava qualcosa. L'allenatore toscano ha fatto un vero e proprio miracolo sportivo. Ha già fatto un miracolo. Porca miseria.
1: Arrabbiare.
0: Hanno già fatto un miracolo. Ha fatto una partita e mezza.
1: Su un campo molto difficile.
0: Già fatto il miracolo.
1: Molto difficile.
0: Ammazza. È incredibile.
1: La Poal.
0: Vabbè.
1: La Poal. Te la via.
0: Ha fatto un miracolo.
1: 1-0.
0: Va bene, poi a centrocampo la Juve sta recuperando Douglas Luiz, non dimentichiamolo, ragazzi, prima di recuperarlo dimostrasse di essere tornato un giocatore, quindi ha voglia di camminare ancora. Poi dice Antonio, sicuramente Allegri è rimasto ad un calcio passato, però vi chiedo, gli ultimi 4 anni alla Juve ha fatto meglio dopo Allegri? Al Milan Allegri ha fatto meglio della stagione precedente, sicuramente non ha mai fatto risultati esaltanti, ma non ha nemmeno mai fatto stagioni tragiche. A Spalletti vengono trovate 1000 attenuanti, ad Allegri solo condanne. No, gli attenuanti. Vengono trovate 1000 attenuanti?
1: No, cioè attenuanti di non so che cosa sia il discorso, un po' così. Che c'entra?
0: Spalletti
1: parla di Allegri, poi parla di Spalletti, no? Spalletti certamente hanno sbagliato entrambi, secondo me, lo scorso anno, perché avevano sul piatto
0: la Champions, assolutamente. Poi il Milan ha fatto una scelta diversa, evidentemente è successo qualcosa, perché
1: cioè una cosa se fai un campionato da sesto, settimo posto, Marco, e poi ti piazzi quinto o arrivi sesto, una cosa è tu fai un campionato, stai là a un mese dalla fine del campionato, sei terzo, quarto e poi arrivi quinto, sesto, è brutto. Ecco perché poi alla fine viene valutato così il lavoro. Rimangono due grandi allenatori che però devono dare delle risposte, perché allenano due grandi squadre.
0: Poi sicuramente Allegri è rimasto un calcio passato, però vabbè, questo l'abbiamo letto. Attenzione, perché ancora che sì non va alla Juve, no, infatti al momento ancora non c'è niente d'ufficiale, quindi vediamo. Sembra in vantaggio la Juventus. Poi secondo Antonio c'è De Paola, c'ha il chiodo fisso di Allegri, lo confonde con Spalletti, ha avuto un lapsus. Se continuate così Allegri sarà stato il responsabile anche vabbè dai Antonio, sempre l'11 settembre, sempre. Quanto vi piace scrivere delle cazzate delle volte, vabbè, comunque no, è bello perché noi parliamo di calcio, ridiamo, ci scottiamo,
1: brutta sta cosa,
0: e poi tiri fuori l'11 settembre.
1: Ma dai ragazzi,
0: io
1: ma
0: veramente
1: state,
0: io penso che delle volte
1: molto calmi.
0: Delle volte ci
1: molto
0: vuole
1: calmi.
0: Veramente. Vabbè, comunque. Ad oggi alla Juve manca un leader che gestisca lo spogliatoio, e questo può darsi pure che ci può essere. Spalletti, che è uno Spalletti che impara a controllare le sue frustrazioni all'esterno della società, perché sempre quando il fatto, lui dice la comunicazione praticamente anche va in qualche maniera controllata, va bene. La Fiorentina ha cambiato tanto, ma ci vorrà tanto tempo per diventare squadra. Anche questo è un'osservazione che ci sta, Sergio.
1: Beh, l'abbiamo detto.
0: Che è un altro di quei problemi.
1: Però posso dire una cosa? Prima sì. Ci hanno detto, ma sai, ha sbagliato, tutti bravi, la prima giornata. Allora che dobbiamo dire? Dopo la prima giornata, no, su Grosso, che resta un ottimo allenatore, io credo che poi alla fine ne esca fuori e riesca a fare quel tipo di lavoro che cui, ecco, scritto il nostro amico, cioè vuol dire assemblata la squadra, va sistemata, va sollecitata e va trovato, vanno scoperti, secondo me un allenatore bravo, Marco, è quello che scopre subito i punti di forza, valori, i giocatori, 4-5 giocatori, cioè più veloce sei nel processo di conoscenza e più hai dei vantaggi. Ora Grosso deve ancora stabilire i punti di forza di questa Fiorentina, ma soprattutto se noi non possiamo valutare e criticare, non è che siamo là col sangue agli occhi, perché insomma alla fine ripetiamo la formazione: João Mario che fa il terzino destro nella vita, gioca a sinistra, non ci sta Valdepeñas, non ci sta Ulai, non ci sta Jiménez, non ci sta Gudmundsson, che ha fatto un precampionato e potrà probabilmente andrà al Bologna, ma questo non, ciò non toglie il fatto che qualcosa è stato fatto male, perché altrimenti non fai quel tipo di prestazione, per non parlare poi delle letture durante la partita. Ma questo non, ciò non toglie che Grosso resta un allenatore bravo, però se uno non può muovere una critica, un'osservazione, alla fine sospendiamo il giudizio, non dice più niente. No, giusto, Marco?
0: No, ma io allora io. No,
1: siccome hanno detto, sapete tutto,
0: qualcuno oggi.
1: Dopo la prima giornata già critica. Ma che cosa? Prendi 4-0 a Roma, ti presenti con una formazione che non sta né in cielo né in terra? No, almeno questo è quello che penso io. E lo dico, ma con tutto il rispetto del caso e la bravura di Fabio, che è un grandissimo allenatore. Però stai a Firenze, lo devi dimostrare. Hai sbagliato la prima, ci hai messo del tuo. Basta, si può dire questo?
0: Sì, ma c'è.
1: Basta. Non è che uno dice, Grosso non è più allenatore da Fiorentina. Io non ho detto questo. Quindi non cominciate a rompermi.
0: Io mi ricordo qua c'era che interveniva tutti i giorni il maestro. Mario Sconcerti, no?
1: Ah, Mario.
0: E al termine di ogni partita c'è l'analisi della partita.
1: Ma noi che dovevamo fare? Comincia il campionato, la Fiorentina perde 4-0 a Roma e uno non deve dire niente?
0: No, è proprio
1: meriti della Roma,
0: e nessuno di noi ha detto che
1: andiamo a vedere un attimo cosa è successo dall'altra parte.
0: Esatto. Nessuno dice che è un incapace, si analizza quello che si vede sul campo.
1: Nessuno ha detto questo. No, perché poi dopo scrivono e dicono voi avete detto no. Marco, non abbiamo mai detto questo.
0: No.
1: Però possiamo allora, se noi qua allora dice vabbè, Marco, che cosa ne pensi della partita dell'Atalanta ieri? Ti faccio questa domanda: che cosa l'Atalanta
0: a me non mi è piaciuto niente l'Atalanta ieri.
1: Vinto?
0: Non ho visto ancora nessuna traccia del gioco di Sarri. Credo che Sarri abbia una missione difficile.
1: Ecco.
0: Non ha una squadra scarsa, perché chi adesso.
1: Ma stiamo dicendo che Sarri è scarso?
0: Dicendo che Sarri ha un compito difficile
1: e, allora?
0: E che non si può parlare che gli mancano i giocatori, perché guardate il parco calciatori dell'Atalanta, solo che si è scelto da parte della società.
1: Se poi l'Atalanta fa delle grandi prestazioni, si sblocca il gioco è riconoscibile, è visibile, ma tu che dirai? Questa Atalanta no, perché Sarri, perché tu lo dirai,
0: detto,
1: dirai Sarri è bravo, perché l'Atalanta si vede qualcosa di Sarri, per adesso
0: detto,
1: non si vede niente.
0: Esatto, io semplicemente
1: e c'hai ragione.
0: Detto, e lo ribadisco,
1: bravo.
0: Mi auguro che l'Atalanta abbia fatto la scelta giusta e che Sarri riesca a trovare immediatamente la sua idea.
1: Sì, ma per adesso non si vede niente, c'hai ragione, basta. Poi dopo, fra tre giornate... diremo, finalmente
0: poi
1: abbiamo visto questo.
0: Io poi sono stanco anche di dire, gli manca quello, gli manca quell'altro,
1: ci manca pure
0: questo,
1: a noi,
0: manca quest'altro.
1: Pure a te, pure a noi ci manca quello, ci manca quell'altro.
0: Se avessi quante cose ci mancano, però si lavora tutti i giorni, si cerca di fare il massimo, quindi...
1: basta questa storia, ci manca quello, ci manca quell'altro, dai.
0: Allora,
1: che De Catelere non è bravo? Raspadori non è bravo? Scamacca non è bravo? Cristovic non è bravo?
0: Centrocampo, vogliamo leggere i nomi?
1: Samardzic, Pasalic?
0: Dai, vogliamo leggere i nomi?
1: Ederson?
0: Comunque,
1: lo so.
0: Dai. Dunque, se davano il rigore al Milan finiva tanto a poco contro il Torino, secondo Nunzio, può essere pure. Dunque, c'è un audio, vai, lo recuperiamo subito, vai.
3: Grazie Luigi da Novara.
1: Ciao Luigi.
3: Comunque stavo pensando che l'anno prossimo ci sono due allenatori che sono Spalletti e Allegri, che secondo me devono dimostrare che non sono allenatori bolliti, cioè secondo me il banco di prova è per loro, per anche Chivo magari deve riconfermarsi, però secondo me se Allegri e Spalletti falliscono anche l'anno prossimo, secondo me iniziano un po' a essere come, secondo me io li considererei un po' bollito andante, un bel bollito misto, perché Allegri ok, l'abbiamo visto, ma anche Spalletti dopo Napoli ha avuto nazionale e l'anno scorso con la Juve, secondo me.
0: Ma guarda, che allora il nostro ascoltatore,
3: saluto.
0: No, no, te la do subito velocemente, io ti rubo veramente 5 secondi. No, io credo una cosa, adesso bollito mi sembra un po' esagerato come, come diciamo così, termine. Però è vero una cosa, che tutti e due gli allenatori devono dare un segnale forte. Perché Allegri allena una squadra forte, deve dare un segnale. Spalletti inizia la stagione con questa Juve e deve dare anche lui un segnale forte. Ritengono la Juve più forte dello scorso anno, l'ho detto Chiellini, non l'ho detto io, e allora devo vedere tanto. Devo vedere.
1: Marco, perdonami. Arteta ha vinto la Premier League?
0: Sì.
1: Secondo te in Premier, diciamo, i pundit, come dicono i talent, oppure i columnist, gli analisti, i giornalisti, che cosa si aspettano all'Arsenal di Arteta? Che Arteta si ripeta. Poi Manchester City, Guardiola va via, ritorna Maresca, che si aspettano da Maresca? Cioè, voglio dire, tutto è direttamente proporzionale al compito, alla squadra che alleni, alle istanze, anche voglio dire, alle aspettative che hanno i tifosi e la storia che impone quel club. Ora, se no vale tutto, Maresca andata all'Arsenal City, Maresca se fa male va via, giusto? O sbaglio?
0: Mm-hmm.
1: Cioè la stessa cosa, sì. Di Allegri, Spalletti, Sarri un po' il discorso è un pochino diverso perché là è una rivoluzione culturale, poi voglio dire l'Atalanta viene da un'annata così, però pure lui deve dimostrare, però Allegri e Spalletti sono d'accordo con il nostro, devono dimostrare, perché noi li valutiamo come allenatori top, cioè in Inghilterra l'allenatore top chi è adesso? Aiutami.
0: Arteta sicuramente è un allenatore top.
1: Guardiola.
0: Maresca è da vedere. Perché...
1: Sì, ma top. Cioè in Inghilterra l'allenatore top chi è adesso? Aiutami.
0: Arteta sicuramente è un allenatore top.
1: Guardiola.

0: Sono 20 anni di calcio a grandissimo livello, di che cosa vogliamo parlare? No, lo so, aspettiamo. No, qui non si va a simpatia antipatia, si valuta il lavoro degli allenatori che restano top e per questo motivo se sono top vanno giudicati in maniera un pochino più, no? Stai sul pezzo là, perché se arrivi quinto o sesto non può certo, finire così, certo. O no?
1: Allora, non so se ci sono ancora degli audio da recuperare, chiedo in regia, non vado avanti, però leggo i messaggi. La Roma, sì. La vedo, dice Gianni, Dybala dipendente, sapendo la serie di Dybala, diciamo, deve stare sempre in ottima salute. Dybala io l'ho visto fisicamente
0: mai come sembrava dire. Che ci avesse 19-20 anni là,
1: io capisco anche che c'è il dubbio della tenuta perché fino ad oggi i numeri hanno
0: però,
1: detto questo.
0: Allora molti hanno visto Roma-Fiorentina per chi è romanista ha visto tutto il precampionato.
1: Esatto.
0: Dybala gioca così da agosto, dai primi di luglio. Cioè sta così adesso, voglio dire, se sta così io sono d'accordo. La dipendenza di Dybala dipendente?
1: Sì.
0: Qualcosa secondo me c'è di vero.
1: Di vero qualcosa.
0: Secondo me è male indipendente. Aggiungerei pure male.
1: Allora poi c'è Bernardo che dice: non voglio essere ripetitivo, perché Spalletti non chiede al presidente il suo pupillo Osimhen? Ma ragazzi, ma Osimhen è inavvicinabile.
0: Ma costa 150 miliardi di euro.
1: Cioè, che gli
0: ma non è accessibile, ma ragazzi. L'ingaggio... Ma non aiutate nemmeno, ecco, facciamoci seri, Marco, un'analisi. Carnevali, ma che può fare? Voi juventini dovete essere contenti che sia arrivato Carnevali e anche Massara. Quindi dovete stare attenti e pazienti. Io lo so che Juve vince al 2020, però mo Carnevali non fate scopa con Giuntoli, con Comolli. Quello che è successo, sta ereditando una situazione in cui sono stati spesi una barca di quanti? 200 milioni, 300 milioni di euro in due anni? Risultato che adesso... sul gruppone dei giocatori che non riesce a vendere, e tra l'altro adesso nella fattispecie se non partirà David probabilmente sarà molto difficile far entrare nella casella dell'attaccante. E Spalletti veramente sta andando fuori di testa.
1: Come siamo messi, e poi voglio dire,
0: appunto, e stiamo parlando della Juve che non ha più i soldi di una volta perché non può andare a prendere Holland, non può andare a prendere Julian Alvarez, non può andare a prendere
1: prende 12 milioni Osimhen, netti di stipendio.
0: Ma dove vai?
1: Ma chi gli dà? Gli dà
0: io. Ma scusami, come
1: sono riuscito a dare 7 milioni a Vlahovic?
0: Mi riaggancio a quello che hai detto tu su Vlahovic. Allora te tenevi Vlahovic?
1: Sì, sì. Ma se tu faccio un discorso matematico, no? 50 milioni l'operazione complessiva per prendere Colomani. Se tu dai 7 a lui, 10 subito, 20 gli dai le commissioni, sono 20, sono 37, hai risparmiato.
0: Lo so.
1: Hai risparmiato i soldi.
0: Questa storia poi magari...
1: Allora, dai campioni si è sempre dipendenti, scrive un ascoltatore, anche questo
0: vero,
1: è vero.
0: Vero.
1: Dunque, la bravura di un allenatore è riuscire a trovare, usare la qualità dei giocatori e valorizzare al bene della squadra.
0: Bravo.
1: Ognuno e la sua capacità ha la sua capacità di scoprire i valori e di farle mettere alla disposizione della squadra, anche questo è vero. Poi,
0: per esempio, facciamo un esempio. Perché così noi sfruttiamo anche questo ping pong, questa sponda che ci danno i nostri ascoltatori. Allora, lui che ha detto, gli allenatori sono. Ti faccio, che a te piace questo discorso sui allenatori. Kivu, ti faccio un nome. Diouf.
1: Hai visto? L'ha valorizzato.
0: Ti faccio un nome. Lulli, l'ha buttato dentro una mischia. Oppure Dybala trasformato. Malen, Bomber, Gasperini. Giusto?
1: Sì.
0: Fabregas, ti faccio un nome. Tu l'hai vista la partita di Udinese Como? Ramon, la prestazione di Ramon, vattela a vedere, se c'è tempo, vatti a vedere la prestazione di Ramon. Quindi ti ho fatto tre nomi di allenatori che lavorano su questo discorso della valorizzazione dei calciatori. Kivu, Gasperini e Fabregas. Gli altri stiamo attendendo segnali dagli altri.
1: Esatto.
0: Giusto? Si può dire?
1: Sì, no, è giusto così. Basta. Ti riporto le parole di Spalletti che sta parlando in conferenza stampa, vado su tutto mercato web al volo, perché lui ritorna un'altra volta, gli fanno la domanda, Colomani,
0: allora.
1: E lui dice: ho detto anche cose belle, in una gara così deve portare
0: belle.
1: Roba, deve portare roba, cioè in una gara così deve segnare,
0: abbiamo capito,
1: andiamo, no?
0: Mo te farà una tripletta. E così Luciano si calma un attimo.
1: Dice: a voi vi è piaciuto solo quella cosa lì, Maremma, e chissà che ha detto dopo. Noi abbiamo totale fiducia in quelle che sono le qualità di Corumani. Siamo andati a prenderlo con un investimento importantissimo. Vogliamo metterlo nella condizione di poterci restituire tutta quella fiducia che noi gli si è data, gli si ripropone, che gli abbiamo dato.

0: campionato. Mi sembra chiaro, no, da questo punto di vista. Dai. Ma magari vedrai che segna un paio di gol domenica.
1: Se non fa due gol, vedrai che succede.
0: Se si mangia un altro po' così, per me Spalletti gli crescono i capelli, guarda, a bordo campo, ho sta sensazione. Se si mangia un altro gol,
1: già siamo...
0: come si è mangiato col frattone, gli crescono i capelli a Spalletti, ma sono sicuro. Sono già sicuro.
1: Siamo a 43 gradi, secondo me sale la temperatura
0: mamma
1: a 54
0: mia,
1: guarda, gradi.
0: Che scherzi. Allora, ragazzi, Massa Fiorentina, passano le ore, i giorni e qui non arriva né l'attaccante, nemmeno l'esterno. Che aspettiamo?
1: Beh, per me arrivano tre giocatori.
0: Zirkzee
1: faccio
0: arriva,
1: un pronostico.
0: Io sono sicuro che arriva.
1: Allora arriva Zirkzee
0: e poi
1: l'esterno proveranno questo Ngingi.
0: Come
1: io vorrei pronunciare, tu fai telecronista, mi dovresti insegnare a pronunciare, sono un
0: disastro.
1: E poi Torsved all'ultimo, se Mandragora va,
0: tutte e tre prendo.
1: Se Mandragora parte, arriva Torsved.
0: Secondo me dare la corona del re a lui,
1: a chi?
0: A Paratici, il re del mercato.
1: Già c'ha la corona in testa,
0: il re del mercato.
1: E anche io non sottolineerei lo sforzo della famiglia Commisso, che è stato poderoso, significativo. Hai capito?
0: Quel discorso lì grandioso che ha fatto.
1: Il discorso.
0: Voi ci credete?
1: Quello può piacere un po'. Piacere, però.
0: Che è stato un po'. Fuori onda.
1: Tu sei. C'è un birichino.
0: C'è un audio, Gabriele, che non c'è mai. Così recuperi. E poi.
1: Ma
0: io l'ho detto tempo rionda perché no, la faccia della mamma
1: però
0: è rimasta sorpresa,
1: veramente,
0: capito?
1: I tempi filmi proprio sembravano tempi comici.
0: No, sembravano come erano lì.
1: Amici miei,
0: mi sembrava proprio quello, guarda, ti giuro, sembrava Renzo Montagnani che a un certo punto esce fuori, capito, con quella battuta lì. È stata fantastica, dai. Proprio
1: io
0: stile,
1: dicevo,
0: stile
1: guarda,
0: Fiorentino,
1: ma io guarda, queste cose le amo profondamente.
0: Dai, ragazzi,
1: dobbiamo fare una risata perché
0: sì,
1: secondo me anche il presidente se vede quel video,
0: si deve fare una risata pure lui,
1: una risata.
0: Dai.
1: Ma anche la mamma è straordinaria, ha fatto un'espressione eccezionale.
0: No,
1: io invito a vedere perché è stata una cosa riconcilia. Il calcio deve essere pure sta roba qua,
0: no,
1: ragazzi.
0: No, sono d'accordo con te.
1: Perché fa bene. Fa bene alla salute.
0: Allora, poi dici ma andiamo in pausa?
1: No, peccato.
0: Sì, dobbiamo andare in pausa perché
1: è stata una mezz'ora
0: scoppiettata. Vabbè, moriamo al giro dei campi. State con noi,
1: vai, tra poco.

0: E allora, caro Stefano Palomeni, ci siamo. È il momento di partire con il giro dei campi della seconda giornata di campionato. Vai! Questa sera si comincia con Milan e Venezia, con l'esordio di Amorim a San Siro. Allora, per il Milan sentiamo Antonello Gioia, per il Venezia Daniele Najar.
1: Questa sera il Milan di Ruben Amorim esordirà a casa nella seconda giornata di campionato contro il Venezia, cercando di confermare quanto buono ha fatto vedere all'esordio invece in trasferta a Torino. E difatti Ruben Amorim confermerà la formazione che ha iniziato la partita contro il Granata, schierando il 3-4-2-1 con Maignan in porta, in difesa Hila, Pavlovic e De Winter, preferito a gabbia. A centrocampo, in attesa che Modric insomma recuperi da miglior condizione, ancora Musa e Yashari nel ruolo di mediani, con a destra Chukwueze e a sinistra Stupignan, preferito a Bartesaghi. Avanti c'è ovviamente Gonçalo Ramos, supportato ancora da Sisse e Loftus-Cheek, perché sia Pulisic che Rabiot, che in teoria sarebbero i titolari del ruolo, secondo Amorim è meglio per ora farli entrare a partita in corso.
2: A San Siro senza paura, il Venezia va a fare visita al Milan nell'anticipo della seconda giornata di Serie A e il tecnico Giovanni Stroppa probabilmente confermerà quasi in toto la formazione vista nell'esordio contro Lecce, così come intende confermare, stando a sentire le sue parole in conferenza stampa, anche quella che è la sua mentalità e la mentalità della sua squadra votata all'attacco. Ci sarà dunque Stankovic in porta con Shin Tien, Bella Kocap e Franic in difesa, visto anche che Moreno è fuori per infortunio e Alal è invece ancora indietro di condizioni. L'unico ballottaggio è quello fra Correia e Aps, con il primo in vantaggio per la fascia sinistra, mentre sulla destra gira ancora Aino, con Kike Perez e Busio e Basic in mediana nel 3-5-2 e la coppia Yeboah-Adams confermata in attacco. A voi studio.
0: E allora, caro Stefano Palomeni, andiamo al primo pronostico di questa giornata. Milan-Venezia come finisce?
3: Con la vittoria del Milan, Milan-Venezia segno 1.
0: E naturalmente mi unisco anche io, segno 1 per me. Andiamo alla prima partita del sabato, che è Sassuolo-Torino, ore 18:30. Vado a dare un'occhiata alle formazioni del Sassuolo: 4-3-3 per Aquilani, che deve riscattare la prima giornata. In difesa Macchioni potrebbe essere preferito a Lisen, mentre per quanto riguarda il centrocampo c'è Matic con Azic ancora lì nel mezzo, mentre il tridente sarà composto da Volpato, Bove e Laurenté. Andiamo a sentire invece per il Torino Emanuele Pastorella.
4: Ignazio Abate ha perso Cesare Casadei in vista della trasferta del suo Torino contro Sassuolo. Il centrocampista ha accusato un affaticamento muscolare e difficilmente sarà a disposizione per la gara al Mapei Stadium. Di conseguenza, alle spalle di Simeone sono favoriti Vlasic e anche Ngie, che nonostante le voci di mercato assicura Abate alla testa sul Torino. In porta sta arrivando Perri, il nuovo estremo difensore, ma contro il Sassuolo verrà confermato ancora Mascardi. Davanti a lui il dubbio è tra Ismaili e Comert per completare il terzetto insieme a Coco e Comuzzo. A centrocampo, insieme alla coppia Fitzgim e Gineitis, ci saranno sulle corsie laterali Fortini e Cacciamani. Studio.
0: E allora andiamo anche al pronostico di Sassuolo-Torino.
3: Pareggio tra Sassuolo e Torino, segno X.
0: Beh, questa volta ti copio, segno X anche per me. Bene, andiamo alla prossima partita, che è quella tra la Fiorentina di Grosso contro il Frosinone di Albini. Per la Fiorentina Niccolò Righi, per il Frosinone Stefano Martini.
5: Mentre il Franchi si veste con il suo miglior abito per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, contro il Frosinone Fabio Grosso si prepara a mescolare un po' di carte dopo il disastroso debutto di Roma. In difesa, oltre a De Gea, l'unico confermato dovrebbe essere Dragusin. Per il resto si cambia. Fuori Dodò e João Mario sulle corsie esterne, dentro Jimenez e Valdepeñas. In mezzo Pongracic viaggia verso la titolarità. Anche nel mezzo ci saranno alcune novità. Olai è pronto al debutto da titolare, affiancato da Andur e Attà, che verrà abbassato per far posto a Gudmundsson. A completare il reparto saranno ancora Mastantuono e Pellegrino.
6: Mi Mister Alvini per la sfida contro la Fiorentina sembra intenzionato a schierare un 11 ibrido capace di cambiare sistema di gioco in base alle fasi della gara, con qualche novità rispetto all'esordio contro la Juventus di una settimana fa. Davanti a Palmisani la difesa dovrebbe schierarsi con Antonio Iono, Monterisi, Cittadini e Terzic in vantaggio su Bracaglia. In mezzo al campo, cabina di regia affidata a Calò, a fianco a lui uno tra Cichella e Masini, con il neo acquisto Smith in posizione più avanzata a supporto della manovra offensiva. In avanti Chevernadze e Gedemis sugli esterni, con Raimondo al centro. Dalla panchina il neoacquisto Berligia.
0: Caro Savoni Palomeni, il pronostico di Fiorentina Frosinone.
3: Vincerà la Fiorentina, Fiorentina Frosinone, segno 1.
0: Beh, al momento ti sto seguendo proprio copiando tutto i tuoi pronostici, segno 1 anche per me. Andiamo alla prossima partita. Monza Udinese. Per il Monza Lucio Marinucci, per l'Udinese Davide Marchiol.
7: Il Monza prova a rialzarsi nella seconda giornata contro l'Udinese, seppur con qualche variazione nel 3-4-2-1 di Ivan Juric. In porta ci sarà Thiam, che ha scontato la squalifica. In difesa invece, oltre a Quadio e Carboni, potrebbe esserci Dell'Icardi, al momento favorito nel ballottaggio con Lucchesi. Nella linea 4 poi gli esterni saranno a destra Berindelli e a sinistra Mangas, che dunque arretra un po' il proprio raggio d'azione. Al centro invece confermati Mut e Foe Ondo. In attacco spazio a Colpani e probabilmente a Dani Mota Carvaio alle spalle di Varela, ma attenzione alle quotazioni di Cutrone. Per gli indisponibili restano out Pessina, Akin Sammiro, e sono da valutare Turre, Ciurria e Colombo. A voi studio.
8: L'Udinese si prepara alla trasferta di Monza con tre defezioni importanti, perché oltre allo squalificato Cabasele mancheranno anche Zaniolo e Palma, che hanno patito un infortunio muscolare dopo la gara contro il Como. Sempre assente anche il lungo degente Chuck Vetazza. Recuperato invece Davis, che sarà della partita. Si va verso quindi un 3-4-2-1 con Okoye in porta, difesa che vedrà i Bossi a sinistra e a destra Banqua, con al centro Solé a dirigere il reparto. Sulle fasce Vojvoda e Camarà, con al centro Piotrowski e Karstrom. Unai Gomez prenderà il posto di Zaniolo e affiancherà Kellenkamp per andare a supporto dell'unica punta Davis. Studio.
0: Beh, ci siamo, allora andiamo al pronostico di questa partita. Monza Udinese per Stefano Palomeni.
3: Vittoria esterna dell'Udinese, Monza Udinese segno 2.
0: E copio incollo, segno 2 pure per me, c'è niente da fare. Andiamo a Juventus-Parma di sabato ore 20:45 per la Juventus Camillo De Michelis, per il Parma Edoardo Mammoli.
9: Luciano Spalletti per la gara contro il Parma dovrà fare i conti con l'assenza pesante di Kenan Yıldız. Il tecnico di Certaldo sabato sera si affiderà al 4-2-3-1. In porta ci sarà Vicario, in difesa sulla destra giocherà Kalulu, in mezzo la certezza è Gleison Bremer e per affiancarlo è aperto il ballottaggio tra John Lucumi e Lloyd Kelly, mentre a sinistra ci sarà Zeki Çelik. A centrocampo spazio a Locatelli e Douglas Luiz. Sulla tre quarti sarà confermato con Seisao, ma resta da capire chi giocherà con lui. Infatti Yıldız sarà out, mentre McKenny è in dubbio. Qualora l'americano dovesse dare forfè sulla tre quarti, potrebbe agire Alay Begovic con Cambiaso a sinistra. In attacco invece ci sarà Randall Kolomoani.
10: Mister Carlos Cuesta è pronto a confermare la formazione vista alla prima giornata anche per la prossima gara contro la Juventus. Il punto di maggiore dubbio è rappresentato dalla corsia offensiva di destra, dove Bernabé rimane in vantaggio su Almqvist. Questo porterà anche a una conferma del centrocampo, dove il giovane Konaté si posizionerà in mediana, affiancato dal dinamismo di Keita e Ordóñez. In porta toccherà ancora Corvi, difeso dalla coppia Troilon-Diaye, con quest'ultimo in ballottaggio con Valeri. Sulle corsie difensive spazio ai soliti noti, capitano del Prato a destra e Valeri a sinistra. A guidare l'attacco ci sarà ancora Touré, mentre sulla corsia di destra Lontani si guadagna la conferma dopo la buona prestazione all'esordio in Serie A. A voi studio.
0: E andiamo subito al pronostico di Juventus-Parma di Stefano Palomeni.
3: Un'altra vittoria per la Juventus di Luciano Spalletti. Juventus-Parma segno 1.
0: Segno 1 anche per me. E andiamo al big match invece della giornata, che è Napoli-Como. Per quanto riguarda il Napoli, dovrebbe essere schierato con il 4-3-3. C'è un'unica variante, che è quella di Spinazzola a sinistra, che è in vantaggio su Oliveira. Per il resto Meret tra i pali, Rafa Marin e Rachmani, Di Lorenzo la linea difensiva, Anguissa, Lobotka, McTominay a centrocampo, poi Politano, Højlund e Alisson Santos sulla corsia di sinistra. Per quanto riguarda il Como, c'è un solo ballottaggio perché Baturina gioca dall'inizio, ma attenzione, lo insidia Liberali. 4-2-3-1 la formazione, con Nico Pass sulla tre quarti, naturalmente Diao a destra, Baturina a sinistra, a centrocampo Mia e Dacugna, davanti Duvikas. E allora andiamo al pronostico di Napoli-Como. Stefani Palomeni:
3: vittoria esterna del Como al Maradona. Napoli-Como segno 2,
0: per me segno 1. I campioni d'Italia dell'Inter scendono in campo contro il Cagliari domenica alle 20:45. Allora, per il Cagliari Elena Cardi, per l'Inter Marta Bonfiglio.
11: Un Cagliari ancora nel pieno del calciomercato, tra uscite confermate e ulteriori probabili saluti. Mentre il lavoro del DS Cardi prosegue, Deio e le soci sono pronti per la seconda giornata di campionato. Domenica notte, infatti, alla Unipol Domus arriva l'Inter, campione d'Italia. Una partita che sicuramente metterà il rossoblù più in difficoltà rispetto a quanto visto contro il Parma. Il tecnico Pisacane sembrerebbe improntato sull'utilizzo di un modulo del 4-3-3. Naturalmente Caprile in porta. La difesa dovrebbe vedere Zepedro, il rientro di Mina al posto di Deiola, Rodriguez e Obert. Al centrocampo invece sembrerebbe essere confermato a dopo Romano e Wings. In attacco dovrebbero trovarsi Fazzini, Maldini e Mendy.
12: Dopo il debutto nella nuova stagione con una bella vittoria sul Monza, l'Inter vola a Cagliari con le stesse ambizioni di sempre: vincere e dimostrare di essere la squadra da battere. L'allenatore Christian Kivu si presenta all'Unipol Domus con tutta la rosa a disposizione. Gli indisponibili Spence e Jones sono rientrati a pieno regime e Mkhitaryan ha finito di scontare la sua squalifica. Contro il rossoblù si rivedrà la stessa formazione schierata contro il Monza: Martinez tra i pali, dietro alla linea difensiva 3 composta da Bissek, Akanji e Bastoni. In mezzo c'è Çalhanoğlu con Barella e Zielinski, mentre a destra giocherà ancora Diouf. A sinistra ci sarà il solito Di Marco, mentre davanti partiranno al primo minuto ancora Lautaro e Pio Esposito. Studio.
0: E io vado subito da Stefano per il pronostico di Cagliari-Inter.
3: Vittoria dell'Inter a Cagliari, Cagliari-Inter, segno 2.
0: Segno 2 anche per me. Andiamo all'Olimpico, dove c'è Lazio-Genoa. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Genoa Andrea Piras.
13: Dopo il successo di Bologna alla prima giornata, la Lazio di Gennaro Gattuso si prepara alla prima in Serie A in un Olimpico semideserto con pochi dubbi di formazione. Ci saranno tre novità rispetto alla sfida del Dallara, con gli ultimi arrivi Pinamonti e Sutalo che partiranno dalla panchina. La prima novità ci sarà in difesa, dove davanti a Mandas non ci sarà Marusic, fermato da una lesione muscolare. Al suo posto ci sarà Floriani Mussolini, nel quartetto con Duchi e Prosger dal centro, mentre a sinistra sarà confermato Pedrazza. A centrocampo ci sarà la prima da titolare per Frattesi, al posto di Dele Bashiru, anche lui fermato da una lesione muscolare, con Rovella e Taylor a completare il pacchetto di centrocampo. In attacco confermati Zaccagni e Dia, mentre a destra ci sarà Isaacsian dal primo minuto.

0: Per la sfida dell'Olimpico contro la Lazio, mister Daniele De Rossi non dovrebbe discostarsi dalla formazione che ha affrontato il Napoli soltanto una settimana fa. Dunque in porta Bailo, la difesa sempre con Marcandalli, Ostigard e Vasquez. A centrocampo l'unico dubbio è legato all'impiego di Sow. Qualora non venisse utilizzato, ci sarà sempre Ellerson nel ruolo di mezzala sinistra con Amorim e Frendrup a completare il reparto. Invece qualora Alexi Villa venisse utilizzato, l'islandese traserebbe a sinistra al posto di Mitai. Sulla corsa di destra invece nessun problema per Norton Caffi. In avanti la coppia formata da Vitigna e Colombo. Studio.
1: E andiamo al pronostico di Lazio-Genoa per Stefano Impalomeni.
2: Pareggio allo Stadio Olimpico tra Lazio e Genoa, segno X.
1: Segno 1 per me. E andiamo al Lecce-Roma, la partita di lunedì, ore 18.30 per il Lecce, Pierpaolo Berri, per la Roma, Marco Campanella.
3: In attesa delle ultime novità di mercato, il Lecce sul campo fa leva sull'entusiasmo del primo successo in campionato per affrontare la Roma nell'esordio in Serie A Via del Mare. Tante conferme e un paio di ballottaggi per Eusebio Di Francesco, che dovrà fare a meno del solo Berisha ancora convalescente. Nel 4-3-3 ci sarà Capitan Falcone in porta con Gallo e Veiga sulle corsie difensive. Al centro della retroguardia è sicuro di una maglia titolare Gaspar, mentre Siebert prova a spuntarla ancora una volta su Thiago Gabriel. A centrocampo ci saranno Ngom e Koulibaly, mentre il nuovo arrivato Ilic e Gorter si giocheranno un posto per completare il reparto. Pochi dubbi infine in attacco, con Pierotti a destra, Ndri a sinistra e Jobels al centro del tridente, in vantaggio per una maglia titolare su Stulic.
4: Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina nella prima giornata di Serie A, Giampiero Gasperini sembra avere le idee piuttosto chiare anche in vista del match contro il Lecce. Svilar sarà confermato tra i pali, con Mancini, Ndicka ed Hermoso a comporre la linea 3. Sulla corsia destra, Molina è candidato a partire dal primo minuto per il suo debutto, ma qualora non dovesse farcela, Lulli è pronto a prendere il suo posto dopo la convincente prova offerta contro la Viola. A sinistra, invece, ci sarà Wesley. In mediana, spazio e alla coppia formata da Koné, che ha smaltito il problema fisico accusato lunedì, e Cristante. Davanti, infine, Dybala e Mora dovrebbero agire alle spalle di Malen, confermato come terminale offensivo. Studio.
1: Grazie a Marco Campanella. Andiamo subito da invece Stefano Impalomeni per il pronostico di Lecce-Roma.
2: Finirà con la vittoria della Roma a Lecce. Lecce-Roma segno 2.
1: Segno 2 anche per me. Andiamo all'ultima partita, l'Atalanta che ha conquistato la Conference, sfida il Bologna che vuole dimenticare la prima giornata, il KO contro la Lazio. Per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Bologna Leonardo Nevischi.

0: Con la qualificazione in Conference League ormai in tasca e i primi tre punti stagionali conquistati contro il Sassuolo, l'Atalanta affronta il Bologna stavolta in campo dopo le vicissitudini che ci sono state sulla trattativa per Jonathan Rowe. 4-3-3 per i bergamaschi di Sarri con Carnesecchi in porta, difesa 4 con Zappacosta a destra, Bernasconi a sinistra e in mezzo il duo Cossonou-Scalvini. In mezzo dovrebbero esserci poche variazioni con Gaetano regista e come mezzali José Ederson e Mario Pasalic, quest'ultimo favorito su Lazar Samardžić. Davanti invece pochi dubbi, De Ketelaere ritornerà titolare a destra, a sinistra Jack Raspadori e in mezzo Gianluca Scamacca favorito su Nikola Krstović. Ancora un Monday Night Match per il Bologna che a Bergamo si affiderà nuovamente alle mani di Lukas Skorupski tra i pali. Davanti a lui agirà ancora il tandem norvegese composto da Eggem ed Elland, con Vitic che spera di poter scalzare quest'ultimo e Casale che riuscirà solo a strappare la convocazione. A sinistra pronto Miranda, mentre a destra Holm dà del filo da torcere a Zortea, che comunque è in vantaggio. A centrocampo, senza l'Azzuzzi infortunato, si rivedrà Moro in regia con Ferguson e Pobega da mezzali. Davanti, pochi dubbi, ci sarà il tridente degli ex nerazzurri Orsolini, Piccoli e Cambiaghi. A voi studio.
1: E andiamo allora al pronostico, all'ultimo di questa giornata, Atalanta-Bologna.
2: Con il colpo del Bologna a Bergamo, Atalanta-Bologna segno 2.
1: Per me segno X. Termina qua il giro dei campi della seconda giornata di Serie A. E allora, caro Stefano, siamo in chiusura, ma abbiamo ancora almeno 7 minuti da condividere con noi, perché dobbiamo dare subito una notizia. Andiamo sul sito di Tutto Mercato Web, perché è fatta per Rafa Leao al Galatasaray, intesa totale con il Milan, c'è il sì del giocatore. Stanno andando tutti su questa notizia in questo momento, quindi andiamo a leggere: 40 milioni di euro più 3 di bonus.
2: Non male.
1: Questa è l'operazione, quindi Leao ha dato il suo ok al passaggio al Galatasaray, dove troverà Victor Osimhen. I turchi hanno sempre avuto un'offerta migliore rispetto a quella dell'Aston Villa a livello economico, e quindi i rilanci da Birmingham non hanno cambiato gli equilibri della trattativa. Affare praticamente fatto. Allora, voleva andare in Premier.
2: Voleva andare.
1: Gli davano più soldi.
2: Non lo sappiamo.
1: Sì. Comunque le scelte di Leao e Blau, diciamo, identificano anche loro come calciatori.
2: Sì, sono d'accordo con te. Si può avere tutto.
1: Capito? Non si può avere tutto. Peccato. Però, per carità, io non ho nulla contro.
2: C'è anche da dire, Marco, che se tu vai a vedere il Galatasaray, il Fenerbahce, ci sono squadre forti, quasi tutti i giocatori, è vero che qualcuno insomma sta verso la fine della carriera, però giocatori molto forti, importanti, ancora vivi, e scelgono di andare in Turchia perché probabilmente il riconoscimento economico è considerevole, dai, diciamo così.
1: No, però insomma
2: la Premier è un'altra cosa,
1: la Premier sarebbe stata un'altra cosa, no? Quindi vabbè, comunque bocca al lupo, ce ne faremo una ragione, insomma,
2: sì, senza dubbio, bocca al lupo
1: da questo punto di vista. Queste sono le scelte, ripeto, quindi con fatta ormai in chiusura la situazione di Leao che va al Galatasaray, l'operazione di 40 milioni a titolo definitivo più 3 di bonus, e quindi Leao giocherà nella Liga Turca. Questo è, insieme c'è Osimhen, c'è Vlahovic,
2: Besiktas Vlahovic,
1: sì, quindi si sfiderà
2: Lukaku, Fenerbahce.
1: Esatto.
2: Lo sai che adesso chi fa per adesso la panchina?
1: Chi?
2: Lukaku fa la panchina?
1: Fa la panchina?
2: Segnato pure un gol pesantissimo.
1: Chi?
2: La Champions League, 18 anni che mancava. Okay. Il pirata Murici.
1: Ah, Murici, è vero.
2: Lo sei dimenticato.
1: Me l'ho dimenticato pure lui.
2: Gioca lui.
1: Guarda, pure lui, gioca lì e pure lui gioca.
2: Gioca lui, non sì, gioca Lukaku. Gioca lui dal primo minuto, capito? Gioca il pirata.
1: Ma hai visto che ha combinato Guendouzi?
2: Lo chiama, la soprannominata il pirata.
1: Pirata, ma hai visto Guendouzi che ha combinato?
2: Ma ha fatto una cosa.
1: È vero che l'hanno sempre.
2: Sembrava veramente un campo di promozione. Io capisco tutto, esagerato. Io capisco che ti insultano, hanno insultato la mano. Questo non deve mai accadere. Quindi è sempre da condannare, però insomma non la finiva più, o no?
1: Mamma mia. Senti, c'è pure un'altra cosa di Spalletti, te la riporto, eccola qui, sempre a Tutto Mercato, che riporta questo passaggio in conferenza: che sì, possibile, confermo tutto. Nico Gonzalez, non lo regaliamo.
2: E secondo me gli piace Nico Gonzalez.
1: Non lo regaliamo però.
2: Se fosse Spalletti in terreni.
1: Quindi vedi, ci siamo, dai, ci siamo. Molto probabilmente poi nelle prossime ore verrà chiuso perché si è... vedi, penso che stiano parlando con che sì. Poi ci sarà un po' da vedere se ci riesce. però ci siamo, no? Ecco. Perché i paletti del
2: meglio
1: fair play
2: sempre parlare dopo.
1: Sono molto stringenti per noi, capito? Ci sono i paletti che stringono. E poi sti paletti io non ho mai capito,
2: no,
1: per alcuni sono
2: aperto,
1: stringenti, per altri no, chi paga le multe, chi fa come gli va, è tutto un mondo strano questo,
2: cioè,
1: okay. Così dobbiamo leggere quello che passa al
2: però
1: convento.
2: Poi alla fine la verità emerge,
1: vabbè, speriamo
2: poi.
1: Vabbè, siamo in chiusura, però vi devo ricordare un po' di appuntamenti, perché dopo di noi c'è A Tutta C, poi Tiembo News, ore 18:30, una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali
2: con...
1: Guarda, lui ha Bucchioni che racconta un sacco di cose su Giancarlo Antognoni.
2: Bella,
1: quindi un po' di cose del passato, storie, eccetera. Insomma, lo conosce molto bene. E poi c'è anche Football Rewind che ritorna e rivive un po' tutta la settimana commentata
2: molto
1: da Santarelli
2: questo
1: e il nostro Tringali.
2: Molto,
1: sì, per chiudere un po' la giornata.
2: Molto bene Tringali e
1: sì,
2: Santarelli.
1: Sì, è tornato.
2: Bene, allora,
1: grazie,
2: buon campionato a tutti
1: sempre,
2: e a Maracanã.
1: Assolutamente,
2: lunedì
1: grazie.
2: Con Maracanã.
1: Grazie anche a Gabriele Latini.
2: Ciao
1: e
2: Marco, ciao a tutti.
1: Ciao Stefano, a lunedì. Ritorneremo qui alle ore 13 con voi. Ciao.
3: Maracanã. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: E nuovamente Marco Piccari e Stefano Infalomeni,
2: ciao,
1: qui
2: Marco, ciao a tutti.
1: Con Maracanã che è ripartita oggi, però c'è subito
2: un
1: una
2: colpo
1: news
2: sensazionale.
1: Sì, questa news di mercato importantissima che riguarda il Milan, l'arrivo definitivo di Diego Moreira dallo Strasburgo.
2: Gran
1: operazione colpo. Di circa 50 milioni di euro con bonus e rivendita, quindi colpo del Milan,
2: sì.
1: Attenzione, prima stavamo dicendo
2: bel giocatore, ho capito, vedi, mezz'ora fa e adesso il Milan con questo arrivo che
1: per me già senza di lui
2: come si inserirà nel contesto, ma questo è un giocatore indubbiamente bravo,
1: però
2: molto
1: questi
2: bravo.
1: Questo può giocare, è un gioca a sinistra,
2: giocare, sì, anche,
1: sì, però ha giocato anche a destra,
2: anche
1: può
2: a destra.
1: Giocare anche a destra, quindi attenzione
2: che rientra con, perché lui è mancino,
1: questo è un bel colpo del Milan,
2: un esterno.
1: Allora,
2: più offensivo che difensivo.
1: Sì, uno che
2: nasce
1: spinge,
2: attaccante,
1: insomma.
2: Però era un obiettivo della Roma.
1: Me lo
2: un
1: ricordo,
2: obiettivo
1: me lo
2: per un
1: ricordo.
2: Mese e mezzo.
1: Ne avevamo
2: Roma.
1: Parlato, ti ricordi, no, tempo fa. Allora, aspetta,
2: fortissimo.
1: Che con noi c'è. Intanto saluto collegamento Federico Bertone di Netwick. Ciao,
2: ciao
1: Federico, ben trovato, ben ritrovato.
4: Ciao ragazzi, ciao.
1: Preparati a commentare questo colpo del Milan. Con noi invece in collegamento video audio c'è il portierone Michelangelo Rampulla. Eccolo, ciao,
2: ciao Michelangelo.
4: Ciao ragazzi,
1: ben ritrovato.
4: Buon pomeriggio a tutti.
1: Di la verità,
4: grazie,
1: non vedevi l'ora che ricominciamo a Maracanã, di la verità.
4: Ero qui con e guardavo l'orologio.
1: Grande Michelangelo. Allora,
4: siamo vestiti tutti di bianco oggi.
1: Oggi sì, vedi pure tu, sei di magliettina bianca. Non so Federico che ha il telefono come è vestito, però insomma, magari ce lo facciamo dire. Come sei, maglietta bianca anche tu Federico?
4: Ti giuro che sì, ho la maglietta bianca.
2: Vedi, vabbè, ma l'estate che poi che ci mettiamo.
1: Scusa,
2: Allora, Miraggio ogni tanto il nero, fa bianco nero.
1: Certo,
2: quindi.
1: certo, esatto. Federico, mi commenti questa news di mercato? Diego Moreira al Milan, 50 milioni di euro con bonus e rivendita.
4: Sì, è operazione lampo che non è ancora conclusa, ma che il Milan punta a chiudere in brevissimo tempo. È un'operazione che conferma come il Milan negli ultimi giorni di mercato, oltre a Kunku, proverà a cedere anche Leao, perché è evidente che il Milan per fare un'altra operazione da 50 milioni ha anche bisogno di andare poi sia a incassare economicamente che a liberare spazio in campo. È un esterno che piace ad Amorim e quindi la centralità che in questo momento Amorim ha nel Milan, perché davvero il mercato lo sta guidando lui. Questo ragazzo è belga, l'abbiamo visto giocare ai mondiali, sono sincero, non è un giocatore che conosco tantissimo, quindi direi una bugia se ti dicessi che l'ho visto tante volte in campo, però leggendo un po' quelle che sono le sue caratteristiche, è un giocatore che, come dicevate voi, può giocare su entrambe le fasce ed è un giocatore che salta l'uomo, quindi è quel tipo di prototipo che Morim sta cercando e che evidentemente né Kunku né Leao insomma rispecchiano, ecco.
1: Guardate, il fatto che sta mettendo al centro il Milan Amorim non è una cosa proprio... Qualcuno non condivide, Stefano, voglio sentire voi due. Qualcuno dice che l'allenatore non dovrebbe avere tutto questo potere di gestione, di scelta, eccetera. Io invece sono dell'idea che...
2: Un fatto positivo.
1: Per me è un fatto positivo. Sì, insomma, dacci tu le indicazioni, poi dove possiamo arrivare, perché non è detto che...
2: Adesso voglio dire, non è che poi Michelangelo ce lo insegna, non è che voglio dire, gli intendimenti iniziali, tu vuoi... cerchi di migliorare la squadra, però mi sembra che ci sia una determinazione da parte della proprietà, non soltanto di accontentare l'allenatore, di far bene, cioè voglio dire, Cardinale, io capisco che è stato criticato le cose, ma insomma tira fuori 50 milioni, adesso non sappiamo ancora se è ufficiale
1: 70
2: o meno,
1: è rotti per quell'altro. Oh. 30 cosa... per quell'altro,
2: poi dopo
1: se
2: la squadra andrà male è un altro discorso, ma sta facendo di tutto per rendere
1: meno. Hai capito, Michelangelo? Che altro deve fare?
5: No. Cardinale. No, però voglio dire, io sono d'accordo sul fatto che bisogna sempre interpellare l'allenatore quando costruisci una squadra, perché poi alla fine, se io gli costruisco una squadra e tu ti dico, Stefano, tu fammi l'allenatore di questa squadra, i giocatori te li metto io, poi al minimo errore, al minimo le cose non vanno bene, ti esonerano. No. Allora, il discorso è che io cerco di accontentare da direttore sportivo, da presidente, cerco di accontentare l'allenatore in tutte le sue richieste, come hai detto tu prima, Marco, dove ci si può arrivare, no?
1: Però
5: l'allenatore deve essere preso in considerazione, perché
1: assolutamente
5: Certo, e quindi io sono d'accordo su questo fatto, perché dopo, se le cose non vanno bene, il primo che salta è l'allenatore. Se invece dovesse essere il contrario, io direttore sportivo, questi sono i miei giocatori che compro io, tu li alleni, e se le cose non vanno bene me ne devo andare io, perché sono stato io a darti i giocatori. Quindi grande collaborazione fra direttore sportivo, società e allenatore ci deve sempre essere, sicuramente.
1: No, secondo me l'allenatore deve dare una direzione. Amorim mi sembra che stia dando una direzione a questo Milan. Poi
2: bisogna vedere come metti in campo la
1: squadra. Quello è chiaro.
2: Cioè, adesso... questo, Diego Moreira, per intenderci, è un esterno di fase che spinge, più offensivo che difensivo, nasce attaccante, come ha detto giustamente Federico, è belga. Entrato nel mondiale, ha fatto 2-3 volte, ecco, la differenza, salta l'uomo. Ma non è... cioè, che i tifosi del Milan non devono pensare a Leao, a Nkunku, a Pulisic, no. È un esterno di fascia che spinge, uno stantuffo, se lo metti a destra rientra col sinistro, c'è un buon piede, se lo metti a sinistra va sul fondo e mette bei palloni in mezzo. Ecco. Come giocherà Amorim? Io non lo so. Sono stato in vacanza, 3, 4, Michelangelo.
4: 3-4-2-1.
2: 3-4-2-1. No, lo so, non ho visto. Sì. Ha battuto il Manchester United, poi ha preso gli schiaffoni.
1: Io ho visto,
2: da un'altra squadra, non mi ricordo da chi. Da un'altra squadra inglese,
1: giocato con
2: Chelsea.
1: Sì.
2: Però quindi voglio dire, è ingiudicato, poi i test amichevoli se ne lasciano il tempo. Però Amorim, io sono d'accordo con te, cioè bisogna credere al lavoro di questo allenatore. Adesso, come ha detto giustamente Federico, la questione Leao, questo presuppone il fatto che qualcuno parta, dai. No, 50 milioni sono tanti per questo ragazzo.
1: Sì.
2: Diego Moreira,
1: partirà Leao, dai, ci può stare, no?
4: Anche Kunku,
1: Leao,
2: e Tomori, no? Pure
4: Tomori, Fofanà, quelli sono i giocatori che sono stati messi,
1: e non li vede Amorim.
4: Sì. Guarda, forse se posso dire, quello che un pochino mi ha stupito è questo modus operandi molto netto anche a livello comunicativo, perché insomma far sapere 15 giorni prima della fine del mercato che ci sono 4 giocatori fuori rosa di fatto, perché di fatto non verranno più convocati per la partita con il Torino, per la seconda di campionato, cioè è come se non ci fossero, è una mossa molto, molto coraggiosa, molto forte, perché uno magari tende, no, un club tende a non pubblicizzare così,
1: esatto,
4: il fatto che ci siano,
1: cioè non mettere
4: in
1: piazza il fatto che quel giocatore tu te lo stai dando via, insomma, questo
4: no,
1: concetto.
4: Chi è che te li viene a prendere, te li vengono a prendere, ma alle condizioni. Invece in questo senso il Milan insomma continua a muoversi in un modo un po' diverso da tutte le altre.
1: È vero, sì, anche a livello comunicativo c'è questa tendenza a essere netti, no? Proprio come si stanno muovendo. Senti, Michelangelo, ci sei?
5: Sono qua.
1: Dico, sì. La Juve adesso la Juve adesso ha il portiere vicario, quindi che mi dai un tuo...
5: Il portiere ce l'ha, vabbè. Il portiere ce l'ha sempre avuto,
1: voglio dire, tu è stata un'estate a rincorrere il portiere, tanti nomi si è adesso ha scelto vicario, sì. Che cosa ne pensi di questa scelta?
5: No, a me Vicario piace, un portiere che mi è sempre piaciuto, io l'ho visto in prima persona quando allenavo la Salernitana, lui giocava ad Empoli ed è una... mi è piaciuto come portiere.
1: Sì,
5: però... quindi la Juve ha fatto no,
1: sei convinto?
5: Però. No, ma poi come eravamo convinti di Gregori che ha fatto molto bene a Monza, dopo sai, giocare nella Juve è un po' diverso, io faccio delle altre considerazioni, no? Nel senso che adesso la Juve con l'acquisto di Lukumi, insomma, sembra che sia meglio almeno sulla carta, poi il campo che parlerà è un pochettino più coperta e il portiere ne giova sicuramente, perché ragazzi qui il discorso del portiere è importantissimo, è però certo. È importante, altrettanto importante la squadra, perché il portiere da solo non riesce a vincere le partite. Quindi le squadre come la Juve hanno bisogno di vincere le partite, questo è fondamentale. Certamente l'acquisto di Vicario non deve essere visto come se fosse la terza o la quarta scelta, no? Perché la Juve andava
1: su altri nomi,
5: però credo che insomma, il portiere nel giro della nazionale italiana credo che valga molto di più di un portiere che è nel giro della nazionale giapponese, con tutto il rispetto per il Giappone.
1: Su questo sono d'accordo, infatti c'era un ascoltatore prima ci chiedeva, ma tra Suzuki, Vicario e Perin, chi è più forte?
5: Perin.
6: Bravo. Michelangelo.
1: Meno male che l'hai detto tu, perché se lo dico io dopo mi dicono, ma è sempre il solito a criticare.
5: Meno male che l'hai detto tu. No Stefano, io l'ho vissuto anche sulla mia pelle, no? Michelangelo, ho cominciato molto presto dicevano
6: non capivo all'inizio,
5: dicevo, ma se uno è forte a 18 anni perché non deve giocare? Ci sono ruoli e ruoli, no? A 18 anni anch'io ho iniziato a giocare nel professionista a 18 anni e tutti mi dicevano, no, il portiere deve avere 26-27 anni, non capivo il perché, poi crescendo capisco il perché.
6: Beh, ci sono state
5: è un ruolo
6: Peruzzi,
5: talmente che l'esperienza
6: Peruzzi,
5: l'esperienza
6: Buffon, ci sono state le eccezioni
5: dopo dopo capisci che tu crescendo e giocando in tutti i ruoli, però in maniera particolare il portiere ha bisogno di tanta esperienza, certo. Io credo che Perin abbia di quella tanta esperienza, così come Vicario che insomma ha giocato nelle squadre piccole,
6: certo,
5: adesso può andare a giocare
6: si porta
5: in altri
6: campionati. Sto cognome Marco un po' impegnativo, capito? Perché sai, poi anche
5: Vicario.
6: Certo. Vabbè, speriamo che non sia Vicario di nome di fa.
5: Scusa Stefano, anche
6: perché i tifosi poi diranno, ma che è Vicario di Bu Martinez, è Vicario, se le cose poi non vanno, per sai, tutti questi titoli, questi giochi di parole.
5: Di cardinale prima.
6: No, ma sai come funziona Michelangelo? O imbrocchi subito.
1: Certo.
6: O se no Vicario.
5: Io credo che non mi sbilancio mai perché se non vedo il campo io non mi sbilancio mai, così come l'acquisto del Milan, prima voglio vederlo giocare nel Milan, quindi
1: certo.
5: Poi bisogna dare giudizi, ma un'opinione. E così anche Vicario, però devo essere sincero, sono contento che sia rimasto un portiere italiano nella Juventus
1: almeno quello
6: cioè in caso che si presta il suo cognome si presta a dei titoli,
1: certo,
6: capisci?
1: Certo,
6: le cose non
1: chiaro.
6: Portiere vicario, capito?
1: Che ne pensa invece Federico Bertone? Federico?
7: No, sono d'accordo. Sai, il problema del fatto che Vicario potrebbe essere vissuto come una terza scelta è il fatto che per tutta l'estate si è parlato di altri nomi. Quindi questo è un effetto collaterale.
1: Certo.
7: Se la Juve fosse andata subito su Vicario non ci sarebbe questa possibilità, invece al
1: sincero, tu ti aspettavi Vicario alla fine della fiera?
7: Ma ti dico la verità, sì perché ho capito fin dall'inizio che la Juventus voleva un nuovo portiere, ma non voleva spendere molto, perché quest'estate aveva bisogno di spendere i soldi su altri ruoli. Poi mi aspetto che magari Vicario farà bene e sarà il portiere del futuro della Juve. Se invece non convincerà fino in fondo, l'estate prossima magari allora la Juventus andrà a fare un investimento diverso. Certo. Mi sorprende, se devo dirvi la verità, la cifra. perché io sentivo parlare fino a marzo, aprile di 30-35 milioni, in realtà Vicario arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10. Quindi è un ottimo affare questo che fa la Juventus e se n'era parlato tanto anche per l'Inter in passato, si diceva no, poi alla fine l'Inter ha deciso di confermare Martinez perché Vicario costa troppo, non è vero che Vicario costava troppo.
1: Vabbè, comunque dai, vediamo, insomma, poi hanno preso anche Lucumi. Su Lucumi siete tutti d'accordo? Un buon difensore, un buon difensore, che voto dai a Lucumi come difensore Juventus?
6: Può essere 7.5 in una stagione, ma può essere anche 4.
1: Ogni tanto fa delle cose.
6: Ma Lucumi è sta roba, ha fatto un campionato strepitoso con Motta lo scorso anno.
1: Ogni tanto sfarfalla un pochettino, è quello che
6: quindi
1: pericoloso,
6: però
1: lì
6: è un giocatore possente d'anticipo, sì, se Spalletti di regola il minimo.
1: Te Michelangelo sei d'accordo?
5: No, sì sono d'accordo dipende io sono sempre convinto che ogni situazione per i calciatori sia importante, la situazione dei compagni, della squadra dove sei, del luogo, di come ti trovi, e ripeto, credo che sia un ottimo acquisto, però si deve confermare sul campo. E poi il giudizio del campo, Stefano, lo sappiamo benissimo, è quello che non lascia scampo a niente.
6: Niente.
5: Quindi le parole si fanno all'inizio, si fanno tante parole, questo 50 milioni, la Juve, ne sappiamo qualcosa l'anno scorso.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90.89 al barile, con un avanzamento del 3.17%.
8: Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bridge Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato nei pressi delle Crystal Rapids lungo il fiume Colorado.
9: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I 2 cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
8: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
9: Un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato da venerdì sera dopo un malore. Intanto sono arrivati i suoi primi messaggi sui social, la promessa agli amici di mettercela tutta per tornare presto, quindi lo scambio di battute al telefono con Antonio Tajani, che lo ha sentito combattivo e raccoglie l'esortazione ad aiutare il popolo cubano.
8: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ascoltiamo.
10: La cosa assolutamente che bisogna migliorare è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi.
9: E con le parole di Allegri è tutto. A più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
14: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
15: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
14: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo lunedì 31 agosto. Ci siamo, gli ultimi due giorni di calciomercato, domani il gong, domani sera insomma, che chiuderà questa sessione estiva, non solo in Serie C ovviamente, ma anche in Serie B e in Serie A. Tante le trattative che ci sono state, le trattative last minute che ci saranno in questi giorni, perché questi, come lo sappiamo, ormai abbiamo imparato a conoscere bene il mondo del mercato fra oggi e soprattutto domani, anche perché poi cambia il mese, tutta una questione di fiscalità, di stagioni eccetera eccetera, quindi da domani ci aspettiamo tantissime trattative lampo, tantissime ufficialità, perché negli ultimi giorni di mercato, soprattutto nelle ultime ore, sono tanti comunicati, soprattutto in Serie C, un campionato dove ci sono 60 squadre. Anche se fosse un comunicato a squadra, sarebbero ben 60 comunicati, ma c'è chi ancora deve costruire, definire di costruire bene la propria rosa, chi dopo le prime giornate di campionato magari le cose non sono andate proprio nel migliore dei modi e quindi deve provare a dare questo slancio in queste ultime ore di calciomercato. Parliamo anche di campo giocato invece, perché questa sera si chiude la seconda giornata di Serie C con i posticipi nel girone A. Andiamo a leggere il programma: alle 20:30 Novara Folgore Caratese, alle 21 Albino Leffe Ospitaletto, Desenzano Trento, Renate Cittadella e Treviso Lecco. Queste le gare che si giocheranno questa sera, ma andiamo a fare un po' il punto di quello che è successo, perché nel weekend si è giocato. Si è giocato in tutti e tre i gironi, ovviamente, tante belle partite. Partiamo dal girone A, perché in testa ovviamente c'è l'Union Brescia, due vittorie in due partite per la squadra di mister Corini. Dopo andremo a ascoltare proprio le parole del tecnico della Leonessa. L'Union Brescia che si è imposta 1-0 sul campo della Pergolettese con il gol in pieno recupero, quindi una partita che sembrava destinata allo 0-0, l'Union Brescia l'ha risolta all'ottavo minuto di recupero, e sono segnali anche questi, perché vuol dire che è una squadra che già dalle prime battute, siamo ancora ad agosto, non ha intenzione di fare sconti, non ha intenzione di mollare un centimetro. L'abbiamo detto, è la squadra da battere nel girone A. È anche un gol che alla seconda giornata, quando dice vabbè, possiamo accontentarci del pareggio, non si accontenta del pareggio, si porta in testa in solitaria, perché alle sue spalle abbiamo l'Alcione Milano a 4 punti, che ha pareggiato 0-0 con la Dolomiti Bellunesi, e dietro sempre a 4 Dolomiti Bellunesi, anch'essa a 4 punti. E poi abbiamo la Juventus Next Gen, che dopo la vittoria della prima giornata pareggiato 3-3 in uno spettacolare Carpi Juventus Next Gen, terminato appunto 3-3, quindi a 4 punti anche la Juventus Next Gen, così come l'Arzignano, che ha vinto dopo il pareggio della prima gara, ha vinto 1-0 contro la Provercelli. Gli altri risultati del girone A, ovviamente Lumezzane Giana Erminio 1-0, e poi le gare di questa sera. Nel girone B, venerdì si è aperto il girone B con Pianese Vado 0-0. Sabato le altre gare: il successo del Grosseto in casa dell'Ostia Mare per 2-1 per la formazione toscana. Il Ravenna si è imposto 3-1 con il Latina, 1-0 invece per la Torres in casa contro la San Benedettese, pioggia di gol invece fra Forlì e Pescara, vinta 5-3 dai padroni di casa. Nessun gol invece in Pineto-Livorno, terminata 0-0. Mazzocchi ha trascinato lo Spezia alla vittoria contro il Campobasso 1-0, mentre l'Atalanta Under 23 ha vinto 2-1 con il Guidonia domenica. La Reggiana, altro successo esterno della Reggiana, 2-1 in casa del Gubbio. Ha chiuso poi il programma della seconda giornata del girone B, Vispesaro Perugia 2-2. La classifica che vede una grande ammucchiata in testa, perché a 4 punti ci sono Vado, Grosseto, Perugia, Reggiana, Ravenna, Forlì, Spezia e Livorno, e poi Guidonia, Pescara, Atalanta Under 23, Campobasso, Torres a 3 punti, Pineto 2, San Benedettese, Latina, Vispesaro e Pianese 1. A quota 0 ancora dopo due giornate l'Ostia Mare di Daniele De Rossi, il presidente Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, e il Gubbio. Andiamo avanti perché chiudiamo la rassegna di quello che è successo nel weekend, perché si è giocato tanto anche dal girone C, che venerdì si è aperto con la grande vittoria del Barletta nel derby con il Bari, 3-0 per i padroni di casa, e mentre il Casarano si è imposto 4-3, altra gara ricca di gol, contro il Giuliano. Successo anche della Cavese contro l'Audace Cerignola per 3-1, mentre il Picerno poi si è imposto 2-0 in casa della Scafatese. Sabato Foggia Salernitana 1-1, e della Salernitana poi parleremo in maniera più approfondita nella seconda parte di trasmissione. Una Salernitana che ha iniziato la stagione male, dopo averla sconfitta in casa la prima giornata, aveva perso anche in Coppa Italia Serie C. Questo pareggio in casa del Foggia, e a Salerno è scoppiata la contestazione nei confronti della proprietà, che a dirla tutta non è che nasce adesso, esplosa ancora di più, ma la società è da tempo nel mirino della tifoseria organizzata e non solo. La Casertana, successo esterno, 2-1 in casa del Savoia, mentre il Sorrento si è imposto 1-0 contro il Crotone. Altro successo esterno, quello del Potenza, 2-1 in casa del Cosenza. L'Inter Under 23 1-1 con l'Altamura, mentre il Monopoli battuto 2-0 il Catania in casa del Cosenza. L'Inter Under 23 1-1 con l'Altamura, mentre il Monopoli battuto 2-0

0: e Sorrento. Il Potenza, lo abbiamo detto, dobbiamo, è una squadra da tenere d'occhio, perché dopo aver fatto bene, molto bene lo scorso anno, è ripartita alla grande, è una proprietà importante, è una proprietà forte per la Serie C soprattutto. Vedremo se sarà continua da poter lottare per la promozione diretta fino alla fine, ma sicuramente è una delle squadre da tenere sotto osservazione per senza dubbio un piazzamento nella zona playoff, nella parte alta della zona dei playoff, non il decimo posto, diciamo playoff e fase nazionale diretto. Quindi è una squadra molto interessante da tenere sicuramente sotto osservazione. Poi abbiamo Barletta, la neopromossa Barletta a 4 punti, quindi ancora imbattuta in questo campionato, la Casertana, il Foggia, e attenzione anche al Foggia, 4 punti per una squadra che fino a un mese fa era in Serie D. Poi c'è stato ovviamente il ripescaggio, la riammissione in Serie C del Foggia, che è iniziato molto bene, una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate. Chissà che non possa ripetere quanto fatto dal Mantova qualche stagione fa, quando di fatto anche il Mantova era in Serie D con tutta la squadra da rifare, e poi la squadra l'ha rifatta, e bene, perché sotto la guida di mister Possanzini è arrivata la promozione diretta in Serie B. 4 punti anche per l'Inter Under 23, che per adesso non ha pagato il fatto di essere scesa a giocare nel girone C, 4 punti anche per l'Altamura. Poi Cavese, Casarano, Bari e Cerignola, Monopoli a quota 3 punti, un punto per Scafatese, Giuliano e la Salernitana, e come detto Crotone, Savoia, Catania e Cosenza sono ancora ferme a 0 punti. Torniamo invece al girone A, dove abbiamo detto che l'Union Brescia è la squadra da battere. Sentiamo velocemente cosa ha detto mister Corini dopo l'ultimo successo dell'Union Brescia.
1: Sì, voluta, cercata sino alla fine. Oggettivamente la Pergolettese ha fatto molto bene nel primo tempo. Noi siamo stati dentro, nonostante questo anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Poi nel secondo tempo abbiamo approcciato bene, siamo stati bravi ad andare in superiorità numerica per un fallo che mi è sembrato evidente con l'espulsione da parte di un loro giocatore. Abbiamo cercato le soluzioni giuste, sembrava che non arrivasse mai. Invece su una situazione finale con grande convinzione siamo andati a fare gol e a vincere questa partita molto molto importante. Io penso che questo sia fondamentale: se devi fare un campionato di vertice devi saper vincere e interpretare più partite. Sicuramente questa è una partita che è stata complicata, sporca, ma ci siamo saputi stare dentro e abbiamo creato le opportunità per poterla vincere, e siamo stati bravi ad andare a portarla dalla nostra parte. Sì, li aspetto tutti in piazza, perché insomma penso che abbiano voglia di vedere i loro giocatori, di portare il loro entusiasmo, la loro vicinanza che ci hanno sempre dimostrato. È stato un peccato oggi non avere la curva con noi, e spero che questo non accada più, perché sono per noi un valore aggiunto, e dunque non vediamo l'ora insomma di presentarci a loro e ricevere tutto il loro entusiasmo. E poi approcceremo al meglio la Coppa Italia, perché è una competizione a cui teniamo, e cercheremo di mettere in campo la miglior formazione per battere la Giana. Grazie a chi è venuto qui, a chi ci ha sostenuto, a chi ha fatto strada e ha sofferto con noi questa sera, ma ha avuto la fortuna di gioire. Dunque grazie davvero a chi è voluto essere qua con noi questa sera.
0: E queste le parole di mister Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia. Lo ha detto anche lui, è stata una vittoria voluta fino all'ultimo secondo, è arrivata all'ottavo minuto di recupero, 0-1 per l'Union Brescia in casa della Pergolettese, che come ha detto anche mister Corini ha fatto un'ottima partita, ma l'Union Brescia ha voluto mandare un segnale importante subito al campionato. Nel girone A, lo abbiamo detto per tutta l'estate, ma lo diciamo dalla sconfitta dell'Union Brescia poi nella finale playoff della passata stagione ormai con l'Ascoli, che sarebbe stata la squadra da battere nel girone A, perché senza nulla togliere alle avversarie, sulla carta non c'è, ci sono tante squadre buone, molto buone, che possono lottare per la zona playoff, ma come dicevamo sulla carta l'Union Brescia ha quel qualcosa in più, anche dato dalla continuità, perché comunque continua con mister Corini, con una rosa importante e rafforzata da un mercato molto molto importante che ha fatto l'Union Brescia in questa finestra di mercato. Quindi dopo due partite è in testa a punteggio pieno, già ha messo le idee in chiaro. L'Union Brescia vuole fare un campionato di vertice, vuole fare un campionato da protagonista, vuole la Serie B. Il presidente Pasini era stato chiaro quando è stato annunciato il

nuovo progetto, no, dell'Union Brescia la scorsa stagione, la Serie B in 3 anni. Il primo anno ha fatto molto bene, è arrivata ai playoff, ha perso in finale. L'Ascoli ha vinto con merito perché probabilmente era la squadra più forte di tutti i playoff, però ha dimostrato l'Union Brescia di esserci, perché nella gara d'andata aveva tenuto testa e bene all'Ascoli, e quindi quest'anno potrebbe essere l'anno buono per l'Union Brescia. Ovviamente i tifosi del Brescia dovranno fare tutti gli scongiuri del caso, sarà il campo a parlare, però il campo in queste prime 2 giornate ha parlato, e ha parlato bene, perché l'Union Brescia non vuole fare sconti a nessuno, ha vinto anche questa gara e, come dicevamo, è un segnale davvero davvero davvero importante. Allora, dopo questo grande recap, come dicono quelli bravi, su quanto è successo e quanto dovrà succedere nelle ultime partite della seconda giornata del girone C, noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo poi, perché la seconda parte di trasmissione sarà interamente dedicata al calciomercato. Ultimi 2 giorni, ci siamo, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
1: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi 2 del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
2: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
0: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in una agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo, il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'ottava volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico con al centro la Serie A. Partiamo subito dal big match tra Inter e Napoli. Secondo le nostre percentuali, nerazzurri favoriti al 54% rispetto al 20% concesso ai partenopei, con la X al 27%. Nella trasfida, Como favorita al 56% rispetto al 18% del Genoa, con la X al 27%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Ci colleghiamo subito con Milano, la sede del calciomercato, delle ultime due giorni di calciomercato, dove troviamo il direttore di Tutto C, ma anche collega di tuttomercatoweb.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, grande dispiegamento di forze per quanto riguarda la squadra di Tutto Mercato Web, Tutto C e TMV Radio a Milano per gli ultimi giorni di mercato. Insomma, raccontaci un attimo, prima di parlare ovviamente di quello che succederà ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori sul canale 61, il 61 del digitale terrestre, quello che succederà in queste prossime, in questi due giorni, ultimi due giorni a Milano, sede del calciomercato.
1: Sì, aprirà i battenti come al solito l'hotel Sheraton, due passi da San Siro, sta aprendo ora, in questi minuti, diciamo, sì, ufficialmente la sessione. Siamo abbastanza vicini, ripeto, a San Siro c'è in arrivo, diciamo, un piccolo esercito di agenti, dirigenti, anche calciatori. Anche i calciatori, perché passano, sì, a volte anche i calciatori direttamente per partecipare e chiudere e firmare le trattative, e la fiera dei sogni, la fiera dei sogni, delle vanità del mondo moderno, del calcio moderno, nel senso, ci si incontra, si prende un caffè, si intavolano trattative, chi ha cose da fare cerca soluzioni in asmino, qualcuno si fa venire delle idee in base a quello che viene proposto, a volte si litiga, perché succede anche questo.
0: Succede.
1: E saremo qui, insomma, per raccontarlo.
0: Ivan, proprio per quanto riguarda invece la Serie C, ne parlavo nella prima parte di trasmissione, saranno due giorni, soprattutto per quanto riguarda la Serie C, lo dicevo, con tante trattative last minute, tante ufficialità, perché gli ultimi giorni di mercato, anche se facessero un comunicato a squadra, sono 60 comunicati, quindi tu mi insegni che sono tanti, ma saranno sicuramente di più. Cosa ti aspetti? Da chi ti aspetti qualcosa? Da chi ti aspetti qualcosa in queste ultime ore di mercato?
1: Allora, mi aspetto molto da tante, perché poi è normale che la Serie C, le squadre della Serie C arrivino con diverse cose da fare. Mi aspetto uno scatto dalla Salernitana, che deve risolvere in casa la questione Matino, però poi deve anche, secondo me, completare un po' la squadra per renderla più competitiva, perché io credo ci sia si possa fare di più. Mi vorrei aspettare qualcosa dal Bari, perché questo avvio di campionato ha oggettivamente dimostrato che, insomma, c'è da fare. Bari sta provando a chiudere Rava Secchiosa, però credo che servano insomma, serve a mettere qualcosa di più competitivo nel motore. E,
0: sì,
1: ma non so, diciamo, mi aspetto qualcosa anche da altre, però quelle, le due che ho visto un po' più bisognose, forse, insomma, se non sono quelle in assoluto più bisognose, queste due sicuramente credo che possano fare qualcosa per diventare più competitive.
0: Io ci avrei messo in mezzo anche il Catania, però qui non so se è una questione di rosa o una questione di nuovi meccanismi da trovare, nuove idee, perché è cambiato tutto a Catania, però il Catania resta lì fermo a zero punti. Ti aspetti che possa fare qualcosa il Catania in queste ultime ore di mercato, o bisogna dare tempo comunque al nuovo allenatore di trovare la giusta quadra?
1: Ma allora, guardando il campo, anch'io ho pensato, ora gli dico il Catania, poi però ragione un attimo, e Catania ha fatto tante operazioni,
0: sì,
1: già, già cambiato tantissimo, ha preso giocatori di livello, penso, vabbè, ovviamente a Coda, però non è l'unico, Liguori, ce ne sono diversi, quindi
0: sì, sì,
1: credo che sia soprattutto legato al tempo. Poi potenzialmente, insomma, qualcosina me la posso anche aspettare, però in quel caso ecco, più che una necessità di rinforzarsi ancora, vedo il bisogno di dare un po' di tempo per far ambientare i nuovi e poi valutare se l'amalgama ti raggiunge, se è quella giusta, perché poi quando cambi mm-hmm. tanto ti esponi a quel rischio fondamentalmente che magari non certo. si crea il mix giusto, però insomma a livello di innesti secondo me il Catania ha già fatto parecchio.
0: Ivan, prima di salutarti, ovviamente lasciarti al tuo lavoro che in queste ore, in questi giorni sarà molto molto impegnativo, ti chiedo un commento velocemente su quelle che sono state le partite del weekend. Partirei dal Brescia, perché l'Union Brescia ha dato un bel segnale, nel senso andare a vincere in pieno recupero vuol dire avere fame, avere quella voglia di dominare il girone, come è successo nelle ultime stagioni con Padova e Vicenza, e di conquistare la Serie B. L'abbiamo detto, l'Union Brescia è la squadra da battere, però già in queste prime giornate ha dato dei segnali importanti.
1: La squadra da battere, ma la devi confermare sul campo, e in questo avvio, come sì. dicevi tu, lo ha fatto. Non è stata, diciamo, stellare oggettivamente, perché poi insomma ieri non è che ha dominato, ha fatto vento all'ultimo,
0: certo.
1: minuto disponibile, quindi secondo me è vero che nel secondo tempo ha giocato meglio della prima Lettese, però diciamo non ci ha convinti troppo. Credo che sia una squadra molto forte in un girone in cui non vedo nemmeno potenziali avversari, con tutto il rispetto per le altre.
0: Esatto.
1: Secondo me se il Brescia ingrana e questi sei punti in due giornate ci danno un indizio che possa ingranare, e poi diventa difficile prenderla, perché non vedo una squadra che riesca, cioè che abbia almeno potenzialmente una rosa così competitiva.
0: Ivan, prima di salutarti, quali sono gli appuntamenti? Insomma, la squadra di Tutto Mercato Web è pronta lì in loco a Milano. Insomma, vi daremo appuntamento ovviamente per tutti gli aggiornamenti su Tutto Mercato Web, su TMV Radio. Insomma, raccontaci un po' velocemente come sarà la squadra di TMV e di TMV Radio a Milano.
1: Abbiamo un dispiegamento di forze importanti, stanno arrivando Tommaso Bonan, Claudio Marrone, Daniele Najar, ovviamente Nicolò Ceccarini, ci divideremo per le vie degli alberghi, per l'albergo e per le vie di Milano, perché poi non si sa mai cosa può succedere
0: esatto.
1: In centro, l'hotel non è molto in centro, fino alle 20 di domani, quando chiuderà la sessione di calciomercato. Ci saranno aggiornamenti continui su Tutto Mercato Web, su Tutto C, su TMV Radio, con la possibilità davvero di vivere istante per istante quello che sarà diciamo questo rush finale di calciomercato.
0: E noi saremo pronti ovviamente a seguirvi e a supportarvi anche dal desk qui in redazione. Ivan, grazie e buon lavoro ovviamente.
1: Buon proseguimento.
0: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C, ma anche collega di Tutto Mercato Web, inviato proprio a Milano. Come ci diceva lo stesso Ivan, ci stanno arrivando nella sede del calciomercato degli ultimi due giorni anche Tommaso Bonan, Claudio Marrone, Daniele Najal e il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, con i quali poi ovviamente nel corso della giornata qui su TMV Radio ci collegheremo, perché ci saranno tante dirette speciali direttamente da Milano, perché insomma in questo ultimo queste ultime ore di mercato si fanno lì all'hotel Sheraton a Milano. Insomma, ci saranno tante trattative da raccontare. Chiedo a Costantino Fazzari in cabina di regia di sistemare il nostro prossimo collegamento, così possiamo andare avanti con la trasmissione. Nel frattempo parlavamo del Bari con con Ivan Cardia. Bari che è stato, dopo la vittoria della gara d'andata, ha perso 3-0 con il Barletta. Secondo quanto riportato da Sky, dovrebbe essere fatta per l'arrivo al Bari dell'attaccante classe 2000 Flavio Bianchi, arrivo da, in prestito da, dall'Empoli, è previsto l'arrivo oggi in città il 31 agosto. Insomma, si muove sul mercato il Bari, perché ha bisogno di un attaccante. Flavio Bianchi potrebbe essere l'innesto giusto, classe 2000, arriva dall'Empoli, come detto, atteso per oggi in città, per sostenere ovviamente le visite mediche di rito e poi firmare il contratto che lo legherà al Bari per questa stagione. Andiamo avanti, perché abbiamo promesso che avremmo parlato della Salernitana. Lo facciamo con chi la Salernitana la conosce benissimo, Gaetano Ferraiuolo. Ciao Gaetano.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, parlavamo di un inizio di stagione complicato, non solo in campo ma anche fuori, perché l'ho visto anche, Gaetano, sui tuoi social, insomma, in città monta la polemica nei confronti della proprietà. Raccontaci un po' cosa sta succedendo.
2: È un inizio complicato, però purtroppo non sorprendente, perché quando fai un ritiro con una squadra che è completamente stravolta nella seconda parte del ritiro, torni a Salerno e stravolge ancora di più la rosa. C'è un presidente che è assente sul territorio, a parte nella partita col Sorrento, da 2 anni, e sta facendo di tutto per venderla, non ci riesce, quindi la porta avanti trascinandosi contro la sua volontà, affidando poi l'area tecnica, a parte a Fagiano, a persone che fino all'altro ieri, rispettabilissime, di grande spessore, però facevano un altro mestiere. È normale che poi la squadra ne risente. Succede che Matino litiga con Cosmi prima della partita, Lescano dopo la gara col Sorrento manifesta insofferenza parlando con i tifosi rispetto al suo schieramento in campo, insomma non si capisce niente. E purtroppo questi striscioni che sono comparsi, sono stati esposti l'altro ieri, hanno indotto Fagiana ad aggrapparsi all'ennesimo alibi, perché la frase come chiedeva adesso Iervolino di spendere soldi dopo questa contestazione ha fatto arrabbiare ulteriormente la curva, che pur garantendo presenza sugli spalti almeno per adesso, non prenderebbe di buon occhio un eventuale passo falso anche nel derby con la Cavese, che sembra molto sentito. Quindi c'è una tensione alle stelle. Iervolino ha rifiutato questo confronto, e anche il sindaco De Luca, che negli ultimi anni per ovvi motivi non parlava più di Salernitana, ha incontrato la tifoseria organizzata, che gli ha chiesto insomma di cercare acquirenti, di intervenire, perché la situazione è veramente molto anomala, perché Iervolino non vuole vendere ma allo stesso tempo non sta investendo, quindi è un trascinarsi che sostanzialmente è soltanto pericoloso per la squadra.
0: Ecco, Gaetano, parlando invece del campo, Cosmi ha detto che non si aspettava di subire una rete dopo 30 secondi. Anche questo è un segnale di fragilità della squadra. Cosa c'è dietro?
2: Certo, il fatto che prima della partita ci sia stata questa lite nello spogliatoio, si prende gol dopo 30 secondi, con errori anche banali, fa trasparire tutto il nervosismo di questa squadra, per dire non hanno accettato i giocatori che la fascia di capitano si è andato a Capuano, che è arrivato 3 giorni prima. Quindi tra noi e vecchi non si è creato questo feeling, e poi in campo si è visto. Il primo tempo è stato inguardabile, il Foggia che 20 giorni fa in teoria così con la squadra per la Serie D ha messo sotto la Salernitana. C'è stato il pareggio con la Cumina, che insomma, quando tocca palla si vede che è un calciatore che con la Serie C non c'entra niente, sì. Però poi nel finale se Galeotti non fa 2 o 3 grandi parate, perdi anche a Foggia, e avendo fatto Sorrento, Scafatese e Foggia, che sono 3 avversari sulla carta abbordabili, chiaro che sarebbe stato preoccupante, non dico per la classifica perché siamo all'inizio, però le prestazioni sono negative. Cosmo certo cambia di continuo, 3-4-2-1, 3-5-2, voleva fare il 4-3-3, Fagiano gli ha fatto capire che non prenderà gli esterni che servivano. Anche in questo caso tutti contro tutti, che si riflette sul lavoro di Cosmi, che è palesemente insofferente e palesemente insoddisfatto.
0: Ecco, invece proprio per quanto riguarda Mr. Cosmi, la situazione, come certo l'hai detto tu, siamo ancora all'inizio di campionato, ovviamente non si può parlare di una classifica preoccupante perché con una vittoria comunque si riequilibra tutto perché sono passate solo due giornate, però come dicevi tu sono arrivate due sconfitte e un pareggio contro, una in Coppa Italia ovviamente Serie C, contro squadre sulla carta alla portata anzi della Salernitana. Ricordiamo, Salernitana è una squadra che l'anno scorso ha fatto un campionato di vertice e che dovrebbe almeno sulla carta, poi il campo è sempre a parlare, fare un altro campionato di vertice. L'ho presa larga il discorso, era per chiederti se Cosmi in un'eventuale sconfitta con la Cavese potrebbe essere già messo in bilico dalla proprietà.
2: Secondo me sì, perché se l'anno scorso Fagiano era forte sponsor di Cosmi, quindi gli ha coperto le spalle tra virgolette, adesso tra Fagiano e Cosmi c'è una freddezza inaspettata, perché i due a Trapani hanno costruito grandi cose e si sono ritrovati a Salerno proprio in virtù di questo rapporto. Nel momento in cui Fagiano ha manifestato, comunque dice la squadra ha fatto schifo e lo dice tre volte pubblicamente, è ovvio che non è un complimento per l'allenatore. Qualche giocatore, certo, tra i veterani, ripeto, anche con i tifosi, secondo me sbagliando, all'esterno dello stadio ha manifestato insofferenza verso l'allenatore, c'è stata questa lite con Matini. Io penso che se malauguratamente si dovesse perdere anche il derby con la Cavese, anche perché dopo ci saranno Potenza, Barletta, si avvicinerà alla partita col Bari, quindi non dico che bisognerebbe poi guardarsi alle spalle pensando alla lotta per non retrocedere, ma la Salernitana sarebbe stra-ridimensionata, perché se una di quelle di sopra, certo, vince, la non vince, è vero che siamo alla terza, ma vai già a 7-8 punti di distacco dalla vittoria.
0: Gaetano, prima di salutarti e ovviamente ringraziarti per essere stato qui con noi, le ultime 48 ore di mercato, ecco, dicevi tu la proprietà, quella di Iervolino, che non sta investendo, ma ti aspetti qualcosa? I tifosi salernitani si possono aspettare qualcosa, qualche intervento last minute in queste ultime ore di mercato, oppure l'indirizzo è chiaro, ovvero che non verranno fatti acquisti?
2: Allora, io penso che alla fine arriveranno un paio di giocatori, perché avendo insomma fatto questa scelta di mettere Matino fuori rosa, un difensore lo devi prendere per forza.
0: Esatto.
2: C'è Heinz che tornerà tra novembre e dicembre, quindi un difensore va preso. Sta girando il nome di Veseli, che insomma si sarebbe proposto, uno che qui a Salerno ha vinto un campionato di Serie B. È chiaro che ha caratteristiche diverse rispetto a Matino, quindi non lo so. Io penso che almeno un difensore arriverà. Poi c'è Longobardi, che è virtualmente fuori rosa, piace molto a Pescara, dove ritroverebbe Boucher. Il sogno di Fagiano, e lì Iervolino un ok per un extra budget l'ha dato, è Casiraghi, però al momento Casiraghi per motivi familiari sembra vada verso Ravenna. La Salernitana insiste, gli avrebbe offerto un ingaggio che è superiore a tutti quelli che prendono i calciatori rosa, più forti, più superiore a quello di Pescano, superiore a quello di tutti i calciatori. Adesso sta a lui, è ovvio, mm-hmm, però che anche qui insomma la confusione, si dice che si farà il 3-4-3 perché 3-5-2, poi vai su Casiraghi, che ha caratteristiche diverse dal modulo che tu stai imponendo all'allenatore. Quindi, certo, però è chiaro che con Casiraghi l'asticella si alzerebbe, perché io penso che è il giocatore che veramente può far svoltare, sperando però che l'eventuale arrivo di un grande giocatore non preveda la partenza di uno tra Schick, Lescano e Villa, perché sono in scadenza, al momento non ce l'ho che avere il rinnovo e le offerte ci sono.
0: Gaetano, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta. Ci sentiamo
2: grazie
0: presto.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ringraziamo ovviamente Gaetano Ferraiuolo, con il quale abbiamo fatto un po' il punto su quello che sta succedendo in casa salernitana, sia dentro che fuori dal campo, e ovviamente ci risentiremo nel corso della stagione, perché con Gaetano un amico, insomma un collega, non stiamo a divagare per i motivi perché che ci legano, ma potete immaginare. Andiamo avanti, perché nel girone B, adesso torniamo al girone B dopo aver parlato del girone C, nel girone B c'è un ottimo Perugia che è reduce dal 2-2 sul campo della della Vispesaro, con il pareggio raggiunto poi nei minuti finali da Sabatini a 10 dalla fine. Il nuovo Perugia di Aimo Diana, che è lì nel gruppone delle squadre in testa con 4 punti insieme a Vado, Grosseto, Reggiana, Ravenna, Forlì, Spezia e Livorno. Andiamo a sentire proprio le parole di mister Diana dopo il pareggio con la Vispesaro.
3: Ma io sono tutte cose che mettevo già in preventivo. Io sapevo che oggi sarebbe stata, immaginavo che poteva essere una partita di un po' di sofferenza, perché il campionato dà altre indicazioni. La Vispesaro è quella di stasera, frizzante, gioca in casa, su un campo difficile, sintetico, non siamo abituati. Sapevo che avremmo faticato, anche quando siamo andati in vantaggio. Ho sempre avuto la sensazione che loro fossero pericolosi, ne ho parlato anche a fine primo tempo, e poi infatti è successo, anche l'esperienza ti porta a pensare che è successo quello che è successo. Abbiamo avuto 10-15 minuti, non blackout, purtroppo gli avversari ci sono andati, abbiamo fatto degli errori, senza nasconderci, abbiamo fatto dei chiari errori che dobbiamo andare a correggere. Li metto dentro in questo percorso, dobbiamo però essere molto molto più veloci nell'essere più bravi e più attenti in questa situazione. La reazione era altrettanto una cosa che io avrei sempre pensato, perché li vedo tutti i giorni allenarsi, vedo che ci sono dei giocatori che non mollano neanche nell'allenamento, non vogliono perdere. Ero convinto, sono sicuro, che in quella partita qua non avrebbero voluto perderla, avrebbero fatto il massimo, magari non ci si riusciva a pareggiarla, e ancora meglio quando abbiamo pareggiato, credo che abbiamo mantenuto la possibilità di vincerla addirittura. Se avessi magari avuto la possibilità di avere ancora qualche cambio, secondo me potevamo provare anche a vincerla, però prendiamoci il buono e prendiamoci anche il meno buono e lavoriamoci.
4: Ecco, tornando ai gol presi, no? Sono un po' tutto di errori, molto simili, anzi diciamo il Perugia ha preso un gol simile a quello che aveva fatto con Pirini, e il secondo gol è sembrato molto simile a quello preso in Coppa Italia, sempre contro la Bis. Quindi sono delle disattenzioni che mettono in evidenza poi un problema difensivo che però Perugia potrà risolvere, perché ha dei giocatori comunque che sono attualmente fuori dal rettangolo.
3: Sì, poi sai, alla seconda giornata di parlare di problemi difensivi mi sembra un po' esagerato, non mi sembra che abbiamo preso 4 gol e 3 gol. Abbiamo subito 2 gol, ci sono stati degli errori, mi sembra un po' esagerato dire problemi difensivi, anche perché a volte il gol non lo si prende ma l'errore si fa lo stesso, viene evidenziato dal gol. È chiaro che siamo qua per lavorare su questi aspetti qua, e ci sarà un giorno magari che saremo fortissimi dietro e magari non riusciremo a fare gol. Questo mi racconta la mia storia, la storia del calcio. Ci lavoreremo, quello è certo, però non mi va di mettere pressione su una cosa che secondo me non, in questo momento non c'è. Ecco, ci sono stati fatti degli errori, ne faremo altri, lavoreremo su quello che abbiamo fatto. I ragazzi sono consapevoli sia quando fanno bene sia quando sbagliano, e sono i primi a riconoscerlo, e quindi sei già a metà dell'opera se lo riconosci.
5: Ma è possibile che ci sia stato su questi due gol presi anche un problema di brillantezza fisica? Può avere influito questo? Secondo te?
3: Ma assolutamente sì, ma oggi loro erano nettamente più freschi, più brillanti di noi, se vinceva da tante cose, ma è giusto che sia così, è una squadra molto più pronta a livello fisico rispetto a noi, giovane, quindi frizzante, con dei buoni interpreti, ripeto. Non mi piace che si stia mettendo un punto decisivo e determinato sulla fase difensiva quando non è un problema, non è ancora un problema, e io andrò sempre in difesa dei miei ragazzi, perché poi abbiamo sbagliato di gol in avanti, però non lo si dice. Potevamo essere più ficcanti in tante cose, potevamo concludere meglio, quindi ci lavoriamo.
6: Carriero prima qui ai microfoni ha detto che questa è stata la miglior prestazione del Perugia delle tre gare ufficiali, se concorda con lui e se ci può dire cosa l'ha messa più in difficoltà della Vis.
7: Ma non so dirti se è stata la migliore, poi noi la viviamo in panchina, non riusciamo ad avere una grandissima visione dell'insieme dei 90 minuti. Sicuramente oggi si è vista una squadra che ha avuto degli alti, dei bassi e degli alti importanti e anche dei bassi importanti, quindi dovremmo trovare una media che sia quella giusta. La Vis ha dei giovani interessantissimi, soprattutto sugli esterni, di prospettiva a mio avviso ci ha messo in difficoltà perché sicuramente hanno brillantezza in questo momento sulle prime giornate di campionato e queste squadre hanno brillantezza rispetto a squadre come noi che sono un po' più muscolari e che arrivano magari da un periodo di meno allenamento rispetto agli altri.
4: Ci può essere stato un episodio di a favore del Perugia, un rigore su Sabatani prima del gol del pareggio?
7: I ragazzi non mi hanno chiesto la carta, solitamente me la chiedono subito, forse Sabba, sì me la ricordo quella situazione lì, sarebbe da andare a rivedere, ma non credo che su queste situazioni cambino idea gli arbitri, abbiamo visto che per cambiare idea deve succedere l'imponderabile.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il vice ministro degli esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
0: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I 2 cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga, né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
1: Il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa di Huelva in Spagna dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito ad una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Il caso è stato provvisoriamente archiviato. L'episodio risale allo scorso 28 agosto, come aveva riferito il País, quando il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caiman.
0: La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale Hermanos Majeres nella capitale cubana. È giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica.
1: Ha confessato di convivere con il Parkinson dal 2020 Dario Franceschini, il senatore del PD ed ex ministro della Cultura, racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda, aveva avuto un infarto nel 2014 più qualche altro acciacco ben risolto, però si trattava di incidenti di percorso che un po' tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre, ha dichiarato Franceschini.
0: Il tennis sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Yastremska. Novak Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta su TNV Radio e su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Andiamo con l'ultima ora perché c'è un'ufficialità, ne avevamo detto che ne sarebbero arrivate tante, è arrivata la prima di questo rush finale del mercato, che riguarda il Pescara, che ha trovato l'erede in attacco di Antonio Di Nardo, ceduto alla Juve Stabia, con la Juve Stabia già segnato nel successo in casa della Sampdoria. Antonio Di Nardo, dicevamo, ha trovato il sostituto del Pescara, si tratta di Giacomo Parigi, che arriva a titolo definitivo da Latina e firma un contratto biennale con il Pescara, quindi il Pescara si rafforza sul mercato andando a chiudere quel tassello che mancava dopo la cessione di Di Nardo alla Juve Stabia, che è rimasto in Serie B dopo aver fatto molto bene con il Pescara nelle ultime stagioni. Dicevamo che questa sera si chiuderà la seconda giornata di Serie C con i posticipi del girone A, tutti una alle 20:30, ovvero Novara Folgore Caratese, le altre gare alle 21, Albino Leffe Ospitaletto Franciacorta, Desenzano Trento, Renate Cittadella e Treviso Lecco, queste le gare che chiuderanno la seconda giornata di Serie C. Per prima di salutarci, per ovviamente l'appuntamento, l'invito di restare collegati qui su TNV Radio e di seguire tuttomercatoweb.com e tutto C, perché in queste ultime ore saremo in forza, in massa, presenti a Milano per raccontarvi tutte le ultime trattative, tutte le ultime ufficialità, come in questo caso del Pescara. Quindi l'invito ovviamente a restare qui con noi. Noi, prima di chiudere la trasmissione, andiamo a sentirci le parole di Attilio Tessera, nuovo tecnico della Reggiana che ieri, che nel weekend ha vinto il suo match di campionato e si è portata contro il Gubbio 2-1 per la Reggiana in casa del Gubbio, ed è lì a 4 punti nel gruppone delle squadre di testa. Andiamo a sentire le parole di Tessera e noi ci salutiamo, l'appuntamento con A Tutta C è domani mattina alle 9:45, ma ovviamente restate con noi su TNV Radio. Ciao!
1: Possiamo piangere addosso, se siamo più forti possiamo anche vincere, insomma questa sera la Reggiana secondo me l'ha convinta dal punto di vista dell'atteggiamento soprattutto.
2: Venire qui con l'atteggiamento sbagliato sarebbe stata dura, è già stata durissima con l'atteggiamento giusto, quindi però ci siamo stati, abbiamo avuto nel primo tempo, soprattutto nella prima parte, delle occasioni che non abbiamo concretizzato, poi abbiamo trovato il vantaggio. Difese con sufficiente ordine, anche se loro hanno avuto un paio di situazioni importanti. Secondo tempo equilibrato all'inizio, nessuno è riuscito a prevalere sull'altro, abbiamo trovato il secondo gol e lì la partita sembrava anche abbastanza tranquilla, perché non, nei primi minuti post gol, secondo gol nostro, non abbiamo rischiato poco e niente. Poi siamo messi 4-2-4, molto, molto offensivo. Abbiamo provato un po' a tenere e ho deciso di passare a 5 dietro. Loro hanno spinto e hanno trovato in mischia, come abbiamo fatto il secondo gol noi, il 2-1 da poter riaprire la partita. L'atteggiamento mi è piaciuto. Se non vieni qui a lottare è dura. Abbiamo lottato, porto a casa soprattutto questo, oltre i 3 punti che sono importanti, porto a casa questo atteggiamento. E anche la prima parte dove abbiamo provato senza paura a giocare.
1: Ecco, forse la Reggiana è andata un po' in difficoltà soprattutto nel primo tempo sui cross, non so se è d'accordo, se vuoi spiegare un po' come mai nel caso cross, sui traversoni.
2: I traversoni sono arrivati 2 volte sul secondo palo, però abbiamo difeso bene, abbiamo messo in calcio d'angolo, però sempre con i giocatori al posto giusto, non ha sbagliato nulla, i traversoni arrivano. Giocano 2 squadre e quando hanno spinto bene, ho detto è una buona squadra, però siamo arrivati puliti, non sono stati mai lì pericolosi. Pericoli ne abbiamo sempre avuti, purtroppo dobbiamo guardare bene sui calci piazzati, punizione, calci d'angolo.
1: Tra mille difficoltà in questo precampionato, no? Da tutti i punti di vista, alla fine la Reggiana è in compagnia di tante altre squadre a 4 punti, ecco, se l'aspettava dopo un inizio davvero molto difficile, non certo in campo forse, magari extra, ecco, potesse incidere da questo punto di vista.
2: Starselo si spera che di farne 6, si cerca di giocare sempre per ottenere il più possibile. Venivamo da un'ottima partita lunedì, è svanita a pochi minuti dalla fine, a 4 minuti dalla fine, dove abbiamo giocato per 60 minuti, secondo me molto bene. Poi una condizione fisica non ottimale, oggi un passettino in avanti l'abbiamo fatto, cito Bertagnoli che è arrivato a fare 90 minuti, è la prima volta da precampionato. Poi si è guadagnato 20 minuti anche lui di condizione, è uscito, aveva problemi già a fine primo tempo lunedì, quindi stiamo crescendo sotto questo aspetto che purtroppo in qualche occasione non ci permette di stare un po' più alti o di baltare l'azione con più velocità, quindi stiamo crescendo, questo è quello che importa. Abbiamo 4 punti, ma dobbiamo pensare già da domani alla prossima partita senza fare nessun calcolo.
1: Ecco, due parole anche su Leon Sipos, che è qui, magari si tapperà le orecchie, però immagino la soddisfazione di vedere anche il suo centravanti segnare per la prima volta in campionato.
2: Sono molto felice perché l'attaccante vive di questo. Leon fa un lavoro in tutte e due le fasi importante, non è uno che sta solo statico, fermo in area di rigore. Ha avuto in queste due partite un attaccante più due trequartisti che è anche un attaccante per da giocargli vicino, da poter attaccare un po' di più la profondità, però siamo un po' in emergenza e quindi ha fatto benissimo il suo lavoro, così come Nathan, faccio i complimenti perché lui si è avuto delle vicissitudini fino a 10-15 giorni fa, in queste due partite ci ha dato un contributo importante, quindi bravo Leon a farsi trovare pronto lì in area di rigore.
3: Attilio, ciao.
4: Ci fa impazzire.
3: Tre domande.
4: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Caffè di Marzio.
6: Penultimo giorno di calciomercato, si chiude domani alle ore 20 e quindi questo caffè del lunedì mattina è frenetico, quasi già schizofrenico. Chissà quanti ne dovremmo bere durante una giornata che è partita subito con il botto, perché come sempre capita, no? Nelle ultime ore, la notte, le notti di mercato, la penultima e l'ultima, registrano sempre dei colpi di scena. Per esempio Zeballos al Monza lo è stato, no? Questa mattina, perché è stato un giocatore trattato a lungo dal Napoli, poi c'è stato l'inserimento del Parma e alla fine con un vero e proprio blitz lo ha preso il Monza, che garantisce un esterno offensivo di qualità che può anche davvero essere giusto per le caratteristiche di Ivan Juric. Il Milan che completa il suo mercato tra l'entrata di Hutchinson e l'uscita di Fofana, che sta andando a Lione, e sicuramente il Milan regalerà ancora delle situazioni forse più in uscita che non in entrata. La Roma che sta mettendo a disposizione di Gasperini altri giocatori offensivi per le sue caratteristiche, come Luis Enrique dello Zenit, e vedremo se ci sarà spazio anche per fare leveling. Sarà la giornata dell'Atalanta e del Bologna per capire se il discorso di Rowe verrà in qualche modo ancora affrontato, o se il Bologna riuscirà, no, a mantenere quella che è stata una sua linea di inizio mercato, ovvero al massimo due giocatori top forti della prima squadra, due perni vanno via e gli altri no. Però è chiaro che dopo le uscite di Lucumi e di Castro, solo un'offerta folle poteva e potrebbe ancora far barcollare, no, questa linea che il Bologna ha sempre fatto filtrare anche sia privatamente che pubblicamente. L'Inter si è già mossa con largo anticipo, e quando negli ultimi giorni di mercato una società non deve praticamente far nulla è perché sicuramente ha lavorato bene. Il Napoli è incastrato dal discorso delle liste e quindi della mancata uscita di Lang, e non credo proprio che riuscirà a intervenire per trovare la punta. La squadra che chiaramente in queste ore si è mossa di più è stata la Fiorentina, perché ieri sera sul tardi la Fiorentina ha dovuto fare una scelta, ha cercato Zirkzee, è vero, ma senza mai avere un accordo totale con il giocatore, senza avere una risposta definitiva dallo United, perché se il giocatore non dava un'apertura definitiva è chiaro che lo United non poteva chiudere questa operazione. Zirkzee ha sempre aspettato evidentemente la Juventus o qualcosa in Inghilterra delle prime squadre, ma era la Juventus la squadra che è sempre stata dietro a Zirkzee aspettando l'uscita di Jonathan David, e quindi la Fiorentina non poteva più aspettare. Ha preso Beto, che è stata un'idea già dei giorni scorsi, ha deciso che quello poteva essere il giocatore giusto come caratteristiche, anche per dare il via libera a Ken, che non sarebbe comunque più rimasto, non c'erano più le condizioni perché Ken potesse rimanere a Firenze, e alla fine ha chiuso questa operazione, che non sarà l'unica per la Fiorentina, perché la Fiorentina sono convinto che farà ancora un esterno, potrebbe essere Gnonto, con poi l'uscita di Gudmundsson. La Juventus è forse la grande che deve ancora in questo ultimo giorno di mercato fare il colpo. Intanto Pape Sarr, che è il centrocampista individuato già da ieri mattina dopo che si aveva scelto l'Atalanta. Tutto confermato, il nome, la trattativa, la chiusura formale di oggi, l'accordo verbale di ieri, le condizioni, quindi la Juventus individua quel giocatore, lo prende tra i centrocampisti a disposizione sul mercato, era quello che piaceva di più come caratteristiche, per copertura di campo, una mezzala che si inserisce e anche bene, 140 e passa presenze nel Tottenham, l'assist nella finale vinta dal Tottenham di Europa League nel 2025, quindi sicuramente un giocatore con le caratteristiche giuste oggi, visto l'infortunio di Thuram. E quindi tutto adesso sta a come la Juventus chiuderà il colpo in attacco. Con David in uscita, se l'Atletico Madrid riuscirà a definire questa operazione, in mi sono due, Zirkzee favorito su Voltemade, due operazioni comunque di prestito, con diritto di riscatto, prestito oneroso, due giocatori che, e questa è la considerazione finale di questo caffè, non hanno però quel presupposto tattico che Spalletti forse aveva individuato fin dall'inizio, ovvero il centravanti fisico, il 9 in grado di spaccare determinate partite, di risolvere partite bloccate, come poteva essere il Pellegrino che la Juve aveva individuato insieme a Colomani a inizio mercato. Zirkzee è un giocatore di manovra, bravo, forte, ma di manovra. Voltemade è un giocatore di manovra, è alto, ma è un giocatore che a cui piace venire incontro, far decollare la manovra, tecnicamente molto forte, piedi sopraffini, è quasi un numero 10, non è un numero 9. È lo stesso per Zirkzee, quindi sono due giocatori che possono sicuramente dare qualità, anche imprevedibilità alla manovra della Juventus, non forse quella finalizzazione da partite difficili, no? Dove serve la fisicità in area di rigore, nelle palle inattive, che chiedeva Spalletti. Evidentemente sul mercato quel 9 lì non c'è, o non c'è a determinate condizioni, perché la Juve deve fare i conti con i fair play finanziario, e quindi la Juventus, pur di chiudere la parentesi negativissima di Jonathan David, è disposta a cambiare ancora una volta il tipo di caratteristica del centravanti, del 9, da far arrivare in questo giorno finale di mercato, per prendere un giocatore da Juventus come potrebbe essere Zirkzee o comunque Voltemade, ma non quel 9 che inizialmente Spalletti aveva disegnato nel mercato ideale della Juventus.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
7: Spendere è vero, ma spendere come? Spendere per chi? Spendere per cosa e con che prospettiva? La Premier League ancora una volta dimostra di essere un campionato a parte, una storia diversa, e due acquisti degli ultimi giorni lo dimostrano ancora di più. Ayoub Wade al Manchester City e Bradley Barcola al Liverpool. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Contelli. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com di oggi. Il mercato sta per finire e la Premier quest'estate ufficialmente è entrata in un'altra dimensione. Più che mai non c'è più paragone tra il mercato delle altre leghe e quello della Premier League. Sì, il Real Madrid fa un grande mercato, il Paris Saint-Germain con dei colpi mirati e meravigliosi, il Barcellona altrettanto, ma non c'è più gara. Quando una squadra di Premier League entra in corsa per un calciatore, non c'è avversaria di un altro campionato che tenga. Addirittura, se pensiamo che l'Aston Villa va su Manzambì, nessuna italiana può più pensarci. Ecco, questo dà un po' la misura dei due livelli e delle due dimensioni. Ayoub Wade è la grande fotografia di questo, sì, più di tutti gli altri probabilmente, perché il Lille aveva questo giocatore sul quale Napoli, Juventus, Milan, tutti erano sulle sue tracce. Il Lille ha detto: no, state tranquilli, sappiamo che prima o poi varrà 100 milioni, si sono sbagliati, ne è costato 97 al Manchester City. È un 2007 Boadì, l'avete visto al Mondiale col Marocco, meraviglioso. Ecco, è un giocatore che, se spendi 97 milioni per un giocatore che ti dura 2-3 stagioni, è un conto. Adesso i 4, 5, 10 migliori al mondo li comprano tutti in Premier League, li comprano spendono così tanto, ma contratti lunghi, e soprattutto un giocatore che ti può durare anche 10 anni a quel livello lì. Quindi è un investimento oltre che un grande acquisto. E lo stesso dicasi per il Liverpool, che non prende un giocatore maturo, un giocatore di grande esperienza, ma il target ormai è diventato Bradley Barcola. Cioè vai a prendere un calciatore che è più giovane di Mohamed Salah profondamente, un giocatore che è molto più giovane di tanti calciatori di grande livello nel calcio mondiale, che possono ancora crescere, ancora migliorare, e quel livello e quel valore e quel prezzo lo possono mantenere se non alzare. Questo significa comprare, cioè calciatori che paghi tanto ma ti possono portare risultati che ti portano ancora più soldi, e poi possono valere quei soldi ancora per un po' di tempo. Certo, farlo con tutti questi denari è meno difficile. C'è chi come il Manchester United lo fa sbagliando praticamente sempre, c'è chi come il Chelsea lo fa sbagliando 4 volte su 5, e poi ci sono quelle squadre, Arsenal, City e Liverpool, ai grandissimi livelli, che non sbagliano quasi mai. Boadì e Barcola ne sono i due ultimi grandissimi esempi.
4: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Mercato Web in

0: ma non così. Il Como ha tanti soldi, ma la differenza tra avere tanti soldi, saperli spendere e non saperli spendere sta tutta qua. Un'escalation incredibile ed è destinata a migliorare ancora. Il mercato fatto da quest'estate del Como ci fa veramente pensare che sia l'assoluta regina, perché ha riscattato, ha comprato anzi, Nico Paz dal Real Madrid. Ha preso uno dei migliori giovani del panorama italiano come liberali, si è rinforzato dietro, ha preso Chalobah a puntellare la retroguardia, ha preso Caicchi, ha preso Yann Couto, Kabuala, ma non soltanto, ha tenuto tutti i centrocampisti, cioè non ha venduto nessuno là in mezzo, Cacré, Perrone, Dacugna, ha mantenuto l'ossatura e è andata a migliorarsi con un colpo importante, perché Samuele Ricci abbiamo l'impressione che di averlo visto a Torino e non averlo visto al Milan, è la riprova per lui. E poi davanti, Morata è stato uno dei pochissimi colpi sbagliati, lui in modo pesante, da parte del Como, che però all'interno ha dimostrato di avere le sue risorse per andare oltre anche all'errore di Alvaro Morata, Duvicas. E poi una squadra che segnava con tutti questi giocatori, scoprire Jesus Rodriguez e altri calciatori molto, molto importanti. Insomma, è una squadra che ha fatto un mercato importantissima, con una ciliegina sulla torta chiamata Moise Kean, uno dei migliori attaccanti del panorama italiano. Como ci dirà se è vero, perché lo scorso anno abbiamo visto un giocatore in fase calante, gli infortuni, la tensione, non è riuscito a caricarsi la Fiorentina sulle spalle finché poi la Fiorentina non è riuscita a superare lo scoglio della retrocessione. Però 2 anni fa è stato un giocatore straordinario che ha fatto valanghe di gol. Quindi, qual è il vero Moise Kean? Lo scopriremo al Como. Ma con lui, se dovesse tornare quello di 2 anni fa, con Duvicas, con una rosa adesso non solo di alta qualità, non solo di grande futuro, ma profonda, che dovrà giocare la Champions e il campionato, ci sentiamo di dire che il Como non soltanto è una squadra da Champions, ma perché no? Può sognare davvero ancora più in grande.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese, gli States hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Lark nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran che sorvolava le loro acque territoriali. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a 90,89 dollari al barile, con un avanzamento del 3,17%.
2: La Russia spinge sull'escalation in Ucraina, preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
3: Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale tra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 200 11, proprio tra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
2: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Madre e figlio abitavano nello stabile da circa 3 anni e, secondo quanto riferito dal Messaggero, i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.
3: Osservato a circa 8 miliardi di anni luce dalla Terra, il blazar più lontano mai rilevato alle altissime energie, ovvero una galassia con al centro un buco nero supermassiccio che produce un potente getto di particelle, gas e radiazione luminosa orientato verso la Terra. Il risultato è frutto delle osservazioni fatte alla Palma in Spagna grazie ai 2 telescopi MAGIC.
2: L'inizio dell'autunno meteorologico, fissato da calendario per il 1° giorno di settembre, sarà solo un miraggio. Gli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia, con temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale.

0: Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte a flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Oh, ben ritrovati, rieccoci qui tutti quanti insieme con il buon direttore alla mia sinistra. Comincia veramente una stagione, è cominciata, ma sarà una stagione lunga, ricca di news anche di mercato, perché adesso sono gli ultimi giorni di mercato, ultime curve di mercato e c'è tanto da sistemare ancora e ancora si sta sistemando. C'è già un'ultima ora che vi raccontiamo. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocchi in cabina di regia, dal direttore Marco Piccale alla mia sinistra, col quale faremo un editoriale. Ciao Marco.
2: Ciao, ciao, ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, ben trovati.
1: Ultima ora, dicevamo, fatta per Sar dal Tottenham per quanto riguarda la Juventus. Arriva il centrocampista che voleva Luciano Spalletti in prestito con obbligo di riscatto condizionato, nel senso che c'è un obbligo, per adesso è un diritto di riscatto che diventa obbligo nel caso in cui la Juventus dovesse raggiungere un posto in Champions League il prossimo anno, ma i dettagli verranno poi svelati col tempo. Sfumato che sia, arriva dunque Sar dal Tottenham alla Juventus. Juventus che sta cercando di cedere Jonathan David all'Atletico Madrid per poi puntare su un attaccante. Sono tanti i nomi che si stanno facendo anche in tal senso, quindi Sorloth resta un po' il nome prediletto da parte della Juventus, ma pare che l'Atletico Madrid non voglia liberarsi del suo attaccante, o perlomeno non in uno scambio con Jonathan David. E allora occhi puntati su Nick Woltemade del Newcastle, con il quale Spalletti starebbe parlando. Nel frattempo è arrivato anche De Roon alla Roma, che insomma torna alla base dal suo capitano Gasperini. Roma che però continua anche il suo percorso, le sue strategie sul mercato. C'è tanto da sistemare, visite mediche in casa Milan per Hutchinson, nel pomeriggio la firma sul contratto. Si stanno sistemando insomma un po' tutte le varie squadre. Atalanta che prova a mettere 40 milioni sul tavolo per Rowe. Se non bastano, si andrà poi su anche Cabal, il tentativo di andare a prendere anche Cabal, ma comunque ci saranno altre opzioni, sempre per quanto riguarda il Bologna, che l'Atalanta, pardon, che vuole andarsi a rinforzare dopo aver preso comunque Frank Kessié, giocatore strappato di fatto alla concorrenza. La concorrenza erano Roma e soprattutto Juventus. Ma attenzione anche per l'attacco, sullo sfondo si parla anche di Mbangula, giocatore tanto caro a Cristiano Giuntoli, che conosce molto bene, che insomma in questo momento si trova al Werder Bremen, ma che potrebbe approdare alla Dea, così come Romagnoli da svincolato. A proposito di Romagnoli svincolato, ieri si è giocata la giornata di campionato che si concluderà ovviamente nella giornata di oggi, e la Lazio continua a vincere. Sembrava un po' la squadra più indietro rispetto alle altre in campionato, invece è arrivata la vittoria, ancora una volta firmata da Davide Frattesi, che è l'acquisto forse più incisivo di questo inizio di stagione, 1-0 sul Genoa. La vittoria dell'Inter ancora una volta firmata da Cancalanoglu contro il Cagliari, rischio nel finale da parte dell'Inter che però porta a casa i 3 punti. Il Napoli invece che si inchina al Como di Cesc Fabregas con tanti errori difensivi, strano a dirsi per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che è sempre attenta alla fase difensiva, non a caso poi in conferenza stampa si è concentrato proprio su questo aspetto. Invece nelle gare del sabato, come sapete bene, la vittoria della Juventus sul Parma per 2-0, il Frosinone che rovina la festa del centenario alla Fiorentina 3-0, inizio shock della Fiorentina che sembra non riuscire ad avere gli effetti della cura Paratice e Grosso, tutt'altro. Il Monza ha provato a reagire contro l'Udinese che porta a casa la vittoria per 3-2, appunto dicevamo del Sassuolo che ha battuto il Torino per 1-0, turno che si completerà oggi 18:30 Lecce-Roma, e poi questa sera appunto Atalanta-Bologna. Poi ci sarà il prossimo turno di campionato e si comincerà a fare una partita ogni 3 giorni, e quindi sarà veramente bagarre. Allora Piccari, mettiamo un po' le carte sul tavolo, io comincerei dal campionato però. Questo turno di campionato che si concluderà oggi, che indicazioni ci hanno dato?
2: Sì, intanto ti aggiungo una cosa, che mi scrivono che Beto farà le visite mediche oggi, no? Fiorentina,
1: perfetto, quindi oggi pomeriggio. Per la Fiorentina potrebbe essere così. Una pista persa anche per la Juventus, Zirkzee che aveva dato il no alla Fiorentina ufficiale, quindi Beto poi torna in Italia.
2: Sì, aggiungiamo poi che tra l'altro oggi sarà una lunga giornata proprio su TMV Radio e anche sul canale 61 digitale, perché saremo in diretta dalle 13 fino alle 20:30 con i collegamenti dallo Sheraton di Milano, ma dalle 18 ci sarà tutta l'intera diretta proprio dallo Sheraton di Milano con la squadra di tutto Mercato Web, con Niccolò Ceccarini, tutti gli ospiti. Stesso diciamo così schema si ripeterà domani per l'ultimo giorno di mercato. Fischio finale 20:30 insomma, e quindi di domani. Dunque la giornata di oggi che cosa ha detto? Ha detto intanto aspettiamo anche che si completa con la partita della Roma, perché sarà importante capire la risposta della Roma alle tre big che hanno vinto. Sì, la Roma ha fatto,
1: inizio di stagione,
2: ha fatto un po' di mercato, inizio di stagione, una squadra collaudata, ha tenuto tutti i big, e questo già è un grandissimo vantaggio, ha unito, diciamo, dei giocatori di qualità, è partita molto forte, vediamo adesso, insomma, quali saranno poi...
1: Potrebbe arrivare Luis Enrique, sì. Potrebbe partire solo le ultime, sì, diciamo, sì. Operazioni.
2: Vediamo quello che succede oggi, credo che ci saranno tra oggi e domani gli ultimissimi movimenti e quindi andremo a monitorare il tutto. La giornata ha detto che bisogna fare una valutazione molto seria e approfondita sul Como, caro Vincenzo, perché il Como è andato a vincere giocando, ma dimostrando ancora una volta di essere una squadra completa che unisce gioco, che unisce concretezza, che sa cambiare modulo in corsa, che sa interpretare i momenti della partita. Non è una squadra che attacca e basta, è una squadra che fa in questo momento un gioco completo. Sai, il Como la definisco un po' da sempre l'anomalia del campionato italiano, perché ha tanti soldi, ha la qualità, ha un allenatore bravo, sembra più una squadra da Premier League che da campionato italiano, quindi bisogna fare molta attenzione. La domanda che ci faremo oggi e che faremo anche a tutti gli ospiti è se questo Como può lottare veramente per il titolo. Cioè, il segnale che arriva ieri dal Maradona, che segnale è? Di un Como che può lottare per il titolo, oppure di un Napoli che ancora è in via di rodaggio e quindi questa partita va valutata in un certo modo? Perché ieri, insomma, dal punto di vista del campo, il Como ha dominato il Napoli. Io ho visto un Napoli confuso, un Napoli anche in condizione fisica ancora, diciamo, lontano, con poche idee di calcio, sì, qualche cambio che ha funzionato dopo in corsa, però insomma veramente poco per impensierire il Como, che è sembrato avere sempre in mano la partita. E quindi che segnale arriva dal Como? Può lottare per il titolo questa squadra? Gioca in Champions e questo non va sottovalutato, perché no. Il Como e Fabregas in Champions non vanno per fare una passeggiata, vogliono fare una bella figura. Quindi questo potrebbe togliere delle energie al Como nel campionato? Punto di domanda. E quindi, diciamo, togliere qualche punto in corsa? Tutto da vedere, però ripeto, il segnale che arriva ieri da questa giornata è quello di valutare esattamente il Como, cioè che cosa può fare in questo campionato. Ha avvisato tutti, ha mandato un messaggio a tutti.
1: È un messaggio importante, sì. Che comunque ci si aspettava dopo l'inizio stagione con il pareggio, appunto, sì. Che avevo ottenuto. Poi
2: però
1: risposta...
2: lì c'erano state delle difficoltà con l'Udinese, che conferma l'Udinese di essere una squadra molto preparata. Io ho detto all'inizio, attenzione, che potrebbe essere un po' la sorpresa di questo campionato, non so dove possa arrivare, però è partita molto bene ed è una squadra solida che concede poco, col Monza insomma qualche errore è stato fatto, però mi sembra una squadra molto, molto sul pezzo in questo momento.
1: Assolutamente sul pezzo, soprattutto organizzata, come dicevi tu, e rapida, perché poi ti lancerò questo tema che affronteremo nel pomeriggio. Rispetto al Napoli di Allegri, chiaramente il vantaggio è che secondo anno con Fabregas, in cui si cominciano a delineare un po' quei meccanismi a memoria del famoso Napoli di Sarri, tornando un pochettino indietro, e che poi i meccanismi tattici memorizzati sono fondamentali nelle giocate codificate che poi dopo possono fare la differenza, mentre chiaramente il Napoli sta lavorando soltanto quest'anno con Allegri, gestione totalmente diversa rispetto a quella di Antonio Conte. Devo dire che sono arrivate tante frecciatine a Conte da parte di questa dei giocatori del Napoli che hanno abbracciato,
2: sì, capito,
1: Allegri,
2: però
1: poi dopo in campo il rendimento mi è sembrato un po' distratto. Guarda che nell'errore, per esempio, di ieri di Anghissà,
2: clamoroso, ragazzi.
1: A me è venuto in mente, sai una cosa?
2: Anche Rachmani ovviamente... fa un errore dopo, cioè esatto. Due errori nella stessa azione.
1: Esatto. A me fa venire in mente una cosa che non auguro ai tifosi del Napoli, naturalmente, ma che sottopongo a te. Mi sembra un po' come avvio di stagione, anche se cominciò meglio quel Napoli, quegli errori di distrazione del Napoli che arrivò al decimo posto dopo lo scudetto. Cioè, una squadra che come gruppo... Ci sono tanti giocatori che forse sono arrivati alla fine del ciclo. Lobot che è arrivato alla fine del ciclo, è vero, ha trovato il gol che poi è stato annullato. Ora mi sembra un giocatore un po' più lento nei meccanismi e nel far ripartire
2: però
1: la squadra.
2: Però non ha fatto male ieri.
1: Non ha fatto male, però in generale. Anghissà, questo errore clamoroso di distrazione difensivo. Anche Rachmani, come dicevi tu, Meret preferito a Milinkovic-Savic, c'è un altro tema da approfondire in casa Napoli. Højlund ha fatto un gran bel gol, però sembra mancare qualcosa lì in attacco al Napoli. Noah Lang che alla fine è rimasto, che è stato addirittura titolare di una partita, quando Ellison Santos evidentemente quando entra in campo incide in maniera importante.
2: Però c'è una differenza rispetto a questa cosa che tu hai detto del Napoli che arriva decimo, che in panchina c'è Allegri. che insomma è nettamente superiore all'allenatore che all'epoca arrivò alla, al Napoli.
1: Beh, rispetto naturalmente esatto. a Rudy Garcia, poi Mazzarri.
2: Io mi aspetto molto da Massimiliano, perché lui deve rilanciarsi assolutamente dopo anni non positivi, e soprattutto credo che lui abbia in mano una squadra che sia più forte di quelle degli ultimi anni dove lui ha allenato, con più variabili, con più soluzioni, con giocatori anche più maturi, con giocatori che si avvicinano molto alla sua idea di calcio. Quindi io mi aspetto molto, quindi non trovo alibi, ve lo dico subito, non accetto alibi di mercato ad Allegri. È vero che non hanno fatto mercato, però questa mi sembra una squadra molto forte, e quindi spetta a lui rigenerarla con la sua, diciamo, idea, cioè di un allenatore molto più gestore, quindi che deve aiutare un po' a rigenerare i calciatori. Io faccio così, mi prendo questo stop come un inizio, un rodaggio, però non accetto alibi in questo momento che si possano concedere ad Allegri. Dai.
1: Però ti aggiungo anche un'altra cosa, il Milan di Allegri per esempio alla prima casalinga contro la Cremonese perse, poi indovinò 22
2: esatto.
1: risultati utili consecutivi.
2: Infatti io dico aspettiamo.
1: C'è il tempo
2: perché
1: per
2: questo Napoli qui è più forte del Milan dell'anno scorso.
1: Sicuramente
2: .
1: Più forte del Napoli. Ti chiedo se è più forte dell'Inter come rosa oppure no, perché l'Inter è vero arriva alla vittoria a Cagliari, primo tempo di dominio totale, poi però nel finale ha rischiato, se non fosse stato per Bissek, che il pareggio a Cagliari, un po' come l'esordio in campionato della Juventus a Frosinone, no? Squadra che domina ma che poi magari un errore lo puoi pagare caro, però arriva la seconda vittoria su due, sempre trascinata dall'enorme Çalhanoğlu, che c'è un piedino ragazzi che è veramente una cosa impressionante, di potenza, di qualità, un giocatore importante. Manca qualcosa più all'Inter o più al Napoli secondo te come struttura di squadra, detto che poi l'Inter ha sistemato due tre pedine niente male, Jones, Stones, Spence?
2: Per me è più avanti l'Inter. Più avanti l'Inter, io l'ho detto settimana scorsa che l'Inter deve temere l'Inter in questo campionato e capire anche come approccerà la Champions l'Inter, però mi sembra la squadra più forte, la squadra più preparata dal punto di vista tecnico, mentale, più consapevole proprio delle forze che nascono da quello che ha fatto in questi anni, quindi credo che sia la squadra più avanti. Io il Napoli l'avevo messo in scia all'Inter. Vediamo, in questo momento ti ripeto, dobbiamo valutare molto la posizione del Como, però l'Inter mi sembra la squadra che è più avanti. Ieri ha fatto un primo tempo che poteva finire tanto a poco, è una squadra che fa un po' quello che vuole, quando vuole diciamo così investirti lo fa, quando invece vuole un po' rallentare, gestire, allora rischia qualcosa. Poi ci sono ancora dei giocatori che non sono al meglio, Lautaro non mi sembra in questo momento il Lautaro che conosciamo, e quindi se vincono così, insomma già sono partiti con 4 gol nella prima partita, ieri qualche difficoltà con il Cagliari che ci può stare, qualche difficoltà fuori casa, però alla fine è una squadra che riesce a venire a capo, quindi in questo momento è avanti.
1: Cominciano ad arrivare i primi messaggi, anche la prima nota vocale chiedo a Giorgio, ad Andrea Maiocca, e salutiamo Giorgio Sorani che ci saluta, ma lo vedremo qua che ci viene a trovare.
2: Sì, assolutamente. Risalutiamo Andrea che lo ritroviamo dopo le giuste vacanze. Lo sai che lo trovo in grande forma.
1: L'hai visto?
2: Sì.
1: Maiocca, ti puoi alzare un secondo, ti facciamo vedere a distanza anche da Piccari. Guardate,
2: ma l'ho visto.
1: Ha fatto uno stato di forma straordinario.
2: Dai, va bene così.
1: Adesso
2: perché la salute prima di tutto.
1: Certo, adesso è testa a testa con Federico Rossi, ma direi che in questo momento Maiocca meglio. Poi
2: grande margine di vantaggio.
1: Margine di vantaggio. Allora, tanti messaggi, vi ringrazio per le congratulazioni. Sapete perché cosa? Lo sa anche Piccari.
2: Io te l'ho fatto
1: vicino.
2: Dai.
1: Quindi saluto Alfonso, saluto Salvo da Milano. Luca ci dice, anzi no, Fabio da Torino ci dice, il segnale che ieri è arrivato dal Maradona e che Allegri deve andare in pensione, mi sembra un po' cattivello.
2: No, però lo sai che cosa c'è, te lo posso, adesso il nostro amico è stato un po' cattivo, però ieri si è vista una grande differenza tra un calcio moderno, studiato, lavorato, e un calcio che è un po' indietro.
1: Però qui arriviamo,
2: questa differenza si è vista. Ora, sarà così fino alla fine del campionato? Questo non lo so e non posso fare una sentenza adesso dopo due partite, è impossibile farlo. Però ieri il contraccolpo che c'è stato è stato proprio questo. E questo ci deve fare un po' riflettere che forse diciamo bisogna cambiare qualcosa anche da questo punto di vista.
1: Dice invece un altro nostro amico, anche l'Inter ha avuto, come la Juve a Frosinone, il rischio di poter pareggiare una partita che sembrava in totale dominio. Maurizio, è saluto Maurizio, sì, è assolutamente così.
2: Sì, ma l'Inter, ripeto, è comunque, dà la sensazione, fa quello che vuole,
1: sì,
2: che vuole,
1: soprattutto
2: fare.
1: Nel primo tempo mi è sembrata veramente schiacciante, però insomma non bisogna mai abbassare l'attenzione.
2: Se tu prendi il secondo tempo di Monza col Monza, il primo tempo dell'Inter col Cagliari, sono due parti di partite dove l'Inter, sì, ha dato un segnale veramente che fa quello che vuole.
1: E devo dire molto bene anche Martinez, sia nelle, sì, uscite rapide, sia negli interventi.
2: Poi per carità,
1: porta,
2: il campionato è lungo, nel
1: ragazzi,
2: senso
1: è adesso,
2: c'è la Champions, vediamo quello che succede, poi ci insomma i problemi che ci sono durante la stagione. Noi analizziamo quello che vediamo adesso.
1: Ovviamente, ovviamente. Step by step, nota vocale, vai Andrea.
3: Buongiorno, faccio anche una prima considerazione abbastanza provocatoria, ma secondo me la prossima giornata, cioè quella che vede Inter-Napoli soprattutto e Juve-Milan, è già decisiva per lo scudetto, perché se l'Inter vince col Napoli va praticamente a più 7, visto lo scontro diretto, dopo 3 giornate, contro quella che viene indicata da tutti come la controfavorita. E quindi se voli già più 7 dopo 3 giornate, insomma, è un bel segnale molto forte, detto che comunque l'Inter il campionato lo vincerà in panciolle.
1: Allora, ovviamente è una provocazione quella del nostro amico, perché alla terza giornata qualunque
2: però
1: sia
2: non
1: il risultato
2: è una cosa proprio,
1: non dice una cosa sbagliata, ovviamente, perché io ti metto intanto una distanza che tu devi cominciare a colmare.
2: 7 punti li devi recuperare all'Inter, all'Inter. Non a una squadra qualsiasi.
1: Ti aggiungo un'altra cosa: dopo Champions League Napoli-Arsenal. Quindi anche il calendario ha giocato uno
2: scherzo. Viene dopo,
1: dopo l'Inter c'è l'Arsenal, c'è Napoli-Arsenal,
2: sì,
1: quindi...
2: Sì.
1: Anche il calendario ha giocato uno
2: ragazzi,
1: scherzetto, niente
2: male, capito,
1: perché
2: però, questo...
1: fallisci, perché per adesso non è fallito ma quasi, perché comunque una vittoria e una sconfitta sei già in ritardo rispetto a chi è davanti. L'inizio del campionato non puoi fallire, l'inizio della Champions, anche se lo puoi mettere in conto la sconfitta con l'Arsenal, poi ci sono gare che Napoli può ampiamente vincere, potrebbe addirittura per la qualità di rosa arrivare tra le prime 9 se fa una certa Champions, però sai, le false partenze te le porti un po' dietro.
2: No, te le porti dietro, guarda, le false partenze sono qualcosa nel calcio che è avvenuto già in anni dietro ad altre squadre, che poi fai fatica a recuperarle, cioè devi sempre rincorrere, quando rincorri quello che sta davanti può fare un errore, tu un po' i margini di errore si riducono, e quindi bisogna fare molta attenzione. Poi c'è anche il confronto tra Juve e Milan, che è molto interessante.
1: Esatto.
2: Non ce lo dimentichiamo, perché questa è un'altra bella partita.
1: E adesso ci arriviamo.
2: Che anche questa ci può dare delle indicazioni momentanee, però qualcosa ti può dire anche questa partita.
1: Amorim ha già messo un po' il suo marchio in questo Milan.
2: Sì, io ti devo dire che al di là dell'Inter, che insomma tutte e tre le big hanno vinto, e l'Inter ha mostrato ancora una volta la sua forza, però a me ha dato delle sensazioni positive il Milan, anche nell'ultima partita. Nonostante
1: si è sciupato tanto, però intanto è creato.
2: Sì, ha creato tanto, ha anche rischiato.
1: Certo.
2: Questo però è un po' il DNA di questa squadra. Secondo me i rischi se li prenderà sempre questa squadra, proprio per come sta in campo. Quindi bisogna vedere quanto paga questo modo poi di giocare dell'Inter. Però io continuo a nutrire, l'ho detto dall'inizio, nell'analisi del Milan, delle sensazioni positive su questa squadra, che mi sembra molto, diciamo così, connessa con l'allenatore. E quindi Gonzalo Ramos si è sbloccato, si è mangiato dei gol, ma poi l'ha trovato il gol, e questo era un segnale importante che doveva arrivare. Mi è piaciuta anche la frase che ha detto Amorim dopo la partita, ha detto: ha sbagliato tanto, però è rimasto comunque concentrato, e questo è un segnale del giocatore che noi abbiamo pagato tanto e quindi deve segnare, ed è un segnale praticamente anche questo. Quindi vediamo, perché la Juventus al momento, ti devo dire, mi ha dato più ombre che luci.
1: Adesso ci arriviamo, infatti.
2: E quindi sarà un confronto interessante pure questo. Non definitivo, siamo alla terza giornata e ci mancherebbe, però lo guardo con molta curiosità anche.
1: Juventus, appunto, la prima a Frosinone 1-0, sottovalutato, visto che poi la Frosinone è andata a Firenze a vincere 3-0.
2: Sì,
1: infatti già in campo,
2: però.
1: Sì, però in campo a Frosinone si era vista al Benito Stirpe un una Frosinone molto, molto ben quadrato, devo dire. Una
2: sì, anche se la Juve ha avuto un sacco di occasioni nel primo
1: tempo. Occasioni nel primo
2: tempo. Un paio di palle finisce tanto a poco. Ecco.
1: Non sfruttate, qui arriviamo all'ombra numero uno. Chi segna nella Juventus? Perché per adesso i gol sono arrivati paradossalmente da tre giocatori che potevano essere sul mercato. Bremer, che poteva essere la grande cessione per sacrificarsi. Nico Gonzalez, che doveva andare via, con Miners che si è cercato di venderlo a tutti quanti. Chi è che non ha segnato quelli che sono arrivati? Alibegovic, che ha giocato poco, per la verità. Colomanini ha fatto entrambe meglio, ha fatto di qualcosa nel secondo tempo della gara interna contro il Parma, ma fino ad allora male, comunque ancora poco rispetto a quello che ci si aspetta da lui. E quindi le ombre arrivano anche dal centrocampo, perché non sei arrivata a Kessi, hai perso Thuram, in attacco hai perso Yildiz, adesso hai preso Sar, bisogna vedere il suo impatto quale sarà, manca però ancora qualcosa a Spalletti.
2: Sì, manca, Vincenzo, hai detto praticamente punti importantissimi. Secondo me manca ancora, allora Sar è un discreto giocatore, però per me manca veramente la qualità lì in mezzo, ma non da oggi, da un po' di tempo. Io ero un po' scettico anche su Kessi, ti devo dire la verità, poi per carità vediamo adesso che impatto avrà nella... però se... per me serve un giocatore lì in mezzo che dia un po' di luce a questo centrocampo che gli manca. Tutti questi giocatori fisici sì, ti portano sicuramente consistenza, quantità, però la qualità lì in mezzo serve, che ce n'è poca se non veramente ai minimi termini. E poi davanti secondo me serve un altro centravanti, così non si va lontano,
1: No, serve un altro centravanti. Adesso parliamo dell'altro centravanti, perché leggevo l'aggiornamento che è arrivato. Allora, l'obbligo di acquisto per Sar scatta non solo il raggiungimento della Champions League, ma anche di un'eventuale Europa League. Cioè, di fatto, la Juventus, il giocatore,
2: se va in Europa,
1: se lo assicura, a meno che non fa un disastro e finisce in Conference League il prossimo anno. 30 milioni complessive l'operazione, come dicevi tu, però manca ancora un attaccante lì davanti. Sappiamo quali sono i nomi, no? Perché il primo nome era Sorloth, ma pare che l'Atletico Madrid non ne voglia sapere di vendere, anche perché l'Atletico Madrid deve gestire la grana Julian Alvarez in questo momento e capire quanto potrà contare sul giocatore, quindi Sorloth intanto resta e non si pensa di andare via, anzi si vuole prendere un altro attaccante, quindi David in prestito. I nomi restano quelli di Nick Waltmade e soprattutto quello eventualmente di Joshua Zirkzee. Quale dei due secondo te è più simile alle richieste di Spalletti, o comunque quale dei due serve di più alla Juventus?
2: Per me serve un centravanti d'area di rigore, uno che butta dentro la palla, non dico insomma che, però serve qualcosa di un po' più consistente, perché Zirkzee a me piace, però mi chiedo quanto Zirkzee sia vicino a queste caratteristiche, è un giocatore molto di movimento, di raccordo, magari manda in gol qualcun altro, però non è che segna tantissimo Zirkzee.
1: Secondo te, se avesse giocato, per esempio, no? Per farti un esempio, al posto di David nella partita contro il Parma, quanto diversa sarebbe stato il rendimento della Juventus lì davanti e dello stesso Colomani? Perché poi anche avere un giocatore di movimento lì di qualità...
2: Sì, può darsi che sicuramente potrebbe dare una mano, perché lui è uno, ripeto, quando lo vedevo nel Bologna delle volte mi sembrava un centrocampista Zirkzee, perché giocava in mezzo. E poi però mandava in gol anche, aveva degli esterni che segnavano molto, quindi era un Bologna che aveva un'identità diciamo ben precisa, e segnava poco il centravanti ma faceva comunque segnare, quindi potrebbe dare una mano, a meno che Spalletti non voglia proprio il centravanti d'area di rigore, allora lì forse è meglio andare su Sorloth, che non mi fa impazzire. Però per caratteristiche si avvicina praticamente a questo tipo di richiesta. Se è il 9 vero che cercano, Zirkzee mi sembra meno 9 vero. Ecco.
1: Torniamo ai messaggi dei nostri amici. Il come è strutturato e costruito per competere e puntare a vincere. Se non sarà quest'anno, sarà il prossimo. L'importante è che si inizi anche da parte della carta stampata a mettergli pressione. Allora, penso che il come un po' di pressione la stia cominciando ad avere. Ed è normale che sia così. Se la prendono anche questa pressione, tra l'altro. È una squadra che è cresciuta molto, adesso bisognerà capire se ci sarà anche qualcosa sul mercato in quest'ultima giornata. Dove può arrivare il Como in campionato, in Champions League?
2: In Champions League tu dici? Sai...
1: Cioè, può ambire alla zona playoff, secondo me ci può... anche pensare di arrivare sarebbe già un altro risultato storico.
2: Sarebbe storico.
1: Non lo diamo per scontato, perché no. Il Napoli, che è più forte l'anno scorso, era da 31esimo. Sì. Quindi
2: c'ha 3-4 partite il Como
1: toste.
2: Quindi sarebbe
1: che
2: un'impresa.
1: Però possono rappresentare una crescita per questa squadra.
2: Secondo me sì. Cioè loro devono approcciare questa Champions cercando di fare il massimo, cioè anche perché giustamente sono stati investiti tanti soldi ed è anche giusto pretendere che non facciano una figuraccia in Champions League. Però secondo me questa competizione gli può dare quella fetta di esperienza che loro devono acquisire in qualche maniera, che già sono ben avviati sotto questo aspetto, perché ieri contro il Napoli hanno gestito la partita anche da grande squadra. E poi Fabregas, se deve passare a 5 ci passa senza nessun problema, non è che sta lì a guardare, no, se deve fare la difesa a 3 dietro, 5 che si abbassano, se si deve difendere in 5 lo fa. Quindi questo è un altro sinonimo di un allenatore che non è l'integralista, che se gioca solo in quella maniera, io mi devo cambiare modulo in corsa, non sta lì a guardare ama i moduli, lui dice sì, noi partiamo con un'impostazione, però se serve la cambiamo, se serve dobbiamo abbassare il ritmo. Hai visto ieri quando chiedeva di abbassare il ritmo, di aspettare il Napoli? Cioè lì è anche l'intelligenza tattica di saper leggere la partita e trasmettere questo ai ragazzi che sono tutti giovani. Guarda che questa è una grande cosa, è una cosa da sottovalutare. Quindi ti dico, dove può arrivare in Champions? È difficile darti una risposta. Se arrivano, se vanno avanti, fanno veramente un grande, diciamo, balzo. Però loro devono, da questa competizione, devono capire che cosa vuol dire giocare con le grandi squadre. Quindi rubare qualcosa in questo senso, provarle a mettere in difficoltà.
1: Ti lancio un tema nel finale di questo nostro editoriale. Quanto è importante la qualità dei giocatori nel lavoro dell'allenatore? Mi spiego. Faccio l'esempio della Juventus. Uno potrebbe dire, non mi sembra molto diversa la Juventus rispetto allo scorso anno come proposta di gioco. In realtà lo è, nel senso che da quando è arrivato Spalletti è una squadra che aggredisce di più, fa un'ottima riaggressione, fa tanti movimenti, eccetera. Dopodiché, se tu anche volessi preparare delle giocate codificate, il tempo di gioco fa tutta la differenza, certo. E il tempo di gioco te lo dà la qualità del giocatore. E allora, se tu hai nella costruzione del gioco Locatelli, spesso e volentieri il tempo di gioco lo perdi. Se tu hai in attacco i piedi di David, la palla va in tribuna. Se entra Nico Gonzalez, due tiri c'entrano la porta e uno diventa gol. Se hai a porta un portiere indeciso come Di Gregorio, al primo tiro prendi gol. Se cambi il portiere e metti Vicario, al primo tiro la palla viene parata. Quindi la qualità, Lukumi fa la stessa differenza rispetto a Kelly, no? Se metti un giocatore che ha subito quell'impatto forte, col ghigno giusto, come dice Spalletti, è così. Stessa cosa la possiamo dire per tutte le altre squadre. Quindi la qualità dei giocatori per completare il lavoro dell'allenatore, quanto è fondamentale, quindi quanto il mercato.
2: La qualità è importantissima, però non si può pensare di basarsi solo sulla qualità. Quindi serve sempre una guida molto importante, perché poi abbiamo visto, voglio dire, la Fiorentina non ha qualità?
1: No, la Fiorentina ce l'ha in teoria, ancora. Però lì secondo me si va incontro a un'altra difficoltà. Quando cambi tanto ci vuole un po' di tempo per entrare.
2: Però qui ti devo dire, nel caso della Fiorentina, per me il focus va messo sull'allenatore, perché è la prima vera esperienza in un club dove tu hai più pressioni, più richieste. Non alleni il Sassuolo,
1: No.
2: Dove se perdi due partite tanto le recuperi, certo. Non è così, quindi qui dopo si entra anche, vieni da una stagione difficile, c'è la stagione del centenario, le pressioni sono enormi, e lì bisogna che anche l'allenatore faccia la differenza in questo senso. Quindi la qualità è importante, ma serve sempre una guida.
1: Ci sentiamo l'ultimo audio e poi ci salutiamo con Piccari e poi comincia Rotocalcio, vai.
4: Buongiorno ragazzi, ben ritrovati.
2: Grazie.
1: Ciao.
4: Michele da Lonato del Garda.
1: Ciao Michele. Finito.
4: Volevo commentare un attimo il fattore griglie e non griglie che riempiono nelle prime giornate di campionato le varie testate.
2: Noi non l'abbiamo fatto.
4: Di solito si fanno delle classifiche, ma non sempre vince la squadra più forte. Infatti, se vi ricordate, il Milan non era la più forte quando vinse lo scudetto. Quindi io aspetterei un attimino. Mi sembra un po' azzardato fare delle classifiche ora. Buona giornata.
1: Ciao, ma infatti noi ci siamo ben guardati. Io guarderò bene.
2: Noi la faremo, la faremo a mercato finito. Mercato perché è anche giusto capire come le squadre... Esatto, però ci divertiamo, perché però poi alla fine c'è il senso del gioco, è anche quello di fare un pronostico lontanissimo, perché devi aspettare 38 partite.
1: E di ma come se l'è cavato in panomeni l'anno scorso con la griglia?
2: Pallomeni mise Inter e Napoli tra le squadre protagoniste. Mi sembra però la vittoria dell'Inter.
1: E forse mise anche il Milan tra le prime quattro.
2: No, il Milan, e lui vedeva, sì, il Milan adesso mi va proprio. Adesso vado
1: lo
2: a rivedere,
1: c'è l'ho la griglia, sì, così sì, lo bastoniamo in diretta.
2: L'ho la griglia, ce l'ho.
1: Bene, allora, grazie a Marco Piccari.
2: Grazie ragazzi, a più tardi, vi ricordo oggi in diretta veramente diretta lunghissima dalle 13 fino alle 20:30 con i collegamenti dallo Sheraton di Milano a partire dalle ore 18, tanti ospiti, quindi state con noi perché poi proveremo anche domani a seguire tutto il mercato tutto. Fino allo scadere, fino al fischio finale.
1: E le ultime news tra poco in apertura di Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
1: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo e dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
2: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
0: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in una agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo, il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'ottava volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1, oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca, in gran forma. In gran forma. E questo è il valzer degli ultimi acquisti di mercato, il valzer della seconda giornata di campionato. Fate voi, si balla. Tra l'altro leggiadro Maiocca in questo momento, quindi va benissimo così. Non so se abbiamo già il collegamento con Firenze, attendo conferme oppure no. No, in questo momento no. E allora andiamo ad appoggiarci proprio a quelle che sono le ultime ore di mercato. Ricordiamo che si chiude poi domani sera 8:30, quindi ultimi giri di mercato, accordo trovato tra la Juventus e il Tottenham per Sarra, poi parleremo dei dettagli dell'operazione insieme appunto a Lorenzo Di Benedetto, Milan, visite mediche per Hutchinson nel pomeriggio, poi ci sarà la firma sul contratto, poi c'è ancora da vedere un po' quello che succede soprattutto in casa Roma, perché De Roon è arrivato, sono uno che dà tutto per la maglia, ora devo ripagare la fiducia, quindi non si è trovato bene con Sarra, arriva dal suo mentore Gasperini alla Roma, la Roma che potrebbe abbracciare anche Luis Enrique, la pista che è più calda in questo momento per quanto riguarda la Roma, detto che sul brasiliano c'è anche il Botafogo che potrebbe insidiare il club giallorosso che mantiene in vita ancora altre piste come Lewing e Gittens, che potrebbero essere ulteriori innesti di mercato in casa giallorossa. A proposito di Roma, oggi ricordiamolo in campo contro il Lecce alle 18:30, mentre questa sera 20:45 Atalanta-Bologna, che l'Atalanta che saluta appunto De Roon, ma che sul mercato si sta muovendo per cercare di sistemare gli ultimi dettagli, le ultime trattative, gli ultimi colpi per cercare di mettere in piedi soprattutto la trattativa per Rovo, che a me piace tantissimo. Voi dite chi se ne frega, tra l'altro oggi proprio Atalanta-Bologna, quindi si lavorerà proprio su questa trattativa. Andiamo a leggere approfondimenti in tal senso dopo il passaggio di testimoni via De Roon, dentro che sì, manovre per Jonathan Rowe fino alla necessità di poi andare a concludere un po' il mercato. Dunque la sfida avrà un significato di mercato, quella tra Atalanta e Bologna. Rowe non sarà infatti tra i convocati del Bologna, l'esterno inglese è stato definito poco sereno proprio per la trattativa in corsa proprio con l'Atalanta, ma è chiaro che per una questione di strategia, questo è uno dei come posso dire, gli aspetti collaterali del mercato aperto quando è cominciato anche la stagione. Quindi la Dea mette sul tavolo 40 milioni di euro bonus compresi, mentre Giuntoli mantiene contatti quotidiani con la dirigenza rossoblu. La presenza dei vertici bolognesi a Bergamo potrebbe favorire l'accelerazione definitiva per l'attacco. Resta inoltre in piedi la trattativa per Mbangula, come dicevamo prima, del Werder Brema, mentre per la difesa circolano i nomi di Romagnoli e Cabal, che potrebbe ancora essere un'occasione importante. A proposito di Cabal, è chiaro che c'è questa possibilità, è un giocatore in uscita per quanto riguarda la Juventus, giocatore che fa parte degli esuberi, se vogliamo, del club bianconero, quindi c'è tanto da lavorare anche in tal senso per cercare poi eventualmente di andare a sbloccare colpi in entrata, detto di Sarra per l'appunto, e del fatto che Nico Gonzalez di fatto resta ampiamente alla Juventus per adesso, perché comunque a meno che non arrivasse un'offerta però di quelle proprio forti non si dovrebbe muovere. Dovesse partire, dicevamo, Cabal, e sarebbe un colpo in uscita molto importante per la Juventus, sarebbe ormai pronta anche l'ingaggio da parte della Juventus dell'argentino Tagliafico, ex Ajax, legato al Lione in questo momento fino al 30 giugno 2027, potrebbe comodamente arrivare a Torino, anche perché poi si attendono, a proposito di Torino, le condizioni di conoscere le condizioni di Andrea Cambiaso, visite mediche appunto effettuate, si capirà un po' quali sono le sue condizioni dopo l'infortunio occorso nella gara proprio contro il Parma. Andiamoci a sentire intanto una nota vocale.
2: Buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore, innanzitutto auguri a Vincenzo, e volevo fare una domanda.
1: Ciao,
2: al direttore.
1: Grazie.
2: Direttore, alla Juve serviva un Pinamonte di turno, e che è quello che ha la Lazio, e con l'occasione faccio la domanda sulla Juve, non la faccio questa volta, la faccio sulla Lazio. Mi piace l'attacco della Lazio, Zaccagni, Frattesi e Pinamonti, è una bella squadra in avanti. Un suo giudizio e ancora saluti a tutti.
1: Caro Marco, grazie intanto, ma abbiamo sentito troppo tardi questa nota vocale, quindi magari gliela puoi richiedere oggi pomeriggio a Marco, però condivido con te sull'attacco della Lazio. Devo dire che mi ha sorpreso molto, perché immaginavo una Lazio in grande difficoltà quest'anno, invece poi soprattutto l'arrivo di Frattesi ha dato quella verve in più. Ma intanto ci andiamo a collegare con la redazione di Firenze, Tutto Mercato Web, con Lorenzo Di Benedetto. Dibe!
3: Ma che visione, una visione,
1: È
3: una
1: riapparsa.
3: visione,
1: Incredibile, incredibile.
3: una visione, una visione incredibile.
1: Rieccoci qua.
3: L'ultima volta che ho fatto le ferie di Marangio ero alle medie. Alle
1: Alle
3: medie.
1: medie. Pensa che c'era ancora David alla Juve, forse. C'è ancora, purtroppo, David alla Juve, ma potrebbe partire. Allora, visto che poi domani si chiude il mercato, adesso facciamo un po' di rush finale. Però prima ti devo chiedere una cosa. Ti aspettavi un inizio così in sofferenza della Fiorentina dopo la cura sul mercato Paratici e quella che in campo deve dare grosso, detto che quando cambi tanto, poi tante novità ci sono, cioè tante difficoltà ci
3: No, non
1: sono.
3: me l'aspettavo, ma perché comunque poi bisogna sempre aspettare il campo. E guarda, una Fiorentina che per settimane abbiamo definito e ho definito come la regina del mercato, finisse oggi il mercato, ma tanto finirà domani e credo non cambierà molto, non prende nemmeno la sufficienza sul mercato. Pensa te come cambiano le cose. Da quando
1: Incredibile, hai visto? È cominciato
3: dal
1: le ferie.
3: Marangio pre-ferie al Marangio
1: Sono
3: post-ferie,
1: arrivati 10 giocatori da quando sono andato in ferie. Fiorentina, tipo. Però.
3: no, più che altro cioè, è stato fatto un disastro incredibile su Ken. Cioè, e poi ci siamo resi conto perché poi è sempre il campo che parla, che questa non è una squadra costruita per Fabio Grosso. E adesso Fabio Grosso chiaramente nell'occhio del ciclone, tutti ce l'hanno con Fabio Grosso a Firenze, però Fabio Grosso non si è catapultato da solo col paracadute dentro al Viola Park, qualcuno lo ha scelto e lo ha scelto Paratici e Paratici non gli ha fatto la squadra, non ha fatto la squadra per lui. Cioè se Fabio Grosso viene da 2 stagioni al Sassuolo, una in Serie B e una in Serie A, dove ha fatto molto bene, dove ha convinto una società come la Fiorentina che era nell'anno zero a puntare su di lui e lo ha fatto con Berardi, Lorientè, Volpato, Matic, Torsved, tutti giocatori che hanno delle determinate caratteristiche sia a centrocampo che sugli esterni e vedi la Fiorentina che non ha fisicità in mezzo al campo e non ha esterni d'attacco e quindi è difficile poi riuscire a far sì che un allenatore che non è Mourinho, non è Guardiola, non è Mancini, non è Capello,
1: Che tu
3: non è
1: dici sa
3: Ancelotti,
1: ottimizzare al massimo quello che ha, ma ha bisogno di quello che serve.
3: è un allenatore che non ha quell'esperienza e quella forza, tra virgolette, per plasmare la squadra in 2 mesi, una squadra totalmente nuova. Ci sono anche dei problemi caratteriali di qualche giocatore preso, uno su tutti, Jimenez, l'abbiamo visto, non so se l'hai vista la partita col Frosinone.
1: Onestamente no,
3: Cioè,
1: quindi lì mi devi fare un po' tu da Cicero di quello che è successo.
3: no, cioè Jimenez a un certo punto viene trattenuto per la maglia e fa un fallo sullo 0-0, sull'1-0, era proprio nel primo tempo, forse lo 0-0 ancora, e dà una sorta di pugno all'avversario
1: Sì, quella
3: per
1: scena l'ho vista.
3: divincolarsi, una reazione smisurata, prende un cartellino giallo perché si vede che l'arbitro aveva il cuore tenero con la Fiorentina perché era il giorno del centenario, perché c'era un rigore grosso come una casa non dato al Frosinone sullo 0-0, quella che era quantomeno un cartellino arancione, guarda. E gli è stato dato un giallo, poi Gudmundsson che spinge l'arbitro e proprio a 2 mani sulla schiena e c'è solo cartellino giallo, vuol dire che qualcosa non torna, molto più di qualcosa. E comunque sia, ci ritroviamo oggi a parlare della Fiorentina dopo aver parlato di una Fiorentina che si era mossa in anticipo, che aveva chiuso 10 acquisti, che aveva fatto tutto, e oggi una Fiorentina che negli ultimi 3 giorni di mercato prende Gie dal Torino, ufficializzato ieri.
1: Esatto.
3: Prende Beto dall'Everton, ufficializzato nelle prossime
1: Don
3: ore.
1: Zirkzee è
3: Oggi sarà a
1: sfumato per
3: Firenze.
1: volontà del giocatore o perché non si è voluto affondare il colpo? Del
3: Per,
1: volontà del
3: perché non
1: giocatore, volevo
3: c'era
1: dire.
3: perché non c'era ancora il sì del giocatore e più che altro l'affare Ken non si poteva sbloccare perché senza sostituto la Fiorentina non l'avrebbe dato via e il Como si stava cominciando a spazientire. tant'è che stava facendo dei sondaggi, tra l'altro anche per Jonathan David, pensate come era messo il combo. E quindi la Fiorentina ha dovuto accelerare.
1: Venghino, signori, venghino.
3: Aveva già bloccato. Come?
1: Venghino, signori, venghino. Quando sento parlare di David, accolgo tutti, anche Maiocca.
3: E quindi poi alla fine si è sbloccato Beto. Cioè, la Fiorentina aveva bloccato Beto e alla fine l'ha preso. Con buona pace di chi, Paratici e portavoci vari, Paratici prima della Roma e il suo portavoce che sta mandando al manicomio la Firenze dei giornalisti fiorentini che parlano di Fiorentina da tutta l'estate, quando hanno detto: noi non venderemo Ken se non prenderemo uno di pari livello o superiore. Non è andata così.
1: Non è decisamente andata così. Senti, ci portiamo un po' sugli ultimi colpi di mercato. Andiamo in casa Juventus, che è sfumato che sì, che va all'Atalanta, che fa partire De Rune, che va alla Roma. Il giro dei centrocampisti sembrava rimasta col cerino in mano la Juventus. Direi che l'operazione Sar significa che comunque quantomeno la Juventus aveva un piano B, anche se si è mossa in clamoroso ritardo. Direi che l'operazione Sar significa che comunque quantomeno la Juventus aveva un piano B, anche se si è mossa in clamoroso ritardo.

0: quindi anche lì qualcosa è successo che non mi torna tanto, ti dico la verità.
1: Qualcuno
0: però
1: ha fatto un giochino un po' sporco, dai, bisogna capire chi. Bisogna capire.
0: Sicuramente. E niente, quindi però la Juve prende Sar, lo prende in prestito con diritto, con obbligo condizionato alla qualificazione a una Coppa Europea e al 50%.
1: E anche Conference, che io leggevo, Champions o Europa League.
0: Allora, guarda, sulla Conference è un po' strano il discorso, perché la Conference tu non ti qualifichi in Conference se arrivi settimo. Ti qualifichi ai preliminari di Conference, e quindi è lì che si gioca, capito, il discorso della Conference, perché in Champions League ti qualifichi in Champions League, in Europa League ti qualifichi in Europa League, mentre in Conference ti qualifichi allo spareggio, e quindi è lì che giocano molto le società. Quindi io credo che alla fine avranno fatto Europa League e Champions, e poi 50% anche delle presenze, perché chiaramente la Juventus si è voluta cautelare, anche perché insomma il centrocampista della Juventus credo ne avesse bisogno, visto che nella lista dei convocati di sabato, di venerdì quando sono usciti, ce n'erano tre di centrocampisti della Juve, quindi che erano Cobb Myers e Douglas Luiz, che l'avessimo detto al Marangio Preferie ci avrebbe riso in faccia, e Locatelli, insomma, stiamo parlando cioè, se pensiamo, guarda, non voglio andare neanche troppo indietro, vado a Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba,
1: no vabbè, là mi vengono i brividi, ti fermo perché mi sto per buttare dalla finestra. Allora Gnonto
0: va alla
1: prestito,
0: Gnonto
1: ormai ci siamo, Gnonto alla Fiorentina, io mi fermo mi fermo là e lascio giudicare a te. Gnonto.
0: No, mi fermo anch'io.
1: Lo prendi al fantacalcio? Cioè,
0: come?
1: Lo prendi al fantacalcio?
0: No, non lo prendo al fantacalcio. Guarda, forse posso azzardare a prendere Beto, forse.
1: Gnonto,
0: ma
1: torniamo a
0: Gnonto. Perché comunque poi gli attaccanti, quando partono così in sordina, che sono più le offese che i cori a favore, possano far meglio perché partono senza pressione. Gnonto è il tentativo disperato di Paratici, si torna al discorso di prima, di regalare a Grosso due esterni d'attacco, perché uno è Gie, che è arrivato ieri, e uno è Gnonto, che arriva oggi pomeriggio, sarà oggi pomeriggio a Firenze.
1: Vedi, appena abbiamo detto che oggi pomeriggio a Firenze si è frizzata il collegamento con Firenze, quindi lo che proviamo a ripristinare, insomma, Gnonto, accordo verbale, ricordiamolo, raggiunto, visite mediche prenotate martedì, e niente, quindi sarà un nuovo giocatore della Fiorentina in attesa di recuperare Di Benedetto. Mi sembra una situazione da monitorare, quella in casa viola. La 10 di Leao a chi andrà? Ci chiedono, adesso io lo proviamo a chiedere poi proprio a Dibbe. Per me la Fiorentina rischia di fare una stagione come l'anno scorso, sto facendo ammissione dei giocatori, non si costruiscono così le squadre. Soprattutto volevo parlare anche con il Dib, se lo recuperiamo, di Mastantuono, giocatore comunque che invece dal punto di vista della qualità tecnica mi sembra quello che fa più fatica, nel senso che emerge rispetto agli altri, fatica a stare in un concetto di squadra che ha tantissime cose da sistemare. Dicevamo invece in casa Milan, così prendiamo tempo, Omari Hutchinson è sbarcato ieri sera a Milano, si prepara a diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero, arrivato a Linate nella serata di ieri. Questa mattina il giovane talento si è recato alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club rossonero per questa stagione. Operazione dal Nottingham Forest, impostata su una base di prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, con opzioni di acquisto vicina ai 50 milioni. Ma chi è Omari Hutchinson, in tanti si chiedono? Cresce nei sobborghi di Londra, inizia il suo percorso tra Chelsea, Charlton e Arsenal, prima di tornare ai Blues, esordire tra i professionisti nel 2023, da sempre abbina il calcio al futsal, disciplina che ne affina la tecnica, insomma giovanissimo, tecnico, 44 milioni con un gol e 5 assist nell'ultima stagione, poi parliamo anche di questa. Ma appena parlavamo dell'arrivo di Gnonto si è frizzata tutta Firenze, un brutto segnale, dicevi Libe?
0: Da dove sei arrivato?
1: No, sono arrivato al fatto che deve arrivare a fare le visite mediche e poi...
0: e poi è il tentativo disperato di Paratici di regalare a Grosso due esterni

0: perché è una squadra che è stata costruita male, si è ritrovata a 2 giorni dall'inizio dalla fine del calciomercato, che doveva, a 3 giorni, dai, partiamo da ieri, che doveva prendere 2 esterni d'attacco almeno e poi trovare il sostituto di Kemp. Non lo so, io comincio a sentire un po' di puzzo di disastro un'altra volta a Firenze, ti dico la verità.
1: Senti, lo sente anche
0: Perché...
1: Mastantuono, che mi sembra un corpo estraneo per tecnica, per voglia, per capacità, che addirittura contro il Frosinone, se vogliamo, quello che ha provato a fare qualcosa è lui, ma si sente un po'.
0: No, guarda, io credo che Mastantuono sia un ragazzo super per bene che metterà tutto sempre per giocare con la maglia alla Fiorentina per questa stagione, perché insomma, sono anche le foto, i video che sono circolati di lui che gioca sulla spiaggia al Forte dei Marmi con i ragazzi che ha trovato lì e l'hanno riconosciuto. Cioè, non credo, lui è un giocatore che stiamo iniziando a conoscere e ha delle qualità pazzesche. Mi stupiscono tanto questi nuovi acquisti, gli ultimi tre. Cioè, Ngie, guarda, non li posso nemmeno valutare troppo perché li abbiamo visti talmente poco. Ngie, soprattutto col Torino, abbiamo visto delle buone cose, però è troppo poco. Su Mionto non so cosa dire,
1: No,
0: cioè,
1: io non aggiungerei altro su Gnonto, penso che ci
0: sta a
1: siamo
0: posto.
1: detti tutto. Senti, invece Hutchinson.
0: Hutchinson arriva al Milan, il
1: No,
0: Milan.
1: me lo valuti anche, che addirittura ha cacciato colpi da 50 milioni a destra e a sinistra, che questo è un prestito da 3,5, ma che può arrivare a 50 in caso di riscatto.
0: Sì, il Milan quest'anno ha deciso di fare in questa maniera. Ancora dobbiamo vedere Moreira. Aspettava Marangio, mi dicono dalla
1: Io
0: regia.
1: aspettavo
0: Che fino a
1: l'offerta
0: che.
1: loro, che non è arrivata, quindi
0: No,
1: insomma.
0: no, fino a, no, fino a che dice Marangio non tornava dalle ferie,
1: Ah, ecco,
0: Moreira non faceva vedere,
1: questo pure è
0: non
1: vero.
0: faceva vedere
1: Niente,
0: niente.
1: ha detto.
0: E quindi niente. Vediamo, perché tanto i giocatori che arrivano, guarda, io ho dei dubbi anche, c'è giocatori che arrivano dall'Inghilterra, inglesi, ho sempre dei dubbi io, ho dei dubbi anche sui tre che ha preso l'Inter, su Curtis Jones un po' meno, ma per esempio su Spence io ho tanti dubbi, secondo me Spence
1: Ossì.
0: giocherà molto poco quest'anno,
1: Ossì.
0: perché Diouf è meglio e perché Luis Enrique è meglio, questo è il mio pensiero su Spence,
1: Poi
0: poi magari mi
1: vedremo, per
0: sbaglio e
1: carità.
0: Spence diventa il nuovo pendolino Cafu o Roberto Carlos a seconda della fascia dove vuole giocare.
1: No, a dir sta.
0: Vediamo gli inglesi, dai, non mi voglio
1: Senti.
0: esprimere ancora, lo voglio vedere Hutchinson.
1: Ultima domanda. Detto che io spero che sia stato tu a convincere l'Atletico Madrid a prendere Jonathan David e ti porto veramente i fiori a casa. Tra Zirkzee, Waldschmidt, Sorloth, chi può essere l'attaccante della Juventus? Se parte
0: Allora, secondo me
1: David.
0: Sorloth non lo prende la Juve, ma perché l'Atletico Madrid
1: Deve risolvere anche la questione di
0: deve
1: Julian
0: vendere
1: Alvarez.
0: Julian Alvarez, cioè già ti fa il favore di prendere il
1: Tu dici,
0: canadese
1: ragazzi, ma
0: numero
1: non abusate,
0: uno.
1: onestamente.
0: Esatto,
1: Ecco,
0: esatto.
1: sono
0: Quindi
1: d'accordo.
0: lasciamo perdere
1: Io
0: lui.
1: manco glielo chiederei più, direi, guarda, a posto così.
0: Su Zirkzee, allora, io su Zirkzee, poi hai capito, dici no, ma te pensi sempre male. Allora, Zirkzee è un buon giocatore e su questo non c'è dubbio, va bene, l'abbiamo
1: Sì,
0: visto,
1: sì,
0: la vai al
1: sì.
0: Bologna a fare delle ottime cose con Thiago Motta, bravissimo Zirkzee, bellissimo, bellissimo giocatore anche da vedere. È 2 anni che non gioca. Stare 2 anni senza giocare non è mai una buona cosa, cioè poi non è nemmeno andato in prestito 6 mesi da una parte, no, lui è
1: No, no,
0: stato
1: niente,
0: lì
1: fermo.
0: a giocare niente. Quindi che Zirkzee tornerebbe in Italia? Quello che è andato via? No, perché ha 2 anni in più, 2 anni in cui non ha giocato, quindi io starei attento. Su Voltemade, non lo so, guarda, Enzo, il problema fondamentale è che quando ti riduci in questi giorni a prendere i giocatori importanti, perché non stiamo parlando della riserva perché ti manca uno slot da riempire nella lista UEFA o nella lista Serie A. Qui stiamo parlando di giocatori importanti, di potenziali titolari, quindi quando te prendi i titolari a 2 giorni dalla fine del mercato, anzi meno, ti assumi dei rischi e puoi avere fortuna. Secondo me il fattore fortuna incide tanto. Puoi avere la fortuna che il giocatore arriva, si ambienta benissimo, trova la sua dimensione e diventa un giocatore pazzesco.
1: Ok. Quindi
0: Come, e abbiamo un
1: assomiglia un po' a
0: miliardo di
1: Furler a
0: esempi.
1: volte male, ma di faccia,
0: Sì,
1: un
0: dà un pochino sì,
1: baffettino, un po'
0: gli
1: sì.
0: manca il
1: No, un po'
0: baffetto un
1: ce
0: pochino
1: l'ha,
0: più folto.
1: più folto
0: Sì, ma
1: deve
0: più,
1: essere.
0: beh, vorrei più
1: C'ha un po' un
0: folto.
1: aspetto retro. No, questo sì.
0: Beh, insomma, vediamo, dai.
1: Nel salutarci, ricordiamo a tutti che l'ultimo tiro nel campionato di Serie A di Jonathan David è finito fuori dallo stadio, una coordinazione impeccabile dal limite dell'area col Parma. E vabbè, ci saluta così, con un tiro finito in canoa da qualche parte e con, diciamo, la sensazione da parte di Benedetto che potesse essere quello. Perché poi, e chiudo, la qualità dei giocatori, dicevo prima con Piccari, fa la differenza. Vedi il tiro di dove è finito di David, vedi il triplo tiro che ha fatto Nico Gonzalez quando è entrato. Basta avere il piedino educato ed emergi. C'è niente da fare. Almeno
0: Sì,
1: prendi la
0: però
1: porta.
0: io guarda, sono dell'idea che l'attaccante canadese fosse andato da un'altra parte in Italia, per esempio, prima ti ho parlato del Como, no?
1: Sì.
0: Poi si è parlato nei giorni scorsi anche di un sondaggio alla Fiorentina. Secondo me poteva ancora fare bene, perché
1: Con chi?
0: non è possibile, dai, che sia diventato un carciofo tutto
1: Beh, tu hai visto Pendà, no? Fatto un gol, poi
0: Ho
1: dopo.
0: visto anche Coop Miners,
1: È
0: ma
1: incredibile! La sera dei miracoli l'ho intitolata, incredibile.
0: capito? Quindi vediamo, dai, vediamo. Sono curioso di vedere anche cosa farà quando andrà via la Juventus.
1: Vediamo. Dibbe, ti ho trattato un po' di più perché mi sei mancato. Grande Lorenzo Di
0: Dai,
1: Benedetto, ci sentiamo domani. Redazione del tuo mercato web
0: ciao, ciao,
1: attivissima
0: Enzo.
1: sul mercato, si chiude
0: Sì.
1: domani. E noi invece ci fermiamo un attimo al rientro. Mirko Nicolino, gli ha mandato già il link a Mircolino, mandaglielo perché andiamo da lui tra pochissimo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
2: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza.
3: Un 39enne di Vinci, Firenze, Gabriele Bellucci, è morto mentre praticava surf a Bali, in Indonesia, dove viveva da 2 anni. E quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. La morte è avvenuta a cavallo di Ferragosto. La salma è stata rimpatriata venerdì scorso e stamane si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana.
2: Scade il mese di sospensione dell'accordo che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos dell'enclave di Ceuta. Oggi si decide sulla riapertura o meno delle frontiere aeree e marittime della Spagna, ipotesi proroga delle misure per 2 settimane o un mese.
3: Intanto, secondo il premier spagnolo Sanchez, ci sono state reti russe ed israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Sanchez ha associato la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna, ma anche l'Europa e per dividerla.
2: Voltiamo pagina agli episodi in cui un sistema di intelligenza artificiale sfugge al controllo di chi lo sta usando. Hanno toccato a luglio un nuovo massimo, più di 300 casi segnalati, quasi il doppio rispetto a giugno. Il dato arriva dal Loss of Control Observatory, struttura nata lo scorso novembre con il sostegno dell'AI Security Institute britannico, che cataloga le segnalazioni pubblicate dagli utenti sulla piattaforma X. Perché un caso entri nel conteggio non basta un errore o una risposta sbagliata, serve un indizio concreto di comportamento strategico, cioè quando la macchina aggira consapevolmente il vincolo posto dall'utente.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: adesso è venuto il momento di dare il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Eccoci qua, in attesa della Roma e anche della sfida tra Atalanta e Bologna di questa sera, ti chiedo un po' un tuo giudizio su questa giornata di campionato, che cosa ci ha raccontato?
1: Ma secondo me ha confermato che l'Inter è in questo momento è una squadra di un'altra categoria. Secondo me ha giocato col freno a mano tirato contro il Cagliari. Il primo tempo poteva anche fare altri 2 o 3 gol, poi nella ripresa ha giocato al risparmio. Il Cagliari ha sfiorato il pareggio nel finale, però credo che l'Inter sia in grado e abbia tutte le carte per gestirsi in queste partite qui. Sono molto deluso dal Napoli. Ho visto un Napoli che secondo me è a fine ciclo, tanti giocatori logori, una squadra spesso lunga, poche idee.
0: Ho avuto la stessa sensazione, dicevo. Mi sembrava in alcuni giocatori un po' di vedere quel logorio dei tempi del Napoli del decimo posto, soprattutto in Chissà.
1: Esatto. Poi c'è stato un anno con Conte in cui hanno, secondo me, tirato fuori le ultime energie che avevano, e ora indubbiamente mi sembra una squadra in grosse difficoltà. Poi, per carità, tutto può succedere. Il Napoli comunque ha dei giocatori di qualità e può giocarsi un posto in Champions, però secondo me non può infastidire l'Inter. Il Milan tra difficoltà varie si è comunque confermato, la Juventus anche, la Fiorentina è una delle delusioni di questo inizio di campionato, e poi c'è questa Lazio che forse snobbata un po', comunque è a punteggio pieno. Quindi mi pare che si siano confermate sostanzialmente le impressioni della prima giornata. Poi è ancora presto per dare dei giudizi. Di solito io dico che prima di poter fare un bilancio, no, sui rapporti di forza, bisogna aspettare almeno novembre. Però diciamo che le impressioni estive per ora sono confermate dalle prime 2 giornate.
0: Focus sulla Juventus. Allora, intanto arriva Sar. Ci presenti un po' questo giocatore e soprattutto te lo immagini che possa scalare le gerarchie del centrocampo? Arrivato solo perché si dovrà operare Thuram e non è arrivato che sì. Era un piano B che aveva già pronto la Juventus, o è stata un'idea dell'ultim'ora?
1: Ma è chiaro che la Juventus avesse un piano B rispetto a che sì, però se dobbiamo mettere sul piatto questi 2 giocatori sono completamente diversi a mio avviso. Che sì è un giocatore che può fare il mediano puro, ma anche il trequartista con raziocinio, geometria, eccetera. Pep Sarr mi sembra più centrocampista. Ecco, se devo paragonarlo ad uno dei giocatori che ha la Juventus di rosa in questo momento, è più un Thuram, no? Un centrocampista che fa box to box, che corre tanto, non mi pare male nemmeno tecnicamente, però è quel tipo di giocatore lì, ecco, un centrocampista più di corsa e di dinamismo piuttosto che di ragionamento. Quindi se devo metterlo adesso nel centrocampo della Juventus, o gioca Locatelli o gioca Douglas Luiz a questo punto, con lui in campo.
0: Quindi
1: credo che fosse più lui il giocatore per caratteristiche di cui avesse bisogno la Juventus, a meno che sì non fosse, ripeto, nel mirino per metterlo sotto punta, così come lo adoperava Pioli al Milan. Vedremo ora. Arriverà, farà le visite mediche, vedremo in che condizioni è, perché comunque mi pare che dopo il mondiale sia stato fermo per un infortunio muscolare, quindi ha iniziato ad allenarsi come si deve da poco, quindi sicuramente avrà bisogno di un periodo di consolidamento atletico e poi potrà essere in disposizione.
0: Ti aspetti un altro colpo al centrocampo della Juventus, e soprattutto se dovesse essere confermata la partenza di Jonathan David, lì davanti chi vedi in vantaggio?
1: Ma io penso che la Juventus faccia un altro centrocampista se parte con Miners, altrimenti la questione è semplice: Idriss starà fuori fino a novembre-dicembre, Thuram rischia di star fuori fino a novembre-dicembre, però non sono giocatori che tu hai fuori rosa, sono comunque giocatori che ti ritornano, ti possono anche giocare le ultime gare di Europa League. Non so se è il caso di metterli fuori lista. Oggi stavo guardando proprio il prospetto che ho fatto su Bianconera News e che seguo quotidianamente. Con l'acquisto di Pep Matarsar, la Juventus ha 30 giocatori. Considerato che Ildiz, Alejbegovic e Ekator vanno in lista B, comunque sono 27, quindi c'è tanto da sfoltire ancora. Diciamo che mi aspetto un attaccante, e se parte Gabal o se parte Pop Miners, altri due innesti, altrimenti non credo che si riuscirà a fare tanto. Quante ore mancano alla chiusura del mercato?
0: Beh, tu calcola domani è 20:30, quindi c'è ancora più di 24.
1: Esatto, scusatemi, stavo pensando al 2 settembre, che è la data per altri mercati internazionali, sì, da cui puoi eventualmente comprare, però quello italiano, ecco, si chiude domani.
0: C'è veramente pochissimo tempo a disposizione. Per l'attacco...
1: Giustamente mi avevi chiesto di David. David era prima un pur parler con l'Atletico Madrid, poi ne è nata una trattativa vera che però si è incagliata sulle richieste della Juventus e soprattutto sull'ingaggio del giocatore, che guadagna 6 più 2 di bonus, di cui 1 milione è praticamente sicuro. Quindi l'Atletico Madrid vorrebbe che la Juventus partecipasse ad una parte dello stipendio. Al momento la trattativa è un po' incagliata, si è fatto avanti il Borussia Dortmund, che sta cercando disperatamente un attaccante, infatti ha cercato anche Zirkzee, ha cercato anche questo Voltemade che è sul taccuino della Juventus, e si è informato anche il Como su David, però non credo che il Como voglia dare quelle cifre che percepisce al momento David. Se esce David, la Juventus vuole fare un attaccante, e continua ad esserci questo doppio binario, no? Nonostante Carnevali abbia detto tutto quello che abbiamo preso, l'abbiamo preso assieme all'allenatore, Spalletti abbia detto i direttori mi interpellano sempre, Massara e Carnevali vanno verso Zirkzee, Spalletti telefona a Voltemade, e mi fa pensare che ci sia almeno su questa operazione una diversità di vedute che potrebbe essere un tema, no, in queste ultime ore di mercato.
0: Sì, perché poi ricordiamoci che Spalletti più volte ha ribadito che Alejbegovic lo ha voluto Massara, penso che lo sappiano i muri oramai, ma lo continua a ribadire, lo ha fatto giocare poco, ma cioè proprio come a dire, oh raga, non lo volevo io, tra poco deve dire così proprio direttamente, però insomma mi sembra che sia anche in realtà un giocatore azzeccato forse da Massara. È chiaro che se l'allenatore non lo valorizza diventa un problema, però come lo giudichi, un giocatore forte su cui dovevi puntare? Perché poi ci sono anche tante altre cose, no, che ci vengono in mente. Perché intanto hai preso Ekator, hai speso 14 milioni, credo, più o meno, 18 milioni.
1: Sì, per quasi 18.
0: Quasi 18 milioni per Ekator, che si è fatto male un'altra volta. Poi hai speso i 30-35 per Alejbegovic, e poi ti sei trovato a fine mercato con tanti vuoti da colmare senza soldi in tasca. Insomma, qualcosa non ha funzionato, sì, forse.
1: Si dice sempre che i giovani, quelli bravi, tu li debba prendere a prescindere. È chiaro che però la Juventus si trova quest'estate a vivere una situazione particolarmente complicata, e ce l'ha raccontata, secondo me, in maniera ineccepibile Carnevali, anche a rispondere a tanti tifosi che continuano a chiedere un cambio di proprietà alla Juventus. Carnevali ha detto testualmente: abbiamo una proprietà forte che i soldi ce li ha, e che non li possiamo spendere perché ci bloccano i paletti del fair play finanziario. Quindi è chiaro che a posteriori tu dici: ti mancava un terzino sinistro, ti mancava una punta, ti mancava un centrocampista, sei andato a prendere una seconda punta come Ekator e un fantasista come Alejbegovic, quando tu sulla tre quarti hai già abbondanza. Quindi comprendo le rimostranze, ecco, di chi solleva dei dubbi sulle tempistiche, ecco, perché comunque ripeto, se io ho la possibilità di prendere Alejbegovic lo vado a prendere, per me è un giocatore forte.
0: Anche secondo
1: poi
0: me
1: è chiaro che alla Juventus c'è ingombro, però ora con l'infortunio di Ildiz, Alejbegovic con Boga si potrebbe alternare e avere dello spazio.
0: Direi proprio di sì. Nota vocale, andiamoci a sentire.
2: Buongiorno Ivan da Milano.
0: Ciao Ivan.
2: Niente, il mio discorso è, vediamo, dai, se arriva Zerzé, visto che sono 2 anni che non gioca, Spalletti potrà fare lo stesso rimbrotto che ha fatto a Colomoni. No, quello che non capisco è perché continuano a cercare attaccanti che non sono animali da gol, definiamoli così, e perché non cercano oltre un attaccante da gol anche un cervello a centrocampo. Questo sinceramente non lo riesco a capire. Non so se per problemi fisici o meno Scamacca non l'ho mai preso in considerazione.
0: Allora, sull'animale da gol credo la risposta sia semplice: servono i soldi, che evidentemente non hai, no, per prendere quella proprio, quindi devi andare un po' sulle scommesse. Sul giocatore che dia qualità al centrocampo mi trovo d'accordo. Ti faccio una domanda, che tu sei un allenatore, quindi mi devi rispondere in questo caso più da allenatore che da giornalista. Un allenatore può preparare quello che vuole, no? Può preparare una partita come la vuole. Può anche addirittura, e ne abbiamo visti sui calci d'angolo, qualche schema diverso nella Juventus, eccetera. Dopodiché, se non è il giocatore di qualità che perde quindi il tempo nella giocata, gli schemi non funzionano, perché gli schemi funzionano sui movimenti ma anche sui tempi di gioco, no? Quindi se hai giocatori che non hanno quel tempo di gioco è un attimo e lo schema non funziona, quindi comunque conta la qualità del giocatore, e in tal senso la Juventus manca forse il ragioniere di centrocampo, no?
1: Manca secondo me il ragioniere di centrocampo, anche se Douglas Luiz sta compensando bene. Io rimango della mia idea che la Juventus abbia dei giocatori che spesso sbagliano le scelte, dei giocatori immaturi soprattutto dal punto di vista tattico, calcisticamente. Mi riferisco per esempio a Conceição, che è stato ancora una volta uno dei migliori, l'unico che salta l'uomo, eccetera eccetera, e l'altro è Colomani. Io ho dato un voto basso a Colomani, nonostante molti mi abbiano detto sei stato severo, ha fatto una grande partita, generoso. Ok, però ragazzi, io dico sempre una cosa: il giocatore, quello forte, quello vero, si vede nei momenti clou. Se Spalletti dice che la Juventus mette in area 25 cross e nessuno la butta dentro, vuol dire che la tua punta non ha fatto il suo dovere. E poi, per esempio, cito un episodio in particolare. Nel secondo tempo, a un certo punto, c'è una ripartenza della Juventus, 2-1, Colomoni ha la possibilità di dare la palla a Conceição, che se ne può andare tranquillamente in porta, e lì Colomoni sbaglia la scelta, rallenta, cerca di puntare il centrale, si fa rimontare da un altro difensore che giustamente gli si aggrappa e fa il fallo tattico, e ci porta da una situazione di 2-1, porta, scusatemi, la Juventus ad una situazione di 2-2. E questo è un errore, è una scelta. Il giocatore forte, lì Cristiano Ronaldo, passa la palla a Conceição e corre al centro dell'area. Se Conceição non riesce in velocità a superare il difensore ed è costretto a ripassarla al centro, c'è Cristiano Ronaldo che fa. Quindi è questa la differenza tra quelli forti e quelli che vogliono diventare forti, ma gli manca sempre un tot per diventare forti. Conceição, e l'ho detto anche dopo il Frosinone, arriva 1000 volte sul fondo, spesso però non guarda e non fa la scelta giusta. Spesso mette il cross sul secondo palo quando sul secondo palo non c'è nessuno, spesso mette la palla raso terra sul dischetto del rigore quando sul rigore non c'è nessuno, oppure la mette sotto il portiere quando invece dovrebbe metterla sul dischetto. Ecco, come tra l'altro una cosa sottolineata lo scorso anno da Spalletti, non è importante quante volte arrivi sul fondo, 6, 7, 10, è importante quante volte fai la cosa giusta una volta che arrivi lì, nei metri in cui si decide la partita. Locatelli ha un pallone al limite dell'area sul sinistro, a specchio spalancato, e non calcia, rientra sul destro, poi si gira, poi entra Nico Gonzalez e calcia 3 volte da lontano, 1 volta becca il gol. È una questione di fare la scelta,
0: giusta, con i tempi giusti.
1: Come ha detto Sinner il giorno prima.
0: Esattamente.
1: Io non voglio sponsorizzare il mio modo di intendere il calcio, però Enzo, su questa cosa qui, quante volte ho insistito. Lascia fare la scelta giusta. L'altro giorno arriva Sinner e gli dice è importante nel momento decisivo della partita concentrarsi sulla scelta più che sul risultato, perché se tu fai la scelta giusta poi arriva il risultato.
0: Un nostro amico ci scrive: alla Juve ora serve più volte Mate che Zirkzee, un uomo d'aria, eccetera eccetera eccetera. Come vedete la partita con il Milan, secondo me sarà un primo test sicuramente molto importante.
1: Attenzione però, Enzo, consentimi, lo sto studiando questo Volpe Male e devo dire che ho capito perché piace a Spalletti, perché è anche uno molto relazionale, sembra un giocatore legnoso, però sa giocare molto con i compagni.
0: Sì, sì, sì, questo sì.
1: Sembra magari nel suo incedere a volte un po' scordinato, ma è tecnico. Quindi attenzione a definirlo solo centravanti d'area di rigore, perché secondo me piace a Spalletti perché è un centravanti quasi completo. Poi è chiaro, bisogna vederlo con la maglia della Juventus e nel campionato italiano.
0: Scusami se ti ho interrotto. No, ma hai fatto benissimo, perché è una lettura assolutamente giusta. La partita col Milan può essere sicuramente già un banco di prova sicuramente importante. Dopodiché del Milan ti chiedo cosa ti ha colpito. Cioè, Amorim ha cominciato a dare subito un'impronta a questa squadra, è cresciuta la qualità della rosa. Come lo stai vedendo il Milan? Qual è la sua prerogativa principale?
1: Credo che questa partita sarà un banco di prova per entrambe, perché comunque entrambe sono due squadre che sono dei cantieri aperti. La Juventus non per questioni tattiche, ma per questioni di rosa. Alcuni usciranno, alcuni arriveranno ancora. E poi col Frosinone ha fatto vedere cose buone e poi ha rischiato il pareggio negli ultimi minuti. Col Parma invece è stata una Juve a due facce. Primo tempo tanto palleggio sterile, secondo tempo squadra più verticale. Il Milan l'ho visto uguale nelle due partite. Una squadra a cui Amorim ha dato subito un imprinting, no? Soprattutto in fase offensiva, sì. Ma che concede tantissimo in fase difensiva, come tra l'altro mi aspettavo. Se tu ricordi, Enzo, quando abbiamo fatto una sorta di griglia di partenza, sì, quest'estate, sì. Sono curioso di vedere il Milan, perché Amorim è uno che dà tanto in fase offensiva, ma fa concedere tanto. Quindi il Milan ha rischiato tantissimo in queste prime due partite, pur creando tanto. Secondo me si è rafforzato, ma non abbastanza in difesa, perché in difesa secondo me considerato che Amorim adotta questa difesa a 5 e sta facendo il regista difensivo dell'Inter, che è un regista difensivo, non è più un marcatore, quindi ha questo limite che può in un contro una squadra grossa mettere più in difficoltà la squadra. Quindi sono molto curioso di vedere questa partita, perché secondo me sarà un esame importante sia per la Juventus ma sia anche per il Milan, perché dobbiamo capire alla fine alle spalle dell'Inter, perché ripeto, per me l'Inter è avanti a tutti, chi si può inserire seconda, terza piazza.
0: Perché c'è il rischio che si crei un po' un vuoto a un certo punto della stagione. Un amico prima faceva il calcolo, diceva: se l'Inter batte il Napoli già si porta più 7 sul Napoli. È vero che è la terza giornata, però intanto metti già una distanza, esatto, che non è roba da poco, al netto dello scontro diretto. Tanti messaggi che sono arrivati, ragazzi, vi ringrazio per i benvenuti e per le congratulazioni che mi state facendo. Bentornato Vincenzo, le voci su Tagliafico, domanda per te, le voci su Tagliafico per la Juve sono concrete oppure no? È chiaro che deve partire Caballa, però in quel caso è già pronto?
1: Non è un mistero che Spalletti abbia chiesto un terzino sinistro di esperienza.
0: Si fida pochino di Cambiaso, finalmente, diciamo. Si fida pochino di
1: Cambiaso. Si fida molto poco di Cambiaso. Si fida tanto di Celik, che sta facendo anche abbastanza bene molto a sinistra. Bene. Però è chiaro che il calciatore paga il fatto di non essere un mancino. Quindi Tagliafico ha compiuto, mi pare, ieri 34 anni. Emerson Palmieri ne ha 33. Diciamo che questi sono al momento i due nomi più caldi. È chiaro che debba uscire Cabal. Arenata per il momento la trattativa con l'Atalanta, le altre soluzioni proposte a Cabal mi pare che il giocatore non sia entusiasta di accoglierle, quindi al momento vediamo, ecco, una grande incognita.
0: Allora, ti voglio fare spendere due paroline anche sulla Fiorentina, quindi ti rubo altro paio di minuti, perché insomma Paratici sembrava avesse fatto un mercato molto importante, anche se a Firenze in tanti lo mettevano un po' in dubbio su alcuni colpi. Arriva addirittura Mastantuono, dici: cavolo, quasi fa seria la cosa. Poi si è creato il pasticcio con Moise Kean, adesso arriva in prestito Gnonto, e soprattutto sono arrivate due partite, 7 gol subiti, 0 segnati. Che cosa sta succedendo in casa Viola?
1: Sta succedendo che hanno cambiato tanto, hanno cambiato allenatore, hanno cambiato tanti giocatori e non stanno riuscendo a trovare la quadra della situazione. Grosso è stato bravissimo in queste stagioni ad entrare in contesti in cui c'era gruppo consolidato e a lavorarci su. Qui deve costruire, sta incontrando secondo me grosse difficoltà e secondo me rischia tanto perché deve dare, secondo me, entro la quinta giornata deve dare una svolta alla stagione della Fiorentina, altrimenti non so come potranno continuare a difenderlo, visto il mercato che ha fatto la Fiorentina.
0: Ti aspetti da qui alla fine del calciomercato un colpo importante da parte di una delle squadre di Serie A?
1: No, onestamente no, perché i soldi sono pochini, poi se ci riescono tolgo il cappello e faccio i complimenti, però i soldi sono pochi, chi ha i giocatori forti non li va a cedere nelle ultimissime ore di mercato.
0: Quindi diciamo qua c'è poca speranza. Intanto continuano però le ultime operazioni, eccetera, eccetera. L'ultima battuta al volo sulla Roma. Grande inizio contro la Fiorentina, poi però vedi che la Frosinone va a batterla a domicilio, allora dici, ma erano più i meriti della Roma o dei meriti della Fiorentina? Dopodiché c'è quel Malen che ha fatto quanto? 16 gol in 18 partite da quando è alla Roma, quindi stiamo parlando di un super giocatore, e adesso arriva De Rulli, adesso arrivano una serie di giocatori per i quali Gasperini sta cominciando, esatto, sta cominciando a sistemare un po' le cose. Come la vedi la Roma quest'anno? Una grande, potrebbe essere lei l'anti-Inter, se vogliamo.
1: La Roma è arrivata quarta lo scorso anno e sta facendo un mercato importante. A me poi Balerdi piace tantissimo, io sono un fan di Balerdi, ma questa è un mio gradimento personale, però adesso Balerdi, De Rom, che è comunque un centrocampista d'esperienza e che in campionato italiano lo conosce a menadito, quindi in più stanno cercando di prendere un altro attaccante esterno. Secondo me la Roma ora sta alzando l'asticella, quindi a questo punto secondo me ha l'obbligo di provare, non dico di migliorare per forza questo quarto posto, però di provarci, devono provarci. Però sono curioso di vedere le prossime partite, perché a questo punto, per quello che abbiamo visto dalla Fiorentina, diciamo che una rondine non fa primavera, però già a partire da questa gara con Lecce in trasferta, secondo me può darci la Roma un segnale. Se va a vincere in scioltezza a Lecce, vuol dire che è una squadra che ormai è consolidata e può dare fastidio sì a chi sta davanti,
0: ed è anche poi a quel punto matura. Poi chiaramente quando cambi tanto devi dare il tempo ai giocatori di entrare nei meccanismi, nelle tecniche di lavoro di Gasperini, che sono molto molto importanti. Stupito anche tu dalla Lazio in chiusura di questa via
1: sì,
0: di stagione?
1: Sì, l'ho detto all'inizio perché dopo l'uscita dalla Coppa Italia in tanti hanno dato in testa a Gattuso, hanno cominciato a dire il solito allenatore che non fa la differenza, eccetera eccetera. Intanto i suoi 6 punti.
0: Zaccagni, Pinamonti, Frattesi, non è male come trio lì.
1: Poi, la Lazio ha preso un centrocampista per il quale io stravedo, attenzione, non stiamo parlando di un top player, però Frattesi è un centrocampista molto utile, molto bravo, che secondo me è un poco sottovalutato, perché un centrocampista che fa già 2 gol in 2 partite in più, quando era all'Inter, ogni volta che entrava segnava, quando va in nazionale spesso segna, vuol dire che si fa trovare al posto giusto, al momento giusto, e non è una qualità da tutti. Quindi complimenti, tanti complimenti a Frattesi.
0: Assolutamente.
1: E alla Lazio che l'ha preso.
0: Assolutamente. Mirko, grazie. Mirko Nicolino, un grande abbraccio. Ciao Mirko.
1: Caro saluto a tutti, alla prossima.
0: Ci fermiamo per l'ultima volta al rientro, direi a questo punto di andare dritti da Alain Valneghi, abbiamo tante cose di cui parlare con lui, soprattutto in Casa Viola. Vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona, e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso: sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton, che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16. L'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco. Non ci sono classifiche da amministrare, una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Novak Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà, ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, continuano ad arrivare news di mercato e quindi in attesa di metterci in contatto con Alain Van Degelen andiamo a commentare. In casa Roma, andiamo in casa Roma, aumenta la fiducia per Leueling, il club giallorosso è al lavoro con lo Stoccarda. La priorità della Roma un giorno dalla fine del mercato è appunto acquistare un esterno offensivo, secondo quanto riporta Sky Sport, lo leggo su tutto mercato web. La dirigenza giallorossa continua ad avere contatti con lo Stoccarda per Jimmy Leueling, che sta prendendo quota. Resta ancora aperta la pista che porta Luis Enrique dello Zenit San Pietroburgo, ma cresce la fiducia nel tedesco. Quindi intanto si lavora su questa pista per quanto riguarda la Roma, che deve naturalmente anche arrivare poi alla cessione di Soler, non proprio da ricordare il suo percorso in giallorosso. C'è da andare un'occhiata anche in casa Parma, è arrivato Diego Carlos, visite mediche iniziate per il difensore brasiliano. Il Parma si appresta ad ufficializzare un nuovo difensore, in queste ore ha raggiunto la città emiliana Diego Carlos, rinforzo per mister Carlos Cuesta, in arrivo dal Fenerbahce. Il giocatore ha iniziato le visite mediche di rito e successivamente firmerà il contratto con la formazione ducale. Nell'ultima stagione, tra le file del Como, il possente difensore brasiliano ha collezionato 31 presenze con un gol e un assist. Ma noi adesso andiamo a commentare un po' tutto con Alain Van Negri. Alain, ciao, buongiorno, ben ritrovato!
1: Ciao, ciao Enzo, quando sei in giro?
0: No, hai visto, sono
1: pensavo tornato. Che facevi il giro del mondo.
0: Volevo venirti anche a trovare durante il giro del mondo, ma non ci sono riuscito, quindi poi ripasserò, anzi, domani mi prendo le ferie e ti vengo a trovare. Toh, guarda che ti vado a dire.
1: Va bene, grazie.
0: Senti Alain, allora, io voglio partire dalla tua Fiorentina, perché il mercato è stato un mercato di quelli che lasciava ben sperare. Grosso pure piaceva, poi arrivano due partite. E batosta con la Roma 4-0, batosta interna col Frosinone nel giorno del centenario 3-0. Le tue riflessioni?
1: Non so, c'è una nuvola fantoziana che è difficile trovare spiegazioni, perché sì, ha fatto un mercato scoppiettante, lo possiamo definire così, ma anche per i soldi spesi. Adesso, se lo prendiamo da un punto di vista della coerenza, cosa possa potenzialmente mancare a questa squadra? È difficile trovare delle ragioni di questo inizio di campionato, che è peggio dell'anno scorso. 0 punti in 2 partite, 7 gol presi e zero fatti. Dunque, aspettiamo. Grosso non mi sta convincendo, tanto a Roma che col Frosinone, comunque con i cambi, anche con la comunicazione, non mi sta convincendo. E peccato, perché comunque c'è la festa del centenario sabato. Niente, adesso bisogna capire bene come muoversi e trovare delle soluzioni, perché altrimenti sarà un bis del 2025-2026.
0: Il problema
1: ormai
0: è che
1: quando entri in dinamiche negative, cambiarle è difficile. Paratici ci sta provando, comunque ha fatto un mercato, ma anche la proprietà comunque ha messo a disposizione di Paratici un certo budget per poter cambiare le cose, e dopo due giornate siamo peggio che l'anno scorso dopo due giornate. Dunque Aspettiamo di capire un po' come si vuol muovere Grosso, come vuol giocare. Non ho ancora capito bene come vuol giocare. Bisogna ammettere che comunque col Frosinone nel primo tempo la squadra ha creato, la squadra è stata anche sfortunata, poi prendi quei gol, difensivamente sta mancando qualcosa, però sappiamo che quando hai problemi difensivi viene anche dalla fase di pressione, dal centrocampo. Aspettiamo, forse c'è anche un, non so se c'è un blocco mentale o vedo una squadra comunque svogliata, senza sangue negli occhi. Dunque aspettiamo di vedere e capire un po' dove ci sono i problemi e i limiti.
0: Il punto è che adesso dal mercato arriva in prestito con diritto Gnonto. Sento il tuo silenzio ed è indicativo.
1: Ormai sul parco attaccanti non si è mosso bene Paratici, lo possiamo dire, perché la gestione del caso Ken, sulla tempistica non ci siamo, e chi arriva per sostituire Ken ha preso NG, ha preso Gnonto, ha preso Beto, sono due scommesse più un calciatore che arriva senza entusiasmare la piazza. Per caratteristiche, per movimenti in campo è un giocatore più funzionale rispetto a Zirkzee, però non è un nome che comunque ti scalda la piazza. 29 anni Beto. Sì, questa fine mercato comunque sta mancando qualcosa. La gestione del caso Ken potrebbe pesare per Paratici, perché a Firenze, sai, le cose vanno veloce, e c'è poca pazienza per da aspettare comunque quando si lavora male. E lui ha fatto benissimo a luglio, ad agosto sinceramente io il caso Kane non ho capito bene, perché comunque io ricordo quando disse ma Kane l'ho già venduto una volta, va bene, però allora se a Firenze a luglio volevi già venderlo, perché devi aspettare il 20 agosto per montare tutta quella telenovela, Zirkzee, adesso arriva Gnonto, arriva... Vabbè, aspettiamo, Enzo ha speso tanti soldi, voglio capire se Grosso è adatto, perché a questo punto Vanoli, sinceramente Grosso peggiora Vanoli.
0: Io ricordo che infatti tu avevi delle grandi, sì, diciamo, hai fatto grandi complimenti a Vanoli, immaginavi che proprio quell'aspetto che forse ritieni che manchi, no? La cattiveria, la voglia, la fame, quelle erano tutte prerogative che Vanoli era riuscito a trasferire a un gruppo che non aveva la qualità che ha adesso.
1: No, e poi comunque Vanoli arrivò, trovò una squadra comunque in gran sofferenza atletica, psicologica, con risultati sportivi sinceramente drammatici. Cioè, Vanoli, forse la gente non si rende conto cosa ha fatto Vanoli, al di là della rosa che aveva comunque salvare quella Fiorentina. Stato un mezzo miracolo. Poi ti può piacere o no come giocava l'anno scorso, sì, lo capisco, però poi non aveva nemmeno Ken. Dunque, Vanoli, secondo me Vanoli è arrivato e ha capito che per salvare la categoria bisognava giocare in questo modo, ma l'idea di calcio di Vanoli era tutt'altra. E non si è rispettato Vanoli, soprattutto per andare a prendere Grosso, io non vedo nessun upgrade, nessuno. Cioè Grosso in sei panchine tra Serie A e Serie B e Francia e Svizzera è stato esonerato 4 volte. Lo so che Paratici lo conosceva dalla Juventus in primavera, però tra la primavera del calcio professionista comunque sono tante differenze. Poi tra il Sassuolo e Firenze anche lì in Emilia comunque lavori con tranquillità, c'è cioè una società comunque la Carnevali che è molto capace nel proteggerti, di metterti a disposizione una rosa per raggiungere l'obiettivo di salvare la categoria con tranquillità. A Firenze c'è tanta impazienza, cioè c'è tanto malumore a Firenze, perché negli ultimi 25 anni non si è alzato un trofeo. Poi aspettiamo, io preferisco aspettare, però le premesse comunque son negative. Sono negative sul mercato che ha fatto. Io sono il primo a dire sì, ha fatto un mercato, c'è un upgrade di questa squadra. Quanti fenomeni ha la Fiorentina? Quanti fenomeni ha preso?
0: Secondo me Mastantuono in teoria lo è, infatti
1: Sì,
0: ti voglio
1: va
0: chiedere
1: bene,
0: come
1: ma non è
0: ti...
1: nostro, non è della Fiorentina, è in prestito.
0: Certo.
1: Dunque sul progetto, sì, tu vai a prendere dei cartellini, che la strategia è giustissima, tu vai a prendere dei cartellini. Ok, l'obiettivo qual è? Cosa vuoi fare con questa squadra? Dov'è il limite di questa squadra? Cioè quando io sento parlare di Europa League, rido. Perché ci sono almeno 7 squadre da mettere la Fiorentina in Serie A al giorno d'oggi. E non ci piove, e non ci piove, non ci piove. Dunque, se tu vai a spendere 160 milioni, la squadra l'anno scorso non era da buttare. Se tu spendi questi soldi, io vado a prendere 4 giocatori, ma 4 giocatori che ti cambiano fisionomia della squadra. Adesso sono curioso di vedere con i calciatori che ha preso la Fiorentina, che hanno comunque un po' certo potenziale, però. Quando tu hai un certo potenziale, il giocatore è giovane, quando trova pressioni potrebbe anche perdere nel rendimento. E io ho il timore di questo. Perché poi la qualità dei calciatori non si discute. Hanno margini di progressione. Cioè, Paratici ha fatto un mercato per lavorare col data. Perché se questa squadra dovesse funzionare, arriva anche in Europa League. L'anno scorso Paratici porta 150 milioni con 3 calciatori nelle casse. E secondo me la strategia a medio termine è quella. Però
0: Sì.
1: devi trovare l'allenatore che sa valorizzare questi calciatori. E oggi con Grosso ho tanti dubbi.
0: Rischia di diventare una ciliegina senza torta, Mastantuono in questa squadra.
1: No, sinceramente no. Sinceramente non penso che comunque è uno che ha tanta qualità, 19 anni, insomma. Cioè, tutto beneficio, anche se dovesse trovare una stagione complicata con delle pressioni, lui crescerà sicuro. Crescerà anche sulla personalità a livello
0: Perché ti aspetti
1: atletico.
0: che possa
1: Ha
0: essere lui
1: trovato
0: un
1: un'altra.
0: po' il leader tecnico di questa squadra?
1: Ma se tu vai a prendere un calciatore di 19 anni e tu gli vuoi dare le chiavi di leadership a livello tecnico, già sbagli. C'è un calciatore di 19 anni con questo talento, tu devi creare un ecosistema per farlo rendere, però non gli puoi chiedere di avere certi gradi di responsabilità. Secondo me, poi forse sbaglio, Enzo, ma dimmi quante squadre hanno dei calciatori di questa età che sono i leader tecnici. Cioè, ma nemmeno la Minia Mala Barcellona.
0: No, questo è vero. Diciamo...
1: Dunque, hanno dei calciatori di questa età che sono i leader tecnici. Cioè, ma nemmeno la Minia Mala Barcellona.
0: No, questo è vero. Diciamo... Dunque,

0: Sì. Tu come vuoi giocare col centrocampo, con la difesa, con il baricentro, a che altezza? Ci sono troppi dubbi, troppe incertezze. E Grosso, lo ripeto, io ho amato Grosso perché comunque era ombre della nazionale. Cioè nel 2006, ma anche nel 2008, quando lui vestiva la nazionale, Grosso si trasformava, era un calciatore di una qualità squisita. Io lo ricordo nel Chieti che giocava da fantasista Grosso.
1: Sì.
0: Però come allenatore non lo vedo, sinceramente no, oggi spero di sbagliarmi e tra un mese tu mi possa dire no, ti sei sbagliato, sì, perché comunque significherebbe che comunque ha preso il controllo non solo della squadra, anche della piazza.
1: No, è chiaro che questo è il suo grande esame, diciamo, di maturità in una piazza molto complicata, in un anno molto significativo. Alain, ci ritroviamo domani, un grande abbraccio. Alain Valnighi.
0: Dove sarai domani? Dove
1: no,
0: sarai?
1: No,
0: Perché
1: no,
0: non ti ho
1: domani
0: detto dove sei
1: se ti
0: oggi.
1: giri tra una mezz'ora sto dietro di te. Volo.
0: Va bene, ma tu non sai dove sono.
1: Ah, è vero, non sei a Barcellona adesso.
0: Ah!
1: Dove sei? Sei a Roma?
0: Sono a Roma, sì, sono a Roma.
1: E quando ci vieni a trovare?
0: E quando una delle mie mogli mi lascerà in
1: Ti
0: pace,
1: lascerà
0: mi
1: andare.
0: lasceranno in pace,
1: Guarda che ti
0: ormai
1: mando
0: stanno in pace.
1: Santarelli a prenderti, eh. Non ti
0: Va bene, mi
1: conviene.
0: nascondo, parto a Livorno. Un
1: Dai, se
0: abbraccio.
1: ti trovi, vienici a trovare. Dai, un abbraccio. Ciao Alain.
0: Ciao Enzo,
1: Grande
0: grazie,
1: abbraccio ad Alain
0: ciao.
1: Valnegri. Noi invece ci fermiamo qua. Appuntamento a domani, come sempre. Sta per partire Maracanà. Oggi e domani giornata e programmazione dedicatissima al mercato. Quindi restate sintonizzati con noi. Grazie ad Andrea Maiocca e a tutti quanti voi. E vi do appuntamento a domani. Domani facciamo il claim. Ne hai trovato uno? Andrea Maiocca, vediamo che parte.
2: Chi è?
1: Maiocca. E noi ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, prorogata da oggi, lunedì 31 agosto, per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
3: Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne a Centocelle nella periferia est di Roma. Il ragazzino, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
4: La polizia brancola ancora nel buio sulla sparatoria che nella notte tra sabato e domenica ha sconvolto un rave party in Svizzera. Gli inquirenti non hanno ancora identificato né il movente né il numero degli autori dell'attacco, costato la vita a una giovane italiana di 22 anni e che ha provocato il ferimento di altre 5 persone, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. La polizia prende in considerazione 3 ipotesi: un attentato terroristico, una sparatoria indiscriminata oppure un regolamento di conti.
3: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. È il nuovo bilancio ufficiale della tragedia, reso noto dalle autorità del paese himalayano citate dalla BBC.
4: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto super veloce Filojet, affondato al largo di Cipro Nord. Il traghetto era diretto in Turchia, ma dopo poche miglia ha cominciato ad imbarcare acqua. Inascoltati gli appelli dei passeggeri di rientrare, la nave si è quindi capovolta e si trova ora sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi, tra i 269 a bordo, e alcuni testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
3: Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si ritroveranno di fronte la Serbia della superstar Nikola Jokic per il volley femminile. Prima sfida a eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria alle 16 a Brno in Cechia. Infine il tennis, agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz, che affronta il russo Safiulin. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cina, che prosegue

0: match interrotto domenica e Cocciaretto tra le donne.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Abbiamo costruito i primi 20 minuti anche abbastanza bene, ma senza mai dare la sensazione di voler rompere oltre i 30 metri, di poter impensierire la Lazio. Abbiamo avuto una reazione poi nel secondo tempo, più di nervi, creando solo qualcosa negli ultimi 20 minuti. Mi preoccupa come mi preoccupano tutte le... cioè, mi interessa e mi interesso di quello che succede.
2: Rivincita no, perché credo che l'ultimo anno sia stato un po' un 50-50, nel senso che io sono rientrato, che stavo male, mi sono state dette le cose che poi non sono state rispettate, poi io, diciamo che è stato un 50-50.
3: Ma sono le classiche partite dove se non le chiudi puoi andare in difficoltà. Poi un po' negli ultimi minuti siamo disuniti, abbiamo perso le distanze, siamo andati un po' in confusione, ci siamo messi da solo nel panico, però abbiamo retto.
4: Come ho detto anche in conferenza ieri, contro queste squadre anche se sei perfetto potrebbe non bastare. È normale che nel primo tempo abbiamo sbagliato soprattutto a centrocampo, perché eravamo messi bene, però poi quando ci giocavano la palla attorno alla nostra pressione.
5: Sono convinto che ci completeremo a livello di struttura, ma dobbiamo essere bravi a crescere, salire tanto il nostro livello di caratteriale, mentale, di stare dentro la partita, riconoscere la partita. C'è tanto lavoro da fare, ci sono delle cose positive da cui partire, ce ne sono tante altre su cui dover lavorare.
6: Maracanã!
7: Bene, ci siamo, ben ritrovati, benvenuti, inizia questa settimana, un saluto da Marco Piccari
8: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
7: Ciao Francesco, sei alle prese ancora con le ultimissime, vai, salutiamo vai, anche vai. In cabina di regia il nostro Andrea Magliocca. Ciao Andrea, al comando, al timone di Maracanã oggi, ma oggi sarà una giornata molto lunga qui per noi su TMV Radio, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Saremo in diretta con voi fino alle ore 20:30. Fino alle 18 ci sarà Maracanã, e quindi con degli interventi che faremo a Milano con lo Sheraton di Milano, dove è la sede del calciomercato di questi ultimi due giorni. Già noi siamo lì con la postazione, quindi ci collegheremo con Tommaso Bonan, con tutti i colleghi di Tutto Mercato Web già da oggi. E poi daremo la linea a loro dalle 16 alle 17, ci sarà un'ora già collegamento con Milano, poi la riprenderemo noi fino alle ore 18, dalle 18 fino alle 20:30 live continua dallo Sheraton di Milano con gli ospiti che già sono lì. È chiaro che la giornata di domani però sarà quella conclusiva, e naturalmente proveremo anche a raccontare come sempre gli ultimi colpi di calciomercato, perché già c'è qualcosa da dire. Tra poco vado subito da Francesco Tringali, perché insomma siamo addirittura d'arrivo per completare le rose, per aggiustare, per fare qualche mossa proprio in questo finale delle squadre che hanno necessità appunto di intervenire. Francesco.
8: Sì, allora partiamo da l'ultime per quanto riguarda la Roma, che sta chiudendo per l'esterno sinistro vicino all'accordo definitivo con lo Stoccarda per Lühling. L'ala tedesca ha superato Luis Enrique, non quello dell'Inter ma è un Luis con la Z. In queste ore con i due club stanno discutendo i bonus di un'operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, e dunque si avvicina questo esterno che arriva dallo Stoccarda. Ancora la Fiorentina, che è alle prese con la chiusura della trattativa per Gnonto dal Leeds, praticamente ci siamo, ci arriverà in prestito con diritto di riscatto, con le visite mediche già programmate, quindi altro acquisto da parte della Fiorentina, che già ieri aveva perfezionato l'acquisto di Beto. Quindi per dopo ovviamente il naufragio della trattativa con Zirkzee, che ha rifiutato la Fiorentina. E poi c'è il Parma, che ha ceduto Sorensen al Celtic, mentre al Monza è arrivato ufficialmente Ziolkowski. Queste le ultime trattative di un mercato che insomma vede protagoniste diverse squadre. In uscita la Fiorentina c'è anche la situazione legata a Gudmundsson, che ormai uscirà, considerando che è rientrato Gnonto. C'era la trattativa per quanto riguarda Gudmundsson con la Lazio, che in questo momento ha messo in stand-by l'esterno perché non partirà al momento Cancellieri, mentre Dia andrà al Rennes con un diritto, con obbligo di riscatto a 10 milioni. Fiorentina sempre il protagonista del mercato, perché da stamattina si continua a parlare di una trattativa col Galatasaray per riportare in viola, caro Marco, Torreira. Quindi nuovamente un altro acquisto per la Fiorentina, che ho perso il conto di quanti acquisti ha fatto quest'estate.
7: Sì, continua a fare acquisti, continua a mettere giocatori in mano a Grosso, e poi insomma la situazione non è semplice, perché poi tutti questi cambiamenti bisogna poi trovare anche una strada, non è facile. E il compito di Grosso, che è partito malissimo, 2 sconfitte, 7 gol subiti, 0 fatti, avvio veramente delicatissimo, ha fatto peggio di Pioli se andiamo a vedere i numeri della scorsa stagione, avendo una qualità superiore. Le responsabilità vanno equamente distribuite tra lui, naturalmente, che deve trovare la strada e coordinare il tutto, e anche la società, che ha dato vita ad una sorta di bulimia di d'acquisto, perché stanno comprando. Non so quanto questa poi filosofia di acquistare sia
8: sì, come diciamo, se il problema fosse la qualità o la quantità della rosa, che invece sembra già attrezzata per poter fare un campionato che ha soltanto 2 competizioni, ovvero il campionato e la Coppa Italia. E invece si continua a dare gente a Grosso, che già ha i suoi problemi nel dover sistemare i titolari, che già è un'abbondanza, che poi lo metterà in condizioni anche di scegliere, perché c'è una lista Serie A da completare che prevede un tot di giocatori che al momento sono davvero tanti da fare.
7: Va bene, detto questo, c'è la giornata di campionato che ha già detto delle cose importanti, che si completerà quest'oggi con Lecce Roma e Atalanta Bologna, che andranno a completare il quadro della giornata di campionato, di questa seconda giornata di campionato. Beh, che cosa ha detto questa giornata? Rapidamente, poi sentiremo anche Luca Calamai nelle sue foto tra poco, nei suoi voti. Possiamo dire che ha detto che l'Inter, io continuo a dire che deve temere solo l'Inter in questo momento. Questa, se vogliamo fare una fotografia proprio della seconda giornata, rimane la squadra in questo momento sempre più forte, che sa esprimere, diciamo, a tratti una qualità di calcio che ti travolge, come è successo ieri nel primo tempo. Poi ha concesso qualcosa, e come ha detto Chivu, se poi queste partite non le chiudi, puoi anche rischiare nel calcio, come è successo altre volte, di andare a prendere il gol. Le altre due che sono lì in testa, ossia praticamente Milan e Juventus, a mio giudizio qualche segnale positivo arriva più dal Milan, che io penso che con Amorino ha intrapreso una strada, crea molto ma rischia tanto. Sulla Juventus ci sono una serie di punti interrogativi, non mi è piaciuta contro il Parma, continuano a persistere i problemi offensivi, chi segna, punto di domanda, perché Colomani si muoverà, farà quello che dei movimenti, ma la porta al momento non la vede. E poi a centrocampo, a mio giudizio, manca qualità. Adesso arriva Sarr, non so quanta qualità possa portare, se è quello che veramente serviva, come nel caso di Kessié, però insomma vediamo, ci sono ancora delle ore di mercato per capire quali altri colpi arriveranno. Poi c'è la lezione del Como al Napoli, che a mio giudizio, Francesco, ci mette di fronte alla situazione di un calcio completo, evoluto, moderno, con delle chiavi di lettura che possono cambiare nel corso della partita, con i giocatori che non hanno un modulo fisso ma sono capaci di interpretare più situazioni, che è il calcio di Fabregas. Dall'altra parte invece c'è il calcio di Allegri, che pronti, partenze e via, rimane un calcio un po' datato, cioè deve fare qualcosa. Io lo dico subito, non do nessun alibi ad Allegri, perché secondo me la squadra ce l'ha. Quindi è lui che deve fare qualcosa per dare un segnale, perché allena la squadra più forte degli ultimi 2 anni che lui ha avuto a disposizione. E quindi nessun alibi, ho già cominciato a leggere, se il mercato non ti aiuta. Quindi cominciamo con gli alibi.
8: Sì, non solo però, Marco, la proposta di calcio, ma anche delle amnesie vere e proprie per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda i gol, perché sui gol, sul primo gol l'uscita sbagliata di Oliveira, sul secondo invece quella costruzione sbagliata dove ci sono almeno 3 errori di 3 giocatori diversi. No, al Como non serviva, non servivano anche dei regali per ambire a vincere. Noi eravamo qui venerdì e avevamo pronosticato, almeno io avevo pronosticato, la possibilità che il Como potesse sbancare il Maradona. Così è stato, l'ha fatto anche piuttosto facilmente, perché è stato dominante, dominatore per larghi tratti della gara. E quindi vittoria meritata, finalmente un primo segnale dal Como, che aveva pareggiato la prima gara con l'Udinese, un primo segnale per farci capire e per darci lo spunto, la riflessione, la domanda, caro Marco, se questo Como è veramente una squadra
0: da scudetto,
8: adesso
0: può lottare per il titolo,
8: attrezzata per lottare per il titolo.
0: Sì, diciamo che le domande sono due, questa è sicuramente una di quelle da fare, se è una squadra che può lottare
8: secondo
0: per il titolo.
8: No,
0: anche per me. Però è una squadra che può dare veramente tanto, tanto, tanto, ma tanto
8: perché,
0: fastidio.
8: Scusami, te lo motivo, perché secondo me in certe partite come queste è ancora una squadra che, anche se sulla carta, presi nomi per nomi, non ha una squadra più forte delle altre, ma nell'idea, nel gioco, nella proposta e nel modo di stare in campo riesce ad essere un fattore anche rispetto alle squadre più forti, tipo il Napoli. Alla lunga però, nella maratona, non la
0: potrebbe
8: vedo ancora mentalmente,
0: no, no, ma
8: pronta
0: sono tutte
8: a macinare quei punti utili per rimanere in corsa.
0: No, io l'unica cosa che vedo invece è capire quanto possa influire la Champions sul cammino in campionato del Como, perché secondo me Fabregas e il Como, come ho detto più volte, vorranno fare una bella figura in questa competizione. Questo non vuol dire certo vincerla, vuol dire fare buone partite contro delle bighe del calcio che serviranno anche a questi ragazzi per aumentare il loro spessore di esperienza. Questo potrebbe togliere dei punti in campionato. Detto questo, oggi è sicuramente una squadra che merita tanta considerazione per la qualità di calcio che riesce a esprimere. Fammi dire anche due parole, diciamo così, sulla Lazio, che vince la seconda partita, tra l'altro per 1-0 senza subire gol, tra l'altro con ancora Frattesi determinante, e dico anche che ci mette una firma discreta anche Mandas, che fa alla fine una bella parata, adesso facile o difficile, però quelle parate vanno fatte. Una Lazio che è stata molto ordinata, con pochi tocchi, squadra corta, che ha fatto una buona prestazione e quindi un buon inizio di Gattuso. Io non sono un suo estimatore, lo dico da sempre, però bisogna riconoscere che ha avuto un buon impatto e soprattutto mi sembra che abbia costruito un gruppo. Ora il cammino è lunghissimo e la Lazio deve mantenere molto, come ho detto, i piedi per terra da qui in avanti, però iniziare con due vittorie con Bologna e Genoa è un bel modo per approcciare ad una situazione molto difficile che vive la squadra.
8: Sì, non solo Frattesi, anche una buona solidità difensiva, perché sì, poi sì, ieri, a prescindere poi dall'occasione finale del Genoa, non ha rischiato chissà che cosa. È il Genoa che deve interrogarsi, ma il calendario gli ha messo di fronte prima il Napoli e poi la Lazio, rimane a 0 punti De Rossi, che adesso però deve cominciare a ingranare, così come abbiamo detto per Grosso. La Lazio bene, una squadra aggressiva, una squadra che ha fatto vedere anche un bel calcio con quel suo centrocampo, che però ieri ha perso anche Rovella. Non ha gli esterni che segnano, perché Zaccagni, Cancelli, se non fosse i due gol di Frattesi fanno emergere anche un problema di gol alla Lazio, perché adesso entra Pinamonti, esce Dia e ha due esterni che di fatto non segnano. Però bene, nel senso che non ci sia, adesso avrà per esempio l'Udinese e poi la prova più interessante, che sarà quella con il Milan. Però, caro Marco, adesso noi il prossimo weekend abbiamo anche Inter-Napoli ed è già di fatto un primo
0: beh,
8: grande esame per
0: assolutamente. Ci sono dei passaggi importanti. Allora, non riusciamo a fare un collegamento, magari proviamo telefonico a questo punto, perché credo, almeno per capire, volevamo fare un...
8: Vediamo.
0: Da noi funziona tutto e non riusciamo a collegarci con Tommaso Bonanne, magari proviamo a fare un colpo di telefonico e poi vediamo di risolvere il problema successivamente. Ci sono già degli audio che arrivano al 331 8200 213. Poi altra cosa che dobbiamo segnalare, ma avremo veramente tutta la settimana per tornare su questi temi, è scomparso il VAR, cioè non si utilizza più. Cioè siamo passati dalla bulimia da VAR alla proprio dieta strettissima per questo mezzo. Giusto? Sbagliato? Io sinceramente credo che così sia disorientante e alla lunga si possono creare dei problemi. Anche in questo turno qui ho visto delle situazioni che meritavano almeno di essere riviste. Non
8: tipo?
0: Dico...
8: Vai, mettimele sul piatto.
0: Me ne viene una in mente, quella di Fiorentina-Frosinone, mi viene in mente anche quella della Juventus con il Parma, poi possiamo discutere se rigore o meno, ma quelle secondo me non puoi non andarle a rivedere. Queste sono due, poi se tu ce n'hai qualcun'altra non lo so. Però mi sembra ad esempio quello del in Fiorentina-Frosinone, quello mi sembra rigore tutta la vita. Poi
8: per il Frosinone, dici, sul Raimondo, sì. La prima opportunità.
0: Quindi comunque avremo tempo e modo anche di tornare. Però facciamo un flash subito allo Sheraton di Milano con un collegamento telefonico con Tommaso Bonanno. Tommaso, buon pomeriggio, ben trovato.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio anche a voi.
0: Allora, ci siamo per questa due giorni finale di calciomercato, Tommaso. Intanto
9: ci siamo. Sì. Purtroppo la tecnologia non aiuta perché abbiamo avuto anche delle difficoltà, perché volevamo farvi vedere un attimo anche un po' com'è qui la situazione, che dobbiamo dircela tutta, non comprende in questo momento il grosso anche degli operatori di mercato, anche dei curiosi che affondano scena con Milan qui a proprio due passi da San Siro, perché siamo alla vigilia, sta benissimo, Marco, no? Come sì. Tutto si svolgerà domani, il grosso diciamo delle trattative, ma comunque qualche movimento c'è e noi siamo qui pronti a raccontarvelo, come dicevi giustamente in apertura, rimarcherà fino a questa sera alle 20:30 anche con gli amici di Electric, e quindi siamo pronti.
0: Sì, siamo pronti. Nel frattempo stavamo un po' leggendo alcune situazioni come quella della Fiorentina, la Fiorentina si muove tantissimo, porta giocatori, continua a portare giocatori, però dopo speriamo che insomma arrivino i risultati sul campo.
9: La Fiorentina è abbastanza una situazione abbastanza clamorosa, perché è stata la regina indiscussa del calciomercato nella prima parte, no? Di calciomercato abbiamo visto fino all'apertura ufficiale a luglio. Per buona parte di agosto sono arrivati colpi, e che colpi, anche a suon di milioni, ma Stantono è atta su tutti. Poi c'è stato un momento di tranquillità quasi fisiologico, e poi fondamentalmente in concomitanza con le prime due di campionato, che hanno visto un disastro totale dal punto di vista sportivo della squadra in campo, di fatto Paratici, gli uomini del mercato della Fiorentina, hanno stravolto più che altro dalla metà campo in su, perché di Ken lo sappiamo, ma di fatto tutto il reparto avanzato, se ci pensate bene, è stato rivoluzionato, perché come avrete sicuramente già detto sono Nje, è ufficiale già dal Torino da qualche ora, acquisto molto importante. Sta per arrivare Gnonto, che nel pomeriggio sosterrà le visite mediche, come detto è partito Ken, c'è Pellegrino in attacco, ma attenzione perché di fatto la Fiorentina ha un tridente, anche se sulla carta non è titolarissimo, Nje, Gnonto e Pellegrino, che soltanto una settimana fa nessuno si sarebbe mai sognato. Quindi la situazione è abbastanza curiosa e paradossale.
0: Sì, poi daremo un'occhiata naturalmente anche alla Juventus, se riuscirà a portare a casa questo centravanti, no? I soliti nomi, quindi sì. Saranno anche ore importanti per capire che tassello metterà la Juve dopo l'arrivo di Sarri in mezzo al campo.
9: L'arrivo di Sarri, che ricordiamolo, l'arrivo dal punto di vista economico anche molto importante, perché è un affare complessivo da 30 milioni di euro.
8: Scusami Tommaso, ti sentiamo un pochino lontano, riesci poco a posizionarti meglio? Perché
9: Proviamo.
8: Se hai l'auricolare magari mettilo un po' più vicino, perché
9: sì. Sentiamo. Proviamo adesso. Aspettate un secondo.
8: Anche quello che quello vediamo, io non so su Sar, per esempio, in attesa vediamo quello che ci dice Tommaso, io non sono convinto che possa essere, tra l'altro che poi si sposa di nuovo l'Atalanta,
0: sì, De Ron che va alla Roma,
8: ci sono stati, no, dei movimenti interessanti in questo weekend, sì. Proviamo Tommaso, vai.
0: No, lo sentivo proprio
8: perso,
0: più
8: perso,
0: per niente.
8: Perso, vabbè.
0: Abbiamo perso definitivamente. Vabbè. Allora, tanto stiamo per andare in pausa, poi ci ricollegheremo più avanti.
8: Vogliamo sentire qualche
0: Tommaso.
8: Audio?
0: Sì, appena ci dà l'ok il nostro Andrea, andiamo a sentire qualche audio. Vai.
10: Ciao Marco, Antonio Saminato.
0: Ciao Anto.
10: Per quanto riguarda le partite di ieri, l'Inter non mi è piaciuto il modo che ha avuto di gestire la partita. Le troppe occasioni sprecate, non ti puoi permettere di sbagliare tre gol clamorosi in quel modo lì, senza contare gli altri. e rischiare poi di prendere un tiro e pareggiare la partita. Credo sia un errore grosso. No. Secondo me non è calcio d'agosto, perché non è un discorso di condizione fisica, ma è una cosa mentale. Come non è la prima volta che l'Inter fa questi errori, spero che questa cosa venga risolta. Per quanto riguarda Napoli-Como, credo che se quel gol annullato di 2-2 per fuorigioco di mezzo piede era gol, sicuramente Fabregas non sarebbe stato attaccato, perché si è messo a 5 dietro.
0: Ma non può essere attaccato Fabregas perché si mette a 5 dietro, perché Fabregas è la dimostrazione che si può cambiare nel corso di una partita quando vedi che le cose... Cioè, io voglio dire una cosa, ma voi vi aspettate che Fabregas dica la squadra andiamo sempre all'attacco, avanti e comunque? Cioè, che discorso è? Non può essere attaccato. Fabregas infatti è inattaccabile, perché ti ha fatto vedere che il modulo si può cambiare in corsa, perché se tu addestri una squadra sul campo, se tu lavori sul campo, di avere la capacità anche di cambiare modulo. A me tutte queste storie, ma uno che ha giocato sempre a 4 un po' gioca a 3, sono delle merite cavolate che ci raccontiamo tra di noi, perché lui lavora su un modulo, ma ha la capacità di cambiare, ha la capacità di chiedere alla squadra di abbassare i ritmi, ha chiesto anche alla squadra di aspettare per ripartire. Bisogna avere più chiavi di lettura nel corso della partita. Questa è una squadra completa, che sa attaccare, che sa difendere, sa gestire fase offensiva e difensiva, e sa palleggiare quando ti vuole nascondere il pallone, te lo nasconde, non c'è niente da fare. Cioè, ieri a un certo punto sembrava che giocava in casa il Como, non il Napoli. Di che stiamo parlando? Infatti si può attaccare, hai detto bene. Tu volevi fare un discorso che la difesa a 5... La difesa a 5 non è che non si può fare. Non può essere una scelta costante e continua. Ma nelle situazioni di emergenza si può anche difendere a 5 e portare a casa...
8: Se devi difendere il 2-1 al Maradona contro il Napoli, perdonami, all'85esimo, quando capisci che non puoi andare a fare il 3-1, è giusto che ti difendi.
0: Assolutamente.
8: Altrimenti...
0: Se c'è un altro audio lo prendiamo, dai, vai.
11: Ciao ragazzi, buon inizio settimana da Max Nerazzurro da Pavia. Volevo dire che in queste due giornate di campionato, in queste prime due giornate, ho visto un buon livello calcistico da parte di tutte le squadre. Io parlo della mia Inter, sì, mi è piaciuto, però sotto porta non ci siamo ancora. Siamo ancora ad agosto, però. Mi spiace per la Fiorentina, perché ieri non ha fatto una brutta partita. È che 3-0 in casa con Frosinone, insomma, è tanta roba. Vabbè, dai, staremo a vedere. Ciao,
0: sì,
11: a tutti.
0: Staremo a vedere, perché l'altra domanda che dobbiamo farci anche è se rischia grosso. Che non è un gioco di parole.
8: Sì.
0: Perché dopo due partite, 0 gol fatti, 7 subiti, tutto questo mercato, insomma, deve arrivare qualche segnale. Non cominciamo a dire ma siamo all'inizio, non facciamo come l'anno scorso, siamo all'inizio. Qui deve arrivare un segnale immediato. La Fiorentina non è squadra.
8: Diciamo che adesso c'ha Torino, Venezia, Pisa prima del Napoli.
0: Pisa?
8: Scusami, Pisa, sì, Pisa in Coppa Italia.
0: Ah, settimana
8: Serie B. C'ha Torino, Venezia e Napoli in campionato, quindi le prossime due con questo Torino, anche perché Abate deve trovare, è un altro nuovo
0: però,
8: che deve... No, è Fiorentina-Torino.
0: Fiorentina, è un altro che sta in difficoltà, sì.
8: Abate in altre difficoltà, quindi vediamo. La possibilità per riprendersi c'è, è chiaro che... ho sentito che la Fiorentina ha fatto una buona partita. Primi 20 minuti c'è stato un uomo solo in campo, che è stato Mastantuono, che a un certo punto non sapeva più che cosa inventarsi. E poi
0: io non ho visto sta buona partita.
8: Sta buona partita,
0: ragazzi,
8: io proprio non l'ho
0: vista. Perché se queste sono buone partite e prendi tre gol che fai una buona partita, insomma, mi sembra un po'.
8: Poi posso fare anche una piccola, una piccolissima polemica. Che a me non è piaciuto il fatto che il Franchi si sia svuotato, lasciando a pochi lo spettacolo del centenario, soltanto perché la propria squadra aveva perso 3-0. È una cosa che a me non mi è piaciuta, perché comunque doveva esulare dalla prestazione, dal risultato. Quello era una festa con tanti campioni, ci stanno i fischi alla squadra, però un Franchi così vuoto per il centenario in una giornata del genere non mi è piaciuto.
0: Ci dobbiamo fermare perché abbiamo subito il collegamento al rientro con Luca Calamai, con Penne Calamai, quindi state lì perché torniamo con i voti di Luca di questa seconda giornata di Serie A, tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona, e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I Viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16. L'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco. Non ci sono classifiche da amministrare, è una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Novak Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, vera passione sportiva.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Finalmente i voti di Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato,
2: ciao,
1: buon pomeriggio Luca.
3: Ciao e buon campionato, perché buon campionato. Ci vediamo oggi per la prima volta, esatto. Quindi buon campionato a voi, buon campionato a Maracanã, buon campionato a chi lo segue. E condivido la riflessione che faceva un ascoltatore, che insomma si è vista anche qualche partita divertente.
1: Sì,
3: ecco.
1: Sì.
3: Non condivido per niente il fatto che la Fiorentina abbia giocato una buona partita, ma di questo ne parleremo
1: poi. Anche io allora, non condivido. Vai Luca, vai, perché ci sono già dei contenuti.
3: Mi piace moltissimo, ci sono due allenatori da 10 in questo inizio di campionato. Il primo, ho sentito la tua attenta disamina, Marco, su Fabregas, e la condivido totalmente. Sai, inizia questa stagione e ti devo dire, una delle più grandi curiosità erano, ma quello del Como è stato qualcosa di miracoloso, quelle cose, quelle magie del calcio, no? Che trovi l'anno in cui ti funziona tutto, un calcio nuovo, divertente, un allenatore che aveva rifiutato l'Inter, che vuole tutto il mondo, e lui resta a Como. E allora la grande curiosità è, ma rivediamolo, perché magari ci siamo fatti un film. Ragazzi, quello che dicevi te ieri sulla capacità che ha avuto Fabregas anche di adattarsi, di capire e trasmettere ai propri giocatori che ci sono delle partite che devi vincere anche con la sofferenza, unendo la qualità che hai dimostrato per quasi un'ora alla sofferenza. Ecco, il Como che soffre, ragazzi, e vince è un grande avviso ai naviganti, perché forse quello che ancora poteva mancare a questa squadra per fare un ulteriore salto di qualità. Se aggiungete il fatto che fra poco arriva Ken, che è il centravanti della nazionale, è una storia seria, e questo è un grande allenatore che merita di essere studiato, che merita di essere apprezzato. Tra l'altro trovo anche una bella faccia, un bel volto, un'idea di calcio interessante. E dall'altra parte, e poi su questo tema vorrei il vostro parere, io trovo un grande campanello d'allarme per Allegri, perché insomma in un pissi bau bau del calcio, ci sono tutte le versioni ufficiali e poi c'è quello che non viene mai detto ufficialmente ma viene sussurrato, che Allegri sia nella fase declinante della propria carriera, lo pensano in tanti, ti devo dire la verità. Il Milan era un'occasione importante che lui ha avuto per dimostrare il contrario e non mi pare che l'abbia sfruttata. Guarda, io mi riferisco al progetto tecnico, non solo ai risultati.
1: Sì, sì.
3: Poi è chiaro che i risultati sono anche l'effetto del progetto tecnico, però io mi aspettavo molto di più da Allegri, dalla voglia di rivincita di Allegri. Ora va al Napoli e insomma, al di là dell'orgoglio finale, io continuo, è una squadra che gioca grazie alle intuizioni, alla qualità di alcuni suoi giocatori. Se hai Lobotka e De Bruyne c'hai tanta roba in mezzo, ma non ho visto novità. Allora ecco, dall'altra, da una parte c'è Fabregas in decollo come riferimento calcistico, secondo me oggi è quello che merita di essere studiato, e dall'altra c'è Allegri che o cambia velocemente rotta oppure rischia di vivere questo declino. Però ecco, il parere su Allegri vostro mi interessa moltissimo.
1: Ma guarda, io l'ho detto prima, che secondo me questa è una, per lui, Luca, è un'opportunità importantissima la guida del Napoli. E poi senti, io lo dico subito, sgombriamo ogni equivoco, ogni alibi, non cominciamo a dire che questo ha bisogno del mercato per giustificare eventualmente alcune situazioni negative. Questa è una squadra già forte, poi è chiaro che poteva essere puntellata, ma stiamo parlando di una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto lo scudetto ed è arrivata seconda, quindi non stiamo parlando di una squadra che deve essere completamente rifatta. Inoltre ci sono dei giocatori che per idea di calcio si possono avvicinare a quella che è la concezione di Allegri, no? Quindi esperti, qualità. Io ieri ho visto una squadra che, condizione fisica molto precaria, idea di calcio non si capisce che cosa voglia fare.
3: Esatto.
1: È entrato De Bruyne, ha acceso un pochettino la luce con qualche verticalizzazione, qualche taglio, diciamo, degli esterni, ma veramente poca roba, proprio poca roba. E allora io dico,
3: poca roba, poca roba. Sì.
1: È lui che deve dare una risposta, non è lui che deve dare una risposta, Allegri. Vediamo, io sono d'accordo con te, questa è una grande opportunità che si deve giocare molto bene, perché il Napoli, ripeto, è una squadra forte. E ieri invece si è visto da un'altra parte un calcio moderno, un calcio che può cambiare faccia durante la partita, giocatori che sanno interpretare più moduli, che sanno attaccare, difendere, che hanno la qualità, e su questo è indiscutibile.
2: Posso aggiungere una cosa? Che la prima risposta contro una squadra forte non è stata positiva, adesso, visto che riparti da contendente allo scudetto, adesso devi andare a Milano a dare, poi perdere, perché ci può stare perdere, ma dare quantomeno la risposta che tu, come l'anno scorso, devi essere l'anti-Inter.
1: Se perdi finisci a 7 punti, in 3 partite.
3: Sì, ma al di là di tutto, ve lo ripeto, abbiamo tutti negli occhi il Milan di Allegri, no?
1: Sì.
3: Il Milan di Allegri era Modric, non Allegri. Cioè, era un signore che sta per chiudere una carriera. Ragazzi, la logica del corto muso è passata. Poi può funzionare nella gestione dell'emergenza, ma se te proponi solo quello... ragazzi, ieri hai avuto con il Milan grandi giocatori e hai finito il campionato, voi avevate capito alla fine come giocava il Milan? Non si sa. Ricomincia il Napoli. Napoli ha un centrocampo spaziale, avrebbe qua... come gioca il Napoli? Non si capisce. Ecco, io credo che oggi, se sei un allenatore top, e Allegri è anche stipendiato da allenatore top, giustamente, ecco, oggi devi metterti del tuo. Ieri Fabregas, con quella punta di veleno che contraddistingue una rivalità con Allegri, che è giovane ma c'è evidente, ha anche ricordato che, se non sbaglio, c'è un 4 anni in meno di età media c'era in campo, cioè, quindi e qui c'è il lavoro dell'allenatore, no? Perché quando vedi venire fuori, ci sono stati 2 o 3 momenti da far vedere nelle scuole calcio come vieni fuori da una situazione di pressing, ma roba che ce l'hai se ci lavori su questa qualità.
1: Poi, guarda,
3: non basta la qualità del singolo, no?
1: C'è un messaggio, ma il lavoro di campo che si vede, guardate,
3: esatto.
1: Senti Luca,
3: esatto.
1: Voglio essere forse un po' cattivo, però lasciatemelo essere. E quando vedi il Como, dici: oh, questi durante la settimana fanno un grande lavoro di campo. Vedi il Napoli, ti domandi che fanno durante la settimana? Cioè, questa è la domanda.
3: Gestisci
1: che
3: la qualità dei
1: cosa
3: giocatori
1: fanno?
3: Non basta più.
1: Non basta,
3: non
1: più.
3: Basta più.
1: Non basta più.
3: Non basta più, ragazzi. Gestire la qualità dei giocatori non basta più. Basta per, se hai una grande squadra, per stare in una certa posizione. Ma oggi dovresti avere l'orgoglio di portare un progetto di calcio. Altro allenatore a 10, Gattuso, ragazzi. Cioè, Gattuso, cioè, quello che è stato il precampionato della Lazio, voi l'avete raccontato, tra l'altro, noi l'abbiamo raccontato.
1: Sì, sì.
3: È un qualcosa che, ti devo dire la verità, ti lasciava disorientato. Io ti confesso, ho anche pensato: ma quanto resisterà Gattuso? Perché poi Gattuso ha un carattere forte, uno che fa il calcio per amore e per passione, non per bisogno economico, quindi, cioè, non è schiavo di tutte quelle che sono certe logiche in cui qualcuno finisce prigioniero di uno stipendio, no? Allora è evidente che la Lazio in questo momento è qualcosa di che va oltre le proprie, però intanto ha fatto 6 punti, è andata a vincere in casa del Bologna, che in questi anni è stata una delle realtà nuove del calcio italiano. Batte in casa, vince in casa, una partita non semplice. Grazie a questo giustifica anche l'inserimento di giocatori che sono arrivati in una versione, in una trattative bizzarre, perché non c'è un euro da spendere. Però fatemi dire, con le problematiche dei tifosi e tutto, che Gattuso, che viene da questa delusione terribile con la nazionale, mi pare che stia facendo un qualcosa di straordinario che merita grandissimi applausi. Probabilmente questo è anche il suo calcio, il suo calcio di lotta, di grinta, di sacrificio, dove te vai a chiedere a un gruppo squadra di dare il 1000 per 1000, perché sei solo contro tutti. E lui probabilmente in questo tipo di realtà il suo carattere, il suo diventa un fattore aggiunto. Non, chiaro, non è che gli possiamo chiedere chissà quale progetto, però bravo Gattuso, e non so cosa ne pensate voi, io sono rimasto un po' sorpreso da tutto questo.
1: Lascio prima la parola a Francesco.
2: No, okay. È un calcio in cui ci sta bene dentro, cioè c'è dentro, c'è, è compatto con i suoi calciatori, ieri in conferenza stampa ha detto: signori, è inutile che mi chiedete col mercato, del mercato, non ci sono soldi, che faccio, vado a rapire i calciatori. Quindi è completamente dentro questo tipo di situazione, dentro questa sfida, e credo che stia disegnando anche una squadra divertente, perché ieri comunque contro una squadra fastidiosa come lo è sempre stato il Genoa ha fatto anche una partita tatticamente interessante, solido, perché ricordiamoci
1: ordinata
2: anche difensivamente, ha perso Giler Romagnoli, ha messo dentro Duki sconosciuto e Prosgard con Floriani Romano a destra, tre quarti di difesa completamente inedite, due partite, zero gol, ragazzi.
1: Sì,
2: e
1: però,
2: quindi
1: è pur vero che ha incontrato due squadre.
2: Vabbè, ragazzi, ho capito, però anche la Fiorentina ha incontrato il Frosinone e ha preso tre cose.
1: Cioè, io voglio essere sempre.
2: Se
1: molto...
2: hai un'idea, un'organizzazione, a prescindere da chi affronti,
1: siamo
2: alla seconda giornata, nel bene e nel male, è così.
1: Aggiungo a tutto questo, io devo dire la verità, non mi nascondo mai, non sono un estimatore di Gattuso come allenatore, però sto apprezzando una cosa che ho visto in due partite. La capacità di creare il gruppo, cioè questo ha messo in piedi un gruppo, e si vede da piccole cose come si sostengono durante la partita, negli abbracci finali, nel cercare l'abbraccio con Gattuso. Alcuni giocatori sono diventati un po' vedi Frattesi, che hanno questo legame, quindi questo ha creato un gruppo. Poi dove può arrivare la Lazio io non lo so, dico sempre che è meglio fare più punti possibili alla svelta, perché in una situazione del genere io all'inizio ho detto temo una Lazio invischiata nella lotta per non retrocedere, però lui è partito molto bene, quindi...
2: e ci sono squadre hanno
3: Marco,
2: molti più problemi.
3: Anch'io non sono innamorato delle filosofie calciste di Gattuso, e ti ho detto infatti che lui proprio ha trovato in questo momento l'habitat giusto, perché è soli contro tutti.
1: Sì.
3: Soli contro tutti, lui è Leonida,
1: è vero.
3: Leonida con gli Spartani. Cioè,
1: e posso dirti una cosa, Luca? Secondo me lui in testa c'ha anche un'altra cosa. Oltre a far bene, io credo che lui in testa ha anche un obiettivo di riportare la gente allo stadio. Non lo so, ho questa sensazione, no? Con questo spirito battagliero fare... qualcuno si può innamorare e cominciare a dire: ma io ci vado allo stadio domenica a vedere la Lazio. Non lo so, questo cosa mi è in testa, però magari è una mia riflessione che non c'entra niente.
3: Non c'è dubbio, quindi deve fargli un monumento lo fisico. Va bene, allora, da 2-10 a un grande sconfitto del momento, e parlo della Fiorentina e non parlo di Grosso, ragazzi. Grande sconfitto di questo momento è Paratici. È Paratici perché innanzitutto quello bravo è Paratici, quello che comanda è Paratici, e quindi trovo bizzarro che se le cose vanno male, la Fiorentina è ultima in classifica, 7 gol subiti e 0 realizzati, si va a parlare dell'allenatore e si va a parlare di chi l'allenatore l'ha scelto, poi si va a parlare di chi ha mandato un allenatore a giocare le prime due partite, tra l'altro la seconda, quella del centenario, che era anche particolare, con un solo attaccante, uno solo, senza un attaccante esterno di ruolo, con una vicenda Ken mal gestita, perché avete visto cosa ha fatto la Juventus con David, cioè le situazioni si gestiscono, non a caso Grosso ha detto: io se avessi avuto Ken l'avrei fatto giocare, ci mancherebbe altro. E dopo un mercato faraonico, perché i conti alla fine saranno molto chiari nell'evidenziare che la Fiorentina chiuderà con un passivo importante, il grande dubbio è se oggi la Fiorentina è più forte di prima, perché in alcuni ruoli ci sono dei problemi, in altri ruoli grandi punti interrogativi. E chiudo questa riflessione dicendo che, poiché te Paratici hai scelto Grosso, te sai che Grosso non ha mai acceso i tifosi della Fiorentina, te sai che dopo i 4 gol di Roma già c'era una grande fetta che voleva già l'esonero di Grosso, poi ne prendi 3 in casa col Frosinone e in conferenza stampa ci deve andare Paratici, perché ci va il comandante a difendere una sua scelta, a spiegare se Grosso ha le sue responsabilità, ma è finito vittima di un polverone di mercato nel quale era complicatissimo lavorare. Cioè, vai a mettere protezione, visto che hai credibilità, a difenderlo, perché oggi non c'è messaggio. Io qui ci abbiamo accanto Radio Firenze, però non c'è messaggio che non voglia l'esonero immediato di Grosso, e allora oggi il grande direttore ci mette la faccia. Ecco, quindi oggi mi dispiace, ma secondo me non è successo niente, ora sono arrivati anche dei giocatori, secondo me, che non spostano il livello della Fiorentina. Beto, Gnonto, non mi pare che spostino il livello della Fiorentina, poi lo vedremo in campo, ma è nella difficoltà che il capo ci mette la faccia, cari ragazzi.
1: Sì, sono d'accordo e ti posso dire, Luca, che proprio questa è anche la domanda che stiamo facendo, cioè se rischia grosso in questo momento.
3: Non lo possano mandare via, Marco, è la sua scelta, l'ha voluto lui, contro tutto e contro tutti, non gli ha cambiato la squadra 100 volte negli ultimi 10 giorni e poi caccia l'allenatore. Però ti devi assumere le responsabilità.
1: Assolutamente. Pensa, noi abbiamo fatto un sondaggio ieri appena finita la partita sulla Twitter ufficiale della radio, il 57%, quasi 58%, Luca, votava per cambiare il tecnico della Fiorentina. Il 34% allora ha detto troppo presto, no soltanto il 7%, quindi una percentuale molto bassa.
3: Capisco tutti, però mettetevi nei panni di un allenatore che fa tutto il precampionato con Ken e poi gli sparisce Ken le prime due partite, che dall'inizio del campionato che chiede un attaccante esterno e non ce l'ha.
1: Sai che cosa penso, Luca? Ti volevo coinvolgere in questo pensiero. Grandi cambiamenti della Fiorentina, tanti acquisti, la regina del mercato è stata definita, eccetera. E quando ha fatto tanti cambiamenti, è chiaro che quando fai tanti cambiamenti ci può stare la fase di assestamento e di difficoltà. Allora io mi sono fatto questa domanda, ma se c'era in mente da fare tutti questi cambiamenti, forse non era meglio fare come primo vero cambiamento, prendere un allenatore un po' più di spessore per dirgli guarda, noi dobbiamo rivoluzionare tutto, però ci vuole un allenatore di spessore, ti faccio il nome, a sto punto non era meglio fare di tutto per portare Sarri alla Fiorentina e allora iniziare un percorso di rinnovamento con tutti questi giocatori? E Sarri era un po' da protezione, no? Per i giocatori, per lo stesso ambiente, perché se portavi Sarri oggi, anche se perdevi due partite, nessuno avrebbe messo in discussione Maurizio Sarri.
3: Ma se porti Grosso, che è il tuo figlioccio, che l'hai introdotto te alla carriera d'allenatore, che viene dal Sassuolo, chi è che comanda, Marco?
1: Sì, sì.
3: Paratici.
1: No, sono d'accordo.
3: Cioè, secondo te Grosso ha la possibilità di dire no, non voglio? Cioè, la Fiorentina si trova in una situazione paradossale. Cioè, Grosso, le squadre di Grosso, Marco, hanno tre caratteristiche. Un terzino marcatore, perché in fase di non possesso palla la squadra si dispone a tre.
1: Sì.
3: Un play con caratteristiche fisiche e struttura tipo Matic e due attaccanti esterni. Va bene? Nel Sassuolo c'erano Berardi, Lorente e gli avanzava Volpato. Questi sono lo stile della squadra di Grosso. Hai preso terzini che sono tutti attaccanti. Il play è tutto meno che un play perché è Ulai o Fagioli. Attaccanti esterni non ce n'hai e poi dalla squadra Grosso. Non è semplice.
1: No.
3: Almeno qualcosa di mio dammelo. Vabbè. Poi, nella logica cerchiamo di ottimizzare quello che abbiamo. Ecco, ti ho chiesto di pubblicare la foto di Nico Gonzalez, ma potrebbe andare bene anche Kupmeier. Devo dire che Spalletti, tra mille difficoltà, sta cercando di trovare risorse tra quelli che hanno la valigia pronta, poi magari qualche valigia verrà anche smontata. Vedo la Juventus in grande difficoltà, la storia di che sia uno schiaffo, diciamolo francamente. Capisco che Carnevali si è offeso, è stato molto duro nella replica, ma in realtà la Juve si è presa un doloroso schiaffo perché si è vista scavalcare dal desiderio di un giocatore, dall'Atalanta, non riesce a trovare un centravanti che non vende qualcuno, quindi la testimonianza concreta di un fallimento dei precedenti mercati. Ti confesso, aspettiamo di vedere come finisce, ma oggi, per me la Juve dovrà lottare per entrare nelle prime quattro. È vero, ci sono tante squadre un po' così, quindi per ora bravo Spalletti. Ogni tanto lui parte, le riflessioni ha fatto nella precedente giornata su Colomuni, quando parte gli parte il toscano e li sbaglia perché è andato lungo, però ti dà la fotografia di un malessere, di un malessere. Non ti avevo segnalato, ma lo inserisco al volo, il Milan, perché il Milan è un progetto, è un cantiere aperto. Io sono favorevole alla politica di Cardinale, che chi non è nel progetto, fermo restando, gli paghi lo stipendio, che lo paghi a denare, poi sta a casa, perché ragazzi, ne vediamo un po' troppe, dai, sul fronte dei calciatori ne vediamo un po' troppe, quindi mi piace. E io ti dico che finalmente questa presenza societaria, secondo me, si specchia poi anche nella ripartenza di questo gruppo. Mi resta un interrogativo, l'ho scritto nell'editoriale di Tutto Mercato: se Amorim è bravissimo a cambiare la formazione iniziale. La scelta di non far giocare Rabiot la prima partita, per me non far giocare Rabiot per me è incomprensibile, ma se lui è l'allenatore, e poi entra Rabiot e gliela risolve la prima partita, fuori Salemekre, entra e gliela risolve. Io credo che delle volte devi anche trovare l'undici iniziale giusto, perché non puoi sempre andare a rimediare. E poiché non perderemo la buona abitudine di andare a raccontare anche storie che non siano storie da copertina, ti confesso, oggi ero indeciso tra Frosinone e Udinese, ma il Frosinone merita un applauso straordinario. Tra l'altro Alvini è toscano, è la prima volta che vince la Fiorentina, quindi capisco lo stato d'animo, ma fammi dire che l'Udinese per me è un modello. E quindi c'è un modello di come si fa calcio, di come si vendono i giocatori, quindi capisco lo stato d'animo, ma fammi dire che l'Udinese per me è un modello. E quindi c'è un modello di come si fa calcio, di come

0: questo è un grande problema, però bravo Udinese che sei un riferimento, c'è il calcio dei ricchi, il calcio delle grandi e il calcio di chi fa calcio,
1: sì, sì.
0: Ecco, l'Udinese secondo me fa calcio e lo fa anche molto bene.
1: Bene, Luca, quadro generale fatto, noi tra poco ci ricolleghiamo con lo Sheraton di Milano dove ci attende Tommaso Bonan, sarà un lunghissimo pomeriggio, anzi fino a questa sera, su Canale 61 anche, con lo speciale calciomercato. Domani la stessa cosa per andare a raccontare tutto quello che accade in queste ultime ore di calciomercato con tutto Mercato Web. Luca, come sempre,
0: state
1: grazie.
0: State con noi, assolutamente. State con noi e saprete tutto. Ciao,
1: grazie Luca.
2: Ciao Luca.
1: Buon
2: grazie.
1: Lavoro, buon proseguimento ancora. E,
2: sentiamo
1: caro...
2: degli audio.
1: Sì,
2: così,
1: prendiamo degli audio ancora, vai, sentiamo. Vai.
3: Ciao Marco, sono Francesco.
1: Oh,
3: oggi non voglio parlare del Milan perché secondo me se rimaniamo così il mio Milan sesto, settimo posto. Ma voglio fare i complimenti alla Lazio. Ieri sera ho guardato la partita e ho visto una squadra compatta che sa quello che vuole e con una grinta a immagine e somiglianza del suo allenatore. Io sono veramente contento per Gattuso, troppo bistrattato, trattato come uno che non capisce niente di calcio. È chiaro che due partite non vogliono dire niente, però secondo me con un innesto davanti insieme a Pinamonti, che è entrato bene, la Lazio potrebbe fare un bel campionato. E quindi sono contento per il mio ringhio e che si possa prendere una bella rivincita.
1: Beh, staremo a vedere se è stato profeta Francesco, dai, ha descritto il momento Lazio dal suo punto di vista. Bel avvio comunque, bisogna dirlo, questo spirito di gruppo può essere molto molto molto utile perché poi le difficoltà inevitabilmente arriveranno, caro Francesco.
2: Sì, sono...
1: come sempre avviene nello sport, ci mancherebbe.
2: Sentiamo l'ultimo,
1: l'ultimo
2: dai.
1: E poi ci fermiamo, dai.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Oh Luigi.
4: No, volevo chiedervi due considerazioni. Ieri finalmente sono riuscito a vedere bene la partita dell'Inter, no?
2: Sì.
4: E vorrei capire, dato che già due anni fa si diceva che il gioco dell'Inter un po' era arrivato anche, diciamo, era un po' l'avevano capito in Italia, nel senso che comunque questo possesso di palla orizzontale e tutto, però sono passati due anni da... e con Chivu comunque vedo che comunque la squadra gioca ancora con lo stesso sistema e mi sembra di capire che in Italia non abbiamo ancora trovato le contromisure. Ieri l'Inter ha avuto forse 12 occasioni nitide da gol, quindi la partita è stata uno spettacolo dal punto di vista del gioco.
1: Primo
4: poi
1: tempo.
4: La potevamo anche pareggiare, quello è un dettaglio da definire. E seconda cosa, l'ultima, Çalhanoğlu 32 anni, si dice dovrebbe essere l'ultimo anno all'Inter, ma io un giocatore così lo terrei.
1: Vabbè, adesso sta all'Inter, poi vediamo, no? Perché inevitabilmente il tempo purtroppo passa caro mio Francesco, che passa per tutti, quindi staremo a vedere. Ci dobbiamo fermare, Francesco, domani naturalmente sempre con te, buon proseguimento nei lavori di redazione, grazie per il momento.
2: Ciao, ciao Marco.
1: Rimanete lì perché arriva Stefano Impallomeni, ci ricolleghiamo anche con lo Sheraton di Milano, quindi facciamo questo ping pong e andiamo ad analizzare insieme tutto quello che è accaduto. La domanda è se il Como può lottare per lo scudetto e se in qualche modo Grosso può rischiare dopo questo avvio difficilissimo con la Fiorentina. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi.
0: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente, in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano, tra gli altri, anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
1: Ora la cronaca.

0: muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
1: A Centocelle, nella periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre cinquantenne e poi ha chiamato il 112 e ha confessato alle forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Il 16enne, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva già avuto problemi in precedenza. La donna è stata portata via in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
0: È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci viveva in Indonesia da 2 anni ed è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto, mentre le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata dalla Nazione e il Tirreno.
1: Il tennis. È già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, dopo essere stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set, in 4 ore e 36 minuti di gioco. Djokovic, 78 vittorie consecutive al primo turno degli Slam, non perdeva all'esordio in uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto: 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ciao Stefano, ci siamo oggi, veramente giornata ricca di collegamenti, e poi avremo continui contatti con Milano, lo Sheraton, a partire dalle ore 18, poi linea diretta naturalmente a loro, però facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli e poi presentiamo tutti gli ospiti di oggi e il collegamento anche con Milano. Vai con i titoli, Andrea.

0: Inter, Juventus e Milan fanno il pieno nelle prime due giornate. Insomma, poi chiederemo anche oggi chi ha convinto di più delle tre. Fabregas, Max, lezione ad Allegri, domina il Como al Maradona. Fiorentina, seconda sconfitta consecutiva, 7 gol subiti e 0 fatti nel giorno del centenario, grosso rischio. Frattesi, ancora lui, regala 3 punti alla Lazio, sempre per 1-0, sempre con gol di Frattesi, e la Lazio vola. Lecce Roma, la Roma per rispondere naturalmente alle altre big questa sera contro il Lecce, contro Di Francesco. L'Atalanta molla uno schiaffone alla Juventus e si prende che sia questa sera sfida il Bologna alla caccia dei primi punti in campionato. E allora Stefano, ci siamo, partiamo, andiamo a dare subito il buon pomeriggio dallo Sheraton di Milano a Tommaso Bonan. Ciao, ciao Tommaso, ben trovato, eccolo l'impostazione.
1: Eccoci qua, mi vedete? Mi
0: benissimo,
1: vedete? Mi sentite?
0: Benissimo, oh. Bello, elegante, perché
1: io stavo aspettando l'arrivo di Stefano, capito?
2: Certo.
1: Prima,
2: grande Tommaso.
1: Inutile mi colleghi se manca Stefano.
0: Hai ragione, hai ragione. Bisogna collegarsi.
1: Ti voglio bene Marco, ti voglio bene, Marco.
0: Ma ci mancherebbe. grande. Allora con noi c'è anche Daniele Garbo.
2: Ciao Daniele,
0: ben trovato anche
3: ragazzi.
0: A te Daniele.
3: Buongiorno, ben ritrovati ragazzi.
0: E poi si unisce a noi il nostro Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, naturalmente tra poco con Tommaso andremo anche un po' a capire alcuni movimenti di mercato, però iniziamo la nostra trasmissione e interagiamo naturalmente anche con Tommaso. Gli lasciamo qualche così momento di riflessione perché partiamo con i 30 secondi iniziali che consuetudine a Maracanã il lunedì. Parto da Stefano Impallomeni, a chi dedichi i tuoi 30 secondi iniziali di oggi?
2: Beh, al Como di Fabregas, che è un po' credo che sia la notizia di questa giornata, che è andata a vincere non agevolmente ma con sapienza, strategia e quindi poi meritando la vittoria contro un Napoli ancora in ritardo.
0: Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
3: Beh, meglio di così, Davide Frattesi non poteva cominciare la sua avventura laziale, 2 gol in 2 partite, 2 gol che valgono 6 punti. Peccato soltanto nel deserto dell'Olimpico, 6.000 paganti, credo che sarà un problema per tutta la stagione questo.
0: Bonanni.
5: Io li dedico ad Albini e al Frosinone, perché andare a vincere bene, benissimo, a Firenze era secondo me impensabile, e quindi li dedico a lui e alla sua squadra.
0: E vado da Tommaso Bonanni, i tuoi 30 secondi Tommaso.
1: Allora io mi accodo per quanto riguarda il Como, perché non si può fare altrimenti, perché mi sta stupendo sempre di più. Andare a vincere a Napoli significa andare a vincere quelle partite pur non giocando, diciamo, nella maniera consona, ma ovvero stando un po' più accorti, e queste sono le partite che vincendo e giocando così ti danno i punti per, non dico dello scudetto, ma ti danno quei punti indispensabili alla fine che tornano utili per ritornare in Champions League.
0: Bene, bene, bene. Tommaso, io però riparto subito da te, andiamo a vedere un po' le situazioni di mercato, le news che stanno arrivando, perché queste sono ore importanti tra oggi e domani. Domani si chiude il calciomercato, ricordo, noi saremo in diretta oggi fino alle 20.30, anche domani replichiamo fino alle 20.30 live tra Roma e Milano per raccontare tutto quello che riguarda il calciomercato, le ultime ore. A te Tommaso.
1: Come spesso succede quando mancano adesso a calcolo circa 30 ore alla chiusura del mercato, chiaramente molte operazioni trattative sono a incastro l'una con l'altra, cioè appena viene definita un'operazione ecco che a cascata arrivano tutte le altre. Quella principe in questo momento è quella che sta portando Moise Kean a Como, chiaramente un'operazione che si è sbloccata, già definita nelle scorse ore, ma che si sblocca con l'arrivo di Beto a Firenze. Nel pomeriggio le visite mediche per l'attaccante quasi ormai ex Everton, un investimento importante anche dal punto di vista oneroso. La Fiorentina non si ferma qua, perché sempre nel pomeriggio è atteso Wilfried Gnonto, giocatore che andrà a sistemare l'esterno d'attacco di Mister Grosso. Ecco che con l'arrivo di Beto e Vignonto, Ken può trasferirsi al Como, Como di cui parlavamo poco fa. Poi saranno, diciamo così, affari di Fabregas, che fa giocare fra lui e Dubikas, che bene si sta comportando fino a questo momento. E poi dicevamo gli incastri, la Juventus, no?
0: Aspetta, ti fermo un attimo, di andare... Tommaso, ti fermo un secondo solo.
1: Sì, vai.
0: Voglio chiedere a tu, proprio così facciamo anche un po' giudicare questi movimenti qua. Beto e Gnonto per la Fiorentina cosa cambia? Beto è la soluzione adesso giusta? Chiedo a Stefano.
2: Auguriamo a Beto, insomma, no, di entrare nel mondo viola e soprattutto di mostrare sul campo le sue doti. Su Gnonto qualche dubbio. Non lo so se sia all'altezza del compito, però insomma, vedi, se ci scommettono avranno visto delle qualità.
0: Buonanni anche a te, ti faccio la stessa domanda.
5: A Beto sì, Gnonto non mi fa impazzire, però su Beto potrebbe essere un giocatore giusto per un 4-3-3 magari che piace a Grosso. Ma ripeto, Ken al Como è un'operazione che va a fare per forza, perché devi prendere un italiano. Però io ad oggi tra Ken e Dubikas mica lo so,
0: Cioè tu dici se la deve giocarsela. Hai ragione. Ieri ha fatto una gran partita Dubikas, non soltanto per il gol, ma proprio per il grande lavoro che fa durante la partita.
5: Lui è un giocatore che sta dentro all'idea di squadra.
0: Sì, sì.
5: Ken è un giocatore comunque che ha caratteristiche diverse. Quindi per me può far fatica, insomma, l'investimento è un investimento importante, però io l'ho vista più come lo devo prendere, perché comunque mi servono dei giocatori italiani, ma anche Samuele Ricci, no? Tu ci fai caso, Milan prende Ricci, che è un italiano, sì, ma ad oggi tu lo faresti giocare nel Como? Io no.
0: La riflessione ci sta tutta, Daniele Garbo, e poi arrivato da Tommaso.
3: Ma io sono d'accordo con Massimo, secondo me Dubikas è più forte di Ken, però giustamente dovevano prendere Ken non solo per il fatto che è italiano, ma anche perché devono affrontare la Champions League e quindi ha bisogno di un altro attaccante per fare un po' di rotazioni, immagino, per cui giusto questo acquisto. Per quanto riguarda Beto sì alla Fiorentina, molti dubbi anch'io su Gnonto, francamente.
0: Vabbè, staremo a vedere, naturalmente. Tommaso, rivengo da te perché stavi già andando alla Juve, così andiamo anche
1: sì,
0: in casa Juve.
1: Sì, lasciami soltanto concludere il discorso di Massimo e di Daniele. Lo dicevo prima, perché anch'io mi accodo nei 30 secondi di opinione per il Como, perché è vero, Dubikas, Moise Ken, però se voi pensate che in questo momento è giusto Ricci, sulla carta non parte titolare, ma pensate che Miglia, che è uno degli acquisti di quest'estate del Como, ha giocato sempre titolare, ha messo in panchina Perrone,
0: uno dei protagonisti. Ma non è facile entrare in quel meccanismo, ragazzi.
1: Cioè, in panchina in questo momento, a centrocampo, nel Como ci sono Perrone, Cacheré e Ricci.
0: Sì, sì.
1: Cioè, perché giocano da Cugna e Miglia. Ora, è vero, c'è la Champions, stagione lunga, quindi servono le rotazioni, ma pensate quanto anche la profondità, anche di spessore, dei giocatori del Como. Questo giusto per confermare quanto poi in attacco anche Dubikas e Ken dovranno, di fatto, nonostante Ken sia l'attaccante nazionale, giocarsi il posto.
0: È anche vero, Tommaso, che in una stagione dove hai la Champions devi avere anche una punta, due punte
1: per
0: forti.
1: Forza,
0: quindi,
1: forza,
0: secondo me, la scelta è giustissima sotto questo aspetto.
1: Giustissima.
0: Ecco. Sì.
1: Senza ombra di dubbio. Sì.
0: Eravamo arrivati alla Juve, vai.
1: Sì, la Juve, che è, diciamo, la seconda società da tenere sott'occhio, perché in questo momento, a parte il colpo Sara, che dicevamo prima, il collegamento precedente molto importante anche dal punto di vista economico, che di fatto va a rimpiazzare tra virgolette il mancato acquisto di Kessié, che è andato in un'operazione lampo all'Atalanta. Attenzione, perché si parlava molto di Zirkzee e Voltemade, con il tedesco che negli ultimissimi minuti sembra essere risalito anche nelle preferenze della Juventus, quindi sicuramente la punta è uno dei colpi che ci dobbiamo aspettare da qui nel corso delle prossime 29-30 ore al gong finale del calciomercato, e poi chissà, magari un altro colpo a centrocampo della Juventus, Højbjerg o chi per lui. Però attenzione, perché sembrava che la Fiorentina con l'arrivo di Beto avesse mollato la pista Zirkzee, ci fosse, diciamo, un tappeto rosso per il suo arrivo alla Juventus. Invece attenzione anche a Voltemade, quindi sono loro due in questo momento i nomi sono molto diversi come giocatori, lo conosciamo col tema del tedesco del Newcastle, anche dal punto di vista fisico completamente diverso da Zirkzee, però questi sono i due nomi che dobbiamo tenere sott'occhio, perché la Juventus è sicuramente una delle squadre più attive in questi ultimissimi minuti, nemmeno ore, minuti di mercato.
0: Stefano, più una punta centrale o più una punta come Zirkzee che possa muoversi, raccordare, fare
2: quello che... Coltemade non è male, Ha fatto molto bene l'Under 21 Germania, insomma, voglio dire, poi le cose non sono andate bene in Inghilterra, però mi sembra un profilo interessante sul quale Spalletti può lavorare, può migliorarlo. Quindi ti dico Voltemade più di Zirkzee.
0: Più di Zirkzee. Daniele Garbo?
3: Sì, la Juventus secondo me ha bisogno di un centravanti vero, insomma, abbiamo capito che Colomoni non è uno che segnerà caperve di gol, può fare al massimo la seconda punta e gli serve un centravanti, e credo che sia questo l'obiettivo principale. Zirkzee è un altro tipo di giocatore, uno che gira intorno, che fa segnare gli altri, ma che gol non ne fa tantissimi, voglio dire. A Bologna abbiamo visto la versione migliore, in Premier League si è perso.
0: Massimo, più una punta centrale, quindi più uno che deve fare gol, o più un attaccante di movimento come può essere Zirkzee?
5: Allora, premesso che a me Zirkzee piace da morire,
0: sì,
5: quindi se lo dovessero prendere, insomma, secondo me chi lo prende un giocatore forte, probabilmente la scelta deve essere dettata da quelle che sono le idee dell'allenatore. A me personalmente non piace il classico numero 9 attaccante centrale lì che deve essere servito, ma probabilmente nel calcio moderno serve più un giocatore che sappia fare più cose, proteggere palla, attaccare la profondità, soprattutto se giochi 4-3-3 o 4-2-3-1. Però ripeto, nello specifico nella Juve, secondo me gli serve un attaccante non alla Icardi, mettiamola così, ma serve un attaccante che sappia fare più cose, tipo Højlund, che sappia attaccare la profondità, che sappia giocare con la squadra. Secondo me sta cercando quel tipo di giocatore.
0: Tommaso, vado su un'altra squadra, così chiudiamo questa prima parte con te. Poi
1: sì, ti volevo dire, scusami, vai. Marco, soltanto per chiudere l'argomento Juventus, ricordiamo che il Voltemade di turno, lo Zirkzee di turno, prenderà il posto di Jonathan David, no? Come abbiamo già detto,
0: sembra in uscita, no?
1: Che va esattamente, che è praticamente a un passo dall'Atletico Madrid. Scusate, perché sta passando un po' sotto mano, attenzione a Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez abbiamo visto quando è entrato era l'ultima di campionato come può fare la differenza in Serie A, no? In Serie A. Quindi chissà che comunque non possa essere anche il colpo che non ti aspetti, cioè quel giocatore che pensavi di non avere in rosa ma che adesso magari potresti sfruttare.
0: Ecco, sondaggio velocissimo qui tra noi interno, terresti con Nico Gonzalez e Stefano?
2: Sì.
0: Sì. Bonanni?
5: Sì, sì.
0: Sì? Garbo?
3: Sì, assolutamente.
0: Tre sì su Nico Gonzalez, quindi per tenerlo, perché poi tra l'altro ha fatto anche un bel gol nell'ultima di campionato. Tommaso, Roma, voglio fare questo giro finale della Roma, poi ritorneremo naturalmente sul mercato. Roma che si sta muovendo molto attiva anche in queste ore.
1: Sì, una Roma che guardandola in campo ci verrebbe da dire che è quasi perfetta, ma ovviamente la stagione è lunga, anche per la Roma c'è la Champions League, quindi servono giocatori, servono esterni, quindi non è un caso che nelle ultime ore siano rientrati i nomi sugli esterni, Luis Enrique e anche Lewelling, per il quale pare che ci possa essere anche un esborso economico importante, oltre 30 milioni di euro. Del resto sugli esterni forse il ruolo in cui la Roma è un pochino più deficitaria, e abbiamo visto come la Champions porta via energie e come comunque la Roma abbia purtroppo un po' un'affinità con gli infortuni che l'hanno un po' danneggiata nella scorsa stagione. Dybala su tutti, ma se Dybala resta così e gioca così non è un problema, quindi attenzione all'esterno della Roma. L'attaccante della Juventus e l'esterno della Roma sono, diciamo così, i due colpi che almeno dal punto di vista economico sono sicuramente quelli più importanti che ci dobbiamo aspettare.
0: Stefano, questi due colpi completerebbero la rosa della Roma?
2: Sì.
0: Lewelling e Luis Enrique.
2: Sì, già con gli arrivi di Balerdi e De Ron ha alzato la qualità della rosa e soprattutto l'esperienza, la solidità, la fisicità, come ha detto Gasperini. Sono due giocatori che portano fisicità e attributi.
0: E Bonanni?
5: Ah, secondo me sì, non conosco il francese su De Ron. Insomma, De Ron è un giocatore che
2: argentino,
5: che ha un'età sì, che giocava in Francia.
2: Sì.
5: E, no, su De Ron è vero che è un giocatore che ha una certa età, però sta dentro a tutti gli effetti a quella che è l'idea di Gasperini. È un giocatore che può fare il centrale dietro, può fare il centrocampista, a volte l'ho visto fare anche l'esterno, insomma, quindi è un giocatore utilissimo e, come ha detto Gasperini, che gli potrà permettere poi di poter fare interventi in altri ruoli. Secondo me la Roma, ripeto, è forte e lotterà fino alla fine, insomma, per un piazzamento, non si sa mai. L'Inter è un gradino sopra tutti e ieri ancora l'ho dimostrato. Però la Roma, secondo me, è una squadra forte da mettere con Napoli, da mettere con la Juve, forse un gradino sopra anche la Juve.
0: Daniele, vengo da te, stessa domanda. Sei d'accordo quando dice che la Roma è un gradino sopra la Juve in questo momento, Massimo? Daniele,
3: sì,
0: c'è?
3: Sì. No, sicuramente sì, secondo me la Roma è superiore a Napoli, superiore alla Juve in questo momento. È dietro all'Inter assieme al Como, a mio avviso. La Roma ha fatto una squadra perfetta per quello che voleva Gasperini. De Ron porta tanta esperienza, soprattutto nell'ottica Champions League. È vero che ha 35 anni, ma non giocherà tutte le partite, ma porterà sicuramente il suo contributo di esperienza, perché è un giocatore che conosce bene le competizioni europee, ha vinto l'Europa League, ha giocato la Champions con l'Atalanta, è un fedelissimo di Gasperini, quindi non c'è nessuno, neppure bisogno di chiedergli quello che deve fare, perché lo sa già quello che deve fare. Per cui credo che la Roma sia veramente la squadra che voleva Gasperini, e a questo punto mi sembra la più completa alle spalle dell'Inter, che giustamente anch'io penso sia sopra tutti, anche se continua a sbagliare troppi gol, insomma segna un gol ma ne sbaglia altri 10, però è più forte di tutti secondo me, e dietro alla Roma, assieme alla Roma, io metto il Como in questo momento.
0: Allora, faccio partecipare ad un sondaggio velocissimo, Massimo, che lo sto per salutare, e coinvolgo anche Tommaso, che ritroveremo più tardi. Chiedo a Tommaso, questo Como qui può lottare per il titolo, sì o no? Dammi una motivazione, caso di no o di sì.
1: Allora, sì, perché l'anno scorso dicevamo che non avrebbe potuto lottare in così breve tempo per la Champions, lo abbiamo detto dopo le prime, a ottobre, quando ne aveva già vinte molte, l'abbiamo detto a dicembre, quando era passato, anzi a gennaio, quando era passato 6 mesi di campionato, e anche a marzo dicevamo che comunque la rincorsa sarebbe stata impossibile. Champions, è arrivata in Champions, quindi per questo motivo non dico che vincerà lo scudetto, ma è impossibile ad oggi escluderlo dalla corsa. Proprio per quelle gare, se comincia a vincerle come a Napoli, allora sì, certo è un'incognita, perché stiamo parlando di una assoluta primizia.
0: Però Bonanni.
5: Allora, per lo scudetto credo di no, ancora no, però devo dirti che da qua, brevissimo, il Como diventerà una squadra molto forte. Io non ho fatto i conti, ma a mente credo che il Como negli ultimi 4-5 anni abbia speso, se non più di tutti, ma quasi più di tutti.
0: Sì, ha speso. Quindi, soldi da premier.
5: Inevitabilmente la dovremo
0: 342
5: milioni. È inevitabile che
0: anomalia del calcio italiano
5: debba essere messo come le squadre che poi lottano per il vertice.
0: Anomalia del calcio italiano, sembra più una squadra da Premier che da calcio italiano,
2: sì.
0: Per come spende, per come gioca, per impostazione, Stefano.
2: Per il titolo ancora presto, sì. Perché io vedo sempre la memoria dei punti dei campionati scorsi. Como ha fatto 20 punti più rispetto, stiamo parlando dell'ultimo campionato, del primo campionato con Fabregas, però è sulla strada, insomma, se continua così, se non si smantella tutto e se cominciano ad avere tutti questi soldi per fare questi investimenti importanti, il Como probabilmente nei prossimi anni sarà un serio candidato per vincere il titolo. Adesso ancora no, la Roma ha un'altra struttura e un'altra memoria di punti, ha fatto 3 gironi da vertice.
0: Da vertice, sì.
2: Con Ranieri, io ci metto pure il girone di ritorno di Ranieri, l'annata dello scorso anno e quest'anno mi sembra bella solida, però c'è un però. C'è una cosa è giocare da favoriti, e una cosa è affari spenti. Facciamo quando tu non c'hai niente da per esempio la Lazio sta giocando bene perché non c'è niente da perché deve fare la Lazio. Ecco, allora la Roma lo scorso anno raggiungere un posto in Champions League, bene, cioè, se mantiene questa fame, però soprattutto questa responsabilità di essere l'outsider dell'Inter.
0: Il peso della responsabilità.
2: Giocare così è un altro discorso con queste pressioni qui. Quindi vedremo, io sono curioso di vedere come reagirà.
0: Massimo, non ti ho chiesto niente sulla Lazio, però se vuoi dare un pensiero e poi ci salutiamo.
5: Piacevolmente stupito dai dei punti che non pensavo, però mi fermo qui, insomma. Ci sono ieri ho visto la partita, ci sono stati dei momenti in cui ha fatto molto meglio del Genoa, ci sono stati dei momenti in cui il Genoa ha fatto meglio della Lazio, però devo dire che questi sei punti credo che insomma siano leggermente inaspettati, soprattutto i tre di Bologna, insomma.
2: Posso chiedere una cosa a Tommaso? Ma sì, sì, Gudmundsson, è vera questa cosa, questo tentativo da parte della Lazio di poterlo portare a
1: ad
2: Roma?
1: Ora non ci... Sì, più la Lazio che quell'ipotesi che è stata ventilata in mattinata anche sulla Turchia, con eventuali voci per uno scambio o comunque in un affare che potrebbe portare Torreira alla Fiorentina, quella sicuramente no. Ad ora non ci risulta nessun tipo di, diciamo, accelerata o pista concreta. Quindi in questo momento, Stefano, ti direi che siamo fermi, ecco. Anche perché se si fa due conti, in questo momento la Grosso in attacco, vista anche le defezioni e i giocatori che sono partiti, a Mastantuono, a Gudmundsson, che sono i due che sono partiti titolari contro il Frosinone, e poi in questo momento come alternative a Angé, che è ufficiale, a Gnonto, sì, che deve arrivare, e poi a Beto, che deve arrivare, e l'alternativa a Pellegrino. Poi non ci sono altri giocatori in questo momento, quindi capisci bene che se esce un giocatore importante anche dal punto di vista numerico come Gudmundsson, prima ne deve arrivare un altro, manca 25 ore, 28 ore, non lo so.
0: Ti chiedono al volo, Tommaso, e poi ti saluto, se l'Atalanta riesce a fare Rov e Romagnoli.
1: Attenzione, infatti lo volevo dire, Marco, perché sembrava una trattativa sopita. Prima citavamo anche le squadre che possono dare noia. Anche io dico attenzione all'Atalanta, perché a parte la partenza che abbiamo visto in stagione, ma insomma su Rove è tornata forte anche nelle ultime ore.
0: Okay.
1: È disposta a spendere diversi soldi, oltre 35 milioni di euro. Gira che ti rigira, alla fine il Bologna a quelle cifre cede.
0: Certo.
1: E quindi attenzione. Comunque andate a vedere chi ha in attacco l'Atalanta, insomma.
0: E Romagnoli invece?
1: E Romagnoli secondo me è il colpo last minute dell'Atalanta.
0: Ok. Ti chiedono anche, così concludiamo il giro di mercato e ci salutiamo, è vero che potrebbe esserci un'offerta importante del Chelsea per Manu Koné, ci chiede Roberto?
1: Sì, perché Manu Koné è un giocatore che piace in Premier praticamente da quando è arrivato in Italia, cioè appena fatto la prima partita che piace in Premier. Quindi il Chelsea è una squadra che si vede quest'estate ha deciso di aprire e svuotare i sacchi di banconote in Serie A, andando a svaligiare prima l'Atalanta e poi altre squadre. Quindi attenzione, perché potrebbe arrivare un'offerta veramente importante. Al momento la Roma lo ritiene incedibile, quindi.
0: Bene, Tommaso, ci sentiamo tra poco, sempre dallo Sheraton di Milano. Grazie per
2: ciao,
0: il momento.
2: Ciao, a più tardi.
0: Grazie anche a Massimo Bonanni.
2: Ciao, Massimo.
0: A presto, a venerdì.
5: Grazie
0: Massimo,
5: a voi.
0: Un
5: ciao,
0: abbraccione.
5: Ragazzi, ciao.
0: Rimane Daniele, perché ritorniamo. Ci sono domande che riguardano il Como, che riguardano il Napoli, che riguardano la Fiorentina. Insomma, abbiamo veramente un lungo pomeriggio per affrontare tutti questi temi. Abbiamo appena iniziato. State con noi, torniamo subito dopo il break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona, e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I Viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16. L'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco. Non ci sono classifiche da amministrare e una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli Europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Novak Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo in diretta ciao, nel pomeriggio di Maracanà. E dunque, intanto ci sono messaggi che vanno a criticare fortemente Grosso, ve lo dico. Per esempio David ci scrive che ha fatto fare una brutta figura alla tifoseria in un giorno importante, ci ha fatto vergognare, bel centenario, incredibile che non sia ancora esonerato. Il direttore Palatici ha commesso l'errore più grosso della sua carriera. Ora subito cambiare, lui fa i nomi di Palladino, di richiamare Vanoli, insomma una serie di nomi. Poi Lorenzo ci scrive una domanda: ma la vittoria netta del Frosinone contro la Fiorentina ridimensiona la partita pazzesca della Roma contro la Fiorentina? Ciao Lorenzo da Pescara. Poi Massimo non è d'accordo sulla valutazione di Ken, che la ritiene una bestemmia calcistica. Il Como prende Ken per il fatto di avere calciatori italiani. Per me Ken attaccante normalissimo con la testa altrove. Allora andiamo a prendere tutti quanti Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ciao, ben Lorenzo. Trovato.
1: Ciao ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Complimenti per aver indovinato il risultato pieno della Juventus, cari miei. Però vi devo dire che è stata la grande
1: giornata. Adesso ho fatto un disastro.
0: Lo so, dai, tre punti te, un punto io, un punto Bonanni, quattro punti in Pallomeni, grande giornata per lui.
2: Preso anch'io la Juve.
0: Sì, la Juve netta, e hai preso anche la vittoria del Como.
2: Me l'ero dimenticato.
0: Quattro punti Garbo, che tra l'altro è con noi in collegamento. Un punto Nicolò Ceccarini, ma la star della giornata è Braglia con cinque punti fatti. Ha preso in pieno la vittoria della Juventus, il 2-0. Poi ha preso la vittoria del Como e la vittoria del Frosinone. Bingo ha fatto.
2: Ritornato Braglia.
0: Orlando un punto, De Paola un punto. Questa è stata la giornata, diciamo, di oggi, caro Lorenzo, capito? Braglia, il portiere che ha fatto.
1: Guarda, io ti dirò che non conta niente. Ma c'è la chat di Radio Firenze Viola dove sono stato insultato pesantemente, che la mattina della partita, il sabato mattina, avevo previsto 0-2 del Frosinone a Firenze. Quindi non avrei beccato il risultato, ma
0: il punto l'avevi preso se lo giocavi qui.
1: Lo sentivo la mattina.
2: Era nell'aria,
0: Aspetta, che ne parliamo. C'è Daniele Garbo in collegamento con noi. Ciao, Daniele, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: C'è anche Claudio Nellucci che saluto. Ciao Claudio, ben trovato.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora sentite, vi rigiro queste osservazioni dei nostri ascoltatori su Grosso, che abbiamo letto, e tra l'altro sondaggio sulla situazione fiorentina: il 58% è già per l'esonero di Grosso. Troppo presto oppure bisogna dare ancora tempo? Cosa ne pensate? Stefano Impalomeni, parto da te.
2: Mi spiace affrontare questi argomenti, lo so. Marco, però è una crisi, cioè non c'è niente, sai, è una squadra bellina, fragile. Ha detto, com'è il discorso dei quadri, della cornice, bisogna trovare un muro, ecco, qui non c'è nemmeno il muro, non c'è niente. Quindi a questo punto prima si fa, meglio sì, meglio è. Mi dispiace affrontare questi discorsi.
0: Di non attendere tempo.
2: Ah, sì. Se no si fa Pioli due...
0: ha fatto peggio di Pioli la partenza. Pioli aveva fatto due punti l'anno scorso in due partite. Momento difficile. Lorenzo,
2: guarda, ti dico che è l'uomo che potrebbe mettere tutti d'accordo. Lo so che magari Firenze si divide.
0: No,
2: anche
0: ma non
2: qui
0: è d'accordo nemmeno Lorenzo adesso al nome che
2: vabbè,
0: tu dici,
2: ho capito, però diciamo, sono un uomo libero. Può mettere un po' le cose a posto. Che è Palladino,
0: capirei. Lo sei fatto amico Lorenzo.
2: Lorenzo
0: di
2: so,
0: Benedetto.
2: Ma purtroppo, però, è così la cosa.
1: Allora. Io sono un po' controcorrente, allora parto da quello che penso di Grosso per la gara col Frosinone, e Grosso è indifendibile, perché non esiste perdere 3-0 in casa contro il Frosinone nella partita del centenario. Quindi questo è l'assunto iniziale. Detto questo, io vedo più Paratici come colpevole di questo avvio di stagione della Fiorentina, perché io non rinnego assolutamente quello che ho detto, ovvero che ritenevo la Fiorentina regina del mercato fino a tre settimane fa, diciamo dopo la prima metà del mercato. Poi però è successo un disastro dietro l'altro, e dico Allora, se tu, Fabio Paratici, punti su Fabio Grosso, perché l'ha scelto lui, non l'ho scelto io, non l'ha scelto Stefano Impallomeni, non l'ha scelto Marco Piccari, non l'ha scelto Daniele Garbo e neanche Claudio Anellucci, l'ha scelto Fabio Paratici. Se scegli Fabio Grosso, devi fare una squadra per Fabio Grosso, ovvero gli esterni d'attacco sono la base dell'idea di Fabio Grosso, che l'anno scorso con Lorientè, Volpato e Berardi chiaramente ha costruito la stagione molto positiva del Sassuolo. A centrocampo aveva due giocatori molto importanti, uno è Matic che gli ha svoltato la stagione e l'altro è Torsved, che comunque sia Grosso ha chiesto alla Fiorentina fin dal primo giorno in cui è arrivato, e invece si è fatto tutto il contrario, perché di esterni d'attacco non ne sono arrivati. Ora, oggi si va a prendere, la Fiorentina va a prendere Gnonto, che mi viene da piangere, va a prendere Gie, che può essere sicuramente un bel prospetto, ma difficilmente sarà pronto. Vendi Ken, prendi due centravanti, Pellegrino e Beto, che di due secondo me non arrivano a fare un Ken. E poi in mezzo al campo io dico Attà è l'acquisto migliore fatto alla Fiorentina. Ulai non si sa di che pasta sia fatto ancora. Dragusin, per me, da quello che ho visto nelle prime due partite, poi può migliorare, può cambiare tutto, però ha fatto tutta la preparazione, non è reduce da infortuni, dovrebbe essere al top perché l'ha fatta veramente tutta la preparazione. Da quello che ho visto mi sa di ex giocatore, vado pesante, però in una difficoltà stratosferica. Quindi sono tanti gli errori della società, sono tanti gli errori di Fabio Paratici. Poi Grosso è indifendibile perché devi fare meglio, però secondo me è ingiusto dare tutte le colpe a Grosso.
0: Allora ti fermo un attimo, sentiamo un audio al volo di un nostro ascoltatore, poi vado da Nellucci, voglio sentire subito il suo pensiero e quindi anche Daniele Garbo sulla situazione Fiorentina Grosso, vai.
5: Scusatemi, ma siamo sempre alle solite. Un allenatore sbaglia due partite, bisogna subito esonerarlo, bisogna cambiare tutto quanto, bisogna ritornare indietro nel tempo, poi facciamo i grandi discorsi che la nazionale deve ripartire dai giovani, quindi figuriamoci se Mancini sbaglierà le prossime due partite o anche soltanto la prima, verrà subito condannato, al di là di tutto il teatrino che c'è stato dietro. Ricordiamoci che chi vuole
2: andare. Vabbè, ho capito. Ciao, salutiamo. Perché ha ragione il nostro ascoltatore. Però ci sono situazioni e situazioni, vanno valutate. Cioè, sono d'accordo con il nostro amico che bisogna dare del tempo. Però tu hai preso 7 gol in 2 partite. È vero che ha avuto qualche occasione col Frosinone, però è una squadra bellina, fragile. Cioè, viene attaccata, prende gol. Oh. Stai in Serie A, non è che poi, cioè non è che tu dici vabbè, ma allora sai, col Torino magari concediamo di meno. Boh, non lo so, non ho queste certezze. Quindi è una valutazione tecnica da fare. Poi un altro discorso, certo, è sollevarlo. Certo. Non è che nessuno ha sollevato dall'incarico Grosso. Sono d'accordo con Lorenzo, ha fatto una disamina severa ma giusta. In alcuni punti non possiamo condividerli, ma insomma, il grosso, consentitemi questo termine, dell'analisi di Lorenzo ci sta. Però secondo me Lorenzo è una buona squadra, la Fiorentina. E ha detto bene Marco, cioè, questa scelta che l'ha fatta Paratici di prendere Grosso. Grosso si ritrova a Firenze, che è una piazza che, voglio dire, ti mette un addosso, una pressione che non finisce mai. Cioè, non è che allenare a Roma o allenare a Milano, cioè Firenze ti mette una pressione addosso che è incredibile. E l'ho visto un pochino, ecco, un po' stordito, no? Allora uno fa la valutazione, ha detto Fabio ci sei? E magari con la Fiorentina, col Torino fa 3-0, riparte tutto qua. Però abbiamo parlato con Marco, tu fai una scelta a Roma, quanti ne ha cambiati? 7 ne ha cambiati?
0: Di giocatori?
2: Cioè tu stai costruendo una squadra che è ancora difficile da assemblare per chiunque, e tu che fai? Ne cambi altri 8, 7, 6, cioè poi cambia anche il modo, 4-3-3, 4-2-3-2, non si capisce granché, e quindi Lorenzo è lì l'allenatore che decide, però, quindi devi prendere una strada.
0: Assolutamente. Fammi sentire anche Claudio Anellucci. Claudio.
6: Io sono, non sono in linea con quello che avete detto voi, ma fosse stata un pareggio e una sconfitta e la Fiorentina stava un punto dopo due partite, cambiava qualcosa? Non cambiava niente. Secondo me la Fiorentina ha bisogno di tempo, ha bisogno di calma, perché l'altro anno la Fiorentina, non dimentichiamoci, quando si è salvata, ha cambiato tantissimo, oggi sono ancora delle figurine, devono diventare una squadra. Credo che bisogna dare un pochino di tempo anche all'allenatore, perché nessuno in panchina, nemmeno Padre Pio, riuscirebbe a fare dei risultati stratosferici. Secondo me la vera sconfitta è stata la partita male e interpretata malissimo contro il Frosinone, e su quello sono d'accordo con Lorenzo, perché non ci sta che poi che tu devi perdere 3-0 in casa, certo. È imbarazzante, ma sicuramente lì qualche cosa è successo, però del tempo, io credo che...
2: No Claudio, ma siamo tutti d'accordo, qui nessuno sta dicendo, però no, se però... perdi 3-0, l'hai detto appena 5 secondi fa, con 3-0 con il Frosinone in casa, nel giorno del centenario c'è qualcosa, e potevano essere altri due gol poteva prendere.
6: Stavo infatti finendo
2: La situazione tecnicamente, tu che ci stai nel campo, va valutata. Cioè, unità di crisi, tavolo, si parla, non si può andare avanti, 3-0 col Frosinone non è inammissibile che tu possa costruire la squadra, avere tempo, quello che ti pare, ma 3-0 contro il Frosinone in casa non puoi perdere, mai nella vita.
6: Sono d'accordo con te, è quello che stavo dicendo.
2: Se no poi qui...
6: No, però devi anche dare comunque qualche giornata di tempo all'allenatore per capire.
2: Capito, ma veramente... la Fiorentina,
6: Ho capito, ma la Fiorentina se no si è salvata l'ultima giornata.
2: Ma che vuol dire? Ma tu non puoi perdere 3-0, lascia perdere Roma. Ma 3-0 col Frosinone, che ti ha palleggiato in faccia. Poi la Fiorentina ci ha avuto le sue occasioni, perché c'ha giocatori. C'ha giocatori.
6: L'hai toppata tutta, completamente. L'hai toppata tutta, assolutamente. Ci sta. Però voglio dire, l'allenatore deve anche avere la possibilità e ripeto. Aspettare questo maledetto mercato che si chiuda, perché è una cosa però, vergognosa.
2: Alla siamo d'accordo, Claudio. Perdonami se ti interrompo, però allora facciamo un esempio. Gattuso, due partite da Lazio, si vede che c'è il lavoro dell'allenatore, lascia perdere col Mantova. Ci sono tutti gli allenatori che fanno un lavoro e qui non si vede niente. La valutazione tecnica va fatta.
1: C'è il lavoro di Sarri anche, Stefano. Stefano, c'è il lavoro di Sarri anche. Ha preso una Lazio che è la stessa dell'anno scorso, sì, che aveva capito, in testa già delle cose. La Fiorentina è cambiata
0: l'anno
1: totalmente.
0: Scorso non credo, Lorenzo. Vabbè. In difesa ci sta Diuchi e Posgard. A centrocampo ha inserito Frattesi.
2: Niente di Sarri.
0: Davanti sai giocare senza attaccanti, perché di fatto stai giocando senza attaccanti. Quindi...
2: Poi magari...
1: l'anno scorso Sarri chi aveva? Daniel Maldini aveva Sarri.
2: Sì, no, ma io stavo dicendo, Lorenzo, adesso al di là di tutto, quando vedi un lavoro dell'allenatore, lo vedi. Poi sono d'accordo con Claudio, aspetta. Nessuno ha la pretesa di dire: oh, la Fiorentina va brava, pronti via, deve andare via come un cannone.
6: Ma le prime due partite non pervenuta, zero, totale.
2: Ma non c'è poca roba, iniziative zero, individuali, c'è solo Mastantuono, si vede questo talento illuminante di Mastantuono in una squadra che non è una squadra. Allora l'allenatore c'ha un mese e mezzo, capisci?
6: 10 figurine, cosa sei... Sono d'accordo con te.
0: Sì. Sono d'accordo con te. Un attimo anche Daniele.
7: Allora, la Fiorentina che l'anno scorso si era salvata a stento è stata smantellata e ricostruita. A detta di tutti coloro che capiscono di calcio, sembrava una squadra molto più forte di quella dello scorso anno. Le prime due partite hanno detto qualcos'altro, evidentemente. Allora, io credo, in questo sono allineato sulle posizioni di Lorenzo. Se grosso è il problema... può darsi che lo sia, ma lo sono anche i giocatori, poi in campo vanno i giocatori, non dimentichiamolo, e il principale colpevole non è grosso, ma è chi l'ha scelto, cioè Paratici. Siccome Paratici è stato beatificato da tutti, a cominciare da Nicolò Ceccarini, che lo ritiene il più grande operatore di mercato italiano, qualche dubbio ce l'ho, cioè, grosso l'ha scelto lui, non è che grosso era la prima volta che allenava, ha allenato già un po', sono già un allenatore esperto.
2: Sì, Daniele, siamo d'accordo, però per esempio citava Lorenzo Atta, sono d'accordo, è uno dei migliori acquisti della Fiorentina, ma Atta sta giocando, ha perso un pallone nel secondo tempo, si è fermato. Ragazzi, io ho visto tutte e due le partite, rullava il pallone all'Olimpico, ma non puoi, no, ma chi è, ma non puoi, devi dire, oh, e qui serve un'altra pressione, un altro possesso, un'altra determinazione, un'altra applicazione. Sembra che questa squadra giochi, ci dicono che siamo forti, scendiamo in campo, e l'allenatore lì deve intervenire, Claudio lo sa.
7: Allora, Allora, io credo che la Fiorentina sia, come è stato già detto ampiamente, una squadra in costruzione e quindi ci voglia pazienza. Cioè, cacciare un allenatore dopo due giornate mi sembra veramente una cosa che non ha senso, secondo me, perché allora bisognerebbe cacciare anche chi l'ha scelto. Ecco, tutto qui.
2: Sì, sì, siamo d'accordo, però sai, qualche volta ci sono delle situazioni in cui... Allora, io mi ricordo un anno, correggimi se sbaglio... La Roma, Spalletti era un po' disturbato da voci di mercato, lo ricorderai Daniele. E lo Zenit San Pietroburgo premeva, pressava per averlo. E la Roma partì male. E la Roma esonerò Spalletti dopo due giornate. Arrivò Ranieri. Cioè non c'è nulla di male, Cioè non è che uno dice dopo due giornate non si può operare un intervento per poi mettere a posto la gara. Perché sennò Firenze già ha vissuto una stagione...
0: Dice ripeterla,
2: allora voglio dire, visto che già ti sei scottato, vabbè, ma tanto c'è tempo, tanto c'è tempo. La squadra, questa squadra qua, io mi sembra che, non lo so quanto per vedere una squadra messa bene in campo, qui se confermi l'allenatore ci vorrà del tempo, troppo, e nel frattempo le altre fanno punti, se tu anche batti il Torino ma giochi così, il problema non lo risolvi, Marco.
0: Senti Lorenzo, proprio al volo, a Firenze qual è l'atmosfera da parte proprio della tifoseria in questo momento? Con Grosso oppure cominciano a, hanno già diciamo paura, ecco?
1: No, allora paura ancora, insomma, paura, diciamo che la paura non è mai passata, perché comunque sia cioè, Firenze ha vissuto la passata stagione con tanta paura. C'era stato apparentemente un mercato che aveva riportato l'entusiasmo già finito, questo è, mi sembra logico, e adesso bisogna capire se la Fiorentina avrà la forza di reagire, perché l'anno scorso la Fiorentina era partita con due pareggi e poi sappiamo come è andata a finire, almeno per il girone di andata, e poi e invece quest'anno è partita con due sconfitte belle toste. Ora c'è il Torino, che è già partita importantissima, non per che vale la stagione, ci mancherebbe altro, siamo alla terza giornata, però per non rientrare in quel loop negativo in cui è entrata la Fiorentina l'anno scorso, che è vero sono cambiati i giocatori, ma insomma l'ambiente è sempre quello. Cioè, nel momento in cui dopo le leggende che sono state al Franchi, poi la Fiorentina ha fatto quella partita indegna sotto gli occhi di tutte le di Batistuta, Rui Costa, che erano tutti a vedere la partita, quando sono stati chiamati, insomma, tutte le leggende, e poi è stata chiamata la prima squadra. Quando è stata chiamata la prima squadra durante la festa, cioè l'Artemio Franchi ha fischiato la prima squadra dopo due giornate.
2: No, che poi voglio dire, Lorenzo, io chiudiamo, ma ha creato la Fiorentina, quindi i giocatori sono bravi. Non ha giocatori, non ha preso giocatori scarsi la Fiorentina.
0: No, i giocatori ci sono.
2: Perché allora, ha tirato 10 volte in porta, ha preso due pali, quindi qualcosa.
0: Allora, qui vi devo dire, dal 331-82-00213, dicono che Fabio Grosso evidenti colpe tattiche, ma ha detto non solo, quindi parlano ancora di un'amalgama non trovata e cosa farà adesso, fissare i titolari. Qualcuno scrive che bisogna arrivare, Antonio dice con Grosso arriveranno alla sosta per le nazionali e poi si deciderà. Altri scrivono: per me Grosso durerà meno di Pioli. Avete fatto passare Paratici come un gran dirigente, ma non lo è. La Fiorentina è peggio della scorsa stagione e rischierà anche quest'anno, secondo Rudy. Vabbè, questo è un po' l'andazzo. Vi faccio sentire anche questo audio, poi cambiamo argomento perché c'è una domanda per Claudio Nellucci. Vai.
8: Ma io credo che una squadra che era l'anno scorso partita per fare bene si è salvata all'ultimo, una stagione tragica. Arriva un nuovo dirigente, manda via tutti i giocatori, ma non è che li ha mandati via tutti a maggio, li ha mandati via un po' alla volta, ha preso un allenatore nuovo, non gli ha comprato i giocatori per cui lui sa fare l'allenatore, due partite, è normale che ci siano delle difficoltà eccessive, sicuramente, però è anche vero che
0: bene,
8: cioè è un tornado a Fiorentina ora come ora, finché non finisce.
0: Sì, tutti questi cambiamenti, va bene. Poi Ube dice: ma non diciamo eresie, ma quale lavoro di Sarri? Questa squadra Lazio è completamente diversa nel modo di stare in campo, basta questa narrazione su Sarri, io sono contro questa società, ma Sarri alla Lazio non ha fatto nessun miracolo. Anellucci, è così?
7: Sarri qualcosa di miracoloso l'anno scorso l'ha fatta, insomma, non è che
6: Il problema è che Sarri, come abbiamo saputo, abbiamo capito, non avrebbe dovuto accettare determinate situazioni, ma questo lo abbiamo sempre detto, lui l'ha accettato per amor di panchina e per amor di contratto, e io credo che oggi doveva esserci un cambio assolutamente per forza, insomma. Non mi sono piaciute certe esternazioni di Sarri fatte dopo a Bergamo,
0: però il lavoro di Gattuso?
6: Ma fino adesso è un lavoro apprezzabile come partenza.
0: Qual è la cosa che ti senti di sottolineare dopo queste due partite? Due vittorie con due gol, zero gol subiti.
6: Sicuramente una squadra quadrata, sicuramente una difesa che si è comportata molto bene, specialmente ieri, un po' meno a Bologna, però un reparto che ha preso zero gol in due partite va apprezzato il fatto di aver scelto Frattesi senza soldi e aver preso Pinemonti con pochi soldi, quindi sicuramente ad oggi ha fatto un grande lavoro, però siamo alla seconda giornata.
0: Garbo, cambia un po' la tua percezione della Lazio rispetto all'inizio?
7: Ma guarda, la Lazio ha vinto due partite contro due squadre normali che lotteranno forse per la salvezza, anche sicuramente Genova per la salvezza, forse anche il Bologna, quindi andrei piano con gli entusiasmi e aspettiamo altre conferme che lotteranno forse per la salvezza, anche sicuramente Genova per la salvezza, forse anche il Bologna, quindi andrei piano con gli entusiasmi e aspettiamo altre conferme.

0: perché cioè, hai 0 euro e prendi Frattesi, queste formule pazzesche che hanno fatto con due spiccioli e un sacco di bonus. Frattesi 5 più 10, Pinamonti 3 più 9. Ma bisogna essere bravi per fare un mercato del genere. E sono stati presi i giocatori nei ruoli in cui servivano i giocatori. Mm-hmm. Poi, se trovi Nuno Tavares in queste condizioni, Nuno Tavares in queste condizioni fa la differenza. Sì. Il problema è che quanto ce l'avrà, perché il problema è Nuno Tavares e il perché Nuno Tavares sia la Lazio che non ha una lira è perché si fa sempre male. Però la Lazio è una squadra quadrata, è una squadra che ha i giocatori giusti nei posti giusti. Questa è una squadra fatta bene. Facendo il paragone alla Fiorentina, la Fiorentina è una squadra fatta male, i giocatori ci sono, può darsi, sono nel posto giusto? Probabilmente no, perché non ha un senso questa squadra, la Fiorentina non ha un senso, perché Ulai non si sa che ruolo faccia, Attà non si sa che una volta gioca tre quarti, una volta gioca mezzala e non si sa, difensori son scarsi, cioè almeno quello che abbiamo visto fino ad ora.
1: Qualcuno critica l'acquisto di Dragusin,
0: capolavoro.
1: Vediamo. Qualcuno critica l'acquisto di Dragusin della Fiorentina. Vediamo su questo avvio della Lazio. Io sono d'accordo con chi dice piedi per terra, calma.
2: No, ma nessuno vuole rimuovere grosso, ci mancherebbe altro, però vanno fatte delle valutazioni. Perché se no poi perdi tempo e ti
1: sì, l'anno scorso si è perso anche un po' di tempo da questo punto di vista. Daniele, ti saluto così e ti chiedo se tu invece pensi che il Como possa lottare per il titolo, sì o no?
3: Allora, il Como visto ieri è una squadra che può lottare per il titolo, ma c'è una zavorra che peserà secondo me in maniera decisiva sulla lotta per il titolo, che è la Champions League. Il Como non so se abbia la struttura per affrontare entrambe le competizioni e a che livello. Io credo che lascerà molte energie fisiche e anche nervose sulla Champions e questo si rifletterà anche sul suo rendimento in campionato.
1: Manellucci?
4: Beh, io ieri ho visto una grande squadra, ho visto una squadra quadrata, una squadra cattiva, una squadra che a un certo punto giocava col gatto con il topo, insomma una squadra... Bene. Squadra internazionale, squadra veramente fisica, difficilissima da incontrare, difficilissima da prendere uno contro uno, arrivano sempre prima, cioè una squadra internazionale, fatta veramente bene, presi giocatori che la grande maggioranza, la stragrande maggioranza sono sconosciuti, ma a loro sono conosciutissimi. E mi piace tanto, una squadra che mi piace veramente tanto, credo che alla lunga sarà la vera antagonista dell'Inter.
1: Lorenzo?
0: Allora, secondo me la Champions toglierà sì energie, ma percorso il Como, ma poi la non esperienza dei giocatori del Como farà sì che il Como uscirà subito, credo, dalla Champions, e quindi l'importante sarà cercare di rimanere lì, perché poi nella seconda parte della stagione il Como secondo me la Champions non ce l'avrà. Attenzione alla Roma, però io ho un debole per la Roma quest'anno, perché mi piace, perché anche lì è stato fatto il mercato per Gasperini, stanno prendendo un altro esterno d'attacco per Gasperini, stanno accontentando in tutto e per tutto Gasperini, che poi avrà il compito di far girare questa squadra, però il Como gioca bene, il Como è una squadra che gioca con allegria, che sa, ognuno sa quello che deve fare, sono belle squadre, vedere giocare queste squadre qui, meno male ci sono queste squadre qui, perché nonostante io non sia un fan di primo livello di Fabregas, però c'è niente da dire, cioè,
1: no.
0: Complimenti al Como che ancora una volta ha fatto una grandissima partita.
1: Allora, chiudo così, Lorenzo, ti chiedo, niente ritorno, scrive tutto Mercato Web, quindi prima girava questo nome, niente ritorno alla Fiorentina per Torreira, il Galatasaray lo blocca.
0: Esatto, era l'unico centrocampista che poteva servire davvero alla Fiorentina, perché servirebbe tantissimo un Torreira, però le ultime che abbiamo raccolto appunto...
1: E su chi va la Fiorentina eventualmente adesso?
0: Ma la Fiorentina può stare anche così,
1: Okay.
0: Anzi, sta cercando di piazzare Fagioli, sta cercando di piazzare Mandragora, e poi bisognerà capire chi sarà il play, perché Ulai non è un play, ma nemmeno per idea. Fagioli comunque sarebbe adattato, quindi alla Fiorentina manca anche il play.

0: a centrocampo. Io ripeto, sta fatta male questa squadra. Ma, Stefano, sì, sì, poi ne riparleremo. Stefano, ma, poi no,
1: magari fatta male, sono, però parlati, non
2: nel
1: si sono
2: fare
1: parlati.
2: Male è fatta male anche nella scelta dell'allenatore. Io direi tutto. Cioè, sapete che cosa ho come teoria mia
1: si
2: adesso?
1: Si può mettere su una squadra,
2: cioè, forse la prima mossa che doveva fare Paratici, mettendosi anche, si tutelava anche nei confronti della piazza, era prendere Sarri. Gli davi poi tutti questi cambiamenti con Sarri, li potevi fare, e Sarri ti proteggeva te.
1: C'era l'ombrello del consenso.
2: Esatto, perché pure se perdeva due partite con Sarri, c'era comunque la piazza che dice: oh, abbiamo Sarri, crediamo in lui. Grosso, io non so quanto sia stato ben accettato.
0: Scusate,
2: dalla piazza, Lorenzo.
0: Dico un'ultima cosa.
2: Sì.
0: Ma vi sembra normale a voi che dopo che la Fiorentina ha preso 7 gol in 2 partite,
2: sì,
0: Paratici non abbia detto neanche una parola?
2: Anche questo, è anche questo ci sta.
1: Abbiamo sentito le parole
0: di Paratici, sono pre-Roma.
2: Sì,
0: pre-Roma.
2: Sì, sì.
0: Le ultime parole.
1: Abbiamo sentito le parole del presidente Lorenzo. Centenario,
0: lasciamo perdere.
1: Perché?
2: Dai.
0: Ma perché dai, sembra la caricatura di se stesso.
2: Dai, no, è cattivo.
0: Dai, su, dai.
1: Vabbè, sono molto, molto appassionato, è bello vedere.
3: È stato accolto bene.
0: Sì, no, va bene, però cioè,
2: sì,
1: questa passione è bellissima.
2: Sì.
1: No, ma Marco.
2: Sì, sì, però
1: non è di tutti i giorni, insomma, no. Sì.
2: Va bene,
0: meno
2: va
0: male.
2: Bene, meno male, dice Lorenzo. Caro Lorenzo, noi naturalmente ci sentiamo domani, però tra poco ancora filo diretto con lo Sheraton di Milano, con le ultimissime naturalmente, poi vi ricordo a partire dalle ore 18 tutta in diretta da Milano fino alle 20:30 di questa sera, oggi e domani. Grazie Lorenzo.
1: Ciao,
2: domani.
1: Lorenzo.
2: A presto.
0: Ciao, domani,
2: grazie a Claudio Nellucci.
1: Ciao, Claudio.
2: Grazie Claudio.
3: Piacerebbe fare un cambio col presidente,
2: sì,
3: della Fiorentina, gli daremo il nostro volentieri.
2: Ah sì, bene, ho capito, benissimo, anche lì bella storia. Grazie Claudio, a presto, un abbraccio, un abbraccio. Grazie anche a Daniele.
1: Ciao,
2: Garbo.
1: Daniele.
2: Dani,
3: grazie
2: prestissimo.
3: A voi. Grazie ragazzi.
2: Break per noi, state lì perché ripartiamo con un altro trio per affrontare altri temi con il pomeriggio di Maracanã.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
0: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale citando fonti dell'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
1: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi, lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto militare di Insk e un obiettivo nel Mar Nero. Nel consueto messaggio serale, Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Facciamo il possibile affinché la guerra non resti l'unica opzione per il dopo.
0: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, a Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
1: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.
0: Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico con al centro la Serie A. Partiamo subito dal big match tra Inter e Napoli. Secondo le nostre percentuali, i nerazzurri favoriti al 54% rispetto al 20% concesso ai partenopei, con la X al 27%. Nell'altra sfida, Como favorita al 56% rispetto al 18% del Genoa, con la X al 27%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo, siamo tornati sempre nel pomeriggio di Maracanà con Marco Picchia e Stefano Impallone.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, si avvicina intanto Rove all'Atalanta, quindi le parti sono ormai vicine per trovare l'intesa, Stefano. Bel colpo questo dell'Atalanta.
1: L'Atalanta è una bella squadra.
0: Certo.
1: Che sì.
0: Assolutamente. Allora, con noi ci sono Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao
0: Massimo.
2: Ciao Marco, Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato. Mimmo Cugini, ciao Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
0: Ben trovato. Eccolo,
3: ragazzi,
0: ti vediamo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ah, dove sei Mimmo oggi?
3: Sono ancora in montagna.
0: Che bel scenario.
1: Legno.
0: Bravo,
1: che
0: bravo.
1: È cirmolo quello, è legno cirmolo.
0: Legno pregiato. Grande, grande Mimmo. E con noi c'è anche Ciccio Colonnese. Ciao,
1: ciao Ciccio,
0: Ciccio. Ben trovato.
4: Ciao a tutti.
0: Ben trovato. Sentite, posso chiedervi, ci sono un po' di temi che voglio affrontare, però la prima cosa che voglio chiedervi è, visto che sto leggendo anche che David, caro Mimmo, è direzione Atletico Madrid, che io rimango sconcertato, ma fanno questa operazione veramente? Cioè l'Atletico Madrid se prende David?
1: Perché sei sconcertato?
3: Perché no, dai.
1: Non nutri fiducia nei confronti di Jonathan.
0: E poi che fanno?
3: Allora è evidente che dopo la stagione scorsa pensare che un club così importante possa prendere un giocatore come David un po' stupisce. Però è anche vero che, sai, i due calciatori che sono in linea non sanno meglio di me. Il primo anno in un nuovo club per tutti può essere complicato, ci possono essere tante situazioni negative e quindi poi il valore di un giocatore in assoluto è sempre difficile da capire. Quindi questo è un giocatore che in Francia aveva fatto benissimo, in Italia ha fatto malissimo, su questo siamo tutti d'accordo. Vediamo se Simeone lo resuscita.
0: Vediamo, che vi devo dire. Ciccio, tu che ne pensi?
4: Hanno puntato su Simeone, come diceva giustamente Mimmo, nel senso che Simeone ha rigenerato, non ci ricordiamo, Gonzalez, ha rigenerato Molina, ha rigenerato tanti giocatori. Lo conosco bene, è un allenatore che insomma molto spesso va a prendere questi giocatori, la società gli propongono questi giocatori, insomma, non di primo spessore, e lui insomma scommette e ci riesce a ottenere il meglio di se stesso, quindi secondo me la scelta è stata fatta anche in previsione che effettivamente attaccanti in Cina non è che ce ne sono tanti e insomma hanno dei problemi con Julian Alvarez e con Sorlot, quindi sì, loro hanno bisogno di una punta proprio e chi insomma vede un po' l'Atletico insomma sta giocando con Baena attaccante, Lukman attaccante, insomma è una necessità impellente. Chiaro che questo ragazzo in Italia non ha fatto bene, però come diceva giustamente Mimmo Cugini, in Francia ha fatto benissimo e il mio amico Ciolo vedrete che lo rigenerà.
0: Orlando, così mi manca anche il tuo pensiero su questo giro su David direzione Atletico Madrid.
5: Ma concordo con quello che è stato detto, cosa posso aggiungere? Che la speranza sia quella di rivedere il David che giocava a Lille, quello della Juve non si è inserito, subito ho trovato una squadra che ha avuto difficoltà comunque nella passata stagione, contestato dal pubblico, insomma ci sono casi, no, di giocatori che per un motivo o per l'altro non riescono a dare quello che potrebbero dare. Onestamente non credo sia un fenomeno, ma non credo che sia neanche quel giocatore che abbiamo visto alla Juventus. Dunque ci sta che andando all'Atletico Madrid, una squadra forte e con Simeone, come ha detto Ciccio, che è molto bravo a rigenerare i giocatori, possa riacquistare un po' di fiducia, perché mi sembra che adesso sia un giocatore proprio che quando tocca il pallone ha paura, dunque è giusto che vada via dall'Italia.
0: Vabbè, saremo a vedere. Sentite, altro tema invece che vi voglio chiedere, questa lezione di Fabregas ad Allegri, come l'avete letta? Questa max lezione abbiamo di
1: dato, vedi, Fabregas, adesso max mi lezione. Sembra un po' ingeneroso nei
0: come ingeneroso?
1: È stata una partita dominata dal Como, perché a me non sorprende. Tra l'altro
0: era prevedibile?
1: Era nell'aria, perché Como ha una struttura organizzata, tenace, tecnicamente valido, ha dei meccanismi ormai assimilati alla perfezione. Dall'altra parte invece abbiamo una squadra che punta molto sull'individualità, che in questo momento non attraversa un grande momento di forma. Io ho visto diciamo così il simulacro di Anguissa e di McTominay,
0: cioè,
1: sono
0: fatto un errore Anghissà, una roba incredibile.
1: Due giocatori completamente, non lo so, stanno proprio a terra.
0: A terra, sì.
1: O no?
0: Sì.
1: Cioè, io McTominay non ho mai visto così giù. Ah. Era un po' l'emblema, no?
0: Sì.
1: C'è la carica di questo Napoli.
0: Lo scozzese che suonava la carica.
1: Lo scozzese
0: invece
1: napoletano.
0: È proprio scarico.
1: E invece abbiamo visto poco e niente. Questo era l'embaggio finale. Poi, tra l'altro, questo messaggio anche neanche tanto implicito di Fabregas, che è un po' irriverente. Cioè che lui si mette 4-3, costruisce il vantaggio della sua strategia e poi lo conserva giocando all'Allegri.
0: Hai
1: negli
0: capito?
1: Ultimi 30 minuti
0: vinto,
1: cioè, è stato uno smacco
0: ma
1: totale.
0: Poi di corto muso pure ha vinto.
1: Smacco totale, quando si è piazzato 4-5-1 a mezz'ora dal termine non ci volevo credere. Eppure Fabregas sorprende anche
0: si è visto il passaggio dal calcio moderno al calcio, dal calcio antico al calcio moderno ieri?
3: No, si è visto il passaggio del Como dalla spensieratezza degli anni scorsi alla pressione di quest'anno, dove il Como non potrà essere più la rivelazione sconosciuta ai più, ma una squadra che ha già fatto due stagioni importantissime nel nostro campionato, è straordinaria quella dell'anno scorso, è un club che ha investito pesantemente sul mercato, perché poi non facciamoci confondere le idee dal fatto che Como è una piccola città vicino Milano, ragazzi, la realtà è che la potenzialità economica è la più grande di tutto il nostro campionato, l'allenatore è bravissimo e quest'anno non credo che gli abbiano chiesto di vincere lo scudetto, però credo che gli abbiano detto magari vinci qualche partita in più e pensa un po' meno allo spettacolo quindi. E sul Napoli invece secondo me c'è un altro discorso di cui dobbiamo tenere conto e parecchio per tutta questa stagione, che chi viene da due anni con Conte è stato strizzato come un calzino che esce dalla lavatrice, quindi non stupiamoci più di tanto se qualche giocatore non andrà a 1000 all'ora come andava fino a qualche mese
0: fa. Ma manca 5 all'ora però, ecco, c'è una via di mezzo.
3: Sì, questo è chiaro che la partita di ieri di Anguissa e McTominay è diciamo una cosa mai vista,
0: considerando
3: il
0: loro,
3: livello di questi giocatori, però guardate che il Como si è rinforzato tanto e il Napoli in questo momento in difesa c'ha dei problemi enormi e credo che la cosa più sorprendente sia proprio questa fragilità difensiva che in una squadra di Allegri di solito difficilmente si vede, perché è la prima cosa di cui si occupa, quindi aspetterei un po', ecco, però ecco, andiamo verso un Como diverso, secondo
0: Como
3: me.
0: Como diverso, tu dici, che sente le pressioni, che sente le pressioni.
3: Possibilità di diventare, non dico l'anti-Inter, ma comunque una delle pretendenti.
0: Colonnese?
6: Allora, secondo me il Como ha meritato di vincere, ma il Napoli gliel'ha regalata, perché i due gol del Napoli penso che giocatori di primo livello come sono quelli del Napoli non possono fare quegli errori lì, non scherziamo, cioè tutti dite solo Anguissa, ma anche gli altri due, sia quello il difensore Rafa Marini che
0: mamma
6: è un
0: mia
6: naturale, si è andato a imbucare con, insomma, in un'azione che insomma in allenamento fanno apposta così, dici dagli la strada, tanto lui non sa calciare col sinistro e gliela dai in mezzo, passaggio bruttissimo ad Anguissa che era in galera, ha sbagliato il passaggio Anguissa e poi Rachmani insomma gli è andato a ribattere addosso, insomma roba veramente da mai dire gol. E questo ti fa capire che il calcio in Italia insomma è veramente cioè, ha vinto la squadra che ha difeso meglio, perché quando avete detto giustamente voi è andato in vantaggio, si è coperta, ha giocato veramente il secondo tempo, sembrava una squadra di bassa classifica, ma cioè, il calcio totale di oggi, questo calcio che è uscita sempre quando tutti 11 sono dietro la linea della palla, che è quasi impossibile uscire, perché io impazzisco quando vedo 11 giocatori dietro la linea della palla posizionati lì che ti vogliono venire a mangiare e per forza bisogna giocare come se dici dai, giochiamo a scuola calcio, facciamo vedere, però cioè, una follia, cioè, questa è una follia che secondo me il Napoli ha pagato caro e in più, come diceva giustamente voi, ha giocatori in mezzo al campo che sono stanchi, si vede, perché sia l'Anguissa ma soprattutto lo Bocta era continuamente con le mani sui fianchi e insomma centrocampo del Napoli ha veramente sofferto terribilmente,
0: certo,
6: il centrocampo
0: del Como,
6: quindi
0: sì.
6: Insomma, la partita è stata, diciamo, vinta meritatamente dal Como, anche se, ripeto, con regali da scuola calcio e dati dal Napoli, dove difensivamente c'è da migliorare tanto, insomma, anche a sinistra Olivera, penso che Spinazzola insomma, sia un giocatore che dà un po' più di affidabilità, penso, insomma, quindi insomma, far giocare Olivera anche lì a sinistra tra Rafa Marin e Olivera è stato un disastro totale.
0: Difesa disastrosa. Orlando, vengo da te, ti metto questo messaggio così, e dice: Napoli abituati al bel calcio di Benitez, di Sarri e Spalletti, cominceranno tra poco le contestazioni. Allegri non arriverà a mangiare il panettone, scrive Federico. Mi sembra veramente scatenato pure Federico. Com'è? Orlando.
5: Ma senti, sono state dette cose giuste sugli errori, sui giocatori stanchi. Io però andrei anche a ad approfondire un po' l'idea di calcio comunque di Allegri, Marco.
0: Perché, a me me lo dici?
5: No, perché comunque...
0: E che te vuoi approfondire? Scusami, adesso non voglio essere cattivo, dobbiamo approfondire quale idea, scusa?
5: Ma quell'idea che è sua ormai da qualche anno, di subire l'avversario sperando di non prendere gol, fidandosi molto della sua fase difensiva, e poi nel secondo tempo chiaramente le squadre avversarie rallentano un po' perché non si può andare a quei ritmi, e viene fuori il Napoli con le giocate dei singoli. È successo a Genoa, gli è andata bene, e ieri ha trovato una squadra più forte che nel primo tempo ha fatto due gol. Secondo me la mentalità dell'allenatore che è sbagliata, e continua a pensarlo, cioè è rimasto l'idea di un calcio che non è il calcio attuale, ecco.
0: Ma ieri, adesso al di là delle battute, ragazzi, però ieri è emersa proprio questa differenza nel vedere la partita, ma anche la capacità di cambiare modulo in corsa che ha il Como, l'interpretazione della partita, alzare i ritmi, abbassare i ritmi, palleggiare, cercare,
1: faceva tanto caldo,
0: faceva caldo pure il Como, però
1: è stato un possesso, quindi, di palla proficuo, redditizio,
0: esatto
1: sempre, cioè, non fino a se stesso,
0: per carità. Adesso non voglio fare una sentenza oggi perché abbiamo un campionato ancora intero, è lunga, però ieri percepivo,
1: secondo me
0: l'idea...
1: Napoli resta più forte del Como, però è tutto da dimostrare, devi dimostrare sul campo, sono d'accordo. E sono d'accordo anche con quello che è stato detto prima, anche soprattutto da Massimo. Cioè, Allegri si deve rendere conto che al netto di come poteva andare questa partita, c'è tutto un lavoro, c'era il lavoro dell'allenatore da una parte e una bozza di inizio dall'altra. Poi sono d'accordo con quello che dice Mimmo, sai, quando viene da un biennio erediti una squadra allenata da Conte, sì, è vero, sei un po', voglio dire, provato, usurato, però non puoi presentarti con Anghissà e McTominay in quelle condizioni, quindi c'è qualcosa da valutare anche complessivamente nella gestione proprio della squadra, indipendentemente da come tu voglia giocare. Anghissà e McTominay non possono stare in quelle condizioni, secondo me. Poi ognuno dice la cosa.
3: Tornando a quello che diceva prima Massimo, sono d'accordo con lui sul fatto che manca un po' l'idea di calcio, perché si vede poco negli ultimi anni, con Allegri si è vista pochissimo, ma soprattutto manca l'intensità, cioè, perché se tu non hai dei fuoriclasse in mezzo al campo, dei giocatori che determinano la partita con una giocata, tu devi impostare una squadra, anche se non cerchi un grande gioco, però sull'intensità, e se manca anche quella diventa un bel problema.
1: Ma anche poi sono quelli che, se parlano, Marco, Mimmo, del linguaggio del corpo. Non so se l'avete visto tutta la partita, ma prima del calcio d'inizio c'è una ripresa significativa. C'è il Como che si raccoglie, tipo ogni maledetta di tutti raccolti, e vanno sul primo piano di Lobotka. Io quando ho visto il primo piano di Lobotka ho detto, come se avesse parlato. Oggi mi sa che ci fanno. Perché, sai quando, voglio dire, poi abbiamo Orlando e Colonnese che hanno fatto... Quando ti senti un brivido e dici oggi una giornataccia.
0: Io non pensavo così.
1: E così è stato. Cioè, io vedendo l'immagine, il primo piano di Lobotka, che l'ha guardato, con questo sguardo, la situazione è abbastanza preoccupante. Infatti, poi lo sviluppo della partita
0: a un certo punto, Ciccio, vengo un attimo da te. A un certo punto sembrava che il Como giocasse in casa.
1: Si aspetta. Ciccio ha osservato, Ciccio entra me. Ha osservato come Napoli si è fatto due gol.
0: Sì.
1: Ma il Como prende gol 5 contro 2, 4 contro 2, Diao che fa il velo. fa il velo, 2-0 va là, va 2-0, sbaglia clamorosamente, e a un certo punto Højlund si ritrova sta palla e fa 1-1. Cioè anche lì casuale il gol di Højlund, capito?
0: Sì, sì.
1: Perché
0: sì,
1: il Como fallisce clamorosamente l'appuntamento con il 2-0.
0: È vero. Ciccio?
6: Però si è inventato un gran gol.
1: Sì, ho capito, sì. Ma se Diavo fa, che fa là? Sì, il velo? Sì. Ma quale velo?
6: È vero.
1: Ma fai 2-0 lì? Ma quale velo? Lì Fabregas si è inviperito e ha preso gol 1-1. E si è riaperta la partita.
0: Però Ciccio?
6: Però dopo gliel'hanno ridata, insomma, quindi, sì. No, secondo l'altro gol.
0: Ma può lottare per il titolo, Ciccio? Può lottare per il titolo Stocomo
6: può lottare per il titolo, davanti tanta roba, anche sono forti, sono tutti e quattro bravi questi giocatori che stanno davanti, in mezzo al campo sono fortissimi quei due. Dietro c'è stato questi due terzini nuovi che non li conoscevo, hanno fatto molto bene. E centralmente, insomma, bisogna capire quando inizierà la Champions per le alternative, perché insomma, con 11 giocatori, secondo me il Como è questi 11 che hanno giocato ieri il primo tempo, è squadra forte il Como.
0: Sì.
6: Bisogna capire le alternative dobbiamo capire, dobbiamo vedere quando inizierà la
1: Champions. Ken,
6: certamente è una squadra forte.
0: Ken
1: ha dato l'ok per le visite.
0: Vedi? Quindi Ken al Como, visite mediche fatta. Massimo, tu
6: è
0: che
6: altro,
0: ne vedi,
6: è un altro gran colpo.
0: Massimo, tu che dici? Può lottare per il titolo? Poi ci sono dei messaggi che adesso andiamo a recuperare al 331-82-0013, sì. Vai.
5: Onestamente sì, poi sai, facciamo fatica, no? Proprio per la nostra storia a pensare che il Como, però ho detto bene Mimmo prima, che questa è una società ricchissima, un allenatore bravissimo e sul mercato sono sempre molto attivi andando a prendere grandi giocatori, ad esempio... E ieri hanno giocato bene e Nico Paz non è ancora il Nico Paz che conosciamo. L'arrivo di Ken secondo me va a dare ancora più forza. Bravo Dubica a sé, perché comunque due partite, due gol, ma mi immagino la mole di gioco che il Como di solito riesce a mettere su in una partita con Ken lì davanti, insomma, diventa veramente una squadra che può giocare. E prima Mimmo ha detto una cosa che mi è piaciuta, c'era proprio, secondo me non vedremo tante volte 4-5-1, era proprio ieri l'esigenza di vincere la partita.
0: Ma mica è stubito però Fabregas.
1: No, ma dopo le scintille dell'anno prima, secondo me è stato un messaggio. Aspetta, ti faccio vedere che io so giocare, Marco, come giochi tu, ma tu non sai giocare.
3: L'anno scorso il Como stava vincendo 2-0 a San Siro in Coppa Italia con l'Inter e stava stradominando la partita.
1: Bravo.
3: Non ha mai cambiato modo di giocare. Ha giocato sempre nella stessa maniera. Poi l'Inter, che c'ha una potenza di fuoco davanti incredibile, ha spinto e ha fatto tre gol, però il Como era quello e non cambiava mai.
0: È vero.
3: Il copione della
0: partita. No, ho capito
3: partita.
0: Benissimo. Quindi, quello che tu hai detto, ci sta tutto,
3: cioè, questa cosa qua è importante secondo me.
0: No, è molto importante, per esempio, cioè,
6: non
0: poi...
6: cambiava mai, e Fabregas l'aveva anche detto quando qualcuno glielo chiese, disse no io imparo a giocare così, giocheremo sempre così, invece ha capito che portare a casa qualche partita.
0: Ma poi perché ci sono i momenti della partita che vanno assolutamente letti, no? Certo che ha rischiato. Il rischio del Como, si scrive Giuseppe, il rischio del Como è quello di specchiarsi troppo in se stesso, lo stesso atteggiamento che ieri ha fatto rischiare all'Inter di pareggiare una partita stradominata. Mimmo, tu hai il sentore che possa lottare per il titolo il Como?
3: Allora, io credo di sì, credo che sarà molto importante la Champions e quanto porterà via. Non tanto per i risultati, perché ovviamente lì al Como nessuno chiede di fare miracoli, ma dal punto di vista delle energie nervose e fisiche, perché è evidente che una squadra che si affaccia per il primo anno alla Champions, quando va a giocare le partite di Champions, ha una gran voglia di far vedere che può dire la sua. Quindi questo poi ovviamente nell'arco dei mesi del campionato, della stagione, diventa un peso inevitabilmente. Quindi negli 11, diciamo, nell'organico di la squadra di partenza è una squadra molto forte, con grandi potenzialità. E sul discorso dell'Inter, l'Inter ieri ha vinto 1-0, ragazzi, ma quando tu fai una partita dove ti rimporta 30 volte e fai un solo gol, chi ha giocato a calcio come Stefano e Ciccio e Massimo sa benissimo che capita una volta, in altre 99% delle partite di gol ne fai 3 o 4, quindi non è che si può mettere in discussione
1: ieri
3: una
1: caro
3: prestazione
1: Mimmo, ho
3: dove è
1: visto una
3: mancata un po'
1: squadra che è fuori
3: di
1: concorso,
3: concretezza, cioè una dimostrazione di forza anche quella di ieri.
1: No, è fuori concorso, secondo
0: concorso.
1: Me. Siamo
0: momento,
1: vicino al fuori concorso.
0: L'Inter deve temere,
1: cioè,
0: l'Inter
1: secondo me,
0: in questo
1: esatto,
0: momento.
1: No, c'è, una c'è cosa, ha giocato, basta, sembrava cioè, un amichevole, una rappresentazione dei giocatori belli, allenati, stanno lì, c'è un'armonia, si è entrato sto Curtis Jones che balla come una cosa, è fuori concorso.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè soltanto l'Inter può rovinare, sporcare, cioè, l'obiettivo di vincere lo scudetto a mani basse, cioè secondo me se continua così ne vince 29, 30, 28, fate voi.
0: Ciccio, sei d'accordo anche tu?
6: Sì, perché sento dire, sai, il salvataggio di Bissek, ma l'Inter ha avuto mille occasioni da gol, si vedeva davvero che era una squadra in
1: superiore,
6: controllo totale in maniera... della gara, insomma, superiore su ovunque,
1: sì, sì,
6: quindi,
1: sì,
6: insomma,
1: sì.
6: Non... Cioè, i giocatori non avevano mai la...
1: Cioè, sembrava una squadra, non so se siete d'accordo, che secondo me può giocare in Premier League questo. Cioè, è arrivato a
0: anche
1: un livello...
0: Como. Anche il Como potrebbe giocare in Premier League.
1: Como non lo so.
0: Tu dici no.
1: Non lo so.
0: Vabbè.
1: L'Inter siamo proprio su un altro
0: livello. Sì. No, ma sono d'accordo. Orlando, tu stessa sensazione?
5: Dell'Inter, no. Assolutamente. Più squadra. Fisicamente, tecnicamente, cioè l'1-0 è casuale, hanno avuto tante palle gol, su quelle partite maledette, no, che non riesce a raddoppiare, no, non vedo, squadra in Italia che possa dar fastidio all'Inter.
0: Sì, ti sentiamo un po' a tratti Massimo, ti sentiamo un po' a tratti, ti abbiamo sentito un po' a tratti.
5: No, ma anch'io vi sento un po' a tratti, no, dicevo che comunque non vedo nessuna squadra che possa
1: inserire
0: l'Inter. Mimmo, chi ti ha convinto di più? Poi ci salutiamo tra Milan e Juventus in questo turno.
3: Ma sul piano del gioco e per le occasioni create, anche lì tante sprecate, forse il Milan. Allora, gli avversari non erano formidabili, non voglio offendere nessuno, però insomma, Venezia ha fatto un discreto primo tempo, ma anche lì insomma hanno avuto tante possibilità il Milan di fare gol, quindi la Juve mi è sembrata un po' in difficoltà, ecco, il fatto che la partita l'abbia risolta un giocatore che fino a due giorni prima aveva già le valigie pronte, per me già dice molto, insomma del resto le difficoltà del mercato della Juve si conoscono, e quindi diciamo che Spalletti in queste prime due partite ha dovuto un po' arrangiarsi, alla fine giustamente ce l'aveva Nico Gonzalez, ancora l'ha mandato in campo e gli ha risolto la partita. Mi pare un po' meglio il Milan, anche se sono un po' sorpreso del fatto che non vada a prendere un difensore, perché secondo me dietro invece avrebbe molto bisogno. Sono due progetti molto in embrione, cioè ancora un po' lontani dal completamento, anche dal livello di gioco, per esempio del Como e della Roma, che vengono, avendo avuto gli allenatori già da più tempo, sono già molto più avanti secondo me.
0: Ciccio, ti faccio la stessa domanda, poi Massimo rimane con noi, gliela pongo dopo insieme a Stefano. Chi ti ha colpito di più tra Milan e Juventus?
6: Un pochino meglio il Milan, ma leggermente meglio, insomma, più o meno sullo stesso livello. Ha vinto due partite uguali per episodi, insomma, quindi devono lavorare ancora molto, moltissimo.
0: Ti piace Gonzalo Ramos? Ti piace Gonzalo Ramos?
6: Gonzalo Ramos è un attaccante, sì, è una prima punta che mi piace. Poi quando gli attaccanti fanno gol, sono bravi. Lui due partite ha fatto due gol, quindi no. Cosa dire? Va benissimo. Non sono in Italia più questi giocatori qua, non ne vediamo più. Con continuità, almeno questo attaccante è arrivato da bomber e ha fatto due gol. Si può dire nulla.
0: Va bene, staremo a vedere. Ciccio, grazie per essere stato
1: ciao,
0: con noi.
1: Ciccio.
0: Un abbraccio,
6: ciao,
0: presto,
6: ciao,
0: grazie
6: ciao.
0: A Colonnese. Mimmo, grazie anche a te.
1: Ciao,
0: ci
1: Mimmo.
0: Sentiamo presto. Quando torni? Quando lasci la montagna? Mi faccio
3: no. Stasera torno a Milano, purtroppo.
1: Ecco, purtroppo, bravo Mimmo.
0: Vabbè, dai. Ti aspettiamo presto, Mimmo. Un abbraccio.
1: Ciao, Mimmo.
3: Quando volete, è stato un piacere.
0: Ciao, grazie, come ciao, sempre, Stefano. Piacere nostro. Rimani lì, Massimo. Ripartiamo un attimo qui su questa prestazione di Milan e Juventus. Voglio sentire un po' anche il vostro pensiero.
1: Ma il mio veloce.
0: Lo dico
1: subito. Allora, la Juve si è fatta, secondo me, mi è piaciuta di più perché è più squadra.
0: Ah.
1: sa soffrire, la fase difensiva la fa meglio del Milan, però Milan c'ha più colpi, quindi la prossima partita ne vedremo delle belle.
0: La prossima partita, guarda, c'è
1: però il Milan c'è, è più imprevedibile, c'ha più strappi, più qualità.
0: Il Napoli non può perdere, se perde va a meno 7 in tre partite.
1: Il Napoli dove va? A Milano. Beh, comincia a far
0: c'è
1: freddo,
0: già un c'è già un crocevia.
1: Ma sai, ma magari Max sfodera,
0: voi adesso diremo tutti,
1: sfodera
0: adesso
1: un,
0: noi
1: diremo, jolly,
0: diremo tutti, caro Orlando, ma c'è il campionato, è molto lungo, adesso
1: però dobbiamo stare calmi, perché siamo alla terza giornata, se Napoli batte l'Inter a Milano, che diciamo?
0: Beh, dà una bella risposta, se perde scivola a meno 7 in tre partite.
1: Se perde?
0: Va a meno 7 in tre
1: partite.
0: Meno 6 in tre partite, è tanto.
1: L'Inter stava a 3 punti dopo 3 partite lo scorso della scorsa, ne ha perse 2 su 3,
0: capito,
1: ha vinto il titolo,
0: già rincorrere,
1: quindi...
0: sai, è un casino, guarda,
1: è un casino, sì,
0: vabbè, dai, tra poco, tra poco, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A. Alle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams, rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia, in campo, Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendell, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile, alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket è nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori. Il rally del Paraguay regala al lanciacorse HF una pagina storica. Al termine dell'11° appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al Mondiale Rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati di nuovo in studio, sempre Marco Bicchia e Severin Palomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo allora, buon pomeriggio.
0: Caro Stefano, recuperiamo Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo. Ciao Massimo. Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Con noi anche Fabrizio Ferrari, il direttore di allenatore.net.
1: Ciao Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio, ben trovato, ben ritrovato.
3: Ciao a tutti, Massimo, a Stefano.
0: E poi in collegamento c'è anche Cristian Recalcati, che lo dovremmo anche vedere se non erro. Eccolo.
1: Beh, allora
0: lì.
1: Me ne vado.
0: Allora, Cristian,
1: il pessimismo di Recalcati un'altra volta è stato smentito.
2: Ma che pessimismo?
1: Cioè, lui più dice che ha questa campagna acquisti dell'Inter, più dice questo, è più l'Inter va avanti, monta, fa punti.
2: Convince. Ma ti ricordo che a novembre 2025 ho detto vinciamo lo scudetto con 6 punti di vantaggio.
1: Sì. No, ascolta, però non sono diventati 6, sono molti di più.
2: Spero di ridirlo anche quest'anno. Cioè, non ho problemi.
1: Quest'anno invece a quanti punti lo...
2: 15, 16.
0: Dai, vabbè, non fare però sempre strisce così, dai.
1: Grande Cristian.
0: Cristian, prima 16. Di sentire gli altri, mercato chiuso dell'Inter?
2: Da quello che risulta a me sì, aspettano vedere se c'è un'opportunità domani, magari qualcuno gli offre qualcosa che può interessare alla società, ausilio, ma è difficilissimo, credo che ci sia lo 0,1%, per il resto è mercato chiuso.
0: Mercato chiuso. Vabbè, insomma, sta messo bene Chivu, c'è chi sta peggio. Allora, c'è un messaggio di un nostro ascoltatore Gianni che dice: e se la Juve va da sola in testa domenica prossima, magari insieme alla Lazio, ne vedremo delle belle quest'anno e non vedo l'Inter, tutto questo squadrone che state dicendo, può vincere e perdere con chiunque più facilmente degli altri. Aspetta, prima di sentire Recalcati, fammi sentire Ferrari, Orlando e Impallomeni su questa cosa. Ferrari, tu che dici? Il nostro ascoltatore sta...
3: Allora, un dato importante dell'Inter dello scorso anno, che su 38 partite l'Inter è andata a vantaggio 1-0 32 volte. Cioè, una cosa importante, e la dice lunga, perché una squadra come l'Inter, se va in vantaggio 1-0, a parte la sconfitta con l'Udinese, dopo la partita quasi sempre la porta fino alla fine. Per cui l'Inter come alternativa in questo momento vedo il Como, sono curioso di vedere la Roma di Gasperini, però se andiamo ad analizzare anche la Roma dell'anno scorso, con le big, con le prime 6 in classifica, ha fatto soltanto un punto a Napoli, se no le ha perse tutte. Quindi io confido nel secondo anno di Gasperini, perché comunque quest'anno è stato fatto un mercato importante, lui non si può tirare indietro, ecco. Sulla Juve, secondo me la Juve è un po' incompleta, cioè pensare allo scudetto, cioè potrebbe essere un miracolo di Spalletti come ha fatto a Napoli, ma cioè, in questo momento la vedo molto più indietro dell'Inter.
0: Orlando?
4: No, senti, io li vedo ancora più forti della passata stagione, non vedo assolutamente, ti ripeto, c'è qualche interista che mi ascolta, fa bene a
0: adesso qui stanno scrivendo che siamo Inter Channel, belli. Io qua mi diverto perché una volta siamo Inter Channel, una volta Napoli, Milan, è bello, cambiamo colori ogni giorno, mi piace.
4: Però sì, io ti ho già detto, ci sono i cicli, c'è stato quello del Milan, poi c'è stato quello della Juve dei 9 anni. L'Inter ha 6-7 giocatori, poi riescono a fare mercato ogni anno inserendo 2-3 giocatori di qualità, e chi è più forte dell'Inter? Nessuno. Dunque non posso dire che c'è una squadra che può inserire l'Inter. C'è la Roma che si è rinforzata, il Como si è rinforzato, e secondo me Milan e Juve sono ancora un po' lontane.
0: Cristian, tu che ne pensi adesso, al di là di tutto, no? L'avversario che io ho detto, l'avversario, l'Inter deve temere l'Inter, sono convinto di questa cosa, no? Però se dobbiamo individuare una squadra che possa dare fastidio, non so, il Como secondo te può lottare per il titolo? Sii sincero.
2: Allora, ottima squadra, ma per me per il titolo non può ancora lottare. Io l'ho detto anche l'altra volta che siamo andati in collegamento insieme, per me l'anti-Inter è la Roma.
0: Tu vedi la Roma? Cos'è che ti spaventa della Roma? O prendi
2: la Roma ragazzi, la Roma ha 8 giocatori che giocherebbero titolare in qualsiasi squadra. Faccio gli esempi: Wesley, Svilar, Mancini, Poné, Malen, Dybala, fino a quando ci sarà. Ma credo che tutti dicono: ma prima o poi si fa male. Perché? Perché dovrebbe farsi male prima o poi? Anche Stones non ha giocato per 2 anni. Per 2 anni non è che non ha giocato, ma ha fatto poche apparizioni. Poi al mondiale ha fatto vedere quello che è. E ieri l'hai visto, è entrato in Serie A, può giocare tranquillamente con la benda agli occhi. cioè, è questa la differenza, che cioè anche lo stesso della Roma, lo stesso bisogna mandar via Ndicka, perché? Cioè, sono 7-8 giocatori che giocherebbero nel Milan con gli occhi chiusi, nella Juve la stessa cosa, adesso,
0: e nell'Inter? Adesso
2: la Juventus, vabbè, Koné assolutamente sì, lo spazio lo trova, Malen assolutamente sì, facciamo Lautaro Malen, ragazzi, sono 40 gol in due come minimo, parti da più 40. Mancini lo hanno cercato, che è inutile dire no perché noi, no, hanno cercato Mancini, poi Mancini ha scelto la Roma, ma lo hanno cercato,
0: certo,
2: punto,
0: certo.
2: Wesley ce lo date adesso sulla destra, perché noi continuiamo a dire abbiamo Spence, attenzione, Spence in questo momento non c'è, l'Inter gioca rispetto allo scorso anno e ha 3 punti in più rispetto allo scorso anno con Luis Enrique e Diouf, che lo scorso anno ci saremmo suicidati.
0: Luis Enrique mi sa che va alla Roma, no? Così ti
2: no,
0: sei...
2: va alla Roma? Beh, io allora, se lo volete, mandate un treno.
0: Ah, scusami, ho sbagliato io,
2: Sarà Luis
1: Zenite, San Pietroburgo. Esterno, brasileiro.
0: Sbagliato io.
1: Giù brasiliano.
2: Quindi non lo so, io la vedo così, vedo la Roma nettamente favorita. Poi il Como, per amor del cielo, è una squadra che sicuramente fino alla fine dirà. Io, ragazzi, continuo a dire, io il Milan l'ho visto l'altra sera bene, hanno... Sissé sembrava il nuovo Yamal, per me non è poco niente, non le... ma non perché il Milan o la Juve, anche il Napoli, io non... il Napoli non ha preso nessuno,
0: sono forti però, che altri non è una squadra forte,
2: ma scusami, la stessa squadra,
0: e sono arrivati secondi con 20.000 infortuni,
1: Cristian sia molto lucido.
2: La stessa squadra dello scorso anno è arrivata a 15 punti dall'Inter. L'Inter si è rinforzata, è più forte adesso. Fatemi capire.
0: No, io non ho detto che è più forte, però è una squadra forte il Napoli.
2: No, ma è quella. Allora, noi dobbiamo... il Napoli può essere forte, ma il Napoli, il Milan, la Juve giocano per vincere il campionato. Devi fare gioco forza sull'Inter. Se il Napoli dell'anno scorso, che è quello di quest'anno, perché non ha comprato nessuno, è arrivato a 15 punti, l'Inter ha comprato i tre inglesi, Stankovic, eccetera, eccetera, da 15 non possono diventare due.
0: Aspetta, voglio sentire...
2: Che lotta fino alla fine.
1: Vedi, è già carico, Cristian, in vista di Inter-Napoli.
2: Esatto, bravo.
0: Ferrari, tu cosa ne pensi? Ti chiedo anche a te se vedi il Como tra le possibili squadre, però voglio capire, sei d'accordo con quello che dice Cristian, oppure fai un appunto, lo puoi fare?
3: No, io ve l'ho detto prima, che secondo me il Como insieme alla Roma, cioè la Roma adesso che arriva anche De Ron, che è un uomo di Gasperini,
0: è arrivato. De Ron è arrivato.
1: Si è messa la maglia.
3: Appunto, quindi, adesso che è arrivato De Ron,
0: viene a fare la panchina, viene a fare titolare
3: con De Cater e Cristovic. Perché secondo me sulla carta
1: perché devi denigrare un acquisto?
0: Ma c'ha 35 anni, viene a fare la titolare.
1: Ma giustamente De Ron ha detto, perdonatemi, io vi voglio bene, tutta Bergamo, è un giocatore straordinario, esemplare, il sindaco è stato quanti anni a Bergamo? Una vita. E ha detto, posso fare la panchina, se permettete io sono ancora, ho voglia di dimostrare il mio valore.
3: Ma infatti, secondo
1: questa
3: me,
1: cosa di Gaetano, Fabrizio poi conosce benissimo Maurizio, sai. E Gaetano è giovane, lui ha detto, fa una scelta, un allenatore, ogni allenatore fa la propria scelta, però De Ron... è stato ferito nell'orgoglio, capito?
0: Forse perché è arrivato
1: Pessino. Certo, 35 anni, mi chiama Gaspa, vado a Roma, vado a fare la Champions League perché sono ancora integro e voglio dimostrare il mio valore.
0: Fabrizio.
1: Gaspa. Sarri mi preferisce Gaetano. Roma, io Gaetano sì, Gaetano no, e me ne vado a Roma.
0: Che dici, Fabrizio?
3: Infatti io sono rimasto sorpreso che la distanza, come vi dicevo prima, aveva Ndicka, De Ron e Krstović in panchina nella prima corsa al suolo, e Krstović quando ha segnato non ha neanche festeggiato, quindi non lo so se sia casuale questa cosa, però la rosa dell'Atalanta non è da meno di quella.
1: Ma Fabrizio, perdonami, tu che conosci bene Maurizio, sai. Allora Gaetano lo ha preferito a De Ron, giusto?
3: Sì, lui l'aveva visto quando era nella primavera del Napoli.
1: Ma De Ron che deve fare? La panchina a Gaetano? C'è tutto. Dice, no,
0: 35 anni può fare
1: la panchina a Gaetano. E me ne vado a Roma. Ha ragione De Ron. Scusa.
0: Sì, va a fare 200 partite.
1: Che va a fare la panchina a Gaetano, De Ron?
0: Vedi
1: che Cristian annuisce.
3: Secondo me De Ron era uno dei giocatori che avrebbe avuto qualche difficoltà a giocare con le Starri.
1: Qualche difficoltà. Non gioca mai, non ha fatto nemmeno un secondo. Non abbiamo più visto De Ron.
3: Per cui io non lo so, anche Sarri, come dicevo quest'estate, ha sempre bisogno di tempo quando va in un club.
1: Sì,
3: nuovo.
1: Ho capito, ma lì non c'è stato, cioè la scelta l'ha fatta la Fabrizio, perdonami. Se De Ron è andato da Gasp, vuol dire che era chiuso, gli ha detto, guarda, con me non giochi, trovati un'altra squadra.
3: Dopo 10 anni di gasperismo, perché gasperinismo, Gasperini, Juric e Palladino sono tre allenatori che giocano in un certo modo.
1: Ma non so, ma io mica sto criticando Sarri, ha fatto una scelta. Io De Ronna se n'è andato, dice io ho 35 anni e ancora mi sento di giocare a grandi livelli.
3: Ma secondo me era discutibile anche.
1: È legittima o no la scelta di De Ronna andarsi?
0: Era discutibile?
3: Non la scelta iniziale, perché dopo 10 anni di gasperinismo, cambiare totalmente in questo modo, poi magari l'Atalanta farà
0: tu dici no, io ho capito quello che stai dicendo.
1: No, ma è giusto che lui punti su Gaetano. Se Gaetano lo ritiene la Lazio, indispensabile,
0: La Lazio?
3: La Lazio ha impiegato del tempo per dare un gioco a Sarri il primo anno, poi vabbè, dopo il secondo è arrivata seconda dietro al Napoli, per carità, però a Bergamo sono disposti ad aspettare il gioco di Sarri.
0: Ecco quello che dici.
1: Vabbè, però mi è sembrata una fatta un'ottima partita contro chi?
3: Io De Ronna, l'avrei tenuto e avrei scelto una
0: guarda che contro il Sassuolo ha fatto un'ottima partita.
1: Oh, l'ha vinta.
0: Ma se
1: alla
0: non
1: fine
0: segna quello, ma dai,
1: ma ha fatto delle azioni nel primo tempo, era inserito
0: metti,
1: il Sassuolo.
0: Metti fai una sentenza tu a questo argomento, Orlando. Voglio...
4: No. C'era bisogno
0: mi fido di te, dai.
4: No, non ti fidare, però dico il bisogno secondo me di chiudere definitivamente con Gasperini, no? Perché anche l'anno scorso comunque la squadra giocava in quel modo lì e dunque c'è stato un cambiamento sì, con un allenatore che gioca completamente diverso. Secondo me l'idea è giusta, perché se no
1: devi voltare pagina, dai.
0: Sì.
4: Sempre legati, esatto.
1: Ma io mi riferivo alla scelta di De Ron, che non vuole fare panchina.
4: No, io De Ron,
1: e se n'è andato.
4: Secondo me ha fatto bene, ha fatto bene. Sai perché? Prima di tutto perché comunque posso capire che se la sia presa, anche se insomma ha detto bene Stefano, se l'è legato un
1: se
4: po'
1: legato.
4: Che lo ha preferito Gaetano. Però
1: Gaetano.
4: Va alla Roma e va con un allenatore che conosce bene, molto probabilmente giocherà anche tante partite. È questo che ti voglio dire.
1: Sì,
4: che si siede in panchina e
0: vabbè,
4: non
0: vediamo. Intanto, signori, notizia è fatta: Juventus fatta per David all'Atletico Madrid. I bianconeri puntano forte su Voltemand.
1: Come si Voltemade. Dice?
0: Voltemade
2: forte. L'unico giocatore forte che può avere la Juve, dai.
0: Davvero?
2: Sì.
1: Ma lo dici con ironia, Cristian?
2: No, Voltemade, no, ragazzi.
1: Mi piaceva, l'avresti voluto all'Inter, dire la verità.
2: No, assolutamente no.
1: Allora sai che dici, dai, che sei un provocatore.
0: Fabrizio, tu lo conosci bene questo giocatore? Voltemade?
3: No, però io conosco David.
0: David lo conosciamo tutti.
1: Si conosce.
3: No, ma perché io dopo i 3 gol che ha segnato col Canada quest'estate ho sentito qualcuno senza... ad Azzon che ha detto che era
1: segnati?
3: Colpa di Spalletti che gli faceva giocare i giocatori fuori ruolo al posto suo. Io penso che Spalletti le occasioni
0: ma non ha segnato nemmeno se gli spostavano
1: ma
0: la
1: già
0: porta,
1: è stato generoso
0: qui,
1: che
0: dai,
1: gli ha
0: su,
1: dedicato anche mezz'ora al giorno gli ha dedicato a Davide.
0: Senti, voglio chiedere una cosa a Orlando. Che si fa con Grosso? Perché qui la situazione è di grosso pericolo, grosso rischio. Che facciamo?
1: Comunque io, scusami Massimo, approfitto di una cosa, non lo so, magari mi togli il saluto, però a me Massa Antuono mi ricorda tanto Orlando era più forte, ma Massa Antuono guarda che c'ha quella grinta, quella forza di puntare, c'è solo
0: giocatore.
1: Massa Antuono e mi ricorda Orlando.
0: Hai capito?
1: Quando vedo... No, poi adesso voglio sapere la tua però Massimo, esagerato.
4: No, a me
1: c'ha qualcosa.
4: No, mi piace perché...
1: C'ha quella grinta abbinata alla tecnica, poi c'ha quella voglia di vincere.
4: Bravo, poi c'ha i colpi, ha calciato in questa partita maledetta per la Fiorentina almeno 6 volte in porta, ha preso un palo, però si vede che è giocatore onestamente. E venendo alla domanda, Marco, non ha tanto tempo.
1: Ma tu che faresti, Massimo, al posto del...
4: Adesso gli hanno fatto la squadra con il 4-3-3, perché adesso ha sempre giocato con il 4-3-2-1.
1: Con chi gioca? Con Gnonto? Gnonto, Bedo?
4: Giocherà. Gli hanno preso gli esterni, ma Stantono comunque può fare il Berardi della situazione. Poi hanno preso il giocatore del Torino, che comunque... è uno molto bravo sull'esterno, veloce, salta l'uomo, più c'è Gnonto, Beto, gli hanno preso dei giocatori, secondo me, della Fiorentina hanno fatto una campagna acquisti di assoluto valore.
5: Ho capito, però che si fa Massimo qui? Sì, si va avanti,
1: ma che deve fare?
4: Marco, ti spiego velocemente. Se non vince col Torino e poi va a Napoli. Se non fa almeno 3 punti in queste 2 partite, lo manderò via.
1: Ah, benissimo.
5: Quindi prossime 2 partite deve fare 3 punti.
1: E in caso chi arriverebbe?
4: Secondo me c'è una mezza idea su Thiago Motta.
1: Ah, un altro tempo lì, eh.
5: Aspetta, voglio
1: però
5: sentire
1: se siete
5: d'accordo.
1: Però vedi l'espressione quando ho citato Gnonto, Recalcati non c'è stato carino, perché... No.

0: Cristian.
1: C'è stata una comunicazione anche del
2: secondo
1: viso.
2: Te... Che... No, no, no, ma sì, nulla ma... contro Willy che Willy. In Premier comunque sta... No, non lo conosco.
1: È stato carino perché no. C'è stata una comunicazione anche del
2: secondo
1: viso.
2: Te... Che... No, no, no, ma sì, nulla contro Willy che in Premier comunque sta... No, non lo

0: adesso, però insomma dopo due partite ha incontrato
1: ho capito, adesso non come
2: aspetta, fallo finire, no, no, incontrato.
0: Ha giocato con il Frosinone che aveva 9 undicesimi della squadra l'anno scorso.
1: Dire?
0: La Roma più o meno lo stesso. Cioè, non è stato
1: che devi prendere 3 gol al Franchi nel giorno del centenario col Frosinone.
2: Fallo fini, quindi.
0: Lo so, ma il Frosinone chi l'ha seguito l'anno scorso,
1: l'abbiamo seguito.
0: Un grande calcio.
1: Certo, Alvini è bravissimo.
0: Di 9 undicesimi che non è cambiata granché. La Fiorentina è una squadra nuova, cioè bisogna dargli un po' di tempo.
1: Ma, sì, ma non perdere 3-0 in casa, perdonami Fabrizio, ti voglio bene, ti stimo, però, ma non puoi perdere 3-0 nel giorno del centenario. Non lo raccontare a nessuno.
2: Quindi
0: la vittoria della Juventus col Frosinone viene rivalutata, perché il Frosinone per qualcuno era una squadretta neopromossa.
1: Guarda che giro.
0: Che dimostrato con la Fiorentina.
2: Quindi tu salvi grosso, tu salvi grosso.
1: Hai fatto sto girone, Fabrizio.
0: Dico, le prime due partite non ha incontrato una Roma che meno male aveva 9 undicesimi dell'anno scorso.
1: E il Real Madrid alla seconda giornata. Ha incontrato il Real Madrid alla seconda giornata. La
2: vabbè, ma non dire così.
1: Capito. Cioè, ma così sembra che. Con tutto il rispetto del Frosinone che gli vogliamo bene. Ma insomma, sembra che 9 undicesimi, sono d'accordo, Fabrizio, ma non tiene.
2: Ma
1: però.
2: Orlando non si aspettava che di perdere 3-0.
1: Massimo,
2: dai,
1: tu perdonami.
3: No, hai ragione. Poi capisco il mister cosa voglia dire,
1: sì, però condivisibile.
3: Firenze, la piazza, dopo quello che è successo l'anno scorso, non ha più tempo.
1: Bravo, non ce la fa più Ferrari. Forse non hai capito, sei pure toscano, non di Firenze, naturalmente.
0: Sì, però voglio dire, in Italia
1: non ne possono più a Firenze.
2: Buono, fai finire.
0: Paratici ha scelto lui e dovrebbe dare fiducia. Poi dopo se ha sbagliato la scelta dopo qualche giornata.
1: Valla a dire al presidente,
2: Cristian, tu che faresti? Con Grosso.
4: Due giornate sono un po' poche, però. Cioè, ragazzi, ha perso male. Adesso il Frosinone avrà i 9 undicesimi dello scorso anno, ma quei 9 sono quelli del Frosinone, non sono quelli del Milan o dell'Inter della Juve o del Real Madrid. Quindi, secondo me, la Fiorentina è superiore sulla carta al Frosinone. Poi se va a perdere.
1: Non lo so che cosa ne pensiate voi. Secondo me il Frosinone lotterà per non retrocedere. Secondo
4: assolutamente
1: me.
4: Sì.
1: Poi non lo so che cosa ne pensate. Poi Fabrizio magari dice questa rivelazione. Con tutta la stima e il bene che vogliamo ad Albini, che
0: no, formidabile. Secondo me non ha fatto neanche il mercato. Cioè, nel senso,
1: ma adesso arriva Bobček là, capocannoniere polacco. Non hanno preso.
2: Ma chi?
1: Non hanno preso che Bobček.
2: Ma chi l'ha preso?
1: Frosinone.
2: Ha preso, ma per cortesia,
1: ha preso l'attaccante.
4: Preso, non
1: Bobček.
2: Vabbè,
1: ma non l'ha preso. Ha vinto il titolo di capocannoniere in Polonia. Oh, ma che stiamo dicendo? Adesso te lo controllo.
0: Posso dare uno spunto?
2: Vai, uno spunto. Che poi devo chiudere. Devo dare la linea a Milano.
0: I giocatori che hanno vinto il mondiale del 2006, cosa hanno fatto da allenatori? Un po' quello che hanno fatto quelli dell'82, Tardelli da allenatore
1: ancora con 82,
0: con l'Inter che perse con la
2: Tu dici non stanno facendo bene.
1: Ragazzi, scusami, ti calciatore slovacco Tomas Bobček, attaccante del Frosinone della nazionale slovacca, è un 2001. Questo è il bomber, ha vinto la classifica cannoniere lo scorso anno.
2: Che fanno? Vanno in Europa con questo, dai, su, per cortesia.
1: È stato scelto dall'algoritmo.
4: Anche Davide ha vinto in Francia la classifica cannoniere.
2: Recalcati, c'è un messaggio per te, voglio chiudere così. C'è un amico che ci scrive, dite a Recalcati che quest'anno manca un giocatore forte all'Inter, ovvero Rocchi.
4: Ovvero? Vabbè, devi chiudere?
2: Ma mette le
4: sei in ritardo, Marco, sei in ritardo, chiudi.
2: Ho capito, ma una risata bisogna anche farla.
4: No, assolutamente sì, Tommasone è uno di noi. Però.
1: Oh, con la Slovacchia, due presenze, un gol, Ferrari.
2: Fermiamoci qui, che Orlando per me ha inquadrato bene la cosa. Insomma, Massimo, vediamo che succede nelle
1: prossime prendevate in giro Bobček.
2: Due partite. Va bene,
1: è l'attaccante nuovo del Frosinone.
2: Vabbè, mi devo fermare. Basta, fermatevi qui perché non ne posso più. Recalcati, grazie. A presto,
1: ciao Cristian.
2: Ciao Fabrizio, a presto.
1: Ciao Fabrizio,
0: saluto a voi.
1: È stato bello
2: Massimo, ti volevo dire, ci sei? Sì.
1: Massimo, sei un fenomeno. Tu ricordatelo sempre.
2: Orlando, hai fatto un punto in questa giornata.
3: Lo so. E mi ricordo anche del nostro porterone.
2: Ma Braglia ha fatto. Braglia l'ha prese tutte.
1: Aperto, capito? Braglia aperto.
2: Clamorosa. Cioè, vabbè.
3: 1-3 della Fiorentina, che aveva detto una roba del genere?
2: Ha detto la vittoria 1-2 del Frosinone, la vittoria del Como
1: a Napoli 1-0.
2: E poi ha preso in pieno la vittoria della Juve. Ha fatto una roba incredibile.
3: No, vabbè.
2: Ma ieri sera

0: bombardato di messaggi,
1: sì,
0: ma
1: sì, è un bambino, è
0: una roba
1: bambino,
0: incredibile, ha fatto, guarda, 5, non puoi capire.
1: Marco, ho fatto 5, dillo in trasmissione.
2: Vabbè, ma un bambino, hai ragione, hai ragione.
0: A venerdì Massimo.
1: Ciao Massimo, a venerdì.
0: Allora,
1: ciao.
0: Adesso noi diamo la linea allo Sheraton di Milano, perché c'è un'ora tutta con Tommaso Bonanno, una raffica di situazioni di mercato.
1: Alle...
0: E noi qui alle 17:05 ritorniamo in diretta, perché c'è un po' di predi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Quindi linea a Milano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini maghrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente sarebbe legato al flusso in massa di migranti che hanno scavalcato la fila con chi era già in attesa di entrare. Le forze dell'ordine sono intervenute sparando in aria a colpi di arma da fuoco. Successivamente l'area è stata sgomberata.
0: Intanto il governo italiano ha deciso di prorogare di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. La misura, in vigore dal 1 agosto, in seguito all'afflusso massiccio di migranti proprio a Ceuta, sarebbe scaduta oggi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che per reciprocità ha scelto di allungare di 2 settimane i propri controlli alle frontiere sui passeggeri terzi in arrivo dall'Italia, introdotti in risposta alle mosse di Roma. Le misure spagnole sarebbero dovute terminare il 6 settembre.
1: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
0: A Pietralata, un quartiere di Roma, 2 genitori di 31 e 32 anni e una bimba di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa oggi pomeriggio quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui risiedevano dopo essere stati allertati da alcuni vicini di casa. Gli agenti hanno scoperto i corpi trafitti da colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda.
1: Dati Istat, fino al 2028 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti all'1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
0: Volley femminile. A Brno l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre l'ottavo contro la squadra quarta classificata del gruppo B. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0, mentre la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata di Göteborg.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Riprendiamo la linea qui dallo Sheraton di Milano, siamo a due passi da San Siro, ma soprattutto siamo nel fulcro, nel centro del calciomercato, quando mancano circa 28 ore alla conclusione, al gong finale della sessione estiva di calciomercato. Devono arrivare tanti colpi che devono essere ufficializzati con le big, ma non soltanto, che stanno cercando di mettere a punto le ultime correzioni, le ultime uscite, gli esuberi. Ci sono anche le cosiddette piccole, c'è la Serie B, c'è la Serie C, ci sono grandi colpi anche all'estero, insomma le ultime ore di calciomercato che promettono spettacolo. Noi siamo in vostra compagnia, lo ricordiamo, quest'oggi vigilia della chiusura del mercato fino alle 20.30, anche con gli amici di Netwick sul canale 61 del Digitale Terrestre. Ringraziamo per il momento Marco Piccari e Stefano Impalloveni, siamo all'interno di Maracanà e continuiamo a parlare ovviamente di calciomercato. Al mio fianco due colonne di tutto Mercato Web, Andrea Losapio, alla mia destra, ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E Ivan Cardia, ciao Ivan.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ben trovato anche a te. Allora, io direi di ripartire un po' facendo il resoconto di quello che sta succedendo e di quello che è successo nelle ultimissime ore. Correggetemi se sbaglio, ditemi anche la vostra, ci sono due società particolarmente attive, la Juventus per quanto riguarda l'attacco, per quanto riguarda il centrocampo, e anche la Roma che sta cercando disperatamente o meno di trovare una pedina per l'esterno della rosa di Gianpiero Gasperini. Partiamo dai bianconeri. Andrea, facciamo il punto della situazione. In attacco sembrava potesse esserci una fumata bianca a breve per Zirkzee, invece c'è anche il ritorno di Voltemade, sono questi due nomi che per il momento teniamo per l'attacco, invece colpo fatto a centrocampo.
1: Colpo fatto a centrocampo con Pape Matarsar del Tottenham, preso in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni, che sono la qualificazione o in Champions o in Europa League e soprattutto il 50% di presenze. Tradotto, a me pare molto complicato che possa poi la Juventus tenerlo, a meno che non faccia davvero molto bene.
0: Sarebbe un colpo complessivo
1: da 30 milioni.
0: Da 30 milioni, è un prestito oneroso, poi un diritto di riscatto sui 28, con delle condizioni, dicevi giustamente, che devono verificarsi al momento, insomma, abbastanza complicate. Non ci da noi commentare in cammino quello sarà la Juventus, però comunque al momento prestito, non è un'operazione a titolo definitivo. In attacco invece cosa sta succedendo?
1: In attacco stava succedendo che comunque i contatti con il Manchester United c'erano per Zirkzee, però pare che l'intenzione anche da parte di Spalletti, che vuole un 9 fisico, lo dice ormai da mesi, vuole Voltemade, vuole un attaccante che sia più un numero 9, più una boa, sicuramente è un giocatore molto interessante, l'anno scorso è stato pagato 80 milioni, quasi riprova che anche per gli altri non tutte le ciambelle riescono col buco, perché se pensiamo a David, se pensiamo a Pendà, anche il Newcastle ha speso 80 milioni per prendere un giocatore dallo Stoccarda al posto di Isaac e l'ha sbagliato, comunque ha fatto 9 gol in campionato.
0: L'hai citato, vado da Ivan Cardia, chi lascerà spazio o a Voltemade o a Zirkzee o chi per loro sarà Jonathan Davide, che sta andando verso l'Atletico Madrid, stanno chiudendo in questi minuti, in queste ore, con l'attaccante canadese che, lo possiamo dire, ha fallito, diciamo, la sua esperienza in bianconero.
2: Sì, beh, l'immagine che resterà è quella di quel tiro sbilenco nell'ultima di campionato, il muro di fischi dello stadium. L'Atletico Madrid è sempre stato alla finestra per David, era un giocatore che probabilmente ci si poteva aspettare trovasse una destinazione anche in maniera più semplice, perché ricordiamo la Juve l'ho prelevato a parametro zero l'anno scorso, quindi di fatto era una potenziale plusvalenza qualsiasi fosse l'offerta. Poi in realtà è su tutto il mercato web, lo raccontiamo spesso, questi parametri zero non sono così tanto zero, perché si portano dietro ingaggi alti, commissioni di un certo tipo, quindi in realtà una dimensione economica ce l'ha e non è assolutamente zero. La Juve poi andrà finalmente, immagino, ad accontentare Spalletti, nel senso che quello che diceva Andrea è molto importante. Spalletti ha dato delle indicazioni, in qualche caso non è stato nemmeno soddisfatto, perché nel caso di Kessié non è un mistero che lui volesse Kessié. La Juve poi si consolerà con un altro giocatore più giovane da non sottovalutare, ma sicuramente non era quello l'obiettivo. Davanti un 9 fisico era la richiesta chiara di Spalletti, non è Zirkzee, per quanto ad oggi non possiamo dare né lui né Voltemade come chiusi o tramontati a seconda delle idee, quindi vediamo come andrà a finire il mercato dell'attacco della Juve. Una considerazione c'è da fare, Andrea ricordava, non tutte le ciambelle riescono con il buco anche per gli altri. Beh, la Juventus in attacco, comunque vada, che sia Zirkzee o Voltemade, avrà due centravanti, perché anche Colomboigny rientra in questa categoria, su cui i top club esteri avevano fatto investimenti molto molto ricchi. Nel caso di Colomboigny c'era stato il Paris Saint Germain, che non sono andati bene, che poi vengono a rilanciarsi un po' in Italia, perché oggettivamente è questa ad oggi la dimensione della Serie A.
0: Ci sono tanti, resto sull'attacco della Juventus, ci sono tanti tifosi bianconeri che si stanno chiedendo in questo momento, soprattutto dopo l'ultima gara di campionato giocata dalla Juventus, che cosa succederà e che cosa succede con Nico Gonzalez. Ora, la situazione di questo giocatore è abbastanza particolare, no? Ricordiamo l'ultima stagione in prestito all'Atletico Madrid, che poi, almeno fino a questo momento, non ha deciso di puntare sull'esterno d'attacco argentino. È tornato alla base, è tornato a Torino, è entrato nell'ultima gara di campionato, ha segnato, di fatto ha sbloccato la partita. Vi chiedo, qui siamo tra opinioni e mercato, perché ad ora non ci sono notizie concrete di una sua possibile partenza o permanenza, vi chiedo, ma può essere questo il jolly, l'attacco, perché nessuno di noi fondamentalmente fino a un mese fa si sarebbe immaginato un Nico Gonzalez alla Juventus a meno di 24 ore dalla chiusura del mercato. Potrebbe essere questo un jolly magari per l'attacco della Juve? Beh, o sei dubbioso e pensi che poi comunque la sua avventura sia destinata a finire?
1: A me lasciava un po' perplesso il fatto che la Juve volesse cederlo a tutti i costi. Perché se arriva l'Atletico Madrid, offre 25 ed è quello che chiedeva la Juventus, allora va bene. Perché no? Ma altrimenti ha giocato una finale dei mondiali un mese e mezzo fa. Sì. Alla Juve c'è Chico Conceição, che è stato pagato tantissimo, poi Zegrova l'anno scorso 0 gol e 0 assist. E per ora non ha modificato la cosa, anche se non sta giocando male. Però intanto contribuzioni, 0 gol, 0 assist. Dall'altro lato c'è Ildiz con Ale Begovic. Non mi pare che Ale Begovic sia particolarmente visto da Spalletti. È 18enne, dobbiamo andare con molta calma e tutto quello che vogliamo. Se giochi con il 4-2-3-1, probabilmente ti serve anche qualcun altro, oltre appunto a quelli già citati. Poi io sono molto curioso di vedere cosa fa con Meiner, se rimane lì, e a quel punto ci sono molti, forse troppi interpreti per la tre quarti.
0: Sarebbe bene la Juve a puntare, provare a trattenere, chiaramente a fronte di offerte, come diceva Andrea, irrinunciabile. A quel punto Nico Gonzalez potrebbe essere sacrificato, tra virgolette, calcisticamente parlando, però potrebbe essere una seconda vita a Torino, quella di Nico?
2: Secondo me sì, anche al di là del fatto che poi sia tornato a segnare nell'ultima di campionato. Nico è un giocatore che piace agli allenatori che hanno, perché tutto sommato anche Simeone se lo sarebbe tenuto volentieri. Spalletti lo ha detto pubblicamente, ma credo che sia vero, lo apprezza. Forse si porta dietro una valutazione economica un po' troppo alta, nel senso che probabilmente è il suo peccato originale, ma questo vale per tanti giocatori di questa Juventus, è di essere stato pagato un po' troppo quando l'ha preso, e ripeto, questa è una condizione che vale anche per lo stesso Kop Meiners, che vale per tanti elementi della rosa della Juve, però è un giocatore valido.
0: Valsa anche per Vlahovic.
2: Valsa ovviamente anche per Vlahovic.
0: L'esempio principe, diciamo.
2: Sì, l'esempio principe, ma vale veramente per diversi elementi. Però è un giocatore che può dare un contributo. Oggettivamente c'è una circostanza che nessuno aveva previsto, cioè l'infortunio di Kenan Ildiz, che va a togliere un elemento, un titolare, un elemento fondamentale, ma anche banalmente, dato che da quel punto di vista è difficile sostituirlo, un elemento numerico nella squadra. E credo che da lì in poi sia diventato molto difficile che la Juventus potesse cedere Nico Gonzalez, a meno che ovviamente non arrivava qualcuno che proponeva cifre molto alte, cioè non è uno per cui fare le barricate, però è uno utile, credo che possa vivere una qualche rinascita in qualche modo, anche andando un po' a rivalutare il mercato di due stagioni fa, perché secondo me il mercato dell'anno scorso ha lasciato pochissimo, quasi nulla alla Juve, francamente. Il mercato precedente forse un po' troppo costoso, ripeto, rispetto al valore dei giocatori, però cioè Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Kop Meiners non sono cattivi giocatori, forse sono stati solo pagati un po' tanto.
0: Ricordiamo che siamo in diretta dallo Sheraton di Milano, questo è Tempo Radio, il contenitore Maracanà, poi dalle 18 torneremo con lo speciale calciomercato, vi accompagneremo fino alle 20:30 e poi domani chiaramente ultimo giorno di mercato, saremo ancora qua a partire dalle 13 per raccontarvi tutte le ultimissime. Dicevamo prima anche della Roma, intanto ricordiamo in questo momento anche il Milan che sta lavorando su De Zubri, dopo Nkunku, dopo Jimenez, dopo Leao, ovviamente sta cercando di piazzare, proprio per caso dirlo, anche Tomori. Poi c'è la Roma, dicevamo all'inizio, l'esterno della Roma, qual è la situazione, Andrea, fino a questo momento? Una Roma che sembra anche disposta a pagare diversi milioni di euro per regalare una pedina che Gasperini ha chiesto espressamente.
1: Sì, per Gasperini è praticamente fondamentale, questo lo dice ormai da mesi. Sì. Il problema è appunto che comunque c'erano alcuni esuberi, e mi riferisco anche a Robinho Vaz, che dovrebbe andare all'Al City, che poi bloccavano anche alcuni investimenti. Malik Fofana del Lione continua a piacere, anche se mi sembra una situazione abbastanza complicata. Vediamo un po' cosa si inventano, perché secondo me lì ci può essere una sorpresa. Può essere anche qualcuno che finora non è ancora uscito, perché poi nelle ultime ore di mercato ci sta anche che ci siano delle novità abbastanza particolari.
0: Tu che hai seguito spesso, Andrea, anche l'Atalanta dal vivo, ci puoi dire meglio di altri che cosa rappresenta l'acquisto, comunque l'arrivo di Martin De Ron a Roma per Gasperini? Ovviamente è un giocatore, calcisticamente parlando, in là con gli anni, quindi non è un giovane, è un giocatore fatto e formato, un usato sicuro, pronto all'uso. Quanto è importante per Gasperini avere un uomo così dentro e fuori dal campo?
1: Beh, secondo me sicuramente in campo avrà un utilizzo, però dall'altro lato credo sia un po' più fuori dal campo quello che potrà dare, semplicemente perché era un pretoriano per Gasperini già all'Atalanta, suo capitano, quello che comunque tirava il gruppo ovviamente. Adesso è in là con gli anni, per molti anche a Bergamo non era più il giocatore di prima, anche perché non riusciva a dare quel ritmo, quella forza fisica, quella capacità di pressare chiunque. Però dall'altro lato è uno che con un po' di malizia, con un po' di posizione può dare molto, soprattutto quando le cose poi diventano difficili. Credo che Sarri, con la sua idea di calcio, con il suo 4-3-3, non vedesse in De Roni il giocatore giusto, o meglio, semplicemente lo ha praticamente tolto da quelle che potevano essere le sue scelte. Gaetano regista, poiché sì, Samardzic, Elmas, Pasalic, tutti questi, e quindi a quel punto lui ha detto va bene, io ho Gasperini che mi può far giocare un ultimo trancio di Champions League, comunque vado in una squadra molto forte, secondo me la Roma, oltre all'Inter, è forse la più quadrata, almeno finora, e a quel punto riuscire anche a avere una nuova giovinezza, perché anche questo è il discorso, 36 anni non sono pochi.
0: Tra poco ci torniamo anche sull'Atalanta, perché sta facendo un mercato e sta concludendo un mercato in queste ultime ore, forse si sta passando anche un po' troppo sotto traccia. Tra poco ci torniamo, però volevo concludere il capitolo Roma con Ivan. La Roma è impressionata in queste prime due giornate di campionato. Non so se siete d'accordo in questo momento all'attaccante più forte della Serie A.
2: No,
0: ovviamente mi riferisco a Daniel Malen, da un punto di vista realizzativo.
1: Realizzativo non vale, però.
0: Nemmeno realizzativo.
2: No, credo che
1: per l'ultimo anno solare sì.
2: È un ottimo giocatore. No, Daniel Malen mi piace. È un ottimo giocatore. Secondo me in Serie A ce n'è almeno uno meglio che Lautaro Martinez.
1: Sì, certo, attendere a Lautaro.
0: Diciamo in questo momento più determinante Malen per la Roma che Lautaro per l'Inter. Ce ne usciamo così.
2: Sì, quello sì.
0: Comunque, con un mercato così, con Malen e Dybala, che se sta bene gioca come ha giocato in queste due partite, si conferma essere il giocatore suonato tecnicamente più forte della Serie A, non so se su questo sei d'accordo. No?
2: Per distacco.
0: Perfetto. E una Roma così, lo diceva Andrea, diventa immediatamente la rivale numero uno dell'Inter, o comunque ha guadagnato terreno rispetto magari al Napoli nel contendere lo scudetto all'Inter?
2: Ha guadagnato terreno, anche perché io sul Napoli ho tante incertezze, non è riuscito a fare tutto quello che voleva, anzi oggettivamente ha fatto molto poco sul mercato. C'è l'incognita legata ad Allegri, che è oggettivo sia un allenatore che nell'ultima stagione ha deluso molto e molti per il piano di gioco che non aveva il suo Milan. Sulla Roma, allora, io sono d'accordo con te, Dybala è per me a livello tecnico il giocatore migliore del campionato e anche di tanto, è quello per cui vale la pena. Cioè, se mi chiedi per chi spendi, per chi accendi la TV, per chi compri il biglietto, al primo posto ti dico Paolo Dybala. Si porta dietro una condizione esistenziale, quando sta bene, perché non possiamo far finta che sia uno che viene da 38 partite su 38 nella scorsa stagione. Se Dybala dovesse avere una continuità, allora sì, la Roma per me potrebbe anche dare fastidio all'Inter nella corsa allo scudetto, e questo vale per tutte, cioè tolta l'Inter, su tutte le altre dici se allora può dare fastidio, l'Inter non quel se lo toglie, questo qualcosina ci dice. La Roma è una bella squadra, è divertente, Gasperini penso che avrà probabilmente l'Eveling, insomma, poi vedremo se si chiuderà questa trattativa.
1: Sì, ti confermo che è più vicino, appena chiesto.
2: L'esterno offensivo che lui diceva sì, ma non è tanto importante, ma poi in realtà lo sappiamo tutti che Gasperini, se ha 6 attaccanti ne vuole 7, perché quella è la sua filosofia ed è anche bello che sia così. È molto interessante, ha tenuto il miglior portiere del campionato, la Roma, perché anche in quel caso penso che abbia il miglior giocatore del campionato con Mines Bilar. È una squadra che si affaccia comunque alla Champions, che ha una città complicata da dover gestire, perché non è un caso se da 25 anni a questa parte il campionato, c'è stata l'eccezione Napoli, però il campionato non è più tornato a Roma né da una parte né dall'altra, quindi delle incognite ci sono. Quella tecnica secondo me riguarda Dybala, perché se Dybala non c'è, la Roma ha una velocità diversa di pensiero proprio.
0: Là in mezzo al campo della Roma, centrocampo, un giocatore magari, sicuramente non appariscente come Dybala, come Malen, anche in termini di gol, ma è un giocatore fondamentale che ha dimostrato anche quest'estate con la maglia della Francia di essere un giocatore estremamente sopra la media anche per la Serie A, che è Manu Koné, che è uno dei centrocampisti in Serie A per rendimento migliori su cui possiamo contare. Praticamente da quando è arrivato alla Roma, dalla sessione di mercato immediatamente successiva, si parla delle big, si parla della Premier, il Chelsea, c'è il rischio, vado da Andrea, che questa sessione possa arrivare una sorpresa in negativo sotto questo punto di vista, o i tifosi della Roma possono stare relativamente tranquilli? Al momento non ci sono cose particolari, o il Chelsea potrebbe magari, visto che ha una rosa di 40 giocatori, arrivare a 41, gli cambia il giusto?
1: No, io credo che in questo momento Koné poi rimarrà, perché anche perché non ha più senso, magari ti arrivava a inizio giugno era un conto,
0: estremamente costoso,
1: perché poi devi vedere quanto andrai poi a monetizzare, 50 milioni, 55,
0: sotto è difficile,
1: anche perché poi se arriva il Chelsea cosa fai? Dici hai pagato Palestra 55 più 5, cosa facciamo? Dai 40?
0: Giusto.
1: Sembra improbabile, io l'ho visto negli Stati Uniti, è stato veramente uno dei migliori della Francia, anche meglio di Rabiot secondo me per larga parte. Poi certo, va detto che se Manchester City acquista Anderson a 120 milioni di euro, io non capisco come poi Manu Koné possa rimanere in Italia e soprattutto non avere un'offerta importante. Questo è un altro discorso. Comunque sì, la Roma è costruita davvero molto bene, una squadra molto interessante, poi non so come possa arrivare, insomma.
0: Allora, dicevamo prima dell'Atalanta. L'Atalanta che ha soffiato, tra virgolette, che sì alla Juventus, sembrava che sì fosse un passo dall'approdo a Torino, poi invece colpo lampo di Cristiano Giuntoli, ha aggiunto altri giocatori, Gaetano in regia, le altre citavi prima. Come vedete l'Atalanta con questo mercato, qualora dovesse rimanere così, adesso ci dai anche gli aggiornamenti sul Rove, come vedete l'Atalanta nello scacchiere? Perché, correggetemi se sbaglio, se ne parla poco almeno in questi giorni, nonostante anche un buon inizio di campionato. Andrea, vai.
1: Beh, allora innanzitutto bisogna pensare che non è chiusa qui l'Atalanta, manca Jonathan Rowe.
0: A quanto siamo di offerta, cifre?
1: Jonathan Rowe offerta 5 milioni di prestito con obbligo di riscatto a 30, più 5 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita del 10%, quindi siamo sui 40, che era la cifra che voleva il Bologna, anche forse qualcosina in più, ma ha capito che Rowe vuole andare via e sta chiudendo Bangula dal Werder Brema, ex Juventus. E poi non sarà finita qui, perché io credo che almeno un difensore arriverà, ed è Romagnoli dalla Lazio, e forse un altro difensore arriverà, che è Cabal dalla Juve.
0: Come la vedi, Ivan, l'Atalanta?
2: È una squadra molto competitiva che ha, secondo me, giustamente cambiato, cioè ha scelto una cesura rispetto al passato, perché l'anno scorso aveva provato ad andare un po' nel solco di Gasperini, con Juric e con Palladino, che sono due figli calcistici di Gasperini, e non ha funzionato perché spesso diciamo, la copia non è per forza brutta, ma non è detto che funzioni. Sarri vuol dire cambiare tutto, cambiare impostazione, infatti sono andati via giocatori come Jim City, De Ron, quelli che hanno la testa più gasperiniana, al di là dei muscoli un po', invecchiati nel col tempo. È una bella incognita, secondo me se ne parla poco perché tutti noi, anche se non lo diciamo, siamo intimamente convinti che in Champions sia molto difficile entrare, per esempio, perché l'Inter la tiene lì. Siamo tutti, non lo diciamo, ma siamo convinti che Juve e Milan non possano sbagliare per il secondo anno consecutivo, e quindi resta solo un posto se dovesse andare così, ed è tosta togliere la Roma o togliere anche il Como, o per non dire del Napoli. Quindi è molto cioè, secondo me è un campionato abbastanza competitivo questo che ci apprestiamo a vivere, per questo si parla un po' meno dell'Atalanta, però è una squadra che secondo me per esempio può vincere la Conference, è la favorita per vincere la Conference, dobbiamo dire, così come Juve e Milan lo sono in Europa League, che ha costruito un progetto tecnico e tattico molto interessante, con delle incognite. Affidare la regia a Gaetano, che fa un bel salto, un bello step in alto, non possiamo definirlo una garanzia. Ci sono delle lo stesso Roe è arrivato un po' per caso a Bologna, ha fatto bene, non è che ha sconquassato il campionato. Ci sono delle incertezze in una costruzione di squadra, secondo me, molto molto valida, che con questi ultimi colpi si può andare a completare. Può essere una mina vagante per la Champions.
0: Meno di 30 ore alla chiusura ufficiale del calciomercato. Noi siamo in diretta su TMV Radio, all'interno di Maracanã, anche sul canale 61 del Digitale Terrestre con gli amici di Network. Noi ci prendiamo una piccola pausa qui dallo Sheraton di Milano, a due passi da San Siro. Torniamo tra pochissimo con altri aggiornamenti, altri temi, sempre relativi alla Serie A, al calciomercato e non soltanto. A tra poco!

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como Parma sia Torino-Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A. Alle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams, rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile, alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket è un nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori. Il rally del Paraguay regala al lanciacorse HF una pagina storica. Al termine dell'11° appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al mondiale rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, riprendiamo la linea dallo Sheraton di Milano. Siamo a pochi metri da San Siro, siamo nel centro, nel cuore pulsante del calciomercato, quando mancano ormai poco meno di 30 ore alla chiusura, al gong finale della sessione estiva di calciomercato. Abbiamo appena salutato due valenti colleghi come Ivan Cardì e Andrea Lo Sapio. Ci sono notizie di mercato che arrivano ogni minuto, tante squadre che stanno cercando di mettere a posto le proprie rose con gli ultimi colpi, in entrate, in uscite, esuberi o meno. Ci sono le big, c'è il calcio estero, c'è la B, c'è la C. Noi vedremo tutto in diretta con tutti gli aggiornamenti, sia oggi, vigilia della chiusura del calciomercato, sia domani a partire alle 13, sempre qui all'interno di TV Radio con gli amici di Netflix, canale 61 del digitale terrestre e non soltanto. Come diciamo sempre in questi casi, non c'è calciomercato se non c'è il direttore Niccolò Ceccarini, che fortuna ci ha raggiunto qui al nostro fianco, al mio fianco. Ciao Niccolò, ben trovato, è un piacere.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Anche in questa sessione gli amici che ci stanno guardando visual lo hanno già visto, lo stanno per vedere, abbiamo un graditissimo ospite, parliamo di mercato e quindi abbiamo un'assoluta icona. Nick, te lo lascio presentare.
1: Sì, grazie ancora. Io saluto Silvio Pagliari, che è una sorta di habitué quando facciamo le ultime giornate di mercato, anche se poi ultimamente, Silvio, dobbiamo dire...
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera a te. Negli ultimi anni dobbiamo dire che purtroppo un po', no, la questione del calciomercato in loco è meno presente rispetto a quanto lo era in passato. Probabilmente, l'abbiamo detto mille volte, anche la questione del Covid ha un po' allontanato, no, questo modo di fare mercato in presenza, e spesso e volentieri si fanno le videochiamate, però poi alla fine ci si ritrova l'ultimo giorno di mercato, il penultimo, per fare due chiacchiere. E anche quest'anno devo dire che tutto sommato ci ritroviamo all'ultimo con tante operazioni, perché non ci bastano, no, i famosi due mesi di mercato, dobbiamo fare tutto nelle ultime 48 ore. Però prima di andare ad analizzare un po' il mercato nazionale, vorrei partire con le tue trattative. Comincio da un giocatore che a me è sempre stato molto simpatico, che ho sempre seguito grazie anche a te. Sto parlando di Mitai, che hai portato al Genoa. Ecco, piccolo retroscena: c'era solo il Genoa in Italia che l'ha fortemente voluto, o c'era anche qualche altra squadra che magari era interessata e che poi per motivi diversi non ha potuto fare questa operazione?
2: No, c'erano un paio di squadre che, se avessi aspettato, sicuramente dovevano fare qualche uscita, erano molto interessate, però il Genoa lo ha voluto fortissimamente. Secondo me, a quell'età lì, noi abbiamo optato per questa scelta e siamo molto contenti. Adesso sono convinto che il ragazzo farà bene, e aveva altre opportunità oltre all'Italia, però lui ha voluto fortissimamente l'Italia, siamo qua e siamo contenti.
1: Ecco, Lico Giannis ha lasciato il Bologna, è andato alle Kappatene, anche lì ha lavorato molto, perché poi il ragazzo era un po' indeciso perché aveva diverse opportunità, poi evidentemente il richiamo della EK è stato più forte di tutti gli altri.
2: Sì, sì, è vero, ha rifiutato l'Inghilterra, l'America, gli ho portato diverse offerte, lui però giustamente ha voluto ritornare a casa con un grande club, fanno la Champions League con un amico direttore che è Ribalta, che è molto bravo, e penso che sia la soluzione migliore per tutti. E poi, ripeto, giocherà in Europa, è una soddisfazione per lui che ci ritorna e seguita dopo gli anni con il Bologna.
1: Tu sei molto amico di tanti direttori sportivi, parto da Cristiano Giuntoli, che ora è protagonista in queste ultime ore proprio con un'operazione molto importante, quella di Rowe con il Bologna. Si parla di una chiusura imminente per 35 più 5 di bonus, quindi quasi 40 milioni di euro. Ha fatto, diciamo, anche un'altra bella operazione, che è quella di Kessié, che nessuno si aspettava. Ecco, come lo vedi all'Atalanta?
2: Beh, Cristiano, l'Atalanta lo vedo bene, perché è una realtà dove può esprimere tutte le sue potenzialità, più la sua storia parla chiaro, e con una grande proprietà, con un grande amministratore delegato che è Luca Percassi. Secondo me formano una grandissima coppia, e logicamente con l'avvento di Sarri hanno dovuto cambiare un po' tutta la rosa, perché giocando in una maniera totalmente diversa, gli acquisti, gli ultimi, sono proprio propedeutici per il modulo di Sarri, perché l'esterno di ruolo mancava, perché Raspadori è fortissimo, ma secondo me più adattato per quel ruolo lì, e in mezzo a campo, giocando a tre, ecco che Martin Deron non era sicuramente consono alle caratteristiche per il gioco di Sarri, ha dovuto un po' ricambiare un po' tutto il modo. L'unico dubbio è proprio questo, ricambiare tanto quando vieni da 9-10 anni di un certo tipo di calcio, quello di Gasperini. L'unico dubbio è questo qua, però sicuramente hanno una squadra fortissima.
1: Giovanni Carnevali, l'uomo giusto nel posto giusto, nel momento giusto?
2: Assolutamente sì, hanno preso praticamente l'alter ego di Marotta. Di Marotta, con quelle caratteristiche lì, che ha una grande esperienza in tutte le aree sportive. Sì, Giovanni serviva come il pane una figura del genere alla Juve.
1: Senti, invece il Napoli di Allegri ha fatto un mercato diverso, perché doveva abbassare il monte ingaggi, e probabilmente forse bisognerebbe anche spiegare che quando compri così tanto, hai quasi tutti i giocatori, due giocatori per ogni ruolo, non è che poi devi farne tre per ogni ruolo. De Laurentiis ha impostato questo mercato in maniera un po' diversa, perché comunque il Napoli era già una squadra forte. Ti chiedo, è un Napoli che può lottare ancora per lo scudetto con Allegri in panchina? Cosa cambia rispetto a Conte?
2: Ma guarda, ho visto il Napoli a Genova, hanno vinto ma non mi è piaciuto. Io penso che Allegri debba dare prima possibile un bel gioco a questa squadra, perché hanno giocatori importanti. Se l'Allegri, visto la Juve, penso che possa puntare a vincere lo scudetto. Non me ne voglia i tifosi napoletani, però il Napoli che ho visto a Genova, sotto l'aspetto del gioco, un pochino latida, devono ritrovare subito le trame anche offensive per far male, allora sì che il Napoli può essere una pretendente. Se il gioco latida sarà difficile, perché l'Inter è sempre la squadra da battere.
1: Ecco, Inter squadra da battere, Inter molto criticata anche per la scelta di non essere riuscita a prendere Palestra, però io, per il mio personalissimo pensiero, quando offri 45 milioni di euro più 5 di bonus per un giocatore che ha fatto un'annata straordinaria, ma a Cagliari secondo me hai fatto già una grande offerta. Poi le scelte sono indiscutibili, ognuno nella vita decide di andare dove vuole. Al Chelsea però zitti zitti, con un po' di tempo, di calma, hanno portato a casa Spence, Stones, Curtis Jones, alla fine hanno fatto la squadra.
2: Marotta e Ausilio hanno uno zoccolo duro e hanno fatto una campagna acquisti importantissima, hanno rifiutato soldi per Lautaro Martinez, che è il vero acquisto, perché quando ti permetti di rifiutare quello che hanno rifiutato significa che sei una grande società solida. L'Inter è candidata nuovamente alla vittoria dello scudetto. Voglio vedere quello che succede a Torino, sponda bianconera, queste ultime 36 ore, perché si sono ridotti a prendere gli attaccanti molte squadre gli ultimi giorni. Per me è una cosa un po' assurda, però gioco forza a questo mercato con questi numeri così altisonanti, fuori mercato per certi aspetti, però se azzeccano l'attaccante, la Juve una che si può inserire.
1: Ecco, che non dovrebbe essere Zirkzee, che doveva essere l'attaccante della Fiorentina, non lo è diventato. Alla fine i viola hanno preso Beto, ma ti chiedo di Fabio Paratici, perché tu praticamente l'hai visto ragazzo alla Sampdoria, no? Se non ricordo male.
2: Eh sì, Fabio arrivò quando gli ultimi due mesi miei con Beppe Marotta alla Sampdoria. Se parliamo del 2004, sì. Maggio,
1: iniziava
2: 2004.
1: Iniziava la sua carriera.
2: Sì, sì.
1: Che pensi, ecco, voglio dire, di questa Fiorentina che sta allestendo? Perché comunque è uscito bene,
2: hanno fatto una campagna acquisti incredibile sotto sia tutti i punti di vista, sia entrate che uscite, hanno stravolto la squadra. È normale che bisogna dar tempo al mister grosso, perché tante nazionalità diverse, tanti giocatori diversi, non è facile la marca. Ma certo, nessuno pensava ai 7 gol subiti e 0 fatti e 0 punti in classifica, questo poco, ma è sicuro, però bisogna dargli tempo. Certamente tanti giocatori nuovi, non è facile assemblarli da un momento all'altro.
1: Senti, invece il Como in Champions ti stuzzica?
2: Ma mi stuzzica tutto il progetto, mi stuzzica un allenatore fantastico, mi stuzzica come fanno calcio. Penso che il Como sia un esempio da seguire. Hanno speso anche tanto,
1: sì, sì, è vero.
2: Perché altrimenti facciamo finta che non spendono, parliamoci chiaro. Il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra che sia il 27esimo, 30esimo uomo più ricco al mondo, e hanno un allenatore fantastico, un progetto. Non mi meraviglia vedere, un anno o due anni fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se fra 3 o 4 anni, 2 anni, il Como vincesse lo scudetto.
1: Non c'ero andato tanto lontani, perché siamo al quarto posto.
2: Appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo vissuto la storia del Como in passato, ci stride un pochettino, no, vedere il Como in Champions League e che batte il Napoli, però questa è una grandissima squadra che farà parlare di sé, perché ha una grande proprietà, una grande dirigenza, perché anche Charlie Ludi è diventato un
1: Charlie
2: top.
1: Sarebbe Carlo Alberto Ludi.
2: Per gli amici Charlie. Però è diventato un top manager anche lui, e un grande allenatore.
1: Senti, ti faccio le ultime due domande. La prima, quale potrebbe essere la sorpresa di questo campionato di Serie A tra le squadre che magari vengono citate poco e che magari potrebbero lasciare il segno? Andiamo su questo e poi ti faccio l'ultima.
2: Ma guarda, sulla prima domanda faccio fatica a rispondere perché siamo un po' ritornati le sette sorelle, no? Perché vediamo, la domanda è l'opposta, chi è che potrebbe toppare? E allora magari...
1: La Fiorentina ha già dato, eh?
2: No, la Fiorentina è prima, bravo, no, la Fiorentina no, però... perché anche la Roma ha fatto una campagna acquisti importante.
1: Bravo, la Roma, ecco, la Roma secondo te potrebbe essere da scudetto?
2: È certo, perché lì ci sono 3-4 squadre che vinceranno lo scudetto per 3-4 punti, non è più la Juve del passato che vince i punti con 10 punti. Adesso in Italia sono livellate talmente tanto le squadre. Prima la Serie A era un po' a 3-4 cordoni, no? Adesso non dico due, ma poco ci manca, certo. Perché tra la zona di retrocessione e le squadre che lottano per vincere ce ne sono poche, quelle vie di mezzo che pensi, ecco, forse il Torino, il Bologna, vediamo come andrà il Sassuolo, il Parma, però ci sono quelle 4-5 che si giocano la permanenza e sulla carta ce lo sai già, però per lo scudetto ci sono 3-4 squadre con l'Inter un po' davanti, ma ci sono le altre tre che tra il Como, la Juve, la Roma, poi succede tutto.
1: Nel salutarti,
2: attenzione, anche il Milan.
1: Certo, anche il Milan, che comunque ora vediamo come chiuderà con il botto, perché probabilmente qualcosa farà ancora. Allora, ricordiamo, Silvio, che il 5 di ottobre ci vedremo a Tolentino, perché c'è il famoso premio Città di Tolentino, che ormai tu, posso dire, organizzi in collaborazione con l'amministrazione comunale, con l'Università di Macerata, e quindi noi saremo presenti come al solito. Perché
2: ti aspettiamo.
1: Certamente ci sarà un ospite speciale. Nell'ambito di questi eventi che tu hai organizzato sempre nel mese di ottobre, si è parlato tanto di calcio giovanile, della crisi anche del calcio italiano, e ti chiedo, abbiamo un nuovo presidente federale che si chiama Giovanni Malagò, un nuovo allenatore che è Roberto Mancini, però io francamente, al di là di persone nuove o meno nuove, perché Mancini ha un ritorno in nazionale, ancora un programma di riforma del calcio italiano non riesco a vederlo, o quantomeno diciamo non mi sembra che ci sia all'atto pratico. La tua sensazione è su questa cosa, cioè ci sarà finalmente una riforma, la faranno, l'avranno capito dopo 3 mondiali di fila?
2: Ma io...
1: Cioè, ottimista o pessimista?
2: Più pessimista, ecco, perché...
1: Immaginavo.
2: Perché non siamo un popolo per i giovani. È inutile che stiamo qui a menarcela ogni volta che usciamo dai mondiali. Come il giovane sbaglia la prima partita, lo mettiamo fuori. Non abbiamo proprio una mentalità. Quando parlavi prima del Como, è proprio lì che vado a battere. Il progetto è importante proprio perché c'è una valutazione non settimanale come facciamo solito in Italia con i giovani, ma partendo dal settore giovanile alle prime squadre. Certo. C'è una mentalità che noi altri, l'ho detto prima con qualche tuo collega, cioè noi abbiamo sempre fretta, ultimamente negli ultimi 10 anni in Italia abbiamo sempre fretta nella valutazione dei calciatori, dei giovani, abbiamo sempre fretta, cioè abbiamo questa mania che ha preso a tutti chi fa il mio mestiere, il tuo, il direttore, l'allenatore, che se perdono una partita si sentono...
1: Apriti cielo,
2: noi purtroppo poi ci sono queste regole che mettono, per me chi fa le regole non sa di calcio, perché non c'è una regola, ogni tanto adesso vengono fuori con delle regole in C, in B, per la restrizione della rosa, il salary cap, tutto ancora con l'obbligo dei giovani a farli giocare, quando la storia calcistica ci spiega che noi nel 2006 vinciamo i mondiali con 7 ragazzi provenienti dalla C, dove quando non c'era l'obbligo dei giovani perché giocavano perché erano forti, e la storia non ci ha insegnato niente, perché forse chi fa le leggi non conosce la storia del calcio, e perché altrimenti questo è come le 60 squadre in C, che sarebbe da portare la C a 20. Cioè, ci sono tante cose che dovrebbero fare.
1: Da 60 a 20, dici?
2: Assolutamente sì.
1: Cioè, ridurre di 40 squadre addirittura.
2: Ma sì, perché tanto il sistema calcio non può sostenere 100 squadre professionistiche, quante ne siamo, tra A, B e C. Cioè, perché è vero che i tesserati sono aumentati, ma sono diminuiti i buoni giocatori, di conseguenza bisogna diminuire le squadre. Però... Vabbè, è un argomento, una riflessione.
1: Speriamo che
2: spero che si ritorni al calcio di una volta, che giocava chi merita, non che ha contributi, oppure perché è giovane, oppure perché tanti perché. A calcio si gioca chi è bravo, chi non è bravo non può giocare a calcio.
1: Silvio, è stato un piacere come sempre, tanto ci vediamo tra poco, appena finisco la diretta
2: ti aspetto,
1: vengo a
2: ti
1: salutare,
2: aspettiamo,
1: poi ci
2: aspettiamo.
1: Vediamo a Tolentino e grazie ancora. Ciao,
2: grazie,
1: Silvio,
2: grazie
1: un
2: a tutti
1: abbraccio,
2: voi.
1: Grazie ancora.
0: E allora ringraziamo Silvio Pagliari per questa bella e lunga chiacchierata su tutte le notizie principali di calciomercato e non soltanto, io però non rimango da solo per fortuna, resto con Niccolò Ceccarini e stare con Niccolò Ceccarini per me vuol dire tanto perché come sono, mi sento protetto,
1: del Sassuolo,
0: mi sento a sinistra la Finozza, dai, almeno le spariamo subito.
1: La Finozza no, quella no.
0: Quella ce l'ha per
1: la possiamo dare domani.
0: Per dopo. Finozza, sì. Subito un aggiornamento che non riguarda il mercato, caro sì. Niccolò, ma so che ci tieni molto, è uscito il bollettino medico, il report su Kenan Yıldız, sì, che si è operato quest'oggi, una tegola per la Juventus che, correggimi se sbaglio, ha anche un po' accelerato le manovre in attacco della Juventus che comunque si ritrova per qualche mese senza il suo numero 10, non soltanto figurato ma proprio come numero sulla maglia. Ve lo leggo perché è arrivato proprio in questo istante: intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
1: No, niente.
0: Vado avanti. Intervento perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Ovviamente non ci sono tempi di recupero perché dipende dall'evoluzione del quadro clinico, però qualche mese, come già aveva detto anche Chiellini in serie di commento di sorteggi di Europa League.
1: De Sterling ne ha la Juve,
0: Ricordiamo
1: c'è qualcosa che non
0: manca, alla Begovic, Boga e tutte le sue, poi c'è Nico Gonzalez da capire. Chiedevo prima con
1: credo che resterà
0: Andrea Lozano e Ivan Cardia, potrebbe essere il colpo che non ci si aspettava soltanto fino a qualche settimane fa. Hai notizie in questo senso?
1: No, io ho la sensazione che Nico Gonzalez a questo punto, considerato che bisogna vedere un attimo cosa
0: proprio
1: succede
0: che
1: con l'Atletico
0: Madrid. È il classico
1: Madrid.
0: Jolly, no? Cioè sì, che può giocare nei due.
1: Bisogna vedere cosa succede con l'Atletico Madrid, nel senso che se magari si apre questo portone con l'Atletico Madrid ha un senso, altrimenti lui potrebbe anche rimanere alla Juventus. Tra l'altro la Juventus ha fatto un gioco sull'attacco un po' strano, perché comunque sia ieri sera è tornata su Zirkzee
0: e ora
1: lo ha allontanato, esatto, lo ha allontanato dalla Fiorentina, che comunque sia ha visto il tergiversare del giocatore. Alla fine hanno preso Beto. Zirkzee però oggi non è la prima scelta, perché io ho capito perché Zirkzee, perché Ricky Massara è un suo grandissimo estimatore ed è il motivo per il quale loro sono andati forti su Zirkzee. Evidentemente Woltemade è un giocatore forse più funzionale a Luciano Spalletti, perché lì ci sono i dirigenti e ci sono anche da questo punto di vista, diciamo, gli allenatori che danno le loro indicazioni. E per esempio su Alebegovic a me ha stupito molto la dichiarazione di Spalletti, che ha detto io non lo conoscevo e che comunque così bene e mi sono fidato dei direttori, però insomma, mi sembra che abbia giocato Bosnia Italia, fosse entrato, no, nel secondo tempo di quella partita, cioè, quando l'Italia poi ha perso. E quindi forse, come dire, sì, va bene Alebegovic, però prendetemi l'attaccante che io voglio. E probabilmente loro sarebbero stati più per Zirkzee, evidentemente vanno su Woltemade. Io non so quanto questo giocatore possa in qualche maniera migliorare la Juventus, però hanno bisogno di questo. Su Cabal,
0: sì,
1: l'Atalanta ci sta provando e proverà fino a stasera, vediamo, perché rimane una pista aperta, potrebbe uscire anche Cabal dalla Juve verso l'Atalanta.
0: Prima abbiamo ricordato le cifre che in questo momento sono sul tavolo per la trattativa tra Atalanta e Bologna per Jonathan Rowe.
1: Mamma mia.
0: Un colpo estremamente importante dal punto di vista economico, percentuale di riuscita, detto che nel mercato
1: parecchio alta, perché comunque sia l'offerta che hanno fatto al Bologna è un'offerta secondo me ormai irrinunciabile, perché 5 milioni di euro di prestito oneroso, 30 di obbligo di riscatto e siamo già a 35, e 5 di bonus, vuol dire arrivare a 40 milioni, e che era un po' la richiesta del Bologna.
0: Sì.
1: Poi io credo che l'Atalanta stia agevolando anche l'arrivo di Mbangula al Bologna, a quel punto se c'è anche questa possibilità qua, perché ricordati Mbangula era anche un'idea dell'Atalanta nelle ore scorse, poi l'Atalanta ha deciso di virare forte su Rowe, questa offerta secondo me è quasi irrinunciabile, il giocatore a mio avviso ci va volentieri a Bergamo, anche perché guarda, ne parlavo prima con Silvio Pagliari, io ho come una sensazione che un po' mi dispiace, perché io sono simpatizzante del lavoro di Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, però ci sono, da quando non sono andati in Champions League e soprattutto da quando hanno poi dopo fatto il secondo anno con l'italiano, io come ho avuto la sensazione che il Bologna lentamente ritornasse nell'alveo di prima.
0: Un po' il freno.
1: Ho questa sensazione, perché andare in Champions League comunque sia ti porta dei vantaggi ma anche degli svantaggi economici importanti. Hai dovuto prendere giocatori
0: poi devi sostenere comunque.
1: Esatto, e poi loro hanno preso italiano, hanno vinto la Coppa Italia con italiano, poi italiano secondo me è andato via anche per questo motivo qua, perché ha visto che probabilmente non c'era la volontà di andare a migliorare ulteriormente, quindi ha preferito andare all'estero e quindi al Beşiktaş. Una scelta sua, ci mancherebbe, legittima, e anche da questo punto di vista comprensibile, però mi dispiace perché Bologna significa fare calcio in una maniera fatta bene e quindi chiaramente forse il presidente Saputo ora ha tirato un po' il freno, però non è detto che magari facendo gli acquisti meno roboanti o meno importanti dal punto di vista economico i risultati possano arrivare. Però vedi, gli Immobili, Bernardeschi non erano acquisti da Sartori. Rowe è un acquisto da Sartori, hanno preso 19 milioni e oggi lo rivendono a 40, per dirti.
3: Praticamente il doppio, sì.
1: Sì, sì, sì. E quindi ecco, vediamo poi come andrà a finire, perché comunque a Bologna c'è questa operazione. Poi io ho l'idea anche che Bologna cerchi un centrocampista, ma mi sembra che l'idea che portava a Rolando Mandragora sia ormai lontana, perché Mandragora secondo me va al Torino e devono solo stabilire se farlo con la formula del prestito con diritto di riscatto oppure a titolo definitivo. Titolo definitivo sarebbe quello che vorrebbero gli agenti di Mandragora e quello che vorrebbe anche la Fiorentina. Io non so se il Torino riesce a far questo, perché è tutto un prestito con diritto. Poi tra l'altro diventerebbe una cosa abbastanza curiosa, no? Perché a me fa ridere quando si dice l'operazione Nice è slegata dall'operazione Mandragora, ma se voglio dire,
3: vabbè,
1: il
3: se
1: Torino
3: non li dai prima li dai dopo,
1: esatto, cioè non ho capito per quale tecnicismo si deve dire una roba del genere. No, perché se io ti do 15 milioni e poi me ne rendi 5
3: farai,
1: o 7,
3: farai un esposto ufficiale,
1: no,
3: cosa.
1: Cercherò di venire a casa tua, questo ne vorrò parlare con la tua famiglia, perché è una cosa fastidiosa, cioè,
3: sì, se ne
1: Brando,
3: parla,
1: tuo figlio,
3: se ne parla spesso,
1: se glielo dici a Brando,
3: si parla spesso di Inge.
1: Se tu dici a tuo figlio Brando,
3: non è d'accordo,
1: e gli fai, dice scusami Brando, ma se io do 15 caramelle,
3: dice non torno,
1: esatto, se io prendo 15 caramelle e poi ne restituisco 5,
3: te le do tutte adesso,
1: cioè voglio dire, quante me ne rimangono? 10, 15, ma che te ne dia 15 prima e me ne rendi 5 dopo, sempre 10 me ne rimangono, no?
3: Sì, dire, tanto quindi, usa proprio questa parola,
1: tra l'altro Brando, so mi sembra che abbia capito questo, e in effetti Brando presto farà il giornalista calciomercato sulle orme di Tommaso Bonanni,
3: e non andrà al Torino invece,
1: no, quello sai, dipende dall'offerta, Torino che Babbo lo manderebbe al Torino?
3: Ma forse sì,
1: 2,5 commissioni a 3 milioni,
3: prestito oneroso.
1: No, commissioni a 3 milioni sono troppe.
3: Troppe,
1: sì, sì.
3: La metà. Torino e Fiorentina hanno già fatto due operazioni, tra l'altro in estate,
1: ricordiamo. Comuzzo
3: e Fortini. Quindi diciamo così, il canale
1: è già aperto.
3: È agevolato. Prima con nella lunga chiacchierata con Silvio Pagliari lo abbiamo accennato, il discorso Fiorentina. C'è un po' di confusione, anche per coloro che ci seguono. Non soltanto tifosi della Fiorentina. Intanto Ken sta andando a Como.
1: Credo sia già a Como.
3: Ok, quindi visite mediche in queste ore, nelle
1: sì,
3: prossime
1: sì.
3: ore.
1: Credo lui sia partito stamani, aspettavo
3: cifre,
1: solo
3: te. Cifre Ken.
1: Cifre Ken io sinceramente ora non ho.
3: Più o meno. Quello che io so
1: Potrebbe, allora, dipende da come viene strutturata, come sarà poi la formula.
3: L'affare complessivo?
1: 35.
3: Perfetto.
1: Più bonus.
3: Bene.
1: Che sono secondo me 5 almeno, di cui 3 facilmente raggiungibili.
3: Quindi sui 40 milioni, diciamo,
1: sì.
3: Bonus compresi. Benissimo.
1: Sì.
3: Il giocatore, l'attaccante, ricordiamo, attaccante della nazionale, sta andando a Como, è a Como, sta sostenendo, sosterrà nel corso delle prossime ore le visite mediche. A Firenze sta arrivando di tutto, sia cose vere, sia cose...
1: Beto,
3: visite
1: arrivato,
3: mediche,
1: sì.
3: Nge, ufficiale da ieri.
1: Gnonto.
3: Gnonto, detto Gnone, sta arrivando di tutto, sia cose vere, sia cose... Beto,
1: arrivato,
3: visite mediche,
1: sì.
3: Nge, ufficiale da ieri.
1: Gnonto.
3: Gnonto.

0: Il discorso di Torreira era comunque slegato da quello dello scambio con Gudmundsson, che era un'idea di un
1: Perfetto. Quindi
0: agente.
1: se arriva Torreira è un acquisto in più che la
0: Sì,
1: Fiorentina fa per il
0: però credo
1: centrocampo.
0: che Galatasaray non lo voglia far partire, Torreira vuol tornare, nel
1: Perfetto.
0: caso si fa il prestito con diritto di riscatto, ma è dura.
1: In quel caso uscirebbe un altro
0: Allora,
1: centrocampista, probabilmente Fagioli.
0: se esce Mandragora, invece secondo me l'assalto vero lo fanno su Tosved. Cioè Torreira è
1: Bene.
0: l'opportunità, Tosved invece secondo
1: È
0: me è
1: quello che
0: l'obiettivo che
1: serve.
0: la Fiorentina vorrebbe avere, che quello è il giocatore che da almeno 3 mesi Fabio Grosso chiede al suo direttore sportivo Fabio Paratici. Ma siamo in conclusione di fascia e quindi mi chetto, come si dice in
1: Ma
0: Toscana.
1: gli ultimi 30 secondi dicevi Gudmundsson Turchia, no.
0: Però Gudmundsson
1: Gudmundsson
0: Lazio, ni, o meglio, forse si può fare.
1: Lazio. Allora, con Nicolò Ceccarini, adesso resta qua, dorme qua tutte le prossime
0: Veramente
1: settimane.
0: c'ho da una partita di
1: Dalle
0: padel ora.
1: 10.
0: Comunque, vabbè.
1: Infatti ti libero un'ora. Adesso la linea torna a Marco Piccari, che salutiamo e che con
0: Ah,
1: Stefano
0: c'è anche
1: in pallomeno.
0: Piccari?
1: Sì, con Stefano in pallomeno.
0: Quindi non è un
1: Adesso.
0: intruso Piccari.
1: No,
0: Ho
1: fa
0: capito.
1: parte della
0: Sì,
1: squadra. Come sempre, gli restituiamo la linea. Alle 18 la riprendiamo qua, sempre dallo
0: ci sarai
1: Sheraton.
0: tu?
1: Ci sarò io sempre, ci sarai anche tu.
0: Ah,
1: Saremo
0: sì.
1: in diretta fino alle 20:30 con anche altri ospiti, altri amici, con tutte le ultime del calciomercato. Quindi non ci resta che augurarvi per il momento un buon proseguimento. Noi ci risentiamo tra un'ora. La linea torna a Maracanã, Piccari, in Pallomeni. Torniamo qua, gol. Noi del Sassuolo.
0: Siamo forti, siamo grandi, ti prego solo di stare attento a non schiacciare le persone perché ce n'è talmente tante che non vorrei
1: Sì.
0: che tu facessi un
1: E
0: incidente.
1: soprattutto non sgomitare perché
0: Esatto,
1: ci siamo
0: esatto.
1: tutti.
0: Sì, bene, a
1: Ci
0: dopo.
1: fermiamo, a dopo, tra poco.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
1: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura prorogata da oggi per altri 15 giorni è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
0: Non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sanchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. È quanto segnalano fonti del Ministero spagnolo dell'Interno all'ANSA. I controlli erano stati introdotti da Madrid lo scorso 8 agosto e sono stati prorogati per altri 15 giorni per reciprocità.
1: È salito a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di DNA. Intanto l'emergenza si allarga a un nuovo fronte, si teme la diffusione di malattie.
0: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a La Habana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore ci sarà anche un'equipa sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I due specialisti sono arrivati a La Habana insieme alla compagna dell'ex deputato pentastellato.
1: 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria che ora sono stati interdetti dal servizio per 1 anno. Il giudice, per le ragioni preliminari, avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime.
0: Dati Istat, fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istat. Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità

0: E resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo rientrati nuovamente da Roma, qui Marco Piccari e Stefano Palomeri.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: E allora Stefano, intanto ridiamo ancora la news a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento, che c'è un accordo verbale tra l'Atalanta e Rove, quindi per il passaggio del giocatore dal Bologna all'Atalanta, operazioni di circa 40 milioni di euro, quindi un rinforzo importante per Sarri e l'Atalanta. E poi
1: mi sembra che sia una buona squadra,
0: sì, assolutamente
1: molto competitiva.
0: E poi per la Juventus, operazione riuscita per Yıldız, l'abbiamo già data in precedenza nel
1: bocca
0: passaggio
1: al lupo, ragazzi.
0: Esatto, in bocca al lupo nel passaggio precedente, dove appunto dallo Sheraton in collegamento Bonan con Nicolò Ceccarini, con Cardia, con Lo Sapio, poi abbiamo visto anche Guido Pagliari per il primo passaggio Milano. Tra poco alle ore 18 ridaremo la linea nuovamente allo Sheraton di Milano, che proseguirà fino alle 20:30 per questo speciale di calciomercato anche domani, stessa situazione. Allora Stefano, però ci avviciniamo anche ad un altro match della seconda giornata, perché si deve ancora chiudere, ossia Lecce-Roma. Ne parliamo intanto con Luigi Garzia, un doppio ex. Luigi, ritroviamo con grande piacere. Ciao Luigi.
1: Ciao Luigi.
2: Ciao ragazzi, il piacere è tutto mio.
0: Ben trovato.
1: Per chi farà tifo,
0: lo mettiamo in difficoltà, non lo so.
2: Sì, intanto allora, oggi tifo giallo-rosso.
0: Questo secondo me. Hai messo la palla in calcio d'angolo. L'hai buttata lì. Dice adesso vediamo che succede.
2: Vabbè, grande, allora Luigi. Tifo per la lupa.
0: Vabbè, va bene. sempre. Allora, insieme a Luigi Garzia c'è anche Marco Campanella, di Voce Giallorossa, che ci dà un po' tutte le ultimissime sulla Roma, che scenderà in campo contro il Lecce. Marco, io partirei proprio dalle ultime, dai, poi sentiamo un po' Luigi, dai.
3: Innanzitutto buon pomeriggio a tutti voi. Sì, oggi 18:30, partita contro il Lecce, chiaramente però la testa, almeno per quanto riguarda le ultime notizie che circolano, è sul mercato, chiaramente. Sebbene Gasperini ieri in conferenza stampa abbia provato a rimettere la concentrazione sul campo, comunque ci sono delle trattative che fanno chiacchierare. Per quanto riguarda la partita, prima chiamata per De Ron e per Balerdi, e c'è grande attesa anche per vedere un po' quale sarà il loro ingresso nelle gerarchie dello spogliatoio. Invece saltano Rensch e Pellegrini per ancora i problemi fisici che si portano dietro da alcune settimane. In più poi chiaramente quelli per cui la Roma sta trattando la cessione. Oggi Giolkowski è stato ufficializzato dal Monza, Elenawi ormai è del Lipsia, e anche Robinho Vaz, per cui domani sosterrà le visite mediche con l'Al City, e anche lui chiaramente ovviamente non è stato portato in Puglia.
0: E allora, prima di sentire un po' la probabile formazione, do anche una notizia riguardante il Lecce da tutto Mercato Web, perché è stato tesserato un attaccante dal Porto di Farioli. Fagiardo si veste di giallorosso, il giallorosso del Lecce, eccolo qui, 19 anni Stefano, arriva a titolo definitivo dal Porto di Farioli, con cui il classe 2007 era in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, quindi un rinforzo per Di Francesco. Come inquadriamo questa partita, Stefano?
1: Ma aspetto una Roma, insomma, che possa, no?
0: andare a fare il risultato.
1: Però il Lecce ha l'entusiasmo, ha vinto la prima bene a Venezia, quindi lo stadio sarà pieno, colmo di entusiasmo, e non ha niente da perdere, perché tre punti li ha fatti la prima, e quindi è una partita insidiosa da questo punto di vista, no? È libero il Lecce, quindi contento di giocare una partita così,
0: mentre la Roma deve rispondere
1: già.
0: Deve rispondere già,
1: e ormai ha questo ruolo addosso di outsider di livello, no? Parliamo sempre dell'Inter, qual è la squadra che potrebbe dar fastidio all'Inter quest'anno,
0: Mettono sempre la Roma spesso, tra queste squadre. Esatto, sì, assolutamente. E Marco, prima di sentire Luigi, mi dai la probabile formazione della Roma?
3: Sì, come anche è accaduto per il match contro la Fiorentina, vedo un Gasperini che si andrà andrà a puntare nuovamente sul blocco storico che ha portato la Roma in Champions League la passata stagione. Ovviamente in porta non c'è nessun dubbio, con Svilar in porta, poi terzetto difensivo composto da Mancini a destra, Ndicà al centro ed Hermoso braccetto di sinistra. A centrocampo invece largo a destra potremmo vedere il debutto di Molina dal primo minuto, lui che è stato costretto a saltare l'ultima contro la Fiorentina per un forfè in extremis. Dall'altra parte Wesley, in cabina di regia invece ci sarà Cristante e Conè. Davanti invece Dybala, certo del posto. Dall'altra parte invece tre quarti sinistra si contengono una maglia da titolare, Mora che ha fatto bene contro i Viola settimana scorsa, ma anche Sulè che lo stesso Gasperini ha dichiarato ieri di voler far giocare dal primo minuto, perciò è chiaramente più avanti nelle gerarchie rispetto al portoghese. Davanti invece la certezza, Daniel Malen è certo anche lui del posto, ma come è successo anche contro la Fiorentina, secondo me avrà molto spazio anche Castro a gara in corso.
0: Garcia.
2: Sì, chiaramente sulla carta non ci dovrebbe essere storia, soprattutto se doveste ripetere la stessa partita che ha fatto con la Fiorentina. Però, come giustamente è stato detto, Lecce mentalmente è libero, anche perché non ha l'ossessione di vincerla a tutti i costi questa partita, cioè nel senso, no, che sai, sei all'ultima contro la Roma, devi cercare di fare punti, però se gioca mentalmente è una squadra che tatticamente è messa bene in campo, non ha nulla tra virgolette da perdere, gioca la prima comunque in casa dinanzi al pubblico, stadio strapieno e tra virgolette anche nuovo per certi versi, perché non so, sapere, hanno rifatto lo stadio, hanno fatto tutta la copertura e finalmente nel 2026 ce l'abbiamo fatta ad essere quasi uno stadio normale. E Stefano giustamente ha detto che non ha niente da perdere, però bisogna stare attenti perché in casa è tosta, e poi sono bravi in difesa, diciamo che se il punto di forza della Roma è là davanti, quello del Lecce è la fase difensiva. Poi lo conoscete meglio di me che Di Francesco tatticamente è molto bravo soprattutto a sistemare le squadre in campo e a non farti giocare.
0: Eh sì, questo potrebbe essere, no, la chiave della partita, Stefano.
1: Sì, ma è questo. Motivazione da una parte del Lecce di non sfigurare, come ha detto giustamente Luigi, non avrà niente da perdere, però la Roma è superiore.
2: Sì, se tu vuoi fare
1: un campionato importante,
0: devi andare a vincere questa partita, parliamoci chiaro, partita. Certo. Soprattutto considerando
2: a volte per le grandi è più difficile, no, incontrare queste squadre, tra virgolette. Provinciali. Tu dici, vabbè, siamo ancora alla seconda giornata.
0: Sono le più insidiose. Tra l'altro, voglio dire, ad esempio, parliamo tantissimo bene del Como. Il Como la prima partita l'ha pareggiata con l'Udinese. L'Udinese è una squadra quest'anno che si è presentata subito bene, però queste trasferte possono nascondere delle insidie.
1: Anche perché
0: Luigi,
1: non sarà facile fare punti a Cagliari.
2: Vi dico una cosa, ragazzi. Fa un caldo,
0: vedi.
1: Ah,
2: erano
1: bene.
2: Anni che non si sentiva, credete,
1: ma il vento c'è,
2: cosa,
1: a Lecce c'è sempre il vento.
2: Ma quale vento? Non si muove una foglia, in giardino c'è gli alberi, sembra una fotografia.
1: A Lecce c'è sempre il vento. Lecce.
2: Sì, bravo, di solito no, lo stadio Via del Mare è famoso anche per il fatto che ci sia.
0: Io devo essere sincero, non voglio fare una polemica, però considerando che ormai siamo di fronte, leggevo giorni fa proprio
1: secondo me non si può giocare a
0: no, io credo che siamo di fronte, e qui anche il calcio deve percepire queste cose, ad un cambiamento ormai climatico. Cioè le partite fatele giocare di sera in questo
1: Spagna
0: periodo.
1: Spagna alle 22:21.
0: Ma secondo me in questo periodo si deve giocare
1: perché
0: di sera, non
1: noi stiamo
0: a questi
1: ereditando il clima un po' spagnolo, dove fa molto caldo dall'una fino alle 7 di sera, alle 8 di sera, monta un caldo spaventoso, esatto. In Spagna. E la stessa cosa sta diventando
2: gradi,
1: in Italia.
0: 36 gradi,
2: stamattina 36 gradi e un'umidità pazzesca. Che è quella la cosa, sono 3-4 giorni che non si respira.
0: Cioè anche il prossimo turno, io adesso non so, ma no, leggo degli orari alle 15.
1: Ma già anche il 5, le 12:30.
0: Ma
1: è uscito il calendario comunque.
0: Sì, però il prossimo turno, già alle 15.
2: Sì, c'è Genova-Como che gioca alle 3.
0: Genova-Como è 20:45. Io ho 20:45 segnato.
1: No, però sono uscite le altre 5 e 11.
2: Giornate,
1: 11 settembre e 20 settembre. E farà caldo pure lì.
0: C'è Fiorentina-Torino alle 15.
2: Alle 15, sì, è vero. Sì.
0: Il Genoa Toro orari in questo momento.
2: Alle 20:45.
0: Cioè, sì. Tanto voglio dire che se sposti una partita, non lo so. Leggevo proprio di un esperto.
1: Anche a Napoli è stata una sauna.
0: Sì, leggevo proprio 18, un esperto giorni fa che diceva che il calcio deve prendere atto di questo cambiamento climatico e trovare delle soluzioni anche.
1: No, ma soprattutto deve prendere atto che a certe temperature non puoi giocare, no?
0: Esatto.
1: Dai, su.
0: Comunque, vabbè. Marco, prima di salutarti, situazione mercato, stiamo leggendo movimenti, come hai detto tu, che lo ha sottolineato anche Gasperini. Ci puoi fare un attimo una situazione mercato Roma e poi ti salutiamo?
3: Sì, chiaramente come spesso accade ormai nel calcio italiano in generale, ma soprattutto anche in casa Roma, ogni entrata è legata a un'uscita. Abbiamo visto per l'ultimo De Ron e Lainaui, e adesso chiaramente anche per quanto riguarda il reparto offensivo c'è prima da sistemare Robinho Vaz. Domani sosterrà le visite mediche con l'Al City, e questo darà poi via libera all'esterno tanto richiesto di gamba offensivo, cui nome principale candidato ad oggi adesso è Leveling dello Stoccarda. C'è stata un'offerta appunto da oltre 30 milioni bonus, 35 milioni compresi i bonus, e quindi sono ore caldissime. Domani secondo me può essere il giorno. Chiaramente scade alle 20, termina alle 20 la finestra di calciomercato. Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo, però comunque la trattativa è ben impostata e secondo me si può arrivare alla chiusura definitiva già nella serata di oggi.
2: Scusate, posso dire una
0: prego,
2: cosa?
0: Prego.
2: Ma come si fa ad arrivare all'ultima giornata di mercato quando ancora stanno, quando tu hai a disposizione due mesi di calcio e mercato, e che fai? Aspetti quasi gli ultimi due giorni per fare le operazioni, ma anche le più, diciamo, no, le ultime, ma tu puoi aspettare l'ultimo giorno di mercato a fare queste operazioni?
0: Ma questo...
2: se ci fate caso, sono da due mesi che il mercato è aperto.
0: Sì, ma questo è sempre avvenuto, mi sembra, no? Negli ultimi giorni.
2: No, ma la cosa non era così.
0: Ma io invece la cosa che mi domando
2: due
0: è
2: mesi, due mesi sono tanti.
0: Sì, sì. No, lo so, purtroppo hanno allungato. Io, se fosse per me, tornerei ai vecchi sistemi di chiuderle prima del ritiro, figurati.
1: Sì.
0: E mandare la squadra leader al completo, e chi è bravo fa il mercato in quel periodo, punto e basta. Però devi farlo per tutto, non è che lo puoi fare solo per la Serie A.
1: Credo che la tua opinione sia la più diffusa, anche volevo dire la più condivisibile, perché non è possibile. Anche gli allenatori
0: vorrebbero solo questo.
1: Ma non solo gli allenatori, ma anche
2: mercati aperti, tipo la Turchia, che va oltre, no, rispetto alle altre squadre,
0: sì,
2: alle altre,
0: sì,
2: nazioni.
0: Sì, sì.
2: Cioè può allungare.
0: No, è vero, verissimo. Va bene, Marco, se c'è da aggiungere qualcosa, bene, altrimenti ti salutiamo e ti ringraziamo per il momento.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Marco Campanella, grazie a Marco Campanella. Adesso dovremmo collegarci, appena mi dà l'ok anche il nostro Claudio Ferrarese in cabina di regia. Stiamo aspettando il collegamento anche con Lecce, perché ci dà le ultime Pierpaolo Verri. Approfitto allora di questo momento così di attesa per chiedere a Garcia se considera il Como una squadra in lotta anche per lo scudetto, per il titolo quest'anno, sì o no, e dammi una motivazione.
2: Allora, se dovesse arrivare Kin dalla Fiorentina,
0: no, è arrivato.
2: Quindi secondo me sì, per il semplice fatto che le altre, a parte l'Inter, cioè le altre bene o male sono sullo stesso livello, cioè non è che, però il Como, a differenza di molte squadre blasonate, secondo me gioca il calcio migliore. E credo che possa dare veramente filo da torcere, e quest'anno fa la Champions, l'anno scorso è arrivata a partecipare alla Champions, quest'anno secondo me tra le prime tre ci arriva sicuro. Poi sa cos'è, che a differenza delle altre, no? Del Milan, della Juve, non hanno niente, no? La classica squadra che non ha niente da perdere, cioè, perché poi alla fine, se arriva terza, quarta, ha già fatto il suo. Invece non hanno pressioni, a Como non c'è la pressione che c'è a Milano, che c'è a Roma, che c'è a Torino, quindi hanno questo vantaggio anche. E poi oggettivamente la squadra è forte.
0: Sì, sì. Però io sono dell'idea che la pressione se la cominciano a mettere anche loro, cioè nel senso, quando tu cominci a crescere e vedi che puoi lottare con le squadre più importanti del campionato, la pressione te la metti, cioè,
2: ma
0: poi, no,
2: o
0: no, se,
1: ma poi hanno anche questa voglia, questa fame, no, Luigi, di, cioè, questa, come ha parlato ha parlato di Milla, Mia, il giocatore del
0: Milla, sì, bravissimo.
1: E ci ha raccontato un po' la storia di questo calciatore. Esatto. E diceva Motorino, Fabregas, ragazzi, non è che diventano tutti dei Rodri, dei Fabregas. A questo ragazzo manca un pezzo di carriera che poteva essere differente. Bello, ha fatto anche un'analisi.
0: Bravissimi,
1: e un fior di giocatore.
0: Porca miseria.
1: Ma al di là di questo poi ha una fame. Cioè, non è che dopo si siede questo qui, ha fatto un percorso in Spagna. E viene qui e lo dice, vabbè, mi siedo. No, c'ha più fame di quelli che hanno poi consentito al Como di raggiungere
2: questo obiettivo. Ma sai che Fabregas li sceglie, cioè,
1: esatto, bravo,
2: ci va proprio mirato su determinati giocatori, ci parla
1: e ce li fa conoscere, ce li fa conoscere, perché io molti calciatori non li conoscevo.
2: È vero, verissimo.
0: E senti, invece, altro tema che abbiamo affrontato oggi anche con Stefano e tanti altri amici, grosso, dopo due partite e due sconfitte con la Fiorentina, secondo te è a rischio?
2: Guarda,
0: grosso
2: la
0: a rischio
2: è una bella partita,
1: grosso a rischio, grosso rischio.
2: Fischio, la prossima c'è una bella partita con le due squadre che ancora hanno zero punti, che è Fiorentina-Torino.
0: Sì, sì.
2: Quindi gli allenatori, non dico che possono essere due sulla gradiola, però è chiaramente, allora, attenuanti ce li ha, è grosso perché la squadra è nuova. Tutta, cioè, fatta di giocatori nuovi, quindi ne stanno arrivando ancora altri, quindi bisogna anche dare tempo all'allenatore per cercare di amalgamare una squadra nuova. Siamo ancora comunque, o non vuoi, alla seconda giornata del campionato, però anche lì la piazza non è facile, non è semplice da gestire, però la squadra c'è, è una buona squadra, ci vuole un po' di tempo, però hanno speso pure un sacco di soldi,
0: sì.
2: Però bisogna dare anche un po' di tempo, ecco.
0: Vediamo, perché la piazza già la piazza comincia un po' a rumoreggiare.
1: Però scusami, Luigi, non è che voglio continuare questa cosa, però insomma, visto che ci sei, insomma, sei stato un grande calciatore. Quando perdi 3-0 col Frosinone, no? Due domande te le fai, anzi, pure quattro.
0: Pure quattro.
1: Quindi voglio dire, non è che i calciatori sono contro l'allenatore, però c'è qualcosa che non va di grave.
2: Sì, perché poi
1: perché tu perdi 3-0 col Frosinone in casa, nel giorno del centenario, c'è qualcosa che manca.
0: Poi come,
1: ma no, mancano dei pezzoni, no, dei pezzetti, manca tutto. Capisci? È una sconfitta sulla quale tu devi riflettere. Ma nessuno vuole rimuovere, per carità, poi Luigi, secondo me, nessuno vuole rimuovere l'allenatore, e nemmeno uno cerca di togliere il posto a quello, cioè, giochiamo noi con gli esoneri. Però non è scritto da nessuna parte che dopo 2-3 giornate tu non puoi sollevare dell'incarico, magari una scelta che tu pensavi potesse essere importante, funzionale, certo. E invece poi risulta essere molto
0: perché è meglio intervenire alla svelta,
1: esatto, cioè, farlo, no, sei d'accordo Luigi tu su questa cosa qua? Cioè,
2: sì, è una
1: sconfitta grave,
2: prima,
1: questa
2: sì, però chiaramente tu lo sai benissimo che quando poi alleni una squadra tutta nuova, no, non è semplice, anche perché
1: hanno
2: preso 3 gol, ha cambiato tutta la difesa rispetto alla domenica prima, e comunque ha fatto male uguale, quindi però deve cercare anche di trovare una quadra a questa squadra per cercare di capire su quali giocatori puntare. Non dimentichiamo l'anno scorso che la Fiorentina ha rischiato quasi di retrocedere, quindi non è facile ricominciare, ecco perché io dico poi la sfiga vuole che i tifosi della Fiorentina sono tra i non pessimisti, però più critici.
1: Però Luigi, scusami, tu mi insegni una cosa, tu non so se l'hai vista tutta la partita, io l'ho vista tutta.
2: L'ho vista, perché a me piace.
1: Hai visto quante occasioni ha avuto la Fiorentina? Tante. Ma la domanda è, con quale cattiveria, cioè, non c'è mai stato anche a chiudere per andare in gol, no? Non c'è stata questa cosa, questa forza, determinazione di fare gol. Ci è andata vicino, ma non è che l'ha voluto fortemente, no? Anche la costruzione, la cosa. Poi per il resto fai un'azione e subisci un gol. Gli avversari ti fanno 4 azioni, ti fanno quasi 2 gol e mezzo. Non è possibile, c'è una fragilità grave. Grave, devi riflettere su questa cosa.
2: Vorrei
1: qua
2: che poi diventasse anche una fragilità psicologica.
1: Oh, e non ci credi?
2: Più grave.
1: A te che perde palla e si ferma, secondo tempo si ferma, a un certo punto si ferma. Lui perde palla e si ferma, ma non ti puoi fermare. Cioè, lì sono tutti i messaggi che trasmette l'allenatore, il lavoro settimanale, non soltanto il sistema di gioco, le scelte dei calciatori, ma anche con quale testa va in campo.
0: Certo.
1: A me mi sembra una situazione sulla quale riflettere. Poi, per carità, grosso a me piace, e gli auguro tutto il bene possibile, però o si sveglia, ma si sveglia, cioè, no, al di là, oltre il risultato, ci deve far vedere qualcosa di diverso.
0: Sì, sono d'accordo. Ci abbiamo un audio, intanto chiedo, se, intanto mi dicono che dovrebbe essere pronto tra pochissimo il collegamento con Lecce, così sentiamo anche le ultime da Pierpaolo Verri.
1: C'era,
0: ma non c'è, quindi siamo in attesa.
1: Vabbè, ma scusami, il nostro inviato speciale, illustrissimo, sì, Luigi Garcia, sì. Ma hai parlato con Di Francesco? Ma sa tutta la formazione, la dice. Ma
0: gradi.
1: Poi aspetta, tra l'altro, fra poco dovrebbero essere ufficiali, no?
0: Certo.
1: Un'ora prima.
0: Di solito un'ora prima dovrebbero arrivare.
1: Tu che sei un telecostante.
2: Però ha parlato di sorprese.
0: Diciamo...
2: Di Francesco ha parlato di sorprese.
1: Ma quali sorprese? Ecco, ma bravo, ti volevo fare questa domanda.
2: Che dipende, una sorpresa a livello
1: tattico. Fare il catenaccio, non giocherà. Ecco, forse secondo me un non gioco potrebbe agevolare il Lecce, lo sai.
2: Il 3-5-2.
1: Caro Luigi, tu che sei un attento osservatore, l'hai viste tutte le partite dello scorso campionato, ti ricordi Cagliari-Roma? A Cagliari? Il Cagliari praticamente fece una strategia di non gioco. Cioè tutto sul fisico, alla fine vinse la partita. Secondo me la Roma la puoi mettere in difficoltà soltanto così in questo momento.
0: Aspetta che andiamo a vedere, dovremmo avere anche il collegamento video con Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo,
1: ciao Pierpaolo.
0: Ben trovato, vediamo un po' se ci riusciamo, siamo pronti, vediamo. Forse...
4: Sì, eccoci, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Vi
0: sentiamo
4: un po' scatti, ma vi sento.
0: Sì, noi ti sentiamo
1: benissimo. Ti vediamo se sistemi un attimo.
0: Stadio alle tue spalle, metti di meglio così riusciamo.
4: Sì, siamo...
0: Vai Pierpaolo.
4: Sì, si sente un po' a scatti perché, come potete immaginare, questa sera ci sarà il pienone, quindi anche la connessione internet chiaramente un po' mi risente qui a Via del Mare. Sarà sicuramente un pomeriggio caldo, quindi non solo per le condizioni atmosferiche, ma anche chiaramente per l'importante cornice di pubblico qui al Via del Mare. Chiaramente un match molto atteso perché la Roma arriva sulle ali dell'entusiasmo, ma d'altro canto anche il Lecce arriva sicuramente forte del successo all'esordio in campionato contro il Venezia, un Lecce che sicuramente sperimenterà qualcosa di diverso, almeno alla luce delle ultime formazione, e vedremo, perché qui diciamo i tifosi iniziano ad arrivare e quindi l'atmosfera inizia un po' a scaldarsi.
0: Senti Pierpaolo, c'è Luigi Garcia in collegamento con noi che vuole conoscere le scelte di
1: Francesco. Sorpresa di Di Francesco.
0: Dice che
1: quale
0: c'è la sorpresa, c'è la sorpresa, dai vai.
4: Sì, aspettiamo chiaramente di vederla in campo, però sulla carta diciamo sembrerebbe proprio una difesa a tre con Siebert, Gaspar e Thiago Gabriel dal primo minuto. Immaginiamo un 3-5-1-1, un 3-5-2, quindi con Siebert, Gaspar e Thiago Gabriel in difesa. A sinistra ci dovrebbe essere Ndaba, a destra mettiamo Veiga, il centrocampo è lo stesso che si è visto a Venezia, quindi con Gorter, Koulibaly e Ngom, e Pierotti immaginiamo possa essere sotto punta alle spalle di Gio.
1: Abbiamo capito tutto.
0: Una bella
1: trincea,
0: blocco basso, pronti
1: una,
0: a colpire
1: una cosa dove anche Luigi si sarebbe saltato in questo schema, capito? Sarebbe stato il principe azzurro.
0: Luigi, la vediamo così, no?
2: L'avevo detto io che era.
1: Vabbè, ma questo Luigi, come lo vogliamo chiamare? Cioè, un fortino. Il fortino Lecce.
2: Sì, chiaramente quando... d'altronde sai cos'è? Che poi...
1: evidente.
2: Ti devi pure adattare. No? E chiaramente se te affronti la Roma a viso aperto, cioè su 10 volte 9 le perdi e una la pareggi, però chiaramente
1: è così.
2: Tutte le squadre provinciali, quelle che chiaramente cercheranno di portare anche via un punticino che per il Lecce un punticino vuol dire anche salvezza alla fine del campionato.
0: Assolutamente. Pierpaolo, mercato Lecce, hai qualche cosa da... così da riportarci?
4: Sì, è stata una giornata molto importante perché è stata la giornata di Monteiro, questo esterno sinistro che arriva dallo Young Boys, era l'elemento che mancava un po' all'attacco del Lecce. Il Lecce era alla ricerca di un esterno sinistro titolare, è stato un investimento importante da parte del club giallorosso che lo ha prelevato a titolo definitivo appunto del campionato svizzero, investendo una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Parliamo comunque di un giocatore importante per le dimensioni del Lecce, un ragazzo che comunque a 27 anni ha già esperienza anche in Europa proprio con la maglia dello Young Boys, numeri importanti sia in termini di gol che in termini di assist, e quel calciatore che diciamo nelle idee della società giallorossa può essere un po' il calciatore di maggiore inventiva, ecco, dalla tre quarti in su. numeri alla mano e anche vedendo un po' le caratteristiche del calciatore, per il 4-3-3 che ha in mente Eusebio Di Francesco, tralasciando diciamo la partita di stasera, però sulla carta è un calciatore con le caratteristiche appunto adatte per dare il meglio di sé sulla fascia e poter mettere un po' più di pericolosità, ecco, no, alla manovra offensiva del Lecce, che è stato il tallone d'Achille nella passata stagione.
2: Va diciamo bene. Che è il sostituto di Banda, ecco.
4: Esattamente.
0: Va bene, Pierpaolo, noi ti lasciamo andare allo stadio perché ho paura che questo caldo, mamma 36 mia, gradi, non tira vento, possa, diciamo così, fatti squagliare accecante. Lì, non vogliamo, e quindi ti lasciamo andare allo stadio.
1: Ciao Pierpaolo, buon lavoro.
4: Siamo preparati.
0: Grande grazie Pierpaolo. Mille. Un abbraccio a Pierpaolo Verri, grazie. Ragazzi, vi faccio commentare anche questa news, usciamo dal campionato perché è importante, vado su tutto Mercato Web perché è ufficiale, Messi dice addio all'Argentina, 21 anni dopo mi sono svuotato, non ho più nulla da dare, quindi addio alla nazionale argentina per Messi.
1: Guarda, se ci fosse stato un epilogo diverso
0: avrebbe continuato,
1: secondo me sì, certo. E invece la morte del padre lo ha
0: padre,
1: devastato,
0: sconfitta padre, sì.
1: No la morte del papà,
0: sì penso pure,
1: secondo me siamo pure anche a forte rischio di, non lo so, di anche di avere motivazioni sulla squadra del club appartiene, però c'è un contratto, lo onorerà, andrà avanti, però sì, secondo me lui con la morte del padre vorrebbe mettere
2: pure,
1: un punto,
2: no? Sì. A volte gli stimoli poi purtroppo succedono determinate cose in più, vengono a mancare vuoi o non vuoi, l'età è pure quella.
0: Guarda, vi leggo questo passaggio, dice: dopo tanto tempo trascorso dalla finale, dopo averci pensato molto, voglio comunicare a tutti che mi ritiro dalla nazionale, è stata una decisione che ha fatto e fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento. Vi giuro che ho sempre dato tutto, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima, e ho sempre lottato e dato tutto me stesso per questa maglia, per regalarvi gioie e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Resta poco e le fasi della vita si chiudono, e questa è una di quelle che mi fa molto male. Amo, ho amato e amerò sempre stare in nazionale. Mi sono svuotato, non ho più nulla da dare. E inoltre stanno arrivando alle spalle dei ragazzi molto forti che meritano di esserci.
1: Bravo.
0: Io credo che sia anche questo un bel messaggio che manda.
1: Guarda, vinto, un ragazzo dato, splendido, basta. Un fuoriclasse immenso, irripetibile, e che abbiamo conosciuto anche l'altro, come si dice in questi casi, l'altro volto di Messi, molto umano.
0: Sì, sì.
1: In un mondo dove l'umanità sta sparendo, lui questo dolore del per la morte del padre, ognuno può reagire alla sua maniera. Io per esempio non l'ho perso da ragazzo, ed è una cosa lacerante che se non la riesce a calibrare lui, tra virgolette gli è capitato, diciamo così, nella fase finale,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Secondo me il dolore, se il padre ce l'avesse fatta, forse avrebbe fatto un anno con la nazionale, avrebbe avuto uno stimolo ulteriore.
0: Questo, sì,
1: ma
0: sì,
1: certo,
0: sì.
1: Perché poi è capitato anche che lui doveva seguire le partite al mondiale, si è aggravato.
0: Esatto.
1: Ed è per lui è stata una cosa pazzesca, insomma, gli avrebbe voluto regalare il titolo, certamente all'Argentina, ma più per dedicarlo al papà, no? Non so se Luigi la pensa come me, ma...
0: Luigi.
2: No, assolutamente.
1: Non significa che sei miliardario, ti chiami Messi, la cosa. C'è un rapporto quasi... Quando racconta che lui è andato via, Luigi, dall'Argentina, no? E che piangevano... Non, si sentivano al telefono e uno piangeva da una parte e uno piangeva dall'altra, perché c'era un ragazzino, un bambino, che stava dall'altra parte dell'oceano, in Spagna, e lui stava in Argentina.
2: Poi sai cos'è? Che solo chi ha provato queste sensazioni, queste cose,
1: sì,
2: può capire.
1: Certo.
0: Vabbè. Chiarissimo. Luigi, noi ti ringraziamo.
2: Posso dire,
0: prego,
2: una cosa, che non era nemmeno male come giocatore. Giusto per drammatizzare un pochettino,
0: sì,
2: ragazzi,
0: non era male,
1: certo, Luigi.
0: Non era male, è carina la cosa, c'hai ragione. Va bene.
1: Vediamo,
0: Luigi,
1: un po' se la partita oggi.
0: A presto, vediamo come finisce Lecce.
1: Mi raccomando,
0: Roma.
1: Schierati dalla parte giusta, grazie.
0: Vabbè, i colori sono giusti, non li sbaglia per nessuno dei due.
2: I simboli pure.
0: I simboli pure, quindi. A te è andata proprio bene de lusso, sì, cara Luigi.
2: Il culo.
0: Grande. Un abbraccio,
1: ciao, Luigi
0: Garcia.
2: Un abbraccio,
0: grazie.
2: Forte, ciao,
0: no,
2: ragazzi.
0: Volevo chiudere con questo messaggio che ci ha mandato Giovanni, che ci chiedeva se tifoso dell'Inter, il mercato dell'Inter è davvero chiuso, e ci chiedeva se non può esserci la possibilità di Perisic, un attaccante di esperienza. Allora, prima abbiamo chiesto a Recalcati, ha detto mercato chiuso, però tra poco rimani con noi perché dalle 18 praticamente c'è il collegamento con lo Sheraton di Milano live sul calciomercato, magari potrebbero arrivare delle novità, news, approfondimenti anche sull'Inter nel tardo pomeriggio, quindi successivamente staremo a vedere. Ci fermiamo adesso perché poi rientriamo e andiamo su Atalanta-Bologna.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como-Parma sia Torino. Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A. Alle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile, alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori, il rally del Paraguay regala al lanciacorse HF una pagina storica. Al termine dell'11° appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale Team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al Mondiale Rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, ci siamo per l'ultima parte di Maracanà qui da Roma.
1: Ciao
0: poi,
1: Marco, di nuovo,
0: ciao Stefano.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Poi parte lo speciale calciomercato dallo Sheraton live di Milano, quindi saremo live dallo Sheraton di Milano per fino alle 20.30 con Tommaso Bonanno e tutta la squadra di Tutto Mercato Web più gli ospiti che arriveranno in postazione. Dunque, vado a dare il buon pomeriggio in quest'ultima parte di trasmissione a Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio,
1: ciao Fabrizio.
0: Ben trovato. E con noi c'è anche Dario Ronzulli, che ritrovo con grande piacere.
1: Ciao Dario,
0: ben trovato.
2: Ciao Dario.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora ragazzi, abbiamo prima passato in rassegna la partita delle 18.30 tra Lecce e Roma, però andiamo a quella invece che chiuderà il secondo turno, Atalanta-Bologna. Parto da Fabrizio intanto sulle news di mercato, perché prima abbiamo letto, ci puoi dare tu conferma come stanno le cose, di un accordo verbale con il Bologna per il passaggio di Rove per una cifra di 40 milioni. Le cose stanno così? Ci siamo?
2: Nel senso ci siamo, direi che l'operazione è conclusa, il giocatore arriverà a Bergamo credo domani mattina, ma solo perché c'è la contestualità della partita col Bologna stasera. A fare da 5 milioni di prestito oneroso, 30 di riscatto definitivo già deciso, i 5 di bonus futuri, più un'operazione contestuale ma separata, Federico Cassa, stellina dell'Under 23, utilizzato per già in 3 presenze con Sarri in questo video di campionato, va al Bologna. Non ho però capito con che formula Cassa va al Bologna. Quindi insomma l'affare è concluso, Rovo arriverà domani mattina, o forse già stanotte, quindi l'obiettivo è averlo in campo con la Roma di Gasperini sabato, nella partita particolare di Verón. Insomma, un po' di pasticci, perché in tutto questo si è giocato giovedì sera, c'è stato il terremoto di Verón, terremoto vero.
1: Ma che è successo,
0: ma
1: Fabrizio?
0: Ci spieghi un attimo questa cosa?
1: Perché tu hai detto, quando io ti avevo fatto una domanda, ti ricordi, una settimana fa? E tu mi hai detto, ma sai Stefano, c'ha 35 anni. Ho capito, 35 anni, però sai, fare la panchina a Gaetano...
2: De Ron ha finito la benzina intorno ai primi di marzo, diciamo col Bayern Monaco. Ha avuto un calo drastico di rendimento, e Palladino non l'ha mai voluto togliere, anche per equilibri interni allo spogliatoio, e l'Atalanta ha avuto un rendimento negli ultimi 3 mesi da quasi vera retrocessione, ha fatto 12 punti negli ultimi 3 mesi. Quindi è un giocatore che si è visto che era in calo, è cambiato il modo di giocare, sono arrivati giocatori diversi, e da quello che ho capito sabato c'è stato comunque la richiesta del giocatore netta di andarsene via subito, perché l'arrivo di Kessié gli toglieva ogni tipo di spazio. Se non fosse arrivato Kessié probabilmente avrebbe giocato poco, ma la cosa sarebbe stata contenuta. L'arrivo di Kessié lo ha portato a chiedere il trasferimento immediato, dopodiché c'è stato questo passaggio che ha fatto lui direttamente con Gasperini ed Amico, di contattarli direttamente lui, di trovare sostanzialmente un accordo direttamente lui, che è quello che aveva fatto lo scorso anno Lookman con l'Inter, per farci capire a un certo punto, che aveva fatto con Magners con la Juve, con la differenza che ovviamente quelli avevano un valore di 40-50 milioni come giocatori, 60 anche con Magners. In questo caso parliamo di un capitano a fine carriera, era anche giusto, come hai fatto con Dean City, dargli il via libera, e hai trovato un accordo rapido con la Roma, indolore da un punto di vista economico. Quello che ha scioccato la tifoseria, tra 2 ore sarà lo stadio, vediamo cosa succede.
1: Che è andata alla Roma.
2: Esatto, cioè se andava al Feyenoord stasera, c'erano striscioni per ricordarlo e commemorarlo sportivamente, ovviamente, in attesa che poi si è abituato fisicamente. Va nella squadra che, dopo il Brescia, la più odiata dalla tifoseria atalantina in assoluto, odiata sportivamente.
1: Ecco, bravo, correggiamo perché non...
2: Sì, no, certo, odiata sportivamente, sia chiaro. Però se c'è una squadra che è veramente invisa la tifoseria atalantina è la Roma. Beh. Quasi tutti i cuori, da quando il Brescia non c'è più ad alto livello, sono contro la Roma. Chiaramente vedere il capitano che va lì, questo non so cosa sera cosa troverò. Ho visto i social finora, i social dicono tutti Martin, eterna gratitudine, quello che vuoi, ma nessuno si aspettava la Roma.
0: Sì, ma tra l'altro credo che anche alla Roma non si aspettavano De Ron, perché aveva
2: per il Pallomeni,
0: no,
2: quasi come di Bartolomei che va al Milan e segna il famoso gol contro la Roma. Quasi, perché non paragono di Bartolomei a De Ron, sia chiaro.
1: Beh, però De Ron per Bergamo e per l'Atalanta è stato
0: No, però ti posso dire che
1: manca
0: anche
1: poco che diventasse sindaco, certo.
0: Io allora, al di là che poi il social non deve diventare sempre un riferimento, però ho visto che
1: anche
0: da una
1: parte sono arrabbiati, dall'altra parte sono scettici, perché lui canzonò.
0: Bravissimo.
1: I tifosi della Roma sui social, me lo ricordo.
0: Come no?
1: E non è che fece, però ha chiesto scusa, ha detto io sono uno che si diverte, certamente esagerato quella volta, vabbè.
2: E basta. Era stata una partita tesissima del Feyenoord a Roma.
1: Non fu simpatico,
2: tre giorni dopo.
0: Senti, voglio andare da Ronzulli perché Rob lascia il Bologna, un altro pezzo che se ne va. Io giorni fa ho letto un approfondimento di Claudio Beneforti, che salutiamo, sul Corriere dello Sport. Ha detto: beh, qualcuno a sto punto può scrivere il cartello liquidazione davanti al centro sportivo del Bologna. Dario, questa è un po' la situazione, eh? I pezzi che se ne sono andati via sono tanti, quindi volevo un po' capire qual è il tuo punto di vista.
3: Che di tutte le cessioni quella di Rowe era quella meno attesa una volta ceduto Castro, certo. Perché Lucumi era in scadenza di contratto, aveva già chiesto la cessione l'anno scorso, gli è stato chiesto di rimanere, lui ha accettato, tra l'altro facendo una stagione esemplare dal punto di vista della professionalità, e poi è stato accontentato facendogli di fatto scegliere la destinazione. Freuler era in scadenza di contratto, anzi col contratto scaduto, e come De Ron, citava Fabrizio prima, anche lui ha finito un po' la benzina. E poi una cessione pesante ci sarebbe stata, questa era nell'ordine delle cose, e una volta avvenuta quella di Castro alla Roma, ecco, sembrava che Rowe potesse rimanere un altro anno. Da quello che abbiamo ricostruito in redazione, la cosa è stata cambiata invece anche rispetto alle parole di Rowe poco prima di Ferragosto, dal fatto che l'Atalanta ha fatto un'offerta importante per il giocatore. Grazie. Questo ha cambiato le carte in tavola, e alla fine Rowe non è che abbia puntato i piedi, ma insomma ha fatto capire chiaramente che di restare a Bologna di fronte alla possibilità di giocare a Bergamo con le coppe e quant'altro, la prospettiva di rimanere a Bologna non gli andava più.
0: 40
3: molto
0: milioni l'operazione finale?
3: Sì, la cifra sono quelle.
1: Ma c'è diritto o l'obbligo? Scusa, perdonami, prima Fabrizio non ho capito.
2: Obbligo.
3: Con diritto il Bologna non avrebbe minimamente ceduto, assolutamente. Quindi c'è l'obbligo.
1: Scusami, ce l'ho qui, però lo so che tu hai. Per il Bologna era importante fare cassa. Non ci è piaciuto la
3: Bologna. Questo è sicuro. Sì. Questo è sicuro perché senza gli incassi delle competizioni.
1: No, cassa,
3: europee,
1: visto che cassa si trasferisce. Sì, non ti è piaciuta, però
0: carino,
1: ci sta.
0: Carino.
3: Le possiamo. Si sprecheranno con il povero ragazzo tutta la carriera così.
1: No, ha preso i soldi. Eppure anche questo ragazzo che promette, dicono che sia bravo.
3: Certo, partendo dal presupposto per quanto riguarda il Bologna, che c'è un mancato incasso dalle competizioni europee che quest'anno i rossoblù non fanno, e che Saputo non voleva coprire di tasca propria come invece ha fatto gli altri anni, quindi è stato anche un po' quello che ha guidato il mercato del Bologna, per cui diciamo la cessione di Castro era abbastanza prevista, quella di Rowe è diventata inevitabile, perché tenere un giocatore così scontento tanto da non essere convocato prima di una partita al Bologna non conveniva averlo, ecco, nella prospettiva rossoblù.
0: Sì, però mi sento di dire insomma che quest'anno sono andati via 3-4 pezzi importanti, compreso pure l'allenatore.
3: No,
0: quindi,
3: non c'è dubbio.
0: Momento particolare, no Dario? Questo bisogna dirlo.
3: Ma ti dico di più, non solo sono andati via, ma praticamente non sono stati sostituiti, oppure sono stati sostituiti con grandi punti interrogativi. Sì. Cioè il sostituto di Lucumi è Teat, che è un buon giocatore, ma non è il colombiano. Al posto di Castro è arrivato Dobbik, o Piccoli se preferite, ma comunque si portano dietro dei punti interrogativi. Al posto di Freuler non è arrivato nessuno, perché la Dobbik era già di fatto del Bologna.
1: Dario, non convince Marco.
0: Io l'ho bocciato subito l'anno scorso, mi sono preso anche gli insulti Dobbik all'inizio. Ma come no? Vedrete, infatti.
1: Non convince Marco.
0: Ho bocciato anche Ferguson, tutti e due gli attaccanti della Roma, li avevo bocciati.
1: Sono uscite le ufficiali sono uscite, però anche di Atalanta a Bologna, perché
0: sì,
1: sono uscite quelle di Lecce.
0: Sì.
1: Di Lecce. Allora la Roma non Mora, sì, Sole dall'inizio.
0: Esatto, Sole.
1: E poi la stessa squadra.
0: Quindi difesa a 3, quella del Lecce che avevamo anticipato, gioca
1: 4-2-3-1, vabbè.
0: Sul Carcano sull'Atalanta, possiamo dare un'occhiata, così poi siamo.
2: Allora, detto che non c'è Chessi tra i convocati perché non era ancora, diciamo, pronto, la fase arriva al volo pensando di non sbagliare, non c'è ancora la formazione arrivata. Al di là di Zappacosta Belanova, ve la do semplice: Carnesecchi, Zappacosta a destra, Scaldini e Cossonu in mezzo, a sinistra Bernasconi, credo, sì, oppure Kolasinac, ma credo Bernasconi, mm-hmm, centrocampo con Samardžić, Gaetano
1: è, ma Gaetano è, Gaetano è, ma Gaetano è insostituibile,
0: ragazzi.
1: Fabrizio è diventato il De Ron del terzo millennio ormai, una cosa
2: sta giocando come chiede Sarri,
1: sta giocando anche bene,
2: ha fatto anche gli assist,
1: sta giocando bene, ma infatti
2: davanti De Ketelaere dal primo minuto che ha recuperato. De Ketelaere al primo minuto, Scamacca credo titolare, anche stasera è stato riposato nel primo tempo.
1: E Raspadori è un altro fedelissimo.
2: Un
1: altro intoccabile Raspadori.
2: Dubbio, Elmas. Ragazzi, stasera, dopodiché cambia il mondo da domani, perché chiaro che Rowe l'hai preso e fa giocare titolare.
1: Dici?
2: Elmas comunque, secondo
1: me, non lo so, Fabrizio.
2: Elmas recupererà
1: con
2: posizioni.
1: Sarri, che Marco conosce molto bene, non si sa mai, perché c'ha le fisse. Quindi fissa Raspadori, fissa Gaetano, giusto? Marco, tu lo conosci bene. Fissa Gaetano?
0: Vediamo.
1: E fissa Raspadori.
0: Vediamo.
2: È l'acquisto più doloroso della storia dell'Atalanta, da oggi. Perché prima era il Bilal Touré, da oggi è Jonathan Rowe l'acquisto più doloroso. E sono 45 milioni a regime. Quindi io credo che il giocatore venga qua, avrà magari un piccolo periodo di crescita, di ambientamento. Insomma, do per scontato che venga per essere lui il titolare dell'attacco, quantomeno in campionato. Raspadori comunque l'hai pagato 25 milioni, chiaro che è un'alternativa fondamentale. Quindi, e poi c'è Elmas, che a questo punto voglio capire dove gioca.
1: Elmas.
0: Vediamo. Invece, Dario, possiamo provare a bozzare anche un po' il Bologna? Hai qualche indicazione?
3: Ah, ci possiamo anche provare, ma la vedo dura, perché a parte Skorupski in porta,
0: sì,
3: per il resto ci sono tanti dubbi. Mettiamoci anche Miranda a sinistra, titolare. Poi abbiamo Olmez Ortea in ballottaggio a destra, Teat che potrebbe giocare dal primo minuto, è arrivato ieri ma ha già dato evidentemente sufficienti garanzie a Tedesco dalla conferenza stampa di ieri.
1: È un ritorno, no, Dario?
3: Sì. Con accanto uno tra Elland ed Egem. In mezzo al campo non c'è la Zuzzi, Moro non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi probabilmente partono Ferguson e Pobega con Odgaard e Bernardeschi più di Orsolini a destra e Cambiaghi a sinistra, perché è rimasto solo lui, e Piccoli favorito su Dovbyk per partire dal primo minuto. Vabbè, però i dubbi di formazione ce ne portiamo dietro tanti.
1: Lo so, Dario, però il Bologna deve anche, voglio dire, darsi una, no, un po' di reazione.
3: Non c'è dubbio,
1: Ti aspetti una tedescata oggi a Bergamo, no?
0: Io?
1: Una tedescata, no. Un colpo sorpreso, no. Lo so che adesso Fabrizio mi dirà, però...
0: Ma che idea...
1: Ma è una partita aperta questa,
0: Può essere come tutte... Tu che idea hai, Dario, di Tedesco in questo momento, dopo queste prime due... Per queste prime
1: Orsolini ne ha parlato benissimo di Tedesco.
3: Guarda, è un allenatore che stiamo di fatto scoprendo anche noi, seguendolo quotidianamente rispetto a quello che potevamo fare finché allenava all'estero. Certo, è un allenatore che asseconda molto i giocatori, mi viene da pensare questo. Bernardeschi ci ha lavorato un mese come mezzala, poi appena ha detto che il giocatore ha detto che preferisce giocare esterno ha cambiato idea, quindi assecondando i giocatori. Mi sembra un allenatore che stia cercando di costruire una sua squadra a propria immagine e somiglianza, ma è chiaro che con tutti questi cambi di mercato in corso d'opera,
1: certo,
3: non è che sia proprio
1: un agevolissimo
3: fatto in tempi brevi.
0: Va bene. Fabrizio, invece, dai, il lavoro di Sarri, hai visto che tipo di miglioramento ad oggi?
2: Beh, intanto fisicamente la squadra sta iniziando a crescere, dopodiché sta iniziando a fare i meccanismi che vuole lui di gioco. In difesa sono stati molto più veloci nonostante gli infortuni, davanti ancora un'Atalanta imballata in cantiere, perché comunque a monte di tutto hai fatto un gol contro l'Apoel e hai avuto una sola occasione per fare un gol e l'hai sfruttata, e hai trovato un Sassuolo la prima giornata, ti è venuto con tre ragazzi esordienti, ha fatto dei partiti difensivi che ti ha spianato la strada, col Sassuolo potevi anche perderla domenica la partita, quindi è un'Atalanta che è ancora in cantiere. È chiaro che adesso hai qualche giorno in più di lavoro, però tutte queste entrate e uscite stanno condizionando probabilmente anche lo spogliatoio. Quindi io mi aspetto una partita aperta anch'io. Atalanta chiaramente favorita perché gioca in casa, perché ha il morale comunque alto, perché ha una serie di situazioni. Però mi aspetto una partita aperta. Io credo che il vero campionato dell'Atalanta comincia dopo sabato prossimo a Roma, perché un'altra settimana di assestamento secondo me occorre per inserire i nuovi, recuperare alcuni infortunati, non c'è Christensen e tutto. Quindi addirittura qualcuno dice che la vera campionata da tanti niente dopo la sosta per le nazionali, quindi più punti fai adesso, più resti in corsa Champions adesso, e meno poi devi recuperare da ottobre in poi. Detto questo, anche per leggere i grandi numeri, se hai perso col Bologna 4 volte nelle ultime 7, stasera mi aspetto che esca l'1 sulla rotteria.
0: Bene. Allora, noi ci dobbiamo fermare. Voglio ringraziare Fabrizio Carcano.
1: Ciao Fabrizio, ciao Fabrizio, presto, presto.
2: Ciao Dario. Ciao Dario, ci vediamo al palazzetto.
0: A presto.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie a Dario Ronzulli, grazie, grazie Dario, a presto. Vado su tutto Mercato Web perché vi lasciamo tra pochissimo allo speciale mercato live dallo Sheraton di Milano con Tommaso Bonanne e gli ospiti. Però su tutto Mercato Web Moise Ken al Como, visite mediche terminate per il centravanti, a breve la firma e quindi... Il centravanti passa dalla Fiorentina al Como con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni nelle prossime ore, e attesa appunto l'ufficialità, e si chiude la storia Ken Fiorentina e si apre quella con il Como. Caro Stefano, altro elemento che si va ad aggiungere già a tutti quelli che è il Como. E allora,
1: beh, questo è un colpo, però
0: più,
1: insomma, lo so che uno può dire, sai, non è un giocatore, ma si tratta di un colpo.
0: Sono curioso di vedere come entrerà in questa
1: storia. No, questo sì, però oggettivamente calciomercato è bello, anche perché no? Uno sì. Dice, cioè, diciamo che la Fiorentina ha fatto un supermercato ed è così. Cioè, non è che possiamo tornare indietro dopo due settimane.
0: Sì. Supermercato.
1: Cioè, un supermercato. Tu sei andato sul supermercato. Supermercato, no. Si compra altro,
0: certo, assolutamente. Allora, c'è un ascoltatore, Giacomo, che ti chiede: con Nico Gonzalez nel tridente, che Juve vedete?
1: Ma guarda, io vedo questo Spalletti che sta combattendo con tutte le sue forze, sta cercando.
0: Però non esageriamo adesso con i rincalzi che hanno segnato sta partita.
1: Sono d'accordo con calma, te. Calma, un po' ovunque. Calma,
0: no, vediamo veramente. Passiamo, pure
1: ecco,
0: troppo.
1: Calma ovunque.
0: Pure con Miners, pam!
1: Sì, bel gol. L'hanno fischiato. Sì. Poi,
0: io fischierei sempre se segna così. Entra, fischia e segna, sarebbe una cosa.
1: Ma sai, Spalletti ci ha abituato a queste rinascite da parte di alcuni calciatori che sembravano ormai di pezzi.
0: Vogliamo chiudere con un audio, chiedo in regia se c'è, lo sentiamo, e poi diamo la linea a Milano.
1: Speriamo che sia bene.
0: Vediamo. Sì, con noi.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Luigi, volevo chiedere a Stefano un suo parere. Io avevo mandato un messaggio oggi, però dato che non ho il dono della sintesi, mi è stato tagliato l'ultimo pezzettino. Avevo chiesto, per quanto riguarda Çalhanoğlu, che non fosse, cioè, diciamo, se fosse il caso di tenerlo all'Inter. Da quello che ho capito, dovrebbe essere suo ultimo anno. Giustamente, Marco mi
1: ma
4: che avanza.
1: Ma io dico una cosa: Luigi, voi siete straordinari. Siamo alla seconda giornata del 26-27, è stata a pensare
0: già al prossimo anno. E fatela arrivare fino in fondo.
1: Ma fate giocare. Çalhanoğlu con la maglia dell'Inter, ha fatto due gol, ha fatto un gol ieri strepitoso, sta a pensare se Çalhanoğlu. Vabbè, basta, dai.
0: Però è bellissima sta cosa,
1: perché ormai è tutto in prospettiva, tutto nel futuro.
0: Sì.
1: Ma godiamoci il presente. Çalhanoğlu ha fatto un gol strepitoso a Cagliari, già stai a pensare di perderlo la prossima stagione.
0: Vediamo.
1: Alla volta.
0: Vediamo.
1: Una partita alla volta, una vittoria alla volta, caro.
0: Step by step, poi si arriverà alle conclusioni.
1: Già sta pensando a 27-28.
0: Quante partite dobbiamo ancora fare? 36.
1: 120.
0: 36, ancora giornate.
1: No, 36 perché con i Champions, sì, Europa giornate. League.
0: No, Champions ancora devo entrare dentro.
1: Ah, devi entrare, c'entri subito.
0: È finita.
1: La centrifuga si entra subito, caro.
0: Partite su partite. Vabbè. Allora, va bene.
1: Devi entrare, subito
0: è finita
1: la centrifuga, si entra subito,
0: partite su partite, vabbè.

0: Juventus stanno lì,
1: pronti per la punta. Serve sto centroavanti assolutamente, perché assolutamente. Mi serve che Columania porta, non avete tantissimo in questo momento. Però,
0: anche se nel secondo tempo con sì. spazio.
1: Vabbè. Vediamo. Vabbè, caro Stefano, noi ritorniamo domani.
0: Hai bocciato pure lui.
1: No, no, io non ho bocciato, ma diciamo non mi convince, non mi convince. Allora noi diamo la linea adesso a Milano, lo Sheraton proseguirà fino alle 20:30 naturalmente
0: sulla
1: nostra
0: app, tutta la squadra,
1: ma anche sul canale 61.
0: E domani
1: sì, continuerà. Domani replichiamo con questo schema.
0: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Ciao Stefano, linea a Milano a Tommaso Bonanni e a tutta la squadra per speciale calcio mercato.

0: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi, ferite di arma da fuoco, e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio.
0: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per BRT e padre di 3 figli. Si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
1: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
0: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
1: Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani, nelle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia, secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Per le bollette, 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
0: Sport, Serie A. Oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18:30 in campo Lecce-Roma. Per Di Francesco è ballottaggio in attacco, Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20:45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9:45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9:45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV.

0: TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ringraziamo Marco Piccari e Stefano Impallomeni che ci passano la palla da Maracanã. Adesso siamo all'interno del contenitore speciale calciomercato, TMV Radio, siamo in diretta chiaramente anche sul canale 61, Netflix e con gli amici di Netflix. E chiaramente, essendo su Netflix, non potevano mancare anche i nostri amici, Francesco Bonfanti. Ciao Francesco,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Buonasera, ben ritrovati a voi.
0: E Federico Bertone, ciao Federico.
2: Ciao, ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Federico che avevamo già trovato nel corso dell'ultima sessione.
2: A gennaio,
0: l'ultima sessione di mercato. Adesso accogliamo anche Francesco, saremo in vostra compagnia fino alle 20.30, quando mancano poco meno di 30 ore al gong finale, la sessione estiva di calciomercato, con tante notizie, tanti aggiornamenti che stanno arrivando minuto dopo minuto, non soltanto le big ma anche le cosiddette piccole, il calcio estero, Messi che pochi istanti fa ha annunciato l'addio alla nazionale argentina, insomma tante notizie di mercato e non soltanto, c'è anche il campionato con la Roma in campo tra poco nel posticipo della seconda di Serie A, insomma i temi non mancano, saremo in vostra compagnia fino alle 20.30 come detto. Tra poco arriverà anche, tornerà il direttore Niccolò Ceccarini con tutte le ultime notizie di mercato. Federico ha capito, se non c'è calciomercato se non c'è il direttore.
2: Quindi noi il direttore aspettiamo a dare le ultime.
0: Aspettiamo a dare le ultime. Però è inevitabile che ci sia in questo momento una squadra che sta provando a chiudere gli ultimi colpi per perfezionare una rosa già importante. Parliamo della Juventus. La Juventus che sta cercando tra Zirkzee e Voltemade, con il tedesco in questo momento in discreto vantaggio rispetto al calciatore ex Bologna, per completare l'attacco, chiaramente a fargli posto, come abbiamo detto, Jonathan David, che sta chiudendo in queste ore con l'Atletico Madrid. Un altro grande attaccante che sta smuovendo e sta facendo parlare di sé in queste ultime ore, Moise Kean, completate poco prima di entrare in diretta le visite mediche con il Como, con la Fiorentina che lo sostituisce con Beto, la Roma con l'esterno, il Milan che cerca di prendere e di dare via gli ultimi esuberi, insomma c'è tanta carne al fuoco, adesso parliamo un po' di tutto. Prima però parto da Roma, visto che tra poco è in campo, allora sfrutto subito i miei ospiti qui al fianco per chiedere la loro idea su questa Roma che è partita benissimo in campionato, sta stupendo, molti la danno come in questo momento prima rivale all'Inter, ora vi chiedo se siete d'accordo, in chiave, in griglia scudetto, e poi là c'è quel Malen che fa veramente paura. Dybala quasi non stupisce più, quasi, Francesco.
1: Beh, insomma, la Roma sicuramente è stata protagonista nella prima giornata di campionato, perché sinceramente sembrava una partita, non dico a rischio quella con la Fiorentina, però il fatto comunque di batterla 4-0 e con questa autorità, con questa capacità di trovare subito il gioco alla prima giornata, non era proprio così scontato. Mi ha stupito molto. In realtà però poi, se ragioniamo sul fatto che dopo un anno di Gasperini certi meccanismi sicuramente sono andati in rodaggio, non ci deve forse stupire così tanto. Dopodiché è chiaro che se tu hai un giocatore come Malen, che dopo aver fatto quello che ha fatto nel corso della passata stagione, si presenta facendo tripletta con tre assist di Dybala, è chiaro che la coppia Dybala-Malen è una coppia che può far paura veramente a qualunque squadra avversaria. Naturalmente è una Roma che sicuramente ha migliorato il proprio livello, ha migliorato il proprio organico. L'unico dubbio riguarda magari la profondità della rosa, quindi il fatto di riuscire a spalleggiare su entrambe le competizioni, perché comunque la Roma in Champions League deve darsi da fare ovviamente, e avere campionato e Champions League con una rosa che non so quante o quali rotazioni possa garantire, a parte quella più ovvia che è Malen Castro.
0: Certo.
1: Però onestamente, ecco, l'unico piccolo dubbio potrebbe essere quello, però in quanto a capacità di gioco, a stile di gioco gasperiniano, diciamo, sicuramente è una squadra che può lottare ancora per le primissime posizioni. Non so adesso se definirla già l'anti-Inter, però insomma ci sta anche
0: sulla carta,
1: ci sta considerarla come tale, visto che noi abbiamo sempre considerato il Napoli come la prima anti-Inter. Sì, mi pare che invece le prime due giornate di campionato abbiano detto che forse è il caso di retrocedere di qualche gradino il Napoli.
0: Diciamo che si è molto più avvicinata la Roma all'Inter rispetto che il Napoli, no Federico?
2: Allora, ha fatto tanto in questo mercato.
0: C'è anche l'inserimento, scusami, di Rodrigo Mora nelle rotazioni,
1: come
0: si diceva, e anche il tenere un giocatore come Manu Koné, che anche quest'estate ha confermato al Mondiale con la Francia di essere un giocatore, almeno per la Serie A, ma non soltanto,
1: sta tenendo su lei,
0: veramente un top di livello. Su lei fino a questo momento
2: titolare oggi.
0: È nelle rotazioni, è titolare contro il Lecce nel posticipo, insomma, una Roma che
2: Allora ha fatto tanto perché rispetto all'anno scorso è andata a rinforzarsi molto a livello numerico, poi è da capire se certi giocatori saranno all'altezza, però dietro sono arrivati Kouliarakis e Balerdi, che teoricamente sono meglio di Ziolkowski,
0: sì,
2: e dello stesso Ghilardi, che tra l'altro c'è, però sì, insomma, ha giocato molto poco l'anno scorso. A centrocampo, lo dicevate voi, con Eri Masto doveva partire, Cristante ha rinnovato il contratto, è arrivato De Ron, che è un giocatore importante, c'è
0: rientrerà
2: questa cosa
0: Pellegrini
2: di...
0: anche quando tornerà,
2: sì,
0: in,
2: io
0: in
2: forse
0: forma.
2: Lui lo vedo più come, diciamo, alternativa tre quarti, sì, però c'è anche lui, c'è anche Pellegrini, è arrivato Molina,
0: sì,
2: c'è Pisilli, cioè io credo che di giocatori ce ne siano tanti. Mi fa, insomma, un po' strano una cosa, però che Gasperini come priorità assoluta nel mercato aveva chiesto il trequartista di sinistra,
0: sì,
2: doveva essere la prima cosa da fare, e devo dire che D'Amico ci ha provato, perché ha cominciato con Greenwood,
0: sì,
2: poi ha proseguito, sì, con Somerville, sì, poi ha provato a prendere il norvegese dell'Ipsia, aiutami,
0: Nusa.
2: Sì, cioè è stata una
0: anche per Rodrigo Mora c'è voluto
2: una caccia
0: continua, c'è voluto comunque di pezzi.
2: Siamo arrivati al 30 di agosto, uh-huh, 31 agosto anzi, e ancora diciamo che il profilo non è arrivato, e probabilmente perché poi Mora non è proprio quel giocatore lì, no? Mora è un po' più. E adesso vediamo se arriva entro la fine del mercato, cioè entro domani, quello che in teoria doveva essere la priorità e che invece non è arrivato. Però nel complesso a me sembra una Roma forte, forte. E poi io credo molto in Gasperini, per me è uno degli allenatori non solo migliori della Serie A, migliori al mondo. Lui in campo è uno che ti migliora le squadre, ti migliora chiunque. Poi può avere mille difetti fuori dal campo, magari la comunicazione è un po' troppo aggressiva, è uno, un tipo un po' spigoloso, non è sempre facile da trattare, ma come allenatore di campo, secondo me, di meglio non ce n'è né in Italia, e forse ti dico che anche in Europa parliamo di uno dei primi in assoluto.
0: Allora, questo è speciale calciomercato, ma ovviamente, come vedete, i temi di mercato si intrecciano anche con quelle che sono le partite, il campionato, le squadre che scendono in campo. La prima giornata di campionato ha già dato qualche indicazione, chiaramente siamo soltanto agli albori, però chiaramente tante squadre vengono modificate e tante squadre sono cambiate tra la prima e la seconda giornata di campionato. Una di queste, chiedo a voi che siete abituati anche nelle vostre trasmissioni a seguire le partite in diretta, quindi le vedete e siete attenti al mercato, e da attenti osservatori esterni vi chiedo, siccome tanti ce lo chiedono, la Fiorentina è scesa ha perso tutte e due le gare malissimo, perché 4-0 all'esordio con la Roma, 3-0 in casa con il Frosinone nel giorno del centenario, un disastro totale dal punto di vista sportivo, però di fatto è scesa una Fiorentina A e una Fiorentina B con tanti giocatori diversi, e alla prossima di campionato ovviamente sarà una Fiorentina C, perché Paratici ha rivoluzionato se non altro tutto l'attacco. Ecco, da esterno, da osservatore esterno, che idea vi siete fatti? Di confusione finale, oppure di essersi trovati magari impreparati sotto alcuni aspetti, magari mal gestione dell'affare Ken, che è andato un po' troppo per le lunghe? Francesco?
1: Guarda,
0: perché non è... la Fiorentina all'inizio del mercato con il Como è stata, possiamo dire, la regina,
1: sì, sì,
0: con dei colpi milionari, ma anche di livello.
1: Quando
0: assoluto
1: si fanno le famose griglie di partenza,
0: tutti, no? Tra le sorprese,
2: Spalletti l'ha messa in corsa Champions.
1: Ma in corsa, se non in corsa Champions, si può sapere l'Europa sicuramente.
0: Sì.
1: No, dopodiché invece ti trovi una squadra che prende 4 con la Roma e soprattutto 3 in casa col Frosinone.
0: Siamo agli albori, per carità, però
1: sì,
0: disastro così era.
1: Era difficilissimo da immaginare.
0: Tornano gli spettri di Pioli dall'inizio della
1: settimana. Assolutamente. Capisco che tra i tifosi della Fiorentina ci possa essere il timore di vivere un'altra stagione come quella passata. Io non credo che questo però sia possibile, perché il mercato è stato fatto. Sono stati spesi tanti soldi, e anche per giocatori importanti. Cioè, io penso che aver acquistato per esempio Attà a centrocampo, piuttosto che aver scommesso su Mastantuono, piuttosto che... cioè io credo che la Fiorentina abbia lavorato bene sul mercato. Manca il famoso amalgama di Massimino, no? Cioè quello che ti permette poi di diventare squadra per davvero. In questo momento la Fiorentina è un eccellente insieme di figurine, ma le figurine poi vanno messe sul campo e vanno fatte giocare. In alcuni momenti ho avuto quasi l'impressione che stessero comprando per comprare, però poi pensi a Paratici, a uno che sa di calcio, uno che conosce il calcio, e non puoi pensare che stia facendo una campagna acquisti solo per dare dei nomi ai tifosi. Cioè sicuramente l'idea, ma anche il fatto di puntare su Grosso, secondo me è stata un'ottima scelta, perché Grosso l'anno scorso con il Sassuolo ha fatto delle ottime cose, è un allenatore che sa far giocare bene le proprie squadre e che sicuramente riuscirà a dare la sua impronta. però è anche vero che devi far punti. Devi far punti perché poi la gente ti giudica per quello, è inevitabile. Cioè, la terza di campionato, c'è cioè Fiorentina-Torino.
0: Sì.
1: La Fiorentina con quello che ha speso deve vincere, cioè c'è poco da fare, perché sennò rischi di andare in un loop di negatività, per cui rischi davvero di rivivere le stesse sensazioni
0: anche perché,
1: della passata
0: anche perché
1: stagione.
0: Passi l'esordio all'Olimpico, un campo storicamente comunque difficile, all'esordio del campionato, tante incognite, quindi passi l'esordio.
1: Sconfitto con Frosinone.
0: Però sconfitto con Frosinone proprio non sta nel cielo d'intera, quindi attenzione anche a Grosso, perché chiaramente con un mercato così il dito puntato automaticamente viene messo sull'allenatore, che anche lui è chiamato comunque al salto di qualità, perché fino a questo momento ovviamente in una big, diciamo così, del calcio italiano, pur la Fiorentina non essendo a livello di Inter, però comunque il passaggio è stato importante. Sei comunque fiducioso, Federico, su...
2: Sì, ma allora...
0: su questa Fiorentina, detto che non ci sono, ora dico una frase molto inflazionata, non ci sono partite semplici, la legge del campo, a parlare del campo, non ci sono più gare scontate, perché anche le big, abbiamo visto il Lecce, anche all'esordio, anche le piccole sanno se la giocano, abbiamo visto anche lo stesso Frosinone, nessun demerito al Frosinone che ha giocato benissimo, e anche la Juventus all'esordio, non so quanto meritasse di uscire con 0 punti. Ecco, detto quindi, dando il valore alle altre... però c'è da far punti, come diceva Francesco, anche perché quest'anno la pausa arriva dopo.
2: Sì, arriva la quinta.
0: E quindi ci sono già tanti punti da mettere in cascina e poi riniziare il campionato con 2 punti o con 15, dico un numero caso,
2: cambia.
0: Fa tutta la differenza del mondo, poi in vista dello sprint verso dicembre.
2: Ah, non lo so, sai, allora, purtroppo c'è il precedente fresco dell'anno scorso che ti porta a tenere le antenne un attimo dritte. L'anno scorso, io mi ricordo che fino... almeno a metà ottobre tutti dicevamo ma no, vabbè, ma la Fiorentina, figurati, adesso ne vince 2 o 3.
0: Poi ne parlavamo a febbraio, anche qui, primo di febbraio, diciamo, ma come possibile? Anche te non ti capacitavi.
2: No, non mi capacitavo, infatti poi alla fine si è tirata fuori, però è durata tanto questa brutta situazione, cioè se l'è portata per tutto il girone d'andata e anche un pezzo di quello di ritorno. Qui è una situazione differente, io vedo tanto caos, onestamente. Capisco che non sia facile mettere insieme tutti quei giocatori nuovi, però Grosso ha delle colpe.
0: Non pensavi fino a questo
2: momento. No, è in alto mare, un cantiere in alto mare. Gli do un attenuante, che è il discorso di Ken, perché è chiaro che il caso Ken ha destabilizzato tutto. Lui si è visto Grosso senza il suo miglior attaccante per le prime 2 giornate di campionato, perché di fatto anche a Roma l'hanno criticato perché l'ha lasciato fuori, ma l'ha lasciato fuori perché Ken con la testa era già via, dai. E infatti 2 giorni dopo poi è scoppiato il caso con lui che si è rifiutato di allenarsi. Quindi ti ritrovi senza Ken ed è un'assenza grossa e questo può andarti a destabilizzare, ma per il resto è tutta colpa sua. Io ho visto, l'hai detto bene tu, una Fiorentina A, una Fiorentina B, abbiamo visto di tutto, abbiamo visto nella prima partita la squadra dell'anno scorso sostanzialmente.
0: Sì, con lo stesso centrocampo.
2: Con lo stesso centrocampo, quindi Fagioli, Mandragora.
0: Tanto criticato, cioè,
2: esatto.
0: Bresciani,
2: invece sabato abbiamo visto Ulai, non abbiamo visto Fagioli che è entrato dopo. Abbiamo visto un 4-2-3-1 molto offensivo, se non sbaglio c'era Mattà, c'era Gudmundsson, c'era Mastantuono, c'era Pellegrino, tutti in campo insieme. Non lo so, mi sembra confusa la situazione, deve trovare Grosso un 11 e insistere con quello, però mi rendo conto che devi vincere, perché adesso già la situazione si è fatta brutta e quindi non hai tanto margine d'errore, cioè Fiorentina-Torino sabato è una partita da vincere,
0: assolutamente
2: da vincere, ma anche per il Torino a dire il vero.
1: Mi ha stupito veramente, veramente Mastantuono, mi ha lasciato una bella impressione.
2: Ma sai, Mastantuono
1: è giovane ma ha quell'arroganza di chissà di avere i mezzi tecnici, ecco, quella
0: è Mastantuono, è quel giocatore, quel classico giocatore che quando lo vedi dal vivo, ma non solo dal vivo, a maggior ragione dal vivo, anche pur facendo nulla di sensazionale, vedi che però c'ha quel qualcosa in più.
1: Sì, ma è lui che ragazzi, mi sembra che ci abbia messo qualcosa.
2: Se non ha qualcosa in più lui, cioè parliamo di un giocatore che il Real ha pagato 65 milioni a 18 anni, è ovvio che ha qualcosa in più. Poi ti chiedo una cosa, tu che segui il mercato bene e segui anche bene Firenze, cioè perché fai giocare Gudmundsson titolare se 2 giorni dopo lo stai vendendo alla Lazio? Cioè io voglio capire un po' come sta ragionando Grosso, onestamente.
0: E non ha giocato la prima a Roma quando aveva giocato tutto il precampionato da titolare.
2: E adesso lo vendi.
0: Adesso, allora, come ci ha detto anche Niccolò prima, ad ora la pista turca, si era parlato di un possibile scambio con Torreira, non è da tenere in considerazione, non risulta.
1: Più la Lazio.
0: Cioè la Lazio da tenere per ora in stand-by, anche se manca l'affondo eventuale decisivo con l'offerta concreta che non è ancora arrivato. Però voi mi insegnate bene che quando se ne parla di un giocatore che può uscire qualcosa di vero, comunque non è incedibile. Nessun giocatore è incedibile a fronte di un'offerta congrua. Però comunque parliamo di un giocatore che ha giocato titolare in tutto il precampionato, quindi c'è un po' di confusione. Dicevamo la Fiorentina A e la Fiorentina B, giusto per coloro che si sono messi all'ascolto e ci stanno seguendo, Ken ha completato le visite a Como, Beto ha completato le visite a Firenze, Ingé è ufficiale da ieri, colpo importante, 18 milioni di euro, non sono spiccioli, come si dice in questi casi, per un giocatore giovane, di prospettiva, di belle speranze, ma non sicuramente un giocatore che ti fa fare il salto di qualità subito.
2: Non era neanche un titolare fisso
0: del Torino,
2: Esatto.
0: E quindi in questo momento la Fiorentina si ritrova con Mastantuono, che paradossalmente è quasi l'unica certezza.
2: Dovrebbe,
0: è Gnonto che sta
2: dovrebbe
0: per arrivare.
2: Però vedi, questo è comprare, ma...
1: Ogni tanto quando io penso...
0: Di fatto il reparto avanzato è completamente rivoluzionato in giro di 3 giorni.
1: Però io mi domando, se tu prendi Gnonto, Gie, Pellegrino e Beto... Dimmi di
2: Mastantuono, che avevi già preso.
1: Mastantuono, diciamo, mettiamoci dentro che Mastantuono, quale di questi 5 fa 15 gol? Quelli che avrebbe garantito comunque Ken in una stagione pseudo normale. Cioè il dubbio è quello che tu come centravanti perdi Ken e hai Pellegrino che ha fatto malissimo col Frosinone e hai Beto che arriva. Io onestamente l'ho perso un po' dai radar da quando non gioca più quando giocava a Udine. Sì. Per carità.
0: Un giocatore fisicato, un buon giocatore, per la Serie A un buon giocatore l'ha fatto.
2: Ma detta una cosa, loro volevano Zirkzee, che è completamente diverso da Ken.
1: Un'altra cosa ancora.
2: Però era lui la prima scelta.
0: Sì, pare
2: che sia stato lui a rifiutare, non ho capito poi per andare dove, sinceramente.
0: Dei giocatori così che giocano in squadre come il Manchester United, che comunque rappresentano, aspettano sempre l'ultimo per vedere se possono spuntare magari.
2: Per me Zirkzee a Firenze
0: sarebbe stato un buon innesto.
2: Io avrei votato sì Zirkzee a Firenze.
0: Evidentemente a Firenze provano a puntare più sul collettivo, magari invece sull'attaccante bomber da 20 gol. Vediamo se
1: il sistema di gioco qual è? 4-2-3-1? Resta quello?
0: 4-3-2.
1: 4-3-2-1
0: a meno che con questi nuovi esterni Ingegnontro, che sulla carta non sono titolarissimi,
2: può essere anche un 4-3-3, credo
1: possa cambiare. Due
0: Grosso finora ha fatto il 4-3-3, quindi vediamo come cambierà. Però c'è da capire anche se arriva Torreira, perché in quel caso l'arrivo di Torreira comporterebbe inevitabilmente, con la presenza di Olai, l'uscita di un altro centrocampista che può essere Mandragora
2: per... Torino, no? Sentivo.
0: Esattamente.
2: Fagioli invece resta?
0: Fagioli, allora io...
2: Che non è contento Fagioli della situazione.
0: No, zero contento. Con Olai e Torreira io francamente lo vedo molto difficile la permanenza di Fagioli, ma semplicemente per una coesistenza di ruoli.
2: Ma quindi vedi però
0: anche
2: che
0: lì manca l'offerta, quindi
2: però è complicato capire cosa in testa Paratici. Poi magari
0: bisogna aspettare,
2: si sta cambiando tutto di nuovo.
0: Bisogna aspettare assolutamente. Chi invece ha le idee chiarissime è il Como, visto che parlavamo di Ken.
1: Accidenti.
0: E allora vi chiedo, poi andiamo su Milan Inter chiaramente, però il Como che prende il centravanti della nazionale, che prende Ricci, che fa un mercato, ha speso oltre 300 milioni da quando, va bene, in Champions League, che vince a Napoli. La domanda che tutti si fanno, che noi ci hanno già fatto, di cui abbiamo già parlato prima, avevamo Silvio Pagliari, noto agente che ha parlato di tutto un po' i temi del calciomercato e del calcio italiano, ma questo Como cosa può fare? Scudetto forse
2: presto,
0: è ancora preso, perché comunque 90 punti con la Champions, va bene la rosa lunga,
2: però
0: attenzione, perché la Champions l'anno scorso quanti lo dicevano?
2: Due.
0: In
2: corsa
0: non so
2: Champions
0: voi.
2: Lo dobbiamo mettere, ragazzi.
1: Corsa Champions,
2: cioè non possiamo più stupirci.
0: Cioè da lì in su.
2: Sì.
0: Ecco, vi chiedo, può essere qualcosa in più? Bisogna vedere.
2: Sinceramente io ti dico di no, però posso sbagliarmi. La mia sensazione è che per lo scudetto no.
0: Tra le prime quattro Champions a pieno diritto.
2: Per me tra le prime quattro a pieno diritto, certo. Poi magari arriva quinto, però io me lo vedo lì. Me lo vedo
0: se la gioca.
1: Prime quattro e al playoff di Champions.
2: Playoff di Champions credo anch'io, sì. Poi in Champions, sai, non lo so, è una coppa che ti toglie comunque tante energie, non può non togliertele. Però
1: se noi diamo la...
2: Questa è una squadra forte.
1: Se noi consideriamo come potenziale anti-Inter la Roma, che comunque ha mantenuto un allenatore fenomenale, sono d'accordo con Federico, come Gasperini, come dobbiamo fare un ragionamento più o meno simile? Hanno speso tantissimo e hanno un allenatore che ha dato un'impronta alla squadra. Ragazzi, ieri vedere il Como Napoli è stato bellissimo.
2: Sì.
1: È stato uno spettacolo il Como Napoli. Cioè, Fabregas ha dato una lezione di tattica ad Allegri.
2: Ti sei divertito perché c'era il Como.
1: mi sono divertito grazie al Como, certo.
2: Esatto, dico, grazie al Napoli.
1: No, per il Como, per quello che ho visto, perché poi uno vede risultato finale 1-2, a partita tirata, no, partita non tirata, partita in cui il Como gli ha palleggiato in faccia per 60 minuti, poi a un certo punto Fabregas, memoria di quello che era successo l'anno scorso con Allegri in Como Milan, sì, ha pensato bene di togliere magari quelli che gli davano fantasia per fare.
0: Ed è qui, io ti seguo, perché è proprio in queste gare, in queste vittorie, che si capisce, che poi alla fine per lo scudetto servono 90 punti. Certo. È in queste vittorie così che capisci di doverti adattare, comunque modificare, cambiare un po' anche un po' la mentalità, pur mantenendo chiaramente l'idea precisa. Ecco, se cominci a vincere queste gare, non che non l'abbia fatto nella scorsa stagione, per carità, però insomma, già 3 punti al Maradona non è
2: tanta roba.
0: Non è semplice. Lo dicevamo prima, in questo momento a centrocampo nel Como, che gioca a 2, giocano da Cugna, il capitano, e Miglia, che è uno dei nuovi arrivi, sì, che tra l'altro ha fatto 2 partite strepitose.
1: Sì. Sì.
0: E stavamo ragionando prima che in panchina d'ora ci sono a centrocampo Ricci, che è uno dei nuovi arrivati, che voglio dire è sì, sicuramente sì, un giocatore che nella rosa sì, ci può stare, un ottimo
1: come
0: rincalzo.
1: Seconda linea,
0: un ottimo rincalzo, sì, come
1: cioè,
0: rincalzo,
1: cioè.
0: C'è Perrone,
1: sì,
0: cioè Perrone è nazionale argentina, e c'è Cacheré, cioè 3 giocatori che sono pronti a entrare nei 2 di centrocampo. Capite bene che insomma la profondità della rosa comincia a essere, se là davanti riesce a trovare Fabregas la quadra con Dubicas e Ken, perché Ken se lo deve sudare il posto.
1: Questa
0: è
1: una bella, guarda, ne parlavamo
2: sì,
1: in redazione,
2: cioè,
1: prima
0: al fantacalcio la gente impazzisce perché dice allora adesso
1: guarda,
0: cosa faccio? Io che ho Ken lo vendo o io che ho Dubicas lo do? Cioè cosa fai?
2: È il dubbio che hanno tutti,
1: cioè, è il dubbio di fatte calcistiche.
0: Se io ho Ken e te Dubicas, vengo io a vendertelo o venite a capisci che
2: io vi chiedo una cosa, cioè io ho fiducia in Fabregas, lo ritengo bravissimo, preparato e tutto. Io non ce lo vedo tantissimo Ken nel gioco del Como. Cioè mi ha colpito, un po' secondo me c'entra il fatto che è italiano e loro hanno bisogno di italiani. Ti dà una soluzione diversa,
1: sai,
2: ti permette di giocare...
1: Sai che ieri a Napoli, con la squadra tutta arroccata, con le
2: tu
1: scelte che ha fatto,
2: davanti,
1: metti Ken davanti, ti dà profondità.
2: Però nel palleggio, il gioco tipico del Como, io Ken lo vedo un po' limitato,
1: sì,
2: cioè Ken... È un cavallo che deve liberare la sua potenza. Io nella Fiorentina di Palladino di 2 anni fa è stato uno spettacolo vederlo.
1: Sì, sì,
2: nel Como che palleggia, no? Tutti molto tecnici, io non lo so,
0: dipende,
2: vedo più
0: anche,
2: Dubicas onestamente. Per cui secondo me sono proprio li ha voluti così perché vuole 2 cose diverse.
0: Sì, ci sta.
2: Quindi
0: dai,
2: il vostro dubbio è lecito, cioè secondo me in base alla partita lui sceglierà.
1: Ma anche perché la forza del Como, secondo me, sta a parte nei due centrali di centrocampo, nella batteria dei 3. Cioè ieri Diao, Paz e Baturina, i Napoli l'hanno fatto impazzire nel primo tempo.
2: Sì, sì.
1: Non li hanno tenuti mai.
2: Però quello per me, Fra, è anche per colpa del Napoli. Ti dico la verità.
0: Napoli,
2: poi
0: anche,
2: per carità,
0: Napoli
2: grande
0: può anche essere, Napoli non
2: perché il Napoli,
1: può anche
2: il Napoli di Allegri si consegna.
1: Questi tre sanno giocare a pallone.
2: Sì, sì.
1: No.
2: Sì.
1: E considera che in questo momento c'è Paz che secondo me è al 60%,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: né
2: sì,
1: con l'Udinese né con il Napoli Paz mi ha fatto impazzire.
2: Sì.
1: Cioè, nonostante è Nico Paz, no, che apro chiudo parentesi, il Como non ha avuto problemi a mettere 60 milioni di euro al Real Madrid dicendo ce lo prendiamo noi, no?
0: Quello che si diceva
1: quest'estate, vabbè, ormai il Como l'ha perso perché il Real Madrid
0: figurati
1: se
0: l'è
1: preso, figurarsi, cioè. Sono arrivati lì con 60 milioni, poi magari quelli se lo ricomprano per 80 l'anno prossimo, tutto può essere.
0: Però intanto
1: però
0: ci fa la Champions.
1: Il Como li ha messi lì,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì.
1: Come li ha messi lì poi per comprarsi tutta l'altra batteria di giocatori
2: 60
1: che si è preso,
2: per Nico Paz, 40 per Ken e...
0: Poi c'è Chalobah,
2: 100 milioni solo per l'attacco.
1: Sì, sì, sì. Un altro che è bravissimo, secondo me, è Couto, che ieri ha fatto una gran partita
2: Couto.
1: sulla
0: Caichi,
1: Caichi dall'altra parte.
0: Cioè, terzino, no,
1: ha fatto una squadra
0: senza dubbio.
1: Cioè, è proprio figlia del calcio europeo di Fabregas.
0: Una bella realtà che ha portato una ventata di novità. Tutte le volte che c'è qualcosa di nuovo arrivano anche le critiche, ma questo è normale. Però intanto in Champions League c'è andato e quindi
1: hanno approfittato anche del fatto che loro quest'anno non sono ancora sotto fair play finanziario,
0: esattamente
1: il fatto,
0: certo,
1: di poter,
0: certo,
1: sfruttare, certo, un altro anno. Poi l'anno prossimo loro non si fanno tanti problemi, un po' come ha fatto la
2: pagheranno
1: Roma,
2: la multa,
1: prenderanno la multa,
0: sì, sì,
1: staranno un minimo più accorti, faranno, non credo che ci saranno grossissime limitazioni a livello di rosa. Le limitazioni di rosa potrebbe avere a livello di Champions perché non ha abbastanza italiani, quindi facevamo un conteggio per cui potrebbe arrivare a doverne iscrivere 21-22, magari non ci arriva.
2: Anche
1: 25.
2: Con l'arrivo di Ricci e
1: credo
2: Ken,
1: di sì,
2: non ce la fa, non
1: sì,
2: arriva.
1: Credo che siano al limite perché hanno il problema dei giocatori cresciuti nel vivaio. Quindi,
0: però
1: insomma,
0: hanno dimostrato che a prescindere non hanno problemi né
2: no,
0: arrivare
2: a, un certo punto
0: a comprare un italiano.
1: No,
0: a comprare.
2: Infatti hanno cominciato a comprare italiani per quello. Cioè, Ricci, con tutto il rispetto, per me l'hanno preso per quel motivo lì. Poi evidentemente a Fabregas un po' piaceva, però
0: un minimo deve,
2: beh, no, sì, sì, sì, certo, forza.
0: Come rincalzo ci può stare sicuramente nella rosa del Como. Allora, noi ci dobbiamo fermare per una piccola pausa, poi torniamo sempre qui dall'hotel Sheraton di Milano, che è il, la sede, il cuore pulsante del calciomercato. Siamo in diretta anche sul canale 61 del Digitale Terrestre con gli amici di Netwick. Questo è speciale calciomercato. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco, perché abbiamo anche la parentesi legata all'Inter, che di fatto rimane la favorita per lo scudetto, il Milan che deve vendere gli esuberi, chissà, magari inserire qualche altro giocatore, e poi via via tutte le altre. Tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla Selección. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, due Copa America ma soprattutto il Mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Speciale calciomercato, riprendiamo la linea in diretta qui dall'hotel Sheraton, siamo a due passi da San Siro, mancano pochissime ore alla chiusura, alla sessione estiva del calciomercato. È finita la serietà perché se da una parte ho Francesco Bonfanti e Federico Bertone che se non altro mantengono una parvenza di serietà, purtroppo sono arrivate le notizie, ma è arrivato anche Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
1: Saluto subito Michele Borrelli che comunque ci guarda, ci ascolta, ci sente sempre. No. E naturalmente mi mancano le sue telecronache sull'Inter, per cui tanto, campionato.
2: Domani ce l'hai qua, non ti preoccupare, ti vieni a trovare apposta.
1: Torna a Firenze domani.
2: No,
1: perché non posso aspettare Borrelli. Cioè, io pensavo venisse stasera. Vuole andarci a cena.
0: Arriva domani.
1: Arriva domani.
2: Vabbè, se vuoi fare una pena, se ci sta guardando, prende la macchina e ce raggiunge.
1: Cioè, Borrellone nostro, ti vogliamo qua insieme a noi. Lotta con noi per questa lunga
2: dove si sta in 4 si sta anche in 5.
0: Non potevamo partire senza questa intro che era
1: lo porterò automatico. Anche a Sassuolo un giorno. Che era automatico. Fare un gemellaggio Sassuolo Inter.
0: Allora, caro Niccolò, se vuoi, se è possibile, andrei con le ultime di mercato. Noi abbiamo fatto un po' una panoramica, sì. Però se ci sono aggiornamenti, soprattutto per quelli che sono i fronti più caldi in questo momento, cioè la Juventus, la Roma e soprattutto un colpo che magari se ne sta parlando un po' meno, ma che potrebbe essere veramente un innesto, non dico che sposta gli equilibri in maniera clamorosa, ma che dà un segnale anche della forza, ovvero di quella di Rowe all'Atalanta. Attaccante Roma, esterno, attaccante Juventus, esterno Roma, Rowe, Atalanta, Bologna. Aggiornamenti su queste tre? Ci sono? No.
1: Ed è tutto te, posso andare via? Ciao, è stato piacevole.
0: Lo conosco,
1: ci vediamo domani
0: sui prossimi
1: canali. Naturalmente parleremo un po' di Inter con Borrelli che ci racconterà ovviamente tutta la storia dell'Inter dalla nascita fino ai giorni nostri. Tra l'altro c'è anche con il giornale domani, ce l'hanno dico un plico. No, vabbè, sto scherzando. Torniamo seri sull'Atalanta.
0: Ma neanche sì, più di tanto.
1: No, l'Atalanta comunque sia, secondo me, molto vicina a fare questa operazione, a fare questo colpo. Tra l'altro l'operazione è prestito oneroso con l'obbligo di riscatto più 5 di bonus. In totale sono praticamente 40 milioni di euro, che è un po' la richiesta che voleva il Bologna, che Bologna ha fatto muro e cercava a tutti i costi di non far partire questo giocatore, che è Rowe, che non ha vissuto una grande stagione. Però io credo che abbia delle grandi qualità e soprattutto se l'ha preso Sartori vuol dire che effettivamente ci sono delle capacità importanti da parte di questo ragazzo. E l'Atalanta ci ha sempre creduto. L'Atalanta, ecco perché l'Atalanta ci sta così tanto credendo, perché l'Atalanta quando è andata a fare anche delle offerte per altri giocatori non è mai arrivata a questa cifra, cioè su Alai Begovic non era andata a fare 30 milioni di euro, non è andata a fare 30 milioni per Lang, era scesa molto più bassa. Su Rowe invece sono disposti a fare un grande investimento, quindi vuol dire che anche Giuntoli e Percassi sono convinti che questo ragazzo valga tanto. In effetti anche quando Sartori l'ha preso lui aveva scommesso molto sulle qualità di questo ragazzo. Ora il Bologna sta facendo un ragionamento di mercato un po' diverso rispetto al recente passato e quindi di fronte però a 40 milioni di euro penso che non ci siano grossi dubbi. Soprattutto cioè, l'incastro è Rowe va all'Atalanta, se Mbangula va al Bologna, quella con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se così si aggiustano io penso che non ci siano grosse difficoltà. Invece sono curioso di sapere come va a finire l'esterno della Roma, perché è un continuo alti e bassi, no? Luis Enrique scende, poi sale l'altro, poi ritorna forte Luis Enrique. Io credo che ci siano delle grosse difficoltà. Parlavo prima con Tony D'Amico che mi diceva che comunque sono operazioni complicate perché sono operazioni a 30 milioni di euro, anche se la Roma secondo me quest'anno ha dimostrato che quando c'è da mettere i soldi li mette molto forti. Sull'attaccante della Juve io penso sarà alla fine Voltemade, ma secondo me il tema è un altro: dove va Zirze? No? Cioè dove va Zazà, dove va Zirze? No, nel senso, perché alla fine il tema della discussione è Zirze si promette alla Fiorentina. Nel frattempo c'è un tiro del Lecce o della Roma?
3: No, ha segnato la Roma. Stranamente Malen, segnato, ovviamente.
1: E sono passati solo 3 minuti e 10 secondi a Via del Mare. Il Lecce è in svantaggio. Ha segnato Malen sotto gli occhi di un Gasperini un po' corrucciato, invece dovrebbe essere estremamente contento. Dunque 1-0 Malen e siamo, mamma mia, questo è un giocatore straordinario.
2: Quarto gol in due partite,
3: In una, perché siamo al quarto minuto.
0: Contando l'anno solare, allora, l'attaccante più prolifico.
3: Ha fatto una sciocchezza il Lecce, adesso lo voglio rivedere bene, ma mi pare di aver visto un errore difensivo clamoroso, ecco, un rimpallo su un rinvio. Però poi
1: la palla poi è tornata a centrocampo.
3: Palla è tornata a centrocampo e qui poi di nuovo vedi c'è un pappocchio. Comunque la palla arriva sempre a Malen.
0: Comunque nel dubbio c'è lui.
1: Comunque questo ci deve far riflettere, perché Malen, che comunque è stato preso da Ricky Massara a gennaio alla Roma, ci aveva visto bene allora Ricky Massara, no? Voglio dire, oggi Gasperini usufruisce anche dei frutti di Ricky Massara, che comunque sia poi andato via anche in una maniera un po' turbolenta dalla Roma, ma Massara ancora una volta conferma di essere un grosso intenditore e Malen, ricordiamolo, riserva nella nazionale olandese, quindi
3: no,
1: voglio dire.
3: Ti dico di più, nella nazionale olandese non fa la punta, cioè, quando gioca lo fanno giocare esterno, la stessa cosa succedeva con Emery all'Aston Villa, cioè, in questo io do grande merito a Gasperini, che lui ci ha visto una punta qui, lui ha detto questo è un centravanti,
1: ma lui quando esatto,
3: io gli dico che il più bravo di tutti è lui, perché vede queste cose qua,
1: esatto. E quindi tornando, vabbè, Lecce 0 Roma 1 gol di Malen, però tornando al discorso di Zirkzee, adesso non è più Juve, non è più Fiorentina, resterà al Manchester United, perché questa è la storia curiosa, voglio dire, perché poi alla fine Zirkzee lo volevano tutti, un po' come la donna dalle belle ciglia, no? Che tutti le vogliono, tutti la vogliono, nessuno la piglia. E quindi alla fine che fa Zirkzee? Perché comunque il Manchester United ormai è considerato un investimento sbagliato. Quindi non lo so, a volte la lunga attesa nella speranza di ti può portare a fare anche degli errori. Poi magari spunta un Atletico Madrid a sorpresa, anche se comunque stanno lavorando su Jonathan David, e Zirkzee ha la possibilità di rimettersi in discussione. Io comunque credo che se non è in questa sessione, almeno a gennaio Zirkzee lo rivedremo nel campionato italiano, perché per me il Manchester United a gennaio lo potrebbe dare a condizioni ancora più favorevoli rispetto a quelle che voleva ora, cioè prestito oneroso con obbligo condizionato, tanto ormai non è nel progetto tecnico, no. E quindi è costretto ad andare via.
0: Per completezza di informazione diamo anche quella che è la formazione della Roma, che è in campo in questo momento contro il Lecce, con Svilar in porta, Ghilardi, parlavamo prima, titolare in difesa al centro della difesa di Gasperini, Mancini, Mario Hermoso, a centrocampo Wesley, Manu Koné, Cristante e Lulli, che già aveva fatto bene all'esordio in campionato contro la Fiorentina, Paulo Dybala, Malen, come detto, e Sule. Questa è una mossa comunque di Gasperini un po' sorpresa, se vogliamo, per un giocatore tanto chiacchierato, e qui torno sempre da Niccolò, chiedo se su Sule c'è qualcosa, possiamo considerare un giocatore...
1: No, però c'è l'accordo raggiunto tra la Juventus...
0: E Sule?
1: No, Sule no, era suo che
0: fa... Sule no.
1: No, invece la Juve ha l'accordo per Woltemade, adesso deve avere l'accordo con il giocatore, dopodiché sarà il nuovo centravanti della Juve, o quantomeno sarà il nuovo centravanti da affiancare a Colomoni, quindi Woltemade la Juve l'ha preso.
0: Si parla di un prezzo, si cominciano
1: già... Io ho capito prestito oneroso con diritto di riscatto, questo io sapevo.
0: Questa è la notizia che possiamo dare.
2: Dovrebbe essere un centravanti.
1: Sì,
3: lui è proprio un classico 9, cioè, no?
1: Sì, un classico 9, poi tra l'altro voglio dire, se era per Massara prendevano Zirkzee. Stavolta hanno visto un po' la reazione di Spalletti su Colomani e probabilmente...
0: Un giocatore particolare Woltemade, perché è arrivato in Premier League al Newcastle con tante aspettative.
2: Pagato tantissimo
0: dal Newcastle, forse strapagato ci verrebbe a dire, ma in Premier funziona così. Quindi è sicuramente un giocatore tutto da scoprire, perché anche fisicamente è un giocatore che in Serie A magari non lo vediamo così spesso, quindi vediamo come andrà a finire. Però la notizia ci ha dato Niccolò Ceccarini, l'accordo, principio d'accordo verbale, forse qualcosa anche
1: no, di più. Hanno raggiunto proprio l'accordo ai club, esatto, ora deve definire il contratto, ma non credo sarà quello il problema che farà saltare l'operazione, non si sa mai. Quindi, nella vita, però credo che questo
0: non va. Diciamo che è affondata, naufragata al 100% l'opzione Zirkzee, però si va a gonfie vele verso l'opzione.
2: Però mi guardavo due cifre dell'anno scorso, 8 gol in 33 partite di Premier, 11 in 53 presenze stagionali, non è un gran segnare.
0: Sì, parlavamo prima, giusto, mi viene a fare un raffronto.
1: Sì, poi però bisogna pensare anche a livello della Serie A.
0: Esatto.
1: Sì, perché facciamo... il livello della Serie A secondo me aiuta un pochino a alzare questa linea.
0: Parlavamo prima del mercato della Fiorentina
3: e anche alle richieste di Spalletti, perché
0: parlavamo del mercato della Fiorentina, chi nella Fiorentina va via Ken, chi può garantire 15 gol? Nessuno in questo momento sulla carta. In questo momento Colomoni e Woltemade non lo garantisco, più o meno. Però
1: vuol dire, quest'anno Lautaro quanti gol ha fatto in Serie A?
3: Sì, 15.
1: Non sto dicendo che Lautaro è meno forte, ci mancherebbe.
2: Quasi due mesi per un polpaccio, cioè.
1: Sì, no, ma dicevo, anche il capocannoniere della Serie A quest'anno non ha superato i 20 gol, no? Quindi vuol dire che oggi trovare un attaccante da oltre 20 gol è dura.
2: Sul discorso della Juventus, cioè, tutta l'estate siamo andati avanti a parlare della Juventus, che era priva di due giocatori, il portiere e il centravanti, oltre a tutto il resto, se vogliamo, ma erano quelli le due case. Per il portiere ha fatto una fatica atroce e ha pescato Vicario, che oggettivamente col Parma gli ha salvato la partita. Sì. E quindi forse quel tassello lì l'ha sistemato. Non tutti erano convinti, invece comunque Vicario sta dimostrando di aver fatto di essere un buon acquisto. Secondo me sul centravanti la Juve non va risolto questo problema, perché Colomoni non è un 9, Zirkzee non sarebbe stato un 9, forse David manco a parlarne, addirittura l'ha fatto giocare sotto punto col Parma, quindi snaturandolo completamente. Voltemade probabilmente lo è un po' di più, ma non è accompagnato dai numeri da di un numero 9 che dovrebbe giocare nel campionato italiano nella Juve.
3: Loro hanno investito su Colomoni, cioè, hanno speso 50 milioni lì, è da capire se...
2: Tanti dubbi.
3: Sì,
2: tanti
3: soprattutto dubbi, per come cioè, poi ne ha parlato anche Spalletti per, dopo Frosinone, sinceramente.
2: Ken è un numero 9.
3: Esatto.
2: Lautaro Martinez è un numero 9, Gonzalo Ramos è un numero 9. Questi sono numeri 9, sì, sono centravanti. Vlahovic era un numero 9, ce l'avevi in casa.
3: Che infatti Spalletti avrebbe voluto tenere.
2: Colomoni è un attaccante dove nell'accezione di attaccante c'è tutto, cioè quello che si muove lontano dalla porta, quello che fa giocare la squadra, ma il numero 9 è quello che sta in area di rigore. È il Lautaro della situazione.
1: Ma stai buono, Bonfanti, che la Juve l'alleno io.
2: Sì, sì, per
1: poi
2: carità,
1: se no tu vieni da carità noi e tu guardi un po' gli allenamenti.
2: Ma ci
1: e tu ti fa un'idea un po' di quello che è il nostro
0: così,
1: idea. Sì. Ecco,
0: dovrebbe
1: bravo,
0: essere Spalletti
1: bravo.
0: Questo.
2: Se non riesce a voi Spalletti, ragazzi, non può riuscire a...
1: No, però comunque c'ha ragione, in effetti ci è andato pesante.
2: Posso dire che Bertone è un grande imitatore di Spalletti, questo ve lo dico.
1: Attenzione, allora vediamo, facciamo...
0: No, ecco, pensate, la tua croce.
1: Allora,
0: questa, finché non
1: allora
0: fai,
1: io ho fatto Spalletti
2: adesso
1: e ora ve lo faccio a Bertone.
3: Ma tu sei toscano,
1: cosa
3: chiaro, a te viene meglio.
1: Cosa vuol dire? Ma non è che cioè, Pieraccioni fa
3: te
1: anche...
3: Te lo faccio. E se tu dici queste cose, bellino, ricordati sempre che la Juventus la alleno io. Com'è?
1: Sì, sì.
3: Buono, un 6.
1: Sì,
3: dai,
1: perché
3: un
1: c'è un po' diciamo di un po' troppo strette che comunque
3: hai ragione, hai ragione.
1: Allora,
3: dietro le quinte scuotono la testa.
1: Anche me, Bertone, tu parli di calcio, eh? E qui si però può fare il bomba liberato.
3: Però la base c'era, però la base c'era.
0: Fatemi dire che la base c'era. Poi, se posso andare avanti, ma solo se posso.
1: Vabbè, questa era, siamo entrati in un ambito di imitazione, era divertentissimo.
0: Sai fare più Esposito,
1: no,
0: non lo sai fare.
1: No, io sappiamo fare entro
0: Tranchant è la stagione della consacrazione definitiva di più Esposito. Chiedo a Francesco.
2: Beh, insomma,
0: si è presentato benino.
2: Diciamo che non sono più così sicuro che il titolare accanto a Lautaro debba necessariamente essere Turam.
0: Diciamo, quindi, si sono svellate, no, le gerarchie.
2: Esposito ha fatto una partita meravigliosa col Monza. E secondo me ha giocato molto bene anche col Cagliari, anche se è stato impreciso sotto porta. Gli manca ancora un po' l'istinto del killer d'area di rigore, ma è giovane, secondo me è una delle notizie più belle per Roberto Mancini in prospettiva nazionale, sicuramente, perché finalmente abbiamo trovato un numero 9, un giocatore che riempie l'area di rigore, è grande, grosso, protegge la palla, subisce fallo, cioè è un giocatore secondo me molto completo. Secondo me è solo questione di tempo per vedergli aumentare anche la cifra di gol, perché secondo me i gol lui li sa fare, quindi io credo che possa essere anche il suo anno. Sicuramente avrà più minutaggio rispetto all'anno scorso, cioè l'anno scorso la base di partenza era Lautaro, Thuram e Guaya, chi li toccava.
0: Sì.
2: Col fatto che Thuram è partito un po' più indietro perché ha avuto un'estate piuttosto complicata per via dell'infortunio subito durante il mondiale, secondo me più Esposito sta approfittando molto bene dello spazio che Chivu gli sta concedendo, e io credo che quest'anno anche in doppia cifra potrebbe arrivare.
0: Ne parlavamo prima, Niccolò, con Silvio Pagliaia, anche abbiamo chiesto un parere sull'Inter e sul mercato. Ti chiedo, prima di chiedere anche un parere a Federico, Niccolò, se ci sono delle cose che dobbiamo aspettarci dall'Inter in queste ore, queste ultimissime ore di mercato.
1: Ma io credo che l'Inter
0: o se
1: sia
0: più
1: posto.
0: O meno siamo,
1: ma io credo che
0: con
1: l'Inter
0: tutti i tasselli
1: a posto, cioè voglio dire, io infatti guarda, io ora perché sembra che faccio il fan club Burrelli in questo momento, perché queste cose che dico io le avrebbe dette lui, con la sua differenza, io faccio il tifo per un'altra squadra e lui naturalmente fa il tifo, penso, per l'Inter, così a sensazione
3: così
1: mi sembra
3: pare.
1: Quando fa le telecronache ho questa
2: sensazione
1: che abbia, diciamo, questi colori nerazzurri nel cuore, però sai, io la televisione la guardo il giusto, cioè, per cui magari posso aver visto una puntata sbagliata, ecco. Però andare a criticare il lavoro di Ausilio e Marotta, che sono partiti, sembrava che l'Inter fosse l'ultima squadra in grado di poter gestire un mercato di altissimo livello. Per me hanno fatto benissimo a non andare oltre i 45 più 5 di bonus per Palestra, perché un giocatore bravo, talentuoso quanto vuoi, ma 45 milioni più 5 milioni di bonus sono una cifra pazzesca. E se in quel momento lì l'Atalanta non ha accettato quell'offerta e se il giocatore ha preferito andare al Chelsea, hanno fatto benissimo a non andare oltre, perché secondo me era una super offerta ed era quello che dovevano fare. Secondo me hanno fatto fatto quello che era nelle loro corde. Poi che è successo? Il calcio a volte è strano, provi ad andare a prendere Calaili, non passa le visite mediche, aspetti e alla fine ti prendi Spence, poi ti prendi Curtis Jones, prima ancora Stones, e alla fine hai fatto la squadra, perché poi ti confermi Pio Esposito, comunque sia c'ha Lautaro, c'hai Thuram, c'hai tutta una squadra che è di altissimo livello. E secondo me oggi l'Inter perché dovrebbe fare qualcos'altro? Magari può pensare, poi è venuto fuori l'interesse del Barcellona per Lautaro, in qualsiasi altro club apriti cielo si sarebbe parlato per giornate intere di questa situazione, no? Lautaro va via, 100 milioni e tutto quanto eccetera. Lautaro, grande serenità, ha fatto sapere alla società che vuole stare all'Inter, loro non l'avrebbero mai venduto, casomai Lautaro può essere un'idea per cederlo l'anno prossimo se ti esplode in maniera definitiva Pio Esposito, che lì ha un senso, se tra un anno magari ti danno 100 milioni di euro con Pio Esposito che magari ha un altro anno di Serie A, lo puoi valutare. Cioè, sembra che abbiano gestito bene anche le polemiche, perché alla fine sembrava che l'Inter non fosse la squadra più da battere e invece sono partiti lenti e poi sono arrivati in fondo al traguardo come dovevano arrivare. Ora vedremo se gli acquisti saranno tutti funzionali, se saranno tutti giusti eccetera, però io ribadisco, quando hai una grande società alla fine o a sinistra o a destra i risultati arrivano, perché la società è la base di tutto e loro hanno un grandissimo manager, un direttore sportivo in gamba. Poi secondo me hanno anche un settore giovanile ben organizzato, questa è una società che funziona, quindi non capisco a volte, no, anche noi giornalisti che andiamo a criticare pesantemente un club che secondo me oggi invece dovrebbe essere preso da esempio.
0: Allora, Federico, vuoi rispondere a questa pesante accusa?
3: Sì, no, io sono d'accordo con lui, però le critiche sono arrivate all'inizio del mercato perché sembrava che l'Inter seguisse degli obiettivi che poi non riusciva mai a prendere, ma in realtà poi alla fine l'unico problema è stato Palestra, perché poi gli altri li ha presi, Spence alla fine è arrivato, Jones è arrivato,
1: Curtis Jones,
3: quindi no,
1: certo.
3: Le critiche secondo me erano per quello, ma poi è chiaro che l'Inter, criticare l'Inter è un po' cercare il pelo nell'uovo, è evidente, è un po' come la Juve dei 9 scudetti di fila, cercavi il modo di criticarla perché poi in fondo è anche il nostro lavoro, no? Andare ad analizzare, trovare, però non c'è molto da dire. È una squadra solida, forte in tutti i reparti. Quando fa le sostituzioni ti metti le mani nei capelli, cioè dici, ma questi sono fuori. Ha due squadre, cioè ieri è entrato Thuram alla fine.
2: La seconda squadra dell'Inter è una squadra che lotta per la Champions.
3: Ieri sono entrati nel finale Thuram e Stones, per dire, cioè sono due giocatori, è entrato Curtis Jones.
2: Le critiche dell'Inter
3: spesso ancora non l'abbiamo visto.
2: È come cercare, io capisco la partita di ieri col Cagliari, è ovvio che ti balza all'occhio il fatto che l'Inter si sia...
3: No, perché poi nel finale ha anche rischiato.
2: Sì, però... Se tu cioè in momenti normali guardi questa squadra e dici ma da dove escono questi?
1: Sì, ma poi voglio dire, no, a un certo momento hanno trattato Chalobah e le cifre per Chalobah non erano giuste per loro, per il Como sì, per l'Inter no. Poi voglio dire, vediamo però alla fine come va tra Stones e Chalobah, cioè,
3: no,
1: capito? Certo. Poi è chiaro che qui
3: ma
1: siamo
3: non
1: di fronte
3: hanno le stesse esigenze.
1: Esatto, siamo di fronte a due progetti sportivi diversi, quello del Como e quello dell'Inter. Cioè, per esempio, Milan ha fatto anche dei grandi acquisti, però sono acquisti, come posso dire, sussultori, cioè come dire, allora arriva Gonzalo Ramos, poi mi fermo, poi vendo Leao, poi prendo quello, cioè
2: la vedo più
1: convulsa la storia del Milan.
2: L'Inter ha una società talmente forte, talmente strutturata, che con grande, a me quello che ha colpito di quest'estate dell'Inter è stata l'estrema serenità con cui hanno vissuto questi tre mesi. Cioè abbiamo il piano A, il piano B, il piano C e il piano D, ma sono tutti, non sono uno sotto l'altro, sono uno a fianco all'altro.
1: Sì.
2: Quindi se non mi riesce il piano A, ho un piano B che vale tanto quanto il piano A, il piano C vale quanto il piano B e il piano A. Cioè la loro serenità, il fatto che sono strutturati oggettivamente, l'Inter parte con i favori del pronostico perché? Perché è la squadra che già di per sé è messa in campo e sta bene già così.
3: È già a posto.
2: Perdi due giocatori che non sono dei titolari come Acerbi e come De Vrij, hai tre mesi di tempo per andare a trovare uno che comunque in quel posto lì ci può stare.
3: Ed è tornato Pavard.
2: È tornato Pavard,
3: è un titolare.
2: E alla
3: ragazzi.
2: Fine gioca titolare. Sì, hai perso Dumfries, oddio, ho perso Dumfries. Chivu con grande serenità riadatta Diouf e hai il tempo per andarti a prendere Spence a fine mercato,
3: vero.
2: Grande serenità.
1: Sì, sì, ma infatti poi alla
2: l'attacco
1: fine questo.
2: Non lo dovevi toccare, perché non lo dovevi toccare? Dovevi correggere leggermente il centrocampo. Hai ceduto Frattesi perché evidentemente non poteva più stare all'Inter. Hai preso Curtis Jones. Dici, Curtis Jones faceva la panchina al Liverpool. Ho capito, però questo
3: Liverpool.
2: Giocava al Liverpool in Premier.
3: No, è chiaro.
2: Quindi,
3: poi, sai, l'aspetto psicologico secondo me è sempre da valutare. Cioè, avranno la stessa fame, gli stessi stimoli per tutto l'anno? Il calcio alla fine quello fa tanto, secondo me. È l'unico dubbio che io posso avere su
0: io
3: Inter.
0: Io continuo a dire che rispetto all'anno scorso, dove l'Inter ha già vinto lo scudetto, ha un più esposito potenziale.
3: Però c'è la Champions, che quest'anno loro vogliono mettere
0: l'anno molto sottovalutato, però quest'anno uno di quei casi in cui l'attacco non è cambiato nei nomi, ma con la crescita individuale del giocatore, diciamo così, rampa di lancio, si è potenziato l'attacco pur senza acquisti. Questo è una...
1: Vorrei dare due notizie.
0: Vai. La prima...
1: La prima ti volevo tranquillizzare.
0: Vai.
1: Ti volevo tranquillizzare perché eri preoccupato, Pegnonto.
0: Pegnonto.
1: Sì, eri lì che stavi cercando da tutte... No, ancora non è arrivato, però arriva.
0: Allora io finché non arriva...
1: Però arriva, siccome ti ho visto un po' nervoso, allora ti ho detto stai sereno.
0: Incombe il fantacalcio.
1: Perché quindi non è facile arrivare agli aeroporti, capito? Fare check-in, viaggiare in economy, poi cerchi quello che costa meno, cioè ci vuole un po' di tempo per fare... Però Pegnonto arriverà.
2: Se sei pagato il biglietto come ha fatto Castro...
1: No, però ora, a parte le battute, Pegnonto arriverà stasera, tranquillamente a Firenze, c'è stato solo un piccolo ritardo, ma nulla di particolare, quindi Pegnonto arriverà stasera a Firenze e appena Mandragora andrà al Torino, se andrà al Torino, partirà l'offerta della Fiorentina, l'ultima offerta, forse la vera e prima offerta della Fiorentina per Torsved, che saranno soldi,
3: quindi non
1: più soldi.
3: Torreira non credo.
1: Torreira mi sembra che sia un'opportunità, se magari diciamo così il Galatasaray lo lascia partire, perché non ci sono.
2: La Fiorentina rinuncia a Mandragora.
1: Sì. Nel frattempo Marco Piccari mi chiede se si salva la Fiorentina quest'anno.
3: Ti prende in giro.
1: La Roma gioca
3: benissimo, io ve lo voglio dire.
0: Quanto sarebbe l'offerta?
1: Sai, ora vedere un attimo Salvatanai quanti soldi ci aveva ancora, però
0: nel senso l'offerta onerosa definitivo, insomma.
1: Io penso che allora non c'è un giocatore oggi che la Fiorentina possa dare al Sassuolo, se non forse Brescianini,
0: cioè
1: che potrebbe ricoprire un ruolo in mezzo al campo. Io credo che loro devono fare un'offerta in soldi al Sassuolo, perché il Sassuolo a questo punto non credo possa fare diversamente, perché siamo un giorno dalla fine del mercato e loro come fanno però a lasciare? Io la vedo,
3: accetta il Sassuolo
1: oltretutto, credo che l'input sia si prova per Torsved. Quante possibilità hanno nel caso di uscita di Mandragora per prendere Torsved? Non lo so, perché io ieri sentivo i miei colori sociali su quelli del Sassuolo e non erano per niente favorevoli a far partire un giocatore come Torsved anche a scadenza di contratto, anche di fronte a un'offerta importante.
0: E quanto è grande questo sesso Mandragora?
1: No, per me Mandragora lo vogliono far uscire.
2: Perché?
1: Perché probabilmente c'è l'idea di fare tabula rasa rispetto all'anno scorso.
2: Ma uno dei pochi che si è salvato.
0: L'unica motivazione.
1: Sì, però... Però uscendo Ken, se esce Mandragora, esce Gudmundsson, alla fine la squadra dell'anno scorso rimane solo Ranieri e De Gea,
2: Fagioli. Ken ha puntato i piedi per andare via. Gudmundsson ha fatto un'annata
1: disastrosa. Arrivando Pegnonto, io credo alla fine troveranno il modo di piazzarlo alla Lazio con la forma del prestito con diritto di riscatto.
2: Mandragora, che è uno che ti ha dato, secondo me, è uno dei pochi che ti ha dato qualità, quantità e gol.
1: Posso dirti una cosa, siccome la questione la conosco abbastanza bene, secondo me Mandragora non rientra nei piani tattici di Grosso. Mandragora è un giocatore che ha peso nello spogliatoio, perché comunque un giocatore che ha peso nello spogliatoio della Fiorentina.
3: Si è scontento.
1: Se lui lo metti in panchina per due o tre volte... Non è la cosa migliore, allora a quel punto bisogna andare. Il problema è che naturalmente oggi la Fiorentina si ritrova a fare tutta una serie di operazioni nel finale. Non è la cosa migliore, allora a quel punto bisogna andare. Il problema è che naturalmente oggi la Fiorentina si ritrova a fare tutta una serie di operazioni nel finale.

0: Domani
1: Sì,
0: mattina. Dopo
1: certo.
2: Perché
0: di
2: poteva essere
0: mattina
2: un'idea, ci
0: provalo.
2: mettevi,
0: Prova a
2: cioè, ci mettevi
0: chiedere.
2: 50-60 milioni, eh.
1: Ci fermiamo, così dopo continuiamo a parlare di Malen e non soltanto, sempre qui in diretta dallo Sheraton. Tra poco.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
0: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, a Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
1: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
0: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
1: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
0: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda

0: scaricata anche sul canale 61 del Digitale Terrestre con gli amici di Network. Questo è TMV Radio, questo al mio fianco invece è Niccolò Ceccherini, il direttorissimo, come qualcuno lo chiama, invece alla mia destra Federico Bertoni,
1: il Bertolissimo,
0: Bertolissimo. Con il quale diamo anche un aggiornamento perché è in campo la Roma che
2: ha segnato il 3-0,
0: quindi, e siamo alla mezz'ora, quindi neanche 30 minuti del primo tempo,
2: quindi
0: e
2: doppietta
0: la Roma
2: di Malen e gol di Sulé,
1: quindi è ufficialmente aperto il processo alla Roma. Non va bene Gasperini, male perché
0: ne doveva segnare 5,
1: con 7 gol in 2 ore circa di partite non va bene, questa squadra non ha dei problemi realizzativi, subisce troppo, e quindi io credo che Gasperini sia nettamente da mettere in discussione,
0: processo,
1: perché dopo due partite
0: bocciato,
1: non si può andare avanti con così, hanno speso tutti questi milioni di euro per poi fare queste partite.
0: Invece bene Lecce ne ha presi solo 3.
1: Sì, esatto, appunto, voglio dire, quindi a maggior ragione cerchiamo di avere un minimo anche di equilibrio nei giudizi.
2: I milioni di euro non li stiamo nemmeno ancora vedendo, perché stasera sta giocando con Dybala, Sulé e Malen, cioè i tre che c'erano l'anno scorso.
1: E ora arrivano anche gli altri.
2: Cioè, questo ti fa capire quanto lui ha lavorato su questo gruppo qui.
1: Sì, però se non vince almeno 4-5-0 è crisi. È crisi perché comunque sia. E questo rivaluta, secondo me, anche la sconfitta della Fiorentina. Volevo dire questo.
0: Rivaluta
1: la sconfitta.
2: Lo sapevo.
1: Perché comunque tra Fiorentina...
0: Però il 3-0 il Frosinone come la rivalutiamo?
1: No, perché quello per c'era il centenario. E quindi a maggior ragione c'era una giornata Costa, un po' particolare. Quindi c'erano grandi ex, un po' distrazione. Poi c'era Bertone, quindi voglio dire... questi due giorni ha portato malissimo venire a Firenze. È stato due giorni a Firenze.
0: Parlavamo...
1: Venerdì e sabato, mi sembra normale.
2: Ma scusami, c'è anche il Frosinone.
0: C'era 50.000 persone.
1: Ma il Frosinone doveva venire a giocare.
0: Poi c'era 40.000 persone al Franca.
1: C'era 40.000 persone. C'era anche Lazzarini.
0: Prima parlavamo di Pio Esposito, dei giovani in generale dell'Inter. Allora adesso andiamo a sentirci un contributo realizzato dal nostro, sorpresa, ma neanche più di tanto, dal nostro Ivan Cardia, uno dei nostri inviati che prima abbiamo visto anche in diretta qui con noi, con Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter, che ci fa un po' una panoramica dei giovani nerazzurri, e non soltanto. Ce lo andiamo a sentire, intervistato poco fa proprio qui nelle sale, nelle camere, nei corridoi dello Sheraton. Sentiamo.
3: In questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento, l'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà, che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità, quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui, dove sono nati, e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale, internazionale, più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come dicevamo prima, di sviluppare, ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra, ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando, sotto il nostro punto di vista, dei grandi risultati. Cioè, comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra sono stati molto protagonisti. Vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23, i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che è la direzione probabilmente corretta.
4: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bicica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lungo che piace della tirare la prima volta?
3: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza e che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare un giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che, oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica, sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e, ripeto, il focus rimane sempre quello di creare, puntare a creare talento ed è lo scopo in questo momento principale che ha.
5: Direttore, nella formazione del talento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un Under 23 e la Primavera?
3: Le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi Under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra e l'Under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in Under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in Under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'Under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva, cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo a casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
4: Se posso un'ultima battuta, venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che Carrara in Primavera, può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari insomma presto?
3: Guarda, è un po' presto per dirlo, noi siamo contenti perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene. È la cosa più importante per noi, oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante che ci rendiamo conto che poi li spinge ad altri livelli e la motivazione che hanno è la capacità di apprendere, e Carrara insieme ad altri ragazzi ha queste capacità, però è importante avere pazienza, cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo che Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. Con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere il più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assesterà.
0: Eccoci qua, rientriamo in diretta, siamo sempre all'Hotel Sheraton, sempre con Federico Bertone e con Niccolò Ceccarini, che è felice, questo mi fa,
1: dice, mi fa piacere, siamo sempre in diretta,
0: ma sei felice quella Roma?
2: No, dice, siamo in gioia, no, gioia. No,
1: tra l'altro dice, siamo sempre in diretta all'Hotel Sheraton, perché da 5 minuti a questa parte dove avremmo potuto essere?
0: Per coloro che si collegano in questo momento.
1: Ah, questa è televisione anni 70,
0: tecnica,
1: lo sai, no?
0: Tecniche televisive.
1: Tipo pantaloncini corti, calzettone bianco,
0: perché,
1: da destra
0: no, perché
1: a sinistra,
0: ci
1: sinistra
0: ci vedono tutti.
1: C'è anche Ciro Venerato,
0: ci vedono tutti.
1: Grande Ciro, numero uno.
0: Ci vediamo, è tutto in diretta, ma qui va bene. Ciao.
2: Che piacere.
0: Allora, tra l'altro
1: Ciro Venerato, ci tenevo a dirlo, ha fatto un servizio anche sul mio Grassina, perché giocò la finale, diciamo, degli spareggi per quanto riguarda la promozione nella Serie D.
0: Potresti dire per tutto il resto dell'Italia che ci sta seguendo cos'è il Grassina?
1: Il Grassina è una squadra che giocava in eccellenza e giocava contro la Sant'Egidiese.
0: Della periferia di Firenze.
1: E Ciro mi chiedeva appunto degli spunti su questo Grassina che comunque sia ha fatto e poi è stato ripescato nonostante avesse perso la...
0: Questa
1: e quindi nel TG regionale siamo
0: bello,
1: finiti grazie bello, a Ciro.
0: Bello, bello, mi piace. Vedi anche un'altra notizia sulle frodi... di
1: no, e volevo sì, anche questa la possiamo stare attenti perché girano dei messaggi, no, del CUP, che ricordiamo che è una cosa seria il CUP,
0: assolutamente.
1: Diciamo, e quindi non è che sto facendo una battuta, in cui però girano questi messaggi in cui ti dicono ci sono delle informazioni personali riservate su di te, prego digitare questo numero, è un numero particolare,
0: cliccare,
1: quindi
0: mi raccomando,
1: non lo fate perché sennò...
0: Non fate come il direttore.
1: No, io non ho digitato io ho digitato sul tuo però in realtà.
0: Sì, ecco perché non funziona.
1: E quindi dicevo, benissimo. Mi raccomando, occhio soprattutto perché non ci si può fidare di nessuno.
0: Allora, la Roma sta continuando a fare quello che vuole in campo contro il Lecce, in vantaggio 3-0. Sì, però anche la Roma ha rischiato il 4-0.
1: Non rivaluta con se fa il gol Lecce la sconfitta.
0: Non rivaluta. Però prendo il tuo assist, hai giocato a calcio, Nick?
1: Sì, nel Bagnaripoli, devo spiegare cos'è Bagnaripoli.
0: No, in che ruolo hai giocato?
1: Difensore centrale.
0: Quindi niente assist.
1: Però volevo fare centrocampista.
0: Vabbè, quindi
1: avevo anche un buon pieno.
0: Prendo
1: un
0: immaginario assist di Niccolò Ceccarini, visto che citavamo prima il Frosinone, per chiedervi abbiamo parlato delle big, laggiù in fondo alla classifica, e perdonatemi il termine in fondo alla classifica, perché abbiamo visto e abbiamo detto anche prima che le cosiddette piccole danno filo da torcere ogni domenica in qualsiasi campo contro ogni avversario. Però secondo voi laggiù in fondo, Lecce, Frosinone, il Monza, le neopromosse, qual è quella che vi piace di più, quella che secondo voi potrebbe togliersi dalla lotta salvezza prima delle altre? C'è una squadra che secondo voi vi infonde più fiducia delle altre?
2: Allora,
0: che vi piace più delle altre?
2: Io ti dico, fino adesso più che quella che si può salvare, sì, sto vedendo quelle che mi piacciono meno.
0: Ok.
2: E mi convincono molto poco il Parma e il Monza,
0: okay,
2: dico la verità. Per me il Parma ha venduto troppo.
0: Parma che parte
2: troppo,
0: sempre un po' a rilento, poi però alla fine...
2: Sì, ma ha venduto troppo e non ha sostituito all'altezza, ha perso giocatori importantissimi,
0: certo,
2: Pellegrino, Suzuki. Non lo so, per me ad oggi si è molto indebolito.
0: Vedi un po' in difficoltà.
2: Poi tra l'altro ha un allenatore che non amo particolarmente, nel senso non mi fa impazzire Carlos Cuesta, anche se l'anno scorso ha fatto bene, però... Il Parma lo vedo pericolante il Monza. Il Monza è proprio un cantiere, tutto da valutare.
0: Il livello di rosa.
2: Sai, il Frosinone ti direi che quella, ma non tanto per la vittoria con,
0: certo,
2: la Fiorentina.
0: Però il grosso della formazione.
2: Beh, sì, però io vedo che ogni anno c'è sempre una neopromossa che parte molto bene.
0: E poi dopo
2: però scende. È successo con la Cremonese, era successo col Benevento, Frosinone di Francesco.
0: Vero.
2: Quindi non lo so, è ancora un po' presto. Vediamo, diciamo che da qualche anno ormai la Serie A, per come è strutturata, la lotta salvezza è veramente, ma veramente al ribasso.
0: Sì.
2: Cioè ormai più che vedere chi si salva, devi sempre vedere chi è messo peggio degli altri, a un certo punto va giù.
0: Sì. Te, Nicolò, ti puoi... non so se c'è qualche squadra che...
1: No, io sono contento,
0: che
1: soprattutto
0: piace,
1: sono più che
0: se c'è qualche giocatore che sei curioso di vedere.
2: Venezia,
0: all'opera.
2: Forse.
0: Venezia, ha fatto un mercato milionario.
1: Sì, Venezia, però io sono sinceramente curioso di vedere quello che sarà il lavoro di Aquilani a Sassuolo, perché io sono un
2: sostenitore. Tu lo metti in lotta per la salvezza il Sassuolo?
1: No, io non lo metto in lotta per la salvezza.
2: Io lo consideravo un po' fuori.
1: Però ti dico, sono curioso di vedere il primo anno di Aquilani a Sassuolo, okay, perché non è facile, perché è cambiata la società, è andato via Carnevale. Comunque Palmieri è un ottimo direttore sportivo, però Carnevale voleva dire tanto per il Sassuolo, anche come copertura dell'allenatore. Quindi io credo che Aquilani però sia partito bene, perché a me per esempio la partita contro il Torino è piaciuta, e quindi io sono molto incuriosito dal lavoro di Aquilani, perché un conto è fare bene a Catanzaro, un conto è vedere cosa succede in Serie A. Ha l'ambiente ideale per esprimersi, e quindi io, oltre a quello che diceva lui, se devo porre l'accento su un allenatore, dico Aquilani, e poi voglio vedere se questo è l'anno buono che qualcuno smette di avere dubbi su Alvini.
0: Al Frosinone. Tra l'altro il Sassuolo che ha mantenuto, Nicolò, due attaccanti su tre del tridente, diciamo, titolare che ormai da qualche anno caratterizza l'attacco nero-verde, ovvero Laurienté da una parte e Berardi dall'altra, al netto delle,
1: come lo dici bene, nero-verde,
0: degli acciacchi fisici. Ti piace?
1: Sì,
0: come suona?
1: Stato bravo.
0: Ha dato via Pinamonti. Pinamonti alla Lazio, vi chiedo, è l'ultima chance per Pinamonti di dimostrare di essere un attaccante da nazionale?
2: Per me non lo è. Cioè io non ho bisogno neanche di questa chance per dirti che...
0: Non rientrerebbe nemmeno nel caso di...
2: Noi abbiamo una crisi generazionale ormai lunga, il calcio italiano, non c'è bisogno che lo dica io, purtroppo lo dicono i risultati, però davanti non siamo messi poi così male, perché tra Ken, Pio Esposito e io ancora lo stesso Retegui te lo metto, perché comunque...
0: Vabbè,
2: è vero,
0: ad ora fa parte, certo. Sì,
2: quindi per me non è così facile oggi trovare posto, cioè...
0: Tra le prime punte.
2: Pinamonti cosa dovrebbe fare? Togliere il posto a Ken? Togliere il posto a Pio Esposito? Poi
0: da
2: detto
0: un punto di
2: questo,
0: vista personale magari di rivalsa.
2: No, per me Pinamonti è un attaccante che se fa il titolare in una buona squadra come la Lazio può anche andare in doppia cifra, perché
0: certo,
2: no? Quindi potrebbe anche fare bene. La Lazio, sai, c'è questo alone di negatività attorno alla Lazio dovuto a delle cose oggettive, c'è questo abbandono del pubblico,
0: l'eliminazione
2: in Coppa Italia.
0: Però intanto Frattesi
2: ha fatto 6 punti, ma a parte questo io credo che si sia rinforzata. Cioè Frattesi alla Lazio lo considero un colpo, un vero colpo. Pinamonti comunque un buon attaccante, la Lazio non ce l'aveva, quindi ne aveva bisogno. Sutalo in difesa potrebbe fare bene. se prende anche Gudmundsson, sinceramente non è, non
0: ci sono
2: è
0: aggiornamenti
2: Lazio, Niccolò, eh?
0: su Gudmundsson.
1: No, però non ci sono aggiornamenti, se non l'unica squadra in questo momento dove può
0: comunque
1: andare
0: casuale Gudmundsson è quella,
1: è la Lazio, non ce ne sono altre, per cui vediamo cosa stanno facendo, se riescono a fare un prestito con diritto di riscatto. A questo punto, arrivando Knonto, io credo che non ci sia più spazio per Gudmundsson, o quantomeno ci potrebbe anche essere lo spazio per Gudmundsson, però la scelta mi sembra l'abbiamo fatta per andare a prendere un altro giocatore. Io credo sia giusto far partire Gudmundsson, perché non lo vedo più, sono due anni che comunque sia, non entra mai, non decide. Questa avventura è cominciata male e finisce peggio, nel senso non ha mai inciso Albert Gudmundsson nel contesto fiorentino, per cui credo sia giunto il momento anche di farlo partire.
0: Però scusami Niccolò, così ragionando mentre stavo ascoltando, stavo cercando di ragionare fra me e me, ma c'è Ngé e Gnonto, c'è Beto e Pellegrino, ne parlavamo anche prima.
1: Sì.
0: C'è Mastantuono,
1: c'è Attà,
0: c'è Croci. Che sì, ma dico, se parte Gudmundsson deve arrivare qualcuno?
1: Beh, se esce Gudmundsson entra Gnonto.
0: No, io ti sto parlando di Gnonto in Gemma, dico così facendo, se dovesse partire Gudmundsson non è previsto un ingresso.
1: Io non credo ne entri un altro, cioè non credo, tendenzialmente non penso che ne entri un altro, però sinceramente può,
0: quindi spostando
1: anche
0: Atta più avanti dici potrebbe.
1: Ma io credo che a questo punto siano a posto, perché ci sono due esterni, due centravanti, poi
0: non lo so se
1: sia
0: rinforzata in questo caso.
1: No, non lo so che se sia rinforzata, tutto da vedere, però
0: non lo so.
1: Guarda, io credo una cosa, che probabilmente forse siamo anche fin troppo critici nei confronti di Beto.
0: Senso.
1: Perché,
0: non te,
1: dico in generale, perché Beto sicuramente, tanto c'è la maglia numero 8 di Coop Miners, l'hai comprata te?
0: Sì, la devo ritirare dopo.
1: Io voglio quella della Fiorentina, posso?
0: No,
2: te
0: quella di Torsved.
1: Ah, quella del Sassuolo. Sì. Sai che c'ho la maglia del Sassuolo di Frattesi?
0: A Manchester.
1: Gliela potrei dare, no, ma che a Manchester?
2: Bella. Non c'è andata. La di Frattesi, bella.
1: Quella di Frattesi che poi gliela farò vedere in diretta. A chi secondo te?
2: A Borrella.
1: Per forza.
0: Col plico.
1: E gli farò vedere, guarda, quando aveva i colori nero-verdi, adesso c'ha quelli bianco-celesti, mettiti una mano sulla coscienza. No, dicevo, non so cosa stavo dicendo, comunque Torsved, va bene, la maglia di Torsved me la voglio mettere, sì. Però quella, mi sa che non vorrei rischiare di mettermi ancora una volta una maglia nero-verde però di Torsved.
0: Che campionato può fare la Lazio?
2: Guarda, per me, prima ne parlavamo, le prime sei onestamente mi sembrano un blocco.
0: Sì, poi detto che siamo veramente agli inizi è impossibile, sì. Quindi parliamo veramente di sensazioni, ovviamente.
2: Sì.
0: Non c'è nessuna
2: certezza. Io la vedo lì subito dopo quelle 5-6, cioè per me se fa un buon campionato potrebbe andare in Conference, se fa qualcosa di molto importante può ambire all'Europa League, non credo di più onestamente. Però è difficile quest'anno, perché anche la stessa Atalanta, no? Non ne abbiamo ancora parlato, però è fuori teoricamente dal gruppo di quelle sei che abbiamo detto prima.
0: Delle primissime.
2: E prima abbiamo detto Inter, senza fare una classifica, Inter, Milan, Juve, Napoli, Como e Roma, no?
0: Sì,
2: queste sei mi sembra difficile dire, togliamone una o due.
0: No,
2: però Atalanta non la mettiamo, la Lazio, potrebbe essere lì. La stessa Fiorentina è partita male, ma fino a due settimane fa la mettevamo lì.
0: Come sempre,
2: Palletti prima di Frosinone Juve ha detto che la vedeva in corsa.
0: Come sempre
2: per
0: la variabile è una di quelle sei che può cannare, come si dice.
2: Però una può anche cannare, ma quante ne cannano? Due, tre? Cioè, l'anno scorso è successo, L'anno scorso Juve e Milan si sono suicidate alla penultima, ultima giornata.
0: Le ultime giornate, certo.
2: Però è difficile che succeda sempre.
1: Fatto increscioso, mi è arrivata la bolletta del gas.
2: Quanto?
1: Me l'aspettavo. Ora devo andare a vedere ancora.
2: No,
1: però fatto increscioso, volevo dare il beneficio di tutti gli amici
2: prima,
1: che ci stanno seguendo.
2: TV,
1: è arrivata la bolletta del gas.
0: Siamo vicini alla pausa, quindi tra un po' puoi andare a rifiatare a bere un bicchiere d'acqua.
1: No, però questa cosa della bolletta sorpresa non me l'aspettavo.
2: È molto scosso.
1: Poi 31
2: l'altro.
1: Agosto.
2: È una cifra importante.
1: Brutta cosa.
0: Siamo sulle cifre di Beto alla Fiorentina.
1: No, ora 18 milioni di euro di gas. Neanche se avessi riscaldato l'Antartide, voglio dire.
0: Lo scena,
1: cioè, no, sai, io sono anche un po' parsimonioso sul gas,
0: sì,
1: se devo dire la verità.
0: Forse è Mapei, vabbè, comunque parte questo. Benissimo.
1: 8 milioni di euro mi faranno la natazione.
2: Diritto di riscatto.
1: Un milione al mese almeno.
0: Un milione al mese.
1: Vabbè, si va a vedere la tinozza.
0: Ti volevo dire. il mercato, il campionato della Lazio, se ce la fai a dirmi secondo te che cosa può fare.
1: Io,
0: il campionato.
1: Allora,
0: Lazio, Serie A.
1: Allora, io credo che la Lazio sia una discreta squadra.
0: Cioè, ti torno al discorso che facevamo prima anche con Federico. Sì. Cioè, ci sono quelle sei line alto.
1: Ti interrompo, ci stanno riprovando per Torreira.
2: La Fiorentina?
1: Ah, sì, ci sta riprovando per Torreira.
2: Ma è alternativo a Torsved o può essere che parte anche Fagioli? Vanno via Fagioli, Fagioli Mandragora.
1: Per, allora, Fagioli per partire bisogna che trovi un'offerta, perché se no far partire Fagioli... A meno che non ci sia uno che possa chiedere anche un prestito con diritto di riscatto, però esce Gudmundsson in prestito con diritto.
0: Però Torreira slegato da qualsiasi altra...
1: Sì, okay. Torreira sì, è una cosa slegata, sì.
2: Quindi ci giocatori stanno prendendo, cioè... Io il progetto faccio fatica a capire qual è, sinceramente, c'è tanta confusione.
0: Sì. Torreira comunque...
1: Comunque, tornando alla tua domanda sulla Lazio...
0: Sì,
1: perché
0: no,
1: poi...
0: ti torna il discorso, ci sono quelle sei là davanti che è difficile un po' togliere, no? La Juventus, il Milan, l'Inter, il Napoli, la Roma, il Como. Sì. Poi c'è la Lazio e l'Atalanta, però, sulla carta, però, secondo te...
1: No, allora io
0: serve che qualcun altro canni la stagione?
1: Io credo che il Como possa perdere dei punti in campionato in virtù della Champions League.
0: Notizia,
1: perché
0: questo.
1: Per quanto mi riguarda sono una squadra che vuole puntare a questo tipo di obiettivo, cioè farsi vedere bene in Champions League. Questo ti potrebbe portare via delle energie in campionato, nonostante Fabregas sia un bravo allenatore. Però nella loro filosofia, più che la Serie A, c'è l'idea di fare un Como che anche in Champions League possa manifestare quello che è la sua identità. E quindi magari questo, però, calcolando com'è difficile la Serie A, conciliare le due cose potrebbe portargli via qualche punto. Non sto dicendo che il Como non andrà in Europa, però potrebbe perdere qualche punto in più rispetto a quello che è stato invece il campionato passato. Poi magari fanno la stessa cosa e allora gli faremo tanti applausi. Chi potrebbe avere delle difficoltà? Ecco, io sono molto curioso di vedere il Napoli di Allegri, perché Allegri ha fatto un girone di ritorno al Milan non buono. Molto buono il primo, ma non buono il secondo. Ha un'identità di calcio diversa rispetto al suo predecessore. Non che il suo predecessore sia un offensivista nato, però comunque sia aveva una squadra che con certi tipi di meccanismi. E oggi il Napoli ha un allenatore più di gestione e non so se questo porterà, diciamo, a questi grandi risultati. Io glielo auguro a Napoli. Nel frattempo mi hanno detto che Lang resta al momento perché non ci sono offerte definite congrue.
0: Che ha giocato titolare, ricordiamolo,
1: esatto,
0: contro
1: che possono essere prese in considerazione per poter far andare via il giocatore. E tornando alla prima domanda che mi stavi fatto, ma anche alla seconda, che era quella sulla Lazio, io penso una cosa, che non è tanto una questione di allenatori, perché l'anno scorso Sarri ha fatto un grande lavoro, nonostante la situazione, è che se non c'è sintonia... Certo. Fra il presidente e la tifoseria, ma lì,
0: cortocircuito,
1: ma lì la soluzione è che faccia un passo indietro il presidente. Non c'è proprio storia. Cioè, lo Tito deve fare un passo indietro.
0: In che senso?
1: Non so, passo indietro che vuol dire?
0: Cioè, vendere?
1: Ma secondo me, o quantomeno venire incontro alla tifoseria, in qualche maniera, perché così non si può andare avanti.
0: No,
1: cioè, la Lazio senza i tifosi non esiste.
0: No, senza dubbio.
1: E quindi questo sarà un problema anche per questa stagione, nonostante... si è arrivato questo risultato positivo a Bologna.
0: E poi comunque sicuramente Frattesi ad oggi si conferma come l'acquisto probabilmente più funzionale rispetto anche al rapporto qualità-prezzo per un giocatore che a un certo punto sembrava potesse anche saltare come trattativa, invece poi alla fine tutto si è risolto. Tra poco andiamo in pausa, intanto è finito il primo tempo tra il Via del Mare, tra Lecce e Roma, con la Roma che conduce per 3-0 con doppietta di Malen e gol di Sulé. Abbiamo dato facendo un recap velocissimo con Niccolò Ceccherini le ultime notizie, le due notizie principali dell'ultima ora di calciomercato, ovvero Voltemade Juventus, che quindi sorpassa definitivamente, a questo punto possiamo dirlo, Zirkzee nei piani del mercato della Juve quando manca pochissimo, e poi Torreira, si riaccendono i riflettori Torreira-Fiorentina con buona pace di Federico Bertone, che non si capace, non riesce a capire la strategia dietro a queste ultime ore di calciomercato a Fiorentina, che in effetti sono un po' nebulose.
2: Sai perché? Perché mi dà l'idea, però sicuramente
0: prima
2: non è
0: sì,
2: così.
0: Poi no, prima sì,
2: mi dà l'idea
0: sì,
2: che
1: sì, poi,
2: si
1: forse
2: stanno
1: prima
2: facendo...
1: Sì, poi no, è colpa anche nostra,
0: certo,
1: perché se raccontiamo una cosa poi dobbiamo dirne un'altra.
0: Colpa tua, non nostra.
2: Che diciamo, tu che ci stai dando
1: qui l'unico che c'è colpa è Borrelli.
2: Borrelli, vabbè,
1: diciamo
2: Borrelli
1: le cose come stanno, la colpa
0: anche se non dice
1: Borrelli. Tra l'altro, ricordiamolo, in telecronaca.
2: Domani è qui, Borrelli. Domani è qui, stai attento a quello che dici.
1: Ma secondo te in registrata mi fa un gol dell'Inter?
2: Sì, ma perché poi glielo spieghiamo a Borrelli questa cosa.
1: Sì, perché bisogna mi facesse attenzione Pio Esposito, però, metto in vantaggio.
2: Io stavo dicendo una cosa sulla Fiorentina, tu sì. abilmente cerchi di sviare. Io volevo capire se tutto questo comprare degli ultimi due giorni è figlio dei risultati delle prime due giornate.
1: Secondo me no, secondo me è figlio di un ritardo, ma ne parliamo tra poco.
0: Bravissimo.
1: Perché tra l'altro ora dobbiamo andare a fare merenda.
0: Del resto io non devo insegnare nulla a Niccolò Ceccherini, ci fermiamo, poi torniamo sempre qui. Forse. Indovina da dove? Dallo Sheraton di Milano.
1: Forse, perché io c'ho da andare a marcia.
0: A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, due Copa America ma soprattutto il Mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio.
4: Si allunga il pallone, tira! Calcio, episodio, azione!
5: La radio di chi ama il calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta anche sul canale 61 Network, questo è speciale calciomercato, siamo in diretta su TMV Radio, Tommaso Bonan qui che vi parla, con al mio fianco il direttore Niccolò Ceccarini e Francesco Bonfanti che ci ha raggiunto in questa sorta di staffetta con Federico Bertone. Abbiamo concesso un po' di riposo a Federico Bertone e adesso subentriamo Bonfanti.
1: Ho capito, un grande Federico
0: non perdiamo nulla, forse...
1: Non, ora, non, non si, ci sente sulla
0: Bertone, infatti, no. Per quello, perché non ci senti.
2: Buon fa 10 volte meno.
3: Faccio per dire la stessa cosa quando mi sono allontanato. Non ho sentito, vero Tommaso?
1: Chiariamo le cose. Borrelli è inarrivato.
0: Gettiamo la maschera.
1: Borrelli è inarrivato. Nel frattempo, i nostri tecnici, che sono straordinari, sono al cappuccino. Sono le 19.36, siamo al cappuccino.
0: Vabbè, bisogna andare avanti in qualche modo.
1: E alle 21.30 che fate? Mangiate le brioche?
0: Bisogna andare avanti in qualche modo.
1: Sì, a letto, te tu vai a letto, ma neanche...
0: Allora facciamo...
1: C'è Cincetti che guida tutta questa
0: cosa
1: nostra
0: guida?
1: Manchester? No, lui guida la parte tecnica. Questa storia di Manchester è
0: basta.
1: Allora, tanto Zirkzee non arriva.
0: Non arriva, benissimo. Allora cerchiamo di fare
1: c'è un attimo... C'è anche Ivan Cardia, il nostro collega di tutto il mercato.
0: Sentito prima la sua intervista anche a Massimo Tarantino.
1: Anch'io l'ho sentita la sua intervista.
0: Ma soprattutto l'abbiamo visto in diretta mentre te non c'eri.
1: Era
0: qui in diretta con noi.
1: A fare il check-in del volo.
0: Esatto. Allora cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione e ripercuotiamo quelle che sono state le ultime ore di mercato.
1: Bisogna ripetere tutte le volte la stessa
0: cosa. No, perché
1: cosa.
0: Ci sono degli
1: aggiornamenti. Ma non ci sono le registrazioni alla Borrelli che uno dice le cose e si rimane.
0: Ci sono degli aggiornamenti. Ah, okay. Allora rifacciamo il punto. Chi è arrivato a Firenze a sostenere le visite mediche? Mi piace questa cosa Telex. Nick.
1: A casa mia sono tutte a posto, faccio per dirtelo.
0: Per il coso?
1: No, per le visite mediche le abbiamo già fatte tutte, per cui. Io ho fatto anche quella visita medico-sportiva
0: pagata,
1: della palestra.
0: La bolletta l'hai pagata, ve l'hai arrivata
1: prima? No, non ho avuto il coraggio di guardare. Beh. Però allora, chi ha fatto le visite
0: Firenze,
1: mediche
0: è arrivato a fare
1: è arrivato Beto intorno alle 14.30 all'aeroporto di Pereto.
0: Cifre Beto.
1: Fammi dire che almeno diciamo, è andato anche a prendersi visione del Della Park, quindi comunque sia, e ha firmato il contratto con la Fiorentina. 5 anni di contratto per il buon Beto, anzi 4+1 mi sembra. Uh-huh. Per quanto riguarda l'operazione, è un'operazione da 18 milioni di euro a titolo definitivo, e quindi lui è il nuovo centravanti della Fiorentina. Contestualmente al suo arrivo era già arrivato a Como Moise Kean, contratto fino al 2031 per Moise Kean. Credo guadagni sui 5 milioni e mezzo di euro, perché è la cifra sulla quale indicativamente si lavorava anche sulla Fiorentina, nel senso che era quella la cifra che guadagnava a Firenze. E subito dopo doveva arrivare Gnonto alla Fiorentina, operazione chiusa e definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se ancora non sono in possesso delle cifre finali.
0: Ed è in arrivo,
1: sì, io penso tra le 9 e mezzo e le 10 sarà a Firenze.
0: Al momento su Gudmundsson, ribadiamo, non ci risultano accelerate in nessun tipo.
1: La Juventus, su Gudmundsson non ci sono accelerate, ma c'è l'ipotesi della Lazio. La Fiorentina tra Torreira e Torsved, la Juventus ha preso Woltemade, quindi dal Newcastle, adesso stanno definendo con il giocatore il contratto, e credo sia un prestito oneroso con diritto di riscatto.
0: Per l'Atalanta l'ultimo colpo potrebbe essere l'ultimo, per modo di dire, solo cronologicamente.
1: Esatto, in chiusura c'è Rowe, operazione da 5 di prestito oneroso, 30 di obbligo di riscatto, 5 di bonus, e poi contestualmente il Bologna andrà a prendere un Bangula con la formula del prestito con diritto di riscatto, forse sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto. La Roma, che oggi sta giocando, in questo momento sta giocando e sta vincendo 3-0 al Via del Mare contro il Lecce, deve fare l'esterno, e qui c'è una sorta di vero e proprio ballottaggio. C'è ancora viva l'ipotesi di Luis Enrique, anche se non è semplicissima. E poi abbiamo detto che le ultime operazioni l'Inter non dovrebbe fare nulla. Aspetto il Milan, perché dopo Hutchinson credo faranno qualcos'altro, potrebbero fare
0: devono piazzare Tomori,
1: e quindi se piazzano Tomori potrebbe arrivare un difensore centrale
3: con Fofana a Lione, giusto?
0: Jimenez, comunque gli altri superi le ultime ore l'avevano già
1: andato al Porto. Sì.
0: Con questo scenario chiedo a Francesco, qualora dovesse finire, cioè ancora 24 ore, quindi domani poi avremo sicuramente modo anche e tempo di tracciare fare un giudizio, le famose pagellone, però visto che in questo momento e oggi ti abbiamo qua, ti sfrutto e ti chiedo, dovesse finire così le cose senza particolari scossoni in maniera clamorosa, hai una favorita, cioè nel senso una delusione nel mercato, ti aspettavi di più da qualcuna, ti aspettavi meno da qualcun altro e ti ha sorpreso?
3: Detto
0: che l'Inter ha fatto quello che doveva fare, quindi
3: la considero quasi extra rispetto al mercato,
0: cioè
3: di quest'anno
0: non gli diamo 9 perché ha fatto quello che doveva fare, ma e quindi diciamo
3: l'Inter non aveva quasi bisogno di operare
0: sul
3: mercato,
0: lì,
3: ha fatto
0: la togliamo da una parte,
3: cioè nel senso ha fatto il mercato da 7 per dire che ha fatto esattamente quello che doveva fare
0: una squadra che ti ha detto Dio,
3: allora,
0: non ci credevo,
3: devo dire a livello di mole di operazioni sicuramente Fiorentina e Como sono quelli che hanno fatto più cose,
0: sì,
3: cioè proprio a livello di quantità e a livello di spesa. Non c'è una squadra che mi ha colpito particolarmente, mi hanno colpito alcune squadre per allora il Como perché si è andato a rafforzare, lo dicevamo prima, è andato ad arricchire una rosa già ricca con un reattore già secondo me molto ben strutturato e quindi un progetto molto ben avviato. La Fiorentina ha lavorato bene sul mercato, meno bene sul campo, quindi adesso bisogna far combaciare i due aspetti, cioè ciò che tu hai speso, quelli che ti sei preso e adesso il come metterli sul campo, e questo è un problema di grosso che deve assolutamente risolvere questo tipo di situazione. La Juventus ha sbloccato il mercato proprio sulla fine, sul finale, sistemando il discorso del portiere, però io sul centravanti ho ancora dei grossissimi dubbi, perché comunque vai a prendere un centravanti come Voltemade, sì, d'accordo, hai preso il numero 9 e bisogna capire la resa, cioè non tutti sono Malen, tanto per intenderci.
0: Anzi, direi che è molto difficile.
3: Del Milan mi ha stupito invece la capacità di, come dire, sorprendere gli operatori stessi di mercato, perché chi è arrivato un po' a sorpresa. Cioè l'unico nome che girava attorno al Milan è quello di Mario Ghila, perché lo si diceva già tra febbraio e marzo, noi lo dicevamo tra febbraio e marzo, ma attraverso un altro percorso.
0: Poi era scemata come cosa.
3: Era scemata, ma perché arrivava tramite Tare.
0: Esatto.
3: Una volta che è andato via Tare, molti avevano allontanato Ghila dal Milan, che poi invece in qualche modo è. Però se voi ci pensate, la notizia di Gonzalo Ramos, la notizia di Ghila, la notizia di Diego Moreira, la notizia di Hutchinson, cioè sono tutti profili che sono arrivati un po' come un fulmine a ciel sereno in casa Milan. Cioè loro sono stati bravi in questo, devo dire. È vero che sono andati a pagare tantissimo, perché comunque ha fatto un mercato veramente super dispendioso il Milan, però è riuscito a fare un mercato dispendioso ma affari spenti, cioè non andando a prendere i nomi che si diceva e che si voceva. Ecco perché dico che sono d'accordo con Nicolò che magari qualcosina alla fine potrebbe ancora capitare, perché secondo me io un paio di dubbi per quanto riguarda il Milan ancora li conservo, per quanto riguarda per esempio il difensore centrale, perché secondo me tu hai, diciamo, Gabbia, Ghile, Pavlovic come titolari, De Winter come prima alternativa, però poi gli altri due sono due giocatori giovani, perché hai preso Diawara, che è un punto interrogativo, e poi hai questo Vladimirov che arriva dall'Under 23, e prenderlo come alternativa, tu hai tre giocatori per cinque posti, non lo so se sei un po' corto, così come è un dubbio ed è un tema, no? che possiamo anche discutere tra di noi, l'alternativa Gonzalo Ramos. Cioè se Gonzalo Ramos si facessero gli scongiuri i tifosi del Milan, sì, si facesse male, dovesse star fuori un mese.
0: Ricordiamo anche ricordiamo quanto è stato pagato Gonzalo Ramos,
1: perché è sempre 65.
3: Bene, 65 è sempre più una serie, no? Tu in questo momento hai Camardo, che per carità, facciamo il discorso di più Esposito, ben venga avere un Camarda che poi anche in prospettiva di nazionale, ma è molto più indietro. Certo. Camarda ha 18 anni, certo, ha fatto male a Lecce oggettivamente l'anno scorso, ma semplicemente perché Lecce è stata una scelta sbagliata come collocazione. Cioè è cresciuto molto più Comotto che è andato a Spezia in Serie B di quanto non sia cresciuto Camarda andato a Lecce in Serie A. Ma in questo momento tu una reale alternativa a Gonzalo Ramos l'hai solo in Camarda. L'ha spiegato Morim giovedì, dice io preferisco che Camarda si senta il secondo e non il terzo, cioè se non gioca Gonzalo Ramos sa che giocherà lui, oppure in alternativa possiamo giocare con un falso 9. Sì, vero, vero, però in questo momento secondo me passare da Gonzalo Ramos a Camarda in mezzo non c'è niente. E quindi
0: La forbice è troppo ampia.
3: Non credo però sinceramente che ci siano dei margini per inventarsi formule particolari per andare a prendere chissà chi nel giro di 24 ore.
0: Tanto la Roma vicina al quarto gol al Via del Mare, con una Roma che sta dimostrando di essere una squadra solida, che segna, che poi alla fine è quello che conta, ma soprattutto con l'attaccante in questo momento più in forma della Serie A, che è Daniel Malen, che nell'Olanda giocava e non giocava, soprattutto questo mondiale, invece in Serie A è decisivo. Questo dà anche un po', se vogliamo, il sentore di quanto la Serie A sia in questo momento indietro rispetto magari ad altri campionati. Vediamo, perché ci sono stati anche tanti colpi delle big, anche la Juventus in primis, ora vediamo questo Voltemade se riuscirà a imporsi anche in Serie A. Beto altro attaccante che dalla Premier arriva in Serie A. Vediamo se questi giocatori riusciranno a trovare una dimensione in Serie A. Caro Niccolò, te lo ricordi Giuliano Giannichedda?
1: Certo che me lo ricordo, intervistato da?
0: Ex centrocampista, Lazio, Udinese e tutto il resto. Oggi sai cosa fa?
1: Il procuratore no?
0: No, è il CT della rappresentativa nazionale di Serie D.
1: Ah sì, da diversi anni.
0: Esattamente. Sì. Il nostro Daniele Najjar.
1: Vecchio
0: Najjar, che è uno dei nostri inviati qui al seguito di tutto Mercato Web, TMV e TMV Radio, lo ha intercettato qui all'interno dello Sheraton e gli ha fatto un'intervista. Adesso ci andiamo ad ascoltare vari temi, chiaramente giovani, poi anche il mercato, la Juventus, la sua ex squadra, la Lazio in primis, con l'impatto direi abbastanza clamoroso di Frattesi. Ce lo andiamo a sentire, Giuliano Giannichedda.
2: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dici qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, un momento molto particolare per il calcio italiano.
4: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Lazio è dilettanti con la Serie D dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare in migliori modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti se ci riusciamo della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
2: Si è parlato tanto di rifondare, ecco, il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questi?
4: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani per farli giocare poi nelle prime squadre vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi nostri devono capire, no, e che allora però ci vuole passione, ci vuole voglia e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quell'età lì.
2: Ecco, venendo alla Serie A le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani, da esterno, diciamo, da tifoso anche le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
4: Vabbè, è chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono figlio italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visionatura agli italiani la darei perché il senso di appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
2: Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
4: Allora l'Inter è sicuramente la favorita perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il calcio, il campione italiano più bello spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, riescano a dare il filo da torcere perché sennò altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita, però il calcio italiano rimane sempre bene.
2: Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
4: Eh sì, è chiaro che dopo purtroppo la non qualificazione in Champions dell'anno scorso doveva fare qualcosa e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus significa giocare sempre e primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
2: Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa. Dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio.
4: Eh sì, chiaramente due partite neanche, una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti. Ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo. cioè, bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro, però Gattuso per quello che ci mette ha meritato questi due successi, perché allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione e tanta grinta.
0: E questo era Giuliano Giannichetta, ce lo ricordiamo tutti con le maglie tra le altre dell'Udinese, la Lazio, ha parlato anche di Frattesi, di cui abbiamo parlato anche prima qui in diretta dallo Sheraton con Niccolò Ceccarini, Francesco Bonfanti, ma facciamo un attimo un passo indietro, parlavamo prima di Fiorentina, Mercato, Gnonto, qui arrivano le notizie veramente ogni minuto e possiamo dare le cifre,
1: nonostante Borrelli,
0: certo. Le cifre di Gnonto Fiorentina.
1: Allora, prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto a 15, tra l'altro tra un paio d'ore Gnonto sarà a Firenze, quindi,
0: per fare le visite mediche,
1: ora, magari a quell'ora forse no, sarà lì a fare una scena, poi le visite mediche le farà nella giornata di domani a questo punto, perché c'è stato un ritardo, ma detto questo
0: sappiamo il menù della cena?
1: Sì, vado?
0: Se lo sappiamo.
1: Minestra in brodo, patata lessa e mela cotta.
0: Perfetto, sì. Quindi torniamo alle cifre.
1: Questo è un menù da ospedale in realtà, non so se Gnonto è favorevole a mangiare questa roba, però comunque è tutto sana.
0: Formazione.
1: Anche, scusami,
0: tutto fa.
1: Tra minestra in brodo o riso in bianco, ci tenevo a dire che comunque c'ha la scelta tra le due.
0: Perfetto,
1: sì.
0: Quindi 1 milione di prestito oneroso.
1: Poi dici a me che faccio il coglione, 15, me le lanci
0: te. Capito, mi hai detto a cena, pensavo tu avessi un
1: menù. Il menù era quello, poi te inviti la per correre.
0: Tra poco Francesco...
1: Mentre ad esempio Francesco Bonfanti stasera grande pizza,
0: Ah, questo io non lo sapevo.
3: Lo dici tu.
1: No, c'è questa
0: non
1: voce
0: sapeva nemmeno lui.
1: Ad Affori girava questa voce.
3: Proprio ad Affori,
0: così non lo so. Non lo sapeva.
3: Adesso poi diciamo.
1: Non so perché Affori, ma mi è rimasto Affori, che è la zona anche universitaria, no? Non c'entra niente.
3: No.
1: Così a caso.
3: Non c'entra niente.
0: Fatto.
3: È un quartiere di Milano.
1: Sì. No, pensavo allora, ma lì ne parlavano della scena di Bonfanti,
0: della pizza.
3: Sì, non lo so. Dalla parte opposta comunque.
1: Che c'entra? Ti fermi lì e poi vai.
0: No, magari non mangia neanche meno la pizza.
3: No, mangiare quella volentieri.
0: Non lo sapeva nemmeno Francesco. Allora, siccome Niccolò tra poco ci deve lasciare, anche se hai domande, curiosità di mercato da chiedere, Niccolò,
1: Buffa è forte,
0: la Bibbia del calcio mercato.
1: Sì, da chiedere, io e Buffa ci conosciamo da qualche anno. Buffa.
3: No,
1: glielo volevo dire a lui perché lui, capito, è un ragazzo giovane.
3: Saranno 25.
0: Ma io sì. Non ho detto nulla.
1: Sono
0: non
1: una
0: detto
1: vita,
0: il
1: una vita col Buffa.
3: Non mi ricordo, il primo calcio mercato l'ho fatto nel 2001.
1: Ma noi ci siamo incrociati quando io ero un giovane giornalista, anch'io giovane giornalista, venivo a fare un'intervista all'Inter al Milan da Firenze. All'epoca lavoravo per Canale 10.
3: No, sai dove ci incrociavamo? Coverciano, io te.
1: Sì,
3: le primissime
1: però,
3: volte Coverciano.
1: Sì, però poi ci siamo visti anche su a Milano.
3: Sì, sì, ci sta, ci sta.
1: Sì, è un'esclusiva perché l'abbiamo raccontata adesso. Quindi sì.
3: Anche perché così facendo diciamo che siamo vecchi, cioè molto più... adesso con tutto il rispetto, lui e Bertone hanno qualche anno meno di noi.
1: Sì, sì,
0: Bertone sono un giovane,
1: Bertone,
0: sono
1: diciamo,
0: un finto giovane.
1: Ragazzino, Bonanno,
0: sono un finto giovane.
1: Due, tre anni più di Bertone.
0: Sì, sono un finto
3: giovane.
0: Siamo coetanei.
3: Vabbè, ok.
0: Allora, dicevamo, Cabal può uscire dalla Juventus.
1: Cabal può uscire dalla Juventus.
0: In quel caso, occhio a Tagliafico.
1: Esatto.
0: Del Lione che potrebbe...
1: Cabal può uscire dalla Juventus per andare all'Atalanta.
0: All'Atalanta, sì. In quel caso, occhio a Tagliafico del Lione che potrebbe accogliere Fofana dal Milan, che è uno degli ultimi esuberi che mancano al Milan. Manca Tomori, non so Francesco se tu hai...
3: No, è difficile
0: da cazzare,
3: è uscito da Stovilla, ma si sono chiamati fuori, quindi...
0: Un giocatore che comunque il Milan chiede dei soldi, cioè non lo regala, diciamo,
3: no, non
0: chiede
3: non
0: cifre astronomiche, però nemmeno lo regala, però diciamo ora sembra sia l'ultimo rimasto da piazzare di quelli proprio clamorosi.
3: L'unica cosa che viene fuori da casa Milan è che qualora Tomori non gli fosse trovata una collocazione, non verrebbe reintegrato in squadra.
0: Quindi cioè, a prescindere
3: l'idea
0: finita, diciamo.
3: È quella comunque fuori rosa era e fuori rosa resterebbe. Queste sono le voci che arrivano da casa mia.
0: Quanto perde Niccolò?
1: Bisognerebbe rispondersi a questa telefonata. Mi escludete un attimo l'audio, ragazzi, perché questa è una telefonata.
0: Ma parliamo noi del mercato, la mercato la fa da padrone.
5: Allora chiedo a Francesco, quanto perde Francesco?
0: Detto che comunque abbiamo parlato del mercato della Juventus, degli
5: ingressi che là davanti alla Begovic, Boga, che spesso... Lo dimentichiamo, però è stato
0: riscattato a una cifra anche abbastanza importante, ha fatto anche abbastanza bene da gennaio a giugno, c'è Nico Gonzalez che dobbiamo capire se resta, e se resta è sicuramente una valida alternativa. C'è McKennie, insomma ci sono tanti giocatori là, però quanto perde la Juventus senza Kenan Yıldız? Diremo tanto, perché il 10 è il giocatore di maggior talento probabilmente, ma in un contesto in cui comunque manca il bomber, quello da 20 gol, perché Colomoni non lo è. Con Voltemade che rappresenta ad oggi comunque un'incognita, perché va rivisto in Serie A per capire il suo approccio e il suo inserimento, perde di fatto la certezza granitica, la colonna su cui si poggiava l'attacco bianco-nero, fondamentalmente.
3: Sì, beh, perde tanto.
0: È inutile nasconderci, è vero che ci sono delle alternative, ma...
3: Sì, no, ma è chiaro che averlo, non averlo, stato titolare inamovibile in questa Juve, cioè se tu vai a comporre idealmente il 4-2-3-1 di Spalletti, nei tre la certezza è il Diz.
5: No?
3: Esatto, eventualmente gli altri, puoi mettere come certezza, ci puoi mettere anche con Seisao, poi il sottopunto puoi sceglierlo e variarlo, ma sicuramente insomma, il Diz sarebbe stato titolare inamovibile di questa Juventus. Arrivava con qualche problema, perché già quest'estate comunque nessuno mi toglie dalla testa che l'idea di prendere Alaibegovic sia stata fatta, sia perché eventualmente, qualora tu l'anno prossimo dovessi vendere il Diz, avresti comunque un trequartista, un fantasista già pronto e con un anno di esperienza alla Juve. Però secondo me in parte c'era qualche dubbio anche sulla tenuta di questo ginocchio, che un po' faceva preoccupare già nel corso di quest'estate, si era trascinato al mondiale, insomma non aveva iniziato benissimo, aveva iniziato anche, se non sbaglio, fuori per sistemare un po' i problemi legati al ginocchio. Poi è arrivata questa frattura, questo problema alla prima di campionato contro il Frosinone, l'operazione che è stata fatta oggi è una sosta di 3 mesi forzati, quindi sicuramente insomma è un dato di fatto importante il fatto che non ci sia il Diz. Peserà nel contesto della Juve, perché il Diz porta fantasia, porta personalità, porta assist, porta gol, quindi insomma io credo che sicuramente la Juventus avrà un bel problema. Nulla di irrisolvibile, però già per esempio sabato contro il Parma abbiamo visto Spalletti costretto tra virgolette a inventarsi un David sottopunta, esperimento assolutamente fallimentare. Dopodiché hai avuto la fortuna, la buona sorte di trovare Nico Gonzalez, che secondo me in questo momento diventa la risorsa, permettimi di definirlo, il colpo più importante del mercato della Juve, forse ancora più di Voldemade, perché Nico Gonzalez è entrato in campo con una cattiveria, con una grinta, con una personalità, per cui secondo me è un grande acquisto, tra virgolette, sempre della Juventus, perché in questo momento è un giocatore che può fare la differenza e può aiutarti tantissimo a sopperire la mancanza di Diz.
0: Restiamo a Torino sponda granata quando manca pochissimo la pausa, però sfruttiamo questi ultimi secondi con Nicola Ceccarini, perché ci sono aggiornamenti.
1: Proprio in questo momento una fortissima accelerata del Torino per Rolando Mandragora, e quindi l'obiettivo del Toro è di andare a chiudere Rolando Mandragora con la Fiorentina. Il contatto è diretto e naturalmente diciamo, tra Paratici, Petrachi e ovviamente il presidente Cairo, ormai non credo che ci siano rivali per il Torino accelera forte, i rapporti tra i club sono ottimi, visto Comuzzo, visto Fortini e tutto quanto eccetera, ho visto l'acquisto di Gé da parte della Fiorentina, e quindi si sta cercando proprio in questo momento di provare a chiudere Rolando Mandragora con il Torino, e questo apre lo scenario chiaramente all'arrivo di un altro centrocampista della Fiorentina. Sarà Torsved, sarà Torreira, lo scopriremo probabilmente nelle prossime ore, quindi io tengo però vivi anche questi due nomi, non escludo una sorpresa, però in questo momento i nomi sono questi.
0: Per chiudere Nicolò e poi ti saluto, la notizia che avevi dato poco fa anche con la riapertura dei contatti diciamo ufficiali tra Fiorentina e la Turchia per Torreira è da per forza di cose vedere in quest'ottica, cioè
1: sì,
0: da una parte si riaccetta di
1: tiene,
0: là,
1: è chiaro, Paratici apre 10 tavoli,
0: sono vasi comunicanti,
1: cioè, il discorso è se gli arriva subito la risposta di Torreira, nel frattempo qui c'è un Bertone scatenato che veramente sta ammirando la Roma e tutto quanto eccetera. No, dicevo appunto, tiene 2-3 tavoli aperti, è chiaro, il primo che cade nella rete è il primo che ha la fortuna di diventare nuovo centrocampista della Fiorentina, perché più le cose sono complicate più diventa difficile nel giro di poche ore di sistemarle. Chiaramente Torreira, se c'è un'apertura al prestito con diritto, prende e fanno Torreira, se invece magari su Torsved c'è da mettere un'offerta importante e Sassuolo dice di no, allora diventa più problematico. Però se esce anche Mandragora, un centrocampista entrerà.
0: Ecco, la notizia, ricordiamolo, è accelerato il Torino per Mandragora. Nicolò, grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Però se esce anche Mandragora, un centrocampista entrerà.
0: Ecco, la notizia, ricordiamolo, è accelerato il Torino per Mandragora. Nicolò, grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Grazie per essere

0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
0: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, a Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
1: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30, all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
0: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
1: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
0: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che, dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'ultima mezz'ora in vostra compagnia, speciale calciomercato, siamo in diretta con gli amici di Netweek sul canale 61 del Digitale Terrestre. Questo è Tembu Radio, come vedete anche alle nostre spalle, con il backdrop Tembu Radio Sport, tutto mercato web, ma come dicevamo Netweek con Francesco Bonfanti e Federico Bertone, che piacevolmente ritroviamo e riaccogliamo qui insieme. Poi domani ci sarà anche una sorta di staffetta, cambio della guardia, non so come chiamarlo, con altri amici di Netweek. Non anticipiamo nulla, anche se col direttore Nicolò Ceccarini è impossibile.
1: C'è un nome che continuava.
0: Abbiamo parlato più di lui che di Esposito. Più di lui e più Esposito, tra un po'. Intanto quarto gol della Roma.
1: Sì.
0: Quarto gol della Roma con Rodrigo Mora. Mi verrebbe da dire che giocatore Rodrigo Mora. Vi piace?
2: Che squadra la Roma.
0: Che giocatore Rodrigo Mora. A questo punto no, vi faccio una domanda. Difetto della Roma?
2: Questo momento
1: è difficile dirlo.
2: 8 gol fatti, 0 subiti, 4-0.
0: Ha registrato la difesa.
2: Non
0: in attesa di vedere anche noi. Sembra Hermoso, mi sembra un altro giocatore.
1: Da testare contro squadre più solide e soprattutto da capire i nuovi acquisti quanto realmente possono dare. Però intanto si conferma una cosa, che la coppia Dybala-Malen è la migliore d'Italia per me.
0: Sì.
1: Poi il problema di Dybala lo sappiamo, è la tenuta fisica, quindi purtroppo per lui... Lui non ti può garantire 38 partite da titolare.
0: Però quelle 20 ti garantisce.
1: Quelle 20 che ti garantisce insieme a Malen, tu hai capito che il livello è questo qui.
0: Però più che altro
2: stasera ho segnato nel dubbio Sulé e Rodrigo Mora. Non è che solo Dybala e Malen.
0: La cosa bella di Dybala è che quando è arrivata la Roma gli si chiedeva anche un lavoro in termini di gol, cioè di essere decisivo in termini di gol. Invece abbiamo visto che Dybala riesce a essere decisivo. Abbiamo visto la Fiorentina con una tripletta di assist. Si sta anche un po' reinventando, no? Perché chiaramente l'età, le condizioni fisiche un po' lo costringono.
1: Poco fa si è divorato un gol, perché sennò avrebbe segnato.
0: Però attenzione, perché io non so quante squadre riusciranno a vincere 4-0 al Via del Mare. Non lo so, così è sensazione. Comunque, bravo Gasperini, vediamo un po'. Tanto la prima linea va tirata a novembre, dicembre. Vedremo. Il Milan è a punteggio pieno, 6 punti su 6, Amorim. Vi convince, vi piace? Come ha approcciato il mondo milanista, voi che vivete il mondo di Milano, rossonero, nerazzurro in particolar modo, ma come Amorim? Cioè, aiutateci a capire anche magari per chi non segue quotidianamente le vicende di casa Milan, come ha impattato questo allenatore portoghese, perché i dubbi erano, c'erano un po' di dubbi, no, all'inizio, ma semplicemente per la stagione scorsa.
1: Io penso che qualche dubbio ci sia ancora, nel senso che siamo all'inizio, no?
0: Tutto con le pinze.
1: A me personalmente sta piacendo, mi ha convinto fin dall'inizio, soprattutto mi ha convinto il fatto che per la prima volta da quando c'è Red Bird al comando del Milan, io vedo un'unità di intenti. Forse sarà anche perché ci sono meno figure in mezzo, cioè di fatto ormai c'è solamente il proprietario.
0: Sono state tolte
1: tante persone in mezzo che probabilmente, non lo so...
0: senza figli.
1: Sì. Mi sembra che Amorim abbia avuto una gran voce in capitolo in questo mercato. Ha dettato lui la linea, chiaramente ha parlato con Cardinale, però... Quando ha scelto dei giocatori che non rientravano più nel progetto, sono stati fatti fuori dall'oggi al domani.
0: Famosa riunione a casa Milan.
1: Riunione.
0: Questo fuori.
1: Pupù non lo voglio più, Gimenez non lo voglio più, e Tomori, Fofana.
0: Giocatori pagati anche dalla vecchia gestione.
1: Esatto.
0: Importanti.
1: Qui si sono stati fatti, vediamo. Io credo che si veda la mano dell'allenatore.
0: Ecco, sul
1: ragazzi,
0: campo vedete un
1: vengo
0: Milan...
1: Vengo da un anno di Allegri. Non per andare sempre su questo argomento, però tu vedi subito la differenza. Questo Milan che prova a fare la partita, a Torino l'ha fatta, poi è vero, ha avuto quei 20 minuti finali un po' così, col Venezia può essere che abbia faticato un pochino, però ti dà l'idea di una squadra che vuole cambiare completamente, vuole fare la partita, vuole sfruttare tutta la qualità che ha, quindi io promuovo.
0: Vedo soprattutto, al di là della presenza, ora tra un po' parliamo di Cissé, però tolto Ramos, correggetemi se sbaglio, a centrocampo vedo diverse, è lì che vedo un cambio di passo rispetto alla passata stagione. Detto che c'è Modric, c'è Yashari, voglio dire, nel mezzo sono loro,
1: sì.
0: Però sugli esterni si è cambiato, però è lì che vedo qualcosa di diverso.
2: Sì, anche,
0: non
2: lì,
0: solo lì.
2: Anche lì in generale è come essere passati dalla notte al giorno da Allegri ad Amorim, cioè il calcio di Allegri è un calcio che tra l'altro lo si sta vedendo anche a Napoli, secondo me è un calcio stantio, un calcio superato, un calcio difensivista. Io resto dell'idea che se anche il Milan fosse andato in Champions League, Allegri non sarebbe più stato l'allenatore del Milan, perché a Cardinale questa roba non piaceva, cioè una proposta di gioco superata,
0: a prescindere dal risultato finale, sì, comunque penso non, di sì, perché non c'era un futuro.
2: È stato troppo brutto il Milan dell'anno scorso da vedere, cioè in parte i tifosi e probabilmente anche noi come critica ci siamo fatti un po' così obnubilare dai famosi 23-24 risultati utili consecutivi, che ha dato una continuità di rendimento al Milan che lo ha lasciato sempre nelle prime posizioni. Poi dopo il famoso Lazio-Milan, il castello di carte è crollato, è andato tutto a carte 48, gli spifferi sono iniziati a venire fuori e l'ultima parte di stagione è stata una tragedia sportiva. Con Amorim c'è un cambio di passo, cioè proprio un cambio di idea di calcio, di proposta di calcio, che poi riesca o non riesca, questo sarà il tempo a dircelo. Però la cosa fondamentale è che un'idea di cambio di passo ci doveva essere anche 2 anni fa con Fonseca. Qual è la differenza fondamentale? Che per 4 anni, nei 4 anni precedenti, c'era un proprietario che era un fantasma. Stava negli Stati Uniti, non si sapeva cosa decideva, chi decideva e quanto era presente nella vita del Milan. Cardinale sono dall'inizio di luglio, mi pare, 4 o 5 volte che viene a Milano. E mi risulta sia a Milano anche in questi giorni per seguire in prima persona la chiusura del calciomercato. Con quella frase, secondo me, indicativa, alla fine almeno le decisioni le prendo io. Questo è quello che deve fare un proprietario, che non ha fatto nei 4 anni precedenti e i risultati si sono visti. Un proprietario decisionista, un proprietario che prende, che 24 ore dopo il disastro contro il Cagliari rade al suolo la dirigenza del Milan. Sì. Per un mese il Milan resta senza dirigenti e poi piazza allenatore, direttore sportivo con varie qualifiche all'inglese, che piaccia o che non piaccia ha dato una struttura di questo tipo. Il modello americano è stato un modello fallimentare, lui lo ha capito ed è presente e ha scelto Amorim. E io credo che la differenza fondamentale, visto che il Milan perderà delle partite naturalmente, avrà dei momenti di difficoltà, certo, la differenza fondamentale è che credo che in questo caso il proprietario sarà vicino, appoggerà la sua stessa decisione, perché ci ha messo la faccia. La vera novità è che il proprietario del Milan ci mette la faccia.
0: Anche perché Amorim, ricordiamolo, anche per lo stesso Amorim è un mettersi in gioco.
2: Certo, come no.
0: Manchester non, certo, è andato, certo, assolutamente bene, anzi, certo, è andato male, quindi anche un mettersi in gioco. E tu parlavi, Federico, prima delle decisioni, di come si è imposto lo stesso tecnico anche sul mercato e sulle scelte. Tra queste non soltanto i giocatori che non fanno parte più del Milan, ma anche la decisione di puntare su Cissé, che è stata anche una scelta dell'allenatore, di questo giovane attaccante esterno che sta ben facendo. Ora non lasciamoci andare ad elogi sperticati che sarebbero anche fuori luogo, perché poi alla fine i minuti sono pochi, però non è facile imporsi in un Milan, non è facile imporsi in questo Milan di ricostruzione, dove alla minima imprecisione c'è qualche scricchiolio. Voi che l'avete visto e che lo conoscete, ci sta con merito nella rosa del Milan?
1: Secondo me farà parte tutto l'anno della rosa del Milan, nel senso sarà parte delle turnazioni,
0: delle prime scelte, turnazioni.
1: Non credo che sarà titolare.
0: Poi rientra Pulisic.
1: Rientra Pulisic, c'è ancora un po' da capire, secondo me, bene le idee di Amorim, nel senso che lui vede
0: sulle gerarchie, dice,
1: ma anche proprio sulle posizioni in campo, cioè per esempio Rabiot lui lo vede trequartista o lo vede nei due e mezzo? Salemaker dove lo vede? Anche lì fino adesso ogni volta che è entrato ha fatto bene. Loftus, per esempio, Loftus-Cheek non sta facendo tanto bene, no? Deve rientrare Pulisic. C'è questo Diego Moreira che ancora non abbiamo visto, lui ci ha detto un esterno e va bene, però noi sappiamo che in carriera ha giocato anche sotto punta, per cui
0: difficile,
1: non lo so quanto spazio potrà avere.
0: Centrocampo a 4 è difficile.
1: No, però io penso che contando anche l'Europa League, che ti dà la possibilità di fare un po' di turnover in più, no, rispetto a una Champions, continueremo a vederlo, è un ragazzo interessante.
2: E tu considera che ha tenuto Sisse e ha fatto partire Nkunku, cioè comunque come peso di giocatore, se vuoi, no?
0: Comunque, che è stato il colpo più oneroso della scorsa sessione.
2: Lui non è piaciuto una serie di atteggiamenti, per una serie di cose. Non gli è piaciuto Nkunku, l'ha messo sul mercato e si è tenuto Sisse, che è un ragazzo giovane, che l'anno scorso giocava a Catanzaro, che si è fatto male parecchio a febbraio-marzo, è stato operato e con grande pazienza, con grande dedizione, ha risalito la china. e si è imposto come titolare nelle prime due giornate di campionato nel Milan. Questo significa anche che Amorim ha un occhio di riguardo per i giovani, non sì, ha paura sì, sì. a lanciare i giovani.
1: Ce l'ha.
2: E quindi sì, anch'io credo che alla fine, quando il Milan sarà strutturato in questo momento, io dico, chiudendo gli occhi, io dico, se stessero tutti bene, per me Rabiot, Pulisic e Gonzalo Ramos, e questo è un po' il tridente.
1: Rabiot lo vedi più avanti.
2: Mi piace molto l'idea, mi piace molto di Rabiot lì.
1: Lui l'ha fatto a Marsiglia.
2: Mi piace molto perché lui è, in questo momento è innamorato di un giocatore come Musa, altro giocatore che in altri momenti sarebbe stato fuori dal progetto. Lui invece vede Musa in coppia con Modric e o Yashari, cioè no? Sì, un sì. centrocampo di questo tipo. È chiaro che è un calcio molto rischioso quello di Amorim,
1: molto.
2: Perché comunque sia col Torino che soprattutto col Venezia, il Milan si è preso delle infilate che, se ti capita la Roma che stiamo vedendo stasera, davvero ti triturano, Però è un calcio diverso, è un calcio che accetta il rischio, è un calcio che comunque secondo me alla lunga potrebbe pagare, perché è un calcio che non ha nulla di difensivista, dovrà imparare il Milan a difendersi, perché in questo momento la fase difensiva del Milan lascia molto a desiderare, però io credo che abbiano tempo e modo di lavorarci.
1: Dico, è vero, ha preso dei rischi ed è anche vero che ha giocato con Torino e Venezia,
2: certo,
1: quindi
2: per quello
1: non
2: che...
1: ha trovato...
0: Però è anche più facile correre.
1: Sinceramente col Torino i rischi li prende dal 70esimo in poi, certo, sul 2-0, certo. Lì secondo me è stato più un calo, no? Generale.
2: Infatti,
1: di tutti.
2: Ha convinto più col Toro che col Venezia,
1: sì.
2: Il Milan.
1: Col Venezia secondo me, se Gonzalo Ramos segna una delle tre palle gol che ha avuto nei primi minuti, poi è un'altra partita.
2: Sì, può essere.
1: Comunque, secondo me in questo momento il giudizio non può che essere positivo. C'erano tanti dubbi, tante cose si sono dette quest'estate. In realtà
0: sì,
1: il Milan è migliorato tanto rispetto, e siamo solo ad agosto.
0: E non parliamo della classifica, dei sei punti che questi lascia il tempo che trovano, cioè meglio, per carità, però tanto vi confermo Voltemada in chiusura alla Juventus, prestito secco da 5 milioni.
1: Comunque posso dirti, 5 milioni per un prestito secco senza diritto di riscatto è una follia. Cioè la Juventus è... sta inseguendo il mercato,
0: forse
1: non l'ha programmato.
0: Una soluzione ponte, forse. Sì, comunque prima parlavate di parlavate di atteggiamenti prima. Allora, visto, così per concludiamo l'affare, la questione di Milan, adesso vi voglio fare uscire allo scoperto. Voi siete, a questo punto, siete stati dei lealiani o non dei lealiani? Cioè, siete dispiaciuti?
2: Più difficile del
0: siete
2: mondo.
0: Dispiaciuti? Non si parla di tifo, si parla proprio siete dispiaciuti di vedere Rafa Leao, cioè vedendo Rafa Leao accolto da migliaia di tifosi del Galatasaray?
1: 30.000.
0: Vi provoca rabbia, nel senso, poteva essere, non è stato, oppure ce lo siamo tolti?
2: Rabbia, poteva essere, non è stato. Cioè,
0: ricordiamolo, in sette anni mi sembra.
2: Sette anni al Milan.
0: Scudetto, dallo scudetto all'addio nel peggior modo possibile.
2: Leao porta con sé l'avverbio che io odio di più, che è quello potenzialmente. Io quando sento potenzialmente
0: molto pericoloso come avverbio.
2: Divento cattivo, perché è inaccettabile il potenzialmente. Potenzialmente può diventare un campione. Allora, o lo sei o non lo sei. Il problema è questo, che Leao non ha mai voluto esserlo. Ed è questo che fa rabbia. Fa rabbia perché è un giocatore... L'anno scorso Leao, in generale Leao, è sempre stato il giocatore che a me personalmente ha trasmesso la sensazione che quando c'era lui in campo poteva succedere sempre qualcosa. Quello che ti dà la scossa di elettricità che ti switcha la partita. Perché quando vuole, e siamo sempre lì, è quello che te la vince da solo.
0: Ma
2: quando lo vuole, quanto è stato capace di essere decisivo e quanto questo suo atteggiamento... molto fastidioso, no? Questo ciondolare per il campo. Quindi la domanda che tanti tifosi del Milan si pongono è proprio quella, cioè Leao sarebbe stato giusto per il gioco di Amorim? Forse sì, perché è un gioco offensivo, un gioco d'attacco, ma il gioco di Amorim è anche un gioco molto dispendioso, molto energico, molto di corsa, e Leao queste caratteristiche non le ha.
0: Com'è possibile essere passati da una stagione devastante, perché è stato MVP della stagione l'anno dello scudetto, se non vado errato,
2: sì, sì.
0: Com'è possibile essere passati da una prestazione continuativa così devastante su 38 gare di campionato circa a una lenta decrescita fino ad arrivare all'addio? Cioè, cosa è scattato e poi si è spento.
1: Ma allora, io non sono d'accordissimo
0: facile la domanda.
1: No, cioè tu hai detto che lui nell'anno dello scudetto è stato devastante per 38 giornate.
0: No, nel senso...
1: No, per me no. È stato devastante negli ultimi due mesi, come tutti. Negli ultimi due mesi anche Tomori è stato devastante. È stato devastante.
0: Lui è stato decisivo. Lui è stato decisivo,
1: fantastico. Meignan è stato devastante.
0: Quindi tu riduci addirittura a due mesi l'anno.
1: E anche la stagione successiva, secondo me la migliore stagione di Leao al Milan è quella dopo, quando il Milan arriva in semifinale di Champions e lui effettivamente gioca, raggiunge dei picchi molto importanti, penso sempre al quarto contro il Napoli,
2: 15 assist,
1: sì,
2: una roba del genere.
1: Migliorò tantissimo i numeri, fa quel quarto di finale contro il Napoli che viene visto in tutto il mondo, però io, e qui torno alla tua domanda iniziale, no, io non ho mai creduto tanto a Leao top player, io ho sempre creduto in Leao come un giocatore che sì, ti può far vincere tante partite perché ha delle caratteristiche importanti, però secondo me dire che...
0: Ma non imprescindibile.
1: No, io anzi, insomma, io mi pento di non averlo venduto prima, perché secondo me il Milan l'avesse venduto un paio d'anni fa,
0: cioè anche la clausola,
1: avrebbe incassato almeno 80-90 milioni, invece lo vende a 40, perché purtroppo lo sta vendendo, lo ha venduto in un momento di calo.
2: Però la scelta stessa di Leao di andare a Galatasaray, non alla Aston Villa, ti dice tanto di chi è Leao.
1: Beh, lì ci sono in ballo.
2: Sì, c'è 12 milioni all'anno, d'accordo, contro 7,5.
1: Per 5 anni.
2: Per 5 anni, per carità.
1: 25 milioni.
2: Però vuol dire che tu, nella tua testa, cioè preferisci andare a prendere i soldi in Turchia a giocare 4 partite all'anno, perché giochi contro Beşiktaş, Galatasaray e Beşiktaş e Fenerbahçe, andate e ritorno.
1: Però è una scelta che fanno in tanti.
2: Sì, per carità,
0: ultimamente
1: però non è una scelta che io mi sento di condannare.
2: Però
1: nel senso
2: hai
1: che...
2: tutta l'estate detto che vuoi andare a giocare in Premier League, arriva la Aston Villa che non sarà il City, non sarà lo United, non sarà il Liverpool.
1: Non è quello il punto.
0: Soprattutto che non
2: c'è. Però vai a fare un anno alla Aston Villa.
0: Non ti offre un milione, no? Ti offre 7
1: però
0: milioni.
1: È arrivato la Aston Villa, fosse arrivato magari il City.
2: Ma fai un anno alla Aston Villa. Fai 20 gol alla Aston Villa, vedi che il City ti viene a cercare.
1: Leao vuole, Leao probabilmente
2: Leao fa,
1: il calcio
2: fa comoda
1: posto,
2: la vita di Istanbul con Osimhen, in cui
1: ma per quello io non ho mai creduto a lui come campione assoluto, perché secondo me queste cose si sono caratteristiche che un grande campione non ha, lo vedi subito. Leao è uno che si accende in intermittenza. Fa comodo secondo me dire che quando si accende è perché ha voglia, e invece nelle partite che gioca male non ha voglia. Secondo me questo è Leao, non ce l'ha 50 partite all'anno così, se no sarebbe Mbappé, sarebbe Vinicius.
2: Cioè,
1: la verità è che
2: Leao sarà sempre questo.
1: Sarà sempre questo, quindi
0: ricordiamo che
1: nessun grande club lo ha cercato, anche diciamolo. Cioè a 40 milioni col mercato di oggi, non è un prezzo proibitivo, anzi un prezzo
0: Seriano c'è soldi per comprare.
2: La cifra finale è 38, più i bonus, ma è 38.
1: Il Galatasaray c'era il 20% sulla
2: rivendita. Sulla futura rivendita.
0: Il Galatasaray, che ricordiamo in questo momento, è il tridente formato da Leao, Osimhen e Sané.
1: Comunque tanta roba. Non è Galatasaray può dire
0: a livello economico nessuna squadra in Serie A può permettere. A livello economico nessuna squadra in Serie A. Purtroppo lì, beati loro, la tassazione degli stipendi li agevole, quindi
1: comunque io, per dirti, capisco molto più Leao di Vlahovic, a proposito di gente che è andata in Turchia a prendere soldi, perché Leao, Leao ha 27 anni, 28, 27 va per i 28, non ha avuto grandi proposte, quindi secondo me anche quello incide, va a prendere uno stipendio mostruoso, dopo che comunque si è fatto 7 anni al Milan, un anno in Francia a Lille e uno o due anni allo Sporting Lisbona.
0: Te invece Vlahovic, proprio
1: 25 anni, parametro zero, questa è l'altra grande differenza, Leao non è un parametro zero, 25 anni, parametro zero, puoi andare dove vuoi, fai una scelta solo ed esclusivamente economica, e finisci al Beşiktaş, onestamente, manco a Galatasaray. Vlahovic proprio non lo capisco.
0: Allora, è volato il tempo perché siamo in chiusura, quindi ricordando che mancano pochi minuti alla fine della partita del Via del Mare con la Roma che ampiamente sta guidando, vincendo 4-0 con doppietta Malen, Rodrigo Mora e Sule, quindi insomma prime firme, attenzione qui vicino anche un ulteriore gol. Non ci resta che salutarci, quindi io allora saluto e ringrazio Francesco Bonfanti.
2: Grazie a te.
0: E Federico Bertone.
1: Grazie,
0: che
1: Tommaso.
0: Sono venute a trovarci, gli amici di Netweek. Domani troveremo altri amici, perché saremo sempre in diretta a partire dalle 13 sul canale 61 del Digitale Terrestre. La linea domani riparte con Marco Piccari con il suo Maracanà a partire dalle 13, e poi chiaramente tutte le finestre e collegamenti qui da Milano all'Hotel Sheraton. Per il momento ci salutiamo, vi rimandiamo alle pagine di tuttomercatoweb.com per tutte le ultime chiaramente di mercato, perché il mercato chiaramente noi ci fermiamo, ma il mercato non si ferma. Da Tommaso Bonan un saluto, una buona serata, un gran grazie chiaramente alla regia. Noi ci ritroviamo direttamente allo Sheraton qui domani dalle 13. Ciao.
3: Maracanã. Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
3: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
4: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
3: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
4: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
3: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia, che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
8: Può rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
9: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Naturalmente daremo uno sguardo al campionato. Dopo le prime due giornate di Serie A ci sono anche delle sorprese o comunque insomma delle squadre che continuano a stupire per la loro continuità. Mi riferisco in particolare al Como, che deve sia affrontare la Champions e quindi si è rinforzato adeguatamente. Ieri c'è stata la vittoria sul campo del Napoli per 2-1 e poi ovviamente parleremo anche del mercato, perché siamo arrivati agli sgoccioli per quel che riguarda la sessione estiva delle trattative. Siamo praticamente alle ultime ore di questo calciomercato, vedremo se ci saranno in extremis anche dei colpi clamorosi. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari e Atalanta tra le altre. Ciao Robert, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' del campionato. Il Como continua a far sul serio, vittoria convincente contro il Napoli ieri.
1: Sì, assolutamente, l'ho vista. Penso che ci sia stata anche una buona dose di dominio del gioco da parte dei ragazzi di Fabregas, ma questa non è una novità, perché lui comunque sia, le sue squadre anno dopo anno hanno avuto questo tipo di impronta. E niente, adesso invece Allegri dovrà rimettere su tutto.
0: Ecco, da ex attaccante ti chiedo cosa cambia adesso per il Como con Ken come centravanti. È secondo te l'uomo giusto là davanti per il gioco di Fabregas?
1: Ma sicuramente è un attaccante che ricerca la profondità nella sua dote principale, poi migliorato anche in fase di collegamento tra i reparti. Quindi è un giocatore importante, non è che il Como non ne avesse, però le competizioni sono tre, c'è anche la Champions, quindi sicuramente ci sarà spazio per tutti.
0: Sicuramente Ken è stato anche attratto da questa possibilità di misurarsi in Champions, cosa che la Fiorentina naturalmente non può offrirgli.
1: Beh, purtroppo penso proprio di sì. Dai, ci auguriamo tutti che la Fiorentina torni di nuovo presto a fare punti.
0: Senti, per quanto riguarda il Napoli, troppi errori difensivi, clamoroso anche quello che è accaduto in occasione della costruzione dal basso.
1: Sì, dai, diciamo che, come ha detto il mister Allegri, quando tu ti accorgi che non puoi fare certi tipi di giocate, devi essere intelligente e cogliere subito queste indicazioni durante la partita e cambiare il tuo modo di giocare. Se non c'è da giocare, non si gioca e si fa un altro tipo di sviluppo.
0: L'Inter, che ha vinto con il Cagliari, ti dà l'impressione che sia ancora la più forte del campionato?
1: Sì, mi dà l'idea di sì. Però vedendo, non voglio dire cose fuori o azzardare, però vedendo il Como di ieri, per vedere come ha vinto e la supremazia che ha avuto, parlo a livello di gioco, mi piacerebbe vederla contro l'Inter, ci sarà adesso sicuramente modo, però secondo me il Como pian piano è una squadra che sarà destinata a lottare veramente per i vertici assoluti.
0: Quindi secondo te anche già quest'anno può lottare per lo scudetto?
1: Beh, è stato fatto un mercato di tutto rispetto, bisognerà vedere come la squadra reagirà al triplicenio, se riuscirà comunque sia a mantenere le forze anche per il campionato.
0: Senti, invece tornando all'Inter, ha creato tante occasioni, deve essere un po' più cinica perché comunque magari in altre occasioni queste partite, se non le chiudi, rischi di andare in difficoltà, rischi di essere ripreso.
1: Eh sì, infatti ieri c'è stata una palla dove Bissek ha fatto un intervento straordinario. Sì, queste partite qui vanno chiuse. Poi per carità, io ovviamente pendo un po' dalla parte del Cagliari, quindi mi avrebbe fatto piacere un pareggio. Ovviamente l'Inter ha giocato soprattutto il primo tempo in maniera molto superiore.
0: Ecco, il Cagliari complessivamente che impressione ti ha fatto?
1: Ma diciamo che la partita del secondo tempo è stata tutta un'altra rispetto a quella vista nel primo tempo. Diciamo che anche chi è entrato comunque sia non ha non ha fatto male, era una partita importante. È chiaro che contro l'Inter non è che il Cagliari debba auspicare per forza vincere, anche se è bello, io l'ho fatto ai miei tempi, quindi, però adesso sono le partite da vincere, sono altre.
0: Si continua a parlare molto di Romano. Qual è il tuo giudizio, la tua impressione su questo calciatore che sembrerebbe aver scelto l'Italia?
1: Ah, sono contento per noi perché comunque sia è un profilo molto interessante. L'ho visto col Parma, tra l'altro, una prestazione ottima, condita da un gran gol. E ieri, nonostante tutto, una partita completamente diversa da quella di Parma, ovviamente. Ha fatto comunque sia molto bene, con personalità, quindi è la seconda partita, quindi può solo migliorare.
0: Il Milan è partito con il piede giusto, hai la sensazione che possa essere stavolta protagonista di un bel campionato fino alla fine?
1: Faccio ancora fatica a vedere il Milan protagonista. Secondo me gli manca ancora qualcosa. Non lo vedo tra le prime quattro.
0: E Gonçalo Ramos invece che impressione ti ha fatto? Cosa
1: Diciamo
0: pensi di lui,
1: che ha
0: ecco?
1: avuto delle belle occasioni. Ha detto: caspita, di nuovo un attaccante che rischia di andare in difficoltà, che poi San Siro ci vuole poco, però poi dopo ha fatto gol con la palla più difficile, quindi è un buon modo per sbloccarsi, per essersi sbloccato in casa e può essere un buon inizio per lui.
0: E in generale, secondo te, che cosa manca al Milan per poter essere tra le prime quattro?
1: Ma secondo me è un tassello in difesa e adesso bisogna vedere anche davanti come se si riuscirà a sopperire bene. La partenza di Leao mi viene da dire che non coinvolgerà molto la squadra perché obiettivamente Leao purtroppo non è uscito dal contributo che tutti si aspettavano.
0: Ecco, parlando dell'Atalanta, una delle tue ex squadre, è stato messo a segno questo colpo che sì, l'Atalanta che riabbraccia che sì, ma è davvero un bel colpo secondo te?
1: Anche qui è una bella domanda, anche perché trova comunque sia un maestro di calcio come quando aveva Gasperini, qua trova Sarri, quindi due che di fare bel calcio ne sanno. È chiaro che è uno che abbina molta quantità anche, è un pezzo molto importante per l'Atalanta che si è privato di De Roon, quindi era giusto sostituirlo. E penso che l'Atalanta, insieme anche alla Roma, anche loro sono destinate a stare in alto.
0: Ecco, su Kessié c'è da capire come lo ritroveremo dopo anni di lontananza dall'Italia. Quanto potrà essere, tra
1: Esatto.
0: virgolette, arrugginito.
1: Ma no, penso di no, anche perché il livello in Arabia si è alzato tantissimo, quindi penso che sia ben allenato. Anche perché poi, avendo chiesto informazioni anche alla Juve, penso che si siano documentati bene tutti.
0: Beto alla Fiorentina, cosa ne pensi?
1: Sì, c'è bisogno, perché Pellegrino da solo, secondo me, non basta. E c'è bisogno anche di qualche rifornimento in più. Ecco, che la squadra si riesca ad esprimere un po' meglio per far arrivare appunto delle palle per finalizzare.
0: Ecco, per quanto riguarda Beto, che arriva in sostituzione di Ken, a Firenze non sono stati fatti salti di gioia perché c'era la convinzione, questo era il messaggio che era stato fatto filtrare dalla società, che potesse arrivare un giocatore di pari valore a Ken, se non superiore a Ken. Ecco, sulla carta Beto non sembra avere queste caratteristiche, queste qualità. Cosa ne pensi?
1: Ah, però a me è piaciuto sempre come giocatore, eh? Quindi non voglio far passare un giudizio mio personale rispetto a un'obiettiva che comunque sia Ken ha fatto molto bene rispetto a Beto in Serie A, però perché Beto non può essere quel Ken che arriva dalla Juve con tanta voglia di dimostrare e poter fare anche lui 15-20 gol?
0: No, certo, ci può essere anche assolutamente questa possibilità, anche se il massimo numero di reti per Beto è stato 11 all'Udinese, quindi ecco, dovrebbe cercare di migliorare questa cifra, però comunque non è detto che non ce la faccia, ci mancherebbe. Sempre parlando della Fiorentina, arriva anche Gnonto dal Leeds.
1: Sì.
0: Ti piace?
1: Sì, sicuramente passano a un campionato inglese che ha un'intensità superiore a quella italiana, quindi questo può solo giovare, quindi mi auguro che riesca a riproporla anche qui.
0: E anche lui deve fare un definitivo salto di qualità.
1: Esatto. Poi ci auguriamo tutti che nella Fiorentina le cose iniziano a girare verso il giusto, perché poi dopo anche i giocatori singoli non c'è nessuno che Messi o Cristiano Ronaldo o Yamal che prende e ti illumini la situazione, quindi va messo in un contesto di squadra che lo deve aiutare.
0: E Mastantuono fino a questo momento che impressione ti ha fatto?
1: Allora, l'ho visto solo l'ultima partita, anche lui ha avuto un'occasione, due occasioni per fare gol. È chiaro che in questo momento, purtroppo, secondo me, le prestazioni dei singoli non vengono messe in risalto un po' dal rendimento di tutta la squadra. Quindi, uno per uno, c'è bisogno che diano di più per poterne giovare tutti, anche a livello personale.
0: La Juventus invece ha preso Sarra per il centrocampo, che cosa aspettarsi da questo giocatore?
1: Ma non lo conosco bene, dico la verità, quindi non saprei che cosa aspettarmi appunto da questo acquisto.
0: Complessivamente, che mercato ti è sembrato fino a questo momento quello della Juventus?
1: Ma buono. Io penso che Nico Gonzalez, che sia rimasto, penso che rimanga, penso che possa essere considerato un acquisto. Come anche Cop Miners che è andato in gol col Parma. C'è bisogno di ritrovare questi giocatori per cui comunque sia la Juve ha speso tanto e purtroppo non hanno reso secondo le aspettative. Possono essere degli acquisti, dei valori aggiunti, assolutamente. E ci aspettiamo anche che Colomoni, ecco, faccia bene, anche perché è chiamato a sostituire Vlahovic.
0: La Lazio invece ha punteggio pieno dopo 2 giornate, quasi inaspettatamente, visto tutte le difficoltà che ci sono state sul mercato, viste anche le difficoltà ambientali.
1: Beh, sicuramente no, però aveva due partite che erano da vincere, anche se sulla carta le partite sono da vincere sul campo. E la Lazio ha attraversato tante difficoltà che sta attraversando. Sono molto contento Frattesi perché secondo me bravo Gattuso e bravo lui anche che si è messo in discussione, tra virgolette, la Lazio si è voluto prendere, come ho letto la sua intervista, le sue responsabilità, voleva essere protagonista, tanto di cappello. Ed è stato determinante per queste due vittorie con i suoi due gol, quindi sono veramente contento per loro.
0: Questa è a testimonianza del fatto che giocando con continuità si può anche far vedere proprio tutte le qualità. La Frattesi era sempre stato utilizzato partendo dalla panchina all'Inter e spesso era decisivo, però non aveva mai la possibilità, nonostante se lo fosse anche meritato, di giocare una serie di partite con continuità.
1: Concordo in pieno con te. Era una riserva molto di lusso Frattesi, quindi capisco anche la sua volontà, la sua ambizione. Ed è andato in una piazza non facile, ripeto, con la Lazio che sta attraversando tante difficoltà. Quindi ha fatto secondo me la scelta più difficile, però adesso gli sta dando tante gioie, perché comunque sia due partite, due gol fondamentali. Quindi.
0: E Pinamonti che attaccante è per la Lazio?
1: Allora, Pinamonti ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo e è chiaro che adesso bisognerà. Io penso che Gattuso abbia richiesto proprio queste caratteristiche che rispecchiano proprio quelle di Pinamonti, quindi anche lui deve essere messo in condizioni di poter far gol.
0: Non è un autentico bomber, però comunque la sua figura la fa sempre, il suo rendimento lo dà e insomma, un discreto numero di gol riesce a garantirgli.
1: Sì, esatto. Poi io penso che anche il discorso che abbia fatto Gattuso sia proprio quello che hai detto tu. Non è il classico bomber che ti fa 20, 15, 20 gol a stagione, però ti fa salire bene la squadra, ti fa giocare bene la squadra, è uno che si mette a disposizione e conta che hai Frattesi che è un attaccante, ma segna
0: Eh sì.
1: quanto un
0: Certo,
1: attaccante.
0: certo. Va bene, Robert, grazie mille allora per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Grazie mille a te Lorenzo, a presto!
0: Dopo questa chiacchierata con Robert Acquafresca, torniamo a parlare del Como e andiamo a leggere una delle notizie, uno dei commenti di tutto Mercato Web a proposito della squadra allenata da Fabregas. Il titolo di questo pezzo firmato da Raimondo De Magistris è: per 6 milioni il Como ha acquistato uno degli spagnoli tra i centrocampisti più sottovalutati. Stiamo parlando di Luis Milla. Tanti soldi, ma anche le idee giuste, un progetto ambizioso, ma anche basi credibili per supportarlo. Per investire e non sperperare sembra una banalità, ma oggi la normalità del progetto Como rappresenta una bellissima eccezione in un calcio italiano sempre più improvvisato. Ieri la squadra di Fabregas ha battuto 2-1 al Maradona il Napoli, ha dominato per larghi tratti la partita e ha conquistato i suoi primi 3 punti di questa stagione, di questo campionato, dopo il pareggio con l'Udinese. È una vittoria che ha grande valore. Ho imparato tantissimo dall'ultima partita con il Milan di Allegri e stavolta abbiamo saputo leggere le 3 fasi della partita. Queste sono alcune delle parole di Fabregas pronunciate ieri. Il primo tempo molto bene, la ripresa abbiamo capito che stavamo giocando contro dei campioni, abbiamo retto il Como. Dunque, dopo aver dominato per oltre un'ora di gioco, ha chiuso la partita con un 5-4-1, reggendo più possibile il risultato. Il migliore in campo probabilmente Luis Milla, centrocampista arrivato in estate dal Getafe, che oggi dopo 2 partite è già un giocatore chiave per il Como di Fabregas. I numeri e le mappe della gara di ieri raccontano di un giocatore che ha coperto buona parte del campo sempre con grande intensità e qualità. Su 81 passaggi ne ha sbagliati soltanto 3, una nella sua metà campo, 2 in quella avversaria. 6 sprint, ha coperto una distanza di 11,4 km. In fase difensiva 11 azioni decisive, 5 intercetti, 2 conclusioni bloccate e 2 palloni recuperati. Cos'era la presenza numero 370 nel Como per Milla? È stato chiesto a Fabregas a mo' di provocazione nel post di Napoli Como 1-2. Secondo me è molto sottovalutato in Spagna, ha detto appunto Fabregas. Da noi ci sono talmente tanti giocatori importanti che a volte dimentichiamo che ce ne sono altri che magari non sono Rodri né Pedri, ma sono comunque buoni giocatori. Lo seguo da tempo. Da tanto tempo, la sua carriera è cresciuta passo dopo passo e ora a 31 anni è arrivato per lui il momento di giocare nel campionato italiano e nella Champions. E dunque, con queste parole di Luis Milla, andiamo ad ascoltare adesso un altro protagonista del campionato italiano. È stato protagonista del campionato italiano, anche se è stato spesso criticato per il suo atteggiamento a volte indolente. Stiamo parlando di Leao, che ha salutato il Milan per andare a giocare nel Galatasaray, e sentiamo come ha salutato i rossoneri Leao al momento della sua partenza per la Turchia.
2: Passate, ieri, come avevo detto già, era stato con loro, con i miei ex compagni. Non siamo di stare dall'ultima San Siro. Voleva, come avevo detto, voleva essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energia, però non è stato possibile. Auguro meglio a Milan, continuo a guardare loro da lontano e così la vita è così, non so come si finisce, adesso si apre un'altra, sono molto contento di sfruttare una nuova avventura, un nuovo paese, un club che sta facendo molto bene, l'anno scorso hanno fatto vedere cosa possono fare anche in Champions League, una competizione che per me che è molto importante giocare con grandi squadre europee, quindi con l'obiettivo di aggiungere qualità alle loro squadre che hanno giocatori forti, che è quello più importante.
3: Un saluto ai tuoi tifosi, un saluto ai tifosi del Milan che in questi anni ti hanno supportato e tu hai regalato a loro anche tante gioie.
2: No, grazie mille per tutto. Da primo giorno mi sono sentito subito a casa, la mia famiglia, tutte le volte che loro venivano a trovare a Milano si sentivano a casa, quindi devo solo ringraziare. Molto contento di vestire la maglia del Milan. Abbiamo vinto dei trofei importanti, sicuramente che sarà una storia del Milan e porterò il Milan.
3: Rafa, l'ultima che ti faccio, ma siamo stati un po' severi con te, Rafa. Ti abbiamo fatto un po' arrabbiare.
2: No, tante volte, però è così. Noi calciatori, siamo in questa vita che succede quando fai bene, tutti parlano bene, quando non fai le cose così no, bene, cioè, è giusto che la gente parla, però se parla è forse che tu hai qualcosa di diverso per far
0: Vero.
2: vedere le altre, quindi è così.
3: Insegnerai i turchi a surfare.
2: Sì, con forza.
0: Con le parole di Leao siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, non mancate. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo lunedì 31 agosto. Ci siamo, gli ultimi due giorni di calciomercato, domani il gong, domani sera, insomma, che chiuderà questa sessione estiva, non solo in Serie C ovviamente, ma anche in Serie B e in Serie A. Tante le trattative che ci sono state, le trattative last minute che ci saranno in questi giorni, perché questi, come lo sappiamo, ormai abbiamo imparato a conoscere bene il mondo del mercato fra oggi e soprattutto domani, anche perché poi cambia il mese, tutta una questione di fiscalità, di stagioni, eccetera, eccetera. Quindi da domani ci aspettiamo tantissime trattative lampo, tantissime ufficialità, perché negli ultimi giorni di mercato, soprattutto nelle ultime ore, sono tanti comunicati, soprattutto in Serie C, un campionato dove ci sono 60 squadre. Anche se fosse un comunicato a squadra, sarebbero ben 60 comunicati, ma c'è chi ancora deve finire di costruire bene la propria rosa, chi dopo le prime giornate di campionato magari le cose non sono andate proprio nel migliore dei modi e quindi deve provare a dare questo slancio in queste ultime ore di calciomercato. Parliamo anche di campo giocato invece, perché questa sera si chiude la seconda giornata di Serie C con i posticipi nel girone A. Andiamo a leggere il programma: alle 20:30 Novara Folgore Caratese, alle 21 Albino Leffe Ospitaletto, Desenzano Trento, Renate Cittadella e Treviso Lecco. Queste le gare che si giocheranno questa sera, ma andiamo a fare un po' il punto di quello che è successo, perché nel weekend si è giocato. Si è giocato in tutti e tre i gironi, ovviamente, tante belle partite. Partiamo dal girone A, perché in testa ovviamente c'è l'Union Brescia, due vittorie in due partite per la squadra di mister Corini. Dopo andremo a ascoltare proprio le parole del tecnico della Leonessa. L'Union Brescia che si è imposta 1-0 sul campo della Pergolettese con il gol in pieno recupero, quindi una partita che sembrava destinata allo 0-0, l'Union Brescia l'ha risolta all'ottavo minuto di recupero, e sono segnali anche questi, perché vuol dire che è una squadra che già dalle prime battute, siamo ancora ad agosto, non ha intenzione di fare sconti, non ha intenzione di mollare un centimetro. L'abbiamo detto, è la squadra da battere nel girone A. È anche un gol che alla seconda giornata, quando dice vabbè, possiamo accontentarci del pareggio, non si accontenta del pareggio, si porta in testa in solitaria, perché alle sue spalle abbiamo l'Alcione Milano a 4 punti, che ha pareggiato 0-0 con la Dolomiti Bellunesi, e dietro sempre a 4 Dolomiti Bellunesi, anch'essa a 4 punti. E poi abbiamo la Juventus Next Gen, che dopo la vittoria della prima giornata pareggiato 3-3 in uno spettacolare Carpi Juventus Next Gen, terminato appunto 3-3, quindi a 4 punti anche la Juventus Next Gen, così come l'Arzignano, che ha vinto dopo il pareggio della prima gara, ha vinto 1-0 contro la Provercelli. Gli altri risultati del girone A, ovviamente Lumezzane, Giana, Erminio 1-0, e poi le gare di questa sera. Nel girone B, venerdì si è aperto il girone B con Pianese Vado 0-0. Sabato le altre gare: il successo del Grosseto in casa dell'Ostia Mare per 2-1 per la formazione toscana. Il Ravenna si è imposto 3-1 con il Latina, 1-0 invece per la Torres in casa contro la San Benedettese, pioggia di gol invece fra Forlì e Pescara, vinta 5-3 dai padroni di casa. Nessun gol invece in Pineto Livorno, terminata 0-0. Mazzocchi ha trascinato lo Spezia alla vittoria contro il Campobasso 1-0, mentre l'Atalanta Under 23 ha vinto 2-1 con il Guidonia domenica. La Reggiana, altro successo esterno della Reggiana, 2-1 in casa del Gubbio. Ha chiuso poi il programma della seconda giornata del girone B, Vispesaro Perugia 2-2. La classifica che vede una grande ammucchiata in testa, perché a 4 punti ci sono Vado, Grosseto, Perugia, Reggiana, Ravenna, Forlì, Spezia e Livorno, e poi Guidonia, Pescara, Atalanta Under 23, Campobasso, Torres a 3 punti, Pineto 2, San Benedettese, Latina, Vispesaro e Pianese 1. A quota 0 ancora dopo due giornate l'Ostia Mare di Daniele De Rossi, presidente Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, e il Gubbio. Andiamo avanti perché chiudiamo la rassegna di quello che è successo nel weekend, perché si è giocato tanto anche dal girone C, che venerdì si è aperto con la grande vittoria del Barletta nel derby con il Bari, 3-0 per i padroni di casa, e mentre il Casarano si è imposto 4-3, altra gara ricca di gol, contro il Giuliano. Successo anche della Cavese contro l'Audace Cerignola per 3-1, mentre il Picerno poi si è imposto 2-0 in casa della Scafatese. Sabato Foggia-Sanitana 1-1, e della Sanitana poi parleremo in maniera più approfondita nella seconda parte di trasmissione. Una Sanitana che ha iniziato la stagione male, dopo la sconfitta in casa la prima giornata, aveva perso anche in Coppa Italia Serie C. Questo pareggio in casa del Foggia, e a Salerno è scoppiata la contestazione nei confronti della proprietà, che a dirla tutta non è che nasce adesso, esplosa ancora di più, ma la società è da tempo nel mirino della tifoseria organizzata, e non solo. La Casertana della tifoseria organizzata e non solo. La Casertana

0: nelle prime due gare, insieme al Savoia, al Crotone e al Cosenza, quindi vittime illustri, perché Catania, Cosenza e Crotone senza dubbio erano squadre che sulla carta sono destinate a un campionato di vertice. Invece in testa, punteggio pieno, abbiamo tre squadre: Picerno, Potenza e Sorrento. Il Potenza, lo abbiamo detto, è una squadra da tenere d'occhio, perché dopo aver fatto bene, molto bene, lo scorso anno è ripartita alla grande. È una proprietà importante, una proprietà forte per la Serie C soprattutto. Vedremo se sarà continua da poter lottare per la promozione diretta fino alla fine, ma sicuramente è una delle squadre da tenere sotto osservazione per, senza dubbio, un piazzamento nella zona playoff, nella parte alta della zona dei playoff, non il decimo posto, diciamo playoff e fase nazionale diretto. Quindi è una squadra molto interessante da tenere sicuramente sotto osservazione. Poi abbiamo Barletta, la neopromossa Barletta a 4 punti, quindi ancora imbattuta in questo campionato, la Casertana, il Foggia. E attenzione anche al Foggia, 4 punti per una squadra che fino a un mese fa era in Serie D. Poi c'è stato ovviamente il ripescaggio, la riammissione in Serie C del Foggia, che è iniziato molto bene, una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate. Chissà che non possa ripetere quanto fatto dal Mantova qualche stagione fa, quando di fatto anche il Mantova era in Serie D con tutta la squadra da rifare, e poi la squadra l'ha rifatta, e bene, perché sotto la guida di mister Possanzini è arrivata la promozione diretta in Serie B. 4 punti anche per l'Inter Under 23, che per adesso non ha pagato il fatto di essere scesa a giocare nel girone C. 4 punti anche per l'Altamura. Poi Cavese, Casarano, Bari e Cerignola, Monopoli a quota 3 punti, un punto per Scafatese, Giuliano e la Salernitana. E come detto, Crotone, Savoia, Catania e Cosenza sono ancora ferme a 0 punti. Torniamo invece al girone A, dove abbiamo detto che l'Union Brescia è la squadra da battere. Sentiamo velocemente cosa ha detto mister Corini dopo l'ultimo successo dell'Union Brescia.
1: Sì, voluta, cercata sino alla fine. Oggettivamente la Pergolettese ha fatto molto bene nel primo tempo, ne siamo stati dentro. Nonostante questo, anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Poi nel secondo tempo abbiamo approcciato bene, siamo stati bravi ad andare in superiorità numerica per un fallo che mi è sembrato evidente, con l'espulsione da parte di un loro giocatore. Abbiamo cercato le soluzioni giuste, sembrava che non arrivasse mai. Invece, su una situazione finale, con grande convinzione siamo andati a fare gol e a vincere questa partita molto molto importante. Io penso che questo sia fondamentale: se devi fare un campionato di vertice devi saper vincere e interpretare più partite. Sicuramente questa è una partita che è stata complicata, sporca, ma ci siamo saputi stare dentro e abbiamo creato le opportunità per poterla vincere, e siamo stati bravi ad andare a portarla dalla nostra parte. Sì, li aspetto tutti in piazza, perché insomma penso che abbiano voglia di vedere i loro giocatori, di portare il loro entusiasmo, la loro vicinanza che ci hanno sempre dimostrato. È stato un peccato oggi non avere la curva con noi, e spero che questo non accada più, perché sono per noi un valore aggiunto, e dunque non vediamo l'ora, insomma, di presentarci a loro e ricevere tutto il loro entusiasmo. E poi approcceremo al meglio la Coppa Italia, perché è una competizione a cui teniamo, e cercheremo di mettere in campo la miglior formazione per battere la Gianna. Grazie a chi è venuto qui, a chi ci ha sostenuto, a chi ha fatto strada, che ha sofferto con noi questa sera ma ha avuto la fortuna di gioire. Dunque grazie davvero a chi è voluto essere qua con noi questa sera.
0: E queste le parole di mister Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia. Lo ha detto anche lui: è stata una vittoria voluta fino all'ultimo secondo, è arrivata all'ottavo minuto di recupero, 0-1 per l'Union Brescia in casa della Pergolettese, che, come ha detto anche mister Corini, ha fatto un'ottima partita, ma l'Union Brescia ha voluto mandare un segnale importante subito al campionato. Nel girone A, lo abbiamo detto per tutta l'estate, ma lo diciamo dalla sconfitta dell'Union Brescia poi nella finale playoff della passata stagione, ormai con l'Ascoli, che sarebbe stata la squadra da battere nel girone A, perché senza nulla togliere alle avversarie, sulla carta non c'è, ci sono tante squadre buone, molto buone, che possono lottare per la zona playoff, ma come dicevamo, sulla carta l'Union Brescia ha quel qualcosa in più, anche dato dalla continuità, perché comunque continua con mister Corini, con una rosa importante e rafforzata da un mercato.

molto molto importante che ha fatto l'Union Brescia in questa finestra di mercato. Quindi dopo due partite è in testa a punteggio pieno, già ha messo le idee in chiaro. L'Union Brescia vuole fare un campionato di vertice, vuole fare un campionato da protagonista, vuole la Serie B. Il presidente Pasini era stato chiaro quando è stato annunciato il nuovo progetto, no, dell'Union Brescia la scorsa stagione: la Serie B in 3 anni. Il primo anno ha fatto molto bene, è arrivata ai playoff, ha perso in finale. L'Ascoli ha vinto con merito perché probabilmente era la squadra più forte di tutti i playoff, però ha dimostrato l'Union Brescia di esserci, perché nella gara d'andata aveva tenuto testa e bene all'Ascoli, e quindi quest'anno potrebbe essere l'anno buono per l'Union Brescia. Ovviamente i tifosi del Brescia dovranno fare tutti gli scongiuri del caso. Sarà il campo a parlare, però il campo in queste prime due giornate ha parlato, e ha parlato bene, perché l'Union Brescia non vuole fare sconti a nessuno, ha vinto anche questa gara e, come dicevamo, è un segnale davvero davvero davvero importante. Allora, dopo questo grande recap, come dicono quelli bravi, su quanto è successo e quanto dovrà succedere nelle ultime partite della seconda giornata del girone C, noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo poi, perché la seconda parte di trasmissione sarà interamente dedicata al calciomercato. Ultimi 2 giorni, ci siamo, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Ci colleghiamo subito con Milano, la sede del calciomercato, delle ultime due giorni di calciomercato, dove troviamo il direttore di Tutto C, ma anche collega di tuttomercatoweb.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, grande dispiegamento di forze per quanto riguarda la squadra di Tutto Mercato Web, Tutto C e TMV Radio a Milano per gli ultimi giorni di mercato. Insomma, raccontaci un attimo, prima di parlare ovviamente di quello che succederà ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori sul canale 61, il 61 del digitale terrestre, quello che succederà in queste prossime, in questi due giorni, ultimi due giorni a Milano, sede del calciomercato.
1: Sì, aprirà i battenti come al solito l'hotel Sheraton, due passi da San Siro, sta aprendo ora, in questi minuti, diciamo, sì, ufficialmente la sessione. Siamo abbastanza vicini, ripeto, a San Siro, c'è in arrivo, diciamo, un piccolo esercito di agenti, dirigenti, anche calciatori, perché passano... Sì. A volte anche i calciatori direttamente per partecipare e chiudere e firmare le trattative, e la fiera dei sogni, la fiera dei sogni, delle vanità del mondo moderno, del calcio moderno, nel senso, ci si incontra, si prende un caffè, si intavolano trattative, chi ha cose da fare cerca soluzioni in last minute, qualcuno si fa venire delle idee in base a quello che viene proposto, a volte si litiga, perché succede anche questo.
0: Succede.
1: E saremo qui, insomma, per raccontarlo.
0: Ivan, proprio per quanto riguarda invece la Serie C, ne parlavo nella prima parte di trasmissione, saranno due giorni, soprattutto per quanto riguarda la Serie C, lo dicevo, con tante trattative last minute, tante ufficialità, perché gli ultimi giorni di mercato, anche se facessero un comunicato a squadra, sono 60 comunicati, quindi tu mi insegni che sono tanti, ma saranno sicuramente di più. Cosa ti aspetti? Da chi ti aspetti qualcosa? Da chi ti aspetti qualcosa in queste ultime ore di mercato?
1: Allora, mi aspetto molto da tante, perché poi è normale che la Serie C, le squadre della Serie C arrivino con diverse cose da fare. Mi aspetto uno scatto dalla Salernitana, che deve risolvere in casa la questione Matino, però poi deve anche, secondo me, completare un po' la squadra per renderla più competitiva, perché io credo ci sia si possa fare di più. Mi vorrei aspettare qualcosa dal Bari, perché questo avvio di campionato ha oggettivamente dimostrato che, insomma, c'è da fare. Il Bari sta provando a chiudere Rava Secchiosa, però credo che servano insomma, serve a mettere qualcosa di più competitivo nel motore.
0: Sì.
1: Ma non so, diciamo, mi aspetto qualcosa anche da altre, però quelle, le due che ho visto un po' più bisognose, forse, insomma, se non sono quelle in assoluto più bisognose, queste due sicuramente credo che possano fare qualcosa di, per diventare più competitive.
0: Io ci avrei messo in mezzo anche il Catania, però qui non so se è una questione di rosa o una questione di nuovi meccanismi da trovare, nuove idee, perché è cambiato tutto a Catania, però il Catania resta lì fermo a zero punti. Ti aspetti che possa fare qualcosa il Catania in queste ultime ore di mercato, o bisogna dare tempo comunque al nuovo allenatore di trovare la giusta quadra?
1: Ma allora, guardando il campo, anch'io ho pensato, ora gli dico il Catania, poi però ragiona un attimo, e Catania ha fatto tante operazioni,
0: sì, infatti.
1: Già ha cambiato tantissimo, ha preso giocatori di livello, penso, vabbè, ovviamente a Coda, però non è l'unico, Liguori, ce ne sono diversi, Quindi credo che sia una questione soprattutto legata al tempo. Poi potenzialmente, insomma, così me la posso anche aspettare, però in quel caso, ecco, più che una necessità di rinforzarsi ancora, vedo il bisogno di dare un po' di tempo per far ambientare i nuovi e poi valutare se l'amalgama ti raggiunge, se è quella giusta, perché poi quando cambi tanto ti esponi a quel rischio fondamentalmente che magari non si
0: Certo.
1: crea il mix giusto, però insomma a livello di innesti secondo me il Catania ha già fatto parecchio.
0: Ivan, prima di salutarti, ovviamente lasciarti al tuo lavoro che in queste ore, in questi giorni sarà molto molto impegnativo, ti chiedo un commento velocemente su quelle che sono state le partite del weekend. Partirei dal Brescia perché l'Union Brescia ha dato un bel segnale, nel senso andare a vincere in pieno recupero vuol dire avere fame, avere quella voglia di dominare il girone come è successo nelle ultime stagioni con Padova e Vicenza e di conquistare la Serie B. Lo abbiamo detto, l'Union Brescia è la squadra da battere, però già in queste prime giornate ha dato dei segnali importanti.
1: La squadra da battere, ma la devi confermare sul campo e in questo avvio,
0: Sì.
1: come dicevi tu, lo ha fatto. Non è stata, diciamo, stellare oggettivamente, perché poi, insomma, ieri non è che ha dominato, ha fatto vinto
0: No, no, certo.
1: all'ultimo minuto disponibile. Quindi, secondo me, è vero che nel secondo tempo ha giocato meglio della Pergolettese, però diciamo, non ci ha convinti troppo. Credo che sia una squadra molto forte in un girone in cui non vedo nemmeno potenziali avversarie, con tutto il rispetto per le altre.
0: Esatto.
1: Secondo me se il Brescia ingrana e questi 6 punti in 2 giornate ci danno un indizio che possa ingranare, e poi diventa difficile prenderla perché non vedo una squadra che riesca, cioè che abbia almeno potenzialmente una rosa così competitiva.
0: Ivan, prima di salutarti, quali sono gli appuntamenti? Insomma, la squadra di Tutto Mercato Web, è pronta lì in loco a Milano. Insomma, vi daremo appuntamento ovviamente per tutti gli aggiornamenti su Tutto Mercato Web, su TMV Radio. Insomma, raccontaci un po' velocemente, come sarà la squadra di TMV e di TMV Radio a Milano.
1: Abbiamo un dispiegamento di forze importanti, stanno arrivando Tommaso Bonan, Claudia Marrone, Daniele Najar, ovviamente Niccolò Ceccarini, ci divideremo per le vie degli alberghi, per l'albergo e per le vie di
0: Esatto.
1: Milano, perché poi non si sa mai cosa può succedere in centro, l'hotel non è molto in centro, fino alle 20 di domani, quando chiuderà la sessione. Di calciomercato ci saranno aggiornamenti continui su tutto Mercato Web, su tutto C, su TMV Radio, con la possibilità davvero di vivere istante per istante quello che sarà diciamo, questo rush finale di calciomercato.
0: E noi saremo pronti ovviamente a seguirvi e a supportarvi anche dal desk qui in redazione. Ivan, grazie e buon lavoro ovviamente.
1: Buon proseguimento.
0: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C, ma anche collega di Tutto Mercato Web, inviato proprio a Milano. Come ci diceva lo stesso Ivan, ci stanno arrivando nella sede del calciomercato degli ultimi 2 giorni anche Tommaso Bonan, Claudio Marrone, Daniele Najal e il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, con i quali poi ovviamente nel corso della giornata qui su TMV Radio ci collegheremo perché ci saranno tante dirette speciali direttamente da Milano perché insomma queste ultime ore di mercato si fanno lì all'Hotel Sheraton a Milano. Insomma, ci saranno tante trattative da raccontare. Chiedo a Costantino Fazzari in cabina di regia di sistemare il nostro prossimo collegamento così possiamo andare a avanti con la trasmissione. Nel frattempo parlavamo del Bari con Ivan Cardia, Bari che è stato, dopo la vittoria della gara d'andata, ha perso 3-0 con il Barletta, e secondo quanto riportato da Sky dovrebbe essere fatta per l'arrivo al Bari dell'attaccante classe 2000 Flavio Bianchi, arrivo da, in prestito da, dall'Empoli, è previsto l'arrivo oggi in città il 31 agosto. Insomma, si muove sul mercato il Bari, perché ha bisogno di un attaccante. Flavio Bianchi potrebbe essere l'innesto giusto, classe 2000, arriva dall'Empoli, come detto, atteso per oggi in città, per sostenere ovviamente le visite mediche di rito e poi firmare il contratto che lo legherà al Bari per questa stagione. Andiamo avanti, perché avevamo detto, abbiamo promesso che avremmo parlato della Salernitana. Lo facciamo con chi la Salernitana la conosce benissimo, Gaetano Ferraiuolo. Ciao Gaetano.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, parlavamo di un inizio di stagione complicato, non solo in campo ma anche fuori, perché l'ho visto anche, Gaetano, sui tuoi social, insomma, in città monta la polemica nei confronti della proprietà. Raccontaci un po' cosa sta succedendo.
2: È un inizio complicato, però purtroppo non sorprendente, perché quando fai un ritiro con una squadra che è completamente stravolta nella seconda parte del ritiro, torni a Salerno e stravolge ancora di più la rosa. C'è un presidente che è assente sul territorio, a parte nella partita col Sorrento, da 2 anni, e sta facendo di tutto per venderla, non ci riesce, quindi la porta avanti trascinandosi contro la sua volontà, affidando poi la carica tecnica, a parte a Fagiano, a persone che fino all'altro ieri, rispettabilissime, di grande spessore, però facevano un altro mestiere. È normale che poi la squadra ne risente. Succede che Matino litiga con Cosmi prima della partita, Lescano dopo la gara col Sorrento manifesta insofferenza parlando con i tifosi rispetto al suo schieramento in campo. Insomma, non si capisce niente, e purtroppo questi striscioni che sono comparsi, sono stati esposti l'altro ieri, hanno indotto Fagiana ad aggrapparsi all'ennesimo alibi, perché la frase come chiedeva adesso Iervolino di spendere soldi dopo questa contestazione ha fatto arrabbiare ulteriormente la curva, che pur garantendo presenza sugli spalti almeno per adesso, non prenderebbe di buon occhio un eventuale passo falso anche nel derby con la Cavese, che sembra molto sentito. Quindi c'è una tensione alle stelle. Iervolino ha rifiutato questo confronto, e anche il sindaco De Luca, che negli ultimi anni per ovvi motivi non parlava più di Salernitana, ha incontrato la tifoseria organizzata, che gli ha chiesto, insomma, di cercare acquirenti, di intervenire, perché la situazione è veramente molto anomala, perché Iervolino non vuole vendere ma allo stesso tempo non sta investendo, quindi è un trascinarsi che sostanzialmente è soltanto pericoloso per la squadra.
0: Ecco, Gaetano, parlando invece del campo, Cosmi ha detto che non si aspettava di subire una rete dopo 30 secondi. Anche questo è un segnale di fragilità della squadra. Cosa c'è dietro?
2: Certo, il fatto che prima della partita ci sia stata questa lite nello spogliatoio, si prende gol dopo 30 secondi, con degli errori anche banali, fa trasparire tutto il nervosismo di questa squadra. Per dire, non hanno accettato i giocatori che la fascia di capitano sia andato a Capuano, che è arrivato 3 giorni prima. Quindi tra noi e vecchi non si è creato questo feeling, e poi in campo si è visto. Il primo tempo è stato inguardabile. Il Foggia, che 20 giorni fa in teoria costituiva la squadra per la Serie D, ha messo sotto la Salernitana. C'è stato il pareggio con la Cumina, che insomma, quando tocca palla si vede che è un calciatore che con la Serie C non c'entra niente, però poi nel finale, se Galeotti non fa 2 o 3 grandi parate, perdi anche a Foggia, e avendo fatto Sorrento, Scafatese e Foggia, che sono 3 avversari sulla carta abbordabili, chiaro che sarebbe stato preoccupante, non dico per la classifica perché siamo all'inizio, però le prestazioni sono negative.
0: Certo.
2: Cambia di continuo, 3-4-2-1, 3-5-2, voleva fare il 4-3-3, Fagiano gli ha fatto capire che non prenderà gli esterni che servivano. Insomma, e anche in questo caso, tutti contro tutti, che si riflette sul lavoro di Cosmi, che è palesemente insofferente e palesemente insoddisfatto.
0: Ecco, invece proprio per quanto riguarda mister Cosmi, la situazione, come certo l'hai detto tu, siamo ancora all'inizio di campionato, ovviamente non si può parlare di una classifica preoccupante, perché con una vittoria comunque si riequilibra tutto, perché sono passate solo due giornate. Però, come dicevi tu, sono arrivate due sconfitte e un pareggio contro, una in Coppa Italia, ovviamente Serie C, contro squadre sulla carta alla portata, anzi, della Salernitana. Ricordiamo, la Salernitana è una squadra che l'anno scorso ha fatto un campionato di vertice e che dovrebbe, almeno sulla carta, poi il campo è sempre a parlare, fare un altro campionato di vertice. L'ho presa larga il discorso, era per chiederti se Cosmi, in un'eventuale sconfitta con la Cavese, potrebbe essere già messo in bilico dalla proprietà.
2: Secondo me sì, perché se l'anno scorso Fagiano era forte sponsor di Cosmi, quindi gli ha coperto le spalle, tra virgolette, adesso tra Fagiano e Cosmi c'è una freddezza inaspettata, perché i due a Trapani hanno costruito grandi cose e si sono ritrovati a Salerno proprio in virtù di questo rapporto. Nel momento in cui Fagiano ha manifestato, comunque dice la squadra ha fatto schifo, e lo dice tre volte pubblicamente, è ovvio che non è un complimento per l'allenatore, qualche certo. giocatore tra i veterani, ripeto, anche con i tifosi, secondo me sbagliando, all'esterno dello stadio ha manifestato insofferenza verso l'allenatore, c'è stata questa lite con Matini. Io penso che se malauguratamente si dovesse perdere anche il derby con la Cavese, anche perché dopo ci saranno Potenza, Barletta, si avvicinerà alla partita col Bari, quindi non dico che bisognerebbe poi guardarsi alle spalle pensando alla lotta per non retrocedere, ma la Salernitana sarebbe stra-ridimensionata, perché se una di quelle di sopra certo. vince, non vince, è vero che siamo alla terza, ma vai già a 7-8 punti di distacco dalla vittoria.
0: Gaetano, prima di salutarti e ovviamente ringraziarti per essere stato qui con noi, le ultime 48 ore di mercato, ecco, dicevi tu la proprietà, quella di Iervolino, che non sta investendo, ma ti aspetti qualcosa? I tifosi della Salernitana si possono aspettare qualcosa, qualche intervento last minute in queste ultime ore di mercato, oppure l'indirizzo è chiaro, ovvero che non verranno fatti acquisti?
2: Allora, io penso che alla fine arriveranno un paio di giocatori, perché avendo insomma fatto questa scelta di mettere Matino fuori rosa, un difensore lo devi prendere
0: esatto.
2: per forza, perché c'è Inter che tornerà tra novembre e dicembre, quindi un difensore va preso. Sta girando il nome di Veseli, che insomma si sarebbe proposto, uno che qui a Salerno ha vinto un campionato di Serie B, è chiaro che ha caratteristiche diverse rispetto a Matino, quindi non lo so, io penso che almeno un difensore arriverà. Poi c'è Longobardi, che è virtualmente fuori rosa, piace molto a Pescara, dove ritroverebbe Boucher. Il sogno di Fagiano, e lì Iervolino un ok per un extra budget l'ha dato, è Casiraghi, però al momento Casiraghi, per motivi familiari, sembra vada verso Ravenna. La Salernitana insiste, gli avrebbe offerto un ingaggio che è superiore a tutti quelli che prendono i calciatori rosa, più forti, più superiore a quello di Pescano, superiore a quello di tutti i calciatori. Adesso sta a lui, mm-hmm. È ovvio però che anche qui insomma la confusione, si dice che si farà il 3-4-3 perché 3-5-2, poi vai su Casiraghi, che ha caratteristiche diverse dal modulo che tu stai imponendo all'allenatore,
0: certo.
2: Però è chiaro che con Casiraghi l'asticella si alzerebbe, perché penso che è il giocatore che veramente può far svoltare, sperando però che l'eventuale arrivo di un grande giocatore non preveda la partenza di uno tra Schick, Lescano e Villa, perché sono in scadenza, al momento non ce l'ho che avere il rinnovo e le offerte ci sono.
0: Gaetano, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta, ci sentiamo presto.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ringraziamo ovviamente Gaetano Ferraiuolo, con il quale abbiamo fatto un po' il punto su quello che sta succedendo in casa salernitana, sia dentro che fuori dal campo, e ovviamente ci risentiremo nel corso della stagione, perché con Gaetano un amico, insomma un collega, non stiamo a divagare per i motivi perché che ci legano, ma li potete immaginare. Andiamo avanti, perché nel girone B, adesso torniamo al girone B dopo aver parlato del girone C, nel girone B c'è un ottimo Perugia che è reduce dal 2-2 sul campo della Vispesaro, con il pareggio raggiunto poi nei minuti finali da Sabatini a 10 dalla fine, il nuovo Perugia di Aimo Diana, che è lì nel gruppone delle squadre in testa con 4 punti insieme a Vado, Grosseto, Reggiana, Ravenna, Forlì, Spezia e Livorno. Andiamo a sentire proprio le parole di mister Diana dopo il pareggio con la Vispesaro.
3: Allora, un punto è ancora aperto, forse il gol del vantaggio è un po' illuso, magari la partita poteva essere condotta in un altro modo, però apprezziamo noi il carattere e la determinazione che ha messo la squadra nel ricercare appunto un 2-2 che premia, no, diciamo, l'atteggiamento mostrato dopo essere il vantaggio della Viss.
4: Ma io sono tutte cose che mettevo già in preventivo, io sapevo che oggi sarebbe stata, immaginavo che poteva essere una partita di un po' di sofferenza, perché il campionato dà altre indicazioni, la Viss Pesaro è quella di stasera, frizzante, gioca in casa, su un campo difficile, sintetico, non siamo abituati, sapevo che avremmo faticato, anche quando siamo andati in vantaggio. Ho sempre avuto la sensazione che loro fossero pericolosi, ne ho parlato anche a fine primo tempo, e poi infatti è successo, anche l'esperienza ti porta a pensare che è successo quello che è successo, abbiamo avuto 10-15 minuti di, non blackout, purtroppo gli avversari ci sono andati, abbiamo fatto degli errori, senza nasconderci, abbiamo fatto dei chiari errori che dovremmo andare a correggere, li metto dentro in questo percorso, dobbiamo però essere molto molto più veloci nell'essere più bravi e più attenti in questa situazione. La reazione era altrettanto una cosa che io avrei sempre pensato, perché li vedo tutti i giorni allenarsi, vedo che ci sono dei giocatori che non mollano neanche nell'allenamento, non vogliono perdere, ero convinto, sono sicuro che in quella partita qua non avrebbero voluto perderla, avrebbero fatto il massimo, magari non ci si riusciva a pareggiarla, e ancora meglio quando abbiamo pareggiato, credo che abbiamo mantenuto la possibilità di vincerla addirittura. Se avessi magari avuto la possibilità di avere ancora qualche cambio, secondo me potevamo provare anche a vincerla, però prendiamoci il buono e prendiamoci anche il meno buono e lavoriamoci.
3: Ecco, tornando ai gol presi, no? Sono un po' tutti di errori, un po' molto simili, anzi diciamo il Perugia ha preso un gol simile a quello che aveva fatto appunto con Pierini, e il secondo gol è sembrato molto simile a quello preso in Coppa Italia, sempre contro la Viss. Quindi sono delle disattenzioni che mettono in evidenza poi un problema difensivo che però Perugia potrà risolvere, perché ha dei giocatori comunque che sono attualmente fuori dal rettangolo verde.
4: Sì, poi sai, alla seconda giornata di parlare di problemi difensivi mi sembra un po' esagerato, non mi sembra che abbiamo preso 4 gol e 3 gol, abbiamo subito 2 gol. Ci sono stati degli errori, mi sembra un po' esagerato dire problemi difensivi, anche perché a volte il gol non lo si prende ma l'errore si fa lo stesso, viene evidenziato dal gol, è chiaro che siamo qua per lavorare su questi aspetti qua, ci sarà un giorno magari che saremo fortissimi dietro e magari non riusciremo a fare gol, questo mi racconta la mia storia, la storia del calcio, ci lavoreremo, quello è certo, però non mi va di mettere pressione su una cosa che secondo me non, in questo momento non c'è, ecco, ci sono stati fatti degli errori, ne faremo altri, lavoreremo su quello che abbiamo fatto, i ragazzi sono consapevoli sia quando fanno bene sia quando sbagliano e sono i primi a riconoscerlo, e quindi sei già a metà dell'opera se lo riconosci.
5: Ma è possibile che ci sia stato su questi due gol presi anche un problema di brillantezza fisica? Può aver influito questo? Secondo
4: te? Ma assolutamente sì, ma oggi loro erano nettamente più freschi, più brillanti di noi, se le vinceva da tante cose, ma è giusto che sia così, è una squadra molto più pronta a livello fisico rispetto a noi, giovane, quindi frizzante, con dei buoni interpreti, ripeto, non mi piace che si stia mettendo un punto decisivo e determinato sulla fase difensiva quando non è un problema, non è ancora un problema, e io andrò sempre in difesa dei miei ragazzi, perché poi abbiamo sbagliato di gol in avanti, però non lo si dice, potevamo essere più ficcanti in tante cose, potevamo concludere meglio, quindi ci lavoriamo.
6: Carriero prima qui ai microfoni ha detto che questa è stata la miglior prestazione del Perugia delle tre gare ufficiali, se concorda con lui e se ci può dire cosa l'ha messa più in difficoltà della Viss.
4: Ma non so dirti se è stata la migliore, poi noi la viviamo in panchina, non riusciamo ad avere una grandissima visione dell'insieme dei 90 minuti, sicuramente oggi si è vista una squadra che ha avuto degli alti, dei bassi, e degli alti importanti e anche dei bassi importanti, quindi dovremmo trovare una media che sia quella giusta. La Viss, la Vis ha dei giovani interessantissimi, soprattutto sugli esterni, di prospettiva a mio avviso ci ha messo in difficoltà, perché sicuramente hanno brillantezza in questo momento sulle prime giornate di campionato, e queste squadre hanno brillantezza rispetto a squadre come noi che sono un po' più muscolari e che, sono, e che arrivano magari da un periodo di meno allenamento rispetto agli altri.
3: Ci può essere stato un episodio di, a favore del Perugia, un rigore su Sabatani prima del gol del pareggio?
4: Ma i ragazzi non mi hanno chiesto la carta, solitamente me la chiedono subito, forse Sabba, sì me la ricordo quella situazione lì, sarebbe da andare a rivedere, ma non credo che su queste situazioni cambino idea gli arbitri, abbiamo visto che per cambiare idea deve succedere l'imponderabile.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta su TNV Radio e su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Andiamo con l'ultima ora perché c'è un'ufficialità, ne avevamo detto che ne sarebbero arrivate tante, è arrivata la prima di questo rush finale del mercato, che riguarda il Pescara, che ha trovato l'erede in attacco di Antonio Di Nardo, ceduto alla Juve Stabia, con la Juve Stabia già segnato nel successo in casa della Sampdoria. Antonio Di Nardo, dicevamo, ha trovato il sostituto del Pescara, si tratta di Giacomo Parigi, che arriva a titolo definitivo da Latina e firma un contratto biennale con il Pescara, quindi il Pescara si rafforza sul mercato andando a chiudere quel tassello che mancava dopo la cessione di Di Nardo alla Juve Stabia, che è rimasto in Serie B dopo aver fatto molto bene con il Pescara nelle ultime stagioni. Dicevamo che questa sera si chiuderà la seconda giornata di Serie C con i posticipi del girone A, tutti una alle 20:30, ovvero Novara Folgore Caratese, le altre gare alle 21, Albino Leffe Ospitaletto Franciacorta, Desenzano Trento, Renate Cittadella e Treviso Lecco. Queste le gare che chiuderanno la seconda giornata di Serie C. Per prima di salutarci, per ovviamente l'appuntamento, l'invito di restare collegati qui su TNV Radio e di seguire tuttomercatoweb.com e tutto C, perché in queste ultime ore saremo in forza, in massa, presenti a Milano per raccontarvi tutte le ultime trattative, tutte le ultime ufficialità, come in questo caso del Pescara. Quindi l'invito ovviamente è restate qui con noi. Noi, prima di chiudere la trasmissione, andiamo a sentirci le parole di Attilio Tessera, nuovo tecnico della Reggiana che ieri, che nel weekend ha vinto il suo match di campionato e si è portata contro il Gubbio 2-1 per la Reggiana in casa del Gubbio, ed è lì a 4 punti nel gruppone delle squadre di testa. Andiamo a sentire le parole di Tessera e noi ci salutiamo, l'appuntamento con A Tutta C è domani mattina alle 9:45, ma ovviamente restate con noi su TNV Radio. Ciao!
1: Possiamo piangere addosso, se siamo più forti possiamo anche vincere, insomma questa sera la Reggiana secondo me l'ha convinta dal punto di vista dell'atteggiamento soprattutto.
2: Venire qui con l'atteggiamento sbagliato sarebbe stata dura, è già stata durissima con l'atteggiamento giusto, quindi, però ci siamo stati, abbiamo avuto nel primo tempo, soprattutto nella prima parte, delle occasioni che non abbiamo concretizzato, poi abbiamo trovato il vantaggio. Difese con sufficiente ordine, anche se loro hanno avuto un paio di situazioni importanti. Secondo tempo equilibrato all'inizio, nessuno è riuscito a prevalere sull'altro, abbiamo trovato il secondo gol e lì la partita sembrava anche abbastanza tranquilla, perché non, nei primi minuti post gol, secondo gol nostro, non abbiamo rischiato poco e niente. Poi ci siamo messi 4-2-4, molto, molto offensivo. Abbiamo provato un po' a tenere e ho deciso di passare a 5 dietro. Loro hanno spinto e hanno trovato in mischia, come abbiamo fatto il secondo gol noi, il 2-1 da poter riaprire la partita. L'atteggiamento mi è piaciuto. Se non vieni qui a lottare è dura. Abbiamo lottato, porto a casa soprattutto questo, oltre ai 3 punti che sono importanti, porto a casa questo atteggiamento. E anche la prima parte dove abbiamo provato senza paura a giocare.
1: Ecco, forse la Reggiana è andata un po' in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, sui cross, non so se è d'accordo, se vuol spiegare un po' come mai nel caso cross, sui traversoni.
2: I traversoni sono arrivati 2 volte sul secondo palo, però abbiamo difeso bene, abbiamo messo in calcio d'angolo, però sempre con i giocatori al posto giusto, non ha sbagliato nulla, i traversoni arrivano. Giocano 2 squadre e quando hanno spinto bene, ho detto è una buona squadra, però siamo arrivati puliti, non sono stati mai lì pericolosi. Pericoli abbiamo sempre avuti, purtroppo dobbiamo guardare bene sui calci piazzati, punizione, calci d'angolo.
1: Tra mille difficoltà in questo precampionato, no? Da tutti i punti di vista, alla fine la Reggiana è in compagnia di tante altre squadre a 4 punti, ecco, se l'aspettava dopo un inizio davvero molto difficile, non certo in campo forse, magari extra, ecco, potesse incidere da questo punto di vista.
2: Starselo si spera che di farne 6, si cerca di giocare sempre per ottenere il più possibile. Venivamo da un'ottima partita lunedì, che è svanita a pochi minuti dalla fine, a 4 minuti dalla fine, dove abbiamo giocato per 60 minuti, secondo me molto bene. Poi una condizione fisica non ottimale. Oggi un passettino in avanti l'abbiamo fatto. Cito Bertagnoli, che è arrivato a fare 90 minuti, è la prima volta da precampionato. Poi si è guadagnato 20 minuti anche lui di condizione, è uscito via. Aveva problemi già a fine primo tempo lunedì, quindi stiamo crescendo sotto questo aspetto, che purtroppo in qualche occasione non ci permette di stare un po' più alti o di ribaltare l'azione con più velocità. Quindi stiamo crescendo, questo è quello che importa. Abbiamo 4 punti, ma dobbiamo pensare già da domani alla prossima partita, senza fare nessun calcolo.
1: Ecco, 2 parole anche su Leon Sipos, che è qui, magari si tapperà le orecchie, però immagino la soddisfazione di vedere anche il suo centravanti segnare per la prima volta in campionato.
2: Sono molto felice, perché l'attaccante vive di questo. Leon fa un lavoro in tutte e due le fasi importante, non è uno che sta solo statico, fermo in area di rigore. Ha avuto in queste 2 partite un attaccante più 2 trequartisti che è anche un attaccante da giocargli vicino, da poter attaccare un po' di più la profondità. Però siamo un po' in emergenza e quindi ha fatto benissimo il suo lavoro, così come Nathan. Faccio i complimenti, perché lui si è avuto delle vicissitudini fino a 10-15 giorni fa. In queste 2 partite ci ha dato un contributo importante. Quindi bravo Leon a farsi trovare pronto lì in area di rigore.
3: Attilio, ciao. Ci fa impazzire. Tre domande. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Penultimo giorno di calciomercato, si chiude domani alle ore 20, quindi questo caffè del lunedì mattina è frenetico, quasi già schizofrenico. Chissà quanti ne dovremmo bere durante una giornata che è partita subito con il botto, perché come sempre capita, no? Nelle ultime ore, la notte, le notti di mercato, la penultima e l'ultima, registrano sempre dei colpi di scena. Per esempio Zeballos al Monza lo è stato, no? Questa mattina, perché è stato un giocatore trattato a lungo dal Napoli, poi c'è stato l'inserimento del Parma e alla fine, con un vero e proprio blitz, lo ha preso il Monza, che garantisce un esterno offensivo di qualità che può anche davvero essere giusto per le caratteristiche di Ivan Juric. Il Milan che completa il suo mercato tra l'entrata di Hutchinson e l'uscita di Fofana, che sta andando a Lione, e sicuramente il Milan regalerà ancora delle situazioni, forse più in uscita che non in entrata. La Roma che sta mettendo a disposizione di Gasperini altri giocatori offensivi per le sue caratteristiche, come Luis Enrique dello Zenit, e vedremo se ci sarà spazio anche per fare leveling. Sarà la giornata dell'Atalanta e del Bologna per capire se il discorso di Rowe verrà in qualche modo ancora affrontato, o se Bologna riuscirà, no, a mantenere quella che è stata una sua linea di inizio mercato, ovvero al massimo 2 giocatori top forti della prima squadra, 2 perni vanno via e gli altri no. Però è chiaro che dopo le uscite di Lucumi e di Castro, solo un'offerta folle poteva e potrebbe ancora far barcollare, no, questa linea che il Bologna ha sempre fatto filtrare, anche sia privatamente che pubblicamente. L'Inter si è già mossa con largo anticipo, e quando negli ultimi giorni di mercato una società non deve praticamente far nulla, è perché sicuramente ha lavorato bene. Il Napoli è incastrato dal discorso delle liste e quindi della mancata uscita di Lang, e non credo proprio che riuscirà a intervenire per trovare la punta. La squadra che chiaramente in queste ore si è mossa di più è stata la Fiorentina, perché ieri sera sul tardi la Fiorentina ha dovuto fare una scelta, ha cercato Zezé, è vero, ma senza mai avere un accordo totale con il giocatore, senza avere una risposta definitiva dallo United, perché se il giocatore non dava un'apertura definitiva è chiaro che lo United non poteva chiudere questa operazione. Zigzé ha sempre aspettato evidentemente la Juventus o qualcosa in Inghilterra delle prime squadre, ma era la Juventus la squadra che è sempre stata dietro a Zigzé aspettando l'uscita di Jonathan David, e quindi la Fiorentina non poteva più aspettare. Ha preso Beto, che è stata un'idea già dei giorni scorsi, ha deciso che quello poteva essere il giocatore giusto come caratteristiche, anche per dare il via libera a Ken, che non sarebbe comunque più rimasto, non c'erano più le condizioni perché Ken potesse rimanere a Firenze, e alla fine ha chiuso questa operazione, che non sarà l'unica per la Fiorentina, perché la Fiorentina sono convinto che farà ancora un esterno, potrebbe essere Gnonto, con poi l'uscita di Gudmundsson. La Juventus è forse la grande che deve ancora in questo ultimo giorno di mercato fare il colpo. Intanto Pape Sarr, che è il centrocampista individuato già da ieri mattina dopo che si aveva scelto l'Atalanta, tutto confermato, il nome, la trattativa, la chiusura formale di oggi, l'accordo verbale di ieri, le condizioni, quindi la Juventus individua quel giocatore, lo prende tra i centrocampisti a disposizione sul mercato. Era quello che piaceva di più come caratteristiche, per copertura di campo, una mezzala che si inserisce e anche bene, 140 e passa presenze nel Tottenham, l'assist nella finale vinta dal Tottenham di Europa League nel 2025, quindi sicuramente un giocatore con le caratteristiche giuste oggi, visto l'infortunio di Thuram. E quindi tutto adesso sta a come la Juventus chiuderà il colpo in attacco. Con David in uscita, se l'Atletico Madrid riuscirà a definire questa operazione, in mi sono due, Zirkzee favorito su Voltemade, due operazioni comunque di prestito, con diritto di riscatto, prestito oneroso, due giocatori che, e questa è la considerazione finale di questo caffè, non hanno però quel presupposto tattico che Spalletti forse aveva individuato fin dall'inizio, ovvero il centravanti fisico, il 9 in grado di spaccare determinate partite, di risolvere partite bloccate, come poteva essere il Pellegrino che la Juve aveva individuato insieme a Colomuani a inizio mercato. Zirkzee è un giocatore di manovra, bravo, forte, ma di manovra. Voltemade è un giocatore di manovra, è alto, ma è un giocatore che a cui piace venire incontro, far decollare la manovra, tecnicamente molto forte, piedi sopraffini, è quasi un numero 10, non è un numero 9, è lo stesso per Zigzé. Quindi sono due giocatori che possono sicuramente dare qualità, anche imprevedibilità alla manovra della Juventus, non forse quella finalizzazione da partite difficili, no? Dove serve la fisicità in area di rigore, nelle palle inattive, che chiedeva Spalletti. Evidentemente sul mercato quel 9 lì non c'è, o non c'è a determinate condizioni, perché la Juve deve fare i conti con il fair play finanziario, e quindi la Juventus, pur di chiudere la parentesi negativissima di Jonathan David, è disposta a cambiare ancora una volta il tipo di caratteristica del centravanti, del 9, da far arrivare in questo giorno finale di mercato, per prendere un giocatore da Juventus come potrebbe essere Zigzé o comunque Voltemade, ma non quel 9 che inizialmente Spalletti aveva disegnato nel mercato ideale della Juventus.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Tutto mercato web in podcast.
7: Spendere è vero, ma spendere come? Spendere per chi? Spendere per cosa e con che prospettiva? La Premier League ancora una volta dimostra di essere un campionato a parte, una storia diversa, e due acquisti degli ultimi giorni lo dimostrano ancora di più. Ayoub Wade a Manchester City e Bradley Barcola al Liverpool. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Contelli. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com di oggi. Il mercato sta per finire e la Premier quest'estate è ufficialmente entrata in un'altra dimensione. Più che mai non c'è più paragone tra il mercato delle altre leghe e quello della Premier League. Sì, il Real Madrid fa un grande mercato, il Paris Saint-Germain con dei colpi mirati e meravigliosi, il Barcellona altrettanto, ma non c'è più gara. Quando una squadra di Premier League entra in corsa per un calciatore, non c'è avversaria di un altro campionato che tenga. Addirittura, se pensiamo che l'Aston Villa va su Manzambì, nessuna italiana può più pensarci. Ecco, questo dà un po' la misura dei due livelli e delle due dimensioni. Ayoub Wade è la grande fotografia di questo, sì, più di tutti gli altri probabilmente, perché il Lille aveva questo giocatore sul quale Napoli, Juventus, Milan, tutti erano sulle sue tracce. Il Lille ha detto: no, state tranquilli, sappiamo che prima o poi varrà 100 milioni, si sono sbagliati, ne è costato 97 al Manchester City. È un 2007 Boadì, l'avete visto al Mondiale col Marocco, meraviglioso. Ecco, è un giocatore che se spendi 97 milioni per un giocatore che ti dura 2-3 stagioni è un conto. Adesso i 4, 5, 10 migliori al mondo li comprano tutti in Premier League, li comprano e spendono così tanto, ma contratti lunghi e soprattutto un giocatore che ti può durare anche 10 anni a quel livello lì. Quindi è un investimento oltre che un grande acquisto. E lo stesso dicasi per il Liverpool, che non prende un giocatore maturo, un giocatore di grande esperienza, ma il target ormai è diventato Bradley Barcola. Cioè vai a prendere un calciatore che è più giovane di Mohamed Salah profondamente, un giocatore che è molto più giovane di tanti calciatori di grande livello a calcio, nel calcio mondiale, che possono ancora crescere, ancora migliorare, e quel livello e quel valore e quel prezzo lo possono mantenere se non alzare. Questo significa comprare, cioè calciatori che paghi tanto ma ti possono portare risultati che ti portano ancora più soldi e poi possono valere quei soldi ancora per un po' di tempo. Certo, farlo con tutti questi denari è meno difficile. C'è chi come il Manchester United lo fa sbagliando praticamente sempre, c'è chi come il Chelsea lo fa sbagliando 4 volte su 5, e poi ci sono quelle squadre, Arsenal, City e Liverpool, ai grandissimi livelli, che non sbagliano quasi mai. Boadì e Barcola ne sono i due ultimi grandissimi esempi.
6: Tutto Mercato Web in podcast.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Tutto Mercato Web in podcast.
7: Questo Como è una squadra da Champions League, decisamente. È una squadra che può sognare lo scudetto, chissà. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Beh, del Como ne abbiamo parlato spesso, e alzi la mano chi avrebbe immaginato approfondimenti editoriali, podcast speciali, notizie, servizi dedicati al Como su Tutto Mercato Web, su qualsiasi altra testata. Anche soltanto 3 anni fa, 4 anni fa, sì, c'era una realtà bella che stava arrivando, ma non così. Il Como ha tanti soldi, ma la differenza tra avere tanti soldi, saperli spendere e non saperli spendere sta tutta qua. Un'escalation incredibile, ed è destinata a migliorare ancora. Il mercato fatto da quest'estate del Como ci fa veramente pensare che sia l'assoluta regina, perché ha comprato Nico Paz dal Real Madrid. Ha preso uno dei migliori giovani del panorama italiano come liberali, si è rinforzato dietro, ha preso Chaloba a puntellare la retroguardia, ha preso Caicchi, ha preso Giancouto, Cabuala, ma non soltanto, ha tenuto tutti i centrocampisti. Cioè non ha venduto nessuno là in mezzo, Cacré, Perrone, D'Acugna, ha mantenuto l'ossatura e è andata a migliorarsi con un colpo importante. Perché Samuele Ricci abbiamo l'impressione che di averlo visto a Torino e non averlo visto al Milan, è la riprova per lui. E poi davanti, Morata è stato uno dei pochissimi colpi sbagliati, lui in modo pesante, da parte del Como, che però all'interno ha dimostrato di avere le sue risorse per andare oltre anche all'errore di Alvaro Morata. Duvicas, e poi una squadra che segnava con tutti questi giocatori, scoprire Jesus Rodriguez e altri calciatori molto, molto importanti. Insomma, è una squadra che ha fatto un mercato importantissimo, con una ciliegina sulla torta chiamata Moise Kean, uno dei migliori attaccanti del panorama italiano. Como ci dirà se è vero, perché lo scorso anno abbiamo visto un giocatore in fase calante, gli infortuni, la tensione, non è riuscito a caricarsi la Fiorentina sulle spalle, finché poi la Fiorentina non è riuscita a superare lo scoglio della retrocessione. Però 2 anni fa è stato un giocatore straordinario che ha fatto valanghe di gol. Quindi qual è il vero Moise Kean? Lo scopriremo al Como, ma con lui, se dovesse tornare quello di 2 anni fa, con Duvicas, con una rosa adesso non solo di alta qualità, non solo di grande futuro, ma profonda, che dovrà giocare la Champions e il campionato, ci sentiamo di dire che il Como non soltanto è una squadra da Champions, ma perché no, può sognare davvero ancora più in grande.
6: Tutto Mercato Web in podcast.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Naturalmente daremo uno sguardo al campionato dopo le prime due giornate di Serie A. Ci sono anche delle sorprese o comunque insomma delle squadre che continuano a stupire per la loro continuità. Mi riferisco in particolare al Como, che deve si affrontare la Champions e quindi si è rinforzato adeguatamente. Ieri c'è stata la vittoria sul campo del Napoli per 2-1 e poi ovviamente parleremo anche del mercato, perché siamo arrivati agli sgoccioli per quel che riguarda la sessione estiva delle trattative. Siamo praticamente alle ultime ore di questo calciomercato, vedremo se ci saranno in extremis anche dei colpi clamorosi. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari e Atalanta tra le altre. Ciao Robert, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' del campionato, il Como continua a far sul serio, vittoria convincente contro il Napoli ieri.
1: Sì, assolutamente, l'ho vista. Penso che ci sia stata anche una buona dose di dominio del gioco da parte dei ragazzi di Fabregas, ma questa non è una novità, perché lui comunque sia le sue squadre anno dopo anno hanno avuto questo tipo di impronta. E niente, adesso invece Allegri dovrà rimettere su tutto.
0: Ecco, da ex attaccante ti chiedo cosa cambia adesso per il Como con Ken come centravanti. È secondo te l'uomo giusto là davanti per il gioco di Fabregas?
1: Ma sicuramente è un attaccante che ricerca la profondità nella sua dote principale. Poi è migliorato anche in fase di collegamento tra i reparti, quindi è un giocatore importante. Non è che il Como non ne avesse, però le competizioni sono tre, c'è anche la Champions, quindi sicuramente ci sarà spazio per tutti.
0: Sicuramente Ken è stato anche attratto da questa possibilità di misurarsi in Champions, cosa che la Fiorentina naturalmente non può offrirgli.
1: Beh, purtroppo penso proprio di sì. Dai, ci auguriamo tutti che la Fiorentina torni di nuovo presto a fare punti.
0: Senti, per quanto riguarda il Napoli, troppi errori difensivi, clamoroso anche quello che è accaduto in occasione della costruzione dal basso.
1: Sì, dai, diciamo che, come ha detto il mister Allegri, quando tu ti accorgi che non puoi fare certi tipi di giocate, devi essere intelligente e cogliere subito queste indicazioni durante la partita e cambiare il tuo modo di giocare. Se non c'è da giocare, non si gioca e si fa un altro tipo di sviluppo.
0: L'Inter, che ha vinto con il Cagliari, ti dà l'impressione che sia ancora la più forte del campionato?
1: Sì, mi dà l'idea di sì. Però vedendo, non voglio dire cose fuori o azzardare, però vedendo il Como di ieri, per vedere come ha vinto e la supremazia che ha avuto, parlo a livello di gioco, mi piacerebbe vederla contro l'Inter, ci sarà adesso sicuramente modo, però secondo me il Como pian piano è una squadra che sarà destinata a lottare veramente per i vertici assoluti.
0: Quindi secondo te anche già quest'anno può lottare per lo scudetto?
1: Beh, è stato fatto un mercato di tutto rispetto, bisognerà vedere come la squadra reagirà al triplicenio, se riuscirà comunque sia a mantenere le forze anche per il campionato.
0: Senti, invece, tornando all'Inter, ha creato tante occasioni, deve essere un po' più cinica perché comunque magari in altre occasioni queste partite, se non le chiudi, rischi di andare in difficoltà, rischi di essere ripreso.
1: Eh sì, infatti ieri c'è stata una palla dove Bissek ha fatto un intervento straordinario. Sì, queste partite qui vanno chiuse. Poi per carità io ovviamente pendo un po' dalla parte del Cagliari, quindi mi avrebbe fatto piacere un pareggio. Ovviamente l'Inter ha giocato soprattutto il primo tempo in maniera molto superiore.
0: Ecco, il Cagliari complessivamente che impressione ti ha fatto?
1: Ma diciamo che la partita del secondo tempo è stata tutta un'altra rispetto a quella vista nel primo tempo. Diciamo che anche chi è entrato comunque sia non ha non ha fatto male, è la prima partita, una partita importante. È chiaro che contro l'Inter non è che il Cagliari debba auspicare per forza vincere, anche se è bello, io l'ho fatto ai miei tempi, quindi, però adesso sono le partite da vincere, sono altre.
0: Si continua a parlare molto di Romano, qual è il tuo giudizio, la tua impressione su questo calciatore che sembrerebbe aver scelto l'Italia?
1: Ah, sono contento per noi perché comunque sia è un profilo molto interessante. L'ho visto col Parma, tra l'altro, una prestazione ottima, condita da un gran gol. E ieri, nonostante tutto, una partita completamente diversa da quella di Parma, ovviamente, ha fatto comunque sia molto bene, con personalità, quindi è la seconda partita, quindi può solo migliorare.
0: Il Milan è partito con il piede giusto, hai la sensazione che possa essere stavolta protagonista di un bel campionato fino alla fine?
1: Faccio ancora fatica a vedere il Milan protagonista. Secondo me gli manca ancora qualcosa. Non lo vedo tra le prime quattro.
0: E Gonçalo Ramos invece che impressione ti ha fatto? Cosa
1: Diciamo
0: pensi di lui,
1: che ha
0: ecco?
1: avuto delle belle occasioni. Ho detto, caspita,
0: Invece che impressione ti ha fatto? Cosa
1: diciamo
0: pensi di lui,
1: che
0: ecco?
1: ha avuto delle belle occasioni, ho detto, caspita.

0: E adesso bisogna vedere anche davanti come se si riuscirà a sopperire bene. La partenza di Leao mi viene da dire che non coinvolgerà molto la squadra perché obiettivamente Leao purtroppo non è uscito dal contributo che tutti si aspettavano.
1: Ecco, parlando dell'Atalanta, una delle tue ex squadre, è stato messo a segno questo colpo che sì, Atalanta che riabbraccia che sì, ma è davvero un bel colpo secondo te?
0: Anche qui è una bella domanda, anche perché trova comunque sia un maestro di calcio come quando aveva Gasperini, qua trova Sarri, quindi due che di fare bel calcio ne sanno. È chiaro che è uno che abbina molta quantità anche, è un pezzo molto importante per l'Atalanta che si è privato di De Roon, quindi era giusto sostituirlo. E penso che l'Atalanta, insieme anche alla Roma, anche loro sono destinati a stare in alto.
1: Ecco, su che sì c'è da capire come lo ritroveremo dopo anni di lontananza dall'Italia. Quanto potrà essere, tra
0: Esatto.
1: virgolette, arrugginito.
0: Ma no, penso di no, anche perché il livello in Arabia si è alzato tantissimo, quindi penso che sia ben allenato. Perché poi, avendo chiesto informazioni anche alla Juve, penso che si siano documentati bene tutti.
1: Beto alla Fiorentina, cosa ne pensi?
0: Sì, c'è bisogno, perché Pellegrino da solo, secondo me, non basta. E c'è bisogno anche di qualche rifornimento in più, ecco, che la squadra si riesca ad esprimere un po' meglio per far arrivare appunto delle palle per finalizzare.
1: Ecco, per quanto riguarda Beto, che arriva in sostituzione di Ken, a Firenze non sono stati fatti salti di gioia perché c'era la convinzione, questo era il messaggio che era stato fatto filtrare dalla società, che potesse arrivare un giocatore di pari valore a Ken, se non superiore a Ken. Ecco, sulla carta Beto non sembra avere queste caratteristiche, queste qualità. Cosa ne pensi?
0: Ah, però a me è piaciuto sempre come giocatore, quindi non voglio far passare un giudizio mio personale rispetto a un'obiettiva che comunque sia Ken ha fatto molto bene rispetto a Beto in Serie A, però perché Beto non può essere quel Ken che arriva dalla Juve con tanta voglia di dimostrare e poter fare anche lui 15-20 gol?
1: No, certo, ci può essere anche assolutamente questa possibilità, anche se il massimo numero di reti per Beto è stato 11 all'Udinese, quindi ecco, dovrebbe cercare di migliorare questa cifra, però comunque non è detto che non ce la faccia, ci mancherebbe. Sempre parlando della Fiorentina, arriva anche Gnonto dal Leeds.
0: Sì.
1: Ti piace?
0: Sì, sicuramente passano a un campionato inglese che ha un'intensità superiore a quella italiana, quindi questo può solo giovare, quindi mi auguro che riesca a riproporla anche qui.
1: E anche lui deve fare un definitivo salto di qualità.
0: Esatto. Poi ci auguriamo tutti che nella Fiorentina le cose iniziano a girare verso il giusto, perché poi dopo anche i giocatori singoli non c'è nessuno che Messi o Cristiano Ronaldo o Yamal che prende e ti illumini la situazione, quindi va messo in un contesto di squadra che lo deve aiutare.
1: E Mastantuono fino a questo momento che impressione ti ha fatto?
0: Allora, l'ho visto solo l'ultima partita, anche lui ha avuto un'occasione, due occasioni per fare gol. È chiaro che in questo momento, purtroppo, secondo me, le prestazioni dei singoli non vengono messe in risalto un po' dal rendimento di tutta la squadra. Quindi, uno per uno c'è bisogno che diano di più per poterne giovare tutti, anche a livello personale.
1: La Juventus invece ha preso Sarra per il centrocampo, che cosa aspettarsi da questo giocatore?
0: Ma non lo conosco bene, dico la verità, quindi non saprei che cosa aspettarmi appunto da questo acquisto.
1: Complessivamente, che mercato ti è sembrato fino a questo momento quello della Juventus?
0: Ma buono. Io penso che Nico Gonzalez che sia rimasto, penso che rimanga, penso che possa essere considerato un acquisto. Come anche Cop Miners che è andato in gol col Parma. C'è bisogno di ritrovare questi giocatori per cui comunque sia la Juve ha speso tanto e purtroppo non hanno reso secondo me.

0: aspettative. Possono essere degli acquisti, dei valori aggiunti, assolutamente. E ci aspettiamo anche che Colomoni, ecco, faccia bene, anche perché è chiamato a sostituire Vlahovic.
1: La Lazio invece è a punteggio pieno dopo 2 giornate, quasi inaspettatamente, visto tutte le difficoltà che ci sono state sul mercato, viste anche le difficoltà ambientali.
0: Beh, sicuramente no, però aveva due partite che erano da vincere, anche se sulla carta le partite sono da vincere sul campo. E la Lazio ha attraversato tante difficoltà, le sta attraversando. Sono molto contento Frattesi perché secondo me bravo Gattuso e bravo lui anche si è messo in discussione, tra virgolette, la Lazio si è voluto prendere, come ho letto la sua intervista, le sue responsabilità, voleva essere protagonista, tanto di cappello. Ed è stato determinante per queste due vittorie con i suoi due gol, quindi sono veramente contento per loro.
1: Questa è a testimonianza del fatto che giocando con continuità si può anche far vedere proprio tutte le qualità. Frattesi era sempre stato utilizzato partendo dalla panchina all'Inter e spesso era decisivo, però non aveva mai la possibilità, nonostante se lo fosse anche meritato, di giocare una serie di partite con continuità.
0: Concordo in pieno con te. Era una riserva molto di lusso Frattesi, quindi capisco anche la sua volontà, la sua ambizione ed è andato in una piazza non facile, ripeto, con la Lazio che sta attraversando tante difficoltà, quindi ha fatto secondo me la scelta più difficile, però adesso gli sta dando tante gioie, perché comunque sia due partite, due gol fondamentali. Quindi.
1: E Pinamonti che attaccante è per la Lazio?
0: Allora, Pinamonti ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo e è chiaro che adesso bisognerà. Io penso che Gattuso abbia richiesto proprio queste caratteristiche che rispecchiano proprio quelle di Pinamonti, quindi anche lui deve essere messo in condizioni di poter far gol.
1: Non è un autentico bomber, però comunque la sua figura la fa sempre, il suo rendimento lo dà e insomma, un discreto numero di gol riesce a garantirli.
0: Sì, esatto, poi io penso che anche il discorso che abbia fatto Gattuso sia proprio quello che hai detto tu, non è il classico bomber che ti fa 20, 15, 20 gol a stagione, però ti fa salire bene la squadra, ti fa giocare bene la squadra, è uno che si mette a disposizione e conta che hai Frattesi che è un attaccante, ma segna
1: Eh sì.
0: quando
1: Certo,
0: un attaccante.
1: certo. Va bene, Robert, grazie mille allora per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
0: Grazie mille a te Lorenzo, a presto.
1: questa chiacchierata con Robert Acquafresca, torniamo a parlare del Como e andiamo a leggere una delle notizie, uno dei commenti di tutto Mercato Web a proposito della squadra allenata da Fabregas. Il titolo di questo pezzo firmato da Raimondo De Magistris è: per 6 milioni il Como ha acquistato uno degli spagnoli tra i centrocampisti più sottovalutati. Stiamo parlando di Luis Milla. Tanti soldi, ma anche le idee giuste, un progetto ambizioso, ma anche basi credibili per supportarlo, per investire e non sperperare. Sembra una banalità, ma oggi la normalità del progetto Como rappresenta una bellissima eccezione in un calcio italiano sempre più improvvisato. Ieri la squadra di Fabregas ha battuto 2-1 al Maradona il Napoli, ha dominato per larghi tratti la partita e ha conquistato i suoi primi 3 punti di questa stagione, di questo campionato, dopo il pareggio con l'Udinese. È una vittoria che ha grande valore. Ho imparato tantissimo dall'ultima partita con il Milan di Allegri. Stavolta abbiamo saputo leggere le 3 fasi della partita. Queste sono alcune delle parole di Fabregas pronunciate ieri. Un primo tempo molto bene, la ripresa abbiamo capito che stavamo giocando contro dei campioni. Abbiamo retto il Como, dunque, dopo aver dominato per oltre un'ora di gioco, ha chiuso la partita con un 5-4-1, reggendo più possibile il risultato. Il migliore in campo probabilmente Luis Milla, centrocampista arrivato in estate dal Getafe, che oggi dopo 2 partite è già un giocatore chiave per il Como di Fabregas. I numeri e le mappe della gara di ieri raccontano di un giocatore che ha coperto buona parte del campo sempre con grande intensità e qualità. Su 81 passaggi ne ha sbagliati soltanto 3, una nella sua metà campo, 2 in quella avversaria. 6 sprint, ha coperto una distanza di 11,4 km. In fase difensiva, 11 azioni decisive, 5 intercetti, 2 conclusioni bloccate e 2 palloni recuperati. Cos'era la presenza numero 370 nel Como per Milla? È stato chiesto a Fabregas a mo' di provocazione nel post-partita post di Napoli Como 1-2, secondo me molto sottovalutato in Spagna, ha detto appunto Fabregas. Da noi ci sono talmente tanti giocatori importanti che a volte dimentichiamo che ce ne sono altri che magari non sono Rodri né Pedri, ma sono comunque buoni giocatori. Lo seguo da tempo. Da tanto tempo, la sua carriera è cresciuta passo dopo passo e ora a 31 anni è arrivato per lui il momento di giocare nel campionato italiano e nella Champions. E dunque, con queste parole di Luis Miglia, andiamo ad ascoltare adesso un altro protagonista del campionato italiano. È stato protagonista del campionato italiano, anche se è stato spesso criticato per il suo atteggiamento a volte indolente. Stiamo parlando di Leao, che ha salutato il Milan per andare a giocare nel Galatasaray, e sentiamo come ha salutato i rossoneri Leao al momento della sua partenza per la Turchia.
2: Pensate, ieri, come avevo detto già, era stato con loro, con i miei ex compagni, in missione di stare nell'ultima San Siro. Voleva, come avevo detto, voleva essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energia, però non è stato possibile. Auguro meglio a Milan, continuo a guardare loro da lontano e così la vita è così, non so come si finisce, adesso si apre un altro, sono molto contento di sfruttare una nuova avventura, un nuovo paese, un club che sta facendo molto bene, l'anno scorso hanno fatto vedere quello che possono fare anche in Champions League, una competizione che per me che è molto importante giocare con grandi squadre europee, quindi con l'obiettivo di aggiungere qualità alla loro squadra che hanno giocatori forti, che è quello più importante.
3: Un saluto ai tuoi tifosi, un saluto ai tifosi del Milan che in questi anni ti hanno supportato e tu hai regalato a loro anche tante gioie.
2: No, grazie mille per tutto. Da primo giorno mi sono sentito subito a casa, la mia famiglia, tutte le volte che loro venivano a trovare a Milano si sentivano a casa, quindi devo solo ringraziare, molto contento di vestire la maglia del Milan, abbiamo vinto dei trofei importanti, sicuramente che sarà una storia del Milan e porterò Milan.
4: Rafa, l'ultima che ti faccio, ma siamo stati un po' severi con te, Rafa. Ti abbiamo fatto un po' arrabbiare.
2: No, tante volte, però stai così, noi calciatori siamo in questa vita che succede, quando fai bene tutti parlano bene, quando non fai le cose così, non bene, cioè, è giusto che la gente parla, però se parla è forse che tu hai qualcosa di diverso per fare
4: Vero.
2: vedere le altre, quindi è così.
4: Insegnerai i turchi a surfare.
2: Sì, forse.
1: Con le parole di Leao siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, non mancate. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Abbiamo costruito i primi 20 minuti anche abbastanza bene, ma senza mai dare la sensazione di voler rompere oltre i 30 metri, di poter impensierire la Lazio. Abbiamo avuto una reazione poi nel secondo tempo, più di nervi, creando solo qualcosa negli ultimi 20 minuti. Mi preoccupa come mi preoccupano tutte le... cioè, mi interessa e mi interesso di quello che succede.
2: Rivincita no, perché credo che l'ultimo anno sia stato un po' un 50-50, nel senso che io sono rientrato, che stavo male, mi sono state dette le cose che poi non sono state rispettate, poi io, diciamo, è stato un 50-50.
3: Ma sono le classiche partite dove se non le chiudi puoi andare in difficoltà. Poi un po' negli ultimi minuti ci siamo disuniti, abbiamo perso le distanze, siamo andati un po' in confusione, ci siamo messi da solo nel panico. Però abbiamo retto.
4: Come ho detto anche in conferenza ieri, contro queste squadre anche se sei perfetto potrebbe non bastare. È normale che nel primo tempo abbiamo sbagliato soprattutto a centrocampo, perché eravamo messi bene, però poi quando ci giocavano la palla attorno alla nostra pressione.
5: Sono convinto che ci completeremo a livello di struttura, ma dobbiamo essere bravi a crescere, salire tanto il nostro livello di caratteriale, mentale, di stare dentro la partita, riconoscere la partita. C'è tanto lavoro da fare, ci sono delle cose positive da cui partire, ce ne sono tante altre su cui dover lavorare.
6: Maracanã!
7: Bene, ci siamo, ben ritrovati, benvenuti, inizia questa settimana, un saluto da Marco Piccari.
8: E da Francesco Tringali, ciao Marco.
7: Ciao Francesco, sei alle prese ancora con le ultimissime, vai, salutiamo vai, anche vai. In cabina di regia il nostro Andrea Magliocca. Ciao Andrea, al comando, al timone di Maracanã oggi, ma oggi sarà una giornata molto lunga qui per noi su TMV Radio, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Saremo in diretta con voi fino alle ore 20:30. Fino alle 18 ci sarà Maracanã, e quindi con degli interventi che faremo a Milano con lo Sheraton di Milano, dove è la sede del calciomercato di questi ultimi due giorni. Già noi siamo lì con la postazione, quindi ci collegheremo con Tommaso Bonan, con tutti i colleghi di Tutto Mercato Web già da oggi, e poi daremo la linea a loro dalle 16 alle 17, ci sarà un'ora già di collegamento con Milano, poi la riprenderemo noi fino alle ore 18, dalle 18 fino alle 20:30 live continua dallo Sheraton di Milano con gli ospiti che già sono lì. È chiaro che la giornata di domani però sarà quella conclusiva, e naturalmente proveremo anche a raccontare come sempre gli ultimi colpi di calciomercato, perché già c'è qualcosa da dire. Tra poco vado subito da Francesco Tringali, perché insomma siamo in dirittura d'arrivo per completare le rose, per aggiustare, per fare qualche mossa proprio in questo finale delle squadre che hanno necessità appunto di intervenire. Francesco.
8: Sì, allora partiamo da l'ultime per quanto riguarda la Roma, che sta chiudendo per l'esterno sinistro vicino all'accordo definitivo con lo Stoccarda per Lühling. L'ala tedesca ha superato Luis Enrique, non quello dell'Inter ma è un Luis con la Z. In queste ore con i due club stanno discutendo i bonus di un'operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, e dunque si avvicina questo esterno che arriva dallo Stoccarda. Ancora la Fiorentina, che è alle prese con la chiusura della trattativa per Gnonto dal Leeds, praticamente ci siamo, ci arriverà in prestito con diritto di riscatto, con le visite mediche già programmate, quindi altro acquisto da parte della Fiorentina, che già ieri aveva perfezionato l'acquisto di Beto, quindi per dopo ovviamente il naufragio della trattativa con Zirkzee, che ha rifiutato la Fiorentina. E poi c'è il Parma, che ha ceduto Sorensen al Celtic, mentre al Monza è arrivato ufficialmente Ziolkowski. Queste le ultime trattative di un mercato che insomma vede protagoniste diverse squadre. In uscita la Fiorentina c'è anche la situazione legata a Gudmundsson, che ormai uscirà, considerando che è rientrato Gnonto. C'era la trattativa per quanto riguarda Gudmundsson con la Lazio, che in questo momento ha messo in stand-by l'esterno perché non partirà al momento Cancellieri, mentre Dia andrà al Rennes con un diritto, con obbligo di riscatto a 10 milioni. Fiorentina sempre protagonista del mercato, perché da stamattina si continua a parlare di una trattativa col Galatasaray per riportare in viola, caro Marco, Torreira. Quindi nuovamente un altro acquisto per la Fiorentina, che ho perso il conto di quanti acquisti ha fatto quest'estate.
7: Sì, continua a fare acquisti, continua a mettere giocatori in mano a Grosso, e poi insomma la situazione non è semplice, perché poi tutti questi cambiamenti bisogna poi trovare anche una strada, non è facile. E il compito di Grosso, che è partito malissimo, 2 sconfitte, 7 gol subiti, 0 fatti, avvio veramente delicatissimo, ha fatto peggio di Pioli se andiamo a vedere i numeri della scorsa stagione, avendo una qualità superiore. Le responsabilità vanno equamente distribuite tra lui, naturalmente, che deve trovare la strada e coordinare il tutto, e anche la società, che ha dato vita ad una sorta di bulimia d'acquisto, perché stanno comprando. Non so quanto questa poi filosofia di acquistare sia...
8: sì, come diciamo, se il problema fosse la qualità o la quantità della rosa, che invece sembra già attrezzata per poter fare un campionato che ha soltanto 2 competizioni, ovvero il campionato e la Coppa Italia... E invece si continua a dare gente a Grosso, che già ha i suoi problemi nel dover sistemare i titolari, che già è un'abbondanza che poi lo metterà in condizioni anche di scegliere, perché c'è una lista seria da completare che prevede un tot di giocatori che al momento sono davvero tanti da fare.
7: Va bene. Detto questo, c'è la giornata di campionato, che ha già detto delle cose importanti, che si completerà quest'oggi con Lecce Roma e Atalanta Bologna, che andranno a completare il quadro della giornata di campionato, di questa seconda giornata di campionato. Beh, che cosa ha detto questa giornata? Rapidamente, poi sentiremo anche Luca Calamai nelle sue foto tra poco, nei suoi voti. Possiamo dire che ha detto che l'Inter, io continuo a dire che deve temere solo l'Inter in questo momento. Questa, se vogliamo fare una fotografia proprio della seconda giornata, rimane la squadra in questo momento sempre più forte, che sa esprimere, diciamo, a tratti una qualità di calcio che ti travolge, come è successo ieri nel primo tempo. Poi ha concesso qualcosa, e come ha detto Chivu, se poi queste partite non le chiudi, puoi anche rischiare nel calcio, come è successo altre volte, di andare a prendere il gol. Le altre due che sono lì in testa, ossia praticamente Milan e Juventus, a mio giudizio qualche segnale positivo arriva più dal Milan, che io penso che con Amorino ha intrapreso una strada, crea molto ma rischia tanto. Sulla Juventus ci sono una serie di punti interrogativi, non mi è piaciuta contro il Parma, continuano a persistere i problemi offensivi, chi segna, punto di domanda, perché Colomani si muoverà, farà quello che dei movimenti, ma la porta al momento non la vede. E poi a centrocampo, a mio giudizio, manca qualità. Adesso arriva Sarr, non so quanta qualità possa portare, se è quello che veramente serviva, come era il caso di Kessié, però insomma vediamo, ci sono ancora delle ore di mercato per capire quali altri colpi arriveranno. Poi c'è la lezione del Como al Napoli, che a mio giudizio, Francesco, ci mette di fronte alla situazione di un calcio completo, evoluto, moderno, con delle chiavi di lettura che possono cambiare nel corso della partita, con i giocatori che non hanno un modulo fisso ma sono capaci di interpretare più situazioni, che è il calcio di Fabregas. Dall'altra parte invece c'è il calcio di Allegri, che pronti, partenze e via, rimane un calcio un po' datato, cioè deve fare qualcosa. Io lo dico subito, non do nessun alibi ad Allegri, perché secondo me la squadra ce l'ha. Quindi è lui che deve fare qualcosa per dare un segnale, perché allena la squadra più forte degli ultimi 2 anni che lui ha avuto a disposizione. E quindi nessun alibi, ho già cominciato a leggere, se il mercato non ti aiuta, quindi cominciamo con gli alibi.
8: Sì, non solo però, Marco, la proposta di calcio, ma anche delle amnesie vere e proprie per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda i gol, perché sui gol, sul primo gol l'uscita sbagliata di Oliveira, sul secondo invece quella costruzione sbagliata dove ci sono almeno 3 errori di 3 giocatori diversi. No, al Como non serviva, non servivano anche dei regali per ambire a vincere. Noi eravamo qui venerdì e avevamo pronosticato, almeno io avevo pronosticato, la possibilità che il Como potesse sbancare il Maradona. Così è stato, l'ha fatto anche piuttosto facilmente, perché è stato dominante, dominatore per larghi tratti della gara. E quindi vittoria meritata, finalmente un primo segnale dal Como, che aveva pareggiato la prima gara con l'Udinese, un primo segnale per farci capire e per darci lo spunto, la riflessione, la domanda, caro Marco, se questo Como è veramente una squadra
0: da
8: adesso
0: attrezzata
8: per lottare per il titolo.
0: Sì, diciamo che le domande sono due, questa è sicuramente una di quelle da fare, se è una squadra che può lottare
8: secondo
0: per il titolo.
8: No,
0: anche per me. Però è una squadra che può dare veramente tanto, tanto, tanto, ma tanto
8: perché,
0: fastidio.
8: Scusami, te lo motivo, perché secondo me in certe partite come queste è ancora una squadra che, anche se sulla carta, presi nomi per nomi, non ha una squadra più forte delle altre, ma nell'idea, nel gioco, nella proposta e nel modo di stare in campo riesce ad essere un fattore anche rispetto alle squadre più forti, tipo il Napoli. Alla lunga però, nella maratona, non la
0: potrebbe
8: vedo ancora mentalmente pronta a macinare quei punti utili per rimanere in corsa.
0: No, io l'unica cosa che vedo invece è capire quanto possa influire la Champions sul cammino in campionato del Como, perché secondo me Fabregas e il Como, come ho detto più volte, vorranno fare una bella figura in questa competizione. Questo non vuol dire certo vincerla, vuol dire fare buone partite contro delle bighe del calcio che serviranno anche a questi ragazzi per aumentare il loro spessore di esperienza. Questo potrebbe togliere dei punti in campionato. Detto questo, oggi è sicuramente una squadra che merita tanta considerazione per la qualità di calcio che riesce a esprimere. Fammi dire anche due parole, diciamo così, sulla Lazio, che vince la seconda partita, tra l'altro per 1-0, senza subire gol, tra l'altro con ancora Frattesi determinate, e dico anche che ci mette una firma discreta anche Mandas, che fa alla fine una bella parata, adesso facile o difficile, però quelle parate vanno fatte. Una Lazio che è stata molto ordinata, con pochi tocchi, squadra corta, che ha fatto una buona prestazione e quindi un buon inizio di Gattuso. Io non sono un suo estimatore, lo dico da sempre, però bisogna riconoscere che ha avuto un buon impatto e soprattutto mi sembra che abbia costruito un gruppo. Ora il cammino è lunghissimo e la Lazio deve mantenere molto, come ho detto io, i piedi per terra da qui in avanti, però iniziare con due vittorie con Bologna e Genoa è un bel modo per approcciare ad una situazione molto difficile che vive la squadra.
8: Sì, non solo Frattesi, anche una buona solidità difensiva, perché sì, poi sì, ieri, a prescindere poi dall'occasione finale del Genoa, non ha rischiato chissà che cosa. È il Genoa che deve interrogarsi, ma il calendario gli ha messo di fronte prima il Napoli e poi la Lazio, rimane a 0 punti De Rossi, che adesso però deve cominciare a ingranare, così come abbiamo detto per Grosso. La Lazio bene, una squadra aggressiva, una squadra che ha fatto vedere anche un bel calcio con quel suo centrocampo, che però ieri ha perso anche Rovella. Non ha gli esterni che segnano, perché Zaccagni, Cancelli, se non fosse i due gol di Frattesi fanno emergere anche un problema di gol alla Lazio, perché adesso entra Pinamonti, esce Dia e ha due esterni che di fatto non segnano. Però bene, nel senso che non ci sia, adesso avrà per esempio l'Udinese e poi la prova più interessante, che sarà quella con il Milan. Però, caro Marco, adesso noi il prossimo weekend abbiamo anche Inter-Napoli ed è già di fatto un primo grande esame
0: per assolutamente. Ci sono dei passaggi importanti. Allora, non riusciamo a fare un collegamento, magari proviamo telefonico a questo punto, perché credo, almeno per capire, volevamo fare un...
8: Vediamo.
0: Da noi funziona tutto e non riusciamo a collegarci con Tommaso Bonanne, magari proviamo a fare un colpo di telefonico e poi vediamo di risolvere il problema successivamente. Ci sono già degli audio che arrivano al 331 8200 213. Poi altra cosa che dobbiamo segnalare, ma avremo veramente tutta la settimana per tornare su questi temi, è scomparso il VAR, cioè non si utilizza più. Cioè siamo passati dalla bulimia da VAR alla proprio dieta strettissima per questo mezzo. Giusto? Sbagliato? Io sinceramente credo che così sia disorientante e alla lunga si possono creare dei problemi. Anche in questo turno qui ho visto delle situazioni che meritavano almeno di essere riviste. Non
8: tipo?
0: Dico...
8: Vai, mettimele sul piatto.
0: Me ne viene una in mente, quella di Fiorentina-Frosinone. Mi viene in mente anche quella della Juventus con il Parma. Poi possiamo discutere se rigore o meno, ma quelle secondo me non puoi non andarle a rivedere. Queste sono due, poi se tu ce n'hai qualcun'altra non lo so. Però mi sembra ad esempio quello in Fiorentina-Frosinone, quello mi sembra rigore tutta la vita. Poi...
8: Per il Frosinone, dici, Raimondo, sì. la prima opportunità.
0: Quindi, comunque avremo tempo e modo anche di tornare. Però facciamo un flash subito allo Sheraton di Milano con un collegamento telefonico con Tommaso Bonanno. Tommaso, buon pomeriggio, ben trovato.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio anche a voi.
0: Allora, ci siamo per questa due giorni finale di calciomercato, Tommaso. Intanto
9: ci siamo. Purtroppo la tecnologia non aiuta perché abbiamo avuto delle difficoltà, perché volevamo farvi vedere un attimo anche un po' com'è qui la situazione, che dobbiamo dircela tutta, non comprende in questo momento il grosso anche degli operatori di mercato, anche dei curiosi che affollano scelto in Milan qui a proprio due passi dal San Siro, perché siamo alla vigilia, sta benissimo, Marco, no? Come sì. Tutto si svolgerà domani, il grosso diciamo delle trattative, ma comunque qualche movimento c'è e noi siamo qui pronti a raccontarvelo, come dicevi giustamente in apertura, rimancherà fino a questa sera alle 20:30 anche con gli amici di Netflix, e quindi siamo pronti.
0: Sì, siamo pronti. Nel frattempo stavamo un po' leggendo alcune situazioni come quella della Fiorentina, la Fiorentina si muove tantissimo, porta giocatori, continua a portare giocatori, però dopo speriamo che insomma arrivino i risultati sul campo.
9: La Fiorentina è abbastanza, una situazione abbastanza clamorosa, perché è stata la regina indiscussa del calciomercato nella prima parte, no? Di calciomercato abbiamo visto fino all'apertura ufficiale a luglio. Per buona parte di agosto sono arrivati colpi, e che colpi, anche a suon di milioni, ma Stantone è atta su tutti. Poi c'è stato un momento di tranquillità quasi fisiologico, e poi fondamentalmente in concomitanza con le prime due di campionato, che hanno visto un disastro totale dal punto di vista sportivo della squadra in campo, di fatto Paratici e il mercato della Fiorentina hanno stravolto più che altro dalla metà campo in su, perché di Ken lo sappiamo, ma di fatto tutto il reparto avanzato, se ci pensate bene, è stato rivoluzionato, perché come avrete sicuramente già detto sono Nje, è ufficiale già dal Torino da qualche ora, questo molto sta per arrivare Gnonto, che nel pomeriggio sosterrà le visite mediche, come detto è partito Ken, c'è Pellegrino in attacco, ma attenzione perché di fatto la Fiorentina ha un tridente, anche se sulla carta non è titolarissimo, Nje, Gnonto e Pellegrino, che soltanto una settimana fa nessuno si sarebbe mai sognato. Quindi la situazione è abbastanza curiosa e paradossale.
0: Sì, poi daremo un'occhiata naturalmente anche alla Juventus, se riuscirà a portare a casa questo centravanti, no? Sì, i soliti nomi, quindi sì. Saranno anche ore importanti per capire che tassello metterà la Juve dopo l'arrivo di Sarri in mezzo al campo.
9: L'arrivo di Sarri, che ricordiamolo, l'arrivo dal punto di vista economico anche molto importante, perché è un affare complessivo da 30 milioni di euro.
8: Scusami Tommaso, ti sentiamo un pochino lontano, riesci poco a posizionarti meglio? Perché
9: proviamo.
8: Se hai l'auricolare magari mettilo un po' più vicino, perché
9: aspettate un secondo.
8: Anche quello che quello vediamo, io non so su Sar, per esempio, in attesa vediamo quello che ci dice Tommaso, io non sono convinto che possa essere, tra l'altro che poi si sposa di nuovo l'Atalanta.
0: Sì, De Ron che va alla Roma.
8: Ci sono stati, no, dei movimenti interessanti in questo weekend. Sì. Proviamo Tommaso, vai.
0: No, lo sentivo proprio
8: perso,
0: più
8: perso,
0: per niente.
8: Perso,
0: abbiamo perso definitivamente. Vabbè. Allora, tanto stiamo per andare in pausa, poi ci ricollegheremo più avanti.
8: Vogliamo
0: con
8: sentire qualche
0: Tommaso.
8: Audio?
0: Sì, appena ci dà l'ok il nostro Andrea, andiamo a sentire qualche audio. Vai.
10: Ciao Marco, Antonio Staminato.
0: Ciao Anto.
10: Per quanto riguarda le partite di ieri, l'Inter non mi è piaciuto il modo che ha avuto di gestire la partita. Le troppe occasioni sprecate, non ti puoi permettere di sbagliare tre gol clamorosi in quel modo lì, senza contare gli altri. e rischiare poi di prendere un tiro e pareggiare la partita. Credo sia un errore grosso. No. Secondo me non è calcio d'agosto, perché non è un discorso di condizioni fisiche, ma è una cosa mentale. Come non è la prima volta che l'Inter fa questi errori, spero che questa cosa venga risolta. Per quanto riguarda Napoli-Como, credo che se quel gol annullato di 2-2 per fuorigioco di mezzo piede era gol, sicuramente Fabregas non sarebbe stato attaccato, perché si è messo a 5 dietro.
0: Ma non può essere attaccato Fabregas perché si mette a 5 dietro, perché Fabregas è la dimostrazione che si può cambiare nel corso di una partita quando vedi che le cose... Cioè, io voglio dire una cosa, ma voi vi aspettate che Fabregas dica la squadra andiamo sempre all'attacco, avanti e comunque? Cioè, che discorso è? Non può essere attaccato. Fabregas infatti è inattaccabile, perché ti ha fatto vedere che il modulo si può cambiare in corsa, perché se tu addestri una squadra sul campo... Se tu lavori sul campo, di avere la capacità anche di cambiare modulo. A me tutte queste storie, ma uno che ha giocato sempre a 4 un po' gioca a 3, sono delle merite cavolate che ci raccontiamo tra di noi. Perché lui lavora su un modulo, ma ha la capacità di cambiare. Ha la capacità di chiedere alla squadra di abbassare i ritmi. Ha chiesto anche alla squadra di aspettare per ripartire. Bisogna avere più chiavi di lettura nel corso della partita. Questa è una squadra completa, che sa attaccare, che sa difendere, sa gestire fase offensiva e difensiva, e sa palleggiare. Quando ti vuole nascondere il pallone, te lo nasconde. Non c'è niente da fare. Cioè, ieri a un certo punto sembrava che giocava in casa il Como, non Napoli. E di che stiamo parlando? Infatti non si può attaccare, hai detto bene. Tu volevi fare un discorso che la difesa a 5 non è che non si può fare, non può essere una scelta costante e continua. Ma nelle situazioni di emergenza si può anche difendere a 5 e portare a casa.
8: Se devi difendere il 2-1 al Maradona contro il Napoli, perdonami, all'85esimo, quando capisci che non puoi andare a fare il 3-1, è giusto che ti difendi.
0: Assolutamente.
8: Altrimenti.
0: Se c'è un altro audio lo prendiamo, dai, vai.
11: Ciao ragazzi, buon inizio settimana da Max Nerazzurro da Pavia. Volevo dire che in queste due giornate di campionato, in queste prime due giornate, ho visto un buon livello calcistico da parte di tutte le squadre. Io parlo della mia Inter, sì, mi è piaciuto, però sotto porta non ci siamo ancora. Siamo ancora ad agosto, però. Mi spiace per la Fiorentina, perché ieri non ha fatto una brutta partita. È che 3-0 in casa con Frosinone, insomma, è tanta roba. Vabbè, dai, staremo a vedere. Ciao,
0: sì,
11: a tutti.
0: Staremo a vedere, perché l'altra domanda che dobbiamo farci anche è se rischia grosso. Che non è un gioco di parole.
8: Sì.
0: Perché dopo due partite, 0 gol fatti, 7 subiti, tutto questo mercato, insomma, deve arrivare qualche segnale. Non cominciamo a dire ma siamo all'inizio, non facciamo come l'anno scorso, ma siamo all'inizio. Qui deve arrivare un segnale immediato. La Fiorentina non è squadra.
8: Diciamo che adesso c'ha Torino, Venezia, Pisa prima del Napoli.
0: Pisa?
8: Scusami, Pisa in Coppa Italia.
0: C'ha
8: Fiorentina, Torino, Venezia e Napoli in campionato. Quindi le prossime due con questo Torino, anche perché Abate deve trovare un altro nuovo
0: Torino,
8: che
0: però,
8: deve... è Fiorentina-Torino.
0: Fiorentina, è un altro che sta in difficoltà. Sì.
8: Abate in altre difficoltà, quindi vediamo. La possibilità per riprendersi c'è, è chiaro che... ho sentito che la Fiorentina ha fatto una buona partita. Primi 20 minuti c'è stato un uomo solo in campo, che è stato Mastantuono, che a un certo punto non sapeva più che cosa inventarsi. E poi
0: io non ho visto sta buona partita.
8: Sta buona partita,
0: ragazzi,
8: io proprio non l'ho
0: perché
8: vista.
0: Se queste sono buone partite e prendi 3 gol che fai una buona partita, insomma, mi sembra un
8: poi
0: po'.
8: Poi posso fare anche una piccola, una piccolissima polemica. Che a me non è piaciuto il fatto che il Franchi si sia svuotato, lasciando a pochi lo spettacolo del centenario, soltanto perché la propria squadra aveva perso 3-0. È una cosa che a me non mi è piaciuta, perché comunque doveva esulare dalla prestazione, dal risultato. Quello era una festa con tanti campioni, ci stanno i fischi alla squadra, però un Franchi così vuoto per il centenario in una giornata del genere non mi è piaciuto.
0: Ci dobbiamo fermare perché abbiamo subito il collegamento al rientro con Luca Calamai, con Penne Calamai, quindi state lì perché torniamo con i voti di Luca di questa seconda giornata di Serie A, tra poco.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Finalmente i voti di Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato, ciao, buon Luca. Pomeriggio Luca.
2: Ciao e buon campionato, perché buon ci campionato. Vediamo oggi per la prima volta, quindi esatto. Buon campionato a voi, buon campionato a Maracanã, buon campionato a chi lo segue, e condivido la riflessione che faceva un ascoltatore, che insomma si è vista anche qualche partita divertente, ecco.
1: Sì.
2: Non condivido per niente il fatto che la Fiorentina abbia giocato una buona partita, ma di questo ne parleremo dopo.
1: Io non condivido. Vai Luca, vai, perché ci sono già dei contenuti.
2: Ci sono due allenatori da 10 in questo inizio di campionato. Il primo, ho sentito la tua attenta disamina, Marco, su Fabregas, e la condivido totalmente. Sai, inizia questa stagione e ti devo dire, una delle più grandi curiosità erano, quello del Como è stato un qualcosa di miracoloso, quelle cose, quelle magie del calcio, no? Che trovi l'anno in cui ti funziona tutto, un calcio nuovo, divertente, un allenatore che aveva rifiutato l'Inter, che vuole tutto il mondo, e lui resta a Como. E allora la grande curiosità è, ma rivediamolo, perché magari ci siamo fatti un film. Ragazzi, quello che dicevi te ieri sulla capacità che ha avuto Fabregas anche di adattarsi, di capire e trasmettere ai propri giocatori che ci sono delle partite che devi vincere anche con la sofferenza, unendo la qualità che hai dimostrato per quasi un'ora alla sofferenza. Ecco, il Como che soffre, ragazzi, e vince è un grande avviso ai naviganti, perché forse è quello che ancora poteva mancare a questa squadra per fare un ulteriore salto di qualità. Se aggiungete il fatto che fra poco arriva Ken, che è il centravanti della nazionale, è una storia seria. Questo è un grande allenatore che merita di essere studiato, che merita di essere apprezzato. Tra l'altro trovo anche una bella faccia, un bel volto, un'idea di calcio interessante. E dall'altra parte, e poi su questo tema vorrei il vostro parere, io trovo un grande campanello d'allarme per Allegri, perché insomma un pissi pissi bau bau del calcio, ci sono tutte le versioni ufficiali, e poi c'è quello che non viene mai detto ufficialmente ma viene sussurrato, che Allegri sia nella fase declinante della propria carriera, lo pensano in tanti, ti devo dire la verità. Il Milan era un'occasione importante che lui ha avuto per dimostrare il contrario, e non mi pare che l'abbia sfruttata. Guarda, io mi riferisco al progetto tecnico, non solo ai risultati. È chiaro che i risultati sono anche l'effetto del progetto tecnico, però io mi aspettavo molto di più da Allegri, dalla voglia di rivincita di Allegri. Ora va al Napoli e insomma, al di là dell'orgoglio finale, è una squadra che gioca grazie alle intuizioni e alla qualità di alcuni suoi giocatori. Se hai Lobotka e De Bruyne, c'hai tanta roba in mezzo, ma non ho visto novità. Allora, ecco, da una parte c'è Fabregas in decollo come riferimento calcistico, secondo me oggi è quello che merita di essere studiato, e dall'altra c'è Allegri che o cambia velocemente rotta oppure rischia di vivere questo declino. Però ecco, il parere su Allegri vostro mi interessa moltissimo.
1: Ma guarda, io l'ho detto prima, che secondo me questa è una, per lui, Luca, è un'opportunità importantissima la guida del Napoli. E poi senti, io lo dico subito, sgombriamo ogni equivoco, ogni alibi, non cominciamo a dire che questo ha bisogno del mercato per giustificare eventualmente alcune situazioni negative. Questa è una squadra già forte, poi è chiaro che poteva essere puntellata, ma stiamo parlando di una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto lo scudetto ed è arrivata seconda. Quindi non stiamo parlando di una squadra che deve essere completamente rifatta. Inoltre ci sono dei giocatori che per idea di calcio si possono avvicinare a quella che è la concezione di Allegri, no? Quindi esperti, qualità. Io ieri ho visto una squadra che, condizione fisica molto precaria, idea di calcio non si capisce che cosa voglia fare.
2: Esatto.
1: È entrato De Bruyne, ha acceso un pochettino la luce con qualche verticalizzazione, qualche taglio, diciamo, degli esterni, ma veramente poca roba, proprio poca roba. E allora io
2: poca
1: dico
2: roba, poca roba, sì.
1: È lui che deve dare una risposta, non è lui che deve dare una risposta, Allegri. Vediamo, io sono d'accordo con te, questa è una grande opportunità che si deve giocare molto bene, perché il Napoli, ripeto, è una squadra forte. E ieri invece si è visto da un'altra parte un calcio moderno, un calcio che può cambiare faccia durante la partita, giocatori che sanno interpretare più moduli, che sanno attaccare, difendere, che hanno la qualità, e su questo è indiscutibile.
3: Posso aggiungere una cosa? Che la prima risposta contro una squadra forte non è stata positiva, adesso, visto che riparti da contendente allo scudetto, adesso devi andare a Milano a dare, poi perdere, perché ci può stare perdere, ma dare quantomeno la risposta che tu, come l'anno scorso, devi essere l'anti-Inter.
1: Se perdi finisci a 7 punti, in 3 partite.
2: Al di là di tutto, ve lo ripeto, abbiamo tutti negli occhi il Milan di Allegri, no? Milan di Allegri era Modric, non Allegri. Cioè, era un signore che sta per chiudere una carriera. Ragazzi, la logica del corto muso è passata. Poi può funzionare nella gestione dell'emergenza, ma se te proponi solo quello... ragazzi, ieri hai avuto con il Milan grandi giocatori e hai finito il campionato. Voi avevate capito alla fine come giocava il Milan? Non si sa. Ricomincia il Napoli. Napoli ha un centrocampo spaziale. E avrebbe come gioca il Napoli? Non si capisce. Ecco, io credo che oggi, se sei un allenatore top, e Allegri è anche stipendiato da allenatore top, giustamente, ecco, oggi devi metterti del tuo. Ieri Fabregas, con quella punta di veleno che contraddistingue una rivalità con Allegri, che è giovane ma c'è evidente, ha anche ricordato che, se non sbaglio, c'erano 4 anni in meno di età media, c'era in campo, cioè, quindi... E qui c'è il lavoro dell'allenatore, no? Perché quando vedi venire fuori, ci sono stati 2 o 3 momenti da far vedere nelle scuole calcio come vieni fuori da una situazione di pressing.
1: Sì.
2: Ma roba che ce l'hai se ci lavori su questa qualità. Non basta, guarda, la qualità del singolo, no?
1: C'è un messaggio, ma il lavoro di campo che si vede. Guardate, esatto. Senti, esatto. Luca, voglio essere forse un po' cattivo, però lasciatemelo essere. Quando vedi il Como, dici, questi durante la settimana fanno un grande lavoro di campo, vedi il Napoli e ti domandi che fanno durante la settimana? Cioè, questa è la domanda, che
2: la qualità dei giocatori,
1: cosa fanno?
2: Non basta più.
1: Non basta più.
2: Ragazzi, gestire la qualità dei giocatori non basta più. Basta per, se hai una grande squadra, per stare in una certa posizione, ma oggi dovresti avere l'orgoglio di portare un progetto di calcio. Altro allenatore a 10, Gattuso, ragazzi. Cioè, Gattuso, cioè, quello che è stato il precampionato della Lazio, voi l'avete raccontato, tra l'altro noi l'abbiamo raccontato,
1: sì.
2: È un qualcosa che, ti devo dire la verità, ti lasciava disorientato. Io ti confesso, ho anche pensato, ma quanto resisterà Gattuso? Perché poi Gattuso ha un carattere forte, uno che fa il calcio per amore, per passione, non per bisogno economico, quindi, cioè, non è schiavo di tutte quelle che sono certe logiche in cui qualcuno finisce prigioniero di uno stipendio, no? Allora è evidente che la Lazio in questo momento è qualcosa che va oltre le proprie, però intanto ha fatto 6 punti, è andata a vincere in casa del Bologna, che in questi anni è stata una delle realtà nuove del calcio italiano. Batte in casa, vince in casa, una partita non semplice. Grazie a questo giustifica anche l'inserimento di giocatori che sono arrivati in una versione, in una trattative bizzarre, perché non c'è un euro da spendere. Però fatemi dire, con le problematiche dei tifosi e tutto, che Gattuso, che viene da questa delusione terribile con la nazionale, mi pare che stia facendo un qualcosa di straordinario che merita grandissimi applausi. Probabilmente questo è anche il suo calcio, il suo calcio di lotta, di grinta, di sacrificio, dove te vai a chiedere a un gruppo squadra di dare il 1000 per 1000, perché sei solo contro tutti. E lui probabilmente in questo tipo di realtà il suo carattere, il suo diventa un fattore aggiunto. Non, chiaro, non è che gli possiamo chiedere chissà quale progetto, però bravo Gattuso, e non so cosa ne pensate voi. Io sono rimasto un po' sorpreso a tutto questo.
1: Lascio prima la parola a Francesco.
3: No, è un calcio in cui ci sta bene dentro, cioè è compatto con i suoi calciatori. ieri in conferenza stampa ha detto: signori, è inutile che mi chiedete col mercato, del mercato, non ci sono soldi, che faccio, vado a rapire i calciatori. Quindi è completamente dentro questo tipo di situazione, dentro questa sfida, e credo che stia disegnando anche una squadra divertente, perché ieri comunque contro una squadra fastidiosa come lo è sempre stato il Genoa ha fatto anche una partita tatticamente interessante, solido, perché ricordiamoci
1: ordinata
3: anche difensivamente, ha perso Giler Romagnoli, ha messo dentro Duki, sconosciuto, Prosgard con Floriani Romano a destra, tre quarti di difesa completamente inedite, due partite, zero gol, ragazzi.
1: Sì,
3: e quindi,
1: però, è pur vero che ha incontrato due squadre.
3: Ragazzi, ho capito, però anche la Fiorentina ha incontrato il Frosinone e ha preso tre cose.
1: Io voglio essere
3: se hai un'idea, un'organizzazione, a prescindere da chi affronti.
1: No,
3: siamo alla seconda giornata, nel bene e nel male, è così.
1: Aggiungo a tutto questo, io devo dire la verità, non mi nascondo mai, non sono un estimatore di Gattuso come allenatore, però sto apprezzando una cosa che ho visto in due partite. La capacità di creare il gruppo, cioè questo ha messo in piedi un gruppo, e si vede da piccole cose come si sostengono durante la partita, negli abbracci finali, nel cercare l'abbraccio con Gattuso. Alcuni giocatori sono diventati un po' vedi Frattesi, che hanno questo legame, quindi questo ha creato un gruppo. Poi dove può arrivare la Lazio io non lo so, dico sempre che è meglio fare più punti possibili alla svelta, perché in una situazione del genere io all'inizio ho detto temo una Lazio invischiata nella lotta per non retrocedere, però lui è partito molto bene. Quindi...
3: E ci sono squadre che hanno molti più
2: anch'io,
3: problemi.
2: Anch'io non sono innamorato delle filosofie calciste di Gattuso, e ti ho detto infatti che lui proprio ha trovato in questo momento l'habitat giusto, perché è soli contro tutti.
1: Sì, soli
2: contro tutti, lui è Leonida,
1: è vero.
2: Leonida con gli Spartani, cioè
1: Valdisse. E posso dirti una cosa,
2: paura.
1: Luca? Secondo me lui in testa c'ha anche un'altra cosa. Oltre a far bene, io credo che lui in testa ha anche un obiettivo di riportare la gente allo stadio. Non lo so, ho questa sensazione, no? Con questo spirito battagliero farà... qualcuno si può innamorare e cominciare a dire: bravo, ma io ce vado allo stadio domenica a vedere la Lazio. Non lo so, questo cosa mia in testa, però magari è una mia riflessione che non c'entra niente.
2: Non c'è dubbio, quindi deve fargli un monumento lo stesso. Va bene, allora da 2-10 a un grande sconfitto del momento, e parlo della Fiorentina e non parlo di Grosso, ragazzi. Grande sconfitto di questo momento è Paratici. Paratici perché? Perché innanzitutto quello bravo è Paratici, quello che comanda è Paratici, e quindi trovo bizzarro che se le cose vanno male, la Fiorentina è ultima in classifica, 7 gol subiti e 0 realizzati, si va a parlare dell'allenatore e si va a parlare di chi l'allenatore l'ha scelto. Poi si va a parlare di chi ha mandato un allenatore a giocare le prime due partite, tra l'altro la seconda, quella del centenario, che era anche particolare, con un solo attaccante, uno solo, senza un attaccante esterno di ruolo, con una vicenda Ken mal gestita, perché avete visto cosa ha fatto la Juventus con David, cioè le situazioni si gestiscono, non a caso Grosso ha detto: io se avessi avuto Ken l'avrei fatto giocare, ci mancherebbe altro. E dopo un mercato faraonico, perché i conti alla fine saranno molto chiari nell'evidenziare che la Fiorentina chiuderà con un passivo importante, il grande dubbio è se oggi la Fiorentina è più forte di prima, perché in alcuni ruoli ci sono dei problemi, in altri ruoli grandi punti interrogativi. E chiudo questa riflessione dicendo che, poiché te Paratici hai scelto Grosso, te sai che Grosso non ha mai acceso tifosi della Fiorentina, te sai che dopo i problemi, dopo i 4 gol di Roma, già c'era una grande fetta che voleva già l'esonero di Grosso, poi ne prendi 3 in casa col Frosinone e in conferenza stampa ci deve andare Paratici. Ci deve andare Paratici perché ci va il comandante. Ci va il comandante a difendere una sua scelta, a spiegare se Grosso ha le sue responsabilità, ma è finito vittima di un polverone di mercato nel quale era complicatissimo lavorare. Cioè vai a mettere protezione, visto che hai credibilità, a difenderlo, perché oggi non c'è messaggio. Io qui ci abbiamo accanto Radio Firenze, però non c'è messaggio che non voglia l'esonero immediato di Grosso. E allora oggi il grande direttore ci mette la faccia, ecco. Quindi oggi mi dispiace, ma secondo me non è successo niente, e ora sono arrivati anche dei giocatori, secondo me, che non spostano il livello della Fiorentina. Beto, Gnon, non mi pare che spostino il livello della Fiorentina, poi lo vedremo in campo, ma è nella difficoltà che il capo ci mette la faccia, cari ragazzi.
1: Sì, sono d'accordo, e ti posso dire, Luca, che proprio questa è anche la domanda che stiamo facendo, cioè se rischia grosso in questo momento.
2: Non lo possano mandare via, Marco, è la sua scelta, l'ha voluto lui, contro tutto e contro tutti, non gli ha cambiato la squadra 100 volte negli ultimi 10 giorni e poi caccia l'allenatore. Però ti devi assumere le responsabilità.
1: Assolutamente. Pensa, noi abbiamo fatto un sondaggio ieri appena finita la partita sulla Twitter ufficiale della radio, il 57%, quasi 58%, Luca, votava per cambiare il tecnico della Fiorentina. Il 34% ha detto troppo presto, no soltanto il 7%, quindi una percentuale molto bassa.
2: Capisco tutti, però mettetevi nei panni di un allenatore che fa tutto il precampionato con Ken e poi gli sparisce Ken le prime due partite, che dall'inizio del campionato che chiede un attaccante esterno e non ce l'ha.
1: Sai che cosa penso, Luca? Ti volevo coinvolgere in questo pensiero. Grandi cambiamenti della Fiorentina, tanti acquisti, la regina del mercato è stata definita, eccetera. E quando fai, ha fatto tanti cambiamenti, è chiaro che quando fai tanti cambiamenti ci può stare la fase di assestamento e di difficoltà. Allora io mi sono fatto questa domanda, ma se c'era in mente da fare tutti questi cambiamenti, forse non era meglio fare come primo vero cambiamento, prendere un allenatore un po' più di spessore per dirgli guarda, noi dobbiamo rivoluzionare tutto, però ci vuole un allenatore di spessore. Ti faccio il nome, a sto punto non era meglio fare di tutto per portare Sarri alla Fiorentina e allora iniziare un percorso di rinnovamento con tutti questi giocatori? E Sarri era un po' da protezione, no, per i giocatori, per lo stesso ambiente, perché se portavi Sarri oggi, anche se perdevi due partite, nessuno avrebbe messo in discussione Maurizio Sarri.
2: Ma se porti Grosso, che è il tuo figlioccio, che l'ha introdotto te alla carriera di allenatore, che viene dal Sassuolo, chi è che comanda, Marco?
1: Sì, sì.
2: Paratici.
1: No, sono d'accordo.
2: Secondo te Grosso ha la possibilità di dire no, non voglio... Cioè, la Fiorentina si trova in una situazione paradossale. Cioè, Grosso, le squadre di Grosso, Marco, hanno tre caratteristiche. Un terzino marcatore, perché in fase di non possesso palla la squadra si dispone a tre.
1: Sì.
2: Un play con caratteristiche fisiche e struttura tipo Matic, e due attaccanti esterni, va bene? Nel sì. Sassuolo c'erano Berardi, Lorente e gli avanzava Volpato. Queste sono lo stile della squadra di Grosso. Hai preso terzini che sono tutti attaccanti, il play è tutto meno che un play perché è Ulaio Fagioli, attaccanti esterni non ce n'hai, e poi dalla squadra Grosso non è semplice,
1: No.
2: Almeno qualcosa di mio dammelo, vabbè, sì. Poi nella logica cerchiamo di ottimizzare quello che abbiamo. Ecco, ti ho chiesto di pubblicare la foto di Nico Gonzalez, ma potrebbe andare bene anche Kupmeier. Devo dire che Spalletti, tra mille difficoltà, sta cercando di trovare risorse tra quelli che hanno la valigia pronta, poi magari qualche valigia verrà anche smontata. Vedo la Juventus in grande difficoltà, la storia di Chessie è uno schiaffo, diciamolo francamente. Capisco che Carnevali si è offeso, è stato molto duro nella replica, ma in realtà la Juve si è presa un doloroso schiaffo perché si è vista scavalcare dal desiderio di un giocatore, dall'Atalanta, non riesce a trovare un centravanti che non vende qualcuno, quindi la testimonianza concreta di un fallimento dei precedenti mercati. Ti confesso, aspettiamo di vedere come finisce, ma oggi per me la Juve dovrà lottare per entrare nelle prime quattro, è vero, ci sono tante squadre un po' così, quindi per ora bravo Spalletti, ogni tanto lui parte, le riflessioni ha fatto nella precedente giornata su Colomuni, quando parte gli parte il toscano e li sbaglia perché è andato lungo, però ti dà la fotografia di un malessere. Non ti avevo segnato, ma lo inserisco al volo, il Milan, perché il Milan è un progetto, è un cantiere aperto. Io sono favorevole alla politica di Cardinale, che chi non è nel progetto, fermo restando, gli paghi lo stipendio, che lo paghi a denare, poi sta a casa, perché ragazzi, ne vediamo un po' troppe, dai, sul fronte dei calciatori ne vediamo un po' troppe. Quindi mi piace, e io ti dico che finalmente questa presenza societaria, secondo me, si specchia poi anche nella ripartenza di questo gruppo. Mi resta un interrogativo, l'ho scritto nell'editoriale di Tutto Mercato, se Amorim è bravissimo a cambiare la ripartenza di questo gruppo. Mi resta un interrogativo, l'ho scritto nell'editoriale di Tutto Mercato, se Amorim è

0: Ti confesso, oggi ero indeciso tra Frosinone e Udinese, ma il Frosinone merita un applauso straordinario. Tra l'altro Alvini è toscano, è la prima volta che vince la Fiorentina, quindi capisco lo stato d'animo, ma fammi dire che l'Udinese per me è un modello. E quindi c'è un modello di come si fa calcio, di come si vendono i giocatori importanti, ma come si riesce a costruire sempre qualcosa. Ha scelto l'allenatore giusto, l'Udinese sarà una spina nel fianco di qualsiasi squadra che affronterà. Mi dispiace che si è fatto male Zaniolo, perché speravo che Zaniolo potesse dare una spinta anche alla nuova nazionale, perché la nuova nazionale ha bisogno di giocatori che decidono, e lui decide, certo, ma questo infortunio purtroppo testimonia della clamorosa fragilità di questo grande talento, e questo è un grande problema. Però bravo Udinese, che sei un riferimento. C'è il calcio dei ricchi, il calcio delle grandi e il calcio di chi fa calcio.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: L'Udinese secondo me fa calcio e lo fa anche molto bene.
1: Bene, Luca, quadro generale fatto. Noi tra poco ci ricolleghiamo con lo Sheraton di Milano, dove ci attende Tommaso Bonan. Sarà un lunghissimo pomeriggio, anzi fino a questa sera, su Canale 61 anche, con lo speciale calciomercato. Domani la stessa cosa, per andare a raccontare tutto quello che accade in queste ultime ore di calciomercato con Tutto Mercato Web. Luca, come sempre,
0: state
1: grazie.
0: State con noi e saprete tutto. Ciao, grazie.
1: Grazie Luca.
2: Ciao Luca.
1: Buon
2: grazie.
1: Lavoro, buon proseguimento ancora. E,
2: sentiamo
1: caro...
2: degli audio.
1: Sì,
2: così,
1: prendiamo degli audio ancora. Vai, sentiamo. Vai.
3: Ciao Marco, sono Francesco.
1: Oh, allora, caro
3: oggi
1: Francesco.
3: Non voglio parlare del Milan, perché secondo me se rimaniamo così il mio Milan sesto, settimo posto. Ma voglio fare i complimenti alla Lazio. Ieri sera ho guardato la partita e ho visto una squadra compatta, che sa quello che vuole, e con una grinta a immagine e somiglianza del suo allenatore. E io sono veramente contento per Gattuso, troppo bistrattato, trattato come uno che non capisce niente di calcio. È chiaro che due partite non vogliono dire niente, però secondo me con un innesto davanti insieme a Pinamonti, che è entrato bene, la Lazio potrebbe fare un bel campionato. E quindi sono contento per il mio ringhio e che si possa prendere una bella rivincita.
1: Beh, staremo a vedere se è stato profeta Francesco, dai, ha descritto il momento Lazio dal suo punto di vista. Bel avvio comunque, bisogna dirlo, questo spirito di gruppo può essere molto molto molto utile, perché poi le difficoltà inevitabilmente arriveranno, caro Francesco.
2: Sì, sono...
1: come sempre avviene nello sport, ci mancherebbe.
2: Sentiamo l'ultimo,
1: l'ultimo
2: dai.
1: E poi ci fermiamo, dai.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Oh Luigi.
4: No, volevo chiedervi due considerazioni. Ieri finalmente sono riuscito a vedere bene la partita dell'Inter, no?
2: Sì.
4: E vorrei capire, dato che già due anni fa si diceva che il gioco dell'Inter un po' era arrivato anche, diciamo, era un po' l'avevano capito in Italia, nel senso che comunque questo possesso di palla orizzontale e tutto, però sono passati due anni da... e con Chivo comunque vedo che comunque la squadra gioca ancora con lo stesso sistema, e mi sembra di capire che in Italia non abbiano ancora trovato le contromisure. Ieri l'Inter ha avuto forse 12 occasioni nitide da gol, quindi la partita è stata uno spettacolo dal punto di vista del gioco.
1: Primo
4: poi
1: tempo.
4: La potevamo anche pareggiare, quello è un dettaglio da definire. E seconda cosa, l'ultima, Çalhanoğlu 32 anni, si dice dovrebbe essere l'ultimo anno all'Inter, ma io un giocatore così lo terrei.
1: Vabbè, adesso sta all'Inter, poi vediamo, no? Perché inevitabilmente il tempo purtroppo passa caro mio Francesco, che passa per tutti, quindi staremo a vedere. Ci dobbiamo fermare, Francesco, domani naturalmente sempre con te. Buon proseguimento nei lavori di redazione, grazie per il momento.
2: Ciao, ciao Marco.
1: Rimanete lì perché arriva Stefano Impallomeni, ci ricolleghiamo anche con lo Sheraton di Milano, quindi facciamo questo ping pong e andiamo ad analizzare insieme tutto quello che è accaduto. La domanda è se il Como può lottare per lo scudetto e se in qualche modo Grosso può rischiare dopo questo avvio difficilissimo con la Fiorentina. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ciao Stefano, ci siamo oggi, veramente giornata ricca di collegamenti, poi avremo continui contatti con Milano, lo Sheraton, a partire dalle ore 18, poi linea diretta naturalmente a loro, però facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli e poi presentiamo tutti gli ospiti di oggi e il collegamento anche con Milano. Vai con i titoli, Andrea.

0: Inter, Juventus e Milan fanno il pieno nelle prime due giornate, insomma poi chiederemo anche oggi chi ha convinto di più delle tre. Fabregas, Max, lezione ad Allegri, domina il Como al Maradona. Fiorentina, seconda sconfitta consecutiva, 7 gol subiti e 0 fatti nel giorno del centenario, grosso rischio. Frattesi, ancora lui, regala 3 punti alla Lazio, sempre per 1-0, sempre con gol di Frattesi e la Lazio vola. Lecce Roma, la Roma per rispondere naturalmente alle altre big questa sera contro il Lecce, contro Di Francesco. L'Atalanta molla uno schiaffone alla Juventus e si prende che sì, e questa sera sfida il Bologna alla caccia dei primi punti in campionato. E allora Stefano, ci siamo, partiamo, andiamo a dare subito il buon pomeriggio dallo Sheraton di Milano a Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, ben trovato, eccolo l'impostazione.
1: Eccoci qua, mi vedete? Mi vedete?
0: Benissimo,
1: mi sentite?
0: Benissimo, oh. Bello, elegante,
1: prontissimo. Stavo aspettando l'arrivo di Stefano,
2: certo.
1: Prima
2: grande Tommaso.
1: Inutile i miei colleghi se manca Stefano.
0: Hai ragione, bisogna collegarsi.
1: Ti voglio bene, Marco, ci mancherebbe.
0: grande. Allora con noi c'è anche Daniele Garbo.
2: Ciao Daniele,
0: ben trovato anche a te Daniele.
3: Buongiorno, ben ritrovati ragazzi.
0: E poi si unisce a noi il nostro Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, naturalmente tra poco con Tommaso andremo anche un po' a capire alcuni movimenti di mercato, però iniziamo la nostra trasmissione e interagiamo naturalmente anche con Tommaso. Gli lasciamo qualche così momento di riflessione perché partiamo con i 30 secondi iniziali che consuetudine a Maracanã il lunedì. Parto da Stefano Impallomeni, a chi dedichi i tuoi 30 secondi iniziali di oggi?
2: Beh, al Como di Fabregas, che un po' credo che sia la notizia di questa giornata, che è andata a vincere non agevolmente ma con sapienza, strategia e quindi poi meritando la vittoria contro un Napoli ancora in ritardo.
0: Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
3: Beh, meglio di così, Davide Frattesi non poteva cominciare la sua avventura laziale, 2 gol in 2 partite, 2 gol che valgono 6 punti. Peccato soltanto nel deserto dell'Olimpico, 6.000 paganti. Credo che sarà un problema per tutta la stagione questo.
0: Bonanni.
5: Io li dedico ad Albini e al Frosinone, perché andare a vincere benissimo a Firenze era impensabile, e quindi li dedico a lui e alla sua squadra.
0: E vado da Tommaso Bonanni. I tuoi 30 secondi, Tommaso.
1: Allora io mi accodo per quanto riguarda il Como, perché non si può fare altrimenti, perché mi sta stupendo sempre di più. Andare a vincere a Napoli significa andare a vincere quelle partite pur non giocando, diciamo, nella maniera consona, ma ovvero stando un po' più accorti, e queste sono le partite che vincendo e giocando così ti danno i punti per, non dico dello scudetto, ma ti danno quei punti indispensabili alla fine che tornano utili per ritornare in Champions League.
0: Bene, bene, bene. Tommaso, io però riparto subito da te, andiamo a vedere un po' le situazioni di mercato, le news che stanno arrivando, perché queste sono ore importanti tra oggi e domani. Domani si chiude il calciomercato, ricordo, noi saremo in diretta oggi fino alle 20.30, anche domani replichiamo fino alle 20.30 live tra Roma e Milano per raccontare tutto quello che riguarda il calciomercato, le ultime ore. A te Tommaso.
1: Come spesso succede, quando mancano adesso a calcolo circa 30 ore alla chiusura del mercato, chiaramente molte operazioni trattative sono a incastro l'una con l'altra. Cioè appena viene definita un'operazione, ecco che a cascata arrivano tutte le altre. Quella principe in questo momento è quella che sta portando Moise Kean a Como, chiaramente un'operazione che si è sbloccata, già definita nelle scorse ore, ma che si sblocca con l'arrivo di Beto a Firenze. Nel pomeriggio le visite mediche per l'attaccante quasi ormai ex Everton, un investimento importante anche dal punto di vista oneroso. La Fiorentina non si ferma qua, perché sempre nel pomeriggio è atteso Wilfried Gnonto, giocatore che andrà a sistemare l'esterno d'attacco di Mister Grosso. Ecco che con l'arrivo di Beto e Lignonto, Ken può trasferirsi al Como, Como di cui parlavamo poco fa. Poi saranno, diciamo così, affari di Fabregas, che fa giocare fra lui e Dubikas, che bene si sta comportando fino a questo momento. E poi dicevamo gli incastri, la Juventus, no?
0: Aspetta, ti fermo un attimo, andare... Tommaso, ti fermo un secondo solo.
1: Sì, vai,
0: voglio
1: vai.
0: Chiedere a tu, proprio così, così facciamo anche un po' giudicare questi movimenti qua. Beto Gnonto per la Fiorentina cosa cambia? Beto è la soluzione adesso giusta? Chiedo a Stefano.
2: Auguriamo a Beto, insomma, no, di entrare nel mondo viola e soprattutto di mostrare sul campo le sue doti. Su Gnonto qualche più invece qualche dubbio. Non lo so se sia l'altezza del compito, però insomma, vedi, se ci scommettono avranno visto delle qualità.
0: Buonanni anche a te, ti faccio la stessa domanda.
5: A Beto sì, Gnonto boh. Gnonto non mi fa impazzire, però su Beto potrebbe essere un giocatore giusto per un 4-3-3 magari che piace a Grosso. Ripeto, Ken al Como è un'operazione che va a fare per forza, perché devi prendere un italiano. Però io ad oggi tra Ken e Dubikas io lo so,
0: Cioè tu dici se la deve giocarsela. Hai ragione. Ieri ha fatto una gran partita Dubikas, non soltanto per il gol, ma proprio per il grande lavoro che fa durante la partita.
5: Lui è un giocatore che sta dentro all'idea di squadra.
0: Sì, sì.
5: Ken è un giocatore comunque che ha caratteristiche diverse, quindi per me può far fatica, insomma, l'investimento è un investimento importante, però io l'ho vista più come lo devo prendere, perché comunque mi servono dei giocatori italiani, ma anche Samuele Ricci, no? Se tu ci fai caso, Milan prende Ricci, che è un italiano, sì, ma ad oggi tu lo faresti giocare nel Como? Io no.
0: La riflessione ci sta tutta, Daniele Garbo, e poi arrivato da Tommaso.
3: Ma io sono d'accordo con Massimo, secondo me Dubikas è più forte di Ken, però giustamente dovevano prendere Ken non solo per il fatto che è italiano, ma anche perché devono affrontare la Champions League e quindi ha bisogno di un altro attaccante per fare un po' di rotazione, immagino, per cui giusto questo acquisto. Per quanto riguarda Beto sì alla Fiorentina, molti dubbi anch'io su Gnonto, francamente.
0: Vabbè, staremo a vedere naturalmente. Tommaso, rivengo da te perché stavi già andando alla Juve, così andiamo anche
1: a Juve. Sì, lasciami soltanto concludere il discorso di Massimo e di Daniele. Lo dicevo prima perché anch'io mi accodo nei 30 secondi di opinione per il Como, perché è vero, Dubikas, Moise Ken, però se voi pensate che in questo momento è giusto, Ricci sulla carta non parte titolare, ma pensate che Miglia, che è uno degli acquisti di quest'estate del Como, ha giocato sempre titolare, ha messo in panchina Perrone,
0: dei protagonisti. Ma non è facile entrare in quel meccanismo, ragazzi.
1: Cioè, in panchina in questo momento, a centrocampo, nel Como ci sono Perrone, Cacheré e Ricci.
0: Sì, sì.
1: Cioè, perché giocano da Cugna e Miglia. Ora, è vero, c'è la Champions, stagione lunga, quindi servono le rotazioni, ma pensate quanto anche la profondità, anche di spessore dei giocatori del Como. Questo giusto per confermare quanto poi in attacco anche Dubikas e Ken dovranno, di fatto, nonostante Ken sia l'attaccante nazionale, giocarsi il posto.
0: A proposito, è anche vero, Tommaso, che in una stagione dove hai la Champions devi avere anche una punta, due punte
1: per
0: forti.
1: Forza,
0: quindi,
1: forza,
0: secondo me, la scelta è giustissima sotto questo aspetto.
1: Giustissima.
0: Sì, sì, sì.
1: Senza ombra di dubbio. Sì, sì.
0: Eravamo arrivati alla Juve, vai.
1: Sì, la Juve che è, diciamo, la seconda società da tenere sott'occhio. Perché? Perché in questo momento, a parte il colpo Sara che dicevamo prima, il collegamento precedente molto importante anche dal punto di vista economico, che di fatto va a rimpiazzare tra virgolette il mancato acquisto di Kessié, che è andato in un'operazione lampo all'Atalanta. Attenzione, perché si parlava molto di Zirkzee e Voltemade, con il tedesco che negli ultimissimi minuti sembra essere risalito anche nelle preferenze della Juventus, quindi sicuramente la punta è uno dei colpi che ci dobbiamo aspettare da qui nel corso delle prossime 29-30 ore al gong finale del calciomercato. E poi chissà, magari un altro colpo a centrocampo della Juventus, Højbjerg o chi per lui. Però attenzione, perché sembrava che la Fiorentina con l'arrivo di Beto avesse mollato la pista Zirkzee, ci fosse diciamo un tappeto rosso per il suo arrivo alla Juventus. Invece attenzione anche a Voltemare, quindi sono loro due in questo momento i nomi, sono molto diversi come giocatori, lo conosciamo Voltemare, il tedesco del Newcastle, anche dal punto di vista fisico completamente diverso da Zirkzee, però questi sono i due nomi che dobbiamo tenere sott'occhio, perché la Juventus è sicuramente una delle squadre più attive in questi ultimissimi minuti, nemmeno ore, minuti di mercato.
0: Stefano, più una punta centrale o più una punta come Zirkzee che possa muoversi, raccordare, fare
2: quello? Voltemare non è male, ha fatto molto bene l'Under 21 Germania, insomma, voglio dire, poi le cose non sono andate bene in Inghilterra, però mi sembra un profilo interessante su quale Spalletti può lavorare, può migliorarlo. Quindi ti dico Voltemare più di Zirkzee.
0: Più di Zirkzee. Daniele Garbo?
3: Sì, la Juventus secondo me ha bisogno di un centravanti vero, insomma, abbiamo capito che Colomoni non è uno che segnerà caperve di gol, può fare al massimo la seconda punta e gli serve il centravanti, e credo che sia questo l'obiettivo principale. Zirkzee è un altro tipo di giocatore, uno che gira intorno, che fa segnare gli altri, ma che gol non ne fa tantissimi, voglio dire. A Bologna abbiamo visto la versione migliore, in Premier League si è perso.
0: Massimo, più una punta centrale, quindi più uno che deve fare gol, o più un attaccante di movimento come può essere Zirkzee?
5: Allora, premesso che a me Zirkzee piace da morire,
0: sì.
5: Quindi se lo dovessero prendere, insomma, secondo me chi lo prende un giocatore forte. Probabilmente la scelta deve essere dettata da quelle che sono le idee dell'allenatore. A me personalmente non piace il classico numero 9 attaccante centrale lì che deve essere servito, ma probabilmente nel calcio moderno serve più un giocatore che sappia fare più cose, proteggere palla, attaccare la profondità, soprattutto se giochi 4-3-3 o 4-2-3-1. Però ripeto, nello specifico nella Juve, secondo me gli serve un attaccante non alla Icardi, mettiamola così, ma serve un attaccante che sappia fare più cose, tipo Højlund, che sappia attaccare la profondità, che sappia giocare con la squadra. Secondo me sta cercando quel tipo di giocatore.
0: Tommaso, vado su un'altra squadra, così chiudiamo questa prima parte con te. Poi
1: sì, ti volevo dire, scusami, Marco, soltanto no, per chiudere l'argomento Juventus, ricordiamo che il Voltemare di turno, lo Zirkzee di turno, prenderà il posto di Jonathan David, no? Come abbiamo già detto,
0: sembra in uscita, no?
1: Che va esattamente, che è praticamente a un passo dall'Atletico Madrid. Okay. E scusate, perché sta passando un po' sotto mano, attenzione a Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez abbiamo visto quando è entrato, era l'ultima di campionato, come può fare la differenza in Serie A, no? In Serie A. Quindi chissà che comunque non possa essere anche il colpo che non ti aspetti, cioè quel giocatore che pensavi di non avere in rosa, ma che adesso magari potresti sfruttare.
0: Ecco, sondaggio velocissimo qui tra noi interno, terresti con Nico Gonzalez e Stefano?
2: Sì.
0: Sì. Bonanni?
5: Sì, sì.
0: Sì? Garbo?
3: Sì, assolutamente.
0: Tre sì su Nico Gonzalez, quindi per tenerlo, perché poi tra l'altro ha fatto anche un bel gol nell'ultima di campionato. Tommaso, Roma, voglio fare questo giro finale della Roma, poi ritorneremo naturalmente sul mercato. Roma che si sta muovendo, molto attiva anche in queste ore.
1: Sì, una Roma che guardandola in campo ci verrebbe da dire che è quasi perfetta, ma ovviamente la stagione è lunga, anche per la Roma c'è la Champions League, quindi servono giocatori, servono esterni, quindi non è un caso che nelle ultime ore siano rientrati nomi sugli esterni, Luis Enrique e anche Lewelling, per il quale pare che ci possa essere anche un esborso economico importante, oltre 30 milioni di euro. Del resto sugli esterni forse il ruolo in cui la Roma è un pochino più deficitaria, e abbiamo visto come la Champions porta via energie e come comunque la Roma abbia purtroppo un po' un'affinità con gli infortuni che l'hanno un po' danneggiata nella scorsa stagione. Dybala su tutti, ma se Dybala resta così e gioca così non è un problema, quindi attenzione all'esterno della Roma. L'attaccante della Juventus e l'esterno della Roma sono, diciamo così, i due colpi che almeno dal punto di vista economico sono sicuramente quelli più importanti che ci dobbiamo aspettare.
0: Stefano, questi due colpi completerebbero la rosa della Roma?
2: Sì.
0: Lewelling e Luis Enrique.
2: Sì, già con gli arrivi di Balerdi e De Ron ha alzato la qualità della rosa e soprattutto l'esperienza, la solidità, la fisicità, come ha detto Gasperini. Sono due giocatori che portano fisicità e attributi.
0: Mm-hmm. E Bonanni?
5: Ah, secondo me sì, non conosco il francese su De Ron. Insomma, De Ron è un giocatore che
2: argentino,
5: che ha un'età, sì, che giocava in Francia.
2: Sì.
5: E, su De Ron è vero che è un giocatore che ha una certa età, però sta dentro a tutti gli effetti a quella che è l'idea di Gasperini. È un giocatore che può fare il centrale dietro, può fare il centrocampista, a volte l'ho visto fare anche l'esterno, insomma, quindi è un giocatore utilissimo e, come ha detto Gasperini, che gli potrà permettere poi di poter fare interventi in altri ruoli. Secondo me la Roma, ripeto, è forte e lotterà fino alla fine, insomma, per un piazzamento, non si sa mai. L'Inter è un gradino sopra tutti e ieri ancora l'ho dimostrato, però la Roma secondo me è una squadra forte da mettere con Napoli, da mettere con la Juve, forse un gradino sopra anche la Juve.
0: Daniele, vengo da te, stessa domanda, sei d'accordo quando dice che la Roma è un gradino sopra la Juve in questo momento, Massimo? Daniele,
3: sì,
0: c'è?
3: Sì. No, sicuramente sì, secondo me la Roma è superiore a Napoli, superiore alla Juve in questo momento, è dietro all'Inter assieme al Como, a mio avviso. La Roma ha fatto una squadra perfetta per quello che voleva Gasperini. De Ron porta tanta esperienza, soprattutto nell'ottica Champions League. È vero che ha 35 anni, ma non giocherà tutte le partite, ma porterà sicuramente il suo contributo di esperienza, perché è un giocatore che conosce bene le competizioni europee, ha vinto l'Europa League, ha giocato la Champions con l'Atalanta, è un fedelissimo di Gasperini, quindi non c'è nessuno, neppure bisogno di chiedergli quello che deve fare, perché lo sa già quello che deve fare. Per cui credo che la Roma sia veramente la squadra che voleva Gasperini, e a questo punto mi sembra la più completa alle spalle dell'Inter, che giustamente anch'io penso sia sopra tutto, anche se continua a sbagliare troppi gol, insomma, segna un gol ma ne sbaglia altri 10, però è più forte di tutti secondo me, e dietro alla Roma, assieme alla Roma, io metto il Como in questo momento.
0: Allora, faccio partecipare ad un sondaggio velocissimo, Massimo, che lo sto per salutare, e coinvolgo anche Tommaso, che ritroveremo più tardi. Chiedo a Tommaso, questo Como qui può lottare per il titolo, sì o no? Dammi una motivazione, caso di no o di sì.
1: Allora, sì, perché l'anno scorso dicevamo che non avrebbe potuto lottare in così breve tempo per la Champions, lo abbiamo detto dopo le prime a ottobre, quando ne aveva già vinte molte, l'abbiamo detto a dicembre, quando era passato, anzi a gennaio, quando era passato 6 mesi di campionato, e anche a marzo dicevamo che comunque la rincorsa sarebbe stata impossibile. Champions, è arrivata in Champions, quindi per questo motivo non dico che vincerà lo scudetto, ma è impossibile ad oggi escluderlo dalla corsa, proprio per quelle gare. Se comincia a vincerle come a Napoli, allora sì, certo è un'incognita, perché stiamo parlando di una assoluta primizia.
0: Però Bonanni.
5: Allora, per lo scudetto credo di no, ancora no, però devo dirti che se da qua brevissimo il Como diventerà una squadra molto forte. Io non ho fatto i conti, ma a mente credo che il Como negli ultimi 4-5 anni abbia speso, se non più di tutti, ma quasi più di tutti.
0: Sì, ha speso. Quindi soldi da
5: premio. Inevitabilmente...
0: Proprio.
5: Inevitabilmente la dovremo
0: 300 rotti milioni, sì.
3: 342 milioni.
5: È inevitabile che
0: anomalia del calcio italiano
5: debba essere messo come le squadre che poi lottano per il vertice.
0: Anomalia del calcio italiano, sembra più una squadra da Premier che da calcio italiano,
2: sì.
0: Per come spende, per come gioca, per impostazione, Stefano.
2: Per il titolo ancora presto, sì. Perché io vedo sempre la memoria dei punti dei campionati scorsi, Como ha fatto 20 punti più rispetto, stiamo parlando dell'ultimo campionato, del primo campionato con Fabregas, però è sulla strada, insomma, se continua così, se non si smantella tutto e se cominciano ad avere tutti questi soldi per fare questi investimenti importanti, il Como probabilmente nei prossimi anni sarà un serio candidato per vincere il titolo. Adesso ancora no, la Roma ha un'altra struttura e un'altra memoria di punti, ha fatto 3 gironi da vertice.
0: Da vertice.
2: Con Ranieri, io ci metto pure il girone di ritorno di Ranieri, scorso anno, e quest'anno mi sembra bella solida, però c'è un però. C'è una cosa è giocare da favoriti, e una cosa è affari spenti. Facciamo una, diciamo così, un paragone. quando tu non c'hai niente da per esempio la Lazio sta giocando bene perché non c'è niente da che deve fare la Lazio. Ecco, allora la Roma lo scorso anno raggiungere un posto in Champions League, bene, cioè, se mantiene questa fame, però soprattutto questa responsabilità di essere l'outsider dell'Inter,
0: il peso della responsabilità.
2: Giocare così è un altro discorso con queste pressioni qui, quindi vedremo, io sono curioso di vedere come reagirà.
0: Massimo, non ti ho chiesto niente sulla Lazio, però se vuoi dare un pensiero e poi ci salutiamo.
5: Probabilmente stupito dai dei punti che non pensavo, però mi fermo qui, insomma. Ci sono ieri ho visto la partita, ci sono stati dei momenti in cui ha fatto molto meglio del Genoa, ci sono stati dei momenti in cui il Genoa ha fatto meglio della Lazio, però devo dire che questi sei punti credo che insomma siano leggermente inaspettati, soprattutto i tre di Bologna, insomma.
2: Posso chiedere una cosa a Tommaso? Ma sì, sì, ma Gudmundsson, è vera questa cosa, questo tentativo da parte della Lazio di poterlo portare a
1: ad
2: Roma?
1: Ora non c'è. Sì, più la Lazio che quell'ipotesi che è stata ventilata in mattinata anche sulla Turchia, con eventuali voci per uno scambio o comunque in un affare che potrebbe portare Torreira alla Fiorentina, quella sicuramente no. Ad ora non ci risulta nessun tipo di, diciamo, accelerata o pista concreta. Quindi in questo momento, Stefano, ti direi che siamo fermi, ecco. Non, anche perché se si fa due conti, in questo momento la Grosso in attacco, vista anche le defezioni e i giocatori che sono partiti, a Mastantuono, a Gudmundsson, che sono i due che sono partiti titolari contro il Frosinone, e poi in questo momento come alternative a Angé, che è ufficiale, a Gnonto, sì, che deve arrivare, e poi a Beto, che deve arrivare, e l'alternativa a Pellegrino. Poi non ci sono altri giocatori in questo momento, quindi capisci bene che se esce un giocatore importante anche dal punto di vista numerico come Gudmundsson, prima ne deve arrivare un altro, manca 25 ore, 28 ore, non lo so.
0: Ti chiedono al volo, Tommaso, e poi ti saluto, se l'Atalanta riesce a fare Rov e Romagnoli.
1: Attenzione, infatti lo volevo dire, Marco, perché sembrava una trattativa sopita. Prima citavamo anche le squadre che possono dare noia, anche io dico attenzione all'Atalanta, perché a parte la partenza che abbiamo visto in stagione, ma insomma su Rove è tornata forte anche nelle ultime ore.
0: Okay.
1: È disposta a spendere diversi soldi, oltre 35 milioni di euro, gira che ti rigira, alla fine il Bologna a quelle cifre cede.
0: Certo.
1: E quindi attenzione, perché attenzione. Comunque andate a vedere chi ha in attacco l'Atalanta, insomma.
0: E Romagnoli invece?
1: E Romagnoli secondo me è il colpo last minute dell'Atalanta.
0: Ok. Ti chiedono anche, così concludiamo il giro di mercato e ci salutiamo, è vero che potrebbe esserci un'offerta importante del Chelsea per Manu Koné, ci chiede Roberto?
1: Sì, perché Manu Koné è un giocatore che piace in Premier da... praticamente da quando è arrivato in Italia, cioè appena fatto la prima partita, che piace in Premier. Quindi il Chelsea è una squadra che si vede quest'estate ha deciso di aprire e svaligiare, anzi svuotare i sacchi di banconote in Serie A, andando a svaligiare prima l'Atalanta e poi altre squadre, quindi attenzione perché potrebbe arrivare un'offerta veramente importante. Al momento la Roma lo ritiene incedibile, quindi...
0: Bene, Tommaso, ci sentiamo tra poco, sempre dallo Sheraton di Milano. Grazie per
2: ciao,
0: il momento.
2: Ciao, a presto, a più tardi.
0: E grazie anche a Massimo Bonanni.
2: Ciao, Massimo.
0: A presto, a venerdì.
5: Grazie
0: Massimo,
5: a voi, un abbraccione.
0: Rimane Daniele perché ritorniamo. Ci sono domande che riguardano il Como, che riguardano il Napoli, che riguardano la Fiorentina. Insomma, abbiamo veramente un lungo pomeriggio per affrontare tutti questi temi. Abbiamo appena iniziato, state con noi, torniamo subito dopo il break.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo in diretta nel pomeriggio di Maracanà. E dunque, intanto ci sono messaggi che vanno a criticare fortemente Grosso, ve lo dico. Per esempio David ci scrive che ha fatto fare una brutta figura alla tifoseria in un giorno importante, ci ha fatto vergognare, bel centenario, incredibile che non sia ancora esonerato. Il direttore Paratici ha commesso l'errore più grosso della sua carriera. Ora subito cambiare, lui fa i nomi di Palladino, di richiamare Vanoli, insomma una serie di nomi. Poi Lorenzo ci scrive una domanda: ma la vittoria netta del Frosinone contro la Fiorentina ridimensiona la partita pazzesca della Roma contro la Fiorentina? Ciao Lorenzo da Pescara. Poi Massimo non è d'accordo sulla valutazione di Ken, che la ritiene una bestemmia calcistica. Il Como prende Ken per il fatto di avere calciatori italiani. Per me Ken attaccante normalissimo con la testa altrove. Allora andiamo a prendere tutti quanti Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ciao, ben trovato.
1: Ciao ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Complimenti per aver indovinato il risultato pieno della Juventus, cari miei. Però vi devo dire che è stata la grande giornata.
1: Fatto un disastro.
0: Dai, tre punti te, un punto io, un punto Bonanni, quattro punti in Pallomeni, grande giornata per lui.
2: Preso anch'io la Juve.
0: Sì, la Juve netta, e hai preso anche la vittoria del Como.
2: Me l'ero dimenticato.
0: Quattro punti Garbo. Che tra l'altro è con noi in collegamento, un punto Nicolò Ceccarini, ma la star della giornata è Braglia con 5 punti fatti, ha preso in pieno la vittoria della Juventus, il 2-0, poi ha preso la vittoria del Como e la vittoria del Frosinone, bingo, ha fatto
2: ritornato Braglia.
0: Orlando un punto, De Paola un punto. Questa è stata la giornata, diciamo, di oggi, caro Lorenzo, capito? Braglia il portiere che ha fatto
1: guarda, io ti dirò che non conta niente. Ma c'è la chat di Radio Firenze Viola dove sono stato insultato pesantemente, che la mattina della partita, il sabato mattina, avevo previsto 0-2 del Frosinone a Firenze. Quindi non avrei beccato il risultato, ma
0: il punto l'avevi preso se lo giocavi qui.
1: Lo sentivo la mattina stessa,
2: era nell'aria.
0: Aspetta che ne parliamo, c'è Daniele Garbo in collegamento con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: C'è anche Claudio Nellucci che saluto. Ciao Claudio, ben trovato.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora sentite, vi rigiro queste osservazioni dei nostri ascoltatori su Grosso, che abbiamo letto, e tra l'altro sondaggio sulla situazione fiorentina: il 58% è già per l'esonero di Grosso. Troppo presto oppure bisogna dare ancora tempo? Cosa ne pensate? Stefano Impalomeni, parto da te.
2: Dispiace affrontare questi argomenti, lo so. Marco, però è una crisi, cioè non c'è niente, sai, è una squadra bellina, fragile. Ha detto, com'è il discorso dei quadri, della cornice, bisogna trovare un muro, ecco. Qui non c'è nemmeno il muro, non c'è niente. Quindi a questo punto prima si fa, meglio sì, meglio è. Mi dispiace affrontare questi discorsi.
0: Di non attendere tempo.
2: Se no si fa Pioli due.
0: Ha fatto peggio di Pioli la partenza. Pioli aveva fatto due punti l'anno scorso in due partite. Momento difficile. Lorenzo.
2: Dico che è l'uomo che potrebbe mettere tutti d'accordo. Lo so che magari Firenze si divide.
0: No,
2: anche
0: ma non
2: qui
0: è d'accordo nemmeno Lorenzo adesso al nome.
2: Ho capito, però diciamo, sono un uomo libero. Può mettere un po' le cose a posto. Che è Palladino,
0: capirai. Lo sei fatto amico Lorenzo.
2: Purtroppo però è così la situazione.
1: Allora, io sono un po' controcorrente. Allora, parto da quello che penso di Grosso per la gara col Frosinone. E Grosso è indifendibile, perché non esiste perdere 3-0 in casa contro il Frosinone nella partita del centenario. Quindi questo è l'assunto iniziale. Detto questo, io vedo più Paratici come colpevole di questo avvio di stagione della Fiorentina, perché io non rinnego assolutamente quello che ho detto, ovvero che ritenevo la Fiorentina regina del mercato fino a tre settimane fa, diciamo dopo la prima metà del mercato. Poi però è successo un disastro dietro l'altro, e dico Allora, se tu, Fabio Paratici, punti su Fabio Grosso, perché l'ha scelto lui, non l'ho scelto io, non l'ha scelto Stefano Impallomeni, non l'ha scelto Marco Piccari, non l'ha scelto Daniele Garbo e neanche Claudio Anellucci, l'ha scelto Fabio Paratici. Se scegli Fabio Grosso, devi fare una squadra per Fabio Grosso, ovvero gli esterni d'attacco sono la base dell'idea di Fabio Grosso, che l'anno scorso con Lorienté, Volpato e Berardi chiaramente ha costruito la stagione molto positiva del Sassuolo. A centrocampo aveva due giocatori molto importanti, uno è Matic che gli ha svoltato la stagione e l'altro è Torsved, che comunque sia Grosso ha chiesto alla Fiorentina fin dal primo giorno in cui è arrivato, e invece si è fatto tutto il contrario, perché di esterni d'attacco non ne sono arrivati. Ora, oggi si va a prendere, la Fiorentina va a prendere Gnonto, che mi viene da piangere, va a prendere Gie, che può essere sicuramente un bel prospetto, ma difficilmente sarà pronto. Vendi Ken, prendi due centravanti, Pellegrino e Beto, che di due secondo me non arrivano a fare un Ken. E poi in mezzo al campo io dico Attà è l'acquisto migliore fatto alla Fiorentina. Ulai non si sa di che pasta sia fatto ancora. Dragusin, per me, da quello che ho visto nelle prime due partite, poi può migliorare, può cambiare tutto, però ha fatto tutta la preparazione, non è reduce da infortuni, dovrebbe essere al top perché l'ha fatta veramente tutta la preparazione. Da quello che ho visto mi sa di ex giocatore, vado pesante, però in una difficoltà stratosferica. Quindi sono tanti gli errori della società, sono tanti gli errori di Fabio Paratici. Poi Grosso è indifendibile perché devi fare meglio, però secondo me è ingiusto dare tutte le colpe a Grosso.
0: Allora ti fermo un attimo, sentiamo un audio al volo di un nostro ascoltatore, poi vado da Nellucci, voglio sentire subito il suo pensiero e quindi anche Daniele Garbo sulla situazione Fiorentina-Grosso, vai.
5: Scusatemi, ma siamo sempre alle solite. Un allenatore sbaglia due partite, bisogna subito esonerarlo, bisogna cambiare tutto quanto, bisogna ritornare indietro nel tempo, poi facciamo i grandi discorsi che la nazionale deve ripartire dai giovani, quindi figuriamoci se Mancini sbaglierà le prossime due partite o anche soltanto la prima, verrà subito condannato, al di là di tutto il teatrino che c'è stato dietro.
6: Bene, ricordiamoci che chi vuole. Vabbè, ho capito. Ciao, salutiamo. Perché ha ragione il nostro ascoltatore. Però ci sono situazioni e situazioni, vanno valutate. Cioè, sono d'accordo con il nostro amico che bisogna dare del tempo. Però tu hai preso 7 gol in due partite. È vero che ha avuto qualche occasione col Frosinone, però è una squadra bellina, fragile. Cioè, viene attaccata, prende gol. Oh. Stai in Serie A, non è che poi, cioè non è che tu dici vabbè, ma allora sai, col Torino magari concediamo di meno. Boh, non lo so, non ho queste certezze, quindi è una valutazione tecnica da fare. Poi un altro discorso, certo, è sollevarlo, certo. Non è, nessuno ha sollevato dall'incarico Grosso, sono d'accordo con Lorenzo, ha fatto una disamina severa ma giusta. In alcuni punti non possiamo condividerli, ma insomma il Grosso, consentitemi questo termine, dell'analisi di Lorenzo ci sta. Però secondo me Lorenzo è una buona squadra la Fiorentina. E ha detto bene Marco, cioè questa scelta che l'ha fatta Paratici di prendere Grosso, Grosso si ritrova a Firenze che è una piazza che, voglio dire, ti mette un addosso, una pressione che non finisce mai. Cioè non è che allenare a Roma o allenare a Milano, cioè Firenze ti mette una pressione addosso che è incredibile. E l'ho visto un pochino, ecco, un po' stordito, no? Allora uno fa la valutazione, detto, Fabio ci sei? E magari con la Fiorentina, col Torino fa 3-0, riparte tutto qua. Però abbiamo parlato con Marco, tu fai una scelta a Roma, quanti ne ha cambiati? 7 ne ha cambiati?
0: Di giocatori?
6: Cioè tu stai costruendo una squadra che è ancora difficile da assemblare per chiunque, e tu che fai? Ne cambi altri 8, 7, 6, cioè poi cambia anche il modo, 4-3-3, 4-2-3-2, non si capisce granché, e quindi Lorenzo, è lì l'allenatore che decide però, quindi devi prendere una strada.
0: Assolutamente, fammi sentire anche Claudio Anellucci. Claudio.
7: Io sono, non sono in linea con quello che avete detto voi, ma fosse stata un pareggio e una sconfitta e la Fiorentina stava un punto dopo due partite, cambiava qualcosa? Non cambiava niente. Secondo me la Fiorentina ha bisogno di tempo, ha bisogno di calma, perché l'altro anno la Fiorentina, non dimentichiamoci quando si è salvata, ha cambiato tantissimo, oggi sono ancora delle figurine, devono diventare una squadra. Credo che bisogna dare un pochino di tempo anche all'allenatore, perché nessuno in panchina, nemmeno Padre Pio, riuscirebbe a fare dei risultati stratosferici. Secondo me la vera sconfitta è stata la partita male e interpretata malissimo contro il Frosinone, e su quello sono d'accordo con Lorenzo, perché non ci sta che poi che tu devi perdere 3-0 in casa, certo. È imbarazzante, ma sicuramente lì qualche cosa è successo, però vuole del tempo, io credo che...
2: No Claudio, ma siamo tutti d'accordo, qui nessuno sta dicendo, però no, se però... perdi 3-0, l'hai detto appena 5 secondi fa, 3-0 con il Frosinone in casa, nel giorno del centenario, c'è qualcosa, e potevano essere altri due gol, poteva prendere.
7: Stavo infatti finendo
2: la situazione tecnicamente, tu che ci stai nel campo, va valutata. Cioè, unità di crisi, tavolo, si parla, non si può andare avanti 3-0 col Frosinone, non è inammissibile che tu possa costruire la squadra, avere tempo, quello che ti pare, ma 3-0 contro il Frosinone in casa non puoi perdere, mai nella vita.
7: Sono d'accordo con te, è quello che stavo dicendo.
2: Se no poi qui...
7: No, però devi anche dare comunque qualche giornata di tempo all'allenatore per capire.
2: Capito, ma veramente... la Fiorentina,
7: Ho capito, ma la Fiorentina se no si è salvata all'ultima giornata.
2: Vuol dire? Ma tu non puoi perdere 3-0, lascia perdere Roma. Ma 3-0 col Frosinone che ti ha palleggiato in faccia. Poi la Fiorentina ci ha avuto le sue occasioni, perché c'ha giocatori.
7: L'hai toppata tutta, completamente. L'hai toppata tutta, assolutamente. Ci sta. Però voglio dire, l'allenatore deve anche avere la possibilità, e ripeto. Aspettare questo maledetto mercato che si chiuda, perché è una cosa però, vergognosa.
2: Alla siamo d'accordo, giornata. Claudio, scusami, perdonami se ti interrompo, però allora facciamo un esempio. Gattuso, due partite da Lazio, si vede che c'è il lavoro dell'allenatore, lascia perdere col Mantova. Ci sono tutti gli allenatori che fanno un lavoro e qui non si vede niente. La valutazione tecnica va fatta.
1: Anche Stefano, Stefano, c'è il lavoro di Sarri anche. Ha preso una Lazio che è la stessa dell'anno scorso, che aveva in testa già delle cose. La Fiorentina è cambiata.
0: Sì, l'anno scorso non credo, Lorenzo. Vabbè. In difesa ci sta Diughi e Posgaard. A centrocampo ha inserito Frattesi.
2: Niente di Sarri.
0: Davanti sai giocare senza attaccanti, perché di fatto stai giocando senza attaccanti. Quindi...
2: Poi magari...
1: Daniel Maldini aveva Sarri.
2: Sì, no, ma io stavo dicendo, Lorenzo, adesso al di là di tutto, quando vedi un lavoro dell'allenatore, lo vedi. Poi sono d'accordo con Claudio, nessuno ha la pretesa di dire la Fiorentina va brava, pronti via, deve andare via come un cannone.
7: Le prime due partite non pervenuta, zero, totale.
2: Ma c'è poca roba, iniziative zero, individuali, no, c'è solo Mastantuono, si vede questo talento solo. Illuminante nel di deserto. Mastantuono in una squadra che non è una squadra. Allora l'allenatore un mese e mezzo, capisci?
7: 10 figurine, cosa sei... Sono d'accordo con te.
0: Sì.
7: Sono d'accordo con te.
0: Un attimo anche Daniele.
8: Allora, la Fiorentina che l'anno scorso si era salvata a stento è stata smantellata e ricostruita. A detta di tutti coloro che capiscono di calcio, sembrava una squadra molto più forte di quella dello scorso anno. Le prime due partite hanno detto qualcos'altro, evidentemente. Allora, io credo, in questo sono allineato sulle posizioni di Lorenzo. Se grosso è il problema... può darsi che lo sia, ma lo sono anche i giocatori, poi in campo vanno i giocatori, non dimentichiamolo. E il principale colpevole non è Grosso, ma è chi l'ha scelto, cioè Paratici. Siccome Paratici è stato beatificato da tutti, a cominciare da Nicolò Ceccarini, che lo ritiene il più grande operatore di mercato italiano, qualche dubbio ce l'ho. Cioè, Grosso l'ha scelto lui, non è che Grosso era la prima volta che allenava, ha allenato già un po', insomma, già un allenatore esperto.
2: Sì, Daniele, siamo d'accordo, però per esempio citava Lorenzo Atta. Sono d'accordo, è uno dei migliori acquisti della Fiorentina. Ma Atta sta giocando, ha perso un pallone nel secondo tempo. Si è fermato. Ragazzi, io l'ho visto tutte e due le partite. Rullava il pallone all'Olimpico. Ma non puoi, no, ma chi è? Ma non puoi, devi dire, e qui serve un'altra pressione, un altro possesso, un'altra determinazione, un'altra applicazione. Sembra che questa squadra giochi, ci dicono che siamo forti. Scendiamo in campo e l'allenatore lì deve intervenire. Claudio lo sa.
8: Allora, Allora, io credo che la Fiorentina sia, come è stato già detto ampiamente, una squadra in costruzione e quindi ci voglia pazienza. Cioè, cacciare un allenatore dopo due giornate mi sembra veramente una cosa che non ha senso, secondo me, perché allora bisognerebbe cacciare anche chi l'ha scelto. Ecco, tutto qui.
2: Sì, sì, siamo d'accordo, però sai, qualche volta ci sono delle situazioni in cui... Allora, io mi ricordo un anno, correggimi se sbaglio... La Roma, Spalletti era un po' disturbato da voci di mercato, lo ricorderai Daniele. E lo Zenit San Pietroburgo premeva, pressava per averlo. E la Roma partì male. E la Roma esonerò Spalletti dopo due giornate. Arrivò Ranieri. Cioè non c'è nulla di male, Cioè non è che uno dice dopo due giornate non si può operare un intervento per poi mettere a posto la gara. Perché sennò Firenze già ha vissuto una stagione...
0: Dice ripeterla.
2: Allora voglio dire, visto che già ti sei scottato, vabbè, ma tanto c'è tempo, tanto c'è tempo. La squadra, questa squadra qua, io mi sembra che, non lo so quanto per vedere una squadra messa bene in campo. Qui, se confermi l'allenatore, ci vorrà del tempo, troppo. E nel frattempo le altre fanno punti. Se tu anche batti il Torino, ma giochi così, il problema non lo risolvi, Marco.
0: Senti Lorenzo, proprio al volo, a Firenze qual è l'atmosfera da parte proprio della tifoseria in questo momento? Con Grosso oppure cominciano hanno già diciamo paura, ecco?
1: No, allora paura ancora, insomma, paura, diciamo, la paura non è mai passata, perché comunque sia cioè, Firenze ha vissuto la passata stagione con tanta paura. C'era stato apparentemente un mercato che aveva riportato l'entusiasmo già finito, questo è, mi sembra logico, e adesso bisogna capire se la Fiorentina avrà la forza di reagire, perché l'anno scorso la Fiorentina era partita con due pareggi e poi sappiamo come è andata a finire, almeno per il girone di andata, e invece quest'anno è partita con due sconfitte belle toste. Ora c'è il Torino, che è già partita importantissima, non per che vale la stagione, ci mancherebbe altro, siamo alla terza giornata, però per non rientrare in quel loop negativo in cui è entrata la Fiorentina l'anno scorso, che è vero sono cambiati i giocatori, ma insomma l'ambiente è sempre quello, cioè nel momento in cui dopo le leggende che sono state al Franchi, poi la Fiorentina ha fatto quella partita indegna sotto gli occhi di tutte le di Batistuta, Rui Costa che erano tutti a vedere la partita, quando sono stati chiamati insomma tutte le leggende, e poi è stata chiamata la prima squadra, quando è stata chiamata la prima squadra durante la festa, cioè Franchi ha fischiato la prima squadra due giornate,
2: no, che poi voglio dire Lorenzo e poi chiudiamo, ma ha creato la Fiorentina quindi i giocatori sono bravi. Non ha preso giocatori scarsi a Fiorentina.
0: No, i giocatori ci sono.
2: Perché allora, ha tirato 10 volte in porta. Sì, sì. Ha preso due pali, quindi qualcosa.
0: Allora, qui vi devo dire, dal 331-82-00213, dicono che Fabio Grosso evidenti colpe tattiche, ma ha detto non solo, quindi parlano ancora di un'amalgama non trovata e cosa farà adesso, fissare i titolari. Qualcuno scrive che bisogna arrivare, Antonio dice con Grosso arriveranno alla sosta per le nazionali e poi si deciderà. Altri scrivono, per me Grosso durerà meno di Pioli. Avete fatto passare Paratici come un gran dirigente, ma non lo è. La Fiorentina è peggio della scorsa stagione e rischierà anche quest'anno, secondo Rudi. Vabbè, questo è un po' l'andazzo. Vi faccio sentire anche questo audio, poi cambiamo argomento perché c'è una domanda per Claudio Nellucci. Vai.
9: Ma io credo che una squadra che era l'anno scorso partita per fare bene, si è salvata all'ultimo, una stagione tragica. Arriva un nuovo dirigente, manda via tutti i giocatori, ma non è che li ha mandati via tutti a maggio, li ha mandati via un po' alla volta, ha preso un allenatore nuovo, non gli ha comprato i giocatori per cui lui sa fare l'allenatore, due partite, è normale che ci siano delle difficoltà, eccessive sicuramente, però è anche vero che
0: bene,
9: cioè è un tornado a Fiorentina ora come ora, finché non finisce.
0: Sì, tutti questi cambiamenti, va bene. Poi Ube dice, ma non diciamo eresie, ma quale lavoro di Sarri? Questa squadra Lazio è completamente diversa nel modo di stare in campo, basta questa narrazione su Sarri, io sono contro questa società, ma Sarri alla Lazio non ha fatto nessun miracolo. Anellucci, è così?
8: Sarri qualcosa di miracoloso l'anno scorso l'ha fatta, insomma, non è che
7: Il problema è che Sarri, come abbiamo saputo, abbiamo capito, non avrebbe dovuto accettare determinate situazioni, ma questo lo abbiamo sempre detto, lui l'ha accettato per amor di panchina e per amor di contratto, e io credo che oggi doveva esserci un cambio assolutamente per forza, insomma. Non mi sono piaciute certe destinazioni di Sarri fatte dopo a Bergamo,
0: però il lavoro di Gattuso?
7: Ma fino adesso è un lavoro apprezzabile, come partenza.
0: Qual è la cosa che ti senti di sottolineare dopo queste due partite? Due vittorie con due gol, zero gol subiti.
7: Sicuramente una squadra quadrata, sicuramente una difesa che si è comportata molto bene, specialmente ieri, un po' meno a Bologna, però il reparto che ha preso zero gol in due partite va apprezzato il fatto di aver scelto Frattesi senza soldi e aver preso Piedemonti con pochi soldi. Quindi sicuramente ad oggi ha fatto un grande lavoro, però siamo alla seconda giornata.
0: Garbo, cambia un po' la tua percezione della Lazio rispetto all'inizio?
10: Ma guarda, la Lazio ha vinto due partite contro due squadre normali che lotteranno forse per la salvezza, anzi sicuramente Genova per la salvezza, forse anche il Bologna, quindi andrei piano con gli entusiasmi e aspettiamo altre conferme. Sicuramente la partenza è superiore a quello che ci si attendeva.
2: Vincere a Bologna non è così facile, Daniele.
10: No, ho capito, ma Bologna, ragazzi, quest'anno io andrei molto piano. Bologna mi sembra una squadra che rischia quest'anno, attenzione.
0: Lorenzo, tu anche eri stato molto critico nella parte iniziale, questo avvio ti sorprende e in che cosa?
1: Della Lazio?
0: Sì.
1: Ma la Lazio ha fatto un lavoro eccezionale dal punto di vista sul mercato, signori, perché cioè, hai zero euro, e prendi Frattesi, queste formule pazzesche che hanno fatto con due spiccioli e un sacco di bonus. Frattesi 5 più 10, Pinamonti 3 più 9. Ma bisogna essere bravi per fare un mercato del genere. E sono stati presi i giocatori nei ruoli in cui servivano i giocatori. Mm-hmm. Poi, se trovi Nuno Tavares in queste condizioni, fa la differenza.
0: Sì.
1: Il problema è che quanto ce l'avrà. Perché il problema è Nuno Tavares e il perché Nuno Tavares sia alla Lazio che non ha una lira è perché si fa sempre male. Però la Lazio è una squadra quadrata, è una squadra che ha i giocatori giusti nei posti giusti. Questa è una squadra fatta bene, facendo il paragone alla Fiorentina. La Fiorentina è una squadra fatta male, i giocatori ci sono, può darsi, sono nel posto giusto? Probabilmente no, perché non ha un senso questa squadra. La Fiorentina non ha un senso, perché Ulai non si sa che ruolo faccia, Attà non si sa che una volta gioca tre quarti, una volta gioca mezzala e non si sa, difensori sono scarsi, cioè almeno quello che abbiamo visto fino ad ora sono
0: qualcuno scarsi. Critica l'acquisto di Dragusin, vediamo. Qualcuno critica l'acquisto di Dragusin della Fiorentina, vediamo su questo avvio della Lazio. Io sono d'accordo con chi dice piedi per terra, calma.
2: No, ma nessuno vuole rimuovere Grosso, ci mancherebbe altro, però vanno fatte delle valutazioni, perché se no poi perdi tempo e ti
0: ritrovi. Sì, l'anno scorso si è perso anche un po' di tempo da questo punto di vista. Daniele, ti saluto così e ti chiedo se tu invece pensi che il Como possa lottare per il titolo, sì o no?
10: Allora, il Como visto ieri è una squadra che può lottare per il titolo, ma c'è una zavorra che peserà secondo me in maniera decisiva sulla lotta per il titolo, che è la Champions League. Il Como non so se abbia la struttura per affrontare entrambe le competizioni e a che livello. Io credo che lascerà molte energie fisiche e anche nervose sulla Champions, e questo si rifletterà anche sul suo rendimento in campionato.
0: Manellucci?
7: Beh, io ieri ho visto una grande squadra, ho visto una squadra quadrata, una squadra cattiva, una squadra che a un certo punto giocava col gatto con il topo, insomma una squadra, squadra internazionale, squadra veramente fisica, difficilissima da incontrare, difficilissima da prendere uno contro uno, arrivano sempre prima, cioè una squadra internazionale, fatta veramente bene. Presi giocatori che la stragrande maggioranza sono sconosciuti, ma a loro sono conosciutissimi, e mi piace tanto, una squadra che mi piace veramente tanto, credo che alla lunga sarà la vera antagonista dell'Inter.
0: Lorenzo?
1: Allora, secondo me alla Champions toglierà sì energie, ma percorso del Como, ma poi la non esperienza dei giocatori del Como farà sì che il Como uscirà subito, credo, dalla Champions. E quindi l'importante sarà cercare di rimanere lì, perché poi nella seconda parte della stagione il Como, secondo me, la Champions non ce l'avrà. Attenzione alla Roma, però. Io ho un debole per la Roma quest'anno, perché mi piace, perché anche lì è stato fatto il mercato per Gasperini, stanno prendendo un altro esterno d'attacco per Gasperini, stanno accontentando in tutto e per tutto Gasperini, che poi avrà il compito di far girare questa squadra. Però il Como gioca bene, il Como è una squadra che gioca con allegria, che sa, ognuno sa quello che deve fare. Sono belle squadre, vedere giocare queste squadre qui, meno male ci sono queste squadre qui, perché nonostante io non sia un fan di primo livello di Fabregas, però c'è niente da dire, cioè, complimenti al Como che ancora una volta ha fatto una grandissima partita.
0: Allora, chiudo così, Lorenzo, ti chiedo, niente ritorno, scrive tutto Mercato Web, quindi prima girava questo nome, niente ritorno alla Fiorentina per Torreira, il Galatasaray lo blocca.
1: Esatto, era l'unico centrocampista che poteva servire davvero alla Fiorentina, perché servirebbe tantissimo un Torreira, però le ultime che abbiamo raccolto appunto ci dicono...
0: E su chi va la Fiorentina eventualmente adesso?
1: Ma la Fiorentina può stare anche così,
0: Okay.
1: Anzi, sta cercando di piazzare Fagioli, sta cercando di piazzare Mandragora, e poi bisognerà capire chi sarà il play, perché Ulai non è un play, ma nemmeno per idea. Fagioli comunque sarebbe adattato, quindi alla Fiorentina manca anche il play a centrocampo. Io ripeto, sta fatta male questa squadra. Ma, Stefano,
0: sì.
1: Poi ne riparleremo. Stefano, poi ne riparleremo.
2: No, sì. Fatta male, ci sono parlati, non
0: nel
2: ci
0: fare
2: sono
0: male è fatta male anche nella scelta dell'allenatore. Io direi tutto.
1: Cioè,
0: sapete che cosa ho come teoria mia adesso?
2: Si può mettere su una squadra.
0: Cioè, forse la prima mossa che doveva fare Paratici, mettendosi anche, si tutelava anche nei confronti della piazza, era prendere Sarri. Gli davi poi tutti questi cambiamenti con Sarri, li potevi fare, e Sarri ti proteggeva te.
2: I giocatori. Del
0: esatto, perché pure se perdeva due partite con Sarri, c'era comunque la piazza che dice: oh, abbiamo Sarri, crediamo in lui. Grosso, io non so quanto sia stato ben accettato.
1: Scusate,
0: dalla piazza, Lorenzo.
1: Dico l'ultima cosa.
0: Sì.
1: Ma vi sembra normale a voi che dopo che la Fiorentina ha preso 7 gol in 2 partite, Paratici non abbia detto neanche una parola?
0: Anche questo è vero. Anche questo ci sta.
2: Le abbiamo sentito
1: parole,
2: le parole.
1: Sono pre-Roma. Pre-Roma.
0: Sì, sì, sì.
1: Le ultime parole.
2: Abbiamo sentito le parole del presidente, Lorenzo. Centenario, perché?
1: Ma dai. Perché dai, sembra la caricatura di se stesso, dai.
0: Dai, no. È cattivo,
1: dai, su, dai.
2: Vabbè, sono molto appassionato, è bello vedere.
11: È stato conto
1: sì,
11: bene,
1: no, va bene, però vinto, no? Cioè,
0: sì.
2: Questa passione è bellissima.
0: Sì.
2: No,
0: sì, sì, però
2: non è di tutti i giorni, insomma, no. Sì.
0: Va bene, va bene. Meno male, dice Lorenzo. Caro Lorenzo, noi naturalmente ci sentiamo domani, però tra poco ancora filo diretto con lo Sheraton di Milano con le ultimissime, naturalmente. Poi vi ricordo, a partire dalle ore 18, tutta in diretta da Milano fino alle 20:30 di questa sera, oggi e domani. Grazie Lorenzo.
2: Ciao,
0: domani.
2: Lorenzo.
0: A presto.
1: Domani,
0: grazie a Claudio Nellucci.
2: Ciao, Claudio.
0: Grazie Claudio.
11: Piacerebbe fare un cambio col presidente,
0: sì,
11: della Fiorentina, gli daremo il nostro volentieri.
0: Ah sì, bene, ho capito, benissimo, anche lì bella storia. Grazie Claudio, a presto, un abbraccio. Grazie anche a Daniele.
2: Ciao
0: Garbo.
2: Daniele.
0: Dani,
11: grazie,
0: prestissimo.
11: A voi. Grazie ragazzi.
0: Break per noi, state lì perché ripartiamo con un altro trio per affrontare altri temi con il pomeriggio di Maracanã.

0: squadra, eh? Certo. Però, che sì,
1: assolutamente. Allora, con noi ci sono Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao
1: Massimo.
2: Ciao Marco e Stefano, buongiorno a tutti.
1: Ben trovato. Mimmo Cugini, ciao Mimmo.
0: Ciao, Mimmo.
1: Ben trovato. Eccolo,
3: ragazzi,
1: ti vediamo.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ah, dove sei Mimmo oggi?
3: Siamo ancora in montagna.
1: Che bel scenario,
0: legno.
1: Bravo,
0: che è cirmolo quello, è legno cirmolo,
1: vedi, legno, no? Legno pregiato. Grande, grande Mimmo. E con noi c'è anche Ciccio Colonnese. Ciao,
0: ciao Ciccio,
1: Ciccio. Ben trovato.
4: Ciao a tutti.
1: Ben trovato. Sentite, posso chiedervi, ci sono un po' di temi che voglio affrontare, però la prima cosa che voglio chiedervi è, visto che sto leggendo anche che David, caro Mimmo, è direzione Atletico Madrid, che io rimango sconcertato, ma fanno questa operazione veramente? Cioè l'Atletico Madrid se prende David?
0: Eh? Perché sei sconcertato?
3: Perché no, dai,
0: non nutri fiducia nei confronti di Jonathan.
1: E poi che fanno?
3: Allora è evidente che dopo la stagione scorsa, pensare che un club così importante possa prendere un giocatore come David un po' stupisce. Però è anche vero che, sai, i due calciatori che sono in linea non sanno meglio di me. Il primo anno in un nuovo club per tutti può essere complicato, ci possono essere tante situazioni negative, e quindi poi il valore di un giocatore in assoluto è sempre difficile da capire. Quindi questo è un giocatore che in Francia aveva fatto benissimo, in Italia ha fatto malissimo, su questo siamo tutti d'accordo. Vediamo se Simeone lo resuscita.
1: Vediamo, che vi devo dire. Ciccio, tu che ne pensi?
4: Hanno puntato su Simeone, come diceva giustamente Mimmo, nel senso che Simeone ha rigenerato, non ci ricordiamo, Gonzalez, ha rigenerato Molina, ha rigenerato tanti giocatori. Lo conosco bene, è un allenatore che insomma molto spesso va a prendere questi giocatori, la società gli propongono questi giocatori, insomma, non di primo spessore, e lui insomma scommette e ci riesce a ottenere il meglio di se stesso. Quindi secondo me la scelta è stata fatta anche in previsione che effettivamente attaccanti in Cina non è che ce ne sono tanti, e insomma hanno dei problemi con Julian Alvarez e con Sorloth, quindi sì, loro hanno bisogno di una punta proprio, chi insomma vede un po' l'Atletico insomma sta giocando con Baena attaccante, Lukman attaccante, insomma è una necessità impellente. Chiaro che questo ragazzo in Italia non ha fatto bene, però come diceva giustamente Mimmo Cugini, in Francia ha fatto benissimo, e il mio amico Ciolo vedrete che lo rigenerà.
1: Orlando, così mi manca anche il tuo pensiero su questo giro su David direzione Atletico Madrid.
5: Bah, concordo con quello che è stato detto, cosa posso aggiungere? Che la speranza sia quella di rivedere il David che giocava a Lille. Quello della Juve non si è inserito, subito ho trovato una squadra che ha avuto difficoltà comunque nella passata stagione, contestato dal pubblico, insomma ci sono casi, no, di giocatori che per un motivo o per l'altro non riescono a dare quello che potrebbero dare. Onestamente non credo sia un fenomeno, ma non credo che sia neanche quel giocatore che abbiamo visto alla Juventus. Dunque ci sta che andando all'Atletico Madrid, una squadra forte e con Simeone, come ha detto Ciccio, che è molto bravo a rigenerare i giocatori, possa riacquistare un po' di fiducia, perché mi sembra che adesso sia un giocatore proprio che quando tocca il pallone ha paura, dunque è giusto che vada via dall'Italia.
1: Vabbè, saremo a vedere. Sentite, altro tema invece che vi voglio chiedere, questa lezione di Fabregas ad Allegri, come l'avete letta? Questa max lezione abbiamo di Allegri, di Fabregas,
0: adesso
1: max
0: mi
1: lezione.
0: Sembra un po' ingeneroso.
1: Come ingeneroso?
0: È stata una partita dominata dal Como, perché a me non sorprende. L'altro,
1: era prevedibile?
0: Era nell'aria, perché Como ha una struttura organizzata, tenace, tecnicamente valido, ha dei meccanismi ormai assimilati alla perfezione. Dall'altra parte invece abbiamo una squadra che punta molto sull'individualità, che in questo momento non attraversa un grande momento di forma. Io ho visto diciamo così il simulacro di Anguissa e di McTominay.
1: Fatto un errore Anguissa, una roba incredibile.
0: Due giocatori completamente, non lo so, stanno proprio a terra,
1: sì.
0: O no?
1: Sì.
0: Cioè, io McTominay non ho mai visto così giù. Ah. Era un po' l'emblema, no?
1: Sì.
0: Cioè, la carica di questo Napoli.
1: Lo scozzese che suonava la carica.
0: Lo scozzese
1: invece.
0: No.

0: Napoletano,
1: è proprio scarico.
0: E invece abbiamo visto, poco e niente questo arrembaggio finale. Poi tra l'altro questo messaggio anche neanche tanto implicito di Fabregas, che è poi irriverente, cioè che lui si mette 4-3, costruisce il vantaggio della sua strategia e poi lo conserva giocando all'Allegri. Hai negli capito? Ultimi 30 minuti vinto, cioè, è stato uno smacco
1: ma
0: totale.
1: Poi di corto muso pure ha vinto,
0: smacco totale, quando si è piazzato 4-5-1 a mezz'ora dal termine non ci volevo credere. Eppure Fabregas sorprende anche
1: si è visto il passaggio dal calcio moderno al calcio, dal calcio antico al calcio moderno ieri?
2: No, si è visto il passaggio del Como dalla spensieratezza degli anni scorsi alla pressione di quest'anno, dove il Como non potrà essere più la rivelazione sconosciuta ai più, ma una squadra che ha già fatto due stagioni importantissime nel nostro campionato, è straordinaria quella dell'anno scorso, è un club che ha investito pesantemente sul mercato, perché poi non facciamoci confondere le idee dal fatto che Como è una piccola città vicino Milano, ragazzi, la realtà è che la potenzialità economica è la più grande di tutto il nostro campionato. L'allenatore è bravissimo e quest'anno non credo che gli abbiano chiesto di vincere lo scudetto, però credo che gli abbiano detto magari vinci qualche partita in più e pensa un po' meno allo spettacolo. Quindi, e sul Napoli invece secondo me c'è un altro discorso di cui dobbiamo tenere conto e parecchio per tutta questa stagione, che chi viene da due anni con Conte è stato strizzato come un calzino che esce dalla lavatrice. Quindi non stupiamoci più di tanto se qualche giocatore non andrà a 1000 all'ora come andava fino a qualche mese fa.
1: Ma manca 5 all'ora però, ecco, c'è una via di mezzo.
2: Beh sì, questo è chiaro che la partita di ieri di Anguissa e McTominay è, diciamo, una cosa mai vista,
1: considerando il
2: livello di questi giocatori. Però guardate che il Como si è rinforzato tanto e il Napoli in questo momento in difesa c'ha dei problemi enormi e credo che la cosa più sorprendente sia proprio questa fragilità difensiva, che in una squadra di Allegri di solito difficilmente si vede, perché è la prima cosa di cui si occupa. Quindi aspetterei un po', ecco, però ecco, andiamo verso un Como diverso, secondo
1: Como
2: me.
1: Como diverso, tu dici, che sente le pressioni, che sente le pressioni.
2: Possibilità di diventare, non dico l'anti-Inter, ma comunque una delle pretendenti.
1: Colonnese?
3: Allora, secondo me il Como ha meritato di vincere, ma il Napoli gliel'ha regalata, perché i due gol del Napoli, penso che giocatori di primo livello come sono quelli del Napoli non possono fare quegli errori lì, non scherziamo, cioè tutti dite solo Anguissa, ma anche gli altri due, sia quello il difensore Rafa Marini, che
1: mamma
3: è
1: mia,
3: naturale, che è andato a imbucare con, insomma, in un'azione che, insomma, in allenamento fanno apposta così, dici dagli la strada, tanto lui non sa calciare col sinistro e gliela dai in mezzo, passaggio bruttissimo ad Anguissa, che era in galera, ha sbagliato il passaggio Anguissa, e poi Rachmani insomma gli è andato a ribattere addosso, insomma roba veramente da mai dire gol. E questo ti fa capire che il calcio in Italia, insomma, è veramente cioè, ha vinto la squadra che ha difeso meglio, perché quando avete detto giustamente voi è andato in vantaggio, si è coperta, ha giocato veramente il secondo tempo, sembrava una squadra di bassa classifica, ma cioè, il calcio totale di oggi, questo calcio che è uscita sempre quando tutti gli 11 sono dietro la linea della palla, che è quasi impossibile uscire, perché io impazzisco quando vedo 11 giocatori dietro la linea della palla posizionati lì, che ti vogliono venire a mangiare e per forza bisogna giocare come se dici dai, giochiamo a scuola calcio, facciamo vedere, però c'è una follia. Cioè, questa è una follia che secondo me il Napoli ha pagato caro, e in più, come diceva giustamente voi, ha giocatori in mezzo al campo che sono stanchi, si vede, perché sia l'Anguissa, ma soprattutto lo Bocta, era continuamente con le mani sui fianchi, e insomma il centrocampo del Napoli ha veramente sofferto terribilmente,
1: certo,
3: il centrocampo,
1: sì, quindi sì, insomma,
3: la partita è stata, diciamo, vinta meritatamente dal Como, anche se, ripeto, con regali da scuola calcio e dati dal Napoli, insomma, dove difensivamente c'è da migliorare tanto, insomma, anche a sinistra Olivera, penso che Spinazzola insomma, sia un giocatore che dà un po' più di affidabilità, penso, insomma, quindi insomma, fa giocare Oliveira anche lì a sinistra, tra Rafa Marin e Oliveira è stato un disastro totale.
1: Difesa disastrosa. Orlando, vengo da te, ti metto questo messaggio così, e dice: Napoli abituati al bel calcio di Benitez, di Sarri e Spalletti, cominceranno tra poco le contestazioni. Allegri non arriverà a mangiare il panettone, scrive Federico. Mi sembra veramente scatenato pure Federico. Come Orlando?
4: Ma senti, sono state dette cose giuste sugli errori, sui giocatori stanchi. Io però andrei anche ad approfondire un po' l'idea di calcio comunque di Allegri, Marco.
1: A me me lo dici?
4: No, perché comunque...
1: E che te vuoi approfondire? Scusami, adesso non voglio essere cattivo, dobbiamo approfondire quale idea, scusa?
4: Ma quell'idea che è sua ormai da qualche anno, di subire l'avversario sperando di non prendere gol, fidandosi molto della sua fase difensiva, e poi nel secondo tempo chiaramente le squadre avversarie rallentano un po' perché non si può andare a quei ritmi, e viene fuori il Napoli con le giocate dei singoli. È successo a Genoa, gli è andata bene, e ieri ha trovato una squadra più forte che nel primo tempo ha fatto due gol. Secondo me la mentalità dell'allenatore che è sbagliata, e continua a pensarlo, cioè è rimasto l'idea di un calcio che non è il calcio attuale, ecco.
1: Ma ieri, adesso al di là delle battute, ragazzi, però ieri è emersa proprio questa differenza nel vedere la partita, ma anche la capacità di cambiare modulo in corsa che ha il Como, l'interpretazione della partita, alzare i ritmi, abbassare i ritmi, palleggiare, cercare,
0: faceva, cioè, tanto caldo
1: faceva caldo pure per Como, però
0: no, è stato un possesso, quindi, di palla proficuo, redditizio,
1: esatto
0: sempre,
1: cioè,
0: non fino a se stesso,
1: per carità. Adesso non voglio fare una sentenza oggi perché abbiamo un campionato ancora intero davanti, è lunga, però ieri percepivo,
0: secondo me
1: l'idea...
0: Napoli resta più forte del Como, sì. Però è tutto da dimostrare, devi dimostrare sul campo, sono d'accordo. E sono d'accordo anche con quello che è stato detto prima, anche soprattutto da Massimo. Cioè, Allegri si deve rendere conto che al netto di come poteva andare questa partita, c'era il lavoro dell'allenatore da una parte e una bozza di inizio dall'altra. Poi sono d'accordo con quello che dice Mimmo, sai, quando vieni da un biennio erediti una squadra allenata da Conte, sì, è vero, sei un po', voglio dire, provato, usurato, però non puoi presentarti con Anguissa e McTominay in quelle condizioni, quindi c'è qualcosa da valutare anche complessivamente nella gestione proprio della squadra, indipendentemente da come tu voglia giocare. Anguissa e McTominay non possono stare in quelle condizioni, secondo me. Poi ognuno dice la
2: parola. Io tornando a quello che diceva prima Massimo, sono d'accordo con lui sul fatto che manca un po' l'idea di calcio, si vede poco negli ultimi anni, con Allegri si è vista pochissimo, ma soprattutto manca l'intensità, cioè, perché se tu non hai dei fuoriclasse in mezzo al campo, dei giocatori che determinano la partita con una giocata, tu devi impostare una squadra, anche se non cerchi un grande gioco, però sull'intensità, e se manca anche quella diventa un bel problema.
0: Ma anche poi sono quelli che se parlano, Marco, Mimmo, del linguaggio del corpo. Non so se l'avete visto tutta la partita, ma prima del calcio d'inizio c'è una ripresa significativa, c'è il Como che si raccoglie, tipo ogni maledetta di tutti raccolti, e vanno sul primo piano dello Lobotka. Io quando ho visto il primo piano dello Lobotka ho detto come se avesse parlato, oggi mi sa che ci fanno. Perché, sai, quando, voglio dire, poi abbiamo Orlando e Colonnese che hanno fatto, quando ti senti un brivido e dici oggi una giornataccia.
1: Io non pensavo così.
0: E così è stato, cioè, io vedendo l'immagine, il primo piano di Lobotka, che l'ha guardato, stai con sto sguardo, che la situazione è abbastanza preoccupante. Infatti poi lo sviluppo della partita lo ha...
1: No, a un certo punto, Ciccio, vengo un attimo da te, a un certo punto sembrava che il Como giocasse in casa.
0: Si aspetta. Ciccio ha osservato, Ciccio intervento, ha osservato come Napoli si è fatto due gol,
1: sì,
0: ma il Como prende gol 5 contro 2, 4 contro 2, Diao che fa il velo 2-0, va 2-0, sbaglia, sì, clamorosamente, sì. E a un certo punto Højlund si ritrova sta palla e fa 1-1, cioè sì, anche sì, lì casuale il gol di Højlund, capito?
1: Sì, sì,
0: perché
1: sì,
0: il Como
1: sì,
0: fallisce clamorosamente l'appuntamento con il 2-0.
1: È vero. Ciccio?
3: Però si è inventato un gran gol.
0: Sì, ho capito, sì, ma sì, se Diavo fa che fa là? Sì, il velo? Sì. Ma quale velo?
3: È vero.
0: Ma fai 2-0 lì? Ma quale velo? Lì Fabregas si è impiperito e ha preso gol 1-1 e si è riaperta la partita.
1: Però Ciccio?
3: Però dopo gliel'hanno ridato, insomma.
1: Ma può lottare per il titolo, Ciccio? Può lottare per il titolo Stocomo?
3: Stocomo può lottare per il titolo, davanti tanta roba, anche se sono forti, sono tutti e quattro bravi questi giocatori che stanno davanti, in mezzo al campo sono fortissimi quei due. Dietro c'è stato questi due terzini nuovi che non li conoscevo, hanno fatto molto bene. E centralmente, insomma, bisogna capire quando inizierà la Champions per le alternative, perché insomma, con 11 giocatori, secondo me il Como è, questi 11 che hanno giocato ieri il primo tempo, è forte il Como.
1: Sì.
3: Bisogna capire le alternative. Le alternative dobbiamo capire, dobbiamo vedere quando inizierà la Champions.
0: Ken,
3: diversamente è una squadra forte.
1: Ken
0: ha dato l'ok per le visite.
1: Vedi? Quindi Ken al Como, visite mediche fatta. Massimo, tu che ne
3: vedi? È un altro gran colpo.
1: Massimo, tu che dici? Può lottare per il titolo? Poi ci sono dei messaggi che adesso andiamo a recuperare al 331-8200-23, sì, vai.
4: Onestamente sì, poi sai, facciamo fatica, no? Proprio per la nostra storia a pensare che il Como, però ho detto bene Mimmo prima, questa è una società ricchissima, un allenatore bravissimo e sul mercato sono sempre molto attivi andando a prendere grandi giocatori, ad esempio... E ieri hanno giocato bene e Nico Paz non è ancora il Nico Paz che conosciamo. L'arrivo di Ken secondo me va a dare ancora più forza. Bravo Dubica a sé, perché comunque due partite, due gol, ma mi immagino la mole di gioco che il Como di solito riesce a mettere su in una partita con Ken lì davanti, insomma, diventa veramente una squadra che può giocare. E prima Mimmo ha detto una cosa che mi è piaciuta, c'era proprio, secondo me non vedremo tante volte 4-5-1, era proprio ieri l'esigenza di vincere la partita.
1: Ma mica è stupido però Fabregas,
0: no, ma dopo le scintille dell'anno prima secondo me è stato un messaggio, aspetta,
2: no,
0: ti faccio vedere che io so giocare come giochi tu, ma tu non sai giocare.
2: L'anno scorso il Como stava vincendo 2-0 a San Siro in Coppa Italia con l'Inter e stava stradominando la partita,
0: bravo.
2: Non ha mai cambiato modo di giocare,
1: certo,
2: ha giocato
1: sempre
2: nella stessa maniera. Poi l'Inter, che c'ha una potenza di fuoco davanti incredibile, ha spinto e ha fatto tre gol, però il Como era quello e non cambiava mai.
1: È vero.
2: Il copione
1: no,
2: della
1: ho capito
2: partita.
1: Benissimo. Quindi, quello che tu hai detto, ci sta tutto,
2: cioè, questa cosa qua è importante secondo me.
1: No, è molto importante, per esempio, cioè,
3: non
1: poi...
3: cambiava mai e Fabregas l'aveva anche detto quando qualcuno glielo chiese, disse no, io farò a giocare così, giocheremo sempre così, invece ha capito che portare a casa qualche partita. Anche giusto,
1: ma poi perché ci sono i momenti della partita che vanno assolutamente
0: letti,
1: no? Certo che ha rischiato. Il rischio del Como, si scrive Giuseppe, il rischio del Como è quello di specchiarsi troppo in se stesso, lo stesso atteggiamento che ieri ha fatto rischiare all'Inter di pareggiare una partita stradominata. Mimmo, tu hai il sentore che possa lottare per il titolo il Como?
2: Allora io credo di sì, credo che sarà molto importante la Champions e quanto porterà via, non tanto per i risultati, perché ovviamente lì al Como nessuno chiede di fare miracoli, ma dal punto di vista delle energie nervose e fisiche, perché è evidente che una squadra che si affaccia per il primo anno alla Champions, quando va a giocare le partite di Champions, ha una gran voglia di far vedere che può dire la sua, quindi questo poi ovviamente nell'arco dei mesi del campionato, della stagione, diventa un peso inevitabilmente. Quindi negli 11, diciamo, nell'organico di la squadra di partenza è una squadra molto forte, con grandi potenzialità. E sul discorso dell'Inter, l'Inter ieri ha vinto 1-0, ragazzi, ma quando tu fai una partita dove ti rimporta 30 volte e fai un solo gol. Chi ha giocato a calcio come Stefano e Ciccio e Massimo sa benissimo che capita una volta, in altre 99% delle partite di gol ne fai 3 o 4, quindi non è che si può mettere in discussione
0: ieri,
2: una
0: caro
2: prestazione
0: Mimmo,
2: dove
0: visto
2: è mancata un po' di
0: è fuori concorso,
2: di concretezza,
0: fuori concorso,
2: cioè una dimostrazione sì, di forza anche quella di ieri. No,
0: è fuori concorso, fuori concorso. In siamo momento, vicino al fuori concorso.
1: L'Inter deve temere, cioè, l'Inter secondo me, in questo momento.
0: Esatto, no, c'è, ma una c'è cosa, ha giocato, basta, sembrava, cioè, un amichevole, una rappresentazione dei giocatori belli, allenati, stanno lì, c'è un'armonia, si è entrato sto Curtis Jones che balla come una cosa, è fuori concorso.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè soltanto l'Inter può rovinare, sporcare, cioè, l'obiettivo di vincere lo scudetto a mani basse. Cioè secondo me se continua così ne vince 29, 30, 28, fate voi.
1: Ciccio, sei d'accordo anche tu?
3: Sì, sì, sì, perché sento dire, sai, il salvataggio di Dissek, ma l'Inter ha avuto mille occasioni da gol, si vedeva davvero che la squadra è in
0: superiore,
3: controllo totale della gara, insomma, superiore su ovunque.
0: Sì, sì, quindi, sì.
3: Insomma, non, cioè, i giocatori non avevano mai la...
0: Cioè, sembrava una squadra, non so se siete d'accordo, che secondo me può giocare in Premier League, questo. Cioè, è arrivato a
1: anche
0: un livello...
1: Como. Anche il Como potrebbe giocare in Premier League.
0: Como non lo so.
1: Tu dici no.
0: Non lo so.
1: Vabbè.
0: L'Inter siamo proprio su un altro
1: No, no, ma sono d'accordo. Orlando, tu stessa sensazione?
4: Dell'Inter no, assolutamente più squadra, fisicamente, tecnicamente, cioè l'1-0 è casuale, hanno avuto tante palle gol su quelle partite maledette, no, che non riesce a raddoppiare. No. Non vedo squadra in Italia che possa dar fastidio all'Inter.
1: Sì. Ti sentiamo un po' a tratti, Massimo. Ti sentiamo un po' a tratti. Ti abbiamo sentito un po' a tratti.
4: No, ma anch'io vi sento un po' a tratti. No, dicevo che comunque non vedo nessuna squadra che possa
0: impensierire l'Inter.
1: Sì, cioè, sì. Mimmo, chi ti ha convinto di più? Poi ci salutiamo tra Milan e Juventus in questo turno.
2: Ma sul piano del gioco e per le occasioni create, anche lì tante sprecate, forse il Milan. Allora, gli avversari non erano formidabili, non voglio offendere nessuno, però insomma Venezia ha fatto un discreto primo tempo, ma anche lì insomma hanno avuto tante possibilità il Milan di fare gol, quindi la Juve mi è sembrata un po' in difficoltà, ecco, il fatto che la partita l'abbia risolta un giocatore che fino a due giorni prima aveva già le valigie pronte, per me già dice molto, insomma, è del resto le difficoltà del mercato della Juve si conoscono, e quindi diciamo che Spalletti in queste prime due partite ha dovuto un po' arrangiarsi. Alla fine giustamente ce l'aveva Nico Gonzalez, ancora l'ha mandato in campo e gli ha risolto la partita. Mi pare un po' meglio in Milan, anche se sono un po' sorpreso del fatto che non vada a prendere un difensore, perché secondo me dietro invece avrebbe molto bisogno. Sono due progetti molto in embrione, cioè ancora un po' lontani dal completamento, anche dal livello di gioco, per esempio, del Como e della Roma, che vengono, avendo avuto gli allenatori già da più tempo, sono già molto più avanti, secondo me.
1: Ciccio, ti faccio la stessa domanda, poi Massimo rimane con noi, gliela pongo dopo insieme a Stefano. Chi ti ha colpito di più tra Milan e Juventus?
3: Un pochino meglio il Milan, ma leggermente meglio, insomma, sono più o meno sullo stesso livello. Ha vinto due partite uguali per episodi, insomma, quindi devono lavorare ancora molto, moltissimo.
1: Ti piace Gonzalo Ramos? Ti piace Gonzalo Ramos?
3: Gonzalo Ramos è un attaccante, sì, è una prima punta che mi piace. Poi quando gli attaccanti fanno gol, sono bravi. Lui due partite ha fatto due gol, quindi insomma, cosa dire, va benissimo. Non sono in Italia più questi giocatori qua, non ne vediamo più con continuità, mentre questo attaccante è arrivato da bomber e ha fatto due gol, quindi si può dire nulla.
1: Va bene, staremo a vedere. Ciccio, grazie per essere stato
0: ciao,
1: con noi.
0: Ciccio.
1: Un abbraccio,
3: ciao,
1: presto,
3: ciao,
1: grazie
3: ciao.
1: A Colonnese. Mimmo, grazie anche a te.
0: Ciao, Mimmo.
1: Presto, qua torni. Quando lasci la montagna? Mi faccio no.
2: Stasera torno a Milano, purtroppo.
0: Ecco, purtroppo, bravo Mimmo.
1: Vabbè, dai. Ti aspettiamo presto, Mimmo. Un abbraccio.
0: Ciao, Mimmo.
2: Quando volete, è stato un piacere.
1: Ciao, grazie, Marco. Come ciao, sempre, Stefano. Piacere nostro. Rimani lì, Massimo. Ripartiamo un attimo qui su questa prestazione di Milan e Juventus. Voglio sentire un po' anche il vostro pensiero.
0: Ma il mio veloce.
1: Lo dico subito.
0: Allora, la Juve si è fatta, secondo me, mi è piaciuta di più perché è più squadra.
1: Ah.
0: Sa soffrire, la fase difensiva la fa meglio del Milan, però Milan c'ha più colpi, Quindi la prossima partita ne vedremo delle belle.
1: La prossima partita, guarda, c'è questa.
0: Però il Milan c'è più imprevedibile, c'ha più strappi, più qualità.
1: Il Napoli non può perdere, se perde va a meno 7 in tre partite.
0: Il Napoli doveva a Milano. Beh, comincia a far
1: c'è
0: freddo.
1: Già un, c'è già un crocevia.
0: Ma sai, ma magari Max sfodera
1: adesso
0: il Jolly.
1: Diremo tutti, caro Orlando, ma c'è il campionato, è molto lungo. Adesso
0: però dobbiamo stare calmi.
1: Perché,
0: siamo alla terza giornata. Se Napoli batte l'Inter a Milano, che diciamo?
1: Beh, dà una bella risposta. Se perde, scivola a meno 7 in tre partite.
0: Se perde?
1: Va a meno 7 in tre
0: partite. Meno 6
1: in tre partite. È tanto.
0: L'Inter stava a 3 punti dopo 3 partite lo scorso della scorsa, ne ha perse 2 su 3,
1: capito,
0: ha vinto
1: però
0: il titolo,
1: devi già ricorrere,
0: quindi...
1: sai, è un casino, ma guarda
0: è un casino, sì,
1: vabbè, dai, tra poco.

0: Bene, siamo tornati di nuovo in studio, sempre Marco Bicchi e Severin Palomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo,
0: allora,
1: buon pomeriggio.
0: Caro Stefano, recuperiamo Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo. Ciao Massimo. Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Con noi anche Fabrizio Ferrari, il direttore di allenatore.
1: Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio, ben trovato, ben ritrovato.
3: Ciao a tutti, Massimo, a Stefano.
0: Ciao, a e ciao. Poi in collegamento c'è anche Cristian Recalcati, che lo dovremmo anche vedere se non erro. Eccolo.
1: Beh, allora
0: lì.
1: Me ne vado. Perché...
0: Allora, Cristian,
1: il pessimismo di Recalcati un'altra volta è stato smentito. Cioè, lui più dice che ha questa campagna acquisti dell'Inter, più dice questo, è più l'Inter. Va avanti, monta, fa punti. Convince.
3: Ti ricordo che a novembre 2025 ho detto vinciamo lo scudetto con 6 punti di vantaggio.
1: Sì. Ascolta. Però non sono diventati 6, sono molti di più.
3: Ma spero di ridirlo anche quest'anno. Cioè, non ho problemi.
1: Quest'anno invece a quanti punti lo...
3: 15, 16.
0: Dai, vabbè, non fare però sempre ste uscite così, dai.
1: Grande Cristian.
0: Cristian, prima 16. Di sentire gli altri, mercato chiuso dell'Inter?
3: Da quello che risulta a me sì, aspettano vedere se c'è un'opportunità domani, magari qualcuno gli offre qualcosa che può interessare alla società, ausilio, ma è difficilissimo, credo che ci sia lo 0,1%, per il resto è mercato chiuso.
0: Mercato chiuso. Insomma, sta messo bene Chivu, c'è chi sta peggio. Allora, c'è un messaggio di un nostro ascoltatore Gianni che dice: e se la Juve va da sola in testa domenica prossima, magari insieme alla Lazio, ne vedremo delle belle quest'anno. E non vedo l'Inter, tutto questo squadrone che state dicendo, può vincere e perdere con chiunque più facilmente degli altri. Aspetta, prima di sentire Recalcati, fammi sentire Ferrari, Orlando e Impallomeni su questa cosa. Ferrari, tu che dici? È il nostro ascoltatore.
4: Allora, un dato importante dell'Inter dello scorso anno, che su 38 partite l'Inter è andata a vantaggio 1-0 32 volte, cioè una cosa importante, e la dice lunga, perché una squadra come l'Inter, se va in vantaggio 1-0, a parte la sconfitta con l'Udinese, dopo la partita quasi sempre la porta fino alla fine. Per cui l'Inter come alternativa in questo momento vedo il Como, sono curioso di vedere la Roma di Gasperini, però se andiamo ad analizzare anche la Roma dell'anno scorso, con le big, con le prime sei in classifica, ha fatto soltanto un punto a Napoli, se no le ha perse tutte. Quindi io confido nel secondo anno di Gasperini, perché comunque di quest'anno gli è stato fatto un mercato importante, lui non si può tirare indietro, ecco. Sulla Juve, secondo me la Juve è un po' incompleta, cioè pensare allo scudetto, cioè potrebbe essere un miracolo di Spalletti come ha fatto a Napoli, ma cioè, in questo momento la vedo molto più indietro dell'Inter.
0: Orlando?
5: No, senti, io li vedo ancora più forti della passata stagione, non vedo assolutamente, ti ripeto, c'è qualche interista che mi ascolta, fa bene a
0: adesso qui stanno
5: controlli.
0: Scrivendo che siamo Inter Channel, belli. Io qua mi diverto perché una volta siamo Inter Channel, una volta Napoli, Milan, è bello, cambiamo colori ogni giorno, mi piace.
5: Però ci sono i cicli, c'è stato quello del Milan, c'è stato quello della Juve dei 9 anni. L'Inter ha 6-7 giocatori, poi riescono a fare mercato ogni anno inserendo 2-3 giocatori di qualità, e chi è più forte dell'Inter? Nessuno. Dunque non posso dire che c'è una squadra che può inserire l'Inter, c'è la Roma che si è rinforzata, il Como si è rinforzato, e secondo me Milan e Juve sono ancora un po' lontane.
0: Cristian, tu che ne pensi adesso al di là di tutto? No? L'avversario che io ho detto, l'avversario, l'Inter deve temere l'Inter, sono convinto di questa cosa, no? Però se dobbiamo individuare una squadra che possa dare fastidio, non so, il Como secondo te può lottare per il titolo? Sii sincero.
3: Allora, ottima squadra, ma per me per il titolo non può ancora lottare. Io l'ho detto anche l'altra volta che siamo andati in collegamento insieme, per me l'anti-Inter è la Roma.
0: Tu vedi la Roma? Cos'è che ti spaventa della Roma?
3: O prendi la Roma ragazzi, la Roma ha 8 giocatori che giocherebbero titolare in qualsiasi squadra. Faccio gli esempi: Wesley, Svilar, Mancini, Poné, Malen, Dybala, fino a quando ci sarà, ma credo che tutti dicono: ma prima o poi si fa male, perché? Perché dovrebbe farsi male prima o poi? Anche Stones non ha giocato per 2 anni, per 2 anni non è che non ha giocato, ma ha fatto poche apparizioni. Poi al mondiale ha fatto vedere quello che è, e ieri l'hai visto, è entrato in Serie A, può giocare tranquillamente con la benda agli occhi. Cioè, è questa la differenza, che cioè anche lo stesso della Roma, lo stesso Sottolinghi, e bisogna mandar via Ndicka. Perché? Cioè, sono 7-8 giocatori che giocherebbero nel Milan con gli occhi chiusi. Nella Juve la stessa cosa. Adesso,
0: e nell'Inter? Cioè, adesso,
3: la Juventus... Vabbè, Koné assolutamente sì, lo spazio lo trova, Malen assolutamente sì, facciamo Lautaro Malen, ragazzi, sono 40 gol in due, come minimo, parti da più 40, Mancini lo hanno cercato, che è inutile dire no perché noi, no, hanno cercato Mancini, poi Mancini ha scelto la Roma ma lo hanno cercato,
0: certo,
3: punto.
0: Certo.
3: Wesley ce lo date adesso sulla destra perché noi continuiamo a dire abbiamo Spence, attenzione, Spence in questo momento non c'è, l'Inter gioca. Rispetto allo scorso anno, e ha tre punti in più rispetto allo scorso anno, con Luis Enrique e Diouf. Che lo scorso anno ci saremmo suicidati.
0: Luis Enrique mi sa che va alla Roma, no? Così ti no, sei... va alla Roma?
3: Beh, io allora, se lo volete, mandate un treno.
0: Ah, scusami, ho sbagliato io.
3: Sarà Luis
1: Enrique. Zenit San Pietroburgo. Zenit, esterno, brasileiro.
0: Sbagliato io.
1: Giù brasiliano.
3: Quindi vabbè, non lo so, io la vedo così, vedo la Roma nettamente favorita. Poi il Como, per l'amor del cielo, è una squadra che sicuramente fino alla fine dirà, io ragazzi continuo a dire, io il Milan l'ho visto l'altra sera bene, hanno... Sissé sembrava il nuovo Yamal, per me non è poco niente, non le... ma non perché il Milan o la Juve, anche il Napoli, io non... il Napoli non ha preso nessuno.
0: Sono forti però, che altri non è una squadra forte.
3: Ma scusami, la stessa squadra...
0: E sono arrivati secondi con 20.000 infortuni.
1: Marco, Stefano, non c'è dubbio che Christian sia molto lucido.
0: Dimmi. La stessa,
3: scusami, la stessa squadra del Napoli, è la stessa squadra dello scorso anno, è arrivata a 15 punti dall'Inter, l'Inter si è rinforzata, è più forte adesso, fatemi capire.
0: No, io non ho detto che è più forte, però è una squadra forte il Napoli.
3: No, è quella... allora, noi dobbiamo... il Napoli può essere forte, ma il Napoli, il Milan, la Juve giocano per vincere il campionato, devi fare gioco forza sull'Inter. Se il Napoli dell'anno scorso, che è quello di quest'anno, perché non ha comprato nessuno, è arrivato a 15 punti, l'Inter ha comprato i tre inglesi, Stankovic, eccetera, eccetera, da 15 non possono diventare due.
0: Aspetta, voglio sentire...
3: Che lotta fino alla fine.
1: Vedi, è già carico, Cristian, in vista di Inter Napoli.
3: Esatto, bravo.
0: Ferrari, tu cosa ne pensi? Ti chiedo anche a te se vedi il Como tra le possibili squadre, però voglio capire, sei d'accordo con quello che dice Cristian, oppure fai un appunto, lo puoi fare?
4: No, io avevo detto prima che secondo me il Como insieme alla Roma, cioè la Roma adesso che arriva anche Deron, che è un uomo di gas. Perini,
0: è arrivato. Deron è arrivato.
1: È arrivato. Si è messa la maglia.
4: Quindi, adesso che è arrivato Deron,
0: abbiamo a fare la panchina, abbiamo a titolare.
4: Perché secondo me sulla carta
1: perché devi denigrare un acquisto?
0: Ma c'ha 30, un'operazione lampo. Viene a fare la titolare.
1: Ma giustamente Deron ha detto, perdonatemi, io vi voglio bene, tutta Bergamo, è un giocatore straordinario, esemplare, il sindaco di... è stato quanti anni a Bergamo? Una vita. E ha detto, posso fare la panchina, se permettete io sono ancora, ho voglia di dimostrare il mio valore.
4: Ma infatti, secondo
1: questa
4: me,
1: cosa di Gaetano, Fabrizio poi conosce benissimo Maurizio, sai. E Gaetano è giovane, lui ha detto, fa una scelta, un allenatore, ogni allenatore fa la propria scelta, però Deron... è stato ferito nell'orgoglio, capito?
0: Ma forse certo, perché è arrivato
1: così. Certo, 35 anni, mi chiama Gaspa, vado a Roma, vado a fare la Champions League perché sono ancora integro e voglio dimostrare il mio valore.
0: Fabrizio.
1: Gaspa. Sarri mi preferisce Gaetano. Roma, io Gaetano sì, Gaetano no e me ne vado a Roma.
0: Che dici, Fabrizio?
4: Ma infatti io sono rimasto sorpreso che la Santa, come vi dicevo prima, aveva Ndicka, Deron e Krstović in panchina nella prima col Sassuolo, e Krstović quando ha segnato non ha neanche festeggiato, quindi non lo so se sia casuale questa cosa, Però la rosa dell'Atalanta non è da meno di quella.
1: Ma Fabrizio, perdonami, tu che conosci bene Maurizio, sai. Allora Gaetano lo ha preferito a Deron, giusto?
4: Sì, lui l'aveva visto quando era nella primavera del Napoli.
1: Ma Deron che deve fare? La panchina a Gaetano? C'è tutto. Dice, no,
0: 35 anni
1: ma
0: fa la
1: panchina a Gaetano? E me ne vado a Roma. Ha ragione Deron, scusa.
0: Sì, fa 200
1: che
0: partite
1: va
0: a
1: la panchina a Gaetano, Deron?
0: Vabbè,
1: no, vedi che Cristian annuisce.
4: Secondo me Deron era uno dei giocatori che avrebbe avuto qualche difficoltà a giocare con le Star.
1: Qualche difficoltà. Non gioca mai, non ha fatto nemmeno un secondo. Non abbiamo più visto Deron.
4: Per cui io non lo so, anche Sarri, come dicevo quest'estate, ha sempre bisogno di tempo quando vai in un club.
1: Sì,
4: nuovo.
1: Ho capito, ma lì non c'è stato, cioè la scelta l'ha fatta la Fabrizio, perdonami. Se Deron è andato da Gaspa vuol dire che era chiuso, gli ha detto certo, guarda, con me non giochi, trovati un'altra squadra.
4: Dopo 10 anni di gasperismo, perché gasperinismo, un Gasperini, Juric e Palladino sono tre. altri allenatori che giocano in un certo modo.
1: Ma non so, ma io mica sto criticando Sarri, ha fatto una scelta. Io De Ronna se n'è andato, dice io ho 35 anni ancora mi sento di giocare a grandi livelli.
4: Ma secondo me è discutibile anche.
1: È legittima o no la scelta di De Ronna andarsi? Eh?
0: Era discutibile?
4: Non ma la scelta iniziale, perché dopo 10 anni di gasperinismo, cambiare totalmente in questo modo, poi magari l'Atalanta farà tu dici
0: no, io ho capito quello che stai dicendo.
1: No, ma è giusto che lui punti su Gaetano, se Gaetano lo ritiene Lazio, indispensabile.
0: La Lazio?
4: La Lazio ha impiegato del tempo per dare un gioco Sarri, il primo anno. Poi vabbè, dopo il secondo è arrivata seconda dietro al Napoli, per carità. Però a Bergamo sono disposti ad aspettare il gioco di Sarri?
0: Ecco quello che dici.
1: Vabbè, sì, però sì, mi è sembrata ha fatto un'ottima partita contro chi?
4: Io De Ronna, cioè l'avrei tenuto e avrei scelto una
0: guarda che contro il Sassuolo ha fatto un'ottima partita.
1: Oh, l'ha vinta.
0: Ma
1: e
0: se
1: alla
0: non
1: fine...
0: segna quello è... ma dai,
1: ma ha fatto delle azioni nel primo tempo, era un pensierito
0: metti,
1: al Sassuolo.
0: Metti fai una sentenza tu a questo argomento, Orlando. Voglio...
5: No. Senti, c'era bisogno
0: di... Mi fido di te, dai.
5: No, non ti fidare, però dico il bisogno secondo me di chiudere definitivamente con Gasperini, no? Perché anche l'anno scorso comunque la squadra giocava in quel modo lì e dunque c'è stato un cambiamento sì, con un allenatore che gioca completamente diverso. Secondo me l'idea è giusta, perché sennò
1: devi voltare pagina, dai.
0: Sì.
5: Sempre legati, esatto.
1: Ma io mi riferivo, Massimo, mi riferivo alla scelta di De Ronna, che non vuole fare panchina.
5: No, De Ronna,
1: e se n'è andato.
5: Dico, secondo me ha fatto bene.
1: Anche per
5: io
1: me.
5: Dico ha fatto bene. Sai perché? Prima di tutto perché comunque posso capire che se la sia presa, anche se insomma ha detto bene Stefano, se l'è legato un
1: se
5: po'
1: legato.
5: Che lo ha preferito Gaetano. Però
1: Gaetano.
5: Va alla Roma e va con un allenatore che conosce bene, molto probabilmente giocherà anche tante partite. È questo che ti voglio dire.
1: Sì, certo,
5: cioè,
1: certo.
5: Non è che si siede in panchina e
0: vabbè,
5: non
0: vediamo. Intanto, signori, notizia è fatta: Juventus fatta per David all'Atletico Madrid. I bianconeri puntano forte su Voltemand.
1: Come si Voltemade.
0: Dice? Voltemade.
3: Voltemade forte. L'unico
0: forte.
3: Giocatore forte che può avere la Juve, dai.
0: Davvero?
3: Sì.
1: Ma lo dici con ironia, Cristian?
3: No, Voltemade no, ragazzi.
1: Mi piaceva, l'avresti voluto all'Inter, dì la verità.
3: No, assolutamente no.
1: Allora sai che dici, dai, che sei un provocatore.
0: Fabrizio, tu lo conosci bene questo giocatore? Voltemade?
4: No, però io conosco Davide.
0: Davide lo conosciamo tutti.
1: Si conosce.
4: No, ma perché io dopo i 3 gol che ha segnato col Canada quest'estate ho sentito qualcuno senza... Cioè, ad Azzone che ha detto che era
1: segnati?
4: Colpa di Spalletti che gli faceva giocare i giocatori fuori ruolo al posto suo. Io penso che Spalletti le occasioni...
0: Ma non ha segnato
1: Spalletti
0: nemmeno
1: già,
0: se gli spostavano
1: ma
0: la
1: già
0: porta,
1: è stato generoso
0: qui,
1: che
0: dai,
1: gli ha
0: su.
1: Dedicato anche mezz'ora al giorno.
0: Senti, voglio chiedere una cosa a Orlando. Orlando, che si fa con Grosso? Perché qui la situazione è di grosso pericolo, grosso rischio. Che facciamo?
1: Comunque io, scusami Massimo, approfitto di una cosa, non lo so, magari mi togli il saluto, però a me Mastantuono mi ricorda tanto Orlando era più forte, ma Mastantuono guarda che c'ha quella grinta, quella forza di puntare, c'è solo
0: giocatore.
1: Mastantuono,
0: sì.
1: E mi ricorda Orlando,
0: hai capito?
1: Quando vedo... No, poi adesso voglio sapere la tua però Massimo, esagerato.
5: No, a me
1: c'ha
5: tutto.
1: Qualcosa.
5: No, mi piace perché...
1: C'ha quella grinta abbinata alla tecnica, poi c'ha quella voglia di vincere.
5: Bravo, poi c'ha i colpi, ha calciato in questa partita maledetta per la Fiorentina almeno 6 volte in porta, ha preso un palo, però si vede che è giocatore onestamente. E venendo alla domanda, Marco, non ha tanto tempo.
1: Ma tu che faresti, Massimo, al posto del...
5: Adesso gli hanno fatto la squadra con il 4-3-3, perché adesso ha sempre giocato con il 4-3-2-1.
1: Con chi gioca? Con Gnonto? Gnonto, Bedo?
5: Giocherà. Gli hanno preso gli esterni, ma Mastantuono comunque può fare il Berardi della situazione. Poi hanno preso il giocatore del Torino, che comunque... è uno molto bravo sull'esterno, veloce, salta l'uomo, più c'è Gnonto, Beto, gli hanno preso dei giocatori secondo me per la Fiorentina hanno fatto una campagna acquisti di assoluto valore.
0: Ho capito, però che si fa Massimo qui? Sì, si va avanti,
1: che deve fare?
5: Marco, Marco, ti spiego velocemente. Se non vince col Torino e poi va a Napoli. Se non fa almeno tre punti in queste due partite, lo manderò via.
1: Ah, benissimo.
0: Quindi prossime due partite deve fare tre punti.
1: E in caso chi arriverebbe?
5: Secondo me c'è una mezza idea su Thiago Motta.
1: Un altro tempo lì, eh.
0: Aspetta, voglio
1: però
0: sentire se
1: l'espressione quando
0: tutti.
1: Ho citato Gnonto, Recalcati non c'è stato carino, perché c'è stata una comunicazione anche del
3: secondo
1: viso.
3: Te... No, ma sì, nulla contro Willy, che Willy. In Premier comunque sta... No, lo conosco, quindi ha fatto anche bene in Premier, sta facendo bene al Leeds. Però ragazzi, se puntiamo tutto su Gnonto per salvare la Fiorentina, c'è un problema grosso. Per me la Fiorentina ha un problema grosso, ragazzi, non c'è più Moses Kean.
1: Quello è un grande problema, sono d'accordo. Cioè, però ragazzi, magari, se tu prendi magari Gnonto sbalordisce il Franchi, sbalordirà il Franchi.
0: Tu sai, che qui il 58% dei nostri ascoltatori vuole fuori Grosso adesso, capito?
1: Ma se chiediamo a Ferrari che cosa ne pensa. Ferrari, tu che sei un allenatore.
4: Allora, io non voglio giustificare Grosso, però insomma, dopo due partite ha incontrato
1: Ho capito, adesso non
0: aspetta, fallo finire. Ha incontrato.
4: Ha giocato con il Frosinone, che aveva 9 undicesimi della squadra.
1: Che vuol dire?
4: La Roma più o meno lo stesso. Cioè, non è stato
1: che devi prendere 3 gol al Franchi nel giorno del centenario col Frosinone.
0: Fallo finì, quindi.
4: Lo so, ma il Frosinone, chi l'ha seguito l'anno scorso, l'abbiamo seguito. Un grande calcio.
1: Certo, Albini è bravissimo.
4: Una squadra di 9 undicesimi che non è cambiata granché. La Fiorentina è una squadra nuova, cioè bisogna dargli un po' di tempo.
1: Ma sì, ma non perdere 3-0 in casa, perdonami, Fabrizio, ti voglio bene, ti stimo, ma non puoi perdere 3-0 nel giorno del centenario. Non lo raccontare a nessuno.
0: Quindi
4: la vittoria della Juventus col Frosinone viene rivalutata, perché il Frosinone per qualcuno era una squadretta neopromossa.
1: Guarda che giro.
4: Ci ha dimostrato con la Fiorentina.
0: Quindi tu salvi Grosso,
1: hai fatto sto girone, Fabrizio.
4: Dico, le prime due partite ha incontrato una Roma che meno male aveva 9 undicesimi dell'anno scorso.
1: E il Real Madrid alla seconda giornata. Ha incontrato il Real Madrid alla seconda giornata. La
0: Fiorentina. Ma non dire così.
1: No, ho capito. Ma così sembra che. Con tutto il rispetto del Frosinone, che gli vogliamo bene. Ma insomma, sembra che 9 undicesimi, sono d'accordo, Fabrizio, ma non tiene.
0: Ma Orlando non si aspettava che di perdere 3-0.
1: Massimo,
0: scusa,
1: perdonami.
5: No, hai ragione. Poi capisco il mister cosa voglia dire.
1: Sì, però condivisibile.
5: Firenze, la piazza, dopo quello che è successo l'anno scorso, non ha più tempo.
1: Non ce la fa più Ferrari. Forse non hai capito, sei pure toscano. Non di Firenze, naturalmente.
4: Sì, però voglio dire, in Italia
1: non ne possono più a Firenze.
0: Buono, fai finire.
4: Parati ci ha scelto lui e dovrebbe dare fiducia. Poi dopo se ha sbagliato la scelta, dopo qualche giornata,
1: valla a dire al presidente,
0: Cristian, tu che faresti? Con Grosso.
3: Due giornate sono un po' poche, però, cioè, ragazzi, ha perso male. Adesso il Frosinone avrà i 9 undicesimi dello scorso anno, ma quei 9 sono quelli del Frosinone, non sono quelli del Milan o dell'Inter o del Real Madrid. Quindi, secondo me, la Fiorentina è superiore sulla carta al Frosinone. Poi se va a perdere...
1: Non lo so che cosa ne pensiate voi, secondo me il Frosinone lotterà per non retrocedere.
3: Assolutamente sì.
1: Poi non lo so che cosa ne pensate. Poi Fabrizio magari dice questa rivelazione, con tutta la stima e il bene che vogliamo ad Albini, che è formidabile.
4: No, secondo me non ha fatto neanche il mercato. Cioè, nel senso,
1: ma adesso arriva Bobček là, capocannoniere polacco.
0: Ma chi?
1: Non hanno preso...
0: Ma chi?
1: Non hanno preso che Bobček, come
0: si chiama? Ma chi l'ha preso?
1: Frosinone. Ha preso,
0: ma per cortesia,
1: ha preso l'attaccante.
3: Bobček,
1: vabbè, ma non l'ha preso. Ha vinto il titolo di capocannoniere in Polonia. Ma che stiamo dicendo? Adesso te lo controllo.
4: Posso dare uno spunto?
0: Vai, spunto che poi devo chiudere. Devo dare la linea a Milano.
4: 10 giocatori che hanno vinto il mondiale del 2006, cosa hanno fatto da allenatori? Un po' quello che hanno fatto quelli dell'82, Tardelli da allenatore.
1: Ancora con 82,
4: con l'Inter che perde col
0: tu dici non si stanno facendo bene.
1: Ragazzi, scusami, ti intervengo. Calciatore slovacco Tomas Bobček, attaccante del Frosinone e della nazionale slovacca, è un 2001. Questo è il bomber, ha vinto la classifica cannoniere lo scorso anno.
0: Che fanno? Vanno in Europa con questo, dai, su, per cortesia.
1: È stato scelto dall'algoritmo.
3: Anche Davide ha vinto in Francia la classifica cannoniere.
0: Recalcati, c'è un messaggio per te, voglio chiudere così. C'è un amico che ci scrive, dite a Recalcati che quest'anno manca un giocatore forte all'Inter, ovvero Rocchi.
4: Ovvero?
3: Vabbè, devi chiudere?
0: Dai, ma mette le
3: faccine. Sei in ritardo, Marco. Sei in ritardo, chiudi.
0: Ho capito, ma una risata bisogna anche farla.
3: No, assolutamente sì. Tommasone è uno di noi. Però.
1: Oh, con la Slovacchia, due presenze, un gol. Ferrari,
0: oh, vabbè. Fermiamoci qui. Che Orlando per me ha inquadrato bene la cosa. Insomma, Massimo, vediamo che succede.
1: No, mi prendevate in giro, Bob.
0: Due partite. Va bene,
1: è l'attaccante nuovo del Frosinone. Bob,
0: vabbè, mi devo fermare. Basta, fermatevi qui perché non ne posso più. Ricalcati, grazie. A presto,
1: ciao Cristian.
0: Ciao Fabrizio, a presto.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Fabrizio,
4: saluto a voi.
1: È stato bello.
0: Massimo, ti volevo dire, ci sei? Sì.
1: Massimo, sei un fenomeno. Tu ricordatelo sempre.
0: Orlando, hai fatto un punto in questa giornata.
5: Lo so. E mi ricordo anche del nostro poterone.
0: Ma Braglia ha fatto. Braglia l'ha prese tutte.
1: Aperto, capito? Braglia aperto.
0: Clamorosa. Cioè, vabbè.
5: 1-3 della Fiorentina, che aveva detto una roba del genere?
0: Ha detto la vittoria 1-2 del Frosinone, la vittoria del Como.
1: Napoli 1-0.
0: E poi ha preso in pieno la vittoria della Juve. Ha fatto una roba incredibile.
5: No, vabbè,
0: ma ieri sera mi ha bombardato dei messaggi.
1: Sì,
0: ma
1: sì, è un bambino.
0: È una roba incredibile.
1: Ha fatto
0: guarda,
1: 5.
0: Non puoi capire.
1: Marco, ho fatto 5, dillo in trasmissione.
5: Un bambino.
0: A venerdì Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Adesso noi diamo la linea allo Sheraton di Milano perché c'è un'ora tutta con Tommaso Bonanno, una raffica di situazioni di mercato. E noi qui alle 17:05 ritorniamo in diretta perché c'è un po' di predi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Quindi linea a Milano.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Naturalmente daremo uno sguardo al campionato. Dopo le prime due giornate di Serie A ci sono anche delle sorprese o comunque insomma delle squadre che continuano a stupire per la loro continuità. Mi riferisco in particolare al Como, che deve sia affrontare la Champions e quindi si è rinforzato adeguatamente. Ieri c'è stata la vittoria sul campo del Napoli per 2-1 e poi ovviamente parleremo anche del mercato, perché siamo arrivati agli sgoccioli per quel che riguarda la sessione estiva delle trattative. Siamo praticamente alle ultime ore di questo calciomercato, vedremo se ci saranno in extremis anche dei colpi clamorosi. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari e Atalanta tra le altre. Ciao Robert, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' del campionato. Il Como continua a far sul serio, vittoria convincente contro il Napoli ieri.
1: Sì, assolutamente, l'ho vista. Penso che ci sia stata anche una buona dose di dominio del gioco da parte dei ragazzi di Fabregas, ma questa non è una novità, perché lui comunque sia, le sue squadre anno dopo anno hanno avuto questo tipo di impronta. E niente, adesso invece Allegri dovrà rimettere su tutto.
0: Ecco, da ex attaccante ti chiedo cosa cambia adesso per il Como con Ken come centravanti. È secondo te l'uomo giusto là davanti per il gioco di Fabregas?
1: Ma sicuramente è un attaccante che ricerca la profondità nella sua dote principale, poi migliorato anche in fase di collegamento tra i reparti. Quindi è un giocatore importante. Non è che il Como non ne avesse, però le competizioni sono tre, c'è anche la Champions, quindi sicuramente ci sarà spazio per tutti.
0: Sicuramente Ken è stato anche attratto da questa possibilità di misurarsi in Champions, cosa che la Fiorentina naturalmente non può offrirgli.
1: Beh, purtroppo penso proprio di sì. Dai, ci auguriamo tutti che la Fiorentina torni di nuovo presto a fare punti.
0: Senti, per quanto riguarda il Napoli, troppi errori difensivi, clamoroso anche quello che è accaduto in occasione della costruzione dal basso.
1: Sì, dai, diciamo che, come ha detto il mister Allegri, quando tu ti accorgi che non puoi fare certi tipi di giocate, devi essere intelligente e cogliere subito queste indicazioni durante la partita e cambiare il tuo modo di giocare. Se non c'è da giocare, non si gioca e si fa un altro tipo di sviluppo.
0: L'Inter, che ha vinto con il Cagliari, ti dà l'impressione che sia ancora la più forte del campionato?
1: Sì, mi dà l'idea di sì. Però vedendo, non voglio dire cose fuori o azzardare, però vedendo il Como di ieri, per vedere come ha vinto e la supremazia che ha avuto, parlo a livello di gioco, mi piacerebbe vederla contro l'Inter, ci sarà adesso sicuramente modo, però secondo me il Como pian piano è una squadra che sarà destinata a lottare veramente per i vertici assoluti.
0: Quindi secondo te anche già quest'anno può lottare per lo scudetto?
1: Beh, è stato fatto un mercato di tutto rispetto, bisognerà vedere come la squadra reagirà al triplicenio, se riuscirà comunque sia a mantenere le forze anche per il campionato.
0: Senti, invece, tornando all'Inter, ha creato tante occasioni, deve essere un po' più cinica, perché comunque magari in altre occasioni queste partite, se non le chiudi, rischi di andare in difficoltà, rischi di essere ripreso.
1: Eh sì, infatti ieri c'è stata una palla dove Bissek ha fatto un intervento straordinario. Sì, queste partite qui vanno chiuse. Poi per carità, io ovviamente pendo un po' dalla parte del Cagliari, quindi mi avrebbe fatto piacere un pareggio. Ovviamente l'Inter ha giocato soprattutto il primo tempo in maniera molto superiore.
0: Ecco, il Cagliari complessivamente che impressione ti ha fatto?
1: Ma diciamo che la partita del secondo tempo è stata tutta un'altra rispetto a quella vista nel primo tempo. Diciamo che anche chi è entrato comunque sia non ha non ha fatto male, è la prima partita, una partita importante. È chiaro che contro l'Inter non è che il Cagliari debba auspicare per forza vincere, anche se è bello, io l'ho fatto ai miei tempi, quindi, però adesso sono le partite da vincere, sono altre.
0: Si continua a parlare molto di Romano. Qual è il tuo giudizio, la tua impressione su questo calciatore che sembrerebbe aver scelto l'Italia?
1: Ah, sono contento per noi perché comunque sia è un profilo molto interessante. L'ho visto col Parma, tra l'altro, una prestazione ottima, condita da un gran gol. E ieri, nonostante tutto, una partita completamente diversa da quella di Parma, ovviamente, ha fatto comunque sia molto bene, con personalità, quindi è la seconda partita, quindi può solo migliorare.
0: Il Milan è partito con il piede giusto, hai la sensazione che possa essere stavolta protagonista di un bel campionato fino alla fine?
1: Faccio ancora fatica a vedere il Milan protagonista. Secondo me gli manca ancora qualcosa. Non lo vedo tra le prime quattro.
0: E Gonçalo Ramos invece che impressione ti ha fatto? Cosa
1: Diciamo
0: pensi di lui,
1: che ha
0: ecco?
1: avuto delle belle occasioni. Ha detto: caspita, di nuovo un attaccante che rischia di andare in difficoltà, che poi San Siro ci vuole poco, però poi dopo ha fatto gol con la palla più difficile, quindi è un buon modo per sbloccarsi, per essersi sbloccato in casa e può essere un buon inizio per lui.
0: E in generale, secondo te, che cosa manca al Milan per poter essere tra le prime quattro?
1: Ma secondo me è un tassello in difesa e adesso bisogna vedere anche davanti come se si riuscirà a sopperire bene. La partenza di Leao mi viene da dire che non coinvolgerà molto la squadra perché obiettivamente Leao purtroppo non è uscito dal contributo che tutti si aspettavano.
0: Ecco, parlando dell'Atalanta, una delle tue ex squadre, è stato messo a segno questo colpo che sì, l'Atalanta che riabbraccia che sì, ma è davvero un bel colpo secondo te?
1: Anche qui è una bella domanda, anche perché trova comunque sia un maestro di calcio come quando aveva Gasperini, qua trova Sarri, quindi due che di fare bel calcio ne sanno. È chiaro che è uno che abbina molta quantità anche, è un pezzo molto importante per l'Atalanta che si è privato di De Roon, quindi era giusto sostituirlo. E penso che l'Atalanta, insieme anche alla Roma, anche loro sono destinate a stare in alto.
0: Ecco, su che sì c'è da capire come lo ritroveremo dopo anni di lontananza dall'Italia. Quanto potrà essere, tra
1: Esatto.
0: virgolette, arrugginito.
1: Ma no, penso di no, anche perché il livello in Arabia si è alzato tantissimo, quindi penso che sia ben allenato. Perché poi, avendo chiesto informazioni anche alla Juve, penso che si siano documentati bene tutti.
0: Beto alla Fiorentina, cosa ne pensi?
1: Sì, c'è bisogno, perché Pellegrino da solo, secondo me, non basta. E c'è bisogno anche di qualche rifornimento in più, ecco, che la squadra si riesca ad esprimere un po' meglio per far arrivare appunto delle palle per finalizzare.
0: Ecco, per quanto riguarda Beto, che arriva in sostituzione di Ken, a Firenze non sono stati fatti salti di gioia perché c'era la convinzione, questo era il messaggio che era stato fatto filtrare dalla società, che potesse arrivare un giocatore di pari valore a Ken, se non superiore a Ken. Ecco, sulla carta Beto non sembra avere queste caratteristiche, queste qualità. Cosa ne pensi?
1: Ma però a me è piaciuto sempre come giocatore, quindi non voglio far passare un giudizio mio personale rispetto a un'obiettiva che comunque sia Ken ha fatto molto bene rispetto a Beto in Serie A, però perché Beto non può essere quel Ken che arriva dalla Juve con tanta voglia di dimostrare e poter fare anche lui 15-20 gol?
0: No, certo, ci può essere anche assolutamente questa possibilità, anche se il massimo numero di reti per Beto è stato 11 all'Udinese, quindi ecco, dovrebbe cercare di migliorare questa cifra, però comunque non è detto che non ce la faccia, ci mancherebbe. Sempre parlando della Fiorentina, arriva anche Gnonto dal Leeds.
1: Sì.
0: Ti piace?
1: Sì, sicuramente passano a un campionato inglese che ha un'intensità superiore a quella italiana, quindi questo può solo giovare, quindi mi auguro che riesca a riproporla anche qui. Esatto,
0: E anche lui deve fare un definitivo salto di qualità.
1: esatto. Poi ci auguriamo tutti che nella Fiorentina le cose riescono a girare verso il giusto, perché poi dopo anche i giocatori singoli non c'è nessuno che Messi o Cristiano Ronaldo o Yamal che prende e ti illumini la situazione, quindi va messo in un contesto di squadra che lo deve aiutare.
0: E Mastantuono fino a questo momento che impressione ti ha fatto?
1: Allora, l'ho visto solo l'ultima partita, anche lui ha avuto un'occasione, due occasioni per fare gol. È chiaro che in questo momento, purtroppo, secondo me, le prestazioni dei singoli non vengono messe in risalto un po' dal rendimento di tutta la squadra. Quindi, uno per uno, c'è bisogno che diano di più per poterne giovare tutti, anche a livello personale.
0: La Juventus invece ha preso Sarra per il centrocampo, che cosa aspettarsi da questo giocatore?
1: Ma non lo conosco bene, dico la verità, quindi non saprei che cosa aspettarmi appunto da questo acquisto.
0: Complessivamente, che mercato ti è sembrato fino a questo momento quello della Juventus?
1: Ma buono, buono,

0: faccia bene, anche perché è chiamato a sostituire Vlahovic.
1: La Lazio invece a punteggio pieno dopo 2 giornate, quasi inaspettatamente, visto tutte le difficoltà che ci sono state sul mercato, viste anche le difficoltà ambientali.
0: Beh, sicuramente no, però aveva due partite che erano da vincere, anche se sulla carta le partite sono da vincere sul campo. E la Lazio ha attraversato tante difficoltà, le sta attraversando. Sono molto contento Frattesi perché secondo me bravo Gattuso e bravo lui anche che si è messo in discussione, tra virgolette, la Lazio si è voluto prendere, come ho letto la sua intervista, le sue responsabilità, voleva essere protagonista, tanto di cappello. Ed è stato determinante per queste due vittorie con i suoi due gol, quindi sono veramente contento per loro.
1: Questa è testimonianza del fatto che giocando con continuità si può anche far vedere proprio tutte le qualità. La Frattesi era sempre stato utilizzato partendo dalla panchina all'Inter e spesso era decisivo, però non aveva mai la possibilità, nonostante se lo fosse anche meritato, di giocare una serie di partite con continuità.
0: Concordo in pieno con te. Era una riserva molto di lusso Frattesi, quindi capisco anche la sua volontà, la sua ambizione ed è andato in una piazza non facile, ripeto, con la Lazio che sta attraversando tante difficoltà, quindi ha fatto secondo me la scelta più difficile, però adesso gli sta dando tante gioie perché comunque sia due partite, due gol fondamentali, quindi.
1: E Pinamonti che attaccante è per la Lazio?
0: Allora, Pinamonti ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo e è chiaro che adesso bisognerà. Io penso che Gattuso abbia richiesto proprio queste caratteristiche che rispecchiano proprio quelle di Pinamonti, quindi anche lui deve essere messo in condizioni di poter far gol.
1: Non è un autentico bomber, però comunque la sua figura la fa sempre, il suo rendimento lo dà e insomma, un discreto numero di gol riesce a garantirli.
0: Sì, esatto. Poi io penso che anche il discorso che abbia fatto Gattuso sia proprio quello che hai detto tu. Non è il classico bomber che ti fa 20, 15, 20 gol a stagione, però ti fa salire bene la squadra, ti fa giocare bene la squadra, è uno che si mette a disposizione e conta che hai Frattesi che è un attaccante, ma segna
1: Eh sì,
0: quanto un attaccante.
1: certo. Va bene, Robert, grazie mille allora per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
0: Grazie mille a te Lorenzo, a presto.
1: questa chiacchierata con Robert Acquafresca, torniamo a parlare del Como e andiamo a leggere una delle notizie, uno dei commenti di tutto Mercato Web a proposito della squadra allenata da Fabregas. Il titolo di questo pezzo firmato da Raimondo De Magistris è: per 6 milioni il Como ha acquistato uno degli spagnoli tra i centrocampisti più sottovalutati. Stiamo parlando di Luis Milla. Tanti soldi, ma anche le idee giuste, un progetto ambizioso, ma anche basi credibili per supportarlo, per investire e non sperperare. Sembra una banalità, ma oggi la normalità del progetto Como rappresenta una bellissima eccezione in un calcio italiano sempre più improvvisato. Ieri la squadra di Fabregas ha battuto 2-1 al Maradona il Napoli, ha dominato per larghi tratti la partita e ha conquistato i suoi primi 3 punti di questa stagione, di questo campionato dopo il pareggio con l'Udinese. È una vittoria che ha grande valore. Ho imparato tantissimo dall'ultima partita con il Milan di Allegri. Stavolta abbiamo saputo leggere le 3 fasi della partita. Queste sono alcune delle parole di Fabregas pronunciate ieri. Primo tempo molto bene, la ripresa abbiamo capito che stavamo giocando contro dei campioni. Abbiamo retto il Como, dunque, dopo aver dominato per oltre un'ora di gioco, ha chiuso la partita con un 5-4-1, reggendo più possibile il risultato. Il migliore in campo probabilmente Luis Milla, centrocampista arrivato in estate dal Getafe, che oggi dopo 2 partite è già un giocatore chiave per il Como di Fabregas. I numeri e le mappe della gara di ieri raccontano di un giocatore che ha coperto buona parte del campo sempre con grande intensità e qualità. Su 81 passaggi ne ha sbagliati soltanto 3, nella sua metà campo, 2 in quella avversaria. 6 sprint, ha coperto una distanza di 11,4 km. In fase difensiva, 11 azioni decisive, 5 intercetti, 2 conclusioni bloccate e 2 palloni recuperati. Cos'era la presenza numero 370 nel Como per Milla? È stato chiesto a Fabregas a mo' di provocazione nel post di Napoli Como 1-2, secondo me molto sottovalutato in Spagna, ha detto appunto Fabregas. Da noi ci sono talmente tanti giocatori importanti che a volte dimentichiamo che ce ne

0: sono altri che magari non sono Rodri né Pedri, ma sono comunque buoni giocatori. Lo seguo da tempo, da tanto tempo. La sua carriera è cresciuta passo dopo passo e ora a 31 anni è arrivato per lui il momento di giocare nel campionato italiano e nella Champions. E dunque, con queste parole di Luis Miglia, andiamo ad ascoltare adesso un altro protagonista del campionato italiano. È stato protagonista del campionato italiano, anche se è stato spesso criticato per il suo atteggiamento a volte indolente. Stiamo parlando di Leao, che ha salutato il Milan per andare a giocare nel Galatasaray, e sentiamo come ha salutato i rossoneri Leao al momento della sua partenza per la Turchia.
1: Sapete, ieri, come avevo detto già, ero stato con loro, con i miei ex compagni, siamo di stare nell'ultima San Siro, voleva, come avevo detto, voleva essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energia, però non è stato possibile. Auguro meglio a Milan, continuo a guardare loro là da lontano e così la vita è così, non so come si finisce, adesso si apre un altro, sono molto, molto contento di sfruttare una nuova avventura, un nuovo paese, un club che sta facendo molto bene, l'anno scorso hanno fatto vedere quello che possono fare anche in Champions League, una competizione che per me che è molto importante giocare con grandi squadre europee, quindi con l'obiettivo di aggiungere qualità alle squadre che hanno giocatori forti, che è quello più importante.
2: Un saluto ai tuoi tifosi, un saluto ai tifosi del Milan che in questi anni ti hanno supportato e tu hai regalato a loro anche tante gioie.
1: No, grazie mille per tutto. Da primo giorno mi sono sentito subito a casa, la mia famiglia, tutte le volte che loro venivano a trovare a Milano si sentivano a casa, quindi devo solo ringraziare. Molto contento di vestire la maglia del Milan. Abbiamo vinto dei trofei importanti, sicuramente che sarà una storia del Milan e li porterò a Milano.
2: Rafa, l'ultima che ti faccio, ma siamo stati un po' severi con te, Rafa. Ti abbiamo fatto un po' arrabbiare.
1: No, tante volte, però è così, noi calciatori siamo in questa vita che succede, quando fai bene tutti parlano bene, quando non fai le cose così no, non bene, cioè, è giusto che la gente parla, però se parla è forse che tu hai qualcosa di diverso per far
2: Vero.
1: vedere le altre, quindi è così.
2: Insegnerai i turchi a surfare.
1: Sì, forse.
0: Con le parole di Leao siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, non mancate. Buona serata.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, ben ritrovati, eccoci qui tutti quanti insieme con il buon direttore alla mia sinistra. Comincia veramente una stagione, è cominciata, ma sarà una stagione lunga, ricca di news anche di mercato, perché adesso sono gli ultimi giorni di mercato, ultime curve di mercato e c'è tanto da sistemare ancora e ancora si sta sistemando. C'è già un'ultima ora che vi raccontiamo. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocchi in cabina di regia, dal direttore Marco Piccara alla mia sinistra, col quale faremo l'editoriale. Ciao Marco.
2: Ciao, ciao, ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, ben trovati.
1: Ultima ora, dicevamo, fatta per Sarr dal Tottenham per quanto riguarda la Juventus. Arriva il centrocampista che voleva Luciano Spalletti in prestito con obbligo di riscatto condizionato, nel senso che c'è un obbligo, per adesso è un diritto di riscatto che diventa obbligo nel caso in cui la Juventus dovesse raggiungere un posto in Champions League il prossimo anno, ma i dettagli verranno poi svelati col tempo. Sfumato che sia, arriva dunque Sarr dal Tottenham alla Juventus. Juventus che sta cercando di cedere Jonathan David all'Atletico Madrid per poi puntare su un attaccante. Sono tanti i nomi che si stanno facendo anche in tal senso, quindi Sorloth resta un po' il nome prediletto da parte della Juventus, ma pare che l'Atletico Madrid non voglia liberarsi del suo attaccante, o perlomeno non in uno scambio con Jonathan David. E allora occhi puntati su Nick Woltemade del Newcastle, con il quale Spalletti starebbe parlando. Nel frattempo è arrivato anche De Roon alla Roma, che insomma torna alla base dal suo capitano Gasperini. Roma che però continua anche il suo percorso, le sue strategie sul mercato. C'è tanto da sistemare, visite mediche in casa Milan per Hutchinson, nel pomeriggio la firma sul contratto. Si stanno sistemando insomma un po' tutte le varie squadre. Atalanta che prova a mettere 40 milioni sul tavolo per Rowe. Se non bastano, si andrà poi su anche Cabal, il tentativo di andare a prendere anche Cabal, ma comunque ci saranno altre opzioni sempre per quanto riguarda il Bologna, che l'Atalanta, pardon, che vuole andarsi a rinforzare dopo aver preso comunque Frank Kessié, giocatore strappato di fatto alla concorrenza. La concorrenza erano Roma e soprattutto Juventus. Ma attenzione anche per l'attacco, sullo sfondo si parla anche di Mbangula, giocatore tanto caro a Cristiano Giuntoli, che conosce molto bene, che insomma in questo momento si trova al Werder Bremen, ma che potrebbe approdare alla Dea, così come Romagnoli da svincolato. A proposito di Romagnoli svincolato, ieri si è giocata la giornata di campionato che si concluderà ovviamente nella giornata di oggi, e la Lazio continua a vincere. La Lazio continua a vincere, sembrava un po' la squadra più indietro rispetto alle altre in campionato, invece è arrivata la vittoria, ancora una volta firmata da Davide Frattesi, che è l'acquisto forse più incisivo di questo inizio di stagione, 1-0 sul Genoa. La vittoria dell'Inter ancora una volta firmata da Cancalanoglu contro il Cagliari, rischio nel finale da parte dell'Inter che però porta a casa i 3 punti. Il Napoli invece che si inchina al Como di Cesc Fabregas con tanti errori difensivi, strano a dirsi per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che è sempre attenta alla fase difensiva. Non a caso poi in conferenza stampa si è concentrato proprio su questo aspetto. Invece nelle gare del sabato, come sapete bene, la vittoria della Juventus sul Parma per 2-0, il Frosinone che rovina la festa del centenario alla Fiorentina 3-0, inizio shock della Fiorentina che sembra non riuscire ad avere gli effetti della cura Paratici e Grosso, tutt'altro. Il Monza ha provato a reagire contro l'Udinese, che porta a casa la vittoria per 3-2, appunto dicevamo del Sassuolo che ha battuto il Torino per 1-0. Turno che si completerà oggi 18:30, Lecce-Roma, e poi questa sera appunto Atalanta-Bologna. Poi ci sarà il prossimo turno di campionato e si comincerà a fare una partita ogni 3 giorni, e quindi sarà veramente bagarre. Allora Piccari, mettiamo un po' le carte sul tavolo, io comincerei dal campionato però. Questo turno di campionato che si concluderà oggi, che indicazioni ci hanno dato?
2: Sì, intanto ti aggiungo una cosa, che mi scrivono che Beto farà le visite mediche oggi, no? Fiorentina,
1: perfetto. Quindi oggi pomeriggio per la Fiorentina, potrebbe essere così. Una pista persa anche per la Juventus. Zirkzee che aveva dato il no alla Fiorentina ufficiale, quindi Beto poi torna in Italia.
2: Sì, aggiungiamo poi che tra l'altro oggi sarà una lunga giornata proprio su TMV Radio e anche sul canale 61 digitale, perché saremo in diretta dalle 13 fino alle 20:30 con i collegamenti dallo Sheraton di Milano, ma dalle 18 ci sarà tutta l'intera diretta proprio dallo Sheraton di Milano con la squadra di tutto Mercato Web, con Niccolò Ceccarini, tutti gli ospiti. Stesso diciamo così schema si ripeterà domani per l'ultimo giorno di mercato. Fischio finale 20:30 insomma, e quindi di domani. Dunque la giornata di oggi che cosa ha detto? Ha detto intanto aspettiamo anche che si completa con la partita della Roma, perché sarà importante capire la risposta della Roma alle tre che big che hanno vinto. Sì, sì, sì, sì, la Roma
1: grande ha fatto inizio di stagione, ha fatto
2: un po' di mercato, inizio di stagione, una squadra collaudata, ha tenuto tutti i big e questo già è un grandissimo vantaggio, ha unito diciamo dei giocatori di qualità, è partita molto forte, vediamo adesso insomma quali saranno poi...
1: Potrebbe arrivare Luis Enrique, sì. Potrebbe partire solo le ultime sì, diciamo, sì. Operazioni.
2: Vediamo quello che succede oggi, credo che ci saranno tra oggi e domani gli ultimissimi movimenti e quindi andremo a monitorare il tutto. La giornata ha detto che bisogna fare una valutazione molto seria e approfondita sul Como, caro Vincenzo, perché il Como è andato a vincere giocando, ma dimostrando ancora una volta di essere una squadra completa che unisce sì. Gioco, che unisce concretezza, che sa cambiare modulo in corsa, che sa interpretare i momenti della partita. Non è una squadra che attacca e basta, è una squadra che fa in questo momento un gioco completo. Sai, il Como la definisco un po' da sempre l'anomalia del campionato italiano, perché ha tanti soldi, ha la qualità, ha un allenatore bravo, sembra più una squadra da Premier League che da campionato italiano, quindi sì. Bisogna fare molta attenzione. La domanda che ci faremo oggi e che faremo anche a tutti gli ospiti è se questo Como può lottare veramente per il titolo, cioè il segnale che arriva ieri dal Maradona, che segnale è? Di un Como che può lottare per il titolo oppure di un Napoli che ancora è in via di rodaggio e quindi questa partita va valutata in un certo modo? Perché ieri insomma dal punto di vista del campo il Como ha dominato il Napoli, io ho visto un Napoli confuso, un Napoli anche in condizione fisica ancora diciamo lontano, con poche idee di calcio, sì qualche cambio che ha funzionato dopo in corsa, però insomma veramente poco per impensierire il Como, che è sembrato avere sempre in mano la partita. E quindi che segnale arriva dal Como? Può lottare per il titolo questa squadra? Gioca in Champions e questo non va sottovalutato, perché no. Il Como e Fabregas in Champions non vanno per fare una passeggiata, vogliono fare una bella figura. Quindi questo potrebbe togliere delle energie al Como nel campionato? Punto di domanda. E quindi diciamo togliere qualche punto in corsa? Tutto da vedere, però ripeto, il segnale che arriva ieri da questa giornata è quello di valutare esattamente il Como, cioè che cosa può fare in questo campionato. Ha avvisato tutti, ha mandato un messaggio a tutti.
1: È un messaggio importante, sì. Che comunque ci si aspettava dopo l'inizio stagione con il pareggio appunto sì. Che avevo ottenuto. Poi
2: però lì c'erano state delle difficoltà con l'Udinese, che conferma l'Udinese di essere una squadra molto preparata. Io ho detto all'inizio, attenzione, che potrebbe essere un po' la sorpresa di questo campionato, non so dove possa arrivare, però è partita molto bene ed è una squadra solida che concede poco, col Monza insomma qualche errore è stato fatto, però mi sembra una squadra molto, molto sul pezzo in questo momento.
1: Assolutamente sul pezzo, soprattutto organizzata come dicevi tu e rapida, perché poi ti lancerò questo tema che affronteremo nel pomeriggio. Rispetto al Napoli di Allegri, chiaramente il vantaggio è che secondo anno con Fabregas, in cui si cominciano a delineare un po' quei meccanismi a memoria del famoso Napoli di Sarri, tornando un pochettino indietro, e che poi i meccanismi tattici memorizzati sono fondamentali nelle giocate codificate che poi dopo possono fare la differenza, mentre chiaramente il Napoli sta lavorando soltanto quest'anno con Allegri, gestione totalmente diversa rispetto a quella di Antonio Conte. Devo dire che sono arrivate tante frecciatine a Conte da parte di dei giocatori del Napoli che hanno abbracciato
2: sì, capito,
1: Allegri,
2: però
1: poi dopo in campo il rendimento mi è sembrato un po' distratto. Guarda che nell'errore per esempio di ieri di Anghissà,
2: clamoroso ragazzi,
1: a me è venuto in mente, sai, una cosa,
2: anche Rachmani ovviamente fa un errore dopo, cioè esatto, due errori nella stessa azione,
1: esatto, a me fa venire in mente una cosa che non auguro ai tifosi del Napoli naturalmente, ma che sottopongo a te. Mi sembra un po' come avvio di stagione, anche se cominciò meglio quel Napoli, quegli errori di distrazione del Napoli che arrivò al decimo posto dopo lo scudetto, cioè una squadra che come gruppo, ci sono tanti giocatori che forse sono arrivati alla fine del ciclo, Lobot che è arrivato alla fine del ciclo, è vero, ha trovato il gol che poi è stato annullato, ora mi sembra un giocatore un po' più lento nei meccanismi e nel far ripartire
2: però
1: la squadra.
2: Però non ha fatto male ieri.
1: Non ha fatto male, però in generale. Anghissà, questo errore clamoroso di distrazione difensivo, anche Rachmani come dicevi tu, Meret preferito a Milinkovic-Savic, c'è un altro tema da approfondire in casa Napoli. Højlund ha fatto un gran bel gol, però sembra mancare qualcosa lì in attacco al Napoli. Noah Lang che alla fine è rimasto, che è stato addirittura titolare di una partita, quando Ellison Santos evidentemente quando entra in campo incide
2: sì,
1: in maniera importante.
2: Però c'è una differenza rispetto a questa cosa che tu hai detto del Napoli che arriva decimo, che in panchina c'è Allegri. che insomma è nettamente superiore all'allenatore che all'epoca arrivò alla, al Napoli.
1: Beh, rispetto naturalmente a Rudy quindi Garcia, io mi aspetto, Mazzarri,
2: io mi aspetto molto da, da Massimiliano, perché lui deve rilanciarsi assolutamente dopo anni non positivi, e soprattutto credo che lui abbia in mano una squadra che sia più forte di quelle degli ultimi anni dove lui ha allenato, con più variabili, con più soluzioni, con giocatori anche più maturi, con giocatori che si avvicinano molto alla sua idea di calcio. Quindi io mi aspetto molto, quindi non trovo alibi, ve lo dico subito, non accetto alibi di mercato ad Allegri. È vero che non hanno fatto mercato, però questa mi sembra una squadra molto forte, e quindi spetta a lui rigenerarla con la sua, diciamo, idea, cioè di un allenatore molto più gestore, quindi che deve aiutare un po' a rigenerare i calciatori. Io faccio così, mi prendo questo stop come una un inizio, un rodaggio, però non accetto alibi in questo momento che si possano concedere ad Allegri. Dai.
1: Però ti aggiungo anche un'altra cosa: il Milan di Allegri, per esempio, alla prima casalinga contro la Cremonese perse, poi indovinò 22 risultati consecutivi.
2: Infatti, io dico aspettiamo,
1: c'è il tempo,
2: perché
1: per
2: questo Napoli qui è più forte del Milan dell'anno scorso.
1: Sicuramente
2: .
1: Più forte del Napoli. Ti chiedo se è più forte dell'Inter come rosa oppure no, perché l'Inter è vero arriva alla vittoria a Cagliari, primo tempo di dominio totale, poi però nel finale ha rischiato, se non fosse stato per Bissek, il pareggio a Cagliari, un po' come l'esordio in campionato della Juventus a Frosinone, no? Squadra che domina ma che poi magari un errore lo puoi pagare caro, però arriva la seconda vittoria su due, sempre trascinata dall'enorme Çalhanoğlu, che c'è un piedino, ragazzi, che è veramente una cosa impressionante, di potenza, di qualità, un giocatore importante. Manca qualcosa più all'Inter o più al Napoli, secondo te, come struttura di squadra, detto che poi l'Inter ha sistemato due tre pedine niente male, Jones, Stones, Spence?
2: Per me è più avanti l'Inter. Più avanti l'Inter, io l'ho detto settimana scorsa che l'Inter deve temere l'Inter in questo campionato e capire anche come approccerà la Champions l'Inter, però mi sembra la squadra più forte, la squadra più preparata dal punto di vista tecnico, mentale, più consapevole proprio delle forze che nascono da quello che ha fatto in questi anni, quindi credo che sia la squadra più avanti. Io il Napoli l'avevo messo in scia all'Inter, vediamo, in questo momento ti ripeto, dobbiamo valutare molto la posizione del Como, però l'Inter mi sembra la squadra che è più avanti. Ieri ha fatto un primo tempo che poteva finire tanto a poco. E poi è una squadra che fa un po' quello che vuole, quando vuole, diciamo così, investirti lo fa, quando invece vuole un po' rallentare, gestire, allora rischia qualcosa. Poi ci sono ancora dei giocatori che non sono al meglio, Lautaro non mi sembra in questo momento il Lautaro che conosciamo, e quindi se vincono così, insomma, già sono partiti con 4 gol nella prima partita. Ieri qualche difficoltà con il Cagliari, che ci può stare, qualche difficoltà fuori casa, però alla fine è una squadra che riesce a venire a capo, quindi in questo momento è avanti.
1: Cominciano ad arrivare i primi messaggi, anche la prima nota vocale chiedo a Giorgio, ad Andrea Maiocca, che salutiamo Giorgio Sorani che ci saluta, ma lo vedremo qua che ci viene a trovare.
2: Sì, assolutamente. Diciamo, risalutiamo Andrea, che lo ritroviamo dopo le giuste vacanze. Lo sai che lo trovo in grande forma.
1: L'hai visto?
2: Sì.
1: Maiocca, ti puoi alzare un secondo? Ti facciamo vedere a distanza anche da Piccari. Guardate,
2: ma l'ho visto.
1: Ha fatto uno stato di forma straordinario.
2: Dai, va bene così, Maiocca, va bene così, ragazzi, va bene così.
1: Adesso
2: perché la salute prima di tutto.
1: Certo, adesso è testa a testa con Federico Rossi, ma direi che in questo momento Maiocca meglio. Poi
2: grande margine di vantaggio.
1: Non vedo più, sì, margine di vantaggio. Allora, tanti messaggi, vi ringrazio per le congratulazioni, sapete perché cosa? Lo sa anche Piccari.
2: Io te l'ho fatto
1: vicino.
2: Dai.
1: Quindi saluto Alfonso, saluto Salvo da Milano. Luca ci dice, anzi no, Fabio da Torino ci dice: il segnale che ieri è arrivato dal Maradona e che Allegri deve andare in pensione. Mi sembra un po' cattivo.
2: No, però lo sai che cosa c'è? Te lo posso. Adesso il nostro amico è stato un po' cattivo. Però ieri si è vista una grande differenza tra un calcio moderno, studiato, lavorato. È un calcio che è un po' indietro.
1: Però qui arriviamo. Sì,
2: cioè, no, questa differenza si è vista. Ora sarà così fino alla fine del campionato? Questo non lo so e non posso fare una sentenza adesso dopo due partite, è impossibile farlo. Però ieri il contraccolpo che c'è stato è stato proprio questo. E questo ci deve fare un po' riflettere che forse diciamo bisogna cambiare qualcosa anche da questo punto di vista.
1: Dice invece un altro nostro amico, anche l'Inter ha avuto, come la Juve a Frosinone, il rischio di poter pareggiare una partita che sembrava in totale dominio. Maurizio, saluto Maurizio, sì, è assolutamente così.
2: Sì, ma l'Inter, ti ripeto, è comunque, dà la sensazione, fa quello che vuole,
1: sì,
2: che vuole
1: soprattutto
2: fare.
1: Nel primo tempo mi è sembrata veramente schiacciante, però insomma non bisogna mai abbassare l'attenzione.
2: Se tu prendi il secondo tempo di Monza col Monza, il primo tempo dell'Inter col Cagliari, sono due parti di partite dove l'Inter, sì, ha dato un segnale veramente che fa quello che vuole.
1: E devo dire molto bene anche Martinez, sia nelle, sì, uscite rapide, sia negli interventi.
2: Poi per carità, il campionato è lungo, nel
1: ragazzi,
2: senso
1: è adesso,
2: c'è la Champions, vediamo quello che succede, poi insomma i problemi che ci sono durante la stagione. Noi analizziamo quello che vediamo adesso.
1: Ovviamente. Step by step, nota vocale, vai Andrea.
3: Buongiorno, faccio anche una prima considerazione abbastanza provocatoria, ma secondo me la prossima giornata, cioè quella che vede Inter-Napoli soprattutto e Juve-Milan, è già decisiva per lo scudetto, perché se l'Inter vince col Napoli va praticamente a più 7, visto lo scontro diretto, dopo 3 giornate, contro quella che viene indicata da tutti come la controfavorita. E quindi se voli già più 7 dopo 3 giornate, insomma, è un bel segnale molto forte, detto che comunque l'Inter il campionato lo vincerà in panciolle.
1: Allora, ovviamente è una provocazione quella del nostro amico, perché alla terza giornata qualunque
2: però
1: sia
2: non
1: il risultato,
2: è una cosa proprio,
1: non dice una cosa sbagliata, ovviamente, perché io ti metto intanto una distanza che tu devi cominciare a colmare.
2: Sono 7 punti, li devi recuperare all'Inter, all'Inter. Non a una squadra qualsiasi.
1: Ti aggiungo un'altra cosa, dopo Champions League Napoli-Arsenal. Quindi anche il calendario ha giocato uno
2: scherzetto. Viene dopo?
1: Dopo l'Inter c'è l'Arsenal, Napoli-Arsenal.
2: Sì.
1: Quindi... anche il calendario ha giocato uno scherzetto, niente
2: ho
1: male
2: capito,
1: perché
2: però,
1: fallisci, perché per adesso non è fallito ma quasi, perché comunque una vittoria e una sconfitta sei già in ritardo rispetto a chi è davanti. L'inizio del campionato non puoi fallire, l'inizio della Champions, anche se lo puoi mettere in conto la sconfitta con l'Arsenal, poi ci sono gare che il Napoli può ampiamente vincere, potrebbe addirittura per la qualità di rosa arrivare tra le prime 9 se fa una certa Champions, però sai, le false partenze te le porti un po' dietro.
2: No, te le porti dietro, guarda, le false partenze sono qualcosa nel calcio che è avvenuto già in anni dietro ad altre squadre, che poi fai fatica a recuperarle, cioè devi sempre rincorrere, quando rincorri quello che sta davanti può fare un errore, tu un po' i margini di errore si riducono. E quindi bisogna fare molta attenzione. Poi c'è anche Milan, il confronto tra Juve e Milan è molto interessante.
1: Esatto.
2: Non ce lo dimentichiamo,
1: adesso,
2: perché questa è un'altra bella partita.
1: E adesso ci arriviamo.
2: Che anche questa ci può dare delle indicazioni momentanee, però qualcosa ti può dire anche questa partita.
1: Amorim ha già messo un po' il suo marchio in questo Milan.
2: Sì, io ti devo dire che al di là dell'Inter, che insomma tutte e tre le big hanno vinto e l'Inter ha mostrato ancora una volta la sua forza, però a me ha dato delle sensazioni positive il Milan, anche nell'ultima partita. Nonostante
1: si è sciupato tanto, però intanto è creato.
2: Sì, ha creato tanto, ha anche rischiato.
1: Certo.
2: Questo però è un po' il DNA di questa squadra. Secondo me i rischi se li prenderà sempre questa squadra, proprio per come sta in campo. Quindi bisogna vedere quanto paga questo modo poi di giocare dell'Inter. Però io continuo a nutrire, l'ho detto dall'inizio, nell'analisi del Milan, delle sensazioni positive su questa squadra, che mi sembra molto, diciamo così, connessa con l'allenatore. E quindi Gonzalo Ramos si è sbloccato, si è mangiato dei gol, ma poi l'ha trovato il gol e questo era un segnale importante che doveva arrivare. E mi è piaciuta anche la frase che ha detto Amorim dopo la partita, ha detto ha sbagliato tanto però è rimasto comunque concentrato, e questo è un segnale del giocatore che noi abbiamo pagato tanto e quindi deve segnare, ed è un segnale praticamente anche questo. Quindi vediamo, perché la Juventus al momento, ti devo dire, mi ha dato più ombre che luci.
1: Adesso ci arriviamo, infatti.
2: E quindi sarà un confronto interessante pure questo. Non definitivo, siamo alla terza giornata e ci mancherebbe, però lo guardo con molta curiosità. Anche
1: Juventus, appunto, la prima a Frosinone 1-0. Sottovalutato, visto che poi la Frosinone è andata a Firenze a vincere 3-0.
2: Sì,
1: infatti già in campo... Però in campo a Frosinone si era vista Benito Stirpe un... un Frosinone molto, molto ben quadrato, devo dire.
2: Sì, anche se la Juve ha avuto un sacco di occasioni nel primo
1: tempo. Tantissime occasioni
2: se
1: nel primo tempo.
2: Un paio di palle finisce tanto a poco. Ecco.
1: Non sfruttate, qui arriviamo all'ombra numero uno. Chi segna nella Juventus? Perché per adesso i gol sono arrivati paradossalmente da tre giocatori che potevano essere sul mercato. Bremer, che poteva essere la grande cessione per Nico sacrificarsi.
2: Gonzalez.
1: Nico Gonzalez, che doveva andare via, con Miners, che si è cercato di venderlo a tutti quanti. Chi è che non ha segnato? Quelli che sono arrivati. Alai Begovic, che ha giocato poco, per la verità. Colomanini ha fatto entrambe meglio, ha fatto qualcosa nel secondo tempo della gara interna contro il Parma, ma fino ad allora male, comunque ancora poco rispetto a quello che ci si aspetta da lui. E quindi le ombre arrivano anche dal centrocampo, perché non sei arrivato a Kessié. Hai perso Thuram, in attacco hai perso Yıldız, adesso hai preso Sarr, bisogna vedere il suo impatto quale sarà, manca però ancora qualcosa a Spalletti.
2: Sì, manca, Vincenzo, hai detto praticamente punti importantissimi. Secondo me manca ancora, allora Sarr è un discreto giocatore, però per me manca veramente la qualità lì in mezzo, ma non da oggi, da un po' di tempo. Io ero un po' scettico anche su Kessié, ti devo dire la verità, poi per carità vediamo adesso che impatto avrà nella... però se... per me serve un giocatore lì in mezzo che dia un po' di luce a questo centrocampo che gli manca. Tutti questi giocatori fisici sì, ti portano sicuramente consistenza, quantità, però la qualità lì in mezzo serve, che ce n'è poca se non veramente ai minimi termini. E poi davanti secondo me serve un altro centravanti, così si va lontano,
1: No, serve un altro centravanti. Adesso parliamo dell'altro centravanti, perché leggevo l'aggiornamento che è arrivato. Allora, l'obbligo di acquisto per Sarr scatta non solo il raggiungimento della Champions League, ma anche di un'eventuale Europa League. Cioè, di fatto, la Juventus, il giocatore,
2: va in Europa,
1: se lo assicura, a meno che non fa un disastro e finisce in Conference League il prossimo anno. 30 milioni complessive l'operazione, come dicevi tu, però manca ancora un attaccante lì davanti. Sappiamo quali sono i nomi, no? Perché il primo nome era Sorloth, ma pare che l'Atletico Madrid non ne voglia sapere di vendere, anche perché l'Atletico Madrid deve gestire la grana Julian Alvarez in questo momento e capire quanto potrà contare sul giocatore, quindi Sorloth intanto resta e non si pensa di andare via, anzi si vuole prendere un altro attaccante, quindi David in prestito. I nomi restano quelli di Nick Wortmade e soprattutto quello eventualmente di Joshua Zirkzee. Quale dei due secondo te è più simile alle richieste di Spalletti, o comunque quale dei due serve di più alla Juventus?
2: Per me serve un centravanti d'area di rigore, uno che butta dentro la palla, non dico insomma che, però serve qualcosa di un po' più consistente, perché Zirkzee a me piace, però mi chiedo quanto Zirkzee sia vicino a queste caratteristiche, è un giocatore molto di movimento, di raccordo, magari manda in gol qualcun altro, però non è che segna tantissimo Zirkzee.
1: Secondo te, se avesse giocato, per esempio, no? Per farti un esempio, al posto di David nella partita contro il Parma, quanto diversa sarebbe stato il rendimento della Juventus lì davanti e dello stesso Colomani? Perché poi anche avere un giocatore
2: detto,
1: di movimento
2: darsi,
1: lì di qualità...
2: Sì, può darsi che sicuramente potrebbe dare una mano, perché lui è uno, ripeto, quando lo vedevo nel Bologna delle volte mi sembrava un centrocampista Zirkzee, perché giocava in mezzo. E poi però mandava in gol anche, aveva degli esterni che segnavano molto, quindi era un Bologna che aveva un'identità diciamo ben precisa, e segnava poco il centravanti ma faceva comunque segnare, quindi potrebbe dare una mano, a meno che Spalletti non voglia proprio il centravanti d'area di rigore, allora lì forse è meglio andare su Sorloth, che non mi fa impazzire.
1: Però
2: per caratteristiche si avvicina praticamente a questo tipo di richiesta. Se è il 9 vero che cercano, Zirkzee mi sembra meno 9 vero. Ecco.
1: Torniamo ai messaggi dei nostri amici. Il come è strutturato e costruito per competere e puntare a vincere. Se non sarà quest'anno, sarà il prossimo. L'importante è che si inizi anche da parte della carta stampata a mettergli pressione. Allora, penso che il come un po' di pressione la stia cominciando ad avere. Ed è normale che sia così. Se la prendono anche questa pressione, tra l'altro. È una squadra che è cresciuta molto, adesso bisognerà capire se ci sarà anche qualcosa sul mercato in quest'ultima giornata. Dove può arrivare il Como in campionato, in Champions League?
2: In Champions League tu dici? Sai...
1: Cioè, può ambire alla zona playoff, secondo me ci può... anche pensare di arrivare, sarebbe già un altro risultato storico.
2: Sarebbe storico.
1: Non lo diamo per scontato, perché no. Il Napoli, che è più forte l'anno scorso, era da 31esimo. Sì. Quindi
2: c'ha 3-4 partite, il Como
1: toste.
2: Quindi sarebbe un'impresa.
1: Che però possono rappresentare una crescita per questa squadra.
2: Secondo me sì. Campionata. Cioè loro devono approcciare questa Champions cercando di fare il massimo. Cioè anche perché giustamente sono stati investiti tanti soldi ed è anche giusto pretendere che non facciano una figuraccia in Champions League. Però secondo me questa competizione gli può dare quella fetta di esperienza che loro devono acquisire in qualche maniera. Che già sono ben avviati sotto questo aspetto, perché ieri contro il Napoli hanno gestito la partita anche da grande squadra. E poi Fabregas, se deve passare a 5 ci passa senza nessun problema. Non è che sta lì a guardare, no? Se deve fare la difesa a 3 dietro e 5 si abbassano, se si deve difendere in 5 lo fa. Quindi questo è un altro sinonimo di un allenatore che non è l'integralista, che se gioca solo in quella maniera, io mi devo cambiare modulo in corsa, non sta lì a guardare ama i moduli, lui dice sì, noi partiamo con un'impostazione, però se serve la cambiamo, se serve dobbiamo abbassare il ritmo. Hai visto ieri quando chiedeva di abbassare il ritmo, di aspettare il Napoli? Cioè lì è anche l'intelligenza tattica di saper leggere la partita e trasmettere questo ai ragazzi che sono tutti giovani. Guarda che questa è una grande cosa, è una cosa da sottovalutare. Quindi ti dico, dove può arrivare in Champions? È difficile darti una risposta. Se vanno avanti fanno veramente un grande, diciamo, balzo. Però loro devono, da questa competizione, devono capire che cosa vuol dire giocare con le grandi squadre. Quindi rubare qualcosa in questo senso, provarle a mettere in difficoltà.
1: Ti lancio un tema nel finale di questo nostro editoriale. Quanto è importante la qualità dei giocatori nel lavoro dell'allenatore? Mi spiego. Faccio l'esempio della Juventus. Uno potrebbe dire, non mi sembra molto diversa la Juventus rispetto allo scorso anno come proposta di gioco. In realtà lo è, nel senso che da quando è arrivato Spalletti è una squadra che aggredisce di più, fa un'ottima riaggressione, fa tanti movimenti, eccetera. Dopodiché, se tu anche volessi preparare delle giocate codificate, il tempo di gioco fa tutta la differenza, certo. E il tempo di gioco te lo dà la qualità del giocatore. E allora se tu hai nella costruzione del gioco Locatelli, spesso e volentieri il tempo di gioco lo perdi. Se tu hai in attacco i piedi di David, la palla va in tribuna. Se entra Nico Gonzalez, due tiri c'entrano la porta e uno diventa gol. Se hai a porta un portiere indeciso come Di Gregorio, al primo tiro prendi gol. Se cambi il portiere e metti Vicario, al primo tiro la palla viene parata. Quindi la qualità, Lucumi la stessa differenza rispetto a Kelly, no? Se metti un giocatore che ha subito quell'impatto forte, col ghigno giusto, come dice Spalletti, è così. Stessa cosa la possiamo dire per tutte le altre squadre. Quindi la qualità dei giocatori per completare il lavoro dell'allenatore, quanto è fondamentale?
2: La qualità è importantissima, però non si può pensare di basarsi solo sulla qualità. Quindi serve sempre una guida molto importante, perché poi abbiamo visto, voglio dire, la Fiorentina non ha qualità?
1: No, la Fiorentina ce l'ha in teoria, ancora... però lì secondo me si va incontro a un'altra difficoltà. Quando cambi tanto ci vuole un po' di tempo per entrare.
2: Però qui ti devo dire, nel caso della Fiorentina, per me il focus va messo sull'allenatore, perché è la prima vera esperienza in un club dove tu hai più pressioni, più richieste. Non alleni il Sassuolo,
1: No.
2: Dove là, se perdi due partite tanto le recuperi, certo. Non è così, Quindi qui dopo si entra anche, vieni da una stagione difficile, c'è la stagione del centenario, cioè le pressioni sono enormi e lì bisogna che anche l'allenatore faccia la differenza in questo senso. Quindi la qualità è importante, ma serve sempre una guida.
1: Ci sentiamo l'ultimo audio e poi ci salutiamo con Piccari e poi comincia Rotocalcio, vai.
4: Buongiorno ragazzi, ben ritrovati.
2: Grazie.
1: Ciao.
4: Michele da Lonato del Garda.
1: Ciao Michele. Finito.
4: Volevo commentare un attimo il fattore griglie e non griglie che riempiono nelle prime giornate di campionato le varie testate.
2: Noi non l'abbiamo fatto.
4: Solito si fanno delle classifiche, ma non sempre vince la squadra più forte. Infatti, se vi ricordate, il Milan non era la più forte quando vinse lo scudetto. Quindi io aspetterei un attimino. Mi sembra un po' azzardato fare delle classifiche ora. Buona giornata.
1: Ciao, no, ma infatti noi ci siamo ben guardati. Io mi guarderò bene.
2: Noi la faremo, lo dico, la faremo a mercato finito. Mercato perché è anche giusto capire come se le squadre...
1: Giochino.
2: Esatto, però ci divertiamo. Perché però poi alla fine c'è il senso del gioco, è anche quello di fare un pronostico lontanissimo, perché devi aspettare 38 partite.
1: E di ma come se l'è cavato in panomeni l'anno scorso con la griglia?
2: Pallomeni mise Inter e Napoli tra le squadre protagoniste. Mi sembra però la vittoria dell'Inter.
1: E forse mise anche il Milan tra le prime quattro.
2: No, il Milan, e lui vedeva, sì, il Milan adesso mi proprio. Adesso vado a rivedere,
1: c'è l'ho la griglia, sì, così sì, lo bastoniamo in diretta.
2: L'ho la griglia, ce l'ho.
1: Bene, allora, grazie a Marco Piccari.
2: Grazie ragazzi, a più tardi. Vi ricordo oggi in diretta, veramente diretta lunghissima, dalle 13 fino alle 20:30, con i collegamenti dallo Sheraton di Milano a partire dalle ore 18. Tanti ospiti, quindi state con noi, perché poi proveremo anche domani a seguire tutto il mercato, tutto, fino allo scadere, fino al fischio finale.
1: E le ultime news tra poco in apertura di Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca, in gran forma, e questo è il valzer degli ultimi acquisti di mercato, il valzer della seconda giornata di campionato. Fate voi, si balla, tra l'altro leggiadro Maiocca in questo momento, quindi va benissimo così. Non so se abbiamo già il collegamento con Firenze, attendo conferme oppure no, in questo momento no, e allora andiamo ad appoggiarci proprio a quelle che sono le ultime ore di mercato. Ricordiamo che si chiude poi domani sera 8:30, quindi ultimi giri di mercato, accordo trovato tra la Juventus e il Tottenham per Sarra, poi parleremo dei dettagli dell'operazione insieme appunto a Lorenzo Di Benedetto, Milan, visite mediche per Hutchinson nel pomeriggio, poi ci sarà la firma sul contratto, poi c'è ancora da vedere un po' quello che succede soprattutto in casa Roma, perché De Roon è arrivato, sono uno che dà tutto per la maglia, ora devo ripagare la fiducia, quindi non si è trovato bene con Sarra. Arriva dal suo mentore Gasperini alla Roma, la Roma che potrebbe abbracciare anche Luis Enrique, la pista che è più calda in questo momento per quanto riguarda la Roma, detto che sul brasiliano c'è anche il Botafogo che potrebbe insidiare il club giallorosso che mantiene in vita ancora altre piste come Lewing e Gittens, che potrebbero essere ulteriori innesti di mercato in casa giallorossa. A proposito di Roma, oggi ricordiamolo in campo contro il Lecce alle 18:30, mentre questa sera 20:45 Atalanta-Bologna, che l'Atalanta che saluta appunto De Roon, ma che sul mercato si sta muovendo per cercare di sistemare gli ultimi dettagli, le ultime trattative, gli ultimi colpi per cercare di mettere in piedi soprattutto la trattativa per Rovo, che a me piace tantissimo. Voi dite chi se ne frega, tra l'altro oggi proprio Atalanta-Bologna, quindi si lavorerà proprio su questa trattativa, andiamo a leggere approfondimenti in tal senso dopo il passaggio di testimoni via De Roon, dentro che sì, manovre per Jonathan Rowe fino alla necessità di poi andare a concludere un po' il mercato. Dunque la sfida avrà un significato di mercato, quella tra Atalanta e Bologna. Rowe non sarà infatti tra i convocati del Bologna, l'esterno inglese è stato definito poco sereno proprio per la trattativa in corsa proprio con l'Atalanta, ma è chiaro che per una questione di strategia, questo è uno dei come posso dire, gli aspetti collaterali del mercato aperto quando è cominciato anche la stagione. Quindi la Dea mette sul tavolo 40 milioni di euro bonus compresi, mentre Giuntoli mantiene contatti quotidiani con la dirigenza rossoblu. La presenza dei vertici bolognesi a Bergamo potrebbe favorire l'accelerazione definitiva per l'attacco. Resta inoltre in piedi la trattativa per Mbangula, come dicevamo prima, del Werder Brema, mentre per la difesa circolano i nomi di Romagnoli e Cabal, che potrebbe ancora essere un'occasione importante. A proposito di Cabal, è chiaro che c'è questa possibilità, è un giocatore in uscita per quanto riguarda la Juventus, giocatore che fa parte degli esuberi, se vogliamo, del club bianconero, quindi c'è tanto da lavorare anche in tal senso per cercare poi eventualmente di andare a sbloccare colpi in entrata, detto di Sarra per l'appunto, e del fatto che Nico Gonzalez di fatto resta ampiamente alla Juventus per adesso, perché comunque a meno che non arrivasse un'offerta però di quelle proprio forti non si dovrebbe muovere. Dovesse partire, dicevamo, Cabal, e sarebbe un colpo in uscita molto importante per la Juventus, sarebbe ormai pronta anche l'ingaggio da parte della Juventus dell'argentino Tagliafico, ex Ajax, legato a Lione in questo momento fino al 30 giugno 2027, potrebbe comodamente arrivare a Torino, anche perché poi si attendono, a proposito di Torino, le condizioni di conoscere le condizioni di Andrea Cambiaso, visite mediche appunto effettuate, si capirà un po' quali sono le sue condizioni dopo l'infortunio occorso nella gara proprio contro il Parma. Andiamoci a sentire intanto una nota vocale.
2: Buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore, innanzitutto auguri a Vincenzo, e volevo fare una domanda.
1: Ciao,
2: al direttore.
1: Grazie.
2: Direttore, alla Juve serviva un Pinamonte di turno, e che è quello che ha la Lazio, e con l'occasione faccio la domanda sulla Juve, non la faccio questa volta, la faccio sulla Lazio. Mi piace l'attacco della Lazio, Zaccagni, Frattesi e Pinamonti, è una bella squadra in avanti. Un suo giudizio e ancora saluti a tutti.
1: Caro Marco, grazie intanto, ma abbiamo sentito troppo tardi questa nota vocale, quindi magari glielo puoi richiedere oggi pomeriggio a Marco, però condivido con te sull'attacco della Lazio, e devo dire che mi ha sorpreso molto, perché immaginavo una Lazio in grande difficoltà quest'anno, invece poi soprattutto l'arrivo di Frattesi ha dato quella verve in più. Ma intanto ci andiamo a collegare con la redazione di Firenze, Tutto Mercato Web, con Lorenzo Di Benedetto. Dibe!
3: Ma che visione, una visione!
1: È riapparso, incredibile, incredibile.
3: Una visione, incredibile.
1: Rieccoci
3: l'ultima
1: qua.
3: Volta che ho fatto le ferie di Marangio ero alle medie.
1: Pensa che c'era ancora David alla Juve, forse c'è ancora purtroppo David alla Juve, ma potrebbe partire. Allora, visto che poi domani si chiude il mercato, adesso facciamo un po' di rush finale. Però prima ti devo chiedere una cosa: ti aspettavi un inizio così in sofferenza della Fiorentina dopo la cura sul mercato Paratici e quella che in campo deve dare grosso, detto che quando cambi tanto poi tante novità ci sono? Cioè, tante difficoltà.
3: No, non me l'aspettavo, ma perché comunque poi bisogna sempre aspettare il campo. Guarda, una Fiorentina che per settimane abbiamo definito e ho definito come la regina del mercato, finisse oggi il mercato, ma tanto finirà domani e credo non cambierà molto, non prende nemmeno la sufficienza sul mercato. Pensa te come cambiano le cose. Da quando Marangio
1: è cominciato
3: Marangio le ferie, pre-ferie al Marangio post-ferie
1: sono arrivati 10 giocatori da quando sono andati in ferie Fiorentina, tipo.
3: No,
1: però...
3: più che altro è stato fatto un disastro incredibile su Ken, e poi ci siamo resi conto, perché poi è sempre il campo che parla, che questa non è una squadra costruita per Fabio Grosso. E adesso Fabio Grosso chiaramente nell'occhio del ciclone, tutti ce l'hanno con Fabio Grosso a Firenze, però Fabio Grosso non si è catapultato da solo col paracadute dentro al Viola Park, qualcuno lo ha scelto e lo ha scelto Paratici, e Paratici non gli ha fatto la squadra, non ha fatto la squadra per lui. Cioè, se Fabio Grosso viene da due stagioni al Sassuolo, una in Serie B e una in Serie A, dove ha fatto molto bene, dove ha convinto una società come la Fiorentina, che era nell'anno zero, a puntare su di lui, e lo ha fatto con Berardi, Lorienté, Volpato, Matic, Torsved, tutti i giocatori che hanno delle determinate caratteristiche sia a centrocampo che sugli esterni, e vedi la Fiorentina che non ha fisicità in mezzo al campo e non ha esterni d'attacco, e quindi è difficile poi riuscire a far sì che un allenatore che non è Mourinho, non è Guardiola, non è Mancini, non è Capello, non è Ancelotti,
1: sa ottimizzare al massimo quello che ha, ma ha bisogno di quello che serve.
3: È un allenatore che non ha quell'esperienza e quella forza, tra virgolette, per plasmare la squadra in due mesi, una squadra totalmente nuova. Ci sono anche dei problemi caratteriali di qualche giocatore preso, uno su tutti, Jimenez, l'abbiamo visto, non so se l'hai vista la partita col Frosinone.
1: Onestamente no, quindi lì mi devi fare un po' tu da cicero di quello che succede.
3: No, cioè Jimenez a un certo punto viene trattenuto per la maglia e da... fa un fallo sullo 0-0, sull'1-0, proprio nel primo tempo, forse lo 0-0 ancora, e dà una sorta di pugno all'avversario per divincolarsi, una reazione smisurata, prende un cartellino giallo perché si vede che l'arbitro aveva il cuore tenero con la Fiorentina, perché era il giorno del centenario, perché c'era un rigore grosso come una casa non dato al Frosinone sullo 0-0, quella che era quantomeno un cartellino arancione, guarda, e gli è stato dato un giallo. Poi Gudmundsson che spinge l'arbitro e proprio a due mani sulla schiena, e c'è solo cartellino giallo, vuol dire che qualcosa non torna, molto più di qualcosa. E comunque sia, ci ritroviamo oggi a parlare della Fiorentina con dopo aver parlato di una Fiorentina che si era mossa in anticipo, che aveva chiuso 10 acquisti, che aveva fatto tutto, e oggi una Fiorentina che negli ultimi 3 giorni di mercato prende Gie dal Torino, ufficializzato ieri, prende Beto dall'Everton, ufficializzato nelle prossime ore.
1: Con Zirkzee sfumato per volontà del giocatore o perché non si è voluto affondare il colpo?
3: Per
1: volontà del giocatore, volevo dire.
3: Perché non c'era ancora il sì del giocatore, e più che altro l'affare Ken non si poteva sbloccare, perché senza sostituto la Fiorentina non l'avrebbe dato via, e il Como si stava cominciando a spazientire. tant'è che stava facendo dei sondaggi, tra l'altro anche per Jonathan David, pensate come era messo il conto. E quindi la Fiorentina ha dovuto accelerare.
1: Venghino, signori, venghino.
3: Come?
1: Venghino, signori, venghino. Quando sento parlare di David, accolgo tutti, anche Maiocca.
3: E quindi poi alla fine si è sbloccato Beto, cioè la Fiorentina aveva bloccato Beto e alla fine l'ha preso con buona pace di chi, Paratici e portavoci vari, Paratici prima della Roma e il suo portavoce che sta mandando al manicomio la Firenze dei giornalisti fiorentini che parlano di Fiorentina da tutta l'estate, quando hanno detto noi non vedremo Ken se non prenderemo uno di pari livello o superiore. Non è andata così.
1: Non è decisamente andata così. Senti, ci portiamo un po' sugli ultimi colpi di mercato, andiamo in casa Juventus, che è sfumato che sì, che va all'Atalanta, che fa partire De Roon, che va alla Roma, il giro dei centrocampisti, sembrava rimasta col cerino in mano la Juventus. Direi che l'operazione Sar significa che comunque quantomeno la Juventus aveva un piano B, anche se si è mossa in clamoroso ritardo, o diciamo si è trovata delle porte facilmente apribili. Il giocatore voleva andare via, però
3: non capisco, cioè allora che sì, aveva aspettato, stava aspettando la Juve, ora si parla di commissioni sì, alla gente, ma
1: abbastanza importante.
3: Cioè, ci abbiamo anche fonti di primo livello che ce lo dicono, però dubito che l'Atalanta abbia dato tutti quei soldi di commissione alla gente, quindi anche lì qualcosa è successo che non mi torna tanto, ti dico la verità. Però
1: qualcuno ha fatto un giochino un po' sporco, dai, bisogna capire chi.
3: Sicuramente. E niente, quindi però la Juve prende Sar, lo prende in prestito con diritto, con obbligo condizionato alla qualificazione alla una Coppa Europea e al 50% delle
1: presenze. Anche Conference, che io leggevo, Champions o Europa League.
3: Allora guarda, sulla Conference è un po' strano il discorso, perché la Conference tu non ti qualifichi in Conference se arrivi settimo, ti qualifichi ai preliminari di Conference, e quindi è lì che si gioca, capito, il discorso della Conference, sì. Perché in Champions League ti qualifichi in Champions League, in Europa League ti qualifichi in Europa League, mentre in Conference ti qualifichi allo spareggio, e quindi è lì che giocano molto le società. Quindi io credo che alla fine avranno fatto Europa League e Champions, e poi 50% anche delle presenze, perché chiaramente la Juventus si è voluta cautelare, anche perché insomma di centrocampista la Juventus credo ne avesse bisogno, visto che nella lista dei convocati di sabato, di venerdì quando sono usciti, ce n'erano tre di centrocampisti della Juve, quindi che erano Cope Miners e Douglas Luiz, che l'avessimo detto al Marangio Preferie ci avrebbe riso in faccia, e Locatelli, insomma, stiamo parlando di cioè, se pensiamo, guarda, non voglio andare neanche troppo indietro, vado a Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba,
1: no vabbè, là mi vengono i brividi, ti fermo perché mi sto per buttare dalla finestra. Allora Gnonto
3: va alla
1: prestito, ormai ci siamo, Gnonto alla Fiorentina, io mi fermo là e lascio giudicare a te, Gnonto.
3: No, mi fermo anch'io.
1: Lo prendi al fantacalcio?
3: Come?
1: Lo prendi al fantacalcio?
3: No, non lo prendo al fantacalcio. Guarda, forse posso azzardare a prendere Beto, forse.
1: Gnonto, torniamo a Gnonto.
3: Perché comunque poi gli attaccanti quando partono così in sordina, che sono più le offese che i cori a favore, possano far meglio perché partono senza pressione. Gnonto è il tentativo disperato di Paratici, si torna al discorso di prima, di regalare a grosso due esterni d'attacco, perché uno è Gie, che è arrivato ieri, e uno è Gnonto, che arriva oggi pomeriggio, sarà oggi pomeriggio a Firenze.
1: Vedi, appena abbiamo detto che oggi pomeriggio a Firenze si è frizzata il collegamento con Firenze, quindi lo che proviamo a ripristinare, insomma, Gnonto Accordo verbale, ricordiamolo, raggiunto, visite mediche prenotate martedì e niente, quindi sarà un nuovo giocatore della Fiorentina in attesa di recuperare Di Benedetto. Mi sembra una situazione da monitorare quella in Casa Viola. La 10 di Leao a chi andrà? Ci chiedono, adesso io lo proviamo a chiedere poi proprio a Dibbe. Per me la Fiorentina rischia di fare una stagione come l'anno scorso, sto facendo ammissione ai giocatori, non si costruiscono così le squadre. Soprattutto volevo parlare anche con il Dibbe se lo recuperiamo di Mastantuono, giocatore comunque che invece dal punto di vista della qualità tecnica mi sembra quello che fa più fatica, nel senso che emerge rispetto agli altri, fatica a stare in un concetto di squadra che ha tante tantissime cose da sistemare. Dicevamo invece in casa Milan, così prendiamo tempo, Omari Hutchinson è sbarcato ieri sera a Milano, si prepara a diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero, arrivato all'Inate nella serata di ieri. Questa mattina il giovane talento si è recato alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club rossonero per questa stagione. Operazione dal Nottingham Forest, impostata su una base di prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, con opzioni di acquisto vicina ai 50 milioni. Ma chi è Omari Hutchinson? In tanti si chiedono. Cresce nei sobborghi di Londra, inizia il suo percorso tra Chelsea, Charlton e Arsenal, Charlton, scusate, e Arsenal, prima di tornare ai Blues, esordire tra i professionisti nel 2023. Da sempre abbina il calcio al futsal, disciplina che ne affina la tecnica, insomma, giovanissimo, tecnico. 44 milioni con un gol e 5 assist nell'ultima stagione, poi parliamo anche di questa. Ma appena parlavamo dell'arrivo di Gnonto, si è frizzata tutta Firenze, un brutto segnale. Dicevi, Libe?
3: Da dove sei arrivato? Mi sa che ho
1: No, sono arrivato al fatto
3: parlato
1: che deve arrivare a fare le visite mediche e poi.
3: e poi è il tentativo disperato di Paratici di regalare a Grosso due esterni d'attacco, perché è una squadra che è stata costruita male, si è ritrovata a 2 giorni dall'inizio dalla fine del calciomercato, che doveva a 3 giorni, dai, partiamo da ieri, che doveva prendere due esterni d'attacco almeno e poi trovare il sostituto di Kemp. E non lo so, io comincio a sentire un po' di puzzo di disastro un'altra volta a Firenze, ti dico la verità.
1: Senti, lo sente
3: Perché
1: anche Mastantuono, che mi sembra un corpo estraneo per tecnica, per voglia, per capacità, che addirittura contro il Frosinone, se vogliamo, quello che ha provato a fare qualcosa è lui, ma si sente un po'.
3: no, guarda, io credo che Mastantuono sia un ragazzo super per bene che metterà tutto sempre per giocare con la maglia alla Fiorentina per questa stagione, perché insomma sono anche le foto, i video che sono circolati di lui che gioca sulla spiaggia al Forte dei Marmi con i ragazzi che ha trovato lì e l'hanno riconosciuto. Cioè, non credo, lui è un giocatore che stiamo iniziando a conoscere e ha delle qualità pazzesche. Mi stupiscono tanto questi nuovi acquisti, gli ultimi tre. Cioè, Ngie, guarda, non li posso nemmeno valutare troppo perché li abbiamo visti talmente poco. Ngie, soprattutto col Torino, abbiamo visto delle buone cose, però è troppo poco. Su Gnonto non so cosa dire.
1: No,
3: Cioè,
1: io non aggiungerei altro su Gnonto, penso che
3: sta a
1: ci siamo
3: posto.
1: detti tutto. Senti, invece Hutchinson.
3: Hutchinson arriva al Milan, il
1: No, dico,
3: Milan.
1: me lo valuti anche, che addirittura ha cacciato colpi da 50 milioni a destra e a sinistra, che questo è un prestito da 3,5, ma che può arrivare a 50 in caso di riscatto.
3: Sì, il Milan quest'anno ha deciso di fare in questa maniera. Ancora dobbiamo vedere Moreira. Aspettava Marangio, mi dicono dalla regia
1: Io aspettavo
3: fino a
1: l'offerta
3: che.
1: loro, che non è arrivata, quindi
3: No,
1: insomma.
3: no, fino a che dice Marangio non tornava dalle ferie,
1: Ah,
3: Moreira
1: ecco questo.
3: non
1: Questo
3: faceva
1: pure
3: vedere
1: è vero. Niente,
3: niente.
1: ha detto.
3: E quindi niente. Vediamo, perché tanto i giocatori che arrivano, guarda, io ho dei dubbi anche, c'è giocatori che arrivano dall'Inghilterra, inglesi, ho sempre dei dubbi io, ho dei dubbi anche sui tre che ha preso l'Inter, su Curtis Jones un po' meno, ma per esempio su Spence io ho tanti dubbi, secondo me Spence giocherà
1: Possibile.
3: molto poco quest'anno,
1: Possibile.
3: perché Diouf è meglio e perché Luis Enrique è meglio, questo è il mio pensiero su Spence, poi
1: Poi
3: magari mi
1: vedremo,
3: sbaglio,
1: per carità.
3: Spence diventa il nuovo pendolino Cafu o Roberto Carlos a seconda della fascia dove vuole giocare.
1: No, no.
3: Vediamo, vediamo, vediamo gli inglesi. Dai, non mi voglio esprimere ancora, lo voglio vedere Hutchinson.
1: Ultima domanda, detto che io spero che sia stato tu a convincere l'Atletico Madrid a prendere Jonathan David e ti porto veramente i fiori a casa, tra Zirkzee, Waltmade, Sorloth, chi può essere l'attaccante della Juventus?
3: Se parte, secondo me Sorloth